0: vuoi lavorare con noi, devi accettare le regole. Diamo loro cibo, acqua e medicine. Non forniamo né passaggi né indicazioni geografiche.
1: Se non venite a prenderla, lei morirà.
2: Sono le armi di Lukashenko. Se li lasciamo entrare, ne seguiranno migliaia.
3: Silenzio!
2: Cosa volete farne di loro?
3: Alza le mani!
2: Stop, stop!
3: No, indietro, no. State indietro!
2: Siamo nell'Unione Europea!
4: Dunque, questo era il film che abbiamo presentato, l'ultimo di questo blocco, ed era un film importante, tanto girato tutto in bianco e nero da Agnieszka Holland, con il quale chiudiamo il blocco dedicato al cinema e ai rifugiati. Tra poco tantissimi altri titoli, rimanete con noi qui con Soul Kitchen su Giornale Radio.
5: Sono le 2:01.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
4: Terza parte di Soul Kitchen dedicato al cinema e i rifugiati. I film che si sono occupati del tema dei rifugiati approfittando della giornata mondiale del rifugiato. Ne abbiamo voluto fare una puntata che prendesse le mosse da questa celebrazione. Un film importante è un film di Jacques Audiard che si chiama Dipan, una nuova vita. Un film di circa 10 anni fa. La storia è quella di Dipan, ex militare delle Tigri Tamil dello Sri Lanka, in fuga dalla guerra civile. E per ottenere asilo in Francia finge di essere in una famiglia con una donna, con una bambina. In realtà è una famiglia che ovviamente si crea proprio per cercare di passare il confine. In un sobborgo di Parigi cercano proprio di ricostruire una vita normale, ma il passato e la violenza li riprendono. Il film è un dramma crudo sulla reinvenzione di sé e sulla pace impossibile. È un film che ha vinto anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 2015. L'attore protagonista, dal nome quasi impronunciabile ma ci si prova lo stesso, Genutasan Anthony Tasan, è stato in passato un vero bambino soldato delle Tigri Tamil. Audiard ha mescolato i Tamil e il francese con dialoghi in cui i personaggi imparano la nuova lingua sul set. C'è una scena finale, quella del giardino inglese, che è una metafora della rinascita. Andiamo ad ascoltare il trailer di Dipan.
8: Dipan aveva 35 anni, sua moglie 24, la figlia ne aveva 9. Loro sono morti tutti 6 mesi fa. Adesso quella famiglia siete voi. State bene qui, tu e tuo marito? Tu sei felice?
9: Sì. Lei non è mia figlia. Lui non è mio marito. È tutto finto. Chi sono quelli?
10: Dei balordi. Non voglio problemi nel mio quartiere.
9: Oddio, Ganesh, ti supplico di vegliare su di noi e fa che tutto alla fine vada bene.

0: Questo dunque è il trailer di Deep Pan, una nuova vita. Veniamo adesso invece ad un altro film, Quo Vadis Aida, è un film di Jasmila Azbanic, e Dove vai Aida, il titolo, è un film che si svolge a Srebrenica, e Srebrenica non è sempre stata la stessa. Se siamo nel luglio del 1995, vuol dire che siamo in un'epoca storica nella quale veniamo da, insomma, una stazione post-guerra civile, con Aida che è una traduttrice che lavora per l'ONU nella base olandese di Pozakari, mentre l'esercito serbo di Mladic avanza. Suo marito e i due figli fanno parte della popolazione bosniaca in cerca di rifugio. Aida cerca disperatamente di salvarli, ma l'ONU fallisce la sua missione di protezione. Il film racconta il genocidio di Srebrenica e il dramma di chi cerca rifugio in una zona sicura che sicura non è. Il film è stato anche candidato all'Oscar come miglior film internazionale, e il regista Jasmila Azbanic ha vissuto personalmente la guerra. La scena finale di Aida che cerca tra i corpi è stata definita la più straziante del decennio, ed è un film che è stato distribuito in Italia da Wonder Pictures con un grande successo di critica. Qui andiamo ad ascoltare il trailer.
1: Stanno per arrivare i serbi! Fateci entrare!
2: La base ONU è piena! Non può entrare più nessuno nella base!
3: I serbi sono dentro la base, armati!
4: Cosa? Come uomo e come generale garantisco personalmente per gli innocenti. La tua uniforme?
5: Noi siamo civili.
6: E allora contro chi abbiamo combattuto in questi 4 anni? Sentiamo! Tutti civili?
3: Io non so dov'è la mia famiglia! Hai visto i miei? Tariq, hai visto i miei? Aida, che ci succederà?
7: Non lo so.
5: Se resto qui mi uccideranno, devo scappare.
3: Basim, puoi fare uscire i miei figli dalla base?
5: Se i serbi li trovano, uccideranno loro e anche me.
8: Gli uomini dall'altra parte.
9: Quegli autobus dove vanno?
10: I civili verranno portati al sicuro.
3: Uccidono le persone qui fuori! Che cosa ne sarà di noi?
0: Questa dunque la sequenza di Quo Vadis, o meglio il trailer di Quo Vadis che abbiamo appena ascoltato. Veniamo invece adesso ad una canzone, ed è Hall of Fame. La canzone la riprendiamo da un film che abbiamo ascoltato precedentemente, da The Swimmers, il testo che parla di lotta per i propri sogni, di diventare, come diventare leggende, ed è in sintonia con la storia di Yusra Mardini, la rifugiata siriana che ha nuotato per la sua vita e poi dunque alle Olimpiadi. Dunque andiamo ad ascoltare Hall of Fame, Script Future Williams.

0: Comunque, dopo la canzone Hall of Fame, adesso veniamo ad un altro film, Il cacciatore di aquiloni. Il cacciatore di aquiloni è anche stato un libro importantissimo, è un film che è stato tratto dal bestseller di Khaled Hosseini, e per l'appunto Il cacciatore di aquiloni, The Kite Runner, e diciamo che è un film che ha avuto quasi più successo con il libro che il film. E la storia è quella di Amir, un ragazzo agiato di Kabul che tradisce l'amicizia fedele del servo Hassan. Anni dopo, da adulto in America, scopre che Hassan e sua moglie sono stati uccisi dai talebani e che il figlio di Hassan è un orfano ed è in pericolo. Amir torna in Afghanistan, ormai dominato dai talebani, per salvare il bambino e cercare il riscatto morale. È un film sul senso di colpa, sull'amicizia e la fuga come occasione di redenzione. Ed è un film che è stato girato in Afghanistan anche. Alcune scene sono state girate in Cina, ovviamente per motivi di sicurezza. Il finale controverso, cioè la corsa degli aquiloni, è stato realizzato con aquiloni reali e 1500 comparse. Il film venne vietato ed è tuttora vietato dall'Afghanistan e criticato, e non potrebbe essere diversamente, dai talebani, che oggi rappresentano il male assoluto dell'Afghanistan. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di Il cacciatore di aquiloni.
1: Il cacciatore di aquiloni ha commosso lettori in ogni parte del mondo.
2: Siamo noi due contro tutta Kabul.
1: Ora uno dei romanzi più amati dei nostri tempi diventa uno dei film più attesi dell'anno.
2: Vado a cacciare quell'aquilone azzurro per te! Hassan, portamelo qui! Per te 1.000.000 di volte!
1: In ogni vita ci sono amicizie che non possiamo tradire.
3: Dacci l'aquilone!
2: È di Amir, noi siamo amici. Questo è suo.
1: Che decisioni? Con cui dobbiamo convivere per sempre.
4: Un ragazzo che non è capace di difendersi diventa un uomo che non sa difendere niente.
5: Dagli tempo, ti renderà orgoglioso, vedrai.
4: A mio figlio, alla sua laurea. Salute.
6: Pronto?
5: Amir, dovresti venire a casa. Ora si può tornare a essere buoni.
6: Devo andare in Pakistan.
5: Qualche settimana fa i talebani hanno attaccato Hassan e la sua famiglia. Voleva che avessi questa.
6: Prego che questa lettera ti trovi in piena salute. Ti lascio una mia foto con mio figlio.
7: Perché è tornata in Afghanistan?
6: Per l'uomo nella foto.
7: Cosa significa per lei?
6: Era molto importante. L'Afghanistan della nostra infanzia è morto da un pezzo. Non si sfugge alle esecuzioni.
1: In ogni vita, le sfide più grandi, a volte, sono quelle che ci danno la libertà.
6: Il mio sogno è che mio figlio sia un uomo giusto. Un uomo libero. Un uomo importante. Che un giorno tu possa tornare a Kabul. E che gli aquiloni riempiano di nuovo il cielo.
0: Questo dunque è Il cacciatore di aquiloni, e da adesso, da qui, partiamo invece ad un altro viaggio, un altro film, forse il più noto di tutti. Il film racconta una vicenda, io ogni volta che leggo o che ho letto, io ricordo all'epoca reggevo sul Corriere della Sera in modo particolare le cronache che arrivavano dal Ruanda. Il film infatti è Hotel Ruanda, e io abbiamo sentito tante sequenze anche di violenza. Abbiamo vissuto vicende, abbiamo raccontato lo strazio di persone che hanno attraversato luoghi, spazi. Qui, onestamente, credo che il livello di violenza che è stato raggiunto tra Hutu e Tutsi, o meglio, dagli Hutu nei confronti dei Tutsi, ma gli Hutu si sono resi responsabili di un genocidio che ha raggiunto livelli di ferocia e di atrocità. Non mi dimenticherò mai il modo in cui è stato raccontato, il modo in cui i bambini venivano uccisi, ed è qualcosa di talmente feroce e disumano che diventa anche difficile poterlo collocare in un angolo della storia. Resta il fatto che questo film, Hotel Ruanda di Terry Giorgio, film del 2004, racconta proprio questo genocidio dei Tutsi da parte degli Hutu. E, la vicenda è quella di Paul Rusabagina, direttore dell'hotel Mile Collins, un hotel di lusso a Kigali, che trasforma l'albergo in un rifugio per oltre 1200 Tutsi e Hutu moderati, mentre il mondo chiude gli occhi. È un film sulla resistenza, l'ingegno e la solidarietà umana. Il protagonista è Don Cheadle, con anche il protagonista Nick Nolte e Sophie Okenedo. Don Cheadle è stato candidato all'Oscar per questo ruolo. Il film è stato acclamato dalla critica, ma ha sollevato polemiche per non aver mostrato la responsabilità dell'ONU e dei paesi occidentali. Il vero Paul Rusabagina è stato successivamente accusato di terrorismo e condannato in Ruanda, caso controverso, come a fargliela pagare in qualche modo per quello che ha fatto. E allora andiamo ad ascoltare proprio una clip di Hotel Ruanda di Terry George.
8: Ti porto con noi, Paul, al nostro nuovo quartier generale di Gitarama.
9: Io non ci voglio andare, Gitarama generale.
8: Beh, non puoi neanche tornare all'hotel. Quei pazzi stanno andando là a quest'ora.
9: Senta, dobbiamo tornare indietro. Io devo tornare dalla mia famiglia.
8: Credimi, a Gitarama è molto meglio.
9: Generale, questi sono tempi difficili. Dobbiamo darci una mano a vicenda.
8: E quale mano posso avere da te, Paul?
9: Lei ha il marchio addosso, signore.
8: E cioè?
9: È sulla lista. Gli americani l'hanno indicata come criminale di guerra.
8: Paul, ne ho piene le scatole delle tue menzogne.
9: Non sia stupido, generale. Come crede che si comporterà quella gente? Se ne sta lì con le sue 5 stellette sul petto. A chi crede che daranno la caccia? D'accordo. Noi andiamo a Gitarama. E lei resterà su quella lista.
8: Non ho commesso crimini di guerra.
9: E chi glielo dice a quelli? Lei ha bisogno di me per dirgli che ci ha aiutato all'hotel. La incolpano di ogni male possibile. Dicono che ha ordinato lei i massacri.
8: Io non ho ordinato alcun massacro.
9: E loro le crederanno? È convinto di questo?
8: Tu gli dirai la verità.
9: Io non gli dirò un accidente se lei non mi aiuta. Che cosa hai intenzione di fare? Spararmi? Forza, spari. La prego, spari. Sarà una benedizione. Anzi, la pagherò per sparare alla mia famiglia. Lei non può farmi alcun male.
8: Tu gli dirai che io non ho fatto niente.
9: Torniamo all'hotel. Adesso.
0: Allora, questo era il film Hotel Ruanda, che consiglio a tutti di vedere. È un film importante, a 20 anni, anche più di 20 anni, ma non è invecchiato di un giorno, come si dice. Veniamo a un film che non vi aspettereste mai di sentire in questa puntata, perché è un film di fantascienza. Eppure è un film di fantascienza di di Neil Blomkamp, che è un film sudafricano e che racconta di un futuro distopico. Si chiama District 9, nel quale gli alieni sbarcano sul nostro pianeta, ma vengono poi segregati in una sorta di ghetto in Sudafrica. Sono costretti a vivere in condizioni al limite, trovano un alleato insperato, un agente del governo sensibile alla loro biotecnologia, Vikus van der Merwe, un burocrate del governo incaricato di spostare gli alieni in un nuovo campo, e viene contaminato da un fluido che ovviamente lo trasforma progressivamente in un alieno, diventando così il bersaglio di esperimenti scientifici. Chiaramente è un film che racconta di come il rifugio o i rifugiati possono anche per forza non essere umani, ed è una metafora naturalmente. Il film venne prodotto da Peter Jackson, che scoprì Neil Blomkamp attraverso un cortometraggio. Salto Copley, che è un attore non professionista, amico d'infanzia tra l'altro di Blomkamp, improvvisò molti dei dialoghi e anche delle reazioni. La sua interpretazione fu candidata a numerosi premi e venne inserita nella classifica dei 50 personaggi più iconici del decennio da Total Film. Finché venne girato in stile documentaristico con una telecamera a mano per aumentare il realismo. La baraccopoli dei film furono costruiti in una discarica reale di Johannesburg. District 9 ricevette 4 candidature agli Oscar: miglior film, miglior sceneggiatura non originale, montaggio, effetti speciali, e anche 5 ai Saturn Award, vincendo 3 BAFTA. E, diciamo che è un'allegoria dell'apartheid sudafricano e delle tragedie odierne legate alle migrazioni dei popoli. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di District 9.
10: Ultime notizie. Il mondo ci sta guardando. Oggi è cambiato il corso della storia umana.
11: La nave si è fermata esattamente su Johannesburg. Spendono tanti soldi per tenerli qui, quando potrebbero spenderli per altre cose. Se non altro, li tengono separati da noi.
12: Come funzionano le vostre armi?
11: Vi sto parlando dell'ingresso del Distretto 9, il campo profughi realizzato per tenere separati gli alieni dalla popolazione locale.
9: Meglio mettersi il giubbotto.
12: Non preoccuparti, te la caverai. Agenti MNU, aprite questa porta! È una scoperta pazzesca. Mai visto questo genere di attrezzatura. Guardate qui, ci sono delle sigle aliene, quindi è... Sì, è decisamente alieno, ma non credo che sia... che sia un'arma.
13: Assistiamo a un pesante dispiegamento di forze armate nel Distretto 9.
12: Nessuno sapeva definire quel posto.
14: Trova il mostro.
15: Sarà una cosa rapida. Sarà una cosa pulita. Ma soprattutto... sarà silenziosa.
12: Troppi segreti nel Distretto 9.
0: Questo dunque è District 9. Veniamo adesso invece ad un altro film, Mediterranean di Jonas Carpignano. E qui invece torniamo in Italia. Siamo in un villaggio della Calabria dove Awiva e Abbas, due giovani immigrati del Burkina Faso, sono arrivati in Italia dopo un viaggio terribile nel Mediterraneo. Awiva cerca di rifarsi una vita, mandare i soldi a casa, mentre Abbas non riesce a superare il trauma del naufragio. Il film segue la quotidianità dei braccianti africani nella piana di Gioia Tauro, tra sfruttamento, razzismo e solidarietà. Film che è stato presentato alla Quinzaine des Réalisateurs a Cannes e ha vinto numerosi premi. Carpignano, tra l'altro, il regista, ha vissuto per mesi nella comunità africana, nella piana calabrese, per scrivere la sceneggiatura. Attori che per la maggior parte non sono professionisti, e il titolo Mediterranean si riferisce sia al mare che all'ospitalità mitica della cultura mediterranea, poi tradita dalla realtà. Il film, in questo caso, è un film che ha certamente avuto una buona eco. Non è un film che è conosciuto dal grande pubblico, anche perché è uscito in poche sale, e spesso e volentieri quando ci sono film di questo genere hanno una distribuzione che tutto sommato è scarsa, ed è un altro dei veri peccati, uno dei veri peccati originali anche quando si mostra questo tipo di cinema. Noi adesso ci separiamo da voi, tra poco torneremo a parlare nell'ultimo blocco dei film legati al tema dei rifugiati. E andremo anche a storie di solidarietà, ma anche di burocrazia. Torneremo ancora in Italia, ritorneremo in Francia, andremo in giro per il mondo e racconteremo di film che probabilmente magari non conoscete. L'idea è anche quella di mostrarveli, di incuriosirvi. Allora rimanete con noi, tra pochissimo torniamo con Soul Kitchen, speciale cinema sui rifugiati.
16: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu? Da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
17: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
16: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
18: Sono le 2:25. Giornale Radio.
19: Meteo.
20: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
21: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Quarto e ultimo blocco dedicato al cinema e ai rifugiati. Veniamo adesso ad un film che si basa su una vicenda tragica e reale. In questo caso viene diretta da un regista come Paolo Bianchini. Il film si chiama Il sole dentro e la storia è quella di Yangine Koita e Fodé Tunkara, che sono due adolescenti della Guinea che nel 1999 scrissero una famosa lettera indirizzata alla loro eccellenza e responsabili dell'Europa. Iniziò così la lettera, per chiedere aiuti e scuole e cibo per l'Africa. E per consegnare la lettera di persona, i due ragazzi si nascosero nel vano del carrello di un aereo diretto a Bruxelles. Purtroppo il viaggio si concluse tragicamente con il loro assidalamento durante il volo. Le vicende di Yagin e Fodé si intrecciano parallelamente con la storia, ambientata 10 anni dopo, di altri due ragazzi, il nigeriano Tabo e l'italiano Rocco, che fuggono dal mercato illegale dei baby calciatori in Italia e compiono il viaggio inverso dall'Europa all'Africa. È un film dunque diverso quello di Paolo Bianchini, Il sole dentro, di cui andiamo ad ascoltare il trailer.
3: Il sole dentro, la storia di una lettera al Parlamento europeo. La storia vera del viaggio di Yagin e Fodé, nascosti tra i carrelli di un aereo diretto a Bruxelles.
21: Oh, è proprio vero che voi neri ci avete nel sangue il calcio.
3: L'avventura di due giovani calciatori, Tabo e Rocco.
22: Lo dici? Ma che bella sorpresa che mi sono fatto! I soldi no! No!
23: Ti vieni con me?
21: Beh, dai, tanto la casa non è dove sei nato, è dove ti vogliono bene.
3: Una casa che cercano attraversando l'Africa con un pallone.
23: Che stai facendo?
21: Mio fidanzato.
23: Ma cos'è quello? Si sa?
21: Si sa. Si sa.
3: Il sole dentro. La storia di due grandi amicizie, di incontri straordinari.
24: Oh, faccia magia, faccio sparire il pallone, guarda qua.
3: Un autista prestigiatore.
23: È un miraggio.
25: Miraggio parte ciufoli.
3: Un misterioso personaggio che costruisce aquiloni nel deserto. Una donna straordinaria, quasi madre di 20 ragazzi. Un console italiano, ma solo onorario.
26: Cos'è che vuol dire onorario? Che non mi danno una lira.
3: L'instancabile andare verso un mondo migliore. Un film di affetti speciali. Il sole dentro.
0: Questo dunque è il film che vi abbiamo mostrato, il primo, che riguarda la vicenda drammatica, straziante, che abbiamo voluto raccontarvi. Veniamo adesso invece ad un altro film, L'ordine delle cose. Il film di Andrea Segre, che racconta di Marco, che nel film è Giuseppe Battiston, un funzionario italiano dell'Unione Europea che lavora a Tripoli per fermare i migranti prima che partano. Deve siglare un accordo con le autorità libiche e nel suo lavoro però si trova sempre più a disagio con le politiche europee di respingimento. Una lettera di suo figlio adottivo, un eritreo, lo costringe a mettere in discussione la sua stessa coscienza. È un film evidentemente politico, è un film che ovviamente cerca di risvegliare queste coscienze. E l'Andrea Segre, che è già stato regista di Io sono lì, che abbiamo ascoltato prima, ha realizzato questo film dopo aver documentato le operazioni di respingimento in Libia. Giuseppe Battiston ha vinto il David di Donatello come miglior attore protagonista. Film girato a Tripoli e a Lampedusa con la collaborazione di veri funzionari dell'ONU. Andiamo ad ascoltare il trailer di L'ordine delle cose.
27: Se non era una cosa difficile, non avremmo chiamato lei, ma avremmo mandato un funzionario qualsiasi, giusto?
28: Mr. Rinaldi from Italy.
29: Terranova, occhio a questo. Questo è un fenomeno, ha fatto le Olimpiadi di spada.
30: Ero solo riserva.
31: Lui, take this to my uncle in Rome. He sent me money.
29: Sembra un grande videogame.
32: A noi piace giocare, soprattutto se si vince qualcosa.
31: Non posso. He sent me money.
29: Sembra un grande videogame.
32: A noi piace giocare, soprattutto se si vince qualcosa.
33: Non possiamo più aspettare. Noi vogliamo fermare le barche presenti in Africa.

0: qualcuno lo sa.
1: Solo tu.
2: Poi invece è tutto irrimediabilmente beige.
0: Papà, tu hai ucciso qualcuno?
1: Noi siamo il paese che salva le vite umane, ma non possiamo continuare a fare entrare tutti.
3: Tu non ce le hai le testimonianze contro Mustafa, vero? No?
1: Dottore, tutto bene?
2: Dottor Rinaldi è pazzo.

Questo dunque il film, ovviamente l'ordine delle cose. Veniamo adesso all'ultimo. Prima di andare ad ascoltare una canzone, andiamo ad ascoltare La Promessa, che è un film di Philippe Falardeau. Il titolo originale è The Good Lie. La storia è quella di Mamere, Paul, Geremia e Abital, che sono quattro giovani rifugiati sudanesi, i cosiddetti Lost Boys, che sopravvivono alla guerra civile. Dopo anni in un campo profughi in Kenya, vengono selezionati per il reinsediamento negli Stati Uniti. A Kansas City devono imparare tutto, la lingua, il lavoro, ma poi c'è anche la neve che non hanno mai visto. Il film è basato su una storia vera di resilienza e di amicizia, con un film che ha voluto impiegare anche personaggi piuttosto noti, tra questi c'è Reese Witherspoon nella parte di Carrie. È un film che è stato distribuito in Italia con il titolo La Promessa, abbiamo detto, anche se inizialmente c'era un po' di dibattito su quale titolo fosse migliore. Reese Witherspoon non ha soltanto recitato e basta, l'ha fatto gratuitamente e lo ha anche prodotto. I quattro protagonisti sono veri rifugiati sudanesi e la scena della tempesta di neve è stata girata con temperature sotto zero e gli attori hanno dovuto fingere di non aver mai visto la neve, ovviamente quelli che hanno preso. Veniamo adesso ad una canzone e vi faccio ascoltare un brano che noi conosciamo e riconosciamo soprattutto perché è legato ai mondiali. In realtà in questo caso il film è stato utilizzato anche qui in The Swimmers, che prima avete sentito, abbiamo già ascoltato una canzone dalla colonna sonora. Il film ha questa canzone di Shakira che è Waka Waka, è stata utilizzata anche nella sequenza di chiusura del film, è anche qui un inno all'unità, perfetta per celebrare la forza dei rifugiati che lottano per una nuova vita. E visto che è una canzone anche allegra, per quanto in contrasto con il tema che abbiamo scelto, andiamo ad ascoltare proprio Shakira con...

0: Dopo questo pezzo di Shakira, è il momento di andare a parlare di un altro film dedicato al tema dei rifugiati. Sto parlando de Il viaggio di Fanny, Le voyage de Fanny, un film di 10 anni fa di Lola Dualon, che si svolge nella Francia del 1943 con Fanny, che ha 12 anni ed è una bambina ebrea fuggita dalla Gestapo. Per evitare la deportazione, un'associazione la incarica di condurre un gruppo di altri bambini ebrei verso il confine con la Svizzera. Attraverso la campagna francese, Fanny si assume così giovane la responsabilità di proteggere i più piccoli, diventando la loro guida, la loro madre. È un film sui rifugiati bambini durante l'Olocausto, e il film è stato tratto da una storia vera raccontata nel libro Le Voyages de Fanny di Fanny Benamy. E la storia è stata raccontata da Lola Dualon, che ha scelto di non mostrare la violenza diretta, ma di concentrarsi sulla paura e sulla solidarietà tra i bambini. Le scene del villaggio dove era lei all'inizio, e poi quella del viaggio che fa, che ovviamente compie insieme agli altri bambini, sono state girate in ordine cronologico con attori anche qui non professionisti. Andiamo ad ascoltare il trailer de Il viaggio di Fanny.
1: Buongiorno mamma, stiamo bene. Georgette sa contare fino a 25.
2: 24, 25, 42.
1: Ed Erika.
3: Fanny, dove sei?
1: Non è più appiccicosa.
3: Fanny!
1: Ti abbracciamo forte, forte. Vorremmo vederti.
4: Arresto di Mussolini.
5: Hanno arrestato Mussolini.
6: Tutti i bambini devono partire al più presto. Adesso dovete seguire Fanny. Tu hai la testa dura ed è un bene avere la testa dura. È per questo che ce la farai.
1: Non possiamo raggiungere la Svizzera da soli, è troppo rischioso.
7: Con i miei soldi potremo trovare un accompagnatore.
1: Di chi possiamo fidarci?
2: Poi rifacciamo il gioco dei biglietti.
1: Possiamo stare qui per un po'.
8: Solo stanotte, domattina ve ne dovete andare.
1: Possiamo contare solo su di noi. Siamo furbi e siamo tanti.
0: Questo dunque è la sequenza, il trailer del film Il viaggio di Fanny. Veniamo adesso a Eastern Boys di Robin Campillo. Il film parte da Parigi, stazione dell'Est, dove un gruppo di giovani migranti dell'est Europa, russi, ucraini, moldavi, vive di espedienti, di prostituzione, di piccoli furti. Un uomo maturo, Daniele, li avvicina per un incontro a pagamento. Accetta l'invito di Marek, un ragazzo polacco, ma la loro relazione diventa più complessa. E il film esplora lo sfruttamento, la vulnerabilità, la possibilità di un affetto autentico tra esclusi. Finché ha vinto il Leone d'Oro e il premio Marcello Mastroianni, è consegnato poi a Kirill Emelianov alla mostra di Venezia del 2013. Campillo, regista anche dei 120 battiti al minuto, ha girato anche con attori non professionisti, in questo caso russi e ucraini, e molti dei quali erano davvero stati dei migranti. La scena della festa in appartamento è stata girata in un unico piano sequenza di 20 minuti, quindi praticamente la cinepresa non ha mai staccato, ed è anche una delle cose che ha reso, se vogliamo, anche il cinema di Brian De Palma unico, mentre in questo caso lo ha utilizzato Robin Campillo. Veniamo adesso invece ad un altro film. Sto parlando di Goodbye Bafana, il film di Billy August, che si svolge nel Sudafrica del 1968, dove James Gregory è un guardiano del carcere di massima sicurezza a Robben Island, dove Nelson Mandela è detenuto. Obbedendo al regime dell'apartheid, Gregory deve spiare Mandela, però nel frattempo si rende conto dell'ingiustizia e si schiera con il prigioniero. È un film su un rifugiato politico, per l'appunto Nelson Mandela, e sulla trasformazione del carcere, che può diventare anche alleato, ovviamente compatibilmente con la situazione che si vive. Il cast famoso, insomma, di personaggi famosi come Joseph Fiennes, Dennis Eisbert, Diane Kruger, racconta le memorie di James Gregory, nonostante alcuni storici abbiano messo in dubbio la veridicità del suo racconto. Billy August, regista danese, premio Oscar per Pelle alla conquista del mondo, ha girato il film in Sudafrica con la collaborazione di veri ex detenuti. Mandela, che di fatto viene interpretato da Dennis Haysbert, che tra l'altro è un attore di colore molto bravo e che ha fatto anche per la prima edizione di 24, quella con Kiefer Sutherland, dove aveva praticamente interpretato il presidente degli Stati Uniti. Ebbene, Dennis Haysbert qui, è stato raccontato dalla critica, dà a Mandela una grande dignità. Andiamo ad ascoltare il trailer di Goodbye Bafana.
3: Questa è Robben Island, la prigione numero uno del paese.
5: Dobbiamo salire a bordo, tesoro.
3: Come sto? Se giochi bene le tue carte, chi lo sa, fra 5 anni potresti essere capo ufficio a Pretoria.
9: Tutti i detenuti sull'isola sono neri.
5: Tutti.
3: Questi non sono solo criminali, questi sono terroristi.
10: I vostri nemici sono dietro queste mura. E voi siete in guerra contro di loro.
5: Ehi, tu! Sto parlando con te, guardami! A presto, Mandela.
11: Mi risulta che lei parli la lingua dei kafiri, sergente.
5: Parlo il cosa, signore?
11: Ho bisogno di qualcuno all'interno, qualcuno che parli la loro lingua. Voglio sapere che cosa pensano, come pensano.
5: Signora Mandela, mi segua.
11: Voglio che lei sia la mia finestra sulla loro anima, se ce l'hanno un'anima.
12: Troppe persecuzioni.
13: Da tutte le parti, continuamente.
5: Sono discorsi politici, signora.
14: Non abbiamo molto tempo.
15: Nelson Mandela.
16: Sì, è una grossa responsabilità.
17: Ma perché non hai fermato quel poliziotto? Ti sembra giusto, papà?
5: L'apartheid. I bianchi da una parte e i neri dall'altra.
18: Ho da farle una proposta che potrebbe cambiare tutto questo.
14: Un uomo, un voto, elezioni libere e legali per tutti. È questo quello che voglio per i miei figli. Certamente, lei vorrà lo stesso per i suoi.
5: Sono ideali per i quali uccideresti.
14: Sono ideali per i quali morirei.
5: Forse stiamo scrivendo una pagina di storia e io voglio far da parte.
0: Questo dunque il film Goodbye Bafana di Billy August. Veniamo adesso invece, anzi Bill August per dirlo precisamente. Veniamo adesso invece a Est di Bucarest, il film di Cristian Mungiu che si muove dalla Romania degli anni Ottanta. Il film è un film del 2006. Siamo sotto il regime di Ceausescu, dove Otilia e Gabita sono due studentesse universitarie che cercano di abortire illegalmente. E una pratica chiaramente pericolosa e anche proibita, ma all'epoca poi le pratiche erano ancora più rudimentali. Il film non è un film solo sull'aborto, ma è proprio un affresco sulla fuga da un regime totalitario dove tutti sono potenziali rifugiati interni. Il titolo originale è diverso da quello che poi è stato utilizzato, il titolo in romeno, devo chiedervi scusa, non sono riuscito a tradurlo. È considerato uno dei 4 migliori film sul tema della dittatura e della disperazione. Il cast vede Anna Maria Marinza, Laura Vasiliu e Vlad Ivanov, che sono attori romeni molto conosciuti in patria. Finché ha vinto la Palma d'Oro a Cannes nel 2007, Mungiu ha girato in piani sequenza lunghissimi, senza musica, per dare proprio un realismo estremo. La scena della cena di famiglia è diventata emblematica ed è un tema legato alla burocrazia soffocante, quella del regime. In Italia è stato distribuito, eccolo qui, sono riuscito a trovare la traduzione. Il titolo era 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. E noi l'abbiamo poi visto con A Est di Bucarest, ma inizialmente poi il titolo era questo. Andiamo ad ascoltare il trailer di 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni, / A Est di Bucarest.
19: La nostra trasmissione sta per finire. C'è un'altra telefonata? Pronto?
20: Pronto. Mi chiamo Tina. Mio figlio più grande è morto il 23 dicembre a Bucarest, all'aeroporto Topeni.
19: Mi dispiace tanto, signora, ma quello che ci interessa sapere è cosa è successo nella nostra città, non a Bucarest.
20: Ma io non vi ho chiamato per smentire quello che avete detto. Vi ho chiamato solo per dirvi che fuori nevica.
19: Fuori nevica?
20: Sì, nevica, come una volta. Siate felici per questa neve, perché domani sarà di nuovo tutto fango. Buon Natale a tutti.
21: Buon Natale.
0: Dunque questo a Est di Bucarest. Veniamo adesso invece a Brooklyn, che è un film di John Crowley e che si svolge nel 1952, dove la giovane Alice Lacey, nata, cresciuta in un piccolo paese in Irlanda, lavora in un negozio soltanto la domenica. non riuscendo a trovare un impiego che le permetta di raggiungere, diciamo, la propria indipendenza, decide di emigrare negli Stati Uniti alla ricerca di un futuro migliore. E affronta un viaggio però molto pericoloso, con tante insidie. Riesce ad arrivare però a New York, dove si scontra con un contesto particolarmente caotico e variegato, prendendo un po' sede, insomma, nel quartiere di Brooklyn. Iles deve inizialmente gestire la nostalgia di casa, imparando a distaccarsene per poter gestire la nostalgia e costruire qualcosa di nuovo. E a facilitare questo arriva Antonio Fiorello, che è un idraulico italiano con cui intreccia da subito una storia d'amore, e il loro idillio però viene spezzato da una tragedia familiare che costringe la ragazza a tornare in Irlanda. È chiaro che nel 52 fare un viaggio del genere non era come oggi, e quindi attraversare l'oceano con mezzi di fortuna, magari con viaggi interminabili, bene, non è esattamente come i rifugiati che abbiamo detto prima, ma insomma certamente era molto complesso, specialmente per una donna. La protagonista principale è Saoirse Ronan, che fa appunto la parte di Alice Lacey. È un film che è stato tratto dal romanzo di Colm Trobin, sceneggiato per il cinema da Nick Orby, che insomma conosciutissimo da noi come Alta Fedeltà, Febbre 90, insomma. E l'autore inglese è riuscito ad adattarlo. Saoirse Ronan fu candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista. Il film ricevette altre due nomination: miglior film, miglior sceneggiatura non originale. Ha vinto il BAFTA per il miglior film britannico. Emory Cohen, che interpreta l'idraulico italo-americano Tony, prese lezioni di italiano per il ruolo, perché non era realmente italiano, lo era, ma non si ricordava niente della sua lingua d'origine. Il film venne girato in Irlanda, a New York, e in uno studio di Montreal. Ah, curiosità, la scena del ballo tra giovani irlandesi e americani, quelli irlandesi appena arrivati, è stata definita dalla critica come una delle più efficaci nel mostrare la differenza culturale tra le due comunità. John Crowley ha dichiarato di essersi ispirato ai film di John Ford sull'immigrazione irlandese, ed è un ritratto delicato e profondo del percorso di integrazione di una persona scomparsa in una nuova cultura che l'accoglie. Andiamo ad ascoltare allora il trailer di Brooklyn.
13: Sto per partire per l'America. Mia sorella Rose mi ha aiutata.
15: Non posso comprarti anche un futuro.
22: Non posso comprarti la vita che meriti.
23: Ma almeno verrai a trovarmi un giorno.
22: Certo.
24: Passaporto, prego.
25: Da questa parte?
24: Il prossimo.
22: Padre Flood mi ha raccomandata, mi ha procurato un lavoro.
26: Eilish, quando sono i saldi delle calze di nylon?
22: Oh mio Dio.
26: Ti prego di tenere il suo nome fuori dalla conversazione sulle calze di nylon.
27: Ci servono ragazze irlandesi a Brooklyn.
22: Vorrei tanto smettere di voler essere una ragazza irlandese in Irlanda.
26: Finalmente hai ricevuto una lettera da casa, Eilish.
22: Non ho guardato.
26: Ci sarà ancora dopo cena.
22: Cara Eilish, non riesco a credere che leggerai questa lettera miglia e miglia oltre l'oceano. Sembra tutto così bello e nuovo da voi in confronto a qui.
28: Allora vuoi ballare con me? Il segreto è fingere di essere sicura di te.
22: Vorrei che me lo avessero detto anni fa. Cara Rosa, penso a te e alla mamma ogni giorno. Ho un fidanzato, è educato, è gentile. Tony mi ha aiutata a capire che qui ho una vita che non avevo prima di conoscerlo. Pronto, mamma?
29: Adesso sono sola, Eilish, non ho più nessuno.
22: Tu come faresti se io volessi partire?
29: Morirei di paura.
22: Paura che io rimanga là.

0: è Jim Farrell.
1: È un vero piacere conoscerti.
0: Vogliamo tutti sapere di New York.
1: Avete spiagge anche a Brooklyn?
0: Non è la stessa cosa, però.
2: Era Jim Farrell quello che ho visto in macchina. È un gran buon partito.
0: Avevo immaginato una vita diversa per me.
3: Ma qui potrebbe essere altrettanto bella. Magari, forse, migliore.
0: Tony, voglio dirti che... non so che cosa voglio dirti.
4: Ma casa tua è casa tua.
5: Questo dunque è ormai l'ultimo film che abbiamo potuto ascoltare, Brooklyn. Non posso non citare prima di chiudere, perché manca il tempo, Bread and Roses, il pane e le rose di Ken Loach, considerato il primo film americano di Ken Loach girato negli Stati Uniti e in lingua inglese e spagnolo. Il titolo Bread and Roses prende il celebre slogan delle suffragette americane del 1912. We want bread, but we want roses too. Vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Il tema del lavoro precario e dell'immigrazione clandestina che si intreccia con momenti di commedia, una novità nella tradizione del regista britannico, perché normalmente Ken Loach è molto più asciutto e severo. Con questo noi chiudiamo l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen. E allora ovviamente ringrazio anche Lisa Gabrini in regia, la Lapo De Carlo un saluto, appuntamento con noi sempre qui su Giornale Radio la prossima settimana. Ciao a tutti.
6: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
7: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
8: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
7: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
8: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
7: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
6: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
7: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Corrente alternata, dove le tensioni della politica italiana si accendono, si alternano, si decifrano. Con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Come sapete ci occupiamo di attualità, ma anche di temi, diciamo, non strettamente politici, anche più culturali, più ampi. Però sapete, la cultura poi e la riflessione culturale, sociale, è quella che innerva la politica, che spiega anche le grandi questioni. Allora partiamo da una questione che, se volete, è piccola, ma ci dice molto di come viviamo oggi, di come ragioniamo, del modo che abbiamo di affrontare anche i grandi temi, penso alla guerra in Ucraina e altri, e cioè la questione del cosiddetto patentino antifascista. Alla manifestazione Più Libri Più Liberi di Roma, per partecipare viene richiesto agli editori, è stato richiesto agli editori di firmare questa carta in cui sostanzialmente dicono, fanno professione di antifascismo, il che è piuttosto curioso, perché insomma non risulta che sia scritto da qualche parte nella Costituzione che uno debba, per partecipare a questo o quell'evento, sottoscrivere un'adesione a chissà quale ideale. Molto curioso. Allora, di questo voglio parlare con uno dei più grandi intellettuali italiani e non solo, anche secondo me europei, il professor Luciano Canfora, stimatissimo grecista, grande studioso di storia antica, ma anche mente lucidissima quando si tratta di intervenire sulle questioni di attualità. Quindi grazie al professor Canfora per essere con noi, e cerchiamo di affrontare questa questione abbastanza spinosa e anche un po' triste.
2: Ma dunque, è stata una gaffe gigantesca. Io ne ho parlato in varie occasioni, perché mi hanno più volte chiesto un parere e sono costretto a ripetere più o meno quello che varie volte ho detto, e sarò sintetico. Se uno volesse essere malizioso, un po' così maliziosetto, potrebbe dire che involontariamente colui o colei o coloro che hanno pensato questo patentino hanno fatto un grandissimo regalo al governo in carica attualmente in Italia, perché ha consentito una ritorsione polemica alla fine delle fini giustificata, no? Ora ovviamente mi immagino che non fosse questo il loro obiettivo, e dunque l'insipienza, potrebbe, o l'avanguardismo, non saprei, ha dato il suo contributo. Il de quo, cioè la materia in questione si liquida in due minuti, nel senso che se dovessimo veramente affrontare la questione, un editore che pubblica libri ritenuti non antifascisti o addirittura filofascisti non ha diritto di andare a Più Libri Più Liberi, dovremmo cacciare un sacco di gente, dovremmo allontanare Adelphi che pubblica Céline, dovremmo allontanare la terza che pubblica Giovanni Gentile, e via, insomma, potremmo allungare l'elenco come ci pare. Quindi se il criterio non è quello i libri che pubblichi, ma quello che tu pensi soggettivamente, allora cadiamo dalla padella nella brace, perché nessuno può osare di sindacare che cosa pensa nel suo animo un editore o qualunque cittadino. Quindi è una roba che non sta assolutamente in piedi. Tanto è vero che ha creato imbarazzo che, leggendo la cronaca sul Corriere della Sera di lunedì scorso, fatta da un ottimo giornalista che si chiama Conti, ho appreso che persone, diciamo, responsabili come Cipolletta, Vincenzo Cipolletta, presidente dell'Associazione Italiana Editori, imbarazzato, ha detto: questa roba merita un approfondimento. La stessa cosa ha detto la dottoressa Malato, giustamente. Oggi mi manda un messaggio di Paolo dicendo: non sono stato io, è stato l'AIE, cioè è stato Cipolletta. Ora, questo rimpallo di responsabilità è abbastanza imbarazzante, vuol dire che qualcuno ha fatto questo errore marchiano e adesso si suddividono o si scambiano le responsabilità. Devo dire, speriamo di dimenticare presto questa scivolata che è stata veramente penosa.
1: Purtroppo, professore, però ne succedono un po' di queste cose. L'altro episodio era quello che riguardava Henry De Luca, no? Questo, io trovo che ci siano delle differenze, nel senso, non mi piace neanche quello che è stato fatto con De Luca, però credo che lì era un festival. De Luca è stato, diciamo, doveva tenere questa prolusione a Salerno Letteratura, lo hanno invitato, poi a un certo punto gli hanno detto no, preferiamo che tu non faccia la prolusione. Allora, quello è un festival e va bene, può avere un, come dire, magari un orientamento politico, ecco, un ordine politico in qualche modo, e quindi non è una fiera libraria, però trovo comunque sgradevole, intanto perché anche lì l'insipienza, magari se uno fosse andato a vedere che cosa diceva De Luca negli anni precedenti si sarebbe reso conto che De Luca dice sempre le stesse cose da un sacco di tempo.
2: Sì, sì, certo, no, non vorrei interrompere, ma mi viene in mente il caso di Rovelli, che doveva andare a Francoforte alla fiera del libro, quando si era però espresso criticamente sulla crociata antirussa, e allora gli fu detto non venga più, no? È un caso abbastanza simile e assolutamente ridicolo, perché Rovelli non era e non è un propagandista di Putin, era uno che ragionando con la sua testa diceva il problema è un po' più complicato e complesso di come ce lo imbandiscono i nostri quotidiani, i nostri giornali. Però anche lì scattò subito la censura, chiamiamola col suo nome, perché hanno fatto tante difficoltà all'uso della parola censura. Poi fra l'altro in latino censura, nel latino dei dotti, diciamo, vuol dire la recensione, no? Quando si scriveva in latino le riviste filologiche si diceva in censura editionis, no? Cioè nella recensione che il signor tal dei tali ha fatto al tale libro. Quindi la parola censura è anche una parola abbastanza neutra, eh? Dopodiché si alza subito le barricate e così via. Poi contraddirsi purtroppo è una cosa terribile, nel senso che naturalmente anche Agostino si convertì, quindi cambiare parere è del tutto legittimo. Però mi viene in mente un episodio parallelo, insomma analogo in certo senso. Abbiamo presente Calenda, no? Calenda è un signore che fa politica in Italia. Quando scoppiò la notizia della distruzione del gasdotto Nord Stream, si disse che l'ha fatto la Russia ed è un colpo mortale all'economia europea. Poi un tribunale tedesco ha dimostrato che invece sono stati gli ucraini a fare questo. E allora Calenda ha detto hanno fatto benissimo, punto.
1: Questo è meraviglioso, perché poi lì sono quelle cose come quando si vedono, non so, il gruppo ucraino che fa, si mette a forma di svastica e i giornali corrono a dire ma no, ma non è un simbolo nazista, è un antico simbolo solare.
2: Un antico simbolo runico. Va bene, va bene.
1: No, però è successo anche a lei qualcosa di simile, se ricordo, perché lei...
2: Sì, certo, io sono un fachiro, quindi le aggressioni verbali o scritte sui giornali non mi fanno né caldo né freddo. Poi preferisco studiare un sacco di cose ancora da scrivere, avendo superato gli 84 anni mi chiedo quando riuscirò a farle tutte quante, però mi impegno. Poi se qualcuno se la prende, mi insultano, cattivo maestro, eccetera, noi si arrangiano.
1: Sì, il problema, le chiedo però, allora, lei giustamente dice ho tanto da scrivere, quindi è anche molto impegnato. A me viene il sospetto che qualcuno invece di questi sia molto poco impegnato, che non abbia granché da fare, perda tempo, però temo anche che ci sia qualche vizio culturale invece in questa tentazione sempre censoria, che lei sicuramente lo sa meglio di me, non mi sembra che ci fosse in passato. Cioè, quando il fascismo era più vicino, quando c'era il Partito Comunista, sì è vero, c'era, però cose di questo genere, quest'ansia degli intellettuali di zittire l'uno o l'altro, boh, io non penso ci fosse.
2: No, io ho una certa qual memoria, non tanto risalente nel tempo naturalmente, però gli anni 50 più o meno me li ricordo per tante ragioni, anche familiari. C'era una forte contrapposizione. Quando io facevo il ginnasio, successe nel liceo dove io studiavo come scolaro, un episodio curioso, e cioè l'allora preside, che era una brava persona, tutto sommato, ebbe lo strano impulso di mettere nell'albo della scuola l'elenco dei giornali settimanali che non si possono leggere. E quindi c'era naturalmente l'Unità, l'Avanti, ma anche l'Espresso. Il collegio dei professori insorse e la cosa scomparve dopo mezz'ora, diciamo così. Va bene. Questo eravamo a metà degli anni 50. Poi naturalmente il potere politico si traduce anche in potere culturale, editoriale, universitario, questo è chiaro. Però per esempio nel campo delle cattedre universitarie, che specie in alcune discipline, la storia contemporanea per esempio, erano direttamente collegate alla sensibilità politica, allo schieramento politico, c'era una situazione in cui non si può dire che prevalesse uno schieramento in quanto collegato al potere. No, quando c'era molto, diciamo, sapore di sinistra, De Felice, Renzo De Felice, è diventato ormai professore ordinario, ha dominato i concorsi universitari nel suo settore, portando magari anche ottime persone alla cattedra, non voglio porre questo dubbio, ma non c'era nessuna sintonia, nessuna corrispondenza biunivoca tra potere e attività culturale nel caso specifico dell'università. Quindi quest'ultima nevrosi è abbastanza recente, non lo so a quali fattori collegarla, ho un'idea, ma magari sarà sbagliata, in ogni caso uno tenta di capire quello che succede. Cioè, quanto più si impoverisce di contenuti e di proposte concrete uno schieramento politico, nella fattispecie quello che viene definito di centro-sinistra, tanto più si dedica a fenomeni superficiali, marginali, formali, esteriori, cioè sopperisce con questo tipo di nevrosi al vuoto o quasi vuoto dei programmi concreti. Questa è la mia impressione, ma magari mi sbaglio.
1: Sì, io ho la sensazione che ci sia assolutamente questa cosa, ma ci sia anche un altro tema, cioè quello, diciamo, degli spazi, perché qua io forse la sopravvalutiamo a fare una questione ideologica, cioè anche una questione banalmente di cordate, cioè qui comando io in questa fiera e quindi voglio evitare che ci metta piede qualcun altro che appartiene all'altro mondo, no? Oppure in questi giornali qui la linea è questa, quindi tu non sei gradito. Ecco, che sia anche un modo di preservare poi banalmente un recinto di potere.
2: Sì, sì, io non so, il vertice di questa fiera mi è noto molto poco attraverso i giornali, ma Cipolletta, ex presidente della Confindustria, certamente non è un bolscevico, né un uomo gentile a, diciamo, alle prese di posizione a spada tratta, quindi per ora non ho ancora capito chi è che ha preso l'iniziativa. Un editore che conosco bene, della Dedalo, mi ha raccontato giorni fa che loro si erano riuniti e avevano detto: questa sciocchezza è meglio non farla. Dopodiché hanno scoperto dai giornali che era stata fatta. Quindi uno storico del futuro dovrebbe cercare di capire qual è il primum movens di questa ripresa.
1: Ma infatti io credo che i vertici in qualche modo quelli li abbiano anche subita un po', cioè io ho la sensazione che venga sempre dal solito ambientino di scrittori, di persone che poi sono quelle che polemizzano tutti gli anni, no? Come è successo gli anni passati, e in qualche modo inseriscono queste cose e le fanno diventare anche poi a danno appunto degli altri, perché
2: sì, un autogol, come dicono gli sportivi.
1: Anche perché io ho sentito per esempio Massimo Cacciari dire: se Adelphi firmasse questa roba io smetterei di scrivere per Adelphi, e sarebbe oggettivamente per molti editori assurdo. Come lei diceva, ci sono opere di addirittura di persone, cioè penso a Carl Schmitt pubblicato da Adelphi tra le altre cose, forse anche da altri.
2: Ernst Jünger, per esempio, Jünger, personaggio, Heidegger, ora Heidegger è stato rettore dell'Università di Heidelberg, ha aderito apertamente al nazionalsocialismo, se ne è distaccato pare molto dopo, e che facciamo, non lo leggiamo più, cacciamo via l'editore che lo pubblica? Insomma, veramente cadono le braccia. Zombart, Werner Zombart, no? Il socialismo tedesco, un libro importantissimo in Italia nel 1941, lo pubblicò la Vallecchi. Zombart era stato da giovanotto corrispondente di Engels, no? Ci sono le lettere di Engels, ormai vecchissimo, e lui giovane, trentenne, poi socialista tedesco, poi aderisce al nazionalsocialismo, scrive quel libro che, ripeto, è molto interessante nel bene e nel male, nel senso che è pieno di passione, di intelligenza, anche certe volte di cantonate. Poi si allontana, allora via anche Vallecchi, via, cioè, davvero non sta in piedi. C'è un editore OAX che pubblica dei libri interessantissimi della cultura, chiamiamola di destra, no? E che non la vogliamo più? Quindi l'auto da fé. Gramsci è un problema, perché Gramsci in carcere scrive tante cose in piena libertà che possono dare noia anche al politicamente corretto. Per esempio c'è quella pagina famosa che ogni tanto io cito, in cui dice: lo studio a scuola deve essere una cosa dura e faticosa, perché la fatica a scuola è formativa. Temo che i pedagogisti alla moda rabbrividiscano dinanzi a questa formulazione.
1: Quanta ragione invece che aveva Antonio Gramsci. Le chiedo l'ultima cosa, io temo che ci sia qualcosa come sempre di più triste, però, perché qui non stiamo parlando, mi corregga se sbaglio, cioè qui non si tratta di dire portiamo le opere, cioè portiamo un editore esplicitamente fascista, cioè non è, si tratta di dire facciamo entrare le edizioni di Ar di Franco Freda al Salone del Libro, e qui si dice che esistono editori fascisti, ma questa categoria di fascismo è del tutto arbitraria, cioè non ci sono fascisti veri, non so come dire, cioè ci sono case editrici di destra che magari pubblicano anche qualche libro, diciamo così, borderline per la cultura mainstream, però qua non stiamo facendo un dibattito su se è giusto portare appunto Jünger o Schmitt o Heidegger, stiamo dicendo
2: Gobineau, no, il saggio di Gobineau sulla diseguaglianza delle razze, va bene, che è un problema che riguarda la storia del positivismo come pensiero filosofico scientifico, che è intimamente connesso alla devianza, diciamo, razzistica. Va bene, il positivismo è la matrice di tante di queste formulazioni direttamente politiche che ci hanno fatto rabbrividire. E allora? Via, anche loro. Auguste Comte, via.
1: Sì, perché poi è un attimo che il fascista, cioè si parte dal fascista in camicia nera, poi il fascista diventi tu in un lampo, no?
2: Esatto, è uscito ora un libretto piccolo della Di Cesare, che è una scrittrice piuttosto combattiva, che sviluppa un concetto interessante che c'entra fino a un certo punto, ma un pochino c'entra nel nostro discorso. che cioè l'attuale meccanismo di, chiamiamolo del politicamente corretto, che domina, non ti combatte magari direttamente, ma ti emargina. Ti emargina. E quindi man mano tu non esisti. Questa è un'altra delle tattiche esistenti, no? Ovviamente è impalpabile, no? Nel senso che non è un'aggressione a mano armata, però il risultato è molto chiaro.
1: Sì, purtroppo funziona così e poi si mette da parte, si fa passare per pazzo, insomma, cose che hanno anche un'ombra di totalitarismo. Allora io ringrazio come sempre il professor Luciano Canfora per questi ragionamenti che trovo davvero salutari, ce n'è bisogno e ce ne fossero di più, ma del resto insomma uno ne abbiamo e ce lo vogliamo conservare ancora a lungo. Grazie professore. Ci fermiamo un istante, ma ritorniamo su la nostra piattaforma. Parliamo ancora di politicamente corretto, di censure e tutto il resto. La nostra piattaforma programmatica qui è Corrente Alternata, è quella della libertà. Non fare due pesi e due misure, ma sentire tutte le voci, tutte le opinioni. Allora state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
4: Sono le 3:30. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Rieccoci, siete su Radio Giornale Radio, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Da giorni ci interroghiamo su questioni che riguardano la censura, le persone lasciate fuori, persone intellettuali, scrittori lasciati fuori da questo o quel festival, moduli di consenso per aderire a fiere letterarie. E io non posso non pensare, quando mi vengono in mente queste cose, a un bel libro che ho letto con grande attenzione e passione, che si intitola Il pensiero conforme, lo pubblica Rubbettino, il Letterarie. E io non posso non pensare, quando mi vengono in mente queste cose, a un bel libro che ho letto con grande attenzione e passione, che si intitola Il pensiero conforme, lo pubblica Rubbettino, il sottotitolo è Per una critica costituzionale

0: Noi e che ringrazio, grazie. Buongiorno. Professoressa, benvenuta e il pensiero conforme, io partirei dall'attualità per poi andare alle origini, no, di questo pensiero del politicamente corretto, però non posso non domandarle dei fatti che vediamo in queste ore. Si parla di un patentino antifascista per accedere a una fiera libraria, ci sono scrittori, penso a Henri De Luca e altri, a cui a un certo punto, insomma, viene ritirato un invito a un festival letterario perché dicono una cosa storta, appunto considerata nel dato momento politicamente scorretta. Lei di queste vicende che cosa pensa?
1: Sono continue manifestazioni di ciò che ho studiato e affrontato in questo volume. È il politicamente corretto, è una forma di limitazione, di conformazione dell'agire di un individuo a dei parametri, a dei paradigmi che si assumono meritevoli, che si assumono accettabili dalla cultura dominante. Il tema del patentino, che a me ricorda per la verità il Green Pass di pandemica memoria, è esattamente questo, cioè è una valutazione ex ante sulla accettabilità, nel caso della Fiera del Libro, della presenza di alcuni editori ad un consesso nel quale si dovrebbe rappresentare nella sua massima estensione il pluralismo delle idee, la libertà del dibattito, il confronto anche duro, il confronto anche aspro tra posizioni divergenti, perché questa è la cultura. E invece questo non è ammesso, non è consentito, e quindi si chiede un'ammissione preventiva, di far parte, per così dire, del salotto buono, delle idee che sono ritenute accettabili. E guardi, da un punto di vista costituzionale lo trovo abbastanza criticabile. Esiste già un articolo della Costituzione, il 54, che obbliga tutti i cittadini a rispettare la Costituzione e i valori su cui la Costituzione si è fondata, e sicuramente la nostra è una Costituzione non solo fascista, ma è una Costituzione antifascista. Questo è indubitabile. C'è già una disposizione transitoria che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista, quindi è pleonastico, è un più, un patentino, un green pass in questi, di questo tipo. Evidenzia che c'è dietro, o almeno io leggo così, che c'è dietro un'altra ratio, la finalità è diversa.
0: Io provo a fare questo ragionamento con lei, mi corregga se sbaglio, mi dica se non condivide. Il ragionamento è il seguente: lei dice giustamente antifascista perché c'è quella disposizione transitoria. Detto questo, però, quella disposizione transitoria si riferisce a qualcosa di molto preciso e definibile, cioè se noi dobbiamo vietare qualcosa, se noi dobbiamo dire che siamo contrari a qualcosa, quella cosa deve avere dei limiti, dei confini, no? Deve essere ristretta in una definizione. E quindi io il fascismo storico posso dire se lo rifiuto o non lo rifiuto, no? Cioè è quello identificabile. La Costituzione dice non si può ricostituire il Partito Nazionale Fascista, quello, precisamente quello, e noi sappiamo tutti quanti a che cosa ci si riferisca. E qui si fa un ragionamento diverso. Cioè qui, quando si parla oggi di antifascismo, i confini di questo spettro fascista che viene evocato non sono chiarissimi. Nel senso che non c'è un partito nazionale fascista, non c'è un regime fascista, non ci sono in realtà nemmeno dei partiti che dicono di volersi, di esplicitamente di richiamarsi al fascismo, perché altrimenti verrebbero sciolti. E quindi che cosa resta? Resta una definizione di fascismo che è estremamente arbitraria e che viene i cui confini vengono gestiti da coloro che ordinano il dibattito. E quindi sono loro che possono allargare o restringere questa definizione di fascismo a seconda, no, del loro gusto.
1: Ragione, direttore, ma le faccio anche un'aggiunta a ciò che lei correttamente diceva. Esistono già delle normative dell'ordinamento che sono normative antiche, penso alla legge Scelba, siamo all'inizio degli anni 50, che univa, per così dire,

0: dire la propaganda, l'apologia del fascismo. E poi c'è la legge Mancino, anni successivi, che invece innesta l'elemento della propaganda, ad esempio volta a evidenziare la superiorità di una razza rispetto ad un'altra. Ma attenzione, la Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2024, a proposito del saluto romano, ci ricordiamo tutti quell'episodio,
1: come no?
0: Ha correttamente perimetrato il tema della apologia del fascismo e ha detto esattamente quello che richiamava lei, cioè ogni azione volta ad esempio a propagandare una ideologia come quella fascista deve però essere accompagnata da atti concreti, cioè ci deve essere un pericolo concreto che quell'attività possa dare vita ad una forma di riorganizzazione concreta che possa portare a delle azioni concrete. È quello che gli americani nella loro giurisprudenza, nella loro dottrina, parlano e affermano come ci deve essere il clear and present danger, cioè ci deve essere un chiaro e presente pericolo, perché altrimenti si punisce astrattamente le idee e si va a toccare esattamente la libertà del pensiero.
1: È un pilastro, diciamo, della posizione, se vogliamo, liberale, no? Cioè si puniscono le azioni e non i pensieri, perché altrimenti la polizia, siamo nel campo della polizia del pensiero. E qui c'è l'elemento del Green Pass che ha detto lei. Aggiungo un passaggio, perché secondo me il paragone col Green Pass, nel mio piccolo l'ho fatto anch'io, e credo che sia quello più efficace e calzante, nel senso che cos'è il Green Pass se non la decisione da parte di un gruppo ristretto di persone di appunto una definizione artificiale di salute che prescinde dalla realtà. Cioè io dico, divido arbitrariamente la popolazione in sani e malati, e il malato è quello che io in base alle mie categorie ho indicato. Il fatto che poi quella persona stia bene, non abbia una malattia, non sia pericoloso per nessuna, non rileva. Ecco, questo vale anche in senso più lato per tutto, cioè è esattamente quello che fa il politicamente corretto. Io stabilisco che quella parola, quella persona, quel libro, quel film, quel movimento politico sono pericolosi, sono infetti, no? E io ho il dovere di fermare l'infezione e la limito con il mio intervento, diciamo così, sanitario. Ecco, il politicamente corretto è una forma di medicalizzazione del pensiero.
0: Penso di sì. Innanzitutto quello strumento che io personalmente ho criticato da cultrice del diritto costituzionale era un abilitatore di diritti. Ora noi abbiamo dei diritti, ce li riconosce la Costituzione, quello strumento in realtà abilitava chi poteva fare determinate cose e chi no, chi era un cittadino a tutti gli effetti e chi non lo era. E qui si sta facendo la stessa cosa, c'è una sorta di polarizzazione della società, ci sono i buoni, i corretti, e ci sono coloro che non hanno più diritto a stare dentro un consorzio civile, un consorzio di confronto. Durante il Covid era il vero e proprio consorzio umano, perché alcune persone sono state completamente escluse financo dal lavoro, che è tra l'altro l'asse portante su cui si regge l'intera architettura costituzionale. Il politicamente corretto fa così, divide le persone che hanno diritti e che possono avere diritto di parola rispetto a coloro che devono essere esclusi, ghettizzati, isolati, se non molto altro, boicottati, offesi, denigrati, esclusi.
1: Ecco, questo è però un meccanismo totalmente e tipicamente totalitario.
0: È totalitario nella misura in cui, come in tutti i regimi totalitari, si è escluso il dissenso. E guardate, in ogni regime democratico, nella libertà di espressione, è più importante tutelare il pensiero dissenziente rispetto all'opinione della maggioranza. È nella tutela del dissenso, di qualunque dissenso si tratti, rispetto alla politica e alla cultura dominante, lì si vede l'indice di democrazia di un sistema. E tutti i regimi autoritari, totalitari, hanno operato in questo modo. Penso ad esempio all'operazione di pulizia del linguaggio, e qui si arriva a uno dei grandi temi del politicamente corretto, no? La nuova semantica, l'igiene verbale, alcune parole vengono escluse dal vocabolario, non si possono più pronunciare. Questo è questa attività tipica di manipolazione del linguaggio per veicolare con le nuove parole, qui c'è tutto Orwell, la neolingua, si individuano nuove parole, si cassano le parole della vecchia lingua, perché quando non ci sono più le parole non si riescono più a esprimere neanche i pensieri. Questo l'ha fatto qualsiasi regime totalitario. Ci sono tanti studi, ad esempio, proprio sulla manipolazione del linguaggio durante il nazismo. È un indice che un sistema non è più un sistema democratico.
1: Ecco, questo è interessante, perché è interessante anche capire come siamo arrivati a questo punto, cioè come in nome della democrazia, della protezione dei diritti, si arrivi a creare questo sistema che appunto è totalitario, escludente, divisivo, che fa esattamente il contrario di quello che dice, cioè discrimina in nome della protezione delle minoranze, no? Il politicamente corretto ha sempre fatto questo, e poi negli ultimi anni ha avuto la deriva woke, che è stata esponenziale. Sembrava che fosse stato sconfitto, in realtà lo vediamo perfettamente all'opera ancora adesso, senza cedere di un millimetro. Come ci si è arrivati, professoressa? Cioè, qual è la storia di questa, non so come definirla, postura di questa malattia del pensiero, perché secondo me è una malattia del pensiero.
0: Beh, è molto interessante proprio l'evoluzione. Innanzitutto proviamo a dare una definizione con politicamente corretto, che traduce la formula naturalmente inglese. Si descrive che cosa? Si descrive linguaggio, politiche, misure dirette ad evitare offese o svantaggi per membri di particolari gruppi sociali. Quindi linguaggio e pratiche che si assume potrebbero offendere la sensibilità di quei gruppi dovrebbero essere impedite e rimosse e sostituite da altre ritenute appropriate. Quindi il politicamente corretto, lei lo diceva bene, nasce con delle ottime intenzioni, no? Perché si rispetta la diversità e le sensibilità altrui, ma il problema è che si è trasformato in realtà in uno strumento antitetico, volto a imbrigliare nell'accusa odiosa di intolleranza e di odio qualsiasi parere contrario a ciò che viene imposto come cultura. E qui l'origine storica non è univoca, perché ad esempio nel contesto del marxismo-leninismo essere politicamente corretti significava essere conformi ideologicamente alla linea del partito.
1: Beh, anche oggi si potrebbe dire, no?
0: Non è cambiato molto. Qualsiasi deviazione, diciamo così, dalla ortodossia del partito era intesa come un tradimento della causa proletaria, era proprio una vera e propria eresia. Poi in realtà l'origine del concetto è, per come noi oggi la intendiamo, è un'origine statunitense, nasce alla fine degli anni 60 all'interno di un movimento rivoluzionario marxista-leninista, non è a caso, delle cosiddette Black Panthers, le pantere nere, e per la logica del movimento le condotte accettabili erano le condotte rivoluzionarie e comunque condotte antisistema. Quelle invece inaccettabili erano politicamente scorrette, erano quelle dei neri che collaboravano con i bianchi. È ovvio che in quel periodo storico c'era un forte bisogno di rivendicare la emancipazione e un riscatto, no? Urgenza di uguaglianza sostanziale in una società che era ovviamente molto disegualitaria e anche per certi aspetti razzista. Ma è in questo contesto delle Pantere Nere che si colloca questo esperimento insolito dell'elite newyorkese progressista, che viene raccontata in un bellissimo articolo nel 1970 dal giornalista Tom Wolfe sul New York Magazine, e poi questo saggio è stato ripubblicato anche in Italia dal titolo Radical Chic, il fascino irresistibile dei rivoluzionari da salotto. E in questo simpatico saggio, nell'affresco, si racconta come i progressisti newyorkesi che stavano nei magnifici appartamenti a Manhattan avessero molto piacere di ospitare nei loro salotti appunto antimilitaristi, comunisti, hippies, pantere nere, ed esibire questi ospiti un po' trasgressivi agli amici. E così si racconta di questa gauche caviar, proprio sono le parole usate da Wolf, di questo progressismo da limousine, dove appunto questi intellettuali in qualche modo cominciano a approcciarsi. Ma questo è, per così dire, glamour, questo è aspetto, per così dire, sociologico. In realtà poi la questione è diventata molto più seria, perché il politicamente corretto ha cominciato ad espandersi e radicarsi negli anni 90 del secolo scorso nelle università americane, e si associa a una serie di rivendicazioni degli studenti, specie la prima università, per quanto ho potuto verificare, è stata l'Università di Berkeley, che vede la nascita di una ideologia non ufficiale che comincia a circolare tra gli studenti, che cominciano a pretendere di definire quale fosse il corretto atteggiamento da tenere su varie questioni e su vari problemi del mondo. E già allora emerge come diventi una ideologia caratterizzata da intolleranza, da chiusura del dibattito, da una pressione verso il conformismo. Guardate che ha degli effetti che non restano soltanto confinati a aspetti, per così dire, di colore, ma nascono gli speech codes, nascono dei codici linguistici, nascono delle sanzioni più o meno vaghe che hanno avuto l'effetto di condizionare l'ambiente accademico e l'ambiente studentesco per timore di essere licenziati o espulsi. Quindi la questione assume una sua valenza giuridica, e un po' il tentativo di questo lavoro è stato esattamente questo, cioè è stato portare questo tema, che è un tema che ha molte, diciamo, è molto conosciuto nella letteratura sociologica e storica, portarlo in una dimensione giuridica. Perché io ho ritenuto che fosse arrivato il momento di esaminarlo sotto un profilo giuridico e giuridico costituzionale, perché quando alcune condotte sociali assumono natura imperante e diventano, per così dire, obbligatoria, e la loro inosservanza a determinati canoni determinano delle sanzioni sociali, ma sanzioni molto pesanti, sanzioni come ad esempio la denigrazione pubblica, l'esclusione, il boicottaggio di prodotti di aziende, penso al caso Barilla di qualche anno fa, di 10 anni fa, allora il tema diventa giuridico, è diventato un limite alla libertà del pensiero, e allora un giurista, un costituzionalista si deve interrogare come è possibile. Come incide e su quali presupposti si può andare a intaccare la prima delle libertà, che è la libertà del pensiero.
1: Però poi appunto curiosamente proprio intanto lei conferma che è un fenomeno di elite, nel senso che questa cosa funziona, a un certo punto ha successo perché entra nell'università, quindi dal circolo di elite poi si formano quelli che diverranno negli anni i gendarmi del politicamente corretto, no? E oggi siamo alle estreme conseguenze. Ma poi appunto diventa un sistema oppressivo che viene portato avanti oggi da intellettuali e altri con l'esempio del patentino antifascista, è esattamente questo, cioè il tentativo di introdurre una restrizione in nome della protezione di determinati diritti. Secondo lei è incostituzionale una cosa del genere?
0: Allora, per l'analisi che ho cercato di condurre, io mi sono posta il problema. Visto che il politicamente corretto è un fenomeno acclarato, fa parte della nostra vita ed è diventata una limitazione della libertà del pensiero, che la Corte Costituzionale ha detto essere una pietra angolare dell'ordine democratico, visto che è diventata una limitazione, e diciamocelo, è anche una sorta di autolimitazione del pensiero, perché è entrata nei nostri codici interiori. Natalia Ginzburg, era l'89, sull'unità diceva: guardate, abbiamo creato delle parole cadavere, delle parole artificiali per non disturbare, per non dire le cose come stanno, che non sono aderenti alla realtà, e quello che noi veramente pensiamo ce lo teniamo dentro perché non osiamo esprimerlo, e quindi ce lo diciamo magari in un salotto tra amici stretti, possiamo essere veramente liberi, ma nel consesso sociale certe cose non si possono dire. E allora la limitazione del pensiero è evidente, quindi il fenomeno è ormai studiato, e allora mi sono posta il problema: ma la libertà d'espressione, che nella nostra Costituzione ha soltanto il vincolo del buon costume, come si, diciamo, rapporta questo nuovo limite alla libertà d'espressione rispetto ad una non codificazione? Perché la nostra Costituzione parla di buon costume, ma la Corte Costituzionale nel corso degli anni e le leggi speciali hanno poi introdotto ulteriori limitazioni, no? Io in questo momento sono all'autorità privacy. La libertà di espressione trova ad esempio un limite nel concetto, certo, di privacy, trova un concetto di limite nella dignità dell'uomo e nella reputazione. Qui magari, direttore, facciamo un'altra trasmissione su cos'è il tema della reputazione. Se mi invita da costituzionalista, mi piacerebbe affrontare cos'è diventato questo concetto del diritto alla reputazione di fronte al cosiddetto giornalismo d'inchiesta. Magari ne parliamo in un'altra trasmissione. Ma ci sono tanti limiti, non so, c'è il limite dell'ordine pubblico, c'è il limite della...
1: Quindi dovremmo fare una nuova riflessione, secondo lei, a livello costituzionale, e cercare anche uno strumento per tutelare di più.
0: E certo, perché tutti questi limiti sono stati in qualche modo codificati, cioè sono limiti che la Corte Costituzionale nel corso degli anni ha detto esistono rispetto alla libertà d'espressione, no? Che prevede soltanto il buon costume. Però sono limiti espressi, sono limiti che hanno avuto una esternalizzazione, una loro in qualche modo codificazione. Noi sappiamo che ogni diritto non è assoluto, no? Si deve bilanciare con altri diritti. Il politicamente corretto no, perché non è stato codificato. È un limite che esiste ma non è stato codificato, ed è arrivato il momento in qualche modo di porlo nel dibattito pubblico. Non è più soltanto un fenomeno di costume.
1: Ah, perché è qualcosa se non è codificato non ci si può neanche difendere. Cioè,
0: non ci si può difendere.
1: Quindi sarebbero necessari... Cioè io per esempio vorrei capire appunto se mi chiedono di firmare una dichiarazione... Voglio dire, non c'è scritto da nessuna parte nella Costituzione che io dico, per così, per paradosso, non possa essere un fan del nazionalsocialismo. Non faccio niente, io penso di essere nazionalsocialista. Ma mettiamo che uno pensi così. E questo dovrebbe, cioè, dove è scritto che io debba firmare una dichiarazione in cui dico che invece rinuncio a quella mia convinzione per entrare a una fiera del libro? Non può essere, no, costituzionale una cosa del genere.
0: quel modulo non va firmato e spero che tutti gli editori italiani che vorranno partecipare a questo importante momento non firmino quel modulo, e anzi che si, anche se è un'associazione naturalmente di diritto privato, ma riceve credo finanziamenti pubblici, il tema ha assunto una dimensione pubblica.
1: Non è l'unico, perché vediamo anche per esempio a Milano o in altre città, in alcuni comuni, per organizzare iniziative pubbliche si deve fare la dichiarazione di antifascismo. Anche su quello io sinceramente appunto ho dei seri dubbi sulla...
0: Sì, ma vede, questo è uno degli esempi, questo è l'ultimo, ma noi abbiamo esempi quotidiani che il tema è diventato. Beh, ragazzi che vengono dispensati da ascoltare una lezione su Dante per non offendere la sensibilità degli studenti musulmani, cioè è un conto, statue che vengono velate, artisti che vengono esclusi, cioè il tema non è più un fenomeno di costume, di colore su cui ci si fa un articolo, un dibattito.
1: No, è diventato un tema centrale del nostro vivere civile. E allora io credo che assolutamente si dovrebbe parlarne, ma non solo nella campagna elettorale o ai fini di polemica così sui giornali, ma anche aprire una seria riflessione su come difendersi anche da queste limitazioni della libertà e fare delle leggi che tutelino seriamente la libertà di espressione e la proteggano, ecco, anche da tutte queste subdole minacce. Io ringrazio la professoressa Ferroni, il libro che ha presentato oggi, di cui abbiamo trattato e pubblicato da Rubettino, lo trovate in tutte le librerie o sui rivenditori online, io preferisco le librerie fisiche. Il pensiero conforme è una storia, è un esame politicamente corretto da un punto di vista giuridico. Allora ci fermiamo qualche istante, poi ritorniamo subito, restate qui su Radio Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 3:58.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata e oggi voglio occuparmi di un tema che volente o nolente mi deve stare a cuore, perché io faccio parte della categoria che tra le altre cose è tratteggiata in un bellissimo romanzo di cui adesso andiamo a parlare. Do il benvenuto, il ben ritrovato a Diego Minonzio, direttore della provincia di Como e di Lecco, giusto?
5: E di Sondrio e di Unica TV.
1: Ecco, perché
5: l'editore si arrabbia.
1: Non vorrei dimenticare qualche città, perché poi dopo esatto, andiamo incontro a cose gravissime. Allora, Gli Inascoltati è il romanzo di Diego Minonzio, editore Interzona Polidoro, ed è un romanzo, posso dire, bernardiano, da Thomas Bernard.
5: Strano che non si offenda in paradiso, l'ispirazione, l'atmosfera vuole un po' ricordare quel modo di affrontare la realtà, diciamo.
1: Ecco, oltre alla, diciamo, critica sociale, il taglio satirico, Thomas Bernard è uno che scriveva delle cose da un certo punto di vista terribili, cioè che ti agghiacciano, però poi diceva io lo faccio per ridere, c'è una riflessione interessante sul mondo dei giornali e dei giornalisti che oggi insomma sono un po' a parte protagonisti del dibattito pubblico, televisivo, vanno nei teatri, hanno un po' esondato, no? Diego Minonzio questa categoria la conosce molto bene, quindi partirei da qui, dalla tentare una descrizione del mondo del giornalismo italiano.
5: Sì, guarda, ovvio che essendo un romanzo, tu sai che è una commedia, quindi no? La vita, a mio avviso, è una grande commedia, ognuno ha la propria parte in commedia, e il tentativo, non so se è riuscito, ma ci ho messo tanto impegno, è di buttare, trovare delle figure che fossero delle maschere pirandelliane nelle quali riversare tutta la miseria di miserabili che siamo noi esseri umani, e nessuna categoria, a mio avviso, anche per quelle che conosco meglio, è più adatta di quella dei giornalisti. Cioè tu, vedendo il romanzo, tu sai che non ci sono nomi, non ci sono cognomi, non ci sono riferimenti temporali, non ci sono descrizioni fisiche, sono appunto maschere che aggrumano su di sé tutta la disperazione dell'esistere, che è quella appunto di essere buttati nell'esistenza, di, senza motivo, senza capire che cosa fare, e affannarsi per un po' sul palcoscenico tentando di farsi vedere, e poi ovviamente fallendo, per essere spazzati via prima o poi dal tempo e dal destino, come se non fossero mai esistiti. La nostra categoria è in totale contraddizione con questa verità assoluta dell'esistenza, cioè non si rende conto che dovrebbe essere testimone di fatti che accadono, non protagonista, e che questo accalcarsi, questo affannarsi, questo esagitarsi non porta da nessuna parte, perché nessuna vita di alcun essere umano è determinata dalle notizie, dalle grandi notizie o dalle grandi notizie che cambieranno i destini del mondo, che è la riga 1 del romanzo.
1: Ecco, ci sono queste figure appunto degli spettri, no? Che però tanti di noi nelle redazioni hanno visto, ed è bene che veda anche il lettore di romanzi, nel senso che poi quando si siede di fronte alla televisione o quando apre un quotidiano, sono sempre meno quello che aprono i quotidiani, però questo è un altro discorso, magari affrontiamo dopo. Però quello che dicevo è che oggi c'è un modo di porsi diverso rispetto a qualche anno fa, no? Tu racconti queste miserie delle redazioni dove si combacia, dove uno arriva a sera, no? È finito in prima pagina ed è soddisfatto come se avesse vinto il Superenalotto, in realtà dimentica che la mattina dopo un lettore, magari distrattamente al bar, vedrà il suo nome, se lo dimenticherà un secondo dopo, e come dire, questo dà la misura, no? Delle cose. Oggi però c'è un'esondazione dell'ego, forse, dei giornalisti, no? Che si atteggiano anche a guru. Questo fa parte, forse, contribuisce alla polarizzazione feroce che abbiamo, no? Chi frequenta i talk show televisivi, come il sottoscritto tra l'altro, quindi mi ci metto dentro anch'io, va a fare una parte, no? Di fatto in un grande spettacolo, in cui poi ci sono gli spettatori che si dividono da una parte all'altra, che litigano e si infervorano, come se la causa che quel giornalista in quel momento porta avanti fosse la cosa più importante dell'universo.
5: No, ma è quello, sai, c'è un personaggio che appunto non ha nome, non ha cognome, che raggruma su di sé tanti pezzetti di personaggi veramente esistenti, ma siamo un po' tutti noi, che è il grande inviato editorialista con la maiuscola, come in Cime abissali di Zinoviev, perché questo è il riferimento preciso. Lo vedi se è riuscito, è un personaggio veramente comico, in questa bulimia, in questa sicumera, in questa spocchia, in questo egocentrico, ego riferita, al buffet, alla conferenza dove presenta libri che naturalmente non ha letto e di cui nulla gli importa, fa ridere, infatti viene definito un perfetto imbecille nella dizione corsivata un po' appunto alla Bernard, però poi tu ci pensi e ti rivedi e vedi che alla fine è un soggetto disperato, perché la sua ansia ansiogena di presenza, di carriera, di essere un guru, di modulare e informare le masse e guidarle, nasconde una disperazione esistenziale, perché c'è la coscienza, anche forse inconscia, che il tuo momento sta per arrivare, che tu esci dalla luce dell'occhio di bue, finisci nel famoso cono d'ombra, che è quello che tutti noi ben conosciamo nelle carriere e nelle relazioni in particolare. Tu sei ancora vivo, ma sei nel cono d'ombra, sei già morto benché vivo, e quindi è una morte professionale che è metafora anticipatoria della morte fisica, della tua sparizione dalla faccia della terra. Quindi questi personaggi che si accalcano ringhianti e senzienti e trombonanti nei giornali e nei talk show e sui social, alla fine sono figure veramente comiche ma anche tragiche, perché non puoi far altro che rivedere te stesso, un pezzetto di te, e l'oggetto dell'informare le persone è l'ultima cosa che interessa, anzi non interessa veramente a nessuno, perché tanto l'informazione è monotematica, è monodirezionale, è conformista, che è il vero male assoluto, non è la sinistra o la destra, queste sono cose assolutamente irrilevanti, è il conformismo di massa del giornalista unico, collettivo, monotematico, che parla solo di quelle cose, con quel taglio, con quella cultura, con quella selezione di scelta esistenziale, e tutto il resto che è fuori è una cosa che non esiste, e anzi deve essere censurata, condannata o eliminata.
1: Ecco, questa è la cosa interessante, no? Perché poi questo approccio ti permette di, è interessante, cioè un approccio satirico, anche perché ti permette di prendere distanza, no, dalle cose del mondo, di guardarle da una prospettiva che te le dissacra, cioè letteralmente tu pensi, insomma, ok, tutto va bene, però mettiamo le cose nel giusto ordine, no? Senza arrivare a Coelet, per cui le cose del mondo sono fumo, ma quasi, no? Ecco, questo ti permette di guardare anche tutti questi dibattiti in cui noi ci infervoriamo come qualcosa che forse rispetto alla nostra vita quotidiana dovrebbe avere un altro peso. Sì. Sono settimane in cui si discute molto della censura, e questo mi colpisce, no? Perché al di là del tema specifico, poi però c'è una cosa molto umana, che è quella di zittire l'altro, di credersi superiore, di sentirsi investito da una missione divina. Tu hai seguito il caso di Harry De Luca, poi quello di Escol Nevo.
5: Ho scritto anche un recente editoriale, adesso non ho concludi pure che poi ti dico come cosa.
1: No, poi c'era la storia, ma magari le separiamo, del famoso patentino antifascista, la manifestazione Più Libri Più Liberi, dove forse sarà anche il tuo editore, poi De Gregori.
5: Sì, c'è anche il maestro russo Gergiev prima, c'era il povero Paolo Nori, quello che hanno gli invitato di fare una lezione su Dostoevskij perché la Russia aveva invaso l'Ucraina. È tutta la stessa identica cosa. E la famosa, sai, ti ricordi la famosa citazione di Mino Maccari, erroneamente attribuita a Flaiano, ma contenuta nella Solitudine del satiro di Flaiano, quando lui distingue, sai, ci sono due tipi di fascismo, il fascismo propriamente detto e l'antifascismo, sono esattamente la stessa cosa. E questa è una trasposizione sempre in chiave grottesca, perché non c'è né Flaiano né Maccari, ma soggetti molto meno qualificati, nell'impedire a chiunque di dire quello che vuole, che è l'essenza della libertà. Cioè, ognuno ha diritto a pensare quello che vuole, anche le cose più turpi hanno diritto di tribuna. E nel momento in cui tu dici che Harry De Luca, perché che è veramente un'icona della sinistra, dice che il sionismo è legittima aspirazione e che non c'è genocidio in quella sede, ma c'è un tremendo crimine di guerra, e viene espulso e infamato e massacrato dai suoi, è una delle 1.000-100.000 micro o macro piazzale Loreto culturali che affollano il nostro ambiente, perché appunto è quello che prima era omaggiato, riverito e visto come un guru, appena dice una cosa fuori dal conformismo del binario del giornalismo collettivo, della cultura collettiva, diventa immediatamente un reietto, un infame da eliminare. Una cosa onestamente gravissima, e spiace molto che pochissimi giornali a sinistra e a destra, pochissimi colleghi o autori abbiamo avuto il coraggio intellettuale di dire che questa è la cosa in assoluto più grave, ma in assoluto, più di tante altre cose, impedire l'espressione di un pensiero, quale che sia, ripeto, anche il più turpe, è la fine del pensiero liberale, cioè della libertà di opinione.
1: Ecco, però per dire una cosa bernardiana, anzi direi minunziana, c'è qui proprio il senso, no, di questa tragicommedia umana che tu racconti, perché Harry De Luca, adesso la dico con Arbasino, un'immagine che a me piace tantissimo. Arbasino, signore raffinatissimo, elegantissimo, che aveva questa triade, no? Per cui tu sei a un certo punto la giovane promessa, e poi c'è solito gradino, solito stronzo, e poi venerato maestro. Ecco, qui invece è un attimo, io aggiungo sempre un altro gradino, no? Perché quando tu arrivi alla vetta del venerato maestro, ti sfugge che lì, proprio sul ciglio, c'è il burrone, in cui è un attimo precipitare e ritornare nell'abisso del
5: solito. Ti ricordi cosa è capitato a Giampaolo Pansa?
1: E come no?
5: Sta parlando di Giampaolo Pansa, mica di Diego Minonzio, o con tutto il rispetto di Francesco Bronco, che siamo bravissimi, normalissimi giornalisti, ma Giampaolo Pansa, che fine ha fatto? Che fine gli hanno fatto fare appena messo il naso fuori dal percorso tracciato dal monopensiero?
1: Salvo poi, dopo anni di... questa è una cosa interessante, perché noi abbiamo conosciuto Pansa, certo, abbiamo lavorato insieme, tra l'altro in giornali in cui Pansa firmava, e Pansa era detestato. Io ricordo che andavo, quando uscì In Sangue dei Vinti, c'erano gli istituti storici locali della Resistenza che avevano praticamente la foto di Panza come se fosse, no, il pericolo pubblico numero uno, lo aggredirono durante una presentazione a Reggio Emilia e lo bandirono, salvo poi recuperarlo. Questa è stata la cosa più atroce, no? Come Henry De Luca, fino a qualche giorno prima era il Santino, e tra l'altro era uno che, diciamo, nella sua vita ha fatto parte di quelli che si sentono, no, migliori, no? E magari soprattutto in giovane età, diciamo, zittiscono gli altri anche con le maniere forti. E poi invece dopo sprofonda e diventa il raietto. Ecco, Panza divenne il raietto per cose, tra l'altro, secondo me anche un po' più profonde di quelli di Henry De Luca, e poi fu riabilitato in Ora Mortis, diciamo, che tra l'altro credo sia anche un titolo di qualcosa di Bernard, perché gli stava sulle scatole Salvini. Allora, visto che si era messo a riscrivere male di Salvini, allora certo, ritornò certo all'Espresso negli ultimi mesi di vita, no? Esatto. E questo è il dramma, è tutto il dramma della nostra cultura.
5: Sì, è la dittatura omeopatica, veramente. Questa è la cosa. Ma se pensi ancora, tornando ancora più indietro, erano tempi più caldi, al percorso di De Felice, che arriva all'inizio di una storia comunque di sinistra, e poi dopo aver fatto famosi studi su Mussolini, partendo da Mussolini il rivoluzionario, è stato bandito, reietto, fascista, chi lo aveva riabilitato il regime, eccetera, eccetera. Invece siamo di fronte, dopo tanti anni, per distacco, il più importante storico sicuramente del fascismo, ma anche sicuramente la seconda metà del Novecento. Ma è sempre la solita cosa, eh? È sempre la solita cosa. E se ti rubo un minuto, nel romanzo c'è un passaggio, tra l'altro vero, che in un posto dove abbiamo lavorato io e te, io dico che le redazioni, e quindi in generale gli uffici, e in generale gli esseri umani in gruppo, sono le redazioni hanno come ragione sociale la distruzione del talento. Sono dei formidabili annientatori di talenti. Appena c'è uno che ha talento, viene o emarginato, perché evidentemente non fa parte del corpaccione pecorone del gruppo, oppure, cosa più insidiosa, viene cooptato, tritato, masticato, ruminato e reso uguale a tutti gli altri. E a noi era capitato di avere in redazione un collega, una collega che tutti prendevano in giro perché era poco adatta, diciamo, alla cronaca così aggressiva di quel, ed era andato un po' lo zimbello, nella quale alla macchinetta del caffè i pari grado e gli ultimi delle schiere si accanivano per scaricare i propri livori, le proprie frustrazioni, no? Tutti, dai gradi più alti ma anche ai gradi più bassi, soprattutto ai gradi più bassi. A un certo punto noi abbiamo scoperto sulla prima pagina del Corriere della Sera, prima pagina, che la collega in questione era la prima donna della il primo giornalista redattore donna della storia dell'Osservatore Romano. E abbiamo scoperto dopo che aveva un curriculum culturale clamoroso di altissimo livello, che gli aveva fatto meritare questo ingresso in questo importantissimo giornale. È una cosa piccola, ma ti fa riflettere su quanto i gruppi umani, gli organismi sociali, che sono una truffa intellettuale, assembrati dentro negli uffici e nelle redazioni, abbiano come finalità nell'individuare i talenti e distruggerli. E tu devi combattere tutta la vita per salvare te stesso e il tuo piccolissimo talento, per non farlo annientare. Perché noi, questa è proprio un'espressione bernardiana, noi nei giornali annientiamo i talenti, questa è la verità.
1: Annientamento è un romanzo di Thomas Bernhard, bellissimo. Questo, tra l'altro,
5: assieme a Estinzione, come ti ricordi?
1: Scusa, sì, tra l'altro, insomma, quella è probabilmente l'unica persona di quel gruppo, no? Salvo, diciamo, figure apicali che rimarranno nella storia per i fatti loro. Però di tutti quelli che erano lì, probabilmente l'unica che la storia per un po' ricorderà, no? Cioè come quella che ha fatto una cosa veramente notevole.
5: Era lo zimbello della redazione, perché noi siamo veramente dei miserabili. Noi siamo dei miserabili. E uno che passerà la storia comunque del giornalismo italiano per quel fatto lì, noi lo trattavamo come lo zimbello. Questo, sai, Buzzati al Corriere, quando era sconosciuto, il soprannome era Cretinetti, ti ricordi? Arrivato Cretinetti, e poi dopo si è visto che era il vero Cretinetti della faccenda.
1: Sì, ma quello è, poi per carità, io capisco anche che in certe realtà, cioè, ci sia proprio una macchina in cui uno deve essere cioè deve servire a quella macchina, e diciamo quello un po' extravagante,
5: puro.
1: Magari no, non è detto che poi tutti debbano fare la stessa cosa. Mi ricorda il tuo libro, quello che racconti, oltre che Thomas Bernhard, che è un riferimento, se vogliamo, anche un po' impegnativo e pesante, no? Proprio per non per tutti, cioè nel senso che non piace a tutti, ma mi ricorda molto anche una cosa interessante, cioè Dilbert. Non so se tu hai mai avuto occasione di leggerlo. Dilbert è stato un fumetto geniale, una striscia proprio di quelle vecchio stile che andava sui quotidiani in Italia, pubblicato per tanti anni da Linus, sì. Che metteva in scena questo ufficio, no? In cui c'era il capo supremo a forma di gatto, che era un gatto poi, no? Faceva delle cose incredibili e tutte queste miserie, no? dei redattori, come tu metti in scena quelle dei redattori, lì c'erano quelle di... dell'ufficio, adesso non so se fosse una marketing o una mega azienda tipo quella di Fantozzi. E l'autore Scott Adams è stato secondo me un gigante del fumetto, e tra l'altro era uno che faceva lezioni di marketing, insomma uno con un curriculum smisurato. È morto a gennaio del 2026 ed era stato negli ultimi anni completamente emarginato e considerato un razzista intollerante per una battuta un paio di commenti che aveva fatto nel suo canale podcast. Divenne, ecco, un razzista cancellato, gli sospesero le syndication, si chiamano negli Stati Uniti, cioè la pubblicazione della striscia sui quotidiani. Fu praticamente descritto come una specie di Satana. Alla fine poi è morto poco dopo di cancro. Io penso che anche questo trattamento, diciamo bene, non gli abbia fatto. Però secondo me è una storia emblematica, no, di quello che abbiamo raccontato, cioè il grande genio, talentuosissimo, celebrato da tutti, poi a un certo momento dice la parola sbagliata e ti atterriscono fino
5: basta a... quello. Ma come riferimenti è interessante anche, se ti ricordi, Afterlife, che è la serie di Ricky Gervais, che è un genio pure lui, o anche The Office, dove c'è appunto questa, che poi alla fine, sai, senza scomodare nomi troppo impegnativi, risalgono tutti a Gogol, no? Che poi anche Paolo Villaggio, che era un genio. Fantozzi è il Gogol italiano, tutti la roba di serie libri che faceva i film che facevano ridere, ma se tu leggi bene e guardi bene, Paolo Villaggio, tra l'altro scriveva benissimo, Paolo Villaggio, è Gogol, è il mantello, diceva Dostoevsky, siamo usciti tutti dal mantello di Gogol. E ci sono questi uffici, questi poveretti, questi miserabili, questi falliti, questi perdenti che si affannano per portare in scena ogni giorno la loro triste commedia, e poi tutto finisce in nulla. Quindi l'ambientazione è un po' quella. Per quanto poi invece riguarda la parola sbagliata del guru, che ti mette totalmente fuori gioco, ma tu pensa veramente a Woody Allen, ma pensa a Kevin Spacey, cioè veramente il male assoluto non è affatto il pensiero di sinistra, il pensiero di destra, il pensiero liberale, il pensiero tecnocratico. Il male assoluto è il conformismo di massa, nel quale siamo totalmente avvolti, e appena tu metti il naso fuori dalla ragnatela del conformismo, tu sei bandito dalla terrazza comune, dove ci stanno quelli che hanno capito come si fa stare al mondo.
1: C'è secondo te una categoria giornalistica, visto che parliamo di giornalisti e probabilmente stiamo anche facendoci odiare da molti colleghi che odieranno queste cose, proprio sapendo che sono vere, perché sono state in redazioni. Io ho avuto la fortuna, insomma, di vedere alcune delle ultime grandi redazioni locali, no? Quando ancora c'erano, tu dirigi, diciamo, un quotidiano regionale come Appoggio, ma è ancora un grande quotidiano. Altri non hanno resistito al tempo, no? Sono stati, certo, o comunque smembrati, però c'erano delle cose meravigliose, no? Vedevi personaggi appunto usciti da Gogol o da Fantozzi, il Calboni, esatto, di turno, esatto, che passava.
5: Beh, è un personaggio straordinario, io amo la follia Calboni, perché è veramente il miglior personaggio del villaggio.
1: E Calboni, io quasi quotidianamente ho a che fare in giro con dei Calboni, li rivedo, e però c'è la regola, caro Diego, che devi guardarti bene intorno, ma delle volte anche allo specchio, perché poi vedi il Calboni intorno, ma il Calboni peggiore non è il Calboni in sé, è il Calboni in me.
5: Dicendola alla, no? Gaber è esattamente così. No, ma questo discorso che stiamo facendo io e te vale soltanto se io e te e gli altri colleghi in gamba, e tanti ce ne sono in gambissima, hanno piena coscienza che appunto il grande viatico realista, il trombone, il Calboni sei innanzitutto tu. Tu, perché è ovvio, perché se no sei qua, saremmo gli ennesimi che si mettono lì a fare la lezioncina agli altri quanto sono cattivi gli altri, cioè siamo puri e casti noi, ma no, ma noi siamo siamo, sai, da Flaubert in avanti, non sono io quello che non è un'autobiografia, certo. Ma quella roba lì sono io, è ovvio, la miseria è quella lì, è la mia, la vigliaccheria per le pugnalate alla schiena, le polpette avvelenate per far carriera diventare direttore, le ho fatte io, non è che le ha fatte, se no diventa una lezioncina, diventa una, capisci, mettiamo a fare lezione, a che titolo?
1: Cioè, noi parliamo spesso della censura in Italia, ci dimentichiamo che il male peggiore è assolutamente l'autocensura, quindi la lotta quotidiana secondo me dovrebbe essere appunto quella contro il Calboni interiore. Per chi non lo ricordasse, Calboni è il personaggio che appena arriva il mega direttore corre, si avvicina e grida è un bel direttore, e poi infila, quando qualcuno evocava le ginocchiere tempo fa, ecco, no? Esatto. Ciascuno di noi deve guardarsi le sue. Grazie a Diego Minonzio, mi raccomando, in libreria, poi se volete per carità anche sui rivenditori digitali, Gli Inascoltati, che è un romanzo davvero che merita di essere letto, diverso da tutti gli altri che potrete leggere quest'anno di autori italiani. Ci fermiamo, torniamo fra pochi istanti.
5: Grazie mille a tutti.
6: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 23 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo.
8: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e continuiamo a parlare di attualità, ma anche di temi più ampi, culturali, sociali, e lo facciamo con uno studioso che in questi giorni si è guadagnato qualche titolo sui giornali. Non so quanto gli abbia fatto piacere, però l'hanno presentato come l'ideologo di Roberto Vannacci. Quindi chi c'è dietro Roberto Vannacci, il suo libro, le sue teorie e tutto ciò che spaventa le anime buone, progressiste? C'è questo signore, Lorenzo Gasperini. Buongiorno, ben trovato.
9: Buongiorno, ciao Francesco, ben trovato.
1: Allora, è così, ci diamo del tu, insomma, però è così, sei l'ideologo di Roberto Vannacci?
9: Nemo iudex in causa sua, io preferisco non giudicarmi, darmi questo titolo formale, il generale Vannacci non me l'ha dato. Diciamo che sono il responsabile nazionale del programma di Futuro Nazionale, questo sì, quindi ho visto che la stampa ha tradotto con l'ideologo di Vannacci, a me non dispiace ovviamente, visto che concordo con la linea che stiamo insieme costruendo.
1: Ecco, cosa significa responsabile del programma? Che tu scriverai il programma di Futuro Nazionale, lo stai scrivendo?
9: Sì, abbiamo già fatto un grande lavoro negli ultimi mesi, nei pochi mesi da quando Futuro Nazionale è nato, e io mi occupo di concertare con la base, con i comitati, con i vari esperti, le varie figure che si sono avvicinate a questo progetto, innanzitutto la figura del generale Vannacci, per portare dei contenuti, delle proposte per cambiare il paese. Quindi quello che io faccio è un lavoro di coordinamento, costruzione, filtro, cercando di mettere tutte le proposte che arrivano, filtrandole ed elaborandole in una cornice valoriale, in una visione, una Weltanschauung che sia quella corrispondente a quella che noi vogliamo portare avanti, perché ogni proposta tecnica nel nostro progetto, nel nostro programma, in realtà dipende da una visione dell'uomo e da una visione della politica. Non facciamo un collage di proposte tecniche così che non sorgono da una visione filosofica.
1: E allora, qual è l'antropologia vannacciana? Su che cosa si basa? È un'antropologia cristiana?
9: Sì, direi assolutamente di sì. Noi abbiamo identificato le due colonne portanti della nostra antropologia, come hai detto tu, nel diritto naturale e nella tradizione. Diritto naturale, fondamentalmente, quello che oggi potremmo chiamare il buon senso. Noi crediamo che dobbiamo tornare a difendere il linguaggio comune, il linguaggio che abbiamo ereditato dai nostri padri, una visione normale della realtà in cui la natura non è un costrutto del patriarcato, ma la natura è qualcosa a cui dobbiamo rifarci, che dobbiamo interpretare, a cui dobbiamo obbedire in qualche modo, no? Quindi la famiglia formata da un uomo e da una donna, il valore della vita dal concepimento alla morte naturale, un linguaggio che non sia neolingua, non sia manipolazione ideologica per creare il mondo nuovo. Potremmo dire, Francesco, che il nostro è un progetto diametralmente opposto a quello di Gramsci. Se Gramsci diceva dobbiamo creare il nuovo senso comune, dobbiamo abbattere il vecchio senso comune che si fonda sui vecchi pregiudizi, eccetera, eccetera, quello che noi vogliamo fare è riportare il senso comune, ovvero il diritto naturale, al centro del dibattito politico italiano. Da un lato, tu mi hai chiesto del cristianesimo, dall'altro, certamente, come prosecuzione naturale, specifica anche della nostra sensibilità, della nostra storia, la tradizione cristiana. La tradizione cristiana, fondamentalmente, è la vera radice dell'identità italiana. Noi abbiamo riassunto questa radice in diritto romano, filosofia greca, cavalleria romano-germanica e visione cristiana cattolica dell'uomo e della realtà.
1: Sai che il Papa ha parlato della remigrazione e ha detto, così en passant, non è un'idea cristiana.
9: Sì, senti, io ieri quando ho visto la notizia sono andato subito a cercarmi le dichiarazioni, il video della dichiarazione del pontefice. In realtà la prima cosa che ho scoperto è che il Papa la parola remigrazione non l'ha assolutamente pronunciata. Quindi rispetto ai lanci che avevo visto delle agenzie e ai vari titoli online, insomma, addirittura con i virgolettati. C'erano i virgolettati in cui il Papa parlava di remigrazione e prendeva la posizione che tu dicevi. Allora, questa parola non compare assolutamente, a meno che io non sia in grado di trovarla, però non sono stato capace di vedere il Papa pronunciare questa parola. Primo punto. Quindi, come avete i giornali, dice la remigrazione non è particolarmente cristiana. Io direi che non è particolarmente cristiano manipolare le parole del Sommo Pontefice. E questo certa stampa rossa mi sembra che l'abbia fatto subito. Prima questione. La seconda questione, andando a vedere esattamente cosa ha detto il Papa. Il Papa ha detto che cristianamente non possiamo lavarci due cose fondamentali, secondo me. La prima è che non possiamo appunto lavarci le mani del problema delle migrazioni, semplicemente dicendo vabbè, chi se ne importa, chiudiamo lì e tanti saluti. E questo chiaramente è un pontefice che ha una competenza diciamo integrale sulla visione della realtà, che riguarda la politica, riguarda la morale, riguarda tutti i beni in gioco. È normale che ci richiami anche a questo e poi ti rispondo nel merito sulla nostra idea su questo punto. E l'altra cosa che ha detto è stata bisogna distinguere i casi. Cito letteralmente dalle parole del Papa: dobbiamo distinguere i casi. Questo ovviamente la stampa di sinistra si è guardata bene da riportarlo, ovviamente, no? Quindi se noi andiamo a vedere le parole del Papa, non possono che trovarci d'accordo. Perché non possono che trovarci d'accordo? Perché sul primo punto non possiamo lavarcene le mani. Perfettamente, esattamente quello che noi pensiamo. Cosa stiamo facendo noi? Stiamo dicendo che le migrazioni non sono fenomeni spontanei, che vanno affrontate anche per come sono state gestite a tavolino da una pianificazione politica. Noi riteniamo che ci sia stato nel tempo un piano, un progetto di alcuni ambienti che provengono dagli Stati Uniti d'America per destabilizzare l'Europa. e questo a partire in modo particolare dalla primavera arabe, quindi dal 2011, abbiamo destabilizzato il Mediterraneo per destabilizzare l'Europa e innescare il fenomeno migratorio. I dati sono disponibili a tutti, sappiamo che le migrazioni dall'Africa scoppiano a partire dalle primavere arabe. Quindi noi non ci laviamo le mani del problema, affrontiamo e diamo delle responsabilità, da un lato gli Stati Uniti d'America, dall'altro lato ovviamente i fratelli musulmani. Guarda Francesco, non è un caso che quelli che scappano da, così dice, poi andrebbe fatto un'analisi, scappano dalla guerra o no, nel 2026 i dati del governo Meloni ci dicono che il paese da cui proviene la maggior parte degli immigrati, il primo paese diciamo a livello di classifica di provenienza è il Bangladesh, in cui non c'è alcuna guerra, ma quelli che scappano da una guerra, se si trattasse solo di mettersi in riparo, potrebbero fermarsi nel paese di transito sicuro e invece vengono in Italia, vengono in Europa. Quindi evidentemente c'è il dato economico, c'è il dato religioso di chi governa questi flussi, mi riferisco ai fratelli musulmani e a quella pianificazione che dicevo prima da parte degli Stati Uniti, perlomeno nel passato. Per quanto riguarda il secondo punto, giustamente indicato dal Sommo Pontefice, ovvero quello del distinguere i casi, il Papa stesso, guarda, sarebbe interessantissimo andarselo a rivedere insieme, il Papa stesso dice: bisogna distinguere i casi e ne menziona due, dice casi di violenza, casi di guerra, violenza, guerra, dice, no? Beh, noi su questo siamo d'accordo, ma se noi andiamo a vedere i dati sull'immigrazione di cui stiamo parlando, i casi e ne menziona due, dice casi di violenza, casi di guerra, violenza, guerra, dice, no? Beh, noi su questo siamo d'accordo, ma se noi andiamo a vedere i dati sull'immigrazione di cui stiamo parlando, di cui il generale Vannacci sta parlando, e non si tratta

0: quindi quelli di cui parliamo innanzitutto, immigrazione irregolare, eccetera, eccetera, sono uomini, sono maschi adulti. Ora, tu capisci bene che quando c'è una migrazione per scappare dalla guerra, in termini di dati, questo si riconosce dal fatto che la prevalenza sarà di donne, visto che i maschi adulti sono quelli che vengono impiegati sia nelle funzioni produttive che nelle funzioni militari. Sono andato a vedermi i dati su i minori non accompagnati. Allora, la stragrande maggioranza, ecco, qui dovrebbero essere, io se vuoi i dati dopo ce li ho, te li posso indicare esattamente, anche qui siamo sul 70%, la stragrande maggioranza dei minori non accompagnati sono in realtà maschi di 16 e 17 anni. Ah, tu capisci, al di là delle etichette che utilizziamo nel nostro diritto, maschi di 16 e 17 anni vuol dire, per le culture di provenienza, maschi adulti nel massimo delle proprie forze. Quindi quelli che scappano non sono famiglie, bambini, ma sono innanzitutto coloro che rappresentano la maggior forza produttiva per un paese. Quindi è una migrazione economica. Quando il Papa dice distinguiamo i casi, cioè la violenza, c'è la guerra, io sono completamente d'accordo col Papa, e concludo dicendoti la remigrazione rimane la risposta più cristiana per affrontare quella che non è una migrazione di necessità, diciamo così, e per proteggere la nostra terra da un'invasione, perché poi c'è una questione anche di numeri e di ripartizione.
1: Beh, del resto, se andiamo a vedere alcune cose, poi che ha detto Leone XIV, vediamo che come Giovanni Paolo II, prima di lui, ha fatto l'elogio, ha ricordato che esiste un diritto a restare a casa propria, cosa che insomma mi pare sia il fondamento della rimigrazione, e ha poi ricordato che chi va altrove dovrebbe fare di tutto per inserirsi al meglio nel tessuto sociale, e questo, diciamo, il rispetto delle leggi è solo la parte più superficiale di questo processo di assimilazione. E tra l'altro la distinzione che fa Martin Sellner fra assimilazione e integrazione sembra proprio presa da lì, cioè sembra riecheggiare in queste parole. Però proprio per rimaniamo invece sul versante vannacciano, perché tu subito hai usato una parola che è proprio vannacciana nel midollo, no? Ontologicamente vannacciana, normale, l'ho sentito dire prima. E questo è uno dei temi su cui attaccano di più il generale, no? Quando dice: ma che cos'è normale?
0: Bene, lo vuoi sapere proprio in generale, diciamo, come l'essenza della normalità, eh? Ma allora,
1: Perché
0: guarda.
1: la norma statistica, cioè, ovviamente la norma statistica è un conto, no? Poi però mi sembra che la categoria della normalità sia al centro, cioè voglio dire, a partire dal mondo al contrario, no? C'è un mondo che è sovvertito, e quindi il generale si fa alfiere della normalità che vuole riportare. Questo è un po' molto banalmente, se vuoi, quello che arriva, no, al pubblico, e quello che è anche successo, credo.
0: Certamente, beh, io penso in generale ha chiarito tantissime volte appunto questo primo grande e fondamentale senso di normalità, ovvero norma statistica, appunto, quello che è il comportamento ordinario per gli esseri umani, ordinario per una società, ordinario per la nostra società, per la nostra civiltà. Questo è il primo livello di normalità di cui noi stiamo parlando. Contro, diciamo, la dittatura delle minoranze, contro i bagni neutri nelle scuole che pullulano nelle scuole italiane, e poi sentiamo magari è stato fatto un esperimento. Ti faccio questo esempio, Francesco. In alcune scuole italiane è accaduto che i bagni neutri siano stati inseriti all'interno del. Abbiamo tutti presenti i bagni delle scuole, no? Come i bagni dell'autogrill sono solitamente dei bagni che contengono poi tanti piccoli bagnetti al proprio interno. Bagno neutro è stato inserito come uno di questi. Di queste porte, di questi bagnetti all'interno del bagno più generale dei maschi o delle femmine. A me è capitato di incontrare poi delle famiglie, dei genitori, anche dei giovani stessi, che, soprattutto le signorine, che si lamentavano poi di dire: beh, a noi non va mica tanto bene che nel nostro bagno, peraltro sai che questi bagni hanno sempre l'apertura superiore per motivi di areazione, ci possa essere nel bagnetto accanto a mio un maschio che dice che quel giorno si sente neutro, non si identifica e io non mi sento tranquilla.

0: una questione di privacy, una questione... quindi come dire, noi stiamo andando, questo è per farti un esempio magari non altissimo dal punto di vista filosofico, ma molto no, concreto.
1: Lo so, però noi dovremmo anche, cioè, qual è la società, a che punto è una società che deve occuparsi, e questo è, tu dici, un esempio non altissimo, mica tanto. Questo è uno degli esempi di più alta speculazione filosofica che noi abbiamo in tempi
0: nei suoi
1: recenti.
0: Presupposti, sì, certo.
1: Ecco, no, ma non solo, è anche una delle cose che più, come dire, più stimolano autori, soprattutto progressisti, no? A teorizzare, a scrivere, a fare. Quindi, però questo è indicativo, cioè qual è una società che raggiunge il suo punto più alto nell'occuparsi dei cessi?
0: Effettivamente è una cartina di tornasole importante del livello a cui è arrivato il progressismo. Guarda, se, potremmo dire in questo modo, secondo me, che l'antifascismo, il mito antifascista, si è caricato, si è autocaricato a tal punto da diventare una lotta metafisica contro ogni dato di realtà. Ecco, se vogliamo vedere il lato alto, dicevi te, all'interno di una questione che diceva forse è una questione molto, per certi versi, bassa, cioè si parla fondamentalmente di bagni, no? Il lato alto è questo, il lato filosofico speculativo è questo, cioè l'antifascismo si è trasformato in una lotta per la liberazione del Parlamento di organi, diciamo così, degli istinti dell'uomo contro ogni forma di dato oggettivo che sarebbe una forma di imposizione di fascismo, per cui essere maschio e femmina, avere un'attribuzione oggettiva fondata sulla biologia, del proprio sesso, sarebbe una forma di coercizione contro la libertà dell'individuo, perché io devo essere libero di sentirmi come mi pare. Questo arriva chiaramente fino agli ultimi rivoli, agli ultimi scampoli degli aspetti pratici, logistici, organizzativi della nostra società. Per cui fondamentalmente è questo, cioè il movimento antifa, poi c'è tutta la confusione tra antifascismo, no, movimento antifa, eccetera, eccetera, in fondo è diventato questo, esatto, non è più, non si auto-identifica più, non si autoconcepisce più come un movimento specifico con un'ideologia politica ben precisa legata a un momento storico o in relazione al fascismo storico, cioè quello che è successo nel ventennio in Italia, ma è un'ideologia a tutto campo che pervade tutti gli aspetti del pensiero, del vivere individuale, del vivere associato. E quindi qui siamo fondamentalmente, tu sai benissimo di quella lettura comune, insomma, a certi autori della tradizione, la modernità come lotta contro il padre, no? La lotta contro il padre, la lotta contro il principio oggettivo della realtà, potremmo dire contro il principio di identità di Aristotele, no? Questo processo, senza sviscerarlo adesso nei dettagli, no? Ma lo sappiamo, la rivoluzione o riforma luterana, la rivoluzione francese, la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione d'ottobre, insomma, il 68, fondamentalmente questa lotta contro il padre, contro l'oggettività, contro il fatto che la natura sia essa stessa fondata su delle differenze, la natura ha in odio l'uguaglianza, no? E questo è arrivato fino al punto di voler liberare l'uomo da se stesso, voler liberare l'uomo dalle ultime categorie rimaste, che non erano più neanche il proprietario, il proletario, eccetera, eccetera. Ma oggi la sinistra che cosa fa? Conduce l'ultima battaglia, che è quella della differenza sessuale. Quindi diciamo un tardo ed accentuato femminismo, una lotta femmina contro maschio, fino a fagocitare se stessa, potremmo dire un ennesimo suicidio della rivoluzione, per utilizzare delle categorie del Nociane, per cui anche femmina e maschio diventano categorie che vengono sacrificate sull'altare della libertà dell'individuo di appartenere a uno dei mille generi differenti che potrebbero esistere. Guarda che manca solo la lotta contro la natura umana in quanto tale, cioè c'è da aspettarsi veramente, non lo so, il cyborg ormai, e sappiamo che in filosofia, in politica ancora no, ma in filosofia, con tutto il tema del transumanesimo, questo aspetto del pensiero progressista è già estremamente diffuso anche in ambito accademico.
1: Ecco, che cos'è che, cioè, queste sono cose, voglio dire, io, persino io nel mio piccolo, su questi temi ho scritto dei libri nel corso degli anni, no? E non sono cose, hai citato Del Noce, hai citato gli autori della tradizione, ma non c'è nemmeno bisogno di scomodare gli autori della tradizione, cioè pieno di saggi, pamphlet che negli ultimi 20 anni parlano di questi temi. Ora, tutte queste cose stanno diciamo così, nel DNA della destra, stanno all'interno, formano il pensiero di destra e hanno trovato anche delle applicazioni politiche molto, molto basiche, molto pratiche, anche se vogliamo, nell'azione di alcuni partiti nel corso degli anni. Che cos'è oggi, secondo voi, che manca invece nella destra, diciamo, istituzionale, che è quella contro cui fondamentalmente Futuro Nazionale polemizza? Cioè, come dire, non parliamo della sinistra, perché tanto lo sappiamo tutto, ma punzecchiamo, se non altro, la destra istituzionale.
0: Bene, anche qui ti faccio qualche esempio concreto di differenza fra noi e la destra istituzionale. Il tema del femminicidio, citiamo quello di questi giorni, il più fresco, diciamo così. Abbiamo visto che la nostra posizione è estremamente chiara e è diametralmente opposta a quella dei partiti della maggioranza, oltre a quelli dell'opposizione, ovviamente. La legge sul femminicidio, per l'introduzione di un reato specifico, non che quello che loro chiamano femminicidio prima non fosse punito e non debba essere punito. Deve essere punito perché la donna è una persona umana e chiunque uccide una persona umana evidentemente deve andare in galera. Che tu uccida una donna, un uomo, un anziano, un giovane, eccetera, eccetera. Roberto Vannacci l'ha spiegato bene anche qui da te a Galt. E invece vediamo un centrodestra che è quello che proprio ha introdotto nell'ordinamento questa categoria, questa nuova fattispecie, che ha una funzione meramente ideologica, che non serve a punire i rei, non serve a punire coloro che uccidono le donne, che già erano puniti con la legge precedente evidentemente, ma serve a rieducare gli innocenti, serve a rieducare quelli come me, come te, che una donna non l'hanno mai uccisa, non la uccideranno mai, ma devono essere rieducati pedagogicamente attraverso il diritto.
1: Allora ti fermo un attimo, perché ti chiedo, poi magari torneremo a parlarne, perché è un tema smisurato. Ti chiedo, non sei convinto, non pensi che esista uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne? Cioè che al di là, come dire, ne faccio una questione anche più ampia, cioè quando si dice punzecchiamo la destra della destra istituzionale, io sono molto d'accordo, ma credo che bisognerebbe allargare questa punzecchiatura, certo, anche evitando delle semplificazioni, no? Cioè io penso che esista uno specifico di violenza maschile nei riguardi delle donne. Mi spiego, è vero che tutti gli omicidi sono uguali a livello di gravità morale, no? Però sono convinto che poi ciascun omicidio abbia un suo specifico. Detto questo, si possono individuare alcune macro categorie e ci sono i serial killer, perché uccidono perché che non hanno empatia, no? E godono in vari modi dal procurare la morte. Poi ci sono uomini, c'è una categoria di uomini che uccide le donne perché non regge la separazione, non regge il rifiuto, non regge una serie di non regge la persona che sfugge al suo controllo, diciamo così, o che lo mette in difficoltà. E quindi ti chiedo, questo tipo di violenza maschile non sarebbe il caso di invece individuarla, dire che esiste e poi provare a risolverla con strumenti totalmente diversi rispetto a quelli posti dall'attuale ideologia? Forse, e qui ho dei dubbi, cioè faccio io stesso l'avvocato del diavolo, forse la categoria del femminicidio, che poi è stata banalizzata e allargata oltre i suoi limiti, indica proprio quel tipo di violenza. Non so se, spero che non fosse sia troppo contorta la domanda, ma
0: no, molto chiara. Guarda, ti rispondo con due strategie. La prima è quella del diritto. Tu poni il problema di per sé della specificità, no? della violenza, in questo caso dell'uomo sulla donna, che è specifica esattamente come ogni altra forma specifica. La violenza della donna sull'uomo avrà una sua specificità, la violenza dei genitori sui figli avrà una sua specificità, la violenza dei figli sui genitori, no? Tra l'altro abbiamo anche questo tipo di casi, purtroppo anche questo avrà una sua specificità, e di tutto questo si occupa la filosofia morale, si occupa la teologia morale, si occupa l'indagine psicologica, no? Ci sono delle scienze che si occupano di tutti gli aspetti dei moventi, per esempio, dei moventi interiori, dei moventi psichici, dell'essere umano anche nell'ambito del male, nell'ambito del crimine, nell'ambito della patologia, eccetera, eccetera. Bene, guarda, noi nella tradizione occidentale, grazie al cristianesimo, a differenza dell'Islam, per esempio, abbiamo sempre portato avanti una visione laica del diritto penale, laica, nel senso che il cristianesimo ha inventato la distinzione tra foro interno e foro esterno. Questo è una specificità del diritto penale occidentale, in modo particolare del diritto penale cristiano, romano-cristiano, che si fonda sulla distinzione tra il livello interiore e il livello esteriore. No? Se noi andiamo a vedere dal punto di vista storico, determinate azioni erano considerate un peccato molto grave, ma lo Stato non deve occuparsene perché attiene alla coscienza della persona. Non perché non ci sia la verità, non perché siamo relativisti, ma perché non di tutti i mali si occupa lo Stato. Mentre invece per una visione islamica, per esempio, ma evidentemente anche per una visione comunista, basterebbe riprendere gli articoli del codice penale dell'URSS, dell'Unione Sovietica per quanto riguarda l'attività controrivoluzionaria, che oggi mi pare che la sinistra voglia portare anche in Italia, no? Con proposte come il DDL Zan, anche a destra a volte si fanno prendere dalle stesse tentazioni, mi pare, di psicoreato. E quindi questa è la prima grande questione, distinzione tra foro interno e foro esterno, applicato al nostro caso specifico, questa che è la macro categoria da cui partire per comprendere il tema, a mio giudizio, applicato al nostro problema degli omicidi, è qui che noi dobbiamo distinguere fra la qualificazione dell'azione materiale, esterna, compiuta da un criminale, e poi tutte le indagini che non competono più al diritto penale sull'interiorità. Allora io dico, un uomo che uccide una donna o una donna che uccide una donna deve andare in galera, evidentemente, perché ha ucciso una persona umana. Certo. Storicamente quello a cui ci si limita per quanto riguarda l'aspetto interiore sull'esteriore nel diritto penale europeo, diritto penale occidentale, è la distinzione fra intenzionalità, assenza di intenzionalità e preterintenzionalità. Ci si limita a questo perché non si ha una visione totalitaria del diritto penale. Ma ti chiedo, Francesco, ma una donna con gusti lesbici che uccida la propria ex compagna, concubina, perché si sottrae al rapporto, eccetera, eccetera, questa donna è una femminicida? Perché lì... Stando all'articolo sul femminicidio si potrebbe applicare, però capisci che si entra nella follia e si elude anche quello che il presupposto della tua domanda. Tu mi dicevi la specificità dell'uomo sulla donna. La seconda, e chiudo, scusami se sono stato un po' lungo, ma sì, il secondo aspetto, vabbè, no, dico l'educazione che non passa dal diritto penale, la pedagogia non passa dal diritto penale. Noi dobbiamo rieducare i maschi al patriarcato mediterraneo, responsabilità.
1: È molto chiaro, era un paradosso che serviva appunto a far uscire poi tutti questi cortocircuiti che credo che Lorenzo Gasperini abbia molto ben spiegato, quindi grazie, se volete continuate a seguirci e noi torniamo in un istante a corrente alternata qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Grazie mille, grazie Francesco, ciao.
2: Superare la frontiera dello spazio, esplorare i misteri dell'universo, sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
5: Siamo arrivati al nostro appuntamento del sabato qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono la vostra Lucia Lopalo e siamo sulle frequenze di Green Pop, il nostro appuntamento che parla di sostenibilità, di ambiente, di economia circolare e di energia. Quell'energia che arriva dentro e spacca le abitudini, soprattutto quelle cattive, perché noi siamo qui per promuovere il cambiamento culturale dal punto di vista ambientale, ma non solo. E oggi di questo parleremo specialmente, avremo un focus sul mondo dell'impresa, ma intanto che Elisa cerca il nostro green designer, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: della nostra rubrica settimanale di Quanto Verde C'è, in cui il nostro appuntamento immancabile che non perderemo mai con Emanuele Lai, green designer della studio Lai Valenti. Benvenuto Emanuele.
1: Buongiorno Lucia e buongiorno anche in questo sabato a tutti quali si sono sintonizzati su queste onde. E perché dico onde?
0: Onde benefiche.
1: Perché dove sono oggi?
0: No, smetti, non lo vogliamo sapere. Io non lo voglio sapere. Scusa, no, dico così perché la mia sana invidia ogni tanto mi porta a non voler, preferisco non sapere, perché Emanuele Lai, amici di Giornale Radio, gira come una trottola. È vero che lavora tantissimo, però lavora dei posti più belli d'Italia e del mondo. Dove sei oggi, Emanuele?
1: Oggi non mi sono allontanato molto, ma sono a Santa Margherita Ligure, che è un po' una meta per tutti coloro i quali vogliono approcciare il mare a pochi chilometri da Milano.
0: Eh beh sì, Santa Margherita Ligure è bellissima tutta quella zona, Rapallo, Portofino, Portofino è conosciuta in tutto il mondo. Effettivamente vedi che facevo bene a dire non lo voglio sapere, però sono felice per te perché insomma è il modo migliore per lavorare, conciliare la natura e il lavoro, e perché no, magari momenti di svago, ammesso che tu ne abbia, perché sapendo
1: in
0: quanto
1: realtà sono
0: lavori,
1: qui perché stiamo completando un progetto verde in una terrazza a fronte mare, quindi questo è il vero motivo che mi porta qui. Ma oggi tra l'altro volevo parlare con te, ovviamente, e con tutti coloro i quali ci ascoltano, di una cosa che secondo me interessa a molti ed è esattamente
0: infatti
1: la vita. Dimmi se sai cosa voglio dire.
0: Raccontaci un po'. No, io non lo so perché ormai il nostro appuntamento è diventato una sorpresa. È diventata una sorpresa per me, ma ho deciso di rispettare questo rito e questa tradizione, perché le sorprese che ci fai sulle varie tematiche legate all'ambiente e alla gestione dell'ambiente sono sempre molto molto belle. Allora, oggi di cosa parliamo, Emanuele?
1: La vita sotto i nostri piedi. E tu mi dirai, ma cosa significa? Parliamo di rigenerazione ecosostenibile del suolo, e questo è un tema fondamentale.
0: Questo è molto importante, sì. Sì, sì, perché c'è il suolo, l'erosione del suolo, soprattutto diciamo che anche un focus dove sei tu in Liguria è un tema molto molto sentito, perché tra il cambiamento climatico, la Liguria nella fattispecie, ma tutta l'Italia è un po' un hotspot su cui impatta proprio per la sua posizione geografica gli effetti del cambiamento climatico, ma non solo, anche l'edilizia, la costruzione, a volte la ipercostruzione portano appunto all'erosione del suolo e anche all'impoverimento delle pratiche agricole, all'impoverimento,
1: esatto,
0: del suolo stesso. Ma raccontaci quali sono questi modi e raccontaci che cos'è questa vita sotto i nostri piedi.
1: Allora, la vita sotto i nostri piedi, ovviamente sappiamo che nel sottosuolo si nascondono e trovano nascondiglio tutta una serie di micro e macro organismi che sono poi dei nutrienti per le piante, per tutto ciò che poi dal suolo prende vita. In questo caso però volevo ricordare che i nostri nonni hanno sempre pensato che quando soprattutto un terreno viene abbandonato o deve subire dei processi per diverse culture negli anni, si impoverisce. E allora cosa dicevano i nostri nonni con le conoscenze e le competenze che avevano? Andiamo a arare in profondità, prendendo e prelevando i nutrienti che nella parte superficiale si sono in qualche modo sono morti perché si sono seccati per via del calore, appunto del cambio climatico, come dicevi tu, e andiamo a riprendere e riportare in superficie. Questa cosa è una tecnica che si usava, che in qualche modo ha sempre dato un beneficio, però consideriamo questo, che il microbacterium, che è un batterio che viene liberato attraverso questa rigenerazione del terreno, aveva e ancora oggi un ha un beneficio incredibile su chi lo respira. Cosa significa? Questo microbatterio per gli operatori del settore che giravano continuamente la terra veniva liberato nell'aria e attraverso delle microparticelle nella respirazione umana entra in corpo e sviluppa la serotonina, che è quella sensazione che ti permette di sentirti bene.
0: Beh certo, sì, assolutamente, la serotonina è quell'ormone praticamente presente nel corpo umano del buon umore e della felicità, che in fondo viene attivato anche attraverso dei processi. Per esempio la nostra società, che è sempre alla ricerca di stimoli, quando la sana noia farebbe anche bene, la nostra società vive purtroppo, e lo dico anche con un'accezione negativa, attraverso la spinta della dopamina, che poi di cui poi dopo si ha sempre più più fame. Invece la serotonina è l'ormone della felicità, dove tutti noi ci sentiamo appagati, allineati. Quindi la natura, anche in questo, come ci sta raccontando il nostro amico Emanuele Lai,
1: Green Design,
0: ci aiuta e come sempre ci viene incontro. Quindi questo, ci raccontavi che praticamente questo microbatterio, entrando in superficie, espande la serotonina?
1: No, in qualche modo va a stimolare attraverso una specie, diciamo, feromoni, che poi non entriamo nel dettaglio, però va a stimolare tutto quello che è lo sviluppo della serotonina all'interno del nostro corpo. Ma c'è sempre un ma. Ovviamente per arrivare a questo processo significa introdurre qualcosa che non è ecosostenibile, quindi macchinari molto pesanti, soprattutto su grandi, grandi latifondi, che vanno a lavorare il terreno. E allora abbiamo deciso che bisogna studiare, capire come, anziché rivoltare il terreno, andarlo a nutrire. Quindi andarla a nutrire, riapportando quegli equilibri e quei funghi, e adesso vi spiego che cosa, che permettono che il terreno riprenda vita senza tutta la lavorazione che invece comporta tempo e costo.
0: Ma quanto bisogna scendere in profondità per capirci?
1: Pochissimo,
0: no?
1: No, pochissimo. Ormai bisogna praticamente andare a nutrirlo su da 20 centimetri, non oltre 20 centimetri, perché poi è soprattutto nella parte superficiale che andiamo a sviluppare l'apparato radicale, soprattutto delle piante più piccole.
0: Non è quel processo che in fondo fa il contadino quando va a vangare il terreno per prepararlo alla semina?
1: Esatto, è quello il vecchio processo, che però oggi in qualche modo viene sostituito con il nutrimento della terra, quindi con una lavorazione specifica del suolo che tende a nutrirlo e rigenerarlo attraverso dei prodotti che hanno una base di organismi viventi che vengono aggiunti al terreno per migliorarne sia la fertilità che la resa e la qualità delle colture. E quindi è proprio una sinergia. È una sinergia con la comunità microbiota già presente all'interno del terreno.
0: Suggeriamo, appunto, quando si fa questo processo, di mettersi lì con le braccia aperte, guardando il cielo, cercando di inalare il più possibile il microbatterio. Non lo so.
1: Beh, ma tra l'altro, sai che c'è una. Adesso noi entriamo un po' nel dettaglio senza dover usare
0: tutti
1: quello
0: sabato
1: che era.
0: Proporre pratiche New Age. Nella
1: no,
0: mia
1: adesso
0: ti propongo
1: questa New Age. Che tutti conoscono, ed è la concimazione attraverso il letame. Vogliamo parlare della bassa?
0: No, ma la concimazione attraverso il letame è una pratica che, insomma, non è che sia proprio
1: esatto.
0: New Age.
1: Non è New Age, però è una pratica che va a recuperare gli escrementi che vengono rilasciati ovviamente dagli animali. E questo permette di nutrire
0: io
1: andando
0: sono nata
1: a passare
0: a Melzo, in provincia di Milano,
1: che
0: a Trecella. Hai voglia, apri, vabbè, ma non è una roba. La pianura padana, c'è questo simpatico odore che caratterizza la pianura padana, che quando tu apri la finestra a Trecella ti entra questa diciamo ventata di natura che è tipica del concime, dell'espandimento del concime dell'etame per concimare
1: esatto,
0: i terreni, è una cosa abbastanza comune.
1: È comune, però, per ovviare adesso giustamente all'odore e al trasporto, cioè sia questa tecnica che è ancora un po' primordiale, ma funziona sempre bene perché sviluppa
0: tappati
1: delle reti
0: il naso.
1: Tappati il naso, però, come dire, cioè, tra l'altro personalmente lo trovo un profumo o un odore che ti riconcilia con il passato, mettiamola così, che ti fa ricordare quando eravamo ragazzini.
0: Quando torna, sì, perché è cresciuto così, sì, tanti amici che magari venivano dal mare e venivano a trovarmi, dicevano, ma che odore, ma dove cacchio abiti, che odore di M, però vabbè, pazienza, chi vive nei paesi di campagna c'ha i suoi pro e c'ha i suoi contro, o no?
1: Esatto, ma è anche vero che noi dobbiamo trovare sempre di più dei metodi per ottimizzare i tempi, i costi, la manodopera e andare a ottenere il massimo beneficio con il minimo maleficio, cioè massimo beneficio per le culture senza avere ovviamente un eccesso di costo
0: e con questa perla. Massimo beneficio, massima resa, minimo sforzo.
1: Esatto.
0: Dobbiamo salutarti, Emanuele. Ti ringrazio anche per questo sabato insieme. Lo so, praticamente Big Ben, la mia Elisa mi guarda, che ha già penso che voglia andare a prendere un secchiello di letame e spanderlo intorno a me. Però sì, siamo già arrivati alla fine del. del nostro appuntamento insieme. E queste sono le perle del nostro Emanuele, che ci vediamo sabato prossimo. Emanuele, mi raccomando, perché questa cosa qui dello spandimento dell'etame, del beneficio dello sviluppo della serotonina, non può rimanere così nell'aereo. Grazie Emanuele e a sabato prossimo. Intanto Elisa lancia il prossimo pezzo.

0: ragazze di Green Pop e io sono la vostra Lucia Paolo. Adesso siamo arrivati al momento di parlare di un argomento curioso, interessante, che fa tra virgolette sorridere ma neanche tanto, perché insomma si sa che l'argomento, quando si affronta l'argomento della morte, chiamiamola così, c'è sempre un po' quell'aspetto sarcastico, ironico, ma anche un po' così, un po' che irrigidisce, forse perché di morte si parla. E parliamo con un imprenditore che è Mario Ceruti, proprietario della Eternum, che ha, diciamo, messo a punto un nuovo sistema di tubulazione, così si può dire. Benvenuto da noi qui a Giornale Radio.
1: Buongiorno. Parla a volte di rigor mortis, ma ed è una di quelle situazioni un po' delicate che difficilmente le persone accettano di buon grado questo argomento, se non con una certa elasticità e un certo sarcasmo nei confronti della vita.
0: Però io so che con la sua invenzione, chiamiamola così, con le sue bare, tra virgolette, perché la sua azienda produce bare, so che avete appunto portato anche un po' di novità all'interno del contesto quantomeno decorativo. Ma insomma, si dice che nella vita dobbiamo lasciare un segno, ma con le vostre bare sostenibili, perché voi producete bare sostenibili, possiamo almeno evitare di lasciare un'impronta ecologica troppo pesante? Ci vuoi raccontare di queste bare sostenibili?
1: Allora, l'idea nasce dal fatto che comunque il mondo moderno probabilmente ha bisogno di approcciarsi con una nuova prospettiva rispetto a alcune tematiche, e forse questa è il momento dove andare a pensare anche a qualche cosa che di solito le persone cercano di un po' scaramanticamente di non affrontare, ed è un tema del post mortem. Oggi un po' si tende a spettacolarizzare molto le situazioni, però forse nella serenità, nella tranquillità di una scelta consapevole, abbiamo valutato l'ipotesi di comunque considerare la bara come un bene che poi viene non si può riusare, e quindi chiaramente è il primo concetto, ma va molto spesso anche in un'ottica di cremazione o di dispersione nel suo percorso di funzione di un servizio, molto spesso non viene considerato come qualcosa che deve comunque fare i conti con una sostenibilità e un mondo che deve guardare a dei canoni di ecologicità e anche, perché no, dei canoni di rispetto di quello che è la personalità e il momento di trapasso e la cerimonia che accompagna le persone ad accettare questa nuova condizione del caro, del defunto, della persona che non è più tra noi fisicamente. Ecco. Come vede, le parole sono sempre difficili da usare, vanno pesate con un certo, con una certa sapienza, perché a volte c'è chi si offende, chi invece scaramanticamente.
0: Certo.
1: Esatto.
0: C'è sempre dell'ironia un po',
1: non volevo essere dissacrante, però è un tema che o affrontiamo in questo modo, altrimenti molto spesso la gente cambia canale, quindi immagino che sia necessario.
0: Ma penso che
1: arrivato
0: all'appuntamento finale uno non può sottrarsi, insomma, e perché no, magari visto la Vanoni di recente ha parlato prima del suo trapasso, appunto ha parlato di che lei aveva in casa, ed era molto, è stata bellissima quell'intervista, aveva in casa già la bara di Vimini, e in fondo questo si può collegare al vostro mondo, perché lei produce bare bellissime, ma queste bare bellissime con questi decorativi anche simpatici, volendo, perché insomma io penso di essere una persona ironica, a me piacerebbe pensare di che il mio ultimo viaggio sia fatto con un prodotto che non costa tanto, quindi non richiede dispendi economici e che si consumi in fretta, ma insieme a me. Quindi il processo di queste, che fa la differenza rispetto a un prodotto canonico, è il fatto che sia interrandola che bruciandola questa è una bara sostenibile nelle emissioni e anche nella decomposizione, giusto?
1: Allora sì, la bara di per sé, la decomposizione ha tutti i suoi canoni, per cui in realtà chi si decompone poi è il corpo del defunto, quindi però la bara diciamo che affronta un percorso dove nell'essere un prodotto che deve comunque durare nel tempo per la sua funzione, però dopo accede comunque alla necessità di essere smaltita, e a questo punto lo smaltimento deve essere in qualche modo secondo ovviamente i canoni attuali di smaltimento e di emissioni, deve comunque pensare al fatto di essere il più sostenibile possibile. Ovviamente nessuno ci pensa, in quel momento nessuno ha la testa in questa cosa.
0: Quindi voi avete il plus.
1: E il marketing fanno una funzione importante.
0: Voi avete il plus di rendere l'ultimo viaggio, chiamiamolo così, green. Ma quanto conta oggi la sostenibilità? Quanto
1: allora, guardi,
0: conta?
1: In realtà viene un po' dalla fusione di esperienze di più settori. Perché,
0: cioè, scusi, io non voglio sembrarle, però sa, cioè, è un dialogo questo particolare, perché insomma affrontarlo così non mi è mai capitato, ma anche proprio affrontare un prodotto così in questa chiave non mi è mai successo la prima volta. Ma quanto conta la sostenibilità in un settore che oggi, cioè il suo settore per definizione riguarda l'eternità, anche se la vostra è una startup che avete messo a punto con altri ragazzi, guarda l'eternità. E anche questo è curioso, che siano persone così giovani che abbiano scelto di fare una scelta imprenditoriale di questo tipo. Quindi guardate l'eternità coniugandola un po' alla moda, no?
1: Lo coniughiamo di fronte a quello che è il cambiamento di mentalità delle persone. Quindi se lo paragoniamo a qualunque altro settore dove si sceglie il rivestimento, si sceglie il prodotto, si sceglie quello che è il mood che va a incontrare quello che è, diciamo, la personalità di qualcuno che comunque pensa già a un dopo, secondo me questo va affrontato come qualunque altro ambiente, come può essere l'ambiente domestico. Con questa mentalità si riesce ad affrontare questo discorso in maniera seria e anche sostenibile, con una consapevolezza nuova, e le nuove generazioni su questo forse sono più aperte da questo punto di vista. Anche se ovviamente le nuove generazioni per definizione non sono vicine a questo passo qua, però le nuove generazioni ormai non sono cresciute e cominciano ad avere a che fare con l'idea comunque di rendere tutta la propria vita coerente a un pensiero e a una filosofia. E quindi noi proponiamo dei prodotti che vengono da, materie prime seconde, quindi da una seconda vita. In realtà, quindi parliamo di Eternum in questo senso, qualcosa che è già morto, ha già finito il suo percorso, oggi si ripresta per qualcos'altro e si accompagna a un viaggio di chi oggi lascia il corpo e quindi dedica a questo evento qualcosa che sia più coerente con la propria visione. Quindi elementi decorativi che non siano semplicemente pacchiani, ma parliamo anche semplicemente di rivestimenti che rendono l'ambiente e il momento più coerente con la propria vita, col proprio essere, e mettere a proprio agio le persone.
0: Anche personalizzate, insomma, sono personalizzate. Ma quanto investite in ricerca e sviluppo?
1: Allora, noi veniamo da ricerca e sviluppo perché siamo sostanzialmente una startup in questo senso, perché dal tradizionale, che diciamo è vecchio come di millenni,
0: la morte.
1: Esatto, è un mercato molto, ormai molto maturo direi, però in questo senso stiamo affrontando un cambiamento di mentalità, e quindi la proposta è sia di poter utilizzare un certo tipo di materia prima che può anche per assurdo arrivare sull'esigenza del cliente a dire: io voglio avere un componente che rivesta o semplicemente costituisca la mia cassa che conterrà le mie spoglie, le voglio che siano vengano da questo tipo di materiale che io ho fatto preventivamente preparare, quindi non so, qualche cosa di cui si vuole privare, ma di
0: un
1: cui
0: materiale
1: si
0: biocompatibile, giusto?
1: Esatto,
0: un materiale
1: qualcosa che provenga anche dalla propria vita, qualcosa che dice: io voglio, dico una cosa molto banale, però ritornando al concetto di legno o qualche cosa che ci è appartenuto, che venga rifinito e portato a minimi termini, quindi micronizzato, e poi venga inserito nel contesto di questo nuovo materiale che contiene e assorbe dei materiali che siano compatibili con quello che è l'esigenza poi di smaltimento dell'oggetto, della bara.
0: Quindi la bara si decompone, tra virgolette, insieme al corpo. Segue il suo naturale processo, perché vediamo tante volte che vengono riesumati i corpi, quelli sottoterra, e
1: non
0: trovano le bare.
1: Non è propriamente
0: magari
1: così, mi dispiace contraddirla, non è propriamente che
0: no,
1: si decompone.
0: Chiedo,
1: però diciamo che fa sì che ci sia qualche cosa che provenga da una vita seconda e quindi possa essere utilizzato in tal senso e non abbia un impatto sia dal punto di vista economico e dell'utilizzo di materie prime comuni, normali, quindi l'abbattimento di alberi piuttosto che l'utilizzo di materia prima vergine. Si utilizza qualcosa che ha già svolto la sua funzione e, rispettando le normative per cui la bara deve avere determinate caratteristiche, non sto a tediarvi su questo tema, però rispetta questo e risulta più facile poi anche magari da smaltire, perché è già selezionata la materia prima con cui poi si va a comporre la bara.
0: Molto velocemente, dottor Ceruti, senta, ma la bara più strana, più particolare che avete realizzato, abbiamo pochi secondi che ci separano, ci può raccontare qual è stata la bara? E vabbè, siete una startup, penso che i vostri prodotti siano già in giro. Qual è stata la bara più strana, più particolare che avete realizzato?
1: Più che particolare, allora ci sono tanti prototipi, diciamo così. Quello forse più accattivante e più, che io ritengo forse più sereno e più dedicato a certi momenti, è una bara composta poi di materiali organici essiccati che sono tipo fiori e viene proprio inglobato all'interno del processo di formazione delle pareti
0: bello.
1: Della bara.
0: Ma che
1: quindi
0: bella,
1: una bara fiorata, qualcosa che renda molto più leggero e angelico questo momento. Poi ci può aggiungere degli elementi decorativi magari dorati o cose del genere.
0: Io la farei rock, nel caso ci incontriamo le do la mia, l'idea di bara che vorrei per me, e la farei molto molto rock, in modo da lasciare proprio quello che è stato il passaggio della mia vita con grande grande energia anche nel commiato. La ringrazio tantissimo per questa intervista preziosa, perché al netto dell'ironia è veramente bello sapere che anche in questo settore ci si sta evolvendo e si sta andando verso la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. E forse meglio di questo settore cosa c'è? Adesso c'è la nostra pausa, sapete che vi guardo, e meditate sulla vostra bara ideale. A fra poco.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Inizio di settimana caratterizzato da un clima molto caldo e da un tempo diffusamente stabile, garantiti dall'anticiclone africano. Al mattino nessun disturbo da segnalare, con il sole e il cielo che rimarrà sereno su tutta Italia. Nel pomeriggio si eleverà il rischio temporalesco sull'arco alpino, nonché sulla dorsale appenninica del centro e sulle aree interne della Toscana. Per il resto nessuna variazione rilevante, caldo opprimente con punte di 38-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Beh, che dire, bentornati, ho visto che siete bravissimi, qualche email con suggerimento su come vorrebbero la loro bara mi è già arrivata. Devo dire che, ragazzi, è inimmaginabile, eppure ogni settore ha il suo sviluppo verso il green, verso l'ambiente, verso il rispetto e la super biocompatibilità, che forse quello è il momento più importante. Abbiamo parlato appunto, come dicevo poco fa, di un settore in espansione, quello delle bare sostenibili. Abbiamo parlato con il nostro Emanuele di come rivalorizzare il terreno, renderlo ricco. Emanuele Lai, del green designer della Lai Valenti, come renderlo ricco, e abbiamo scoperto che c'è un microbatterio che produce la serotonina. Ma fra poco avremo con noi un altro imprenditore importantissimo del mondo della mobilità elettrica, che è Vincenzo Guareschi Guedes da Filicaia. Ma intanto Elisa, che cerca il nostro Vincenzo Guareschi, banta il prossimo pezzo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati al nostro, alla nostra intervista, dove dopo aver parlato, come se ci avete seguito, abbiamo parlato poco fa con Mario Ceruti di un settore in espansione di bare, adesso parleremo di un altro settore molto molto importante, un po' meno magari legato al mondo, anzi per niente legato al mondo funerario, ma parleremo semplicemente di mobilità elettrica con uno dei gota del settore, che è Vincenzo Guareschi, Geddes de Filicaia. Io ti ringrazio per essere qui con noi, possiamo darci del tu?
1: Certamente, Lucia, buongiorno.
0: Buongiorno a te e grazie per essere qui. Non so se hai sentito che poco fa abbiamo parlato di bare sostenibili. Puoi realizzare la tua bara come preferisci ed è totalmente biocompatibile.
1: Io facevo corna, manetta.
0: Vedi, questo, il tema è proprio questo, si potrebbe fare con tutte le corna sopra per agevolare il trapasso. Senti Vincenzo, tu spero di aver detto bene il tuo cognome, perché è un cognome importante, un cognome altisonante, però soprattutto legato anche a Piccolo Mondo Antico, giusto?
1: Certo, naturalmente, al mitologico sì. Giovannino Guareschi.
0: E infatti sei il nipote di Giovannino Guareschi, per chi non lo sa, Don Camillo e Peppone. Esatto, i mitici Don Camillo Peppone. Però oggi parliamo appunto di mobilità green, e tu sei uno dei gota. Oggi si parla molto di sostenibilità, ma per un imprenditore significa soprattutto investimenti e scelte concrete. Come avete integrato allora la tutela ambientale nella strategia della crescita del vostro gruppo?
1: Ma noi siamo nati proprio con questo DNA, perché credevamo e crediamo che comunque la protezione dell'ambiente generava non solo dei benefici per il mondo e comunque per il pianeta e per le persone che ci abitano, ma anche genera comunque nuove opportunità di business, di lavoro e di sviluppo. Noi l'abbiamo integrato sin dall'inizio, perché siamo nati proprio per la produzione e progettazione di veicoli elettrici, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto, che ci abitano, ma anche genera comunque nuove opportunità di business, di lavoro e di sviluppo. Noi l'abbiamo integrato sin dall'inizio, perché siamo nati proprio per la produzione e progettazione di veicoli elettrici, e quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato quello di creare un impianto

0: per testare i prodotti e per mandarli in giro per il mondo, è già quello, è comunque un investimento che abbiamo fatto sin da subito, anche perché, come tu sai meglio di me, comunque per un certo periodo di tempo questo è ancora e tutt'oggi ha generato anche dei benefici anche di riduzione dei costi, ecco.
1: Ma infatti il tema è che il mondo delle batterie elettriche, perché tu produci veicoli per l'industria, sì, giusto? Veicoli per la pulizia di strade, sì, dei comuni, per comuni, l'industria, per la pulizia di... Esatto, è proprio per spiegarlo nello specifico, elettrici, quindi è un settore che è partito, quanti anni fa è partita la tua azienda?
0: Noi siamo partiti 10 anni fa, cioè quindi siamo stati proprio gli iniziatori di questo settore, che è, come dicevi giustamente, dedicato a quello che è soprattutto la pubblica amministrazione, quindi quelli che sono i comuni, quelli che sono le aziende municipalizzate e le aziende private che lavorano per i comuni o per le enti pubblici. Poi entriamo anche in tutto quello che è il mondo anche delle aziende, delle industrie, dei centri commerciali, dell'oreca, di tanti altri settori dove si pulisce, ecco. Noi raccogliamo i rifiuti e puliamo.
1: In fondo siete dei pulitori.
0: Sì,
1: anche la vostra energia è pulita, anche la vostra macchina,
0: sì,
1: è pulita.
0: E quindi anche filosoficamente, come giustamente dici, e per chi pulisce, il fatto di usare comunque una fonte energetica pulita, diciamo che chiude il cerchio, oltre a ridurre i costi di manutenzione, i costi energetici.
1: Infatti è un prodotto che è in continua ricerca e sviluppo, perché il mondo in 10 anni, volevo arrivare proprio a questo punto, il mondo delle batterie è che sta cambiando, è cambiato. Tu come l'hai visto cambiare questo mondo, ma anche attraverso la creazione del tuo prodotto?
0: Ah beh, in termini numerici, che sono dati comunque trasparenti, per darti un'idea, già il peso delle batterie si è diminuito del 40% in 10 anni e il costo quasi dello stesso valore, quindi effettivamente vediamo che in meno spazio ci sta più energia, si riesce a ricaricare sempre più velocemente e il costo delle batterie diventa sempre più competitivo, quindi si arriverà, mio modesto avviso, ad avere dei prodotti che costeranno quanto il gasolio o quanto la benzina, e a quel punto cambieranno molte cose, credo.
1: Ma a questo punto mi viene naturale chiederti, ma la sostenibilità per te rappresenta un costo o una vera opportunità di sviluppo e innovazione?
0: Entrambe le cose, perché diciamo che dal punto di vista del mercato è certamente un'opportunità, perché c'è un cambiamento, quindi cerchi comunque di introdurti in un mercato che cambia, in un mondo che cambia. Dall'altra capisco anche che per tante aziende è oggettivamente un costo, perché oggi comunque ci troviamo anche a dover certificarci su tanti aspetti, emissioni dirette, emissioni indirette, andare anche a controllare quella che è tutta la catena di approvvigionamento, che è molto difficile, perché naturalmente devi andare a creare sempre di più dei bilanci di sostenibilità, andare a verificare la filiera, che è complesso, e comunque già le normative, che siano italiane che siano europee, e sono belle stringenti sul tema ambientale, senza contare
1: però
0: tutto quello che è la gestione dei rifiuti.
1: Sicuramente sì, perché la batteria poi va pure smaltita, anche perché adesso tra tema di terre rare e RAE, insomma, stiamo affrontando un tema attualissimo anche a livello normativo e in continua espansione, e oggettivamente è io credo che le istituzioni debbano in qualche modo accompagnare sempre di più le aziende virtuose, come virtuosa la Tenax, la tua azienda, perché appunto questo è un settore, viene chiamata l'impresa, viene chiamata la collettività, sempre, come dicevi tu, a seguire una normativa sempre più astringente, anche perché è un attimo finire nel mondo degli ecoreati, che sono sempre diventati più incisivi, più severi, e trovarsi a dire ma come cavolo è, come ho fatto, perché è proprio difficile. È difficile seguire il processo di approvvigionamento della filiera, perché l'ESG e il report e il bilancio di sostenibilità lo richiede, ed è difficile seguire anche il processo di smaltimento, ma credo che nel tuo mondo, nel mondo del tuo prodotto che produci, che appunto vogliamo ricordare chi ci ascolta, che stiamo parlando con Vincenzo Guareschi, proprietario, titolare e inventore della Tenax, dove producono macchine per la pulizia delle strade, sia per la pubblica amministrazione ma anche per i privati, e totalmente elettriche. Ma insomma, il vantaggio rispetto a alla stessa tipologia di auto a vecchia combustione, oltre che essere ambientale, per intenderci, qual è? Cioè, cos'è che dovrebbe portare a me a dire vabbè, io nella mia azienda voglio mettere questa macchina qui per pulire?

0: Da una parte, sai, allora c'è un aspetto molto pragmatico che è legato proprio ai costi di manutenzione. Costi di manutenzione, costi di fueling, quindi di energia, sono decisamente molto più bassi a livello elettrico, soprattutto in questo periodo. Beh, adesso pare che la guerra in Iran sia finita, o speriamo tutti, però con un gasolio a 2 euro, ma anche 1,90, ma anche 1,70, comunque è un kilowattora che è intorno a 0,20,
1: ti viene voglia di lasciare tutto sporco,
0: 0,25.
1: Insomma.
0: Diciamo che a livello proprio di rientro del costo del energivoro, proprio dei prodotti, hai un risparmio del 90%. Quindi il tema è che ad oggi il CAPEX, quindi l'investimento, è ancora purtroppo ancora un po' più elevato verso l'elettrico rispetto al gasolio, però sull'OPEX, quindi sui costi di gestione, il rientro è di 2-3 anni su dei prodotti che poi dureranno 7, 8, 10 anni. Quindi
1: ma l'avvento del nucleare aiuterà l'elettrificazione, Vincenzo? Scusami, l'avvento del nucleare. Sai che adesso l'Italia si spinge verso il nucleare. Aiuterà l'elettrificazione?
0: Ma io credo che tutto quello che porta a ridurre i costi energetici dell'Italia, che come tu ben sai sono il doppio della Spagna, il doppio della Francia, sì, il doppio della Germania, eccetera, eccetera, porta comunque nella buona direzione, perché comunque, che sia per una spazzatrice, che sia comunque per produrre, o per l'Ilva di Taranto, o per la Fiat, bene o male, come senti su tutti i telegiornali, il grosso problema è proprio il costo dell'energia, che noi, proprio a causa del fatto, da una parte, di non aver fatto il nucleare nel momento giusto, e dall'altra parte anche di non aver reso facilissimo quello che è la creazione di impianti anche moderni, magari di creazione di energia anche, come dire, pulita. Oggi la Spagna vedi degli impianti spaventosi di energia anche eolica, ma anche di energia solare, cosa che in Italia, come sai, è faticosissimo, è difficilissimo, perché ci bloccano da tutte le parti gli ambientalisti,
1: certo,
0: e i verdi, e questo,
1: e i comitati,
0: non si può far nulla. E quindi
1: che ringrazio sempre, perché io, da come presidente di ARPA, io ringrazio quotidianamente i comitati e il loro impegno, perché mi consente di mettere un focus su realtà meno virtuose. Certo, magari per quelle virtuose come la tua a volte diventa difficoltoso, però ti garantisco che grazie ai comitati che ci segnalano spesso realtà di un certo tipo, noi abbiamo il focus e possiamo andare a salvaguardare magari l'ambiente, che è la prima cosa, il primo motore che ci spinge a fare il nostro lavoro, è quello di proteggere l'ambiente, che ci consente poi anche di aiutare le aziende virtuose ad essere sempre più virtuose, sempre più competitive e non mortificate, ed è un vantaggio per tutti. Io ti chiedo una gentilezza, perché ho un paio di cose da chiederti. Se puoi aspettare qualche minuto che Elisa lancia il prossimo pezzo, perché la nostra intervista non è

0: eccoci qui, siamo tornati a Giornale Radio, la radio libera di informare, siamo tornati verso le frequenze di Green Pop. Io sono la vostra Lucia Lopalo e con noi oggi c'è Vincenzo Guareschi, proprietario della Tenax, che ci stava raccontando dello sviluppo del suo prodotto, che sono macchine piccole, medie o grosse, infatti questo te lo vorrei chiedere, per la pulizia dei comuni, delle strade o delle imprese. Insomma, ma che taglio di macchine produci? Perché ogni tanto a Milano vedo sti bestioni.
1: Noi facciamo macchine piccole per quelle che sono le zone pedonali soprattutto, perché comunque, come ben sai, sia in Italia che all'estero tutto quello che è pedonale o ciclabile è diventato molto molto più grande di una volta, per fortuna, e quindi tutte quelle zone vanno pulite.
0: Insomma, per fortuna, io capisco il tuo punto di vista, ma ti garantisco che se passi per Buenos Aires c'è la ciclabile, quel corso Buenos Aires di Milano. Ti auguro di non passare a loro determinate ore, perché se sei incinto e stai per partorire, partorisci lì, non puoi più arrivare dall'altra parte, se vediamo malauguratamente, ma anche al settimo mese, arrivi al nono, ora che attraversi tutto il corso Buenos Aires. Scusate la battuta sulla gravidanza, però mi appartiene avendo tanti figli. E detto ciò, sì, mi dicevi che sono diventate molto più grosse le piste ciclabili, quindi anche le macchine con
1: Europa. Poi tutto che è il medio, quindi per strade più piccole, e le grandi che vedi anche a Milano, che però oggi a Milano sono ancora tutte a gasolio.
0: Ah, beh, insomma, un po', io immagino,
1: in Italia è lentissima sullo sviluppo dell'elettrico.
0: Ma un elettrico di quel tipo, che portata di resistenza ha? Cioè una macchina grossa, quindi mi immagino quelle grosse che vediamo dell'AMSA convertita in elettrico. Quanto tempo dura? E dove va ricaricata e quanto tempo ci mette per essere ricaricata?
1: È una macchina del genere, guarda, può lavorare fino a 10 ore, quindi più di un turno, perché un turno di lavoro di AMSA o comunque di qualsiasi altra azienda municipalizzata o comune che è di 7 ore e un quarto. Poi rientrano, fanno il loro turno, poi possono ricaricare un'oretta se fanno il secondo turno e ritornano fuori. Quindi possono fare praticamente quello che fa un gasolio, perfettamente. E possono
0: ma le batterie?
1: A 5 metri cubi. Sì.
0: Queste benedette batterie arrivano tutte dalla Cina?
1: Le celle, sì. Le celle non c'è alternativa ad oggi, purtroppo. Ci sono tre alternative: il Giappone, la Corea e la Cina. Su tutto quello che è automozione, dipende dalla marca, può arrivare o dalla Corea o dal Giappone, ma su quelli che sono i veicoli industriali e la stragrande maggioranza delle automobili sono tutte celle cinesi. Ad oggi loro hanno il monopolio.
0: Sono leader del mercato. Esatto, hanno il monopolio del mercato fondamentalmente.
1: Assolutamente sì. Hanno le miniere, hanno tutta la catena di approvvigionamento.
0: Esatto, le miniere di litio per realizzare le celle, poi dopo che sono in Africa fondamentalmente, la Cina si è comprata l'Africa proprio per estrarre i minerali del sottosuolo e poi realizzare appunto. Bisogna vedere, io lo dico sempre, scusatemi, perché voi sapete, io ho un'auto elettrica, quindi a me la macchina elettrica piace da impazzire, la trovo bellissima, però è una questione veramente che non va messa sull'ideologico, perché se parliamo di inquinamento, allora lì io apro un'altra riga, perché bisogna suddividere e differenziare. Ritengo che sia il prodotto del futuro, però deve essere innanzitutto allineato il prezzo, secondariamente magari importare anche un po' a casa nostra la possibilità di produrre le nostre batterie, e terzo, non per ultimo, anche lo smaltimento. Bisogna guardare, lanciare un occhio anche a quello che è il futuro, perché insomma, come lo smaltiamo un prodotto così, Vincenzo?
1: Guarda, lo smaltiamo creando volumi. Io, per dire, ti ricordo le batterie acido piombo, quelle tradizionali, quelle vecchie che hanno 100 anni di vita e che ancora si usano sui carrelli elevatori, per esempio, ancora si continuano a vendere in Europa e nel mondo in migliaia e migliaia di tonnellate di pezzi. Quelle è una tecnologia che ha più di 100 anni e quindi ci sono moltissimi impianti di smaltimento. Il litio oggi, anche se ne parla tanto, però ancora stiamo parlando di volumi relativamente piccoli, parliamo di un mercato dell'automobile ancora che ancora rappresenta tra il 5-10% di media in Europa, tranne la Scandinavia, l'Olanda, eccetera.
0: Certo,
1: è un mercato che è in progresso, e quindi, essendo in progresso, essendoci tante varietà di litio, quindi di miscele di litio, gli impianti stanno francamente nascendo ora.
0: Ma dal punto di vista fiscale conviene avere un prodotto come il tuo?
1: Dal punto di vista fiscale Purtroppo no, cioè, purtroppo non c'è un vantaggio fiscale.
0: Ecco,
1: un
0: questa è una cosa che io ritengo sbagliato. Infatti l'ho proposto come presidente di ARPA, lo propongo sempre a chi norma, perché noi non normiamo, però suggeriamo, vivendo l'istanza ambientale da vicino insieme agli imprenditori. Chi è virtuoso merita un processo di defiscalizzazione se ha l'uso di prodotti che non inquinano l'ambiente. E questo in ARPA lo stiamo portando avanti con Fil Lombarda, per esempio. Perché è giusto che chi produca un prodotto come il vostro, o anche chi lo usi, abbia vantaggi fiscali per poter incentivare poi quello dell'acquisto o dell'uso o della produzione, perché se no non possiamo parlare di rivoluzione ESG, transizione ecologica, e dire all'imprenditore sono affari tuoi, paghi come tutti gli altri. Questo lo ritengo sbagliato proprio nel processo di realizzazione e di consumo. Parlando di nucleare, però voglio tornare, ti voglio raccontare un aneddoto prima di salutarci, perché voglio sentire anche la tua opinione. Un signore al bar, io ero al bar, non so, magari mi ha riconosciuto, non so sì, non so no, si è avvicinato e mi ha detto: sa che un giorno ero con mia figlia piccolina Sofia di 18 mesi, lei non li vedrà, però la bambina sì, ci saranno le macchine che andranno a nucleare, a batterie nucleari. Tu te lo immagini ipoteticamente un futuro di questo tipo, Vincenzo, essendo un gota del settore?
1: Allora, batterie nucleari significherebbe creare un processo all'interno del veicolo che genera dell'energia. Ora, sì, può esistere, certamente può esistere, ci vogliono molti anni di sviluppo. Ora, diciamo che il tema della batteria è un tema che evolve molto rapidamente, ci sono mille tipologie di batterie, se ne parla tutti i giorni, però poi quello che viene messo a terra è quello che soprattutto ha senso anche industriale e dal punto di vista dell'investimento.
0: Oggigiorno, certo, il piano economico.
1: Io la vedo, vedremo quanto tempo ci vorrà, e purtroppo sono tutti processi che a volte ci vogliono.
0: Ci sono sottomarini russi che viaggiano già, ci sono navi russe e sottomarini russi che viaggiano già a nucleare. Perché non rimpicciolirla anche sempre di più e metterla in un veicolo? Perché no?
1: Perché ci vuole un tempo di sviluppo della tecnologia, ecco, ci vuole molto tempo per lo sviluppo della tecnologia.
0: Però quello di sicuro sarà un futuro pulito.
1: Certo, sì, assolutamente d'accordo con te.
0: Comunque le vostre macchine sono meravigliose, perché io ho avuto modo anche di vederle da vicino, amici di Giornale Radio, sono veramente eccezionali, e vi garantisco che sono super silenziose, quindi quando le trovate dietro. Esatto, sono fatte totalmente in Italia, il nostro Vincenzo Guareschi le realizza totalmente in Italia, nella zona della Martesana, e sono macchinari importanti anche perché, oltre a pulire il territorio, a pulire l'ambiente, sono totalmente pulite nelle emissioni, e questo è il vantaggio che ci può dare il green. Silenziosissime, quindi state attenti quando camminate per le strade, perché quello di trovarsela dietro ed essere inglobati è un rischio effettivo o immaginario?
1: Nelle spazzatrici un po' meno, perché c'è comunque le spazzole che toccano il suolo, però oggigiorno ci obbligano anche a mettere dei suoni appositamente per avvertire i pedoni. È vero. Ma anche sulle automobili a volte.
0: Certo, questo è verissimo, è vero, perché sono veramente silenziose. Ti ringrazio tanto, Vincenzo Guareschi, per essere stato qui con noi. Grazie di cuore, perché la tua testimonianza è una testimonianza preziosa per quello che vogliamo trasmettere noi, cioè la capacità di realizzare qualcosa che non impatti negativamente sull'ambiente, semmai lo accompagni. Ne abbiamo parlato con l'imprenditore delle bare sostenibili, ne abbiamo parlato adesso con Vincenzo Guareschi per quanto riguarda la pulizia delle strade, e soprattutto il tema delle batterie, perché questo è il tema veramente cruciale, e di come verranno smaltite sia il monopolio, che in questo momento, come ci ha ricordato Vincenzo Guareschi, ce l'ha in mano la Cina, ma soprattutto anche lo smaltimento di queste batterie, che sono fondamentalmente la cosa che ci sta più a cuore. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata in questo momento, purtroppo voi sapete che è il momento in cui mi congedo da voi, quindi mi procura tristezza, però d'altra parte sono già pronta per sabato prossimo. Ne approfitto per salutare il direttore Daniele Biachessi, per lasciarvi alla programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e il mio programma preferito Cosmo 2050 di Francesco Massardo, perché ci parla del cielo, ci parla dell'universo, e io che mi occupo in fondo della terra, la mia estensione guardando verso l'alto è sempre quella. Un abbraccio, ringrazio Elisa che anche oggi mi ha accompagnato con grande pazienza, un abbraccio interstellare, super energetico, e a sabato prossimo. Buon sabato, ciao!
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 6.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci qui alle 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchessi e con Peter Bescapè in regia. Sono due almeno le notizie che commenteremo per tutta la trasmissione, ma ovviamente parleremo anche di altro. Innanzitutto i colloqui in Svizzera, perché secondo i mediatori Qatar e Pakistan i colloqui tra Stati Uniti e Iran sarebbero stati positivi e costruttivi, sebbene i negoziati si erano conclusi e i colloqui tecnici proseguiranno questa settimana in Svizzera. Per tutta la settimana si sta istituendo, da quello che vedo, un comitato di alto livello per sovrintendere alla mediazione. La Casa Bianca non ha ancora rilasciato commenti. Cosa era accaduto poco prima? Che gli stessi colloqui stavano naufragando, perché Trump aveva precedentemente irritato il principale negoziatore iraniano minacciando la delegazione di Teheran, il che ha portato ad una temporanea interruzione dei colloqui. Poi Trump ha dichiarato a Fox News che gli Stati Uniti potrebbero riprendere i bombardamenti sull'Iran e prendere il controllo dello stretto di Hormuz se non si raggiungerà a breve un accordo. C'è ancora lo scoglio del Libano, che è qualcosa di più di uno scoglio, perché gli scontri tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall'Iran, rappresentano un altro ostacolo fondamentale, con Teheran che insiste sulla necessità di porre fine agli attacchi israeliani. Secondo i mediatori, gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di creare una sorta di cellula di de-escalation con il supporto del Qatar e del Pakistan per garantire anche la fine delle operazioni militari in Libano, e questo è il punto centrale. I negoziati dunque tra Stati Uniti si sono conclusi, secondo i tanti Sherpa, nella notte svizzera, e secondo i mediatori questi colloqui tecnici proseguono questa settimana dopo che le minacce di Trump avevano bloccato i progressi. E il ministro degli esteri iraniano ha dichiarato poco fa che le sanzioni sul petrolio del suo paese sono state praticamente revocate e alcuni dei suoi beni congelati all'estero sono stati anche sbloccati. Inoltre ha affermato che si sono avviati importanti piani di ricostruzione e di sviluppo per l'Iran. I mediatori Pakistan e Qatar, che sono quelli che in questo momento stanno lavorando maggiormente per definire, insieme alle delegazioni americane e iraniane, hanno affermato che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato anche di istituire un comitato di alto livello. Cos'è questo comitato di alto livello? È un organismo nuovo che dovrebbe fornire una sorta di supervisione politica sulla mediazione. I negoziatori riferiranno al comitato, guideranno i gruppi di lavoro incentrati sulle questioni nucleari, sulle sanzioni e su altri mezzi per attuare questo accordo, che in realtà non c'è, ma è è un memorandum politico, quello tra Stati Uniti e Iran, che è stato firmato la scorsa settimana in via digitale. I mediatori hanno anche affermato che nei colloqui di queste ore sono stati compiuti comunque dei progressi incoraggianti, un risultato che sorprende dopo un lungo periodo di assoluta incertezza. Come dicevo, soltanto poche ore prima una fonte iraniana aveva riferito a CNN che i colloqui si erano praticamente bloccati perché Trump aveva attaccato duramente l'Iran e in un'intervista a Fox News aveva minacciato di riprendere i bombardamenti sull'Iran, di prendere il controllo dello stretto di Hormuz, affermando: se non raggiungono un accordo imporremo dei pedaggi. E a questo punto, secondo i media iraniani, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei ha affermato che l'Iran inizialmente si era rifiutato di proseguire dopo che le minacce di Trump erano state rese pubbliche. Poi devo ricordare che Trump in passato aveva suggerito agli Stati Uniti di imporre dei pedaggi sullo stretto, insistendo sul fatto che all'Iran non dovesse mai essere consentito di farlo. E proprio la settimana scorsa Trump ha affermato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran avrebbe garantito che lo stretto fosse permanentemente esente dai pedaggi. I prezzi del petrolio sono aumentati dopo le minacce di Trump e poi sono nuovamente diminuiti. Sto già vedendo una reazione molto buona da parte delle borse, soprattutto asiatiche, che sono le prime che aprono, e in generale il prezzo è nuovamente sceso. Ma dopo la conclusione dei colloqui in Svizzera, Qatar e Pakistan hanno fermato che Iran e Stati Uniti avevano creato questa linea di comunicazione per gestire anche i possibili incidenti nello stretto di Hormuz, alimentando le speranze di un futuro di stabilità per questo punto nevralgico del commercio petrolifero. E l'altra notizia è certamente sempre che riguarda Trump, ma questa volta contro la premier Giorgia Meloni e l'Italia, perché Trump ha intensificato le critiche contro Giorgia Meloni e il nostro paese. Ieri sera aveva detto, dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero mai nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni, parole di Trump, le abbiamo difesi, cioè noi italiani, ma quando arriva il momento della prova, loro non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene, sostiene Trump. Poco prima lo stesso Trump aveva ribadito le accuse secondo cui Meloni avrebbe insistito per farsi fotografare con lui al vertice del G7 in Francia. Giorgia Meloni mi ha chiesto ripetutamente di fare una foto con me durante il vertice in Francia, aveva scritto Trump sui social media. Poi Trump ha sostenuto che la popolarità di Giorgia Meloni sia in forte calo, suggerisce che quello che sia dovuto al suo rifiuto di aiutare gli Stati Uniti nel conflitto contro l'Iran. Ma Giorgia Meloni ha risposto alle dichiarazioni di Trump definendo le sue argomentazioni prive di ogni fondamento e consigliando al presidente di concentrare la sua attenzione proprio sulla propria popolarità piuttosto che sulla sua. Presidente Trump, questi attacchi costanti e gratuiti sono insensati, aveva scritto Giorgia Meloni. Il nuovo affondo di Trump arriva nel giorno in cui la premier Meloni, a sorpresa, aveva partecipato ieri al raduno degli alpini di Gemona del Friuli. un raduno, lo ricordo, regionale, perché quello nazionale si era svolto ormai alcune settimane fa a Genova. La disputa rappresenta l'ultimo episodio di un deterioramento dei rapporti tra i due leader, deterioramento politico e ideologico, perché un tempo sia Trump che Meloni viaggiavano sullo stesso piano politico, ed è anche un'ulteriore frattura tra gli Stati Uniti e i loro alleati europei dopo i timidi segnali di riavvicinamento che erano emersi al vertice del G7 in Francia. Le dichiarazioni di Trump giungono dopo che il ministro degli esteri italiano Tajani ha annunciato di aver annullato un viaggio previsto negli Stati Uniti. Vedremo il 4 di luglio, nel giorno importante per gli Stati Uniti, ci saranno i vice di Giorgia Meloni, non ci sarà certamente lei. In ballo però ci sono i rapporti con il principale alleato del paese, gli interscambi commerciali che, ricordo, viaggiano intorno ai 100 miliardi, anzi oltre i 100 miliardi di euro, e solo questo riguarda molto per le imprese. 34 11 11 6 2 2 il nostro numero di WhatsApp, la musica degli Stereophonics.

0: Le 6.14, allora riepiloghiamo alcune delle notizie principali e iniziamo con il servizio di Michele Ceci su quelli che sono stati gli incontri di ieri in Svizzera tra americani e iraniani.
1: Direttore, buongiorno, buon lunedì. A colloqui ultimati riparte l'equilibrio del terrore e nonostante l'accordo tutto è tornato come prima della sua conclusione. In un'intervista a Fox, Trump minaccia l'Iran: se chiudete Hormuz non avrete più un paese in cui tornare. Dopo i 60 giorni posso fare quello che voglio. Monito prontamente corrisposto dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf: Trump stia attento, il nostro esercito è pronto. Fra i due andava in scena in Svizzera, a Burgenstock, la prima sessione di confronto fra le delegazioni iraniana e americana. Al centro della prima parte del talk, a cui si è unito anche il vicepresidente statunitense J.D. Vance, la rimozione delle sanzioni e degli asset iraniani congelati. Trump ci ha chiesto di voltare pagina, in queste prime ore abbiamo fatto progressi e speriamo di farne ancora nelle prossime, così il secondo al comando nell'amministrazione americana. Nessuna menzione per il nucleare durante la conversazione, secondo le fonti iraniane trapelate. Un altro modo per non definire mediocre l'esito dei colloqui, dal momento che proprio il presidente Masoud Pezeshkian aveva ribadito: non cerchiamo l'atomica, ma non rinunceremo ad arricchire l'uranio. Ma anche l'andamento stesso dei colloqui è stato singolare. Dopo 80 minuti di confronto incessante, gli iraniani si sono alzati all'improvviso e avrebbero lasciato il tavolo. Inizialmente forse in polemica con le ultime uscite dell'amministrazione, poi Axios ha riportato in realtà che la delegazione di Teheran non aveva veramente abbandonato i colloqui. Sul tavolo anche la guerra in Libano. Dopo una lunga notte di raid, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF un cessate il fuoco coordinato con Trump. Ma nell'ampia rosa di minacce dispensate ieri dal presidente americano ce n'è anche una per Hezbollah. Le proxy iraniane devono smettere di colpire Israele o torneremo ad attaccare l'Iran. Il partito di Dio replica colpo su colpo e respinge l'idea di una zona di sicurezza come richiesto da Israele e contemplata dagli accordi. Il ministro Smotrich, dal canto suo, ribatte che Tel Aviv rimarrà nel sud del Libano per anni. Insomma, a una settimana dalla sua formale ratifica, l'accordo fra Iran e Stati Uniti lascia magre speranze sulla sua durata. I colloqui di Lucerna rimangono appesi a un filo, o per meglio dire, a un posto di truth. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. In realtà poi alla fine, poche ore fa, i mediatori principali, cioè Pakistan e Qatar, hanno definito quei colloqui positivi, molto positivi. Staremo a vedere però quali saranno gli sviluppi. Di certo, per quanto riguarda la politica italiana, ci sono ancora gli strali di Trump, che ha intensificato le critiche contro la premier Giorgia Meloni all'Italia. L'ultima ieri sera ha detto Trump, dopo aver speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Non va bene, ha sostenuto Trump. Ma proprio nel momento in cui Trump continuava ancora a criticare Giorgia Meloni, Giorgia Meloni a sorpresa ha partecipato al raduno degli alpini di Gemona del Friuli. Sentiamo proprio la premier.
2: Intanto diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie a queste persone.
0: Così Giorgia Meloni. Interviene il ministro dell'Interno Piantedosi a difesa di Giorgia Meloni dopo gli strali di Donald Trump.
3: Credo che per la presidente Meloni, se qualcuno aveva dei dubbi, insomma, sia stata anche l'opportunità per far vedere che ha la schiena dritta, c'ha una forte personalità, una grossa caratura politica, e quindi questo senza rovinare quello che è il rapporto storico con gli Stati Uniti, ma insomma rafforza anche l'immagine del nostro presidente del Consiglio.
0: È intervenuto anche Pier Ferdinando Casini, che ormai è da alcuni anni è nel Partito Democratico, secondo cui il rapporto tra Italia e Stati Uniti non dovrebbe incrinarsi, resterebbe forte. Sentiamo Casini.
4: I presidenti passano, i rapporti tra Italia e USA rimangono e sono destinati ad essere forti come sono sempre stati. Per quanto riguarda la Meloni, litigare con Trump non credo che gli faccia male.
0: Con queste le parole di Pier Ferdinando Casini, vediamo a Nicola Fratoianni proprio per quanto riguarda le parole di Trump contro Giorgia Meloni.
5: Le politiche industriali, lo chiedo a Michele De Palma, potremmo fare con 45 miliardi all'anno messi sulle politiche industriali. Allora, la tentazione è quella, poi ci pensi un attimo e dici, sai, che Trump sia un volgare arrogante. Lo abbiamo visto oggi, ma lo sapevamo anche prima. Lo sapevamo quando copriva e accompagnava il suo amico Benjamin Netanyahu, criminale di guerra nel genocidio in Palestina. Lo sapevamo quando attaccava il Venezuela e Giorgia Meloni diceva che era un atto di autodifesa. Quando ha attaccato l'Iran con una guerra illegale, Giorgia ha detto non condanno e non approvo. E lo sappiamo mentre sta strangolando Cuba e Giorgia Meloni non dice una parola. E insomma, quindi ecco, la tentazione c'è, poi la razionalità.
0: Le 6:21, così Fratoianni, la musica di Miles Smith.

0: Allora, alle 6.23 qui è Giornale Radio, la prima edizione del Timone con Daniele Biacchesi in regia, Peter Bescapè, saluto il primo ospite e apriamo con lui la pagina esteri, cioè Marco Di Lido, direttore dei Cesi. Buon lunedì, buona mattina.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei e radioascoltatori.
0: Allora, era mezzanotte più o meno quando si è conclusa la lunga riunione estenuante in Svizzera tra iraniani e americani. Secondo i mediatori Qatar e Pakistan, questi colloqui sono stati positivi e costruttivi. I negoziati si sono conclusi, ma i colloqui tecnici proseguono questa settimana in Svizzera e si è istituito, da quello che vedo, un comitato di alto livello per sovrintendere alla mediazione anche dal punto di vista politico. Però c'è stato un momento in cui Trump aveva irritato i negoziatori iraniani, aveva detto che bisogna prendere controllo dello stretto di Hormuz, se non, e potrebbero riprendere anche i bombardamenti se non si firmerà un accordo. Il suo giudizio su quello che sta avvenendo in Svizzera qual è?
1: Che i negoziati, direttore, proseguono perché in linea di massima le parti sono interessate a farlo, ma che è un negoziato estremamente complicato e veramente fragile, che potrebbe interrompersi e cessare da un momento all'altro. Non solo perché le uscite di Trump, ormai alle quali siamo tragicamente abituati, irritano e offendono la dignità dell'interlocutore, ma anche perché c'è un convitato di pietra gigantesco che è Israele, che continuando con le sue operazioni militari nel sud del Libano rischia di mandare a monte tutto il lavoro che i mediatori e che le delegazioni stanno facendo, anche perché da memorandum il fronte libanese è parte integrante dell'accordo, quindi se qualcosa va male in Libano tutto l'accordo salta.
0: La fragilità dunque ancora di questo memorandum. Ma c'è speranza, secondo lei, che Trump riesca, o comunque l'amministrazione americana riesca a fermare Netanyahu? Perché Netanyahu sembra andare avanti comunque, anche se hanno incaricato, concordato sia gli iraniani che gli americani, ma anche molti altri, cioè penso ai pakistani e ai qatarioti, una sorta di cellula di de-escalation con il supporto di Qatar e Pakistan per garantire la fine delle operazioni militari israeliane in Libano. Può essere questa una soluzione?
1: Può essere una soluzione, direttore, ma è molto complicato perché l'approccio di Israele è differente rispetto all'approccio degli altri attori. Israele ha una politica interventista in Libano che ha un forte valore preventivo, cioè non si colpisce Hezbollah soltanto quando Hezbollah è ormai, diciamo, sul ciglio dell'effettuare un'azione cinetica, ma la si colpisce profondamente in maniera preventiva, cioè laddove i servizi intelligence civili e militari di Israele notano che c'è un attivismo troppo spinto, intervengono in maniera preventiva in modo da impedire a Hezbollah la ricostituzione di una capacità. E come puoi immaginare, questo approccio preventivo è molto rischioso, perché sostanzialmente si va a colpire un attore che non ha ancora compiuto, tra virgolette, un gesto ostile, ma in teoria ha intenzione di farlo. E a questo poi si unisce il fatto che la politica di zero compromesso di Israele tende ad utilizzare la forza in maniera molto massiccia in tutto il sud del Libano e nega qualsiasi volontà politica di negoziato fuori dalle proprie condizioni. Se a questo aggiungiamo il fatto che le carte in mano a Trump sembrano molto risicate per provare a convincere Netanyahu, abbiamo la ricetta perfetta per far naufragare il dialogo con Teheran.
0: Ecco, Dilido, abbiamo pochi secondi per tornare agli strali di Trump contro Giorgia Meloni, perché ieri sera è tornato, ha detto abbiamo speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia, il suo primo ministro non prenderebbero nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran e la sua gravissima minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, ma quando arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo, così ha detto Donald Trump. Secondo lei questa polemica politica, gli stracci volati in pubblico renderanno difficili i rapporti tra Stati Uniti e Italia? Casini, poco fa l'abbiamo sentito, Pier Ferdinando ha detto ma i presidenti vanno e vengono, ma restano gli accordi.
1: Assolutamente sì, è una versione condivisibile, gli accordi restano, e al di là della pagina veramente sconcertante che si è verificata qualche giorno fa, rispetto alla quale il presidente americano non ha nessuna giustificazione, noi dobbiamo anche realizzare il fatto che la politica estera americana sta cambiando e non è più incentrata sui dossier che noi avevamo conosciuto nella Guerra Fredda, quindi Europa e Medio Oriente, sta andando verso l'Asia, quindi questa migrazione asiatica condizionerà inevitabilmente i rapporti con l'Europa. Non è soltanto una questione trumpiana, che ovviamente è spigolosa quando si parla delle modalità con cui viene esplicitata, ma è più un problema di postura strategica di Washington. Noi non dobbiamo confondere le amenità trumpiane con un percorso strategico americano che va in direzione di rimodulare il rapporto con l'Europa.
0: Grazie Marco Dilido, sono le 6:30, vi ricordo siete all'ascolto del Timone. Restate con noi, a tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6 e 32 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: La settimana si apre all'insegna di un clima molto caldo e di condizioni generalmente stabili grazie alla presenza dell'anticiclone africano. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il paese, con cielo sereno e assenza di fenomeni significativi. Durante le ore pomeridiane aumenterà invece il rischio di temporali sull'arco alpino, lungo la dorsale appenninica del centro e nelle zone interne della Toscana, mentre altrove il tempo resterà stabile. Il caldo sarà particolarmente intenso, con temperature che potranno raggiungere i 38-39 gradi nelle aree più esposte. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
6: E allora arrivano i messaggi al 334 11 11 622. Ciao direttore, l'unica chiave per leggere Trump, dice Tete da Lecce, è la borsa, i soldi, gli affari personali, che in modo spregiudicato continua a perseguire unicamente per domo sua, ignorando ogni minima regola basilare di moralità e di decenza. Meloni però lo ha inseguito, dileggiato, ossequiato ai limiti dell'indecenza, proponendo per costui persino il Nobel per la pace. Meloni dovrebbe anche trarre le conseguenze di tutti gli eventi di cui lei, con la sua classe di accoliti, resta responsabile. Avverrà? Non credo proprio, purtroppo. Saluti, Tete, 34 11 11 622. Sul giornale radio.fm, nostro sito, trovate il sondaggio del nostro Ferruccio Bovio. Arriva in Senato il disegno di legge che intende modificare l'attuale normativa, la legge 157 del 1992, su uno dei temi tradizionalmente più divisivi, cioè la caccia. Secondo voi l'attività venatoria rappresenta ormai solamente l'ingiustificato retaggio di un passato molto lontano e quindi da superare in maniera definitiva? I sì prevalgono 66 e 67%, i no sono il 33 e 33%. La politica con Marco Tombetta.
7: Buongiorno. In primo piano i rapporti tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump alla Meloni. La premier spinge sull'orgoglio nazionale. Tajani rassicura. Relazioni solide, il riferimento è a quelle commerciali. Nessuna conseguenza. Trump, una parentesi. Noi lavoriamo per l'unità dell'Occidente. Così il nostro ministro degli esteri, che comunque ha cancellato una visita negli Stati Uniti prevista per questi giorni. I partiti, il dibattito. Matteo Salvini convoca un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli ultimi tragici eventi che hanno coinvolto giovanissimi. Farò un giro nei licei per parlare ai neopatentati. Le parole del vice premier e leader della Lega, che è in crisi di consensi, incalzato da Zaia e Federica. In Forza Italia torna il refrain del taglio delle tasse. In Fratelli d'Italia si sostiene lo stand internazionale della Meloni. Nel campo avverso si è già in piena campagna elettorale, si cerca di capire da chi sarà composta l'alleanza, di sicuro da PD, 5S e AVS. Sono pronti per un programma comune e non vogliono il cambio della legge elettorale. Povertà, salari e sanità e anche sicurezza nelle città le priorità. È tutto, a voi la linea. Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.

0: E apriamo ancora la pagina degli esteri sentendo chi ha intervistato quest'oggi sul conflitto, o meglio sul conflitto e nello stesso tempo sui negoziati, il nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno direttore, io saluto Giancarlo Gioielli, giornalista di Tempi ed esperto del Medio Oriente. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Dottor Gioielli, l'Iran ha legato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz al rispetto del cessate fuoco in Libano da parte di Israele. Le chiedo, è una posizione negoziale finalizzata ad ottenere concessioni oppure Teheran è davvero pronta a far saltare nuovamente i negoziati nel nome del Libano?
2: Ma guardando a quello che sta succedendo nel Libano, mi sembra difficile che si fermino le armi in Libano, quindi non so esattamente che cosa voglia fare Teheran. Un fatto è certo, che dopo alcune settimane, diciamo così, di guerra a bassa intensità nel sud del Libano, comunque con la presenza di Israele e con Hezbollah sempre armato e senza alcuna intenzione di cedere armi all'esercito regolare, adesso sono ripresi dei combattimenti molto più intensi col bombardamento delle posizioni sotterranee. Siamo la cosiddetta terra dei tunnel di Hezbollah a sud del Libano, dove c'è una catena montuosa di terra alta, e sotto ci sono dei tunnel che ospitano depositi di armi, strutture logistiche, ma anche strutture di lancio dei razzi. Sono postazioni molto molto resistenti che già nel 2005, cioè un anno fa, avevano resistito ai bombardamenti israeliani. Adesso Israele ha ripreso a bombardare, il che dimostra due cose: uno, che Israele non vuole fermarsi; due, che Hezbollah non vuole cedere le armi, quelle leggere, ma soprattutto ovviamente quelle pesanti e i razzi, all'esercito libanese, che non è in grado di disarmare Hezbollah.
1: Ecco, nelle stesse ore in cui l'Iran tornava a chiudere lo stretto di Hormuz, Donald Trump minacciava nuovi attacchi contro Teheran, mentre da Israele arrivano segnali di una volontà di mantenere una permanenza militare di lungo periodo nel sud del paese. Con questi presupposti, cosa dobbiamo aspettarci dai 60 giorni di negoziato post firma del memorandum?
2: Allora, Trump ha usato un'espressione molto dura, ha detto if we don't agree we can go back dropping bomb, noi possiamo tornare indietro a far piovere bombe sull'Iran, che è una minaccia, come dire, piuttosto esplicita. E cosa possiamo aspettarci? Sicuramente non vedo come l'Iran possa o voglia, ecco, segnali volontà da parte dell'Iran di ammorbidire, di convincere Hezbollah a togliere la minaccia nei confronti di Israele. D'altra parte, Israele, finché Hezbollah è in queste condizioni, non si sogna nemmeno di ritirarsi dal sud del Libano, anzi pensa ad una linea di difesa, come la chiamano, in realtà è l'occupazione, avanzata, quindi ancora più a nord, ormai è ai confini del Litani, e non vuole da lì recedere. Ci sono ancora alcune decine di migliaia, forse 100.000 persone che dal nord di Israele sono dovute andare via per la minaccia delle bombe, e molti di più dal sud del Libano. La situazione non è molto diversa da quella che era alcuni mesi fa.
1: Io ringrazio Giancarlo Gioielli, giornalista di Tempi ed esperto in Medio Oriente. Grazie.
2: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie a Matteo Respinti. Allora, 4 video sono stati proiettati in migliaia di sale cinematografiche in tutta Italia. È un'iniziativa del nuovo IMAIE contro la violenza di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Direttore del Buongiorno, qui al timone a Fabrizia Castagnoli, membro del consiglio di amministrazione del nuovo IMAIE. Ecco, l'iniziativa che state portando avanti, Fabrizia, è molto nobile, no? Questi spot nelle sale contro la violenza di genere, anche con attori, insomma, molto famosi nel panorama italiano e internazionale. Ma io partirei ad una domanda molto semplice, no? Che cos'è Nuovo IMAIE?
4: Nuovo IMAIE è una collecting. E vorrei spiegare anche l'acronimo perché è importante, sì. Cioè Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori. Questo significa che noi raccogliamo il denaro che è frutto dei diritti connessi di ogni attore, attrice naturalmente, e anche dei musicisti per ogni replica che possa essere relativa allo sfruttamento di opere audiovisive, musicali che vengono trasmesse via radio, TV, web, su piattaforme, eccetera. Quindi diciamo che noi questi soldi li scollettiamo, appunto, siamo una collecting, e poi li ridistribuiamo agli aventi diritto. Ma abbiamo appunto anche nel nostro statuto la formula mutualistica, cioè di assistenza.
3: Ecco, ovviamente il tema al centro in questo caso è insomma questa serie di nuovi spot, no, che si potranno trovare in migliaia di sale di sale in tutta Italia. Mi preme sottolineare anche l'importanza di questa iniziativa, visto il contesto storico nel quale inserite. Ecco, quando parte questa iniziativa e fino a quando ci saranno gli spot?
4: Abbiamo girato degli spot che durano circa un minuto e mezzo, con dei nostri soci, con degli artisti molto noti, quali, sì, tengo a precisarlo, sono venuti veramente con un simbolico gettone di presenza per fare queste cose, e abbiamo girato 4 spot sulla violenza di genere, quindi uno sulla violenza psicologica, uno sulla violenza fisica, uno sulla violenza economica e un altro sulle molestie sul lavoro.
3: Direttore da Roma, è tutto a te la linea.
0: Grazie Nicola Compagnoni, ricordo le 6:42 in questo momento, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, la musica dei Coldplay.

0: Le 6.45, dunque è stato un weekend molto particolare perché Donald Trump ha intensificato le critiche contro la premier Giorgia Meloni e l'Italia. Io saluto il prossimo ospite che è Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. Benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno.
0: Allora, le ultime parole di Donald Trump sono: abbiamo speso trilioni di dollari per la NATO, l'Italia e anche molto altro, ma il suo primo ministro non prenderebbe nemmeno in considerazione di essere coinvolti contro l'Iran e la sua minaccia nucleare. Per decenni li abbiamo difesi, intendendo noi italiani, ma quando poi arriva il momento della prova non ci sono per difendere noi e il resto del mondo. Tutto questo è avvenuto dopo una lunga serie di strali veri e propri. Trump, ieri Giorgia Meloni è andata per sua stessa ammissione a trovare un po' di conforto al raduno degli alpini di Gemona del Friuli. Quali possono essere le considerazioni su questi stracci volati in pubblico dopo che Giorgia Meloni per lungo tempo aveva detto addirittura che Trump meritava un Nobel per la pace?
1: Ma vede, a me sembra tanto un all'interno della destra sovranista, di quel blocco politico che in qualche modo ha avuto nel corso degli ultimi anni, dagli Stati Uniti all'America, dall'Ungheria al Brasile, un grande potere fino ad arrivare a governare paesi, e che ora comincia ad avere molte difficoltà nella lettura di quello che sta accadendo e soprattutto delle scelte da fare. Trump ha fatto una scelta scellerata, che è stata quella della guerra in Iran. Meloni, che fino ad allora era stata sostanzialmente un cavalier servente, evidentemente per ragioni interne anche alla sua maggioranza, non ha scelto di seguirlo o di assecondarlo fino in fondo, e questa è la reazione. È la reazione di qualcuno che pensa che era un atto dovuto essere sostenuto dall'Italia. Evidentemente qualcuno gliel'aveva fatto credere.
0: Ecco, c'era stato una sorta di patto, ma queste non sono parole mie, una sorta di patto politico, ideologico tra l'Italia di Giorgia Meloni, parlo ma ancora prima, già nel primo mandato, quando il partito di Giorgia Meloni era ancora un piccolo partito e poi è diventato un partito di maggioranza e ora governa il nostro paese. Cosa è accaduto secondo lei? Cioè, cosa ha interrotto questa sorta di diciamo binario unico che sembrava avere Giorgia Meloni con Donald Trump? Penso alla, si ricorderà anche dell'incontro, il suo incontro alla Casa Bianca e l'incontro a Mar-a-Lago con, anche con Elon Musk ed altro ancora. Cos'è accaduto?
1: Allora, intanto che i sovranisti di casa nostra che dicono di difendere la patria, poi nel corso dei mesi e degli anni sono stati i più attenti a non scontentare la patria americana. Secondo, che evidentemente i patti che avevano sottoscritto, spesso sulla testa degli italiani, erano patti che Giorgia Meloni non poteva tenere, e siccome Trump si comporta da padrone sempre, anche questa volta reagisce da padrone. Terzo, che è giusto dare la solidarietà a Meloni quando viene attaccato, perché viene attaccata innanzitutto l'istituzione che lei rappresenta, per quanto anche, rappresenta anche chi non l'ha votata, ma anche lei dovrebbe però essere solidale nei confronti degli italiani e chiedere scusa rispetto agli errori che ha fatto, perché qui c'è poco da fare. qui c'è chi ha sostenuto di essere pontiera con Donald Trump sui dazi piuttosto che su altre cose, e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, dalla promessa al premio Nobel ai dazi, dalla posizione sulla Palestina molto condizionata agli orientamenti americani, al 5% della NATO. L'Italia è sempre stata il paese che fino a 2 mesi fa era il più obbediente. Ora lei si stacca da Trump un po' perché capisce che Trump la danneggia sul piano elettorale, perché c'è un giudizio da parte degli italiani negativo e pessimo nei confronti di Trump. Ma mi sembra una scelta anche molto opportunista.
0: Grazie a Arturo Scotto, e allora do il benvenuto qui su Giornale Radio alle 6.51 ad uno scrittore. Il libro è stato scelto dalla nostra Adele Marini, si chiama Alessandro Di Fiore. Buongiorno, buona mattina.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, per i tipi di Armando Editore, uscito in questi giorni Democrazia tra relativismo e oggettivismo. Ma al di là del titolo, e poi lo spiegheremo, lei ha sentito, no, anche questi strali di Donald Trump, cioè una democrazia storica come gli Stati Uniti che va in crisi, così come tante altre democrazie europee che vanno in crisi perché c'è una idea sovranista che in qualche modo annullerebbe anche la stessa democrazia.
2: Sì. Allora io mi attengo naturalmente a quello che ho così affrontato nel mio libro, e nel mio libro io, come dire, in un certo senso ridimensiono il significato e la nozione di democrazia, la ridimensiono e come dire l'amplio allo stesso tempo, nel senso che io cerco di interpretare la democrazia in un senso che definisco tridimensionale, cioè comprensivo della componente formale, l'unica a ben vedere che è unanimemente accolta direi, di una componente sostanziale e della componente strutturale, comprensiva dello Stato di diritto, del costituzionalismo e del pluralismo politico e sociale. Quindi effettivamente è una nozione abbastanza impegnativa. Perché parlo di una ridotta componente sostanziale, però? Ecco, questo è il punto. Molto sinteticamente devo dire, si contendono il campo due teorie contrapposte, no? E antitetiche, cioè la teoria procedurale pura, quella che io chiamo una teoria radicale procedurale, e la teoria radicale sostanziale. Ora, la prima è propensa ad escludere dalla nozione di democrazia l'intero catalogo dei diritti fondamentali. Quindi la democrazia sarebbe soltanto una procedura, praticamente, un rispetto delle regole procedurali elettorali. E la seconda, viceversa, tende ad includerlo integralmente. Ecco, io respingo entrambe le teorie, perché la prima, escludendo i diritti liberali, finisce con il ridurre la sovranità popolare ad una mera finzione, e ciò è quanto basta per ripudiare questa teoria. Ecco, la seconda, perché includendo nella democrazia l'intero catalogo dei diritti fondamentali attraverso la loro costituzionalizzazione, quindi proteggendoli, costituzionalizzandoli praticamente, finisce con l'inaridire la politica, cioè con sottrarre spazio alla politica, cioè al dibattito pubblico. Esso verrebbe formalmente riconosciuto, ma sostanzialmente non saprebbe più su cosa dibattere. Ecco. Ciò che io propongo.
0: Quindi lei lavora soprattutto sul piano teorico, però nella pratica, che poi è quello che interessa a noi e che non siamo dei ricercatori, vediamo che la democrazia è entrata in crisi in tante parti, in tanti luoghi del mondo. Qual è il motivo, o se ce n'è uno o ce ne sono molti, per cui questa democrazia, che è stato il bene, e il pluralismo e molto altro ancora, sta andando in crisi?
2: Io penso che questo non debba essere, come dire, scisso il problema della crisi della democrazia, della crisi, con il problema teorico che sto ponendo. Perché comunque bisogna innanzitutto interrogarsi su cosa sia effettivamente la democrazia, perché io temo che spesso si confondano i due piani della democrazia e della politica. Cioè, spesso noi siamo inclini a criticare la democrazia confondendola con la cattiva politica. Ecco, questo io ritengo. Ecco perché io insisto sul tema della democrazia e della politica, cioè la linea di demarcazione tra l'una e l'altra. E la linea di demarcazione tra l'una e l'altra passa anche attraverso i diritti, cioè attraverso l'indagine circa quei diritti che siano strettamente funzionali alla effettività della sovranità popolare, e altri diritti che invece non sono funzionali e sono comunque diritti fondamentali, possono essere comunque riconosciuti come diritti fondamentali, ma non democratici, non hanno il carattere della democraticità. Ecco.
0: Tutto chiaro, grazie. Democrazia tra relativismo e oggettivismo, lo ha scritto Alessandro Di Fiori, che ringrazio, così come ringrazio Adele Marini, che ha scelto per noi questo libro. Allora, riepilogo prima del notiziario quella che è la notizia principale sui colloqui in Svizzera, perché secondo i mediatori Qatar e Pakistan i colloqui tra Stati Uniti e Iran sono stati positivi e costruttivi. Queste sono anche le ultime notizie, perché il colloquio in Svizzera tra americani e iraniani si è concluso a tarda notte. Sebbene i negoziati si siano conclusi, dunque, i colloqui tecnici però proseguiranno questa settimana in Svizzera, e quindi ve ne terremo conto, e si sta istituendo un comitato di alto livello per sovrintendere a questa mediazione, un comitato che dovrà vedere se effettivamente il memorandum regge dal punto di vista essenzialmente politico. Poco prima Trump aveva irritato gli iraniani minacciando la delegazione di Teheran, che ha portato anche ad una temporanea interruzione dei colloqui. Trump aveva dichiarato a Fox News che gli Stati Uniti potrebbero riprendere i bombardamenti sull'Iran e prendere il controllo dello stretto di Hormuz se non si raggiungerà un accordo. Ma ci sono ancora i problemi che riguardano il Libano, perché gli scontri tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall'Iran, rappresentano un altro ostacolo fondamentale, con Teheran che insiste sulla necessità di porre fine ai micidiali attacchi israeliani. Secondo i mediatori, americani e iraniani hanno concordato in queste ore di creare una cellula di de-escalation con il supporto di Qatar e di Pakistan per garantire anche la fine delle operazioni militari israeliane in Libano. È Giornale Radio, la radio libera di informare. Avete ascoltato il racconto del timone tutti i giorni alle 6, alle 13 e alle 20. Noi ci sentiamo alle 6 di domani. Alle
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
6: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 7.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: primi colloqui a Lucerna tra Stati Uniti e Iran che parla di progressi significativi. Trump attacca ancora gli alleati, incluso Netanyahu. Palazzo Chigi prova a ricucire. Weekend di sangue sulle strade italiane, giovanissime le vittime. In Lombardia e in Liguria si costituisce l'uomo fuggito dopo aver ucciso uno scooterista in Versilia. Ritrovate le sorelline scomparse da una casa famiglia nell'Aquilano, erano in un'abitazione nella famiglia materna. Mondiali, la Spagna e Yamal si sbloccano, delude ancora il Belgio, il sogno di Capo Verde continua.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola De Muro e per lo sport Lorenzo Villanetti. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo, le nuove improvvise minacce di Trump all'Iran. Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO.
13: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO, valuterò se ritirarmi dall'alleanza. Per Giornale Radio, Laura Supino.
12: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi.
14: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata ed è finita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza, feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato, è risultato positivo all'alcol test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo, monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV con targa svizzera con due amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove è morto un 17enne in scooter. I tre si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le due ragazze per omissione di soccorso. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
12: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Forme, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero tre fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di omicidio suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. Calcio: contro l'Arabia Saudita la Spagna, cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capoverde ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda.
15: Quattro anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a due punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. Zero gol e un punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
12: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
17: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
18: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
19: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
21: Stop al genocidio.
22: Parole e idee possono cambiare il mondo.
23: Qui c'è uno che chiama le armi.
24: Lo senti l'odore?
25: Cosa? Che cos'è? Diesel!
26: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
27: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
28: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
29: Fagli vedere chi sei.
30: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
31: Averigo, sei democratico?
30: Padre di un figlio assassinato.
31: Oh! Dico, sei democratico?
30: Marito di una moglie uccisa.
31: Sei democratico?
32: E allora me la fa parlare, Bill.
30: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
33: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
34: E abbiamo gente furiosa.
35: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
36: Buon
0: venerdì 22 giugno 2026 San Paolino da Nola. E ricordate, per migliorare la vostra vita abbiate il coraggio di osare sempre. Ciao.
1: Sveglia dormienti, sveglia. Il nuovo terrificante pasticcio di Donald Trump ormai è il delirio, diciamolo chiaramente, il delirio. Sì, perché ieri con quella minaccia non torneranno a casa quelli della trattativa, non ci sarà più un paese, ha costretto la delegazione iraniana a minacciare di alzarsi e poi alzarsi, andarsene al tavolo delle trattative, poi imporre la sua regola. Sì, perché ormai è evidente, l'Iran ha il controllo dello stretto e Trump non riesce a prenderlo. Lo ha spiegato in maniera molto chiara ieri, devo dire, Carlo Calenda, in cui ha detto: basta un drone a Doha, basta un drone a Dubai, all'Iran, per bloccare migliaia di miliardi di investimenti, l'economia del Golfo, quella del dollaro, la sicurezza dei paesi, il turismo. Mentre non basta un bombardamento per occupare Hormuz. Questa è la prima notizia, e non è poco, perché da questo petrolio dipende ancora la nostra economia e anche quella dell'America, motivo per cui Trump, corto di risorse energetiche, mina i colloqui, ma si trova in grande, grandissima, terrificante difficoltà. Dopodiché non è finita, perché il problema è che in Libano, l'altro anello dell'accordo, quello che sta a cuore all'Iran, che dice: o ci si ferma in Libano oppure non c'è la pace. Bene, in Libano Israele vuole fare come vuole, continua a distruggere, bombardare, obbligare la capitale a vivere nel terrore, e questo è il secondo tema enorme di questa storia, l'anello che non torna. Ma non è finita. Vi ricordate come io disistimo, ho sempre detto, il citrullone Starmer, l'uomo che ne sta facendo di tutti i colori, che si è messo nella banda del gruppo delle tre che vuole sostenere e sta sostenendo l'offensiva dell'Ucraina a Mosca, quindi davvero un leader mediocre per quello che ha fatto nel mondo, ma terrificante per quello che ha fatto in Gran Bretagna. E c'è un'intervista, devo dire, molto illuminante di Robert Harris, il grandissimo bestsellerista britannico. C'è questa pagina intera su Repubblica e sentite che Lampi si sta dimettendo in questi momenti, in queste ore. Starmer non è un vero leader, dato che Blair, ho incontrato Sir Keir in Scozia, oh my god, non ho mai parlato con un premier più noioso di un contabile, zero carisma, zero personalità, zero leadership. Beh, direi. E poi ancora più impietoso nel tracciare il quadro. Temo che purtroppo sia solo l'inizio, anche perché se si guardano le statistiche, il 20% della popolazione britannica non è nata nel Regno Unito, il 40% dei bambini nati qui è figlio di almeno un genitore straniero. Non c'è bisogno di essere statistici per prevedere cosa accadrà. Le pressioni su welfare, istruzione e sussidi aumenteranno sensibilmente e gli autoctoni saranno sempre più furiosi. Nel mio paese oggi sta accadendo di tutto. La working class è frammentata, furiosa verso gli immigrati, i figli dei borghesi non riescono a pagare l'affitto, nemmeno le tasse. La classe dirigente ha chiaramente perso il controllo della situazione. Temo che finirà molto male. Vi ricordo che Robert Harris, oltre a essere l'autore di Fatherland, una penna strepitosa, fra poco uscirà il suo nuovo libro, è anche un storico sostenitore del Labour, il partito di Starmer. Dunque il quadro è completo e veramente l'unica speranza che ha la Gran Bretagna adesso è mandare a casa questo incapace e sperare che presto, subito, arrivi il suo avversario, il suo competitore, l'ottimo sindaco di Manchester. Ma poi è stato il weekend di rassicurazione della Meloni, che va a sfilare davanti agli alpini e dice: ho bisogno di un po' di sano patriottismo, beata lei, per recuperare e rimettersi dopo lo scontro e la battaglia con Donald Trump. E ovviamente libero la risposta a Trump, la foto di Giorgio applaudita e poi il sottotitolo: altro che calo di popolarità. Magari. Infine, vabbè, una buona notizia per la cronaca: hanno ritrovato le due sorelline. C'era dietro ancora una volta un drammone familiare, erano nascoste a casa della zia materna. Bene, tutto questo per cominciare. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ovviamente uno dice: che cosa accade adesso? Beh, è molto, molto difficile prevedere cosa accadrà su Hormuz. Di certo ancora gli iraniani controllano il cuore dello stretto e questo è il tema più interessante. Sentite, Fratoianni, le parole di Trump contro la Meloni indecenti, ma sono frutto delle sue scelte. 4.
2: Le politiche industriali, lo chiedo a Michele De Palma, potremmo fare con 45 miliardi all'anno messi sulle politiche industriali. Allora, la tentazione è quella, poi ci pensi un attimo e dici: sai, che Trump sia un volgare arrogante lo abbiamo visto oggi, ma lo sapevamo anche prima, lo sapevamo quando copriva e accompagnava il suo amico Benjamin Netanyahu, criminale di guerra nel genocidio in Palestina, lo sapevamo quando attaccava il Venezuela e Giorgia Meloni diceva che era un atto di autodifesa, quando ha attaccato l'Iran con una guerra illegale Giorgia ha detto non condanno e non approvo, e lo sappiamo mentre sta strangolando Cuba e Giorgia Meloni non dice una parola. E insomma, quindi ecco, la tentazione c'è, poi la razionalità.
1: Sentite, Tajani: Trump incomprensibile, ma i dati dell'export confermano l'affetto americano per i nostri prodotti.
3: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide, perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano, prodotto di qualità. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
1: E sentite come viene accolto Vannacci a Firenze: un generale, c'è solo un generale, Italia, nazione, remigrazione. Sentite, sentite. E sentite cosa dice Fedriga su Vannacci: dite di non votare Lega a chi crede alle sue promesse. Fedriga, Fedriga.
4: però oggi siete tutti qua e so che tutti votate Lega. Però io vi dico cosa dovete dire in giro e vi spiegherò perché non votare Lega. Io vi dico non votate Lega. E dico di non votare Lega alle persone che vogliono credere a coloro i quali dicono che risolveranno i problemi dell'immigrazione in un giorno e che saranno sicurezza in ogni angolo sperduto di questo paese. Non votateci, perché se volete credere a chi vi dice che risolve questo problema in un giorno, penso che sia un problema di chi voglia chiedere a questa stupidaggine e non è un problema di chi la propone, perché anche chi la propone sa che sta dicendo e sta prendendo in giro i cittadini. Noi affrontiamo le cose con serietà, complessità, conoscendo le difficoltà e portando dei risultati che risolvono tutti in un giorno. No, non risolvono nemmeno tutti in 5 anni, ma passo dopo passo cerchiamo di affrontare le situazioni.
1: Ancora
4: in modo serio. Se vi dico di non votare Lega e dite di non votare Lega a chi pensa che se vota magari qualche generale che gli fa avere più soldi a tutti, 100.000 euro in tutti, non votate Lega, perché noi non prendiamo in giro la gente e vogliamo avere un rapporto di fiducia e di realtà con chi siamo chiamati a rappresentare. Io ho fatto la mia campagna elettorale ultima dicendo di non votarmi se qualcuno pensava di risolvere tutti o prometteva di risolvere tutti i problemi della sanità in un giorno.
1: 17. Antonio Polito, interessante al punto G, se si farà la legge elettorale che vuole il centrodestra, chi si colloca fuori dalle due sponde sicuramente non governerà. Calenda si candida a un ruolo di testimonianza, sentitelo.
5: Ma se si fa la legge che vuole fare il centrodestra, e io credo che si farà, sì, quello come chiamarlo, ma insomma, che prevede un premio di maggioranza che dà una maggioranza sicura a chi arriva primo, beh, allora chi si colloca fuori dai due poli certamente non governerà, perché uno dei due poli sicuramente vince, questo è il punto. Quindi si candida un ruolo a Calenda, si candida un ruolo di testimonianza, nobilissimo e giusto, perché anche quello ci deve essere nei parlamenti. Il pareggio potrebbe uscire dal sistema attuale.
1: Bene, questa è la raffica di opinioni intriganti che vi offriamo, le più disparate, ma adesso le vostre voci.
6: Tutti, sono Silvana da Milano. Ma adesso la Meloni è pentita, certo, perché lui, Trump, è il presidente degli Stati Uniti, però è un presidente zoppo, perché in patria stanno arrivando le elezioni di middle term e vedremo. Ma lei, secondo me, è molto preoccupata, perché lei appartiene a quella casa lì, quindi è come se lei fosse stata scacciata dalla casa del padre, e quindi ci sta soffrendo, perché vedete come ha reagito? Ha reagito proprio come quella ferita che deve rispondere, perché è ferita, delusa, però non ha mica avuto il coraggio di affondare troppo, Un po' sì, ma qui in patria fa la leonessa, lì ha fatto la gattina, un po' arrabbiata, ma la gattina. E adesso la gattina è pentita e vedremo cosa faremo, che cosa altro compreremo da Trump, cosa altro faremo per lui, Beh, comunque Trump è ormai un presidente zoppo, io lo vedo più morto che vivo, per fortuna. E vorrei dire una cosa, io ho visto la reazione di Sanchez e davvero quello sì che è agito a testa alta, quello sì che è un premier. E quando Trump attaccava Sanchez, questi qua dicevano che Sanchez era un propalo, un comunista, andavano contro Sanchez. Adesso che tocca la Meloni, guardate come titola Libero. Mamma, che pagliacci che siamo qui in Italia. Spero veramente che i giovani se ne vadano in Spagna, perché quella è una nazione che ha futuro. Ciao ciao.
7: Ciao Luca, Bruno da Genova. Mi raccomando, come l'altro giorno, combatti contro i calendiani, i guerrieri della notte, tipo Fabrizio da Milano. Combatti con questa gente che vuole continuare la guerra e che non pensa ad altro che alla fine la Russia deve perdere, deve essere sconfitta. Tu continua a combattere, come ci ho sentito l'altro giorno. Combatti e siamo la maggioranza. Siamo la maggioranza, i più tanti silenziosi. Poi c'è quello di lì di Milano, c'è quell'altro da Amsterdam, ci sono questi personaggi qui che ci vogliono anche loro. Ciao, ciao Luca.
1: Grazie. Grazie, perché effettivamente è così. Più che la maggioranza silenziosa, siamo la maggioranza silenziata. Una lunga e minuziosa manipolazione in Europa ha minimizzato il dissenso generalizzato, indistinto, totale di tutte le opinioni pubbliche, ha favorito l'ascesa anche strumentale di leader di plastica e di gomma, dei leader in crisi di consenso permanente, del povero mesciato di Parigi, del citrullone di Londra, che vedete oggi che figura fa. Mi ricordo quanti strali, perché io veramente penso che se uno non ha leadership è inconcludente, non si può negare questo aspetto. E così è accaduto che Starmer, che anche nella faccia condensa gli stilemi della sua inadeguatezza,

sentite sul ponte di comando Peter Bescapè. E dunque, se avete iniziato anche voi l'estate, se in questo periodo non dovete uscire di corsa, se non ci sono più pupi da accompagnare a scuola, ma il terrificante campo scuola, godetevi ora questa splendida cantata.

quando ci sono di mezzo i Radiohead c'è sempre la voce di questo genio. Tom York non è musica umana, è qualcosa di più.

0: pensate alla brillantezza di Peter? Io amo molto Radiohead, ma non avevo nella testa Recorner stamattina. È davvero un brano potente, rarefatto, epico come sono loro. Siamo arrivati volando alle 7:30, Trump nel pantano, e adesso davvero sembra che sia difficile uscire dall'angolo di questa crisi per lui. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese e questo è L'Attimo Fuggente. Fra poco arriva il dottor ingegner Cavalier Giuliano guida Bibi Bardi.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 11 11 622.
2: Attimo Fuggente.
3: L'Attimo Fuggente.
2: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Quando ci fa sentire

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 7 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Situazione critica in A13 dove per un veicolo in fiamme è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Bologna. Per questo motivo si sono formati circa 3 km di code con tendenza all'aumento in uscita obbligatoria ad Altedo provenendo da Bologna. Traffico in rapido aumento attorno a Milano con diffusi rallentamenti e code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. In A1 per lavori code all'altezza dello svincolo di Basso Lodigiano verso Napoli e per un incidente tra Terre di Canossa e Parma verso Milano. Per il traffico inoltre code in A22 da Carpi al bivio per l'A1 verso Modena. Traffico in aumento anche attorno a Roma. Ci sono code adesso sul grande raccordo anulare in esterna da Cassi a Casal del Marmo e in interna da Roma Sud a San Giovanni. Solite code poi sulla Pontina da Ardi a Pomezia, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Napoli code per lavori sull'asse Emiliano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 tra Aversa Sud e Aversa Nord verso Caserta. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Ma esattamente, il genovese affannato, che diamine vuole da me? Tirasse fuori i suoi argomenti, facesse, esponesse le sue idee, soluzioni se ne ha, e le condividesse con tutti. Io le ascolterei molto volentieri, il problema è che sono solamente slogan, io nel mio piccolo qualche soluzione cerco di portarla. Comunque ascoltatore da Genova, di cui non mi ricordo il nome, meno male. Cerca di essere più costruttivo, eh? Dai, prova a fare questo sforzo, magari pure tu ci riesci. Ciao Fabrizio Milano.
8: Buongiorno. Allora, ma vi sembra opportuno che oggi, secondo le previsioni, Malagò diventi il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, quando sulle sue spalle gravano una condanna in primo grado perché falsificò 3 esami all'Università La Sapienza di Roma? Poi dopo in primo grado fu condannato, la cosa ovviamente passò dopo anni in prescrizione, gli atti passarono all'Università La Sapienza che tolse a Malagò la laurea. È opportuno affidare il calcio italiano ad una persona con questo curriculum? È normale? È un paese normale questo? Lo chiedo, me lo chiedo, ve lo chiedo. Se una persona falsificò 3 esami all'università per prendersi la laurea, poi è annullata dalla Sapienza di Roma, bah, non lo so, io sono perplesso. Buongiorno Franco Pavia.
9: Buongiorno Gennaro da Scalea. L'effetto Trump nel mondo comincia a farsi sentire, siamo contro di lui. Infatti la Cina ha ordinato a tutti gli enti pubblici, quindi non enti pubblici italiani, della Cina, che è 32 volte l'Italia, insomma, ha ordinato che dal lunedì prossimo sono vietati gli acquisti di 46 società statunitensi, cioè non possono acquistare materiale da 46 società statunitensi. E questi sono i famosi dazi che ha messo sto pazzo scatenato, sto ignorante, sto pazzo.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Ma ho letto i giornali e vedo che i compagni della sinistra dicono a Giorgia: devi ricucire, noi il nostro alleato storico, gli americani, bisogna ricucire il rapporto con gli americani, siamo antifascisti tutti grazie a loro. Ma che cazzo state dicendo? Ma se siete quelli che parlate male di Trump un giorno sì, un giorno no, a ogni volta che io metto questa trasmissione sento parlare male di Trump, da 2 anni a questa parte. E ora l'Italia dovrebbe ricucire con gli Stati Uniti. Per quale motivo? Perché l'Italia ha negato le basi americane quando c'era da bombardare l'Iran? Perché siamo, allora che siamo anche alleati degli iraniani, il regime terroristico iraniano? Questa è stata una bella cazzata, secondo me. Questa è stato il problema che ha fatto Giorgia. Ora facciamo poco vittimismo. Tutti sono feriti nell'orgoglio nazionale. Siamo feriti nell'orgoglio nazionale. E allora mandiamoli a fare in culo gli americani e compriamo il gas da Putin, dalla Russia, che ce lo vendeva a 20 volte il prezzo di meno. Però lì va bene, lì non c'è. Ora viene fuori ora l'orgoglio nazionale. Ma fatela finita, compagnucci del merengue, falsi che siete. Giorgia Meloni avrà sbagliato a non dare le basi americane perché ha seguito la linea delle sinistre. Questo è stato il problema. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
1: Il caos forse dei meloniani è ben rappresentato da questa telefonata delirante del povero Jonathan da Prato. Aveva scommesso tutto nella sua apologia di Trump, del trumpismo, della sopraffazione, della prepotenza, e adesso che il suo idolo prende a schiaffi la sua eroina, il povero Jonathan, come tanti altri, va in tilt. Preghiamo per lui, preghiamo per l'amico e fratello Jonathan, oggi in una situazione molto difficile. Ma sta proprio indiavolato. E allora balliamo nel nome di Peter Bescapé, detto il comandante.

0: anche perché ho dei messaggi. Angelo da Bergamo: la sinistra che si autoassolve sulla vicenda Sanchez fa tenerezza. E chi è che si autoassolve sulla vicenda Sanchez? Non ne abbiamo proprio parlato. Telese: questo paese spolpato da bulimici, famelici come lei e consodali, disprezzo senza riserve. Le auguro ogni cosa possa fermare il suo ego. Paolo da Porto San Giorgio: sì, guardi, io sono famelico, ma solo a tavola, Giorgio, però va bene, mi piacciono le critiche. E chi abbiamo collegato? Massimo: intanto rispondo a Nino 41 in Calabria, come faccio a sentirvi? Hai zito, hai l'app, se sei in una zona non illuminata puoi sentirci davvero in ogni modo, vai. Massimo, buongiorno, prendi la parola, da dove chiami?
1: Buongiorno, sono Massimo, chiamo dal Lago Maggiore.
0: Oh, io che bello, sono... com'è la giornata là?
1: È bellissima, è turistica, è pieno di turisti già.
0: Marco, vorremmo essere al tuo fianco.
1: Allora, io sono indignato per gli attacchi a redazioni unite di tutti i giornali contro il Fatto Quotidiano, che è l'unico giornale che dice le cose come stanno, e contro Marco Travaglio, e inoltre anche forse l'unico giornale che non prende i sussidi pubblici. A questo proposito, alla signora Meloni, che ha abolito il reddito di cittadinanza, vorrei dire: signora Meloni, abolisca anche il reddito di giornalanza, soprattutto di quei giornali che appartengono ad un miliardario che possiede ospedali e cliniche e che, guarda caso, sono tutti dalla sua parte. E poi vorrei anche aggiungere, relativamente al dottor Giuliano Guidabardi, che qualche tempo fa aveva messo in onda uno spezzone del dottor del direttore Sallusti su Rete 4 relativo al caso Vittorio Sgarbi, sottolineando che è stato assolto. Sì, è stato assolto, vero, è stato assolto, è innocente, sì, è vero, ma il famoso quadro, la cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, non gli è stato restituito. Come mai? Come mai dottor Guidabardi non l'ha detto? Sì, è innocente, ma il quadro non è suo, perché tornerà a Buriasco, da dove è stato impropriamente prelevato. E dal caso Manetti passerei al caso Minetti. I 250 milioni Travaglio non li pagherà mai, per due motivi: primo, perché evidentemente non ce li ha, e secondo, perché il Cipriani ritirerà la querela nel momento in cui la prima facsimile di Virginia Giuffrè uscirà fuori, perché da quel gin tonic sicuramente di Virginia Giuffrè ne sono passate tanti. Buonasera, buongiorno, grazie.
0: Grazie, buongiorno per questo lungo e articolato messaggio, quasi un manifesto programmatico a lei. Ma il fatto, io credo che sulla vicenda Minetti ci sia stata una grande disinformazione, sono d'accordo con lei. La controinchiesta sulla procura l'ha fatta la procura, e dunque era un po' difficile che la procura potesse dire abbiamo sbagliato ad allestire il dossier sulla Grazia. Però questo io personalmente qui l'ho già detto, mi fa piacere ribadirlo, e purtroppo viviamo in tempo di guerra piattisti, di esaltati, di verità a senso unico, invece la verità è sempre molto più complessa. 34 11 11 622 per i vostri messaggi. Voglio aggiungere un dettaglio su Malagò, perché su questo bisogna essere sempre molto precisi. Ovviamente noi non rispondiamo delle opinioni degli ascoltatori, che trasmettiamo quasi sempre senza filtri, però Giovanni Malagò non ha riportato condanne penali. Nel corso degli anni ha affrontato alcune vicende giudiziarie, procedimenti amministrativi, sportivi, ma mai una condanna penale. Bene, bene! C'è una vicenda ovviamente più antica nella sua biografia, incidente stradale, ma parliamo degli anni 80, rimase coinvolto in un tragico incidente e da questo episodio non è mai scaturita nessuna condanna. Ci sono voci per noi?
2: Condivido proprio la definizione di maggioranza silenziata. È proprio così. Ci hanno silenziato a noi pacifisti. Ieri sentivo così casualmente Telemeloni, il TG1, cioè peggio dell'Istituto Luce durante il fascismo. Proprio un notiziario agiografico sulla nostra Presidente del Consiglio, per poi passare alle notizie dall'Ucraina, dove vogliono assolutamente convincerci che l'Ucraina sta vincendo, è in vantaggio, in maniera da continuare ancora di più la guerra e da farci ingoiare ulteriori riforme che portano tutte a maggiore spesa per le armi. A tutti i costi proprio vogliono trasformarci in bombaroli, ma noi resistiamo. Donato da Roma.
3: Buongiorno Giornale Radio e ben inizio settimana a tutti. No, cara Silvana, io spero che i giovani italiani, ma anche quelli inglesi, tedeschi, perché non sono solo soltanto i ragazzi italiani che se ne sono andati via, ma anche quelli delle altre nazioni europee, perché scontenti di tutto ciò, che tornino anche, fosse solo anche per votare, per mandare via questi leader, cosiddetti leader, mi viene da ridere, aggiungai leader, come direbbero qui ad Olbia. Questi sono dei totali incapaci, totali e fino al midollo, incapaci di tutto. Per questo il mondo è ridotto così, perché siamo tra virgolette comandati, è la parola giusta, comandati da questi esseri immondi. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
4: È francamente imbarazzante lo spazio che date a quel tizio toscano. Io non capisco come voi non vi rendiate conto di come abbassi il livello di una qualsiasi trasmissione.
0: E allora voglio raccontarvi di una storia incredibile che è arrivata nel weekend a proposito di quello che dice Donato sulle opinioni silenziate, sulla manipolazione delle opinioni pubbliche, sulla cancellazione delle obiezioni pacifiste, sull'esaltazione della follia di Zelensky e il sostegno indiscusso all'Ucraina, perché noi fra tutte le guerre che ci sono nel mondo qualcuno ha deciso, fuori da qualunque vincolo democratico, dobbiamo sostenere l'Ucraina anche se va a scatenare la terza guerra mondiale. Ma c'è un episodio che è illuminante, quasi nascosto nel weekend, che riguarda l'Ucraina e la Polonia. Ora uno dovrebbe dire: la Polonia è alleato dell'Ucraina e quindi saranno contenti di Zelensky, e invece è esplosa in maniera devastante la vicenda di un'onorificenza ritirata giustamente a Zelensky, perché ai polacchi ha fatto veramente imbestialire una delle tante celebrazioni che Zelensky sta facendo di gruppi neonazisti che lavorano nell'esercito ucraino. Ebbene, l'hanno fatta veramente grossa, perché hanno celebrato proprio il battaglione che si rese responsabile della pulizia etnica e addirittura, pensate, dell'uccisione di oltre 100.000 polacchi. Se cercate sui social scoprirete che c'è un'ondata di indignazione incredibile in Polonia contro questa apologia degli sterminatori fatta da Zelensky. Erano milizie affiancate a quelle di Hitler, ma con le insegne, con le SS, con le divise. Sarebbe come se in Italia venisse qualcuno, e un ambasciatore tedesco, che ne so, e organizzasse un palco, un bel comizio in favore di Erich Priebke e contro, che ne so, a favore di quelli che hanno fatto il massacro di Montesole o la strage di Sant'Anna di Stazzema. Sapete che cosa è successo? Che la Polonia ha scelto di revocare la più grande onorificenza che viene concessa dallo Stato polacco e quindi ha, come dire, degradato Zelensky. Loro che dovrebbero esserne alleati, pensate, che cosa incredibile. Dunque, vi, come dire, per stare al teorema Donato, vi racconto questi due paradossi. Non si spiega bene che il formato E3, di cui fa parte un paese non europeo, la Gran Bretagna, che è fuori dall'Unione Europea, vuole dettare la linea a tutta l'Unione, addirittura sconfessa l'inviato portoghese di tutta l'Europa a 27, e non vi raccontano bene, alcuni giornali non hanno dato, pensate, neanche la notizia di questa incredibile vicenda degli sterminatori esaltati da Zelensky. E non è la prima volta, vi ricordate il neonazista ucraino novantenne fatto applaudire dal Parlamento del Canada, poi con le dimissioni obbligate del presidente, ma tanti altri episodi, dall'armata Azov. Ormai non è che ce n'è una, l'intero esercito ucraino è basato sulla fusione di questi gruppi, gruspuscoli, bande che sono diventate costitutive, e di una leadership che si permette di insultare il principale alleato esaltando gli sterminatori. Mamma mia, che disastro. Che ci fai sentire, Peter? Niente, la musica dei grandi attacchi, perché sta arrivando, dopo le abluzioni della mattina, il dottor ingegnere junior commendator Giuliano Guida Bardi. I Foo Fighters lo accolgono.

0: che avete la faccia, ma quelli di sinistra che adesso dicono che dovete ricucire, bisogna ricucire i rapporti, ma se sono 2 anni che dite il contrario, ma come si fa a essere così? Ma non sapete dove tenere il culo? La Meloni è stata l'unica ad avere in Europa, ad aver risposto per le rime, anzi di più, alle offese personali che ha fatto Trump. Trump ha offeso la Francia, la Germania, Macron e company senza fiatare. Lei ha avuto le palle di rispondere con i cosiddetti e adesso siete qua a dire che dovete ricucire. Ma con che faccia, telese? Ma la dignità dove ce l'avete?
1: Buongiornale, buongiorno. Fabio da Como. Volevo dire a Rubina da Olbia, Sassari, non mi ricordo, che questi politici non è che sono incapaci, è che fanno sempre solo il loro interesse, è diverso, quello sono molto bravi.
2: Buongiorno a tutti. No, io onestamente sento parlare male solo di Jonathan qui e basta. Buona giornata a tutti. Jonathan, svegliati.
3: Allora, l'ordine dell'Aquila Bianca, meno male che gli hanno tolto a Zelensky e agli ucraini mentre esaltavano Lupa. Chi fosse curioso mettesse sui social, che ne so, su X, queste 3 lettere UPA, vedrebbe delle immagini in bianco e nero di gente con le doppie rune, i forconi, gente che partecipò allo sterminio degli ebrei. Questi sono stati onorati da Zelensky facendo imbufalire i polacchi. Giuliano, dove sei?
4: Oh Luca, caro, buongiorno, ti ascolto. Ascolto il cherry picking che comincia dal lunedì ed è sempre una bella manifestazione di raccolta della frutta più succulenta e più gustosa. Però ti devo anche fare i complimenti per la bella intervista di cui oggi non stai parlando, quella realizzata a Vera Politkovskaja.
3: Bene, bella intervista, è vero.
4: Perché non ce ne riferisci? Cosa ha detto la Politkovskaja?
3: Beh, la Politkovskaja pensa a qua oggi a una figlia che all'età della morte di sua madre vive all'estero e sostiene che lei, che certo non ama Putin, anzi forse lo odia, lo considera responsabile dell'assassinio di sua madre, giustamente oserei dire, pensa che gli attacchi di Mosca non lo porteranno alle dimissioni. Pensa che l'opinione pubblica non sia indebolita pro Putin dagli attacchi di Mosca, ma forse addirittura rafforzata. E mi ha colpito molto questo giudizio in una persona che ovviamente disprezza Putin, lo considera un carnefice.
4: Cioè, proprio una putinista, ecco, ti ha detto che la guerra finirà.
3: No, non lo è.
4: I bombardamenti degli invasori russi.
3: Che cosa ha detto che?
4: Ti ho chiesto, chi ha detto che la guerra finirà quando finiranno i bombardamenti degli invasori russi?
3: E certo, ha detto questo, ma stiamo parlando di una persona, fra l'altro, che se n'è andata da Mosca quando è iniziata l'invasione. Ma anche io ti posso dire che la guerra finirà quando finiranno i bombardamenti dei russi.
4: E finalmente ci siamo arrivati. Bene, è un sillogismo, ma è un sillogismo importante.
3: Se non finiscono,
4: a me sembra banale,
3: gli ucraini,
4: i russi, ha detto la Politkovskaja, non gli ucraini.
3: Sì, quando finirà la guerra, finirà la guerra. Mi sembra un sillogismo.
4: No, non facile. Ha detto questo, ha detto quando i russi finiranno di mandare bombe, finirà la guerra.
3: Forse finiremo anche di sostenere senza.
4: Questo però è l'intervista alla Telesosca. La Politkovskaja ha detto un'altra cosa, cioè ha detto che la responsabilità è dei russi,
3: l'intervista alla Telesosca. Ma io ti sto chiedendo cosa pensi di questa esaltazione di eroi dell'Ucraina, delle milizie e dell'esercito insurrezionale ucraino, l'UPA che ha aiutato Hitler
4: nell'Olocausto. Penso che sia un altro argomento rispetto a quello della guerra in Ucraina, e penso che Zelensky possa essere classificato da te, da chi la pensa come te, come il peggior pagliaccio ridicolo, neonazista, filonazista, tutto quello che tu ritieni. Ma sia del
3: no, no, non da me, strano dai come polacchi. Argomento. Cioè vorrei
4: dai
3: che
4: polacchi che tu avrai
3: una
4: sentito
3: volta buona,
4: in tutti loro 70 milioni.
3: Tu. Qui stiamo parlando dei polacchi, cioè un paese europeo e della NATO,
4: a te riferita,
3: alleato
4: immagino.
3: Dell'Ucraina, che dice: noi non possiamo accettare che Zelensky nomini eroi dell'Ucraina gli uomini dell'esercito insurrezionale ucraino, insurrezionale perché si alleò con Hitler e partecipò allacremente all'Olocausto. Ti prego,
4: questo sarebbe un po' come
3: le immagini
4: qualcuno,
3: di questi baldi giovani, cerca di qualche spezzone che sfilano
4: sentisse,
3: con il braccio teso, con le doppie rune,
4: sentisse,
3: con i formoni.
4: Ma non c'entra, è un altro argomento.
3: Un altro argomento, e questo è il mio argomento oggi. Poi tu puoi discutere.
4: Ma è un altro argomento rispetto alla guerra.
3: Questo è il mio argomento. Cioè, la mia domanda è: come possiamo sostenere un paese, un regime, un presidente del Consiglio che ha questa gente fra i suoi protagonisti ed eroi, cioè che dichiara eroi? Pensa, ma mi dici cosa accadrebbe se venisse l'ambasciatore tedesco a dire qua a Roma eri Pricche, era un eroe?
4: Accadrebbe di sicuro quello che accade con gli ucraini. Quello che però è diverso, Luca, è che l'argomento
3: allora
4: è differente, cioè che non
3: grazie,
4: si tratta. No, basta, grazie.
3: Io non ho altre domande.
4: Vedo che non hai,
3: mi tengo soddisfatto.
4: Che non hai molta capacità.
3: Finalmente vedi
4: capacità
3: la
4: di dirlo alla
3: politosca.
4: Di
3: parole.
4: No,
3: mi tengo soddisfatto.
4: No. Sei soddisfatto quando interrompi le persone e parli loro sopra, perché è l'unico modo che hai per affermare un'argomentazione. La guerra alla Russia non c'entra, la guerra della Russia, la guerra di invasione caina della Russia contro un paese sovrano come l'Ucraina non c'entra assolutamente niente con le tendenze politiche o le simpatie del suo presidente pro tempore, che potrà essere giudicato in tutti i modi dal suo popolo quando si vorrà. Non c'entra assolutamente niente, è un altro paio di maniche, e mescolarli è un atto di mistificazione disonesto intellettualmente.
3: Bene, siamo contenti di fare ogni tanto degli atti di mistificazione disonesti intellettualmente.
4: Ogni tanto,
3: siamo arrivati al giornale lungo dell'ora tonda, ma questo bellissimo dialogo fra me e le forze conservatrici europee, rappresentate da Guido Bardi, continua dopo il giornale lungo dell'ora tonda.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 8:04.
10: News.
11: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo, le nuove improvvise minacce di Trump all'Iran. Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO. Laura Supino.
12: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
11: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi. Sentiamo da Nicola De Muro.
13: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata definita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza. Feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo, monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV con targa svizzera con 2 amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le 2 ragazze per omissione di soccorso.
11: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state state trovate morte nel loro appartamento di Torino, secondo i primi accertamenti. Si sarebbe trattato di omicidio o suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le due figlie. Calcio contro l'Arabia Saudita e la Spagna. Cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capoverde ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
10: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali è attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera, insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
14: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare. L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
16: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Buongiorno, Gaetano da Monza. Giuliano, io sono d'accordo con te nella prima parte, ovvero la Russia che attacca carinamente l'Ucraina. Penso che l'Ucraina ha tutto il diritto di combattere fino alla morte di tutti i suoi abitanti, se vuole. Un po' sono d'accordo anche con Luca, penso che ci stiamo un po' inguaiando tutti, vabbè. Però io...
18: Bondi, Luca, hai ragione, la Polonia ha fatto molto bene a revocare le onorificenze conferite a Zelensky e ad alcuni suoi ministri. Diciamo che storicamente diciamo, l'invasione nazista in Ucraina venne accolta tra virgolette positivamente in funzione antistalinista. Poi gli ucraini si resero conto che i nazisti li trattavano peggio dei sovietici. Bandera venne deportato in Germania e morì in Germania in campo di concentramento, per dirci. Però dovrebbe fare l'Ucraina i conti con queste ambiguità e prendere proprio il distacco da questo cascame della storia, soprattutto per evitare strumentalizzazione da parte degli attuali filonazisti che stanno al Cremlino, e chiudere una volta per tutte con queste vicende. Soprattutto se vuole entrare in Europa, MDR.
19: Caro Giuliano, come fai a dire che tutto il discorso della russofobia e della propaganda filonazista dell'Ucraina non c'entri nulla con la guerra, se questa guerra è stata preparata sin dal 2014 a causa della russofobia e della deriva di estrema destra dei governi che sono stati appoggiati dalla NATO? Grazie, mandatelo in onda cortesemente, Nicola da Roma.
3: Eccoci, mandiamo in onda tutto. Tornati. Nicola, tutto di ogni segno e colore, purché dentro i confini della civiltà e della capacità polemica, ma non ingiuriosa, di confrontarsi. D'altra parte, se io do l'esempio confrontandomi con un guerrapiattista come Giuliano, anche voi potete sopportare qualche parere diverso.
4: State sereni, perché tutto va bene. C'è Luca che ci dà l'esempio, noi lo prendiamo molto volentieri, ti guardiamo come si guarda ad un faro, un punto di riferimento, così con la luce intermittente.
3: Bravo.
4: Per capire dove ti trovi, sei la nostra stella polare, Luca, quella di noi tutti.
3: Bravissimo.
4: Chiunque sia in ascolto, ma anche di quelli che non sono in ascolto, di quelli che lo sono stati, di quelli che lo saranno. E felice di questo possiamo procedere ad altro argomento, perché oggi ci sarà a Milano, caro Luca, un'assemblea che era già importante ma diventa ancora più importante per il contesto geopolitico. Oggi sarà la 111esima assemblea dell'American Chamber of Commerce of Italy, un'istituzione che si occupa e che da sempre segue gli scambi commerciali intensi e fiorenti tra gli Stati Uniti e l'Italia, ed evidentemente ora diventa ancora più centrale e più importante. Oggi rinnoverà il suo consiglio di amministrazione, ma sarà presentato un libro importante. Il titolo del libro è Il secolo atlantico, imprese e idee tra Italia e Stati Uniti, e lo ha scritto il columnist, già inviato in Germania, esperto di economia per il Corriere della Sera, Danilo Taino, che dovrebbe essere già collegato con noi. Ci sei, Danilo?
20: È collegato, sì, eccomi qua, buongiorno.
4: Buongiorno da me e da Luca Telese. Allora, oggi sarà un'assemblea, dicevo, importante, quella dell'American Chamber of Commerce of Italy. Che cosa, chiamiamoli screzi perché siamo sempre dei ragazzi gentili, tra Trump e Meloni potranno influire sui rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti?
20: Ma sui rapporti commerciali direttamente probabilmente non moltissimo, in una certa misura sì, perché comunque il ruolo dei governi è importante, il ruolo politico è importante, ma la relazione economica e commerciale tra Stati Uniti e Italia è di una solidità straordinaria. Non solo, negli ultimi tempi gli investimenti italiani negli Stati Uniti sono continuati nonostante le restrizioni in alcuni settori messe dall'amministrazione americana. Direi che il rapporto tra Italia e Stati Uniti negli ultimi, dal dopoguerra quantomeno, ma anche in parte anche prima, a parte la parentesi fascista, ma i rapporti sono così forti che vanno molto al di là dell'aspetto politico. I rapporti delle imprese americane che hanno investito in Italia e gli italiani che hanno contribuito a costruire gli Stati Uniti è qualcosa di cementato e di forte, e per demolirlo ci vorrebbe altro che Trump.
4: Insomma, anche Trump ci mette
3: di
4: suo,
3: più
4: Luca.
3: Questi rapporti sarebbero cresciuti di più, questi rapporti, Danilo?
20: se non
4: senza i dazi, le perturbazioni, le polemiche.
20: Ma su questo non ci sono dubbi, direi sarebbero piaciuti meglio, sarebbero stati più facili, probabilmente le aziende avrebbero avuto dei vantaggi, nel senso che i momenti migliori del rapporto tra Italia e Stati Uniti sono quelli in cui c'è stata la libertà dei commerci, la libertà degli scambi, pochi dazi o in alcuni settori anche zero dazi. È quello che poi in generale vogliono le imprese, che cercano di creare una certa ricchezza per se stesse, probabilmente anche per le società. Direi che il periodo migliore vissuto dall'Italia è proprio quello immediatamente dopo, dagli anni 50 alla metà degli anni 60, in cui ci furono enormi investimenti e l'idea di fare economia fu presa letteralmente dagli imprenditori italiani negli Stati Uniti, dal modello americano di crescita, dal modello americano di organizzazione delle società e dalla libertà di scambio.
4: Danilo, io ti volevo fare due domande su altri due aspetti collaterali. Il primo è quello dei rapporti invece militari. Ora, la NATO già nel quadriennio 2016-2020 ricevette da parte di Trump numerosi attacchi, non così virulenti e veementi come quelli che sta ricevendo dall'inizio del suo secondo mandato da un anno e mezzo, ma insomma importanti anche quelli. Il primo, secondo te, la prima domanda, secondo te Trump e l'amministrazione americana hanno realmente interesse ad uscire dall'Europa come ha annunciato, o meglio minacciato, Pete Hegseth solo qualche giorno fa?
20: L'idea di uscire dalla NATO dal punto di vista razionale è assolutamente insensata anche dal punto di vista degli Stati Uniti. Il problema è che questo presidente è del tutto disinteressato alle alleanze, si è visto che dal punto di vista della capacità diplomatica, ma anche dal punto di vista strategico, ha un'assoluta mancanza di realtà, ha perso completamente la realtà per molti versi, come si è visto negli ultimi giorni, non solo negli ultimi giorni devo dire, ma sicuramente la NATO è uno dei pilastri anche per, diciamo così, della costruzione della sicurezza nel mondo anche per gli Stati Uniti, per alcuni versi soprattutto per gli Stati Uniti, per l'Europa è importantissimo naturalmente, nel senso che è un elemento di difesa fondamentale, ma per gli Stati Uniti ha un ruolo strategico in quella che abbiamo chiamato in passato la Pax Americana, cioè la sua egemonia, l'egemonia degli Stati Uniti nel mondo. La NATO è stato un pilastro fondamentale di questo.
4: Cosa succederebbe ipoteticamente senza gli Stati Uniti nella NATO? O meglio, col forte disimpegno annunciato?
20: Allora, io credo che dal punto di vista dell'Europa è abbastanza ovvio, l'Europa sarebbe in una grossa difficoltà, soprattutto in alcuni settori che dovrebbe coprire dal punto di vista della difesa naturalmente, ci sarebbe la questione dell'ombrello atomico garantito dagli Stati Uniti o garantito all'interno della NATO, che dovrebbe essere riconsiderato, nel senso che ci sono due paesi che hanno l'arma nucleare, che sono la Francia e la Gran Bretagna. Però è un ombrello nucleare sicuramente molto diverso da quello garantito dagli Stati Uniti. In più c'è tutto questo problema, questo riarmo europeo che dovrebbe essere accelerato non tanto dal punto di vista della produzione di armi, ma soprattutto dal punto di vista dell'intelligence, dal punto di vista dei sistemi di difesa cibernetici, dal punto di vista dei satelliti, tutte queste cose che oggi sono la parte essenziale di ogni possibile, sperandosi che non ci sia, ma comunque di ogni possibile conflitto. Dall'altra parte succederebbe che la credibilità degli Stati Uniti nel mondo avrebbe un crollo assoluto, nel senso che anche gli alleati asiatici degli Stati Uniti dovrebbero prendere atto del fatto che agli Stati Uniti, o perlomeno al presidente attuale degli Stati Uniti, avere degli alleati e dare delle garanzie a questi alleati non interessa più. Quindi mi domando cosa succederebbe per esempio in Estremo Oriente se la Corea del Sud, che è minacciata dalla Corea del Nord con l'arma atomica, o il Giappone o Taiwan non avessero più la garanzia loro stessi dell'ombrello nucleare americano. Ci sarebbe probabilmente la tensione verso sistemi di difesa anche nucleari autonomi. C'è una proliferazione nucleare.
4: L'altra questione, Danilo, da comprendere e verificare nel rapporto tra Europa a questo punto e Stati Uniti è quanto l'altra America sia invece più vicina a questa sponda dell'Atlantico. Tu oggi, come abbiamo detto, sarai all'assemblea, alla 111esima assemblea dell'American Chamber of Commerce in Italy. Quali opinioni pensi di trovare dall'America, che probabilmente rimane forse un po' come noi spiazzata dalle posizioni, diciamo così, bizzarre di Donald Trump?
20: Ma io credo che in America ci sia sicuramente una grossa maggioranza di cittadini che ha un'ottima opinione e è consapevole della rilevanza del rapporto transatlantico e del rapporto con l'Europa e anche con l'Italia. La comunità italiana negli Stati Uniti è forte, ma non tanto da un punto di vista, e non solo da un punto di vista numerico, ma soprattutto dal punto di vista della reputazione per quello che ha fatto, per quello che ha costruito. In questo libro che abbiamo fatto per la Camera di Commercio Americana in Italia ci sono tutta una serie di nomi, di persone, per ricordare il rapporto storico che c'è fra Italia e Stati Uniti, che è fondamentale sia dal punto di vista economico, strettamente economico e commerciale, sia dal punto di vista della rilevanza persino sulle arti, sulla musica. È una relazione fortissima, e anche negli Stati Uniti è vissuta come tale, quindi molti italiani sono andati negli Stati Uniti, hanno avuto un grande successo e hanno segnato dei momenti piuttosto importanti negli Stati Uniti. Quindi credo che gli americani non abbiano una cattiva opinione dell'Italia. Arrivano milioni di americani in Italia a visitarla, ma anche dal punto di vista, certo, l'Italia non è una grande potenza, non ha la rilevanza della Cina, ma nemmeno della Germania probabilmente, e forse storicamente nemmeno quella della Francia, ma sicuramente l'Italia è fondamentale. Io credo che la relazione andrà avanti comunque, Trump o non Trump.
4: A corroborare quello che stai dicendo, proprio ieri l'altro la Fondazione Einaudi ha ripubblicato una vecchia clip, uno scambio di discorsi tra l'allora presidente del Consiglio italiano Giovanni Spadolini e l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, ed è impressionante sentire le parole di amicizia e di collaborazione, oltre che davvero di intensa complicità culturale e sociale tra gli Stati Uniti e l'Italia messi e l'Europa anche messi così in crisi dalla politica di Donald Trump. Comunque l'appuntamento continua ad essere oggi, come dicevamo, alla 111esima assemblea dell'American Chamber of Commerce in Italy, con la presentazione del libro che vi ricordo di Danilo Taino, Il secolo atlantico, imprese e idee tra Italia e Stati Uniti. Grazie per essere stato con noi, Danilo.
20: Grazie a voi, è stato un piacere.
4: E adesso, caro Luca, io te la faccio proprio ascoltare lo scambio tra Reagan e Spadolini. C'è un po' in italiano, un po' in inglese, ma l'inglese di Ronald Reagan è particolarmente chiaro.
0: Tutti gli europei sanno quanto debbono agli Stati Uniti, che per due volte nel corso di questo secolo hanno restituito la libertà al nostro continente. Di questi sentimenti mi sono fatto interprete presso il mio amico, il presidente Ronald Reagan, di cui ammiro la lealtà, la passione e la dedizione alle libertà indivisibili del mondo moderno.
21: This was my fourth meeting with the Prime Minister, and my admiration and respect for him has grown with each encounter. The United States has no better friend in the world than Italy, and the West has no more erudite and distinguished a leader than my friend Giovanni Spadolini.
0: Mi sono presentato oggi al presidente Reagan insieme col ministro degli esteri Colombo, non solo a nome dell'Italia, ma come interprete delle preoccupazioni e dei sentimenti comuni all'Europa occidentale, a quell'Europa che si riconosce nei valori di libertà, di tolleranza, di rispetto dell'uomo per l'uomo, connaturati alla comunità atlantica.
21: Our discussions confirm the wide-ranging accord that exists between our two countries on matters affecting world peace, Western solidarity, and international economic cooperation. And this is only fitting as between allies as close as the United States and Italy.
4: bei tempi, caro Luca, quelli in cui c'erano questi rapporti tra Italia e Stati Uniti, sempre meglio delle cadute di stile che abbiamo avuto in questi giorni. E anche Senaldi l'ha detto da te ieri, la caduta di stile della Premier è stata attaccata perché si è opposta sulle basi, sentiamolo.
1: Vabbè, però Macron, sai, noi non siamo molto simpatizzanti di Macron, come essendo dei patrioti, diciamo così, come Macron non è particolarmente simpatizzante dell'Italia, tanto meno della Meloni, quindi non è che adesso che noi scattiamo in difesa di Macron mi sembra un po' troppo, anche perché non mi sembra, come dice Trump di Starmer, non è Churchill e quell'altro non è De Gaulle, quindi siamo a posto. Però noi, certo, era sembrato che nel G7 ci fosse stato un attimo di distensione, e poi, sai, le cose cambiano. Noi abbiamo registrato questa caduta di stile di Trump, che si poteva risparmiare, e abbiamo poi nelle interviste, nei servizi, perché il titolo l'hai detto e hai avuto anche un discreto successo, abbiamo dimostrato che però Meloni è stata attaccata non per la sua debolezza, ma perché si è opposta alle richieste che Trump si aspettava invece sarebbero state eseguite sulle basi, poi ha difeso il Papa contro Trump, e quindi si aspettava di avere un'alleata non solo leale, e l'Italia, la Meloni è un'alleata leale quando
2: diciamo fedele di tutti, ecco, più oltre che leale,
1: una parola lo
2: fedele
1: fa.
2: E silente,
4: e non c'è niente da fare. La volontà di esprimere la propria opinione prevale sempre sulle notizie. Ma noi siamo arrivati alle 8.30, caro Luca, un po' di pubblicità e torniamo subito.
3: Prendiamo la rincorsa e via, vai!
22: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
23: Attimo fuggente.
24: L'attimo fuggente.
23: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
25: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
26: Puoi dirlo forte.
27: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
27: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
28: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
29: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
28: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
29: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
30: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e...

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Ancora grosse difficoltà in A13 a causa di un camion in fiamme che ha richiesto la chiusura temporanea del tratto compreso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ci sono code adesso tra Interporto e Altedo verso Padova e per lavori tra Ferrara Nord e Ferrara Sud verso Bologna. Ripercussioni anche sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi con code in uscita alla barriera di Ferrara Sud verso l'autostrada. Nell'area milanese code in A4 per il traffico tra Pero e Cormano verso Trieste e tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, in tangenziale ovest a tratti tra Roi e Assago verso la 1, in nord da Nova verso Sesto, in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna. Verso Malpensa code per un incidente su Viale Aeronautica da Busto Arsizio ad Arnate. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 in uscita da Sito a Corso Francia. In Liguria code in A7 da Bolzaneto verso San Pier d'Arena e in A12 da Genova Est verso Genova. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto. In A1 code per il traffico tra Incisa e Firenze Sud verso Milano. Verso Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale Est. A seguire code in tangenziale da Nomentana e Parioli verso lo stadio. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A nord di Napoli, per la presenza di due cantieri, ci sono code sulla Semidiano traversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 traversa Sud e Frignano Casaluce verso Caserta. A Napoli, per il traffico, ci sono i primi incolonnamenti in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Camaldoli verso l'aeroporto. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
5: Ora devi parlare.
6: Non posso.
5: Devi. È la nostra sola speranza.
6: Speranza.
7: Buongiorno Enrico di Roma. La scena.
8: Oh Giorgia, Trump ha detto le cose brutte su di te.
7: Oh, ha lasciato il consiglio, è andata di corsa a fare il video, la puzzona della carbatella, o come si dice, rosicona. È andata lì, io non pio cose da nessuno, io sono numero uno. Il problema è che è una puzzona, ha rosicato, è andata lì e dell'Italia gli è fregato un cazzo degli interessi. Perché una persona come hanno fatto gli altri, i capi di Stato, hanno preso per quello che è mezzo scemo e hanno tenuto alta la cosa. No, lei invece non ci ha potuto fare, perché fondamentalmente è una puzzona rosicona ed è questo il motivo per cui non gli fanno far male interviste se non quelle programmate, perché quando purtroppo se ne esce da sola esce fuori quello che è, purtroppo, la cazzara della carbatella.
9: Ti prego, no, Jonathan, adesso veramente basta, adesso anche le parolacce, io almeno non le dicevi. Non ti è andato proprio giù lo stretto di Hormuz, che pesante, una bella carta vincente, caro Jonathan. Bravo, bravo. Ciao, ciao, ciao anche a Fabrizio da Milano, che è il mio amico, che...

0: L'altro giorno mi ha salutato, è stato così carino. Ciao Fabrizio, Gabriele Milano.
1: E torniamo in onda alle 8:37, Luca Telesi
2: Eccoci.
1: e Giuliano Guidabardi. E allora, grazie per i vostri messaggi, ma ogni tanto bisognerebbe ricordare anche San Giovanni della Croce, che diceva: se la tua parola non è migliore del tuo silenzio, meglio stare zitti. Allora, Luca, da dove ricominciamo?
2: Da dove vuoi tu?
1: Io vorrei ricominciare.
2: Io ti dico solo upa, upa, upa.
1: Sì, le tue ossessioni sono note, ma oggi ti farò rispondere da chi ha i denti sufficienti per azzannarti nelle tue ossessioni più profonde. Ma a me interessa approfondire i rapporti transatlantici, sono comunque il tema, perché al di là delle questioni umorali di Donald Trump e delle risposte di Giorgia Meloni, come abbiamo visto anche ascoltando Danilo Taino, c'è un mondo complesso, variegato e antichissimo di tessiture e di rapporti tra gli Stati Uniti e l'Italia. Anzi, si può dire che gran parte o buona parte degli Stati Uniti sono stati e sono Italia. Ne parliamo con Sandro Iacometti. Buongiorno e bentornato.
3: Buongiorno, buongiorno, ben trovati.
1: Allora, cominciamo
2: Buongiorno a
1: oggi.
2: te.
1: Parlavamo oggi della riunione dell'American Chamber of Commerce, dei rapporti che cura i rapporti commerciali e culturali tra Italia e Stati Uniti. Saranno lesionati questi rapporti dai dazi prima e da questa continua fibrillazione trumpiana?
3: No, dai dazi assolutamente no, perché si è dimostrato, insomma, numeri alla mano che non hanno inciso assolutamente sulle nostre esportazioni, anzi, nel 2025 sono aumentate del 7%, con un record complessivo dell'export italiano nel 2025. Nei primi mesi del 2026 stanno andando molto bene, cresciute del 12% verso gli Stati Uniti e anche in generale. Quindi diciamo che per ora i dazi non hanno assolutamente incrinato i rapporti commerciali molto importanti tra Italia e Stati Uniti. Ricordiamoci che sono circa 70 miliardi l'export, grosso modo, insomma, dell'Italia verso gli Stati Uniti. Quindi per ora i dazi non hanno creato nessun tipo di problema. Più problemi potrebbero crearsi, certo, se gli attriti diplomatici, diciamo, non fossero ricomposti, e io confido che lo saranno, diciamo, dalle varie diplomazie che sono intorno alla Casa Bianca, Washington, insomma, e quindi confido nella capacità di Rubio e Tajani di riaprire, diciamo, un canale di comunicazione, e spero che questo accada anche in fretta, visto che poi tra qualche giorno ci saranno le celebrazioni, diciamo, del giorno dell'indipendenza americana, il 4 luglio, e spero, insomma, che quella possa essere l'occasione per fare in modo che Italia e Stati Uniti, diciamo, al di là dei leader, possano riaffermare il loro storico rapporto, insomma, che credo sia importante per entrambi i fronti dell'Oceano Atlantico.
1: Dell'Atlantico. Luca.
2: Eccolo presente. Ma è una proiezione a medio raggio? Qual è? Perché questo è ciò che è accaduto, forse ciò che sta accadendo. Ma che succede di qui a 6 mesi, quando si dovranno collocare le vendemmie fatte in primavera dagli uomini del Monte Pulciano in Abruzzo, quando si dovranno collocare 900 milioni di bottiglie di prosecco? Che
3: No,
2: succede, diciamo?
3: si collocano, si collocano, si collocano. Se non ci sono cambiamenti, i dazi del 15% hanno dimostrato di essere facilmente superabili, diciamo, con aggiustamenti di prezzo, ovviamente, negli Stati Uniti, e con capacità straordinaria delle nostre imprese comunque
1: Cioè,
3: di vendere i loro prodotti.
1: Sandro, alla fine i dazi, chi li sta pagando? Li sta pagando il consumatore americano o il produttore italiano? O
3: Ma
1: entrambi?
3: io credo un po' entrambi, io credo un pochino entrambi, però stando ai numeri, diciamo, l'inflazione negli Stati Uniti non è schizzata. Poi ovviamente ci sono state una serie di variabili esogene che hanno condizionato anche i prezzi, e quindi c'è stata ovviamente la crisi in Medio Oriente, la crisi energetica che ha fatto salire i prezzi un po' di tutti i prodotti. Però prima di Hormuz, diciamo, fino a marzo, fino a febbraio, l'inflazione americana che tutti si aspettavano andasse alle stelle con questa politica di dazi molto rigida e severa imposta da Trump nei confronti non solo dell'Europa e dell'Italia ma un sacco di altri paesi, diciamo, nel mondo, si pensava che facesse impennare i prezzi, in realtà così non è stato, quindi diciamo che le ricadute sui prezzi negli Stati Uniti non ci sono state, le ricadute sulle esportazioni ci sono state ma non in Italia, nel senso che l'Europa effettivamente ha avuto una difficoltà di esportare verso gli Stati Uniti, quindi un prezzo qualcuno l'ha pagato, ma l'hanno pagato di più fortunatamente, diciamo, per noi i produttori europei che i produttori, diciamo, italiani. L'Italia ha continuato a vendere molto bene perché ha, diciamo, una capacità fortunatamente del suo made in Italy di superare anche questo tipo di situazioni, e quindi sicuramente ci saranno dei prezzi un pochino più aumentati dei prodotti, sicuramente ci sarà stata una politica, diciamo, delle vendite che avrà dovuto scontare
2: tutti
3: un po'
2: di
3: abbassamento. Ma sì, secondo me sì. Da questo punto di vista non credo che i dazi siano assolutamente un problema. A me mi preoccupano di più le questioni geopolitiche, la difesa e una serie di altre questioni. Non mi sembra che il fronte commerciale, diciamo, sia molto a rischio. Mi preoccupano una serie di rapporti che hanno le imprese italiane grosse, tipo Leonardo, tipo Fincantieri, tipo Eni, con partite, diciamo, che riguardano direttamente la Casa Bianca, e non vorrei che ci fossero delle rappresaglie da quel punto di vista. Tanto per dirne una, l'Eni era una delle 12 aziende mondiali invitate alla Casa Bianca per partecipare alla riapertura delle forniture di petrolio in Venezuela, e quello è una questione molto importante. Se la prossima volta che c'è un incontro alla Casa Bianca, per ripicca, Trump non dovesse non invitare uno dei colossi italiani, questo potrebbe essere un danno, insomma. Quindi più che sui prodotti del Made in Italy, direi sulle grosse eccellenze italiane che lavorano anche con il Pentagono, anche con la Casa Bianca, e da cui dipendono anche, cioè ci sono scelte politiche che riguardano anche questo tipo di politiche economiche.
1: Certo che se le dichiarazioni di Trump sono sembrate in questi giorni violente, perché non si sono messe a paragone con quelle che ha fatto nell'assemblea della NATO quello che si chiamava segretario della difesa, oggi segretario della guerra, Pete Hegseth, che ha detto delle cose veramente incredibili e anche con dei toni che non sono esattamente propri di un consesso diplomatico e tra stati come dovrebbe essere quello della NATO. Porteremo via un sacco di truppe, non avete pagato niente, siete degli scrocconi, ci avete deluso, ma è un modo di confrontarsi e di parlare.
3: Degli scrocconi ce l'aveva dato anche Obama diversi anni fa, quindi diciamo che non si fa altro che proseguire una tendenza, forse sicuramente con toni più aspri e più assertivi.
1: Che anche lo stile aiuta,
3: Però sì, lo stile aiuta, ma questo tipo di parole, le scrocconi, parassiti, avete, diciamo, campata a sbafo, era un linguaggio che avevamo visto già con altri presidenti della Repubblica e presidenti degli Stati Uniti, e diciamo poi in un contesto, diciamo, maggiore eleganza e maggiore stile complessivo, quindi forse quelle parole si perdevano un pochino. Sicuramente c'è uno stile molto più ruvido in questa amministrazione, però la tendenza nei confronti dell'Europa è dai tempi forse di Bush Junior, è una tendenza che va avanti da diverse presidenze degli Stati Uniti, quindi non è questa una novità, non dobbiamo fingere che sia una novità, perché il problema della NATO e dei costi della difesa europea da parte degli Stati Uniti, diciamo che è sentito da un bel po' di anni, da almeno diversi decenni.
1: E veniamo alla questione geopolitica, perché oggi è particolarmente divertente leggere i titoli dei giornali, perché sembra davvero di essere nella schizofrenia più totale, con la mente davvero divisa, perché da un lato ci sono le minacce di Trump all'Iran: o tratterete o vi distruggiamo, sempre mediatore Obrio. Diplomatico, e dall'altra invece i titoli, ad esempio di CNN, dicono che gli Stati Uniti e l'Iran stanno adottando misure per ridurre le tensioni a Hormuz, e i mediatori parlano di un lavoro che procede con risultati molto soddisfacenti. A chi dobbiamo credere?
3: Ma io credo che alla fine la tensione si abbasserà sicuramente. Bisognerà vedere poi effettivamente sul campo e capire esattamente chi ha vinto, cioè chi ha portato a casa i risultati migliori da tutta questa operazione. Sicuramente l'Iran ha ottenuto delle cose, vediamo quante, sulle sanzioni ovviamente, su una serie di fondi per la ricostruzione. Bisognerà vedere, il punto centrale è l'uranio arricchito, che fine fa quello già arricchito, e nel futuro che cosa succederà delle loro, diciamo, capacità di arricchire l'uranio e dei loro tentativi di creare delle armi nucleari. Ma a me la cosa che interessa di più capire, quando diciamo il polverone si sarà abbassato, sì, e se si riusciranno a raccogliere i frutti di questa alleanza che si è creata anti-iraniana nelle monarchie sunnite, diciamo degli Emirati Arabi, nell'Arabia Saudita, nel Qatar, nel Kuwait. Cioè questa,
2: Danilo, ti volevo ricordare una battuta che secondo me brillante di Calenda, dice: questo ormai è una guerra asimmetrica, perché un drone a Doha fa più danni all'alleanza fra gli Stati Uniti e i commerci in Occidente e alla finanza più di un bombardamento su una centrale a Teheran. È un paradosso, però Calenda coglie un punto lì sulla fragilità del perché l'America si è trovata in difficoltà lì a Hormuz.
3: Sì, questo sì, però io insisto, nel senso che secondo me se si arriva ad un allargamento degli accordi di Abramo e quindi un'inclusione di Israele in un'alleanza più ampia contro, diciamo, la cupola del terrore islamico che è formata da Iran e dai suoi diciamo addentellati, i suoi proxy, diciamo, terroristici in Libano, nel Mar Rosso e a Gaza.
2: Yemen.
3: Secondo me, nello Yemen e a Gaza, secondo me ci sarà, diciamo, sarebbe una vittoria dell'Occidente, comunque vada.
2: Bene,
1: e staremo grazie a Sandro Iacometti per essere stato con noi. Ciao Sandro,
3: grazie,
1: buona giornata,
3: ciao, ciao,
1: e buon
3: ciao,
1: lavoro.
3: A voi.
2: Ciao Sandro.
3: A voi. Ciao, ciao, ciao Luca.
1: E Luca, prima di volare, come sempre, con grande piacere verso il Labaro, io ti devo raccontare una cosa che è sfuggita alle cronache, o meglio, è stata riportata dalle cronache, ma non nella sua interezza. Mentre tu sabato probabilmente ti dedicavi a pranzi luculliani, a libagioni e alle tue consuete attività goderecce, c'è stata un'importante, ma bellissima tra l'altro, manifestazione, quella del Gay Pride a Roma, quasi 2 milioni di persone che hanno sfilato per le strade della città.
2: Ho visto un titolo di Libero in cui c'è la foto di un personaggio buffo accompagnato da una signora, tutti e due molto variopinti, uno con gli occhiali a specchio, che ballano su un carro al Gay Pride, e questo personaggio aveva una straordinaria somiglianza con te.
1: Queste sono dati minori e non la notizia, e quindi possiamo andare via molto veloci
2: notizia,
1: su questo.
2: Notizia, stavi là a fare baldoria.
1: Ho partecipato come un vero cronista alle attività, mentre c'è stato un altro protagonista dell'attimo fuggente che ha innescato una grande polemica e ha innescato la protesta contro Mario Adinolfi, che si è presentato davvero sostenitore dell'ideologia LGBTQ+, dei diritti di quella comunità,
2: con una bandiera di Israele. Ancora meglio
1: Israele.
2: Ma chi era,
1: e allora, c'è
2: il personaggio,
1: indovina,
2: dell'attimo?
1: Indovina.
2: Non ne ho più pallidea. Potrebbe essere, che so,
1: allora,
2: Fazzolo,
1: non
2: no?
1: Eri tu, non ero io, e ce ne rimane solo un terzo.
2: Fazzolo.
4: Ben trovati. Diciamo che Luca era l'unico assente a questo punto.
1: Ma Luca, esatto, è sempre assente. Vabbè, anche quando è presente
2: è sempre, e però noi. Anche tu non eri, però anche tu non eri con una birra in mano, una maglietta senza maniche e gli occhiali specchiati come Giuliano.
4: Io sono astemio e poi andavo a piedi, gli altri privilegiati si facevano scarrozzare sui camion e noi che stavamo a piedi nel mezzo del popolo
2: sì,
4: abbiamo avuto
2: allegorici,
4: l'opportunità di conti, alcuni anche molto belli.
2: Ma racconta di Adinolfi,
4: puramente commerciali. E Adinolfi si
2: lo
4: è presentato,
2: aggredito o cosa?
4: Assolutamente no, sì, nessuno gli ha messo le mani addosso, giusto qualcuno ha provato a sfilargli questa bandiera di Israele. Però la cosa anomala è che Adinolfi si è presentato in una manifestazione in cui voleva rivendicare i diritti per le persone che in alcuni paesi non possono fare questa manifestazione, però lui la vorrebbe vietare quella manifestazione. Era tutto un grande cortocircuito e lo ha fatto con la bandiera di Israele.
1: Non solo vorrebbe vietare quella manifestazione, ma vorrebbe privare quelle persone dei diritti che quelle chiedono che vengano loro riconosciuti. Quindi diciamo che più che contraddizione era veramente una bella faccia di
2: tollo.
1: Spero
2: l'abbiamo fatto salire sul carro lì a fianco a Giuliano che ballava e lo abbiano fatto esprimere le sue opinioni, no? Legittimamente, anche se in leggero dissenso. E invece Alberto...
4: No, invece non funziona proprio così. I provocatori non vanno ammessi nei cortei e il problema è che lui aveva un codazzo di giornalisti che gli leggevano il gioco e ovviamente un cordone di polizia che lo proteggeva. Quindi c'è un problema proprio di ordine pubblico. Perché si può tollerare il fatto che qualcuno vada nei cortei a fare delle provocazioni? Perché questo qualcuno deve ottenere visibilità, perché qualcuno ha fatto un accordo con questa persona di qualche varia natura per dargli degli spazi di agibilità. Così non funziona, perché poi saltano tutti i crismi e saltano tutte le regole delle gestioni della piazza. Quindi molto meglio una sana contestazione come quella che ho avuto il privilegio di poter innescare piuttosto che far poi degenerare la cosa.
2: Ma quindi rivendichi
1: sono
2: Mario Adinolfi,
1: sono un cronista serio, non sono mica un improvvisato,
4: Però appunto poteva anche scendere dal carro e darci man forte, però vabbè, Giuliano ha preferito rimanere con le elite, ma glielo perdoniamo in quel frangente.
2: Ma certo, poi lì ci sono sostanze, cose che girano, capito? Non altro.
4: Oddio, non so che idea ti sei fatto, però.
1: No, guarda, vabbè, l'unica cosa che girava erano delle straordinarie bottigliette di acqua fresca che venivano fornite non solo ai partecipanti al carro, ma anche ai partecipanti alla manifestazione che ne facessero richiesta. E poi i partecipanti sono stati ampiamente innaffiati, vista la grande calura, da un fucile ad acqua usato con grandissima mira di precisione da qualcuno che è stato apprezzatissimo in tutta la manifestazione.
4: Quindi dobbiamo uscire da qui con l'impegno di portare anche Luca l'anno prossimo.
2: Sì, io però vorrei sapere, perché qua oggi era l'apertura, un'intera paginata su Corriere della Sera, si parla di sciami, di droni che hanno interrotto tutte le catene logistiche della Russia e stanno di nuovo isolando Berg.
4: Sì, ci sono stati attacchi durissimi di droni e la Russia non l'ha preso benissimo l'attacco in questo giorno, perché ricordiamolo che la Russia è molto legata alle tradizioni, alle scadenze e quant'altro, e oggi sarebbe l'anniversario dell'invasione dell'Unione Sovietica, quindi dell'operazione Barbarossa, e subire attacchi in queste date assume tutto un carattere anche ideologico di natura diversa, e questo si inserisce nel contesto più ampio che ha ricordato anche Luca del ritiro della medaglia da parte della Polonia. Quindi si intrecciano strettamente i due piani, quello ideologico e quello bellico.
2: Te lo aspettavi?
4: Sì, era nell'aria, avevano annunciato della revoca, dici?
2: Sì.
4: Sì, la Polonia c'è
2: un'ondata di sdegno per questa celebrazione di Zelensky dell'esercito insurrezionale ucraino filonazista dell'UPA.
4: Sì, la cosa allucinante è che queste proteste arrivino soltanto dalla Polonia, che poi non è propriamente il baluardo del progressismo e dei valori democratici. Però è un problema che è un po' più ampio, investe tutto il paese, anche perché comunque poi Zelensky non è che si è comportato proprio bene, ha mostrato anche in quel frangente un po' di spocchia, perché gliel'ha mandata con un corriere in fretta e furia indietro questa medaglia, ricordandogli però che a Mussolini e a Caterina II non l'avevano ritirata, quindi ha fatto un po' il puzzone, anche perché comunque mi pare un po' difficile di consegnare.
2: È morto,
1: non c'è bisogno che una persona sia viva perché venga revocata
2: Caterina II, che è morta,
1: un'onorificenza a Mussolini, non c'è nessun bisogno che sia vivente.
4: No, no, no, si può revocare a prescindere. Mussolini, ricordiamolo, così che ha anche la cittadinanza ancora in diverse cittadinanza onoraria in diverse città d'Italia. Però diciamo che non è la cosa più urgente nella cronaca, per quanto mi farebbe piacere la revoca anche di questa onorificenza a Mussolini, diciamo che magari ci sono altre priorità al momento, poi magari si può affrontare pure quella. Il problema è proprio di opportunità dell'invio di armi polacche all'Ucraina, che poi quelle armi vengono consegnate a dei gruppi che portano lo stesso nome di quelli che sterminarono i polacchi. Gli si crea una contraddizione. Guardate, io qui ci tengo pure a puntare il dito contro il nostro Ministero della Difesa, che non ha la stessa dignità di quello polacco, perché noi stiamo mandando armi agli ucraini, che le mandano anche alla divisione Edelweiss. La divisione Edelweiss è un tributo a quella ucraina, che è un tributo alla divisione nazista tedesca che fece il massacro di Cefalonia, quindi il massacro degli italiani. Quindi noi stiamo mandando delle armi ad una formazione militare ucraina che si fregge tanto di ricordare quelli che massacrarono gli italiani. Un grande cortocircuito in cui la Polonia ha avuto più dignità dell'Italia.
2: Mamma mia, vergogna assoluta. Spero, Giuliano, che tu sia d'accordo. A Cefalonia li buttarono con i vagoni piombati dentro il mare e li bruciarono.
1: Io vorrei capire.
2: Una grande
1: però, ragazzi,
2: pagina di eroismo dei nostri militari che per 5 giorni resistettero a mani nude contro queste milizie nazifasciste.
1: Amici cari, ritenete che non sia la priorità, e io sono d'accordissimo con voi, andare a revocare le onorificenze, le cittadinanze onorarie a Benito Mussolini, e io sono d'accordo che non sia la priorità, e invece vi volete spingere addirittura a eventi addirittura precedenti all'epoca? Decidiamo che cosa fare, allora decidiamo se è arrivato il momento di fare un ampio revisionismo storico e tornare a dare ed esprimere giudizi, che mi pare sempre la vostra più intensa esigenza, la vostra più intensa volontà, oppure procedere a riferire che cosa è successo e parlare di quello che sta succedendo ora. Delle due l'una.
4: La differenza è che uno è un fatto storicizzato e l'altro è la cronaca, soprattutto una cronaca che offende i nostri morti.
2: Esatto.
1: E comunque non siamo alle notizie che abbiamo ampiamente trascurato, caro il nostro Alberto.
4: Beh, in primis, anzi, visto che stiamo finendo, giusto una cosa, al volo in Colombia si è arrivati a un testa a testa finale in cui ha vinto la destra ultrareazionaria, ma per una manciata di voti, visto che si registrano forti brogli, ci potrebbe, ci sia un riconteggio.
2: Beh, insomma, sarà dura. C'è una morale, Giuliano, di questa puntata?
1: Certo, oggi la dedichiamo alle notizie di Jim Lehrer, che diceva che non mi interessa come le persone ottengano le informazioni, purché le ottengano però.
2: Bene, a noi interessa e torneremo domani con tutta la banda. Ciao!
1: Ciao!
5: L'attimo fuggente.
6: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round dei colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'Italia e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: L'Iran annuncia la chiusura dello strategico stretto di Hormuz in risposta a quelle che ha definito violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele e Libano e al mancato rispetto da parte degli Stati Uniti della prima clausola di un accordo preliminare per porre fine alla guerra, che inserisce proprio la situazione in Libano come precondizione per proseguire i negoziati. Secondo invece il comando centrale degli Stati Uniti, maggior numero di navi commerciali ha attraversato in questi giorni Hormuz. Comunque Iran e Stati Uniti continuano a parlare, trattano ai massimi livelli in Svizzera insieme a Pakistan e Qatar, ma hanno alcune decine di giorni per definire il memorandum in una vera e propria corsa contro il tempo. I continui combattimenti tra le forze israeliane e Hezbollah minacciano effettivamente il processo diplomatico. Il copione andato in scena anche in queste ore resta quello di sempre. Israele ha dichiarato di aver agito in risposta agli attacchi di Hezbollah. Stessa cosa hanno fatto i miliziani. Nessuno sembra imporre una tregua stabile. Il cessate il fuoco è stato effettivamente più volte violato. Riprenderanno tra pochi giorni i negoziati tra Israele e Libano, ma le speranze di una risoluzione del conflitto sono ormai molto limitate. E questo dimostra che Trump, Vance, Rubio e l'intera amministrazione americana, al di là delle dichiarazioni ufficiali, non riescono in nessun modo a fermare le mire espansionistiche di Netanyahu e del gruppo di falchi di estrema destra del suo governo, ormai impegnati in una guerra sempre più solitaria.
5: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Tutti ne parlano.
7: Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
8: Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
9: Ci siamo, buongiorno, benvenuti da Vicky Mangone, benvenuti a un nuovo appuntamento di Tutti ne parlano. Apriamo una nuova settimana insieme, settimana che si preannuncia caldissima, con temperature che arriveranno, non so, già arrivate veramente a 40 gradi e oltre. Dice, vabbè, se sei al mare bene, se sei in città un po' meno bene. La sensazione è che ogni anno non faccia tanto sempre più caldo, ma inizia sempre prima, no? Sempre un passino prima, sempre un passino in avanti, guadagna sempre terreno, anticipa sempre un po'. Bene per chi si sta godendo le vacanze al mare, per chi è in montagna o comunque al fresco, peggio per chi deve lavorare, soprattutto per quelli che lavorano all'esterno, mamma mia, è veramente durissima, anche se poi ci sono le nuove disposizioni, ci sono le nuove linee guida per la sicurezza per quanti lavorano all'esterno, però il colpo di calore è sempre lì, sempre in agguato, pronto a colpire. I temi di oggi, allora diamo una rapida occhiata. Oggi abbiamo deciso di aprire la trasmissione o la settimana, insomma, con un tema che piace a tutti, quantomeno da un punto di vista organolettico. Oggi apriamo la trasmissione parlando di gelato. Fra poco sarà con noi uno dei gelatieri più celebri, Andrea Bandiera, vero innovatore del cono. Vacanze in montagna, attenzione, se decidiamo di raggiungere le vette andiamoci con cognizione di causa. Intanto levatevi le ciabatte e mettetevi delle scarpe adatte, no? Giusto così, no? Per non saperne leggere né scrivere, diceva qualcuno. Cominciamo dalle calzature. Ho visto cose, signora mia, in montagna che voi umani non potete nemmeno immaginare lontanamente. Ne parleremo con Antonio Montanari, il presidente generale del CAI. Le scuole sono finite, adesso iniziano i compiti delle vacanze. Che dite? Basta, facciamo basta con i compiti delle vacanze, li aboliamo? Ogni anno si torna sul tema. Ne parleremo col professor Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta. Nella finestra del lunedì dedicata agli animali, oggi parleremo del DDL Caccia con Alessandro Piacenza, responsabile tutela fauna selvatica dell'OIPA. La nostra settimana in pratica inizia così, il nostro lunedì inizia così, con questi approfondimenti che aspettano come sempre anche i vostri messaggi. Aspettiamo le vostre voci, 334-1111-622, 334-1111-622, si parte con Bon.

Giovi alle 9:12, quasi 13 minuti su Giornale Radio, tutti ne parlano con la sottoscritta Vicky Mangone. È stato un weekend di grande traffico, quello appena passato, grande movimento di vacanzieri che si sono spostati verso il mare, soprattutto verso il mare. Quelli bravi, quelli che fanno le statistiche, quelli che fanno le ricerche, sanno già dove andremo a trascorrere le nostre vacanze, ci hanno già detto appunto dove andremo, in quanti saremo, dove dormiremo, quanti giorni abbiamo deciso o non abbiamo deciso, l'hanno deciso loro, trascorreremo fuori casa. Chissà se ci pagano pure la vacanza, che non sarebbe male. La maggior parte dei vacanzieri ha scelto mete europee facilmente raggiungibili. 74% delle prenotazioni riguarda destinazioni a corto raggio, con la Spagna in testa alle preferenze, 23%, seguita dall'Italia 19%, dalla Grecia 16%. Tra le città più richieste figurano Barcellona, Ibiza, Olbia, Catania e Tirana. Completano questa top 10 Parigi. Ma siete sicuri di voler andare a Parigi in piena estate? Guardate che fa caldo, eh? Vabbè, contenti voi. Parigi, Mykonos, Zante, Palma de Mallorca e Valencia, che confermano la predilezione per località che combinano mare, cultura e divertimento. Accanto alle mete tradizionali emergono però delle nuove tendenze. Alicante registra un aumento delle prenotazioni dell'88% rispetto al 2025, seguita da Siviglia più 62% e Cagliari più 56%, segno di un interesse crescente verso destinazioni meno scontate ma ricche di attrattiva. La sorpresa più significativa arriva da Torino, che guida questa classifica delle mete emergenti con una crescita del 167%. Tutti avevano un fitto così di turisti a Torino quest'estate, ci sarà. A convincere i visitatori sono soprattutto l'offerta culturale, gli eventi e l'enogastronomia. Tra le destinazioni internazionali, in ascesa spicca invece Stoccolma, registra un incremento del 26% delle prenotazioni, una scelta legata anche alla ricerca di temperature più miti rispetto a quelle sempre più alte, sempre più elevate che caratterizzano l'Europa meridionale durante la stagione estiva. Va detto che oggi organizzare una vacanza è completamente diverso rispetto a qualche anno fa. Un tempo si sfogliavano le guide turistiche, si entrava nelle agenzie di viaggio, si trascorrevano ore davanti al computer per confrontare prezzi e confrontare itinerari, anche sognare un po' magari, no? Oggi invece sempre più persone si affidano all'intelligenza artificiale per costruire un viaggio su misura. In pochi minuti è possibile individuare una destinazione, confrontare voli e hotel, valutare i costi, persino ottenere un itinerario personalizzato in base ai propri interessi e al proprio budget. È una sorta di assistente virtuale sempre operativo, capace di suggerire soluzioni, di ottimizzare i tempi e anche di intercettare offerte in tempo reale. L'intelligenza artificiale è entrata anche nell'esperienza di viaggio vera, traduce menu, traduce i cartelli con una semplice fotografia, aiuta a orientarsi, suggerisce ristoranti, gli eventi, i luoghi da visitare in base alle preferenze personali. Qua è un viaggio già fatto praticamente, tanto vale restare a casa seduti sul divano. Le mappe non indicano più soltanto la strada, ma diventano strumenti capaci di accompagnare e di guidare il viaggiatore in ogni momento. Eppure, nonostante tutti questi strumenti rendono i viaggi più semplici e sicuramente più organizzati, c'è chi continua a pensare che una parte del fascino delle vacanze risieda ancora, dai, quantomeno un po', quantomeno in parte, nell'imprevisto, no? Nella scoperta casuale, anche nelle emozioni che non si possono programmare con un algoritmo. La vera sfida forse è proprio trovare un equilibrio tra tecnologia e spontaneità, sfruttando le opportunità offerte dall'innovazione senza però perdere, insomma, diciamo, il gusto dell'avventura, ecco. Ma a proposito di gusto, e qua vi voglio, c'è un protagonista dell'estate che continua a mettere tutti d'accordo, indipendentemente dalle app, indipendentemente dall'intelligenza artificiale, dalle destinazioni da sogno, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa è il
gelato. Anche il mondo del gelato un po' sta cambiando. Ne parleremo tra poco insieme ad Andrea Bandiera, che è uno dei maestri gelatieri più apprezzati. Con lui parleremo di tradizione, di qualità e delle nuove sfide di un settore che continua a crescere. New York.

0: sei.
1: Oggi ci regaliamo qualcosa di fresco, è lunedì, dunque aiutiamoci ad affrontare questo inizio di settimana con qualcosa di buono, per esempio un buon gelato, una delle passioni più universali e sicuramente irresistibili. Lo facciamo insieme ad Andrea Bandiera, gelatiere, innovatore, da anni sperimenta gusti, tecniche, nuove idee per rendere ogni cono, ogni coppetta un piccolo capolavoro. Buongiorno.
2: Buongiorno Vicky.
1: Stavo dicendo, un bel gelato, buon gelato, ma anche bel gelato, perché il gelato può essere anche bello, no? Oltre che buono.
2: Il gelato deve essere bello, ma soprattutto buono, però bello, perché in molti, quando guardano il colore, già si immaginano il gusto.
1: Senta, quindi, Andrea Bandiera, che cos'è per lei un gelato fatto bene, ma davvero, no? Quello che già al primo assaggio ti fa dire: oh, questo sì che è un buon gelato, finalmente.
2: Allora, il gelato attinge a un nostro ricordo interno del cervello, quindi deve scatenare un'emozione, e quando riesci a scatenare questa emozione, a rivivere un ricordo, allora lì hai fatto bingo, perché proprio ti ha fatto rivivere una bella sensazione. E quando vedo ad esempio bambini piccoli con delle mamme che gli forzano i gusti o li sgridano, quello è un momento tragico, perché in quel momento lì quel bambino lì sta cercando di fissare nella sua memoria un ricordo importante che vivrà per tutta la sua vita. Quindi il gelato è proprio questa cosa qua, deve darti questa sensazione, questa energia, questo ricordo quando lo mangi.
1: Senta, qual è l'errore più comune che fanno i clienti quando scelgono il gusto? Cioè, si lasciano troppo guidare dagli occhi, vogliono, non lo so, mi dica lei, che ne sa
2: allora,
1: più di me sicuramente.
2: L'occhio sicuramente fa la sua parte, il sì. Nome anche questo, perché il nome attira la sensazione di dice, ah, quello lì sicuramente, se lo chiamiamo bacione è un bacio ancora più goloso, quindi
1: ancora più buono.
2: È ancora più buono, e quindi già si fanno un'aspettativa, però dico, molti si fanno consigliare da noi, quindi scelgono magari il primo e chiedono con che cosa lo possono abbinare, anche perché noi facciamo dei gusti un po' diversi dal solito. Ci sono sempre anche la stracciatella, il cioccolato, il pistacchio, quindi quelli ci
1: la
2: sono.
1: La nocciola e la crema, sì, se no io non vengo da voi. Se non avete la crema, certo. Nocciola, no, io non vado oltre.
2: Il pistacchio è quello che se ne vende di più, per cui quello non si può togliere. Però ci possono essere anche dei gusti particolari, quindi non so, un pecorino con un miele, pecorino e miele. Ci abbiamo anche quelli gastronomici, quindi una cipolla, d'estate tonno e cipolla, quindi sono dei gusti che
1: gelato tonno e cipolla?
2: Sì, come quando fai l'insalata tonno e cipolla, però quel gusto lì ha gelato.
1: E piace? Cioè lo scelgono?
2: lo scelgono. Poi ci sono, diciamo, dei gusti che sono più da mettere magari a pranzo, e quindi da portare a casa e fare una piccola cannella da mettere per gli ospiti, così. E diciamo, poi ci sono invece dei gusti che si stanno abbinati, quindi delle cose più semplici, facciamo un gelato al pesto senza aglio, senza pecorino, quindi sta bene con la fragola, sta bene col pistacchio, una cosa di fresco, diciamo.
1: Qual è il gusto più sottovalutato? Quello che pochi scelgono sbagliando?
2: La frutta in generale, perché pensano che sia fredda. Allora sì, ci sono dei gelati sbagliati che risultano freddi, e quello
1: tipo?
2: Ce ne sono, se ne trovo. Beh, ad esempio, se la ricetta non è completamente bilanciata, ha questa sensazione di freddo, tenete conto
1: di freddo. Magari un po' granuloso, no? Magari un po' granuloso.
2: Il gelato si trova a meno 12, cioè come nel frigo è a meno 12, un cubetto di ghiaccio a 0 gradi vi congela la bocca, e il gelato è a meno 12, però quando lo mangiate lo sentite non freddo come un cubetto di ghiaccio, e questo è merito dell'aria che c'è dentro al gelato, che fai da isolante. Quindi se c'è una problematica di ricetta, sicuramente quel gelato ha meno aria, è granuloso, ha un difetto, e questo difetto si sente nelle papille, che ti dà questa sensazione di freddo. Se invece un gelato di frutta è fatto bene, diciamo, con tutti i crismi, è una piacevolezza come un gelato normale, comune a base latte, però senza latte. Noi facciamo ad esempio un cioccolato che è a base acqua, quindi non c'è latte, non c'è uova, non c'è questo, sì, ma soltanto sì, acqua e zuccheri, e questo è un cioccolato piacevolissimo. Assomiglia molto a una ganache da pasticceria, diciamo, come tipologia.
1: Molto cremoso, quindi.
2: Molto cremoso. Poi l'altra cosa che fa la differenza è come spieghi il gelato, perché spiegando bene il gelato il cliente lo sta già mangiando col cervello. E quando lo mangia poi dopo con le papille, le sue papille sono già sintonizzate su quello che deve ascoltare e è molto più piacevole. Quindi senta, la consapevolezza del palato.
1: Andrea Bandiera, oggi vanno i gusti con tante cose dentro, no? Cioè io dicevo prima, sono affezionata alla mia nocciola, alla mia crema, sono super classica, però adesso troviamo invece tanti gusti tipo mascarpone con amaretto variegato, con cioccolato, con mandorle, un po' di cocco, le nocciole, un minestrone.
2: Allora c'è un po' questa tendenza del, chiamiamolo crunchy,
1: è un po' una moda,
2: è un po' una moda, però c'è anche un angolo di verità. L'angolo di verità è questo: ogni volta che noi mastichiamo qualcosa, quindi facciamo questo crack dentro la nostra bocca, il nostro cervello è come se si svegliasse e andasse ad ascoltare i sapori, quindi va un po', diciamo, risvegliato questa cosa qua. E quindi quando facciamo un gusto liscio, dopo un po' il cervello si annoia e questo liscio lo abbandona. Invece questo crunch, questa cosa croccante, è come se lo risvegliasse ogni volta ad ogni morso. Quindi purtroppo un piccolo angolo di verità c'è.
1: Io ho letto da qualche parte che sta tornando il gusto Malaga. Le risulta, era un gusto che andava negli anni '80, no? Il gusto preferito di mio nonno. È tornato il Malaga? La Malaga, non so come.
2: Noi la facciamo da tantissimi anni, questa Malaga, la facciamo con un'uvetta infusa nel rum, tenuta per diversi mesi sotto rum, e poi questa crema con questa nota di rum e queste uvette gigantesche dentro, che dopo la terza uvetta c'è il ritiro della patente praticamente.
1: attenzione, sì, non si può dire ho mangiato solo un gelato.
2: Esatto, noi usiamo un rum agricolo a 45 gradi, quindi ecco, comunque ce n'è, però piace.
1: Ma c'è un momento della giornata in cui il gelato è più buono? Non so, pausa pranzo, la sera, cambia qualcosa?
2: Ma no, direi che bene o male dalla mattina alla sera è un alimento che piace sempre, perché io premo presto la mattina e già ci sono alle 10 di mattina delle persone che mangiano il gelato. Però ad esempio noi ci siamo dati un vincolo per qualità, oltre del gelato, qualità di vita: chiudiamo alle 8:30 di sera, quindi anche una gelateria d'estate chiudiamo alle 8:30 di sera. E questo è stato una forte scelta, che però il pubblico ha recepito bene, e quindi vengono prima, si prendono la loro vaschetta e se la godono a casa in
1: tutta tranquillità. Portano a casa. Ah sì,
2: esatto,
1: se la portano via. Dove si mangiano i gelati di Andrea Bandiera?
2: A Bologna, leggermente in periferia, via Barelli, quindi non siamo in centro, ci devono venire, però c'è parcheggio, quindi è comodo. Cremeria Scirocco la potete trovare.
1: Arrivo, grazie Andrea Bandiera, grazie per essere stato con noi. Abbiamo aperto in dolcezza questa mattina parlando di un argomento leggero ma molto molto gustoso, appunto il gelato. Sono le 9:30 minuti, la linea va alla regia e poi ce la riprendiamo. E come?
0: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con
8: Sette giorni di notizie.

Il turismo in montagna è cambiato molto, è cambiato in maniera molto profonda negli ultimi anni, ne abbiamo parlato anche altre volte, non riguarda più solamente escursionisti esperti piuttosto che alpinisti. Oggi la montagna è diventata una destinazione alla portata di tutti, molto molto più accessibile, frequentata da famiglie, frequentata da turisti occasionali che magari la scelgono per una toccata e fuga, no? Per una gita veloce, una foto panoramica oppure un weekend lontano dalla città. Questo cambiamento è legato anche ai social network che hanno trasformato molti luoghi alpini in mete virali. Bene ma non benissimo, perché poi alcune località registrano un aumento improvviso di visitatori non sempre preparati a vivere l'ambiente montano, un ambiente montano che non è sempre abituato e preparato a vivere con tanti visitatori, troppi a volte. L'overtourism in montagna si traduce in sentieri sovraffollati, questi parcheggi pieni, questi rifugi presi d'assalto e una pressione crescente sugli ecosistemi naturali. La montagna è un ambiente fragile dove anche piccoli comportamenti sbagliati possono avere effetti molto importanti. In alcune aree del nord Italia stanno arrivando segnalazioni sempre più frequenti di comportamenti scorretti nei rifugi e nei bivacchi. Sono luoghi che da sempre rappresentano accoglienza e condivisione e questi rifugi e questi bivacchi talvolta vengono trattati senza rispetto. Vengono raccontati episodi di coperte sottratte, di porte forzate, di materassi danneggiati, di rifiuti abbandonati e provviste consumate senza criterio. In alcuni casi i gestori raccontano anche di furti, di atti di vandalismo che rendono difficile la gestione quotidiana delle strutture. Il rifugio però non è un semplice punto di ristoro, no? È un luogo che si basa su fiducia, su responsabilità reciproca. Chi sale in quota sa che può trovare un riparo essenziale, spesso senza troppe comodità, ma comunque insomma uno spirito di accoglienza che è parte della cultura alpina. E proprio per questo il comportamento scorretto di alcuni visitatori pesa non

solo economicamente, ma anche simbolicamente, no? Perché colpisce un'idea di montagna fatta di rispetto, fatta di collaborazione e attenzione verso l'ambiente. Un altro aspetto importante è, come dicevo prima, il ruolo dei social. Le immagini spettacolari, no? Queste bellissime foto che vengono poi pubblicate contribuiscono sicuramente a rendere la montagna sempre più popolare, però a volte semplificano un po' troppo la realtà. La montagna viene percepita come un luogo facile, sempre accessibile, senza difficoltà e senza rischi, ma non è così. In montagna ci si va con l'attrezzatura adatta, ne parleremo tra un po' col CAI, e magari nello zaino, oltre all'attrezzatura, oltre alle cose di, diciamo, di prima necessità, come un qualcosa da mangiare, come un impermeabile piuttosto che l'acqua, che non deve mancare mai, ecco, dentro lo zaino va messo anche il rispetto per un luogo appunto fragile come la montagna. Pensiamo sempre che dietro un sentiero c'è grande manutenzione, dietro un rifugio c'è lavoro quotidiano, dietro un bivacco c'è tutta una rete di volontari e gestori che garantiscono sicurezza e garantiscono accoglienza. Tutto questo rischia di passare in secondo piano quando prevale così l'inconsapevolezza, diciamo, ecco. O magari quando si è concentrati semplicemente sulla logica della foto perfetta, tanto per ritornare al discorso che facevamo prima sui social. Il risultato è una presenza turistica sicuramente più numerosa, ma spesso meno consapevole. Questo crea anche tensioni, no? Tra chi vive e chi lavora in montagna. Scrive Gianni d'Aosta: frequento la montagna in tutte le stagioni da tanti anni, ma negli ultimi anni sembra esserci meno rispetto. Sì, è così, infatti, come dicevamo prima. Ha ragione Gianni. Comunque non si tratta di chiudere la montagna o di limitarne l'accesso, si tratta di capire che l'ambiente è delicato, ecco, tutto qua, che richiede attenzione e richiede rispetto. Serve probabilmente più educazione ambientale, più informazione, anche una comunicazione diversa, no? Che non racconti la montagna solamente come qualcosa da mostrare, ma come un ecosistema vivo. In molte realtà alpine si sta già cercando di intervenire con regole molto chiare, con controlli nei punti più frequentati e campagne di sensibilizzazione rivolte ai visitatori. Certo è che la vera sfida è quella culturale, capire che non siamo in un parco divertimenti, ma siamo in un luogo da attraversare con consapevolezza. E proprio mentre il dibattito su sicurezza e comportamento in quota resta aperto, noi ci spostiamo su un altro tema centrale, che sono gli incidenti in montagna. Negli ultimi giorni ci sono state 7 vittime. È un dato che riaccende l'attenzione sui rischi dell'ambiente alpino. Noi ne parliamo tra poco con Antonio Montani, presidente generale del CAI, il Club Alpino Italiano. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo, la montagna è tornata al centro delle cronache per una serie drammatica di incidenti che hanno coinvolto alpinisti esperti su alcune delle vette più note delle Alpi, dal Gran Paradiso al Cervino fino al Monte Bianco. Bilancio pesante, un bilancio che riapre il tema della sicurezza, della preparazione e dei cambiamenti anche nelle condizioni dell'ambiente alpino. Ne parliamo con Antonio Montani, presidente generale del Club Alpino Italiano. Buongiorno al CAI. Nome nomen, Montani.
1: Sì.
0: Se non fa,
1: sì, sì.
0: Se non fa il presidente del CAI lei, che si chiama Montani, chi altri? Allora, presidente Montani, partiamo da questi ultimi drammatici eventi. In pochi giorni ci sono state diverse vittime, no? Su queste cime molto famose e molto frequentate, considerate delle cime classiche. Sì. Stiamo parlando di alpinisti esperti. Anche gli alpinisti esperti possono trovarsi in difficoltà.
1: Assolutamente sì. Purtroppo ci sono state veramente diverse vittime in incidenti slegati uno dall'altro, cioè non c'è stato un fattore comune su questi incidenti, diciamo quasi una casualità drammatica che si sono verificati tutti nello stesso fine settimana. Le condizioni della montagna erano buone e stanno cambiando molto rapidamente, perché questo caldo terribile di questi giorni sta portando a una montagna che normalmente si vedeva verso la fine del mese di agosto, invece siamo soltanto inizio stagione.
0: Sempre prima, no?
1: Sì, e naturalmente questo porta a dire soprattutto ai meno esperti, perché gli esperti lo sanno, ma soprattutto agli alpinisti meno esperti, di prestare molta attenzione, di chiedere, di informarsi prima di intraprendere un'escursione, chiedere ai professionisti, cioè alle guide alpine, chiedere ai gestori dei rifugi, che sono delle sentinelle che sono in grado di dare importanti informazioni. Ecco, certo. Non fidiamoci soltanto di quello che leggiamo sui social, perché tante volte le notizie non sono così aggiornate, oppure chi scrive è una persona esperta, chi legge non lo è, per cui ecco, io dico in questo caso diffidiamo un po', o quantomeno verifichiamo.
0: No, perché la montagna è amica, però comanda lei, cioè questa cosa deve essere sempre molto chiara, no? Non si va mai con leggerezza, mai.
1: Assolutamente no, ma non soltanto quando si affrontano le bellissime cime dove purtroppo ci sono stati questi incidenti, che sono i 4.000, sono insomma le regine delle Alpi.
0: Certo.
1: La montagna va affrontata con attenzione anche quando si fa l'escursione nei boschi. Noi non dobbiamo mai dimenticare che l'80% degli interventi del soccorso alpino avvengono per escursionisti, non per alpinisti. E quindi la cosa più pericolosa è girare per sentieri, e questo non dobbiamo mai dimenticarlo.
0: Poi l'aumento delle frequentazioni in montagna ha cambiato anche il livello di rischio complessivo, no? Cioè, più persone significa anche più incidenti.
1: Abbiamo stimato che ci sono 10 milioni di cittadini italiani che vanno in montagna. E gli interventi del soccorso alpino negli anni post-Covid sono passati da circa 8.000, che era un dato consolidato ormai da più di un decennio, e attualmente stiamo sfiorando i 13.000 interventi all'anno del soccorso alpino. Questo ci dice che appunto più gente va, statisticamente più gente ha necessità di un intervento di aiuto. È chiaro che più siamo preparati e più noi possiamo gestire l'inconveniente. Chiaro che poi la montagna, come dicevamo in apertura, anche le persone esperte hanno una componente di rischio, perché il rischio zero in montagna non esiste mai, però se siamo preparati riusciamo a gestirlo, e anche se ci capita un inconveniente riusciamo a ridurre il danno.
0: Senta Montani, ma l'attrezzatura moderna, che è sicuramente molto performante, può far sentire magari troppo sicuri? La tecnologia aiuta, a volte illude?
1: Allora, vabbè, sull'attrezzatura ormai noi siamo abituati, nessuno si sogna più di andare con gli scarponi di cuoio, no? A camminare. Ci sono però.
0: No, ma io guardi che ho visto gente in ciabatte, la fermo, io ho visto gente con gli infradito. Ecco,
1: quello,
0: no, bene.
1: Quella è l'evoluzione della specie. Ma no, in realtà
0: quella
1: ci sono.
0: L'involuzione.
1: In realtà ci sono Sì, ci sono dei, ad esempio, una questione che veramente purtroppo è causa di parecchi incidenti è l'enorme miglioramento che noi abbiamo delle previsioni meteorologiche. Oggi noi sappiamo che ci sono delle finestre di bel tempo e sappiamo anche l'ora che inizia la finestra di bel tempo e l'ora in cui torna il cattivo tempo. Il problema è che se per qualsiasi inconveniente le 3 ore di finestra di bel tempo che noi avevamo per fare una certa via, invece di mettercene 3 ce ne mettiamo 4, ecco che allora ci troviamo a essere in grossa difficoltà. Quindi questa enorme precisione che oggi abbiamo, e io mi raccomando sempre, guardiamo le previsioni del tempo,
0: certo,
1: però prendiamoci anche del tempo in più, perché in montagna il tempo è sempre un qualcosa, tempo e bel tempo sono le condizioni ideali per andare in montagna.
0: Si può compensare la mancanza di esperienza con la prudenza.
1: Assolutamente sì, prendiamoci dei margini. Io lo dico sempre, prendiamoci dei margini anche sull'allenamento. Cioè, se io ho un allenamento per fare 1000 metri di dislivello, non vado certo a scegliere un'escursione in cui ne faccio 1500. Dovrò incominciare e gradualmente salire. La montagna è bella perché pone ognuno di noi davanti al proprio limite. Non importa se sono scarsamente allenato, se sono le prime volte che vado in montagna, oppure se sono un professionista. Entrambi, la persona che va la prima volta in montagna e il professionista, hanno il loro limite e la montagna lì è proprio a indicargli quel limite. È chiaro che la discussione col limite, il rapporto col limite, deve essere un qualcosa di fatto con molta prudenza e anche con molta modestia.
0: E comunque saper tornare indietro è una delle vere competenze dell'alpinista, no?
1: È il grande insegnamento che ci dà la montagna, cioè alla fine questo vale non soltanto per tornare a casa sani, ma dovrebbe anche valere per tutto lo stile di vita che noi affrontiamo ogni giorno. Cioè noi siamo comunque, e in montagna lo capiamo benissimo, noi siamo dei piccoli uomini di fronte a una grandissima natura. Poi quella che decide è la natura alla fine.
0: Ah, certo.
1: Noi possiamo anche metterci tutta la tecnologia, tutta la preparazione e l'intelligenza che abbiamo, però poi alla fine la natura decide. E ripeto, questo è un insegnamento che ci dà la montagna, che ci dobbiamo portare a casa anche per come stiamo maltrattando il nostro pianeta.
0: Vero, verissimo. Senta Montani, quanto è importante il ruolo dei rifugi, il ruolo delle guide alpine, nella sicurezza? Sono ancora dei
1: Ma è
0: punti di riferimento fondamentali, vero?
1: assolutamente fondamentali. Allora, i rifugi, molto spesso ci sono polemiche sui rifugi che offrono dei servizi che non sono adeguati, le famose ostriche e champagne, ma sono casi sporadici. La maggior parte dei rifugi e la maggior parte dei gestori dei rifugi sono persone che amano profondamente il lavoro che fanno, la montagna, l'ambiente. Molto spesso sono persone che lasciano lavori molto più remunerativi per fare quello. Quindi, e lo stesso vale per le guide alpine. Non conosco nessuna guida alpina che si sia arricchita facendo la guida alpina. Cioè, lì c'è una grandissima passione. Prima di tutto, e quindi noi dobbiamo essere capaci di chiedere a queste persone consiglio. Io dico sempre: noi come CAI facciamo veramente tantissimi corsi per formare le persone che vogliono andare in montagna in autonomia, ma pure copriamo circa 30.000 neofiti ogni anno. Però, nonostante questo, non riusciamo ad arrivare dappertutto. Se qualcuno vuole approcciare alla montagna, oppure a un livello medio-basso e vuole fare qualcosa di più difficile, rivolgetevi ai professionisti, assolutamente, non c'è da vergognarsi, rivolgetevi alle guide, andate in sicurezza, siete tranquilli, vi godete l'esperienza e poi magari col tempo, crescendo l'esperienza, si può anche andare da soli.
0: In autonomia. Paolo da Crevalcore ci scrive: ogni volta che sento queste notizie penso al soccorso alpino, persone straordinarie, ma non si può continuare a intervenire così spesso senza lavorare di più sulla prevenzione. Da Trento invece Laura scrive: vivo vicino alle Dolomiti, vedo sempre più persone in quota senza la giusta attrezzatura, forse si sottovaluta troppo il rischio, soprattutto d'estate. Montani, ci dice come funziona un'escursione col CAI?
1: Allora, le escursioni col CAI sono riservate normalmente ai soci, ma sono
0: Certo.
1: anche aperte ai non soci, per cui se una persona vuole provare, può iscriversi alla singola escursione. Noi abbiamo delle persone formate, li chiamiamo titolati, perché sono persone che hanno fatto un corso di più anni per accompagnare i gruppi. Ecco, accompagnare un gruppo è una cosa quanto mai difficile, perché poi dentro il gruppo ci sono le dinamiche, insomma c'è chi va più forte e vorrebbe andare di più, chi va più piano, però noi diamo proprio, come dire, proprio cogliendo queste caratteristiche cerchiamo di dare una formazione alle persone. Noi vogliamo portare le persone in ambiente naturale, uno per fargli capire quali sono come dire, gli accorgimenti per ridurre al minimo il rischio, quindi la parte tecnica, diciamo così, ma poi soprattutto per spiegare anche la parte culturale, che è la parte ambientale, ma è anche la parte legata alla cultura vera e propria, perché le montagne italiane sono tutte montagne antropizzate. Il segno dell'uomo sulle montagne italiane è presente quasi ovunque, direi ovunque, se non proprio nelle altissime vette. Per cui noi portiamo queste persone con questi due obiettivi, con la consapevolezza che quando una persona si innamora dell'ambiente naturale, poi dopo gli risulta più facile difenderlo.
0: Ma che tipo di escursioni fate? Sono escursioni che vengono fatte in giornata, anche per famiglie?
1: Di tutti i tipi. Noi abbiamo una gamma vastissima. Allora, noi partiamo dal Family Kai. Le nostre sezioni organizzano, tra l'altro sono 800 in tutta Italia le nostre sezioni, per cui siamo presenti capillarmente, incominciano con questa attività che è recente, ha una decina d'anni, che sono i bambini piccolissimi, cioè da 0 a 3 anni, accompagnati dai genitori. Quindi noi facciamo piccole comitive di famigliuole e iniziamo naturalmente dalle gite più semplici, però come dicevo, con gradualità poi si crescerà.
0: Certo, comunque l'approccio con la montagna, con questo chiudiamo, deve essere umile, no? È importante, insomma, anche per gli alpinisti esperti.
1: Per tutti, la montagna decide cosa è giusto fare, noi dobbiamo solo saper leggere i suoi segnali.
0: È vero. Grazie Antonio Montani, presidente generale del CAI, Club Alpino Italiano. Evviva la montagna, ma mi raccomando, dobbiamo rispettarla, Grazie ancora. Sono le 10 in punto, adesso la linea va alla redazione di Roma, ci sono le ultime notizie che aspettano, eccole qua, ve le diamo subito.
2: Domande, opinioni o esperienze? Mandacele su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 10 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: tra Stati Uniti e Iran colloqui costruttivi, dicono le parti dopo il primo round negoziale in Svizzera, pur con l'incombere di nuovi moniti di Trump. Meloni non replica alle rinnovate accuse del tycoon, che ora annuncia anche le dimissioni del britannico Starmer. Il ritrovamento delle due sorelline in provincia di Latina fermati, la madre, il suo compagno e il nonno. Calcio e il giorno delle elezioni federali, corsa a due tra Malagò e Abete.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Nicola Compagnone e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Concluso il primo giorno di colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, proseguono i confronti tecnici tra delegazioni. Clima costruttivo, dicono i mediatori, e le parti sembrano confermare, ma le nuove minacce di Trump hanno rischiato di far saltare tutto fino alla fine.
9: Giù le mani da Hormuz, lo prenderemo noi, vi distruggeremo, così Trump, proprio mentre a Lucerna ieri i negoziatori di Pakistan e Qatar stavano mettendo intorno ad un tavolo la delegazione americana guidata da Vance e quella iraniana guidata da Ghalibaf. Già in bilico per la situazione in Libano, i negoziati hanno rischiato di saltare ancora una volta. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è poi comunque concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari israeliane. In Svizzera sono rimaste le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, secondo Araghchi, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento alle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Per Giornale Radio, Laura Supino.
8: Ieri Trump è tornato ad attaccare anche Roma e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGcom. Non sono solo deluso dall'Italia, ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli Alpini a Gemona del Friuli. I due saranno comunque di nuovo sullo stesso tavolo il 7 luglio per il vertice della NATO di Ankara. Mercoledì la premier sarà invece prima a Berlino per il formato E5 sull'Ucraina, poi in Francia per il vertice tra i governi di Roma e Parigi. E tra i tanti destinatari degli ultimi strali di Trump è il premier britannico Starmer, di cui ne prospetta le dimissioni dopo la sua presa di distanza sulla guerra in Iran. Ha fallito su immigrazione ed energia, scrive sui social il presidente americano, ma a scommettere sulle imminenti dimissioni è oggi anche la stampa britannica. britannica tra malumori nel partito laburista e il risultato negativo delle ultime amministrative. Il passo aprirebbe la strada per la successione all'astro nascente Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Ora in Italia, dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da due settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Formia, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, riferiscono fonti a lui vicine. L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, cambia guida a partire dal prossimo 8 luglio. L'attuale presidente Federica Brancaccio passerà il testimone ad Antonio Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, designato all'unanimità dal Consiglio Generale. Nicola Compagnone lo ha intervistato tracciando la rotta per il futuro dell'associazione.
2: Usciremo da una buona fase di sviluppo del settore e entreremo in una che dovremo capire quali sono gli assi di sviluppo. Ci sono piano casa, la tutela del territorio, chiaramente ci sono grandi temi che dovremo affrontare e ci metteremo come sempre il massimo dell'impegno.
10: Un'ultima domanda più a sfondo politico, sta per finire, insomma manca un anno alla fine di questo esecutivo, ci sarà qualche cosa in programma anche tra di voi, tavoli tecnici, oppure si aspetta ormai il prossimo governo?
2: Ma no, noi abbiamo tante cose ancora da definire, abbiamo ancora il decreto legge aiuti, 2 miliardi che dobbiamo incassare, abbiamo il PNRR che dobbiamo finire, noi dobbiamo ancora lavoriamo naturalmente in sinergia col governo, lavoreremo in sinergia con il prossimo governo, noi dobbiamo costruire il paese, quindi dobbiamo poter dialogare con chi ci governa e spero che naturalmente chi ci governa sia sempre molto attento al paese e alle sue infrastrutture.
8: Al via stamani gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno tenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate del Ministero per ogni indirizzo. Il ministro Valditara ha inoltre deliberato la bocciatura per gli studenti che facessero scena muta, scelta adottata l'anno scorso come gesto dimostrativo di protesta contro i meccanismi di valutazione da alcuni alunni certi del resto della propria promozione per i crediti maturati prima dell'esame. A Roma si vota il prossimo presidente della FIGC, erede di Gabriele Gravina. La corsa è a due tra Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, e Giancarlo Abete, già alla guida della Federcalcio per 7 anni, dalle 11 l'inizio dei lavori.
11: Il giorno è arrivato, mentre altre federazioni sono impegnate a supportare le loro nazionali al mondiale, che per noi è diventato chimera, in uno dei più suggestivi hotel della capitale si elegge il nuovo presidente della Federcalcio italiana, dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, scontato epilogo 2 giorni dopo il flop in terra bosniaca. Due i candidati in lizza, Giovanni Malagò, 67 anni, e Giancarlo Abete, 76 primavere, attuale presidente della Lega Dilettanti. Ma il grande favorito per la vittoria finale è l'ex presidente del CONI e numero uno della Fondazione Milano Cortina. Intanto è eleggibile dopo il parere favorevole dell'ANAC, l'autorità anticorruzione, parere richiesto dal ministro dello sport Abodi. E negli ultimi 2 mesi Malagò sembra essere riuscito nell'intento di mettere d'accordo intorno al suo nome la maggioranza delle componenti. Abete dice di credere nella sorpresa finale, ma sembrano dichiarazioni di facciata. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico, vince chi ottiene la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea. Malagò dovrebbe così prevalere già al primo scrutinio, inizio dei lavori alle 11. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
8: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Tutti ne parlano.
13: Con Vicky Mangone.
14: È vero, oggi ci sono gli orali, iniziano gli orali per i nostri amatissimi maturandi, forza ragazzi, forza che tutto passa, vi si apre la vita meravigliosa, sicuramente sarà una vita piena di cose interessanti da fare, da vivere. Tra poco, sempre restando in ambito scolastico, affrontiamo un tema che torna ogni estate e che continua a dividere opinioni, ovvero i compiti delle vacanze. Ma sono ancora uno strumento così contemporaneo oppure appartengono a un'idea di scuola superata? E soprattutto aiutano davvero l'apprendimento o rischiano di pesare sul benessere degli studenti? Ne parleremo tra poco col professor Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta.

Eccoci qua, allora dicevamo, parliamo di scuola, cari genitori, così scrive un dirigente scolastico, cari genitori, fatevi educare dai vostri figli. Potrebbe sembrare anche una provocazione, in effetti lo è. Dietro queste parole c'è una storia che parte da una scuola del Padovano e finisce dritta dritta dentro il nostro modo di vivere i social. Succede a Lozzo Atesino, siamo a provincia di Padova. Questo dirigente scolastico, si chiama Alfonso D'Ambrosio, si accorge di una cosa che sta diventando sempre più frequente, sempre più comune. A fine anno scolastico molti genitori cosa fanno? Pubblicano online le pagelle dei figli, quindi voti, risultati, le promozioni, tutto condiviso sui social come se fosse un momento da trasformare automaticamente in contenuto da postare. Il punto è che in alcuni casi dentro quelle immagini finiscono anche dati sensibili. E allora qui scatta la riflessione, no? Ma anche un campanello d'allarme. E per far riflettere tutti, questo preside, Alfonso D'Ambrosio, decide di usare una provocazione. Pubblica una finta pagella creata con l'intelligenza artificiale, un esempio inventato con voti e commenti ironici e sotto una spiegazione chiara. Attenzione! Non è una storia vera, ma quello che colpisce non è tanto l'esperimento in sé quanto la reazione. Molti utenti si fermano alle prime righe, commentano, reagiscono e mettono i like senza leggere tutto il resto. Così il messaggio rischia di perdersi. Insomma, le pagelle non sono contenuti da social, dai, facciamo una riflessione molto più ampia, che è quella poi che chiede questo dirigente scolastico. Oggi condividiamo quasi tutto, lo facciamo spesso in automatico senza rifletterci, come se pubblicare ogni risultato, ogni sguardo fosse un modo per dire oi, ci sono anch'io, esisto. Ecco, in questo meccanismo, dice il dirigente, anche gli adulti a volte perdono il senso del limite, anzi spesso lo perdono, anzi lo perdono molto più dei ragazzi, quindi non solo i ragazzi, ma proprio i genitori che magari senza pensarci espongono informazioni dei figli che dovrebbero invece rimanere private. C'è poi il tema della consapevolezza digitale. Il garante della privacy ha già chiarito che la diffusione delle pagelle online non è una buona pratica, eppure non si arrendono, il fenomeno continua. Arriva la provocazione più forte a un certo punto. Forse, dice D'Ambrosio, oggi sono i genitori a dover farsi educare dai figli sul digitale, perché spesso sono proprio i ragazzi a conoscere meglio strumenti e regole della rete. Insomma, alla fine il messaggio diventa molto semplice. L'orgoglio per un figlio non ha bisogno di essere pubblicato, si può vivere anche senza condividerlo. Ma davvero davvero dobbiamo pubblicare la pagella dei nostri figli? Via! Si dice che i figli si baciano di notte, scrive così il dirigente scolastico, un modo per dire che l'amore non ha bisogno di essere esposto. E proprio su scuola, educazione, sul mondo digitale ci spostiamo adesso con un altro tema che fa discutere. Ancora senso parlare di compiti per le vacanze o andrebbero aboliti? Ne parliamo col professor Giuseppe Lavelli.

0: Ogni estate torna la stessa domanda: i compiti per le vacanze servono davvero oppure sono un retaggio di una scuola che non rispecchia più i tempi e i ragazzi di oggi? Tra chi li difende come strumento per non perdere il ritmo e chi invece li considera un peso inutile. Ne parliamo con il professor Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Ciao Giuseppe.
1: Ciao.
0: Senti, caro professor Lavenia, sì. Qual è l'utilità dei compiti per le vacanze? Ce la spieghi?
1: Dipende, per come li stiamo utilizzando adesso non credo che servano molto, no? Insomma, i compiti delle vacanze servono per tenere allenata la mente, questo è quello che sappiamo, che ci raccontano,
0: sì.
1: Anche da un punto di vista neuroscientifico la mente ha bisogno di essere stimolata, però dobbiamo anche ricordarci che ha bisogno di riposare, ha una necessità enorme di riposare. I ragazzi di oggi non sono quelli di 30 anni fa o 40 anni fa, quindi che dovevamo riempire di competenze, perché in realtà magari conoscono già tante cose, molte più cose, sono anche più allenati, sono cambiati totalmente. Quindi forse dovremmo iniziare a pensare a un modo nuovo offrire un modo nuovo per dare compiti che siano poi esperienze concrete anche di vita, perché io penso sia molto più importante in questo momento offrire spazi e risorse che diano ai ragazzi la possibilità di mettersi a confronto con loro stessi, capire come stanno vivendo una giornata, capire come stanno vivendo, sì, questo periodo di vacanza. Poi è chiaro, qualcuno sicuramente mi attaccherà rispetto a quello che sto dicendo, perché dal mio punto di vista i compiti per le vacanze, così come sono come li stiamo ancora attuando, non servono a nulla e diventano facilmente superabili poi con l'intelligenza artificiale, cioè li facciamo fare o l'intelligenza artificiale,
0: appunto, o i genitori,
1: a noi genitori, quindi insomma mi sa che dobbiamo cambiare modello perché non funziona, perché poi bisogna essere realisti, è un po' così.
0: È vero. Allora racconto una cosa. Nell'estate di passaggio dalle scuole elementari alle medie, questa è una mia storia personale, di mio figlio, estate senza compiti per le vacanze, lo portai, da madre snaturata quale sono, a fare un cammino di 5 giorni da Norcia a Rieti. In quei 5 giorni di cammino, lui aveva 10 anni, 11 anni, ha imparato tantissimo, ha conosciuto intanto un sacco di gente, ha visto case distrutte dal terremoto perché c'era stato da poco, ha visto persone che vivevano nelle roulotte, ha imparato a ripararsi da un temporale, ha imparato a gestirsi lo zaino, a misurare il tempo. Insomma, è stato un percorso di crescita davvero importante e lui ancora lo ricorda.
1: Oggi rischieresti anche insomma una segnalazione ai servizi sociali probabilmente, naturalmente è una battuta, è anche una provocazione. Quello che stai raccontando non è altro che quello che ho cercato poi di mettere anche per iscritto in un mio articolo su Repubblica, cioè quello di dare valore alle esperienze. I ragazzi hanno più bisogno di esperienze per imparare, quindi anche se noi vogliamo fare un ripasto con questi ragazzi, più che lasciarglieli fare in una stanza chiusa con un cellulare davanti, l'intelligenza artificiale attiva o un genitore lì presente, forse è meglio che vi facciamo vedere come funzionano alcune cose, no?
0: Sì.
1: Se io voglio far vedere, cioè posso fare tante cose pratiche, tu hai insegnato a tuo figlio senza fare nulla, ma solo con la tua presenza, accompagnandolo in qualcosa, obbligandolo probabilmente a fare quel percorso.
0: Era felicissimo, lui era felicissimo, veramente felice.
1: Quello,
0: sì.
1: Noi abbiamo il diritto, ma abbiamo anche il dovere di educare e spronare i nostri figli. Ecco, noi forse a volte questo ce lo dimentichiamo. Poi è anche vero che oggi come oggi il genitore ha meno tempo a disposizione. Non so se oggi riusciresti a rifare lo stesso tipo di esperienza. Perché anche su questo forse dovremmo riflettere, che tipo di genitori stiamo diventando, dovremmo lavorare e proporre forse al governo una legge che preveda il diritto alla disconnessione da parte di noi genitori.
0: Vero.
1: Perché noi siamo sempre più attivi, sempre concentrati, quindi ci sono tanti spunti su cui potremmo lavorare. Io penso che i compiti per le vacanze dovrebbero diventare storie di vita da raccontare. La mia proposta è proprio questa, è questa che avevo lanciato e ho lanciato ormai da qualche anno, l'ho ribadita perché secondo me è importante scrivere 10 storie, 10 storie inventate, ma non inventate, ma 10 storie di esperienze vissute. Quindi ti faccio un esempio: una conversazione con il nonno, questi certo. poveri nonni che non si sa più nulla di questi nonni. Ti faccio sorridere, ma io in studio oggi vedo ragazzi a cui chiedo: ma mi sai dire il lavoro di tuo nonno, come ha conosciuto la nonna? Non sanno nulla della storia.
0: Non sanno niente.
1: Guardate che raccontare un pezzo di storia è importante. Quindi, oppure una giornata dove noi aiutiamo qualcuno, un libro letto con piacere e non per obbligo, perché anche tutti questi libri di lettura, che insomma, io chiederei ai ragazzi cosa li appassiona più che obbligarli a leggere un libro, già lo fanno a scuola durante l'anno, durante le vacanze potremmo chiedere cosa gli piace di più, oppure come affrontano le paure, un litigio. Cioè, io penso che ci sono, adesso non ve la racconto tutte, però ci sono tante possibilità per far lavorare questi ragazzi, ma su qualcosa di diverso. È vero, forse qualcuno mi potrà dire, ma queste cose come si possono valutare? Forse, anzi, è vero, ma siamo sicuri che quello che conta poi debba essere per forza valutato? Ecco, io su questo insomma ho qualche dubbio.
0: Senti Giuseppe, ma come la vedi una scuola che non chiude mai invece, con una frequentazione estiva, magari facoltativa, però piena di offerte, che non sia scuola nel senso seduto sul a un banco, ma una scuola di crescita, proprio di gite, di teatro, di sport, di volontariato, di uscite, una scuola proprio pensata in questo senso? Adesso lasciamo stare fattibile o non fattibile, va bene, però sognando, ecco. Sogniamo
1: sarebbe
0: un po'.
1: Sarebbe bellissimo avere uno spazio di comunità. Quello che stai dicendo sono le vecchie piazze, sì. I vecchi cortili, quindi uno spazio di comunità. Poi bisogna essere anche realisti, dubito che questa cosa si possa fare. Cambierei comunque il nome, non lo chiamerei scuola.
0: Sì.
1: Non vorrei che questi spazi invece diventano una sorta di spazio per tenere lì i nostri figli, perché noi purtroppo non abbiamo tempo e dobbiamo lavorare. Forse dovremmo parlare più di welfare in questo paese e
0: certo.
1: offrire garanzie e supporto maggiore certo. ai genitori, perché tenere la scuola così aperta, tra l'altro d'estate, io penso che, a parte che troveremo questi ragazzi cotti, perché fa 40 gradi nelle aule scolastiche, basta andare già a maggio che fa caldissimo, quindi non lo so, io penso che dalla scuola ogni tanto bisogna uscire. Se la scuola diventa uno spazio di incontro con un altro nome e un altro punto impatto, sicuramente può essere qualcosa di utile. Oggi stanno mancando gli spazi di incontro. Non ho sentito ad oggi questo reale cambiamento. Mi sembra solo un contenitore dove mettiamo anche l'estate i nostri figli, perché noi non abbiamo purtroppo tempo da dedicargli.
0: A questo è il momento dei campi estivi, no? Il salasso per le famiglie disperate che non sanno che fare, dove mettere i figli.
1: Sì, noi abbiamo questo grosso.
0: Sembra brutto da dire, però così è.
1: Guarda, anche i miei figli sono entrambi in un campo estivo al mare.
0: Certo.
1: Però per forza di cose, perché appunto noi adulti abbiamo anche l'obbligo, no? Il dovere in qualche modo di lavorare e occuparci economicamente anche di loro, ed è chiaro che non possono rimanere a casa da soli o rimanere a casa tutto il tempo, quindi penso che questi spazi siano importanti, dovrebbero essere gratuiti, aperti a tutti e disponibili.
0: Punto.
1: Quindi per questo dico, dobbiamo fare un cambiamento radicale, iniziare a pensare che le famiglie hanno bisogno di supporto, ma anche un supporto sociale ed economico, perché poi di quello stiamo parlando. Poi questo va verso la politica e meno verso la psicologia, però è così.
0: E poi lasciamoli anche un po' annoiare questi ragazzi,
1: che va bene
0: anche quello.
1: Sopravvivono anche su quello, riescono a reggere. Sì, beh, noi sfuggiamo dalla noia, no? Lo smartphone è proprio lo strumento ideale per non annoiarci. Invece dalla noia si attiva la creatività, si attivano tante cose belle, si attivano anche le conversazioni. Però dovremmo essere noi a dare il buon esempio. Quindi, per esempio, iniziamo a togliere lo smartphone quando siamo con i nostri figli. Questo potrebbe essere un bellissimo esempio, perché dopo un po' si è lui sia noi, quando siamo sul divano, se ci annoiamo, a un certo punto iniziamo a parlare e raccontarci delle cose, magari le storie che abbiamo fatte, no? Quelle che hai raccontato tu a tutti noi, questa esperienza bella con tuo figlio. Però non so quante volte ti è capitato oggi di reimmaginarla o riraccontarla, no? Perché non abbiamo mai quel tempo lì, quel tempo per apparentemente per il nulla, ma in realtà è il tempo per il nulla, è il tempo per il noi. E quindi su questo,
0: ripristiniamo la noia, esatto. Evviva la noia,
1: esatto.
0: Che fa bene. Grazie al professor Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta, grazie per essere stato con noi. Sono le 10:30 minuti, ancora una breve pausa e poi torniamo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
1: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Torniamo a parlarne insieme. Sono le 10 e 30, quasi 34 minuti, manca un secondo. Ecco, adesso sono le 10 e 34 minuti. Ancora buongiorno, buon caldo a tutti. Da Vicky Mangone. Immaginate, a proposito di caldo, immaginate un orso polare sempre più disorientato che si aggira tra i turisti in una cittadina canadese, oppure una comunità brasiliana sommersa dalla sabbia dopo un'alluvione devastante, o ancora un bambino boliviano che cresce nelle profondità di una miniera d'argento che alimenta le nostre tecnologie green. Queste sono alcune delle storie premiate al 29esimo Festival Cinema Ambiente di Torino, la più importante rassegna italiana dedicata al cinema ambientale, che si è conclusa lo scorso 7 giugno. In concorso c'erano 45 film da tutto il mondo, film capaci di raccontare la crisi ecologica. Il premio Asia per il miglior documentario internazionale è andato a Nusans Beer di Jack Weisman e Gabriela Ojo Van Den. Il film, il cui titolo significa orso problematico, racconta gli orsi polari della baia di Hudson, costretti dal cambiamento climatico ad avvicinarsi sempre più agli insediamenti umani di Churchill in Manitoba, città che si definisce la capitale mondiale dell'orso polare. La giuria lo ha definito un'opera visivamente ammaliante, capace di raccontare l'estinzione animale senza perdere empatia. A guidare lo spettatore è anche una voce Inuit fuori campo, portatrice di una conoscenza ancestrale che mette in discussione la visione moderna del rapporto tra uomo e natura. Il film ha ottenuto anche il primo premio Piemonte Parchi, che prevede la piantumazione di 100 alberi nella foresta condivisa del Po piemontese. Il pubblico ha premiato invece Rua do Pescador numero 6 di Barbara Paz, Brasile, che si è aggiudicato il premio Piantumazione di 100 alberi nella foresta condivisa del Po piemontese. Il pubblico ha premiato invece Rua do Pescador numero 6 di Barbara Paz, Brasile, che si è aggiudicato il premio IREN. Il documentario racconta la

Legione Italiana, il riconoscimento Gaetano Capizzi è stato assegnato a Torneranno i lupi di Bianca Ballino, ambientato nel Monferrato, incentrato sul rapporto tra generazioni, memoria e natura. Menzione speciale per Tevere Corsaro di Pietro Balla e Monica Repetto, viaggio lungo il Tevere tra ambiente e diritti civili. Il premio Casa Comune è andato a Ma Prière à la Mer di Davide Marino, che racconta la crisi della pesca in Senegal trasformandola in una narrazione spirituale e simbolica. Il premio Slow Food invece ha premiato il corto animato La Bouillie Banan, una fiaba ironica che denuncia i paradossi del consumismo alimentare. Ed infine il premio Ambiente e Società è stato assegnato a Silver di Natalia Coniarz, viaggio nelle lamiere boliviane di Potosí, dove l'estrazione dell'argento alimenta le stesse tecnologie green del presente. Menzione speciale per I nemici del popolo di Andrea Marinelli sulle conseguenze globali delle attività estrattive tra Basilicata e Amazzonia. Tutte pellicole da vedere, tutte pellicole davvero straordinarie. Dopo storie che raccontano in modo potente il rapporto umano, ambiente e crisi ecologica, come quelle appunto viste al Festival Cinema Ambiente di Torino, restiamo sul tema della tutela della biodiversità e degli ecosistemi. Questa volta il dibattito si sposta però in Parlamento, infatti è in discussione il DDL Caccia, un provvedimento molto contestato dalle associazioni ambientaliste. Ne parliamo con l'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, per capire quali sono le criticità del testo e quali rischi potrebbe comportare per la fauna selvatica e per l'equilibrio ambientale.

0: disegno di legge 1552 sulla caccia continua a far discutere. Dopo il via libera del Senato alla prosecuzione dell'iter parlamentare, si intensifica il confronto tra sostenitori e oppositori della riforma. Da una parte il governo e le associazioni venatorie che parlano di un necessario aggiornamento della normativa, dall'altra parte ci sono le associazioni ambientaliste e animaliste che denunciano un indebolimento delle tutele per la fauna selvatica e la biodiversità. Tra i punti più controversi c'è il ridimensionamento del ruolo dell'ISPRA, l'ampliamento delle specie cacciabili e le nuove regole per la gestione della fauna. Cerchiamo di capire meglio quali potrebbero essere le conseguenze di questo provvedimento con Alessandro Piacenza, responsabile tutela fauna selvatica dell'OIPA e vice coordinatore nazionale delle guardie ecozoofile dell'OIPA. Buongiorno, ben trovato Alessandro.
1: Buongiorno e grazie per avermi invitato per parlare di questo argomento molto particolare.
0: Si torna a parlare di caccia con una riforma che rappresenta un problema per la tutela della fauna. Cosa cambia concretamente nella filosofia proprio che ha guidato finora la normativa italiana?
1: Allora, in sintesi posso affermare che con questo disegno di legge che è approdato dalla settimana scorsa in aula, quindi in discussione, abbiamo accolto con piacere che due volte è mancato il numero legale, quindi si è rimandata la discussione, questo siamo contenti, però stravolge completamente quelle che è la normativa, cioè non più a tutela degli animali selvatici, permettendo anche con un permesso di prelievo venatorio, quindi tutela prioritaria degli animali selvatici dell'habitat e poi anche permesso per fare il prelievo venatorio. Ora quasi sembra che si invertano i ruoli, cioè permesso da permesso diventa attività venatoria e permesso di tutelare gli animali selvatici. Questo lo dico perché nel disegno di legge è prevista una riduzione al 30% delle aree protette e quindi di conseguenza è una riduzione sul nostro tutto il nostro territorio italiano, una riduzione solo del 30%, sicuramente è una riduzione che non indica una tutela che si vuol fare della biodiversità o verso gli animali, la biodiversità in senso generale, perché non parlo solo di animali selvatici, parlo di biodiversità.
0: Certo.
1: E questo è uno dei punti, e poi ce ne sono tanti altri che andiamo poi, se volete, possiamo anche discutere, che riguarda anche noi uomini.
0: Alessandro, sì, ma ci spieghi questa cosa dell'ISPRA, che il ruolo dell'ISPRA viene ridimensionato?
1: Allora, sì, l'ISPRA
0: che è conseguenze
1: superiore.
0: Potrebbe avere una minore, diciamo, centralità del loro parere scientifico?
1: Sì, assolutamente, questo è un argomento fondamentale, perché si passa a comitati scientifici regionali dove eventualmente ci potrebbe essere maggior influenza da parte di dei vari fattori, diciamo, di politici piuttosto che altre figure, altre lobby di cacciatori, piuttosto che di altre figure che sono interessate alla attività venatoria. Ricordo che l'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è stato istituito da quando è stata, diciamo, approvata la legge del 92, ma anche prima, perché prima si chiamava l'Istituto della Fauna Selvatica, l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica si chiamava una volta, e quindi di conseguenza è un organo terzo che è assolutamente composto da esperti nella materia della tutela della biodiversità e quindi tutto ciò che ne è all'interno, che però viene esautorato dal suo ruolo con questi comitati scientifici regionali. Per esempio, cito solo un esempio, la normativa allo stato attuale, anche una statuta di 3 anni fa, e adesso perché parzialmente è stato modificato, qualunque regione che voglia fare un calendario venatorio ha l'obbligatorietà di chiedere un parere all'ISPRA, che può dire che tale specie, tale altra specie è meglio magari per 1, 2, 3, 4 anni, visto che sono in una situazione di difficoltà, di difficoltà proprio di sopravvivenza, di vietarne la caccia. Ora invece ci sarà una frammentazione a livello regionale e non più un istituto unico nazionale che possa ragionare su tutto il territorio nazionale.
0: Peraltro si parla anche di un'estensione dei periodi di caccia. Questo
1: si parla di un'estensione
0: molto
1: di estensione,
0: no?
1: Sì, estensione, e questo va estensione dei periodi di caccia, anticipandola e posticipandola. Questo va in conflitto, a mio avviso, con due aspetti. Il primo, molto sentitamente, ovviamente col cambiamento climatico, le periodi di nidificazione, di migrazione variano o vengono anticipate o vengono posticipate, e quindi potremmo anche andare a cacciare specie di animali che sono solo in transito verso l'Italia, quindi andremo anche a fare un danno, per dire, anche ad altri stati. Ma secondo, con la possibilità di arrivare anche alla caccia, al demanio marittimo e al demanio forestale nel periodo della bella stagione, parliamo ancora a settembre, entrerà in conflitto sicuramente con coloro che vogliono andare in vacanza, per esempio in spiaggia a settembre oppure in montagna a settembre. Con noi umani, intendo, noi umani che vogliamo andare a passeggiare, perché poi ricordiamoci che ci sono 2 milioni di persone appassionate di beer watching, e quindi va entra in conflitto anche con queste persone. Ci sono milioni di persone che ci sono centinaia di persone che migliaia di persone che si occupano di andare, ad esempio, a fare anche passeggiate nei boschi, e questo entra in conflitto con un'anticipazione sia del territorio che temporale dell'attività venatoria, ma anche solamente parliamo del demanio marittimo. Sappiamo che sono arrivati i cinghiali sulle spiagge, sappiamo che sono arrivati anche i lupi sulle spiagge in alcune parti d'Italia, ma poi tra l'altro molto sporadicamente, non entriamo nel dettaglio, eccetera eccetera, però non vengono, non vanno a dare fastidio ai bagnanti, cosa invece che un'eventuale attività venatoria possa andare a militarizzare una zona che magari, io per esempio posso dirvi che vado in vacanza a settembre, e quindi se dovesse passare questa legge nella spiaggia dove sarò io potrò essere disturbato da un'attività venatoria, per dire. Quindi, che io tra l'altro ho una passione della fotografia naturalistica, quindi vado in spiagge particolari dove posso fotografare animali, quindi posso anche entrare in conflitto con l'attività venatoria se si anticipa e si allarga il territorio.
0: Scrive Tamara: se serve raccogliamo le firme per far smettere questo scempio da parte dei cacciatori, ma cosa c'è ancora da cacciare? Ancora uccidiamo talmente tanti animali con questo impoverimento del suolo, della fauna, della flora, con cambiamenti climatici che peggiorano la qualità della vita degli animali, rendendo inadeguati i loro habitat.
1: Io sono perfettamente d'accordo con lei.
0: Funzionano queste raccolte firme?
1: Allora, le raccolte firme funzionano per una questione sola, per far sentire che la maggioranza della popolazione italiana non è favorevole. Però io ricordo che un anno fa che un anno fa le varie associazioni, tra cui noi abbiamo siamo stati i sostenitori di una proposta di iniziativa popolare per l'abolizione della caccia, per in senso proprio totale, più modifica del codice civile, che abbiamo raccolto il doppio delle firme necessarie, che in teoria è la proposta di iniziativa popolare, è uno strumento che la nostra Costituzione permette ai cittadini di proporre ai propri governanti di capire che cosa, anche quali indirizzi possono prendere. Però la nostra proposta di iniziativa popolare non è ancora stata calendarizzata presso il nostro Parlamento, quindi è ancora lì che vaga, nonostante abbia raccolto nel giro di 2 settimane 100.000 firme, di due
0: Tante
1: mesi scusate
0: firme.
1: 100.000 firme, ma nel giro di due mesi, e tra l'altro erano estivi, luglio-agosto, quindi non è che fosse, diciamo, il periodo migliore. Le raccolte firme assolutamente valgono, manifestare la propria contrarietà scrivendo anche i propri senatori di riferimento. Sì. Ad esempio noi in Piemonte, siamo diverse associazioni che studiamo il tavolo animali ambiente, abbiamo scritto a tutti i senatori del Piemonte, di qualsiasi forza politica, perché noi siamo partitici, chiedendo di ragionare sul fatto di non votare questo disegno di legge. Questa è un'iniziativa che posso lanciare.
0: Avete
1: anche attraverso
0: chiesto la risposta? Qual è stata? C'è stata una risposta.
1: Siamo ancora, non c'è ancora arrivata. Abbiamo
0: con calma
1: risposto,
0: e per piacere. Le risposte sempre con calma e per piacere le risposte, per cui c'è tempo. Siamo in chiusura, Alessandro. Io però prima vorrei spendere un minuto e mezzo, il tempo che ci resta, sulla questione dei cani in Albania. Che succede? Perché si è ancora in emergenza? Ci si parla di avvelenamenti? Che cosa succede ai cani in Albania?
1: Molto sentitamente, e allora noi come OIP internazionale collaboriamo con diverse realtà locali. In Albania si sta facendo tra l'altro ricordo, siamo in Unione Europea, stanno facendo una distruzione, un'uccisione di cani attraverso il veleno, che è molto pericoloso per tutta una serie di altre cose, e le carcasse vengono abbandonate nei cassonetti pubblici e soprattutto sta prendendo anche con i rifugi. Quindi noi abbiamo lanciato un appello.
0: Perché avvelenano i cani?
1: Questo funziona in tutti i sistemi dove vogliamo controllare il numero degli animali. Il primo principio è sempre quello della soppressione, e anziché invece valutare altre soluzioni. In Italia avevamo negli anni 90, inizio anni 90, un'emergenza cani, si è parlato di sterilizzazione, si è riuscito a risolvere la situazione. Microchip e sterilizzazione in materia di animali domestici, a mio avviso, è la nostra soluzione e l'Italia è un esempio.
0: Ma è molto. Ci sono molti cani randaggi in Albania?
1: Non c'è un controllo. Esatto, c'è un forte randagismo perché non si procede con quello che può essere il sistema dell'identificazione dei cani, quindi si preferisce, si fa fare delle cucciolate indesiderate, si abbandonano, diventano randagi, quando invece noi riteniamo che la sterilizzazione, la vaccinazione e l'identificazione degli animali possono essere gli unici strumenti validi per ridurre in tempi brevi quello che può essere il randagismo canino.
0: Voi avete scritto alle autorità, voi come OIP?
1: Noi come OIP internazionale insieme alla Rescue Albania, Animal Rescue Albania, abbiamo scritto a tutte le istituzioni, stiamo aspettando anche da loro una risposta.
0: Certo, perché le risposte arrivano sempre con calma e per piacere.
1: assolutamente. Però almeno facciamo sentire la nostra voce, facciamo capire che ci sono, che c'è l'OIP internazionale dietro, non solo un'associazione locale albanese, ma c'è tutto un organismo internazionale che siamo presenti in 63 stati.
0: Bene, grazie ad Alessandro Piacenza, responsabile tutela fauna selvatica dell'OIP. Sono le 10:54 minuti, noi abbiamo terminato, tutti ne parlano, finisce qui. Adesso c'è Orso Bruno con Francesco Borgonovo, noi ci risentiamo come sempre nel pomeriggio alle 4, alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute e alla ricerca. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, sono Francesco Borgonovo, questo è Orso Bruno. Michela Murgia è diventata una femminista intransigente e aggressiva perché era brutta. Ecco, pensate che cosa succederebbe se qualcuno dicesse in pubblico, in un talk show o scrivesse su un giornale una frase di questo genere. Forse non succederebbe quello che vi aspettate, perché questa è la frase, o comunque questo è il pensiero, che è stato attribuito a Michele Mari, scrittore diventato molto famoso, almeno nel circolo della cultura che conta in Italia, e che è stato accusato da Repubblica in particolare di aver pronunciato delle parole molto dure contro la compianta Michela Murgia, che come sapete è scomparsa qualche tempo fa. Ebbene, qual è la scena? La scena è che ci sono i finalisti del prestigioso premio Strega, quindi insomma la creme della creme della letteratura italiana, che sono su un torpedone che sta andando a uno degli eventi del tour dello Strega, che non si celebra in un solo posto, ma appunto si sposta in varie località. E mentre Mari si trova su questo torpedone, si rivolge a una collega e dice più o meno queste parole, appunto, che Michela Murgia aveva questo atteggiamento, questo modo di fare, perché non piaceva fisicamente a molti. Questo è quello che viene riportato da Repubblica e scoppia ovviamente un piccolo caso. Scoppia un piccolo caso perché lì è presente Teresa Ciabatti, un'altra scrittrice, anche lei piuttosto nota, molto impegnata, firma della lettura del Corriere della Sera, tra le altre cose, e si riporta sui giornali che la Ciabatti sarebbe molto arrabbiata con Mari, avrebbe addirittura chiamato altri colleghi chiedendo di firmare una petizione. Alla fine che cosa succede? Praticamente non succede niente, cioè succede che escono un paio di articoli sui giornali che Mari tramite l'editore Einaudi smentisce, poi escono dei retroscena secondo cui l'editore Einaudi ha fatto pressione sui vertici del premio Strega, esce un comunicato della Fondazione Bellonci che gestisce il premio Strega che dice che frasi di questo genere sono incompatibili con lo spirito del premio, e poi nel fine settimana finalmente il verdetto, cioè non si può espellere nessuno dalla gara, quindi finisce così, andiamo avanti, Michele Mari può restare tra i finalisti e poi saranno gli amici della domenica, cioè i vari intellettuali e VIP che fanno parte di questo circolo ristretto, a decidere chi vincerà il premio. E qui ci sono un po' di cose da dire, perché io ho il sospetto, non è un sospetto così campato in aria ma molto fondato, che se a dire queste cose o a essere accusato di dire, di aver detto quelle cose, fosse stato un altro, cioè uno che non faceva parte del circolo buono della sinistra, o comunque della sinistra intellettuale, diciamo così, anche se non è una sinistra politica schierata apertamente, sempre da quelle parti ci muoviamo. Ebbene, se fosse toccato a un altro, probabilmente avremmo visto uno spettacolo diverso, avremmo visto articoli feroci sui giornali, editoriali di prima pagina molto duri contro il patriarcato, il maschilismo. Ne abbiamo visti giusto un paio, un commento di Bianca Pizzorno, una scrittrice, anche lei piuttosto celebre, messo così sotto in una pagina del Corriere della Sera. Però le grandi firme si sono mobilitate in difesa di Michele Mari, lo ha fatto Michele Serra dicendo che insomma non si può accusare e sputtanare qualcuno così per delle frasi origliate in qualche modo, che bisogna insomma darsi una regola, non si può massacrare la gente in questa maniera. Lo ha fatto Aldo Cazzulo difendendo la privacy, e intendiamoci, hanno fatto molto bene. Noi non sappiamo se Michele Mari abbia detto quelle frasi, e anche se le avesse dette, se le pensa, è libero di dirle, qualcun altro è libero di pensare tutto il male possibile, ma non è un reato, è la sua opinione, e peraltro non ha niente a che fare con i romanzi che scrive, è una cosa che ha detto su un pulmino a una collega, e dunque chi se ne frega, al massimo si litiga e le cose finisce lì, dovrebbe essere risolta fra le persone presenti, non diventare un caso pubblico, un processo al maschilismo degli scrittori. E quindi da una parte Michele Mari ha tutto il diritto di continuare a stare allo Strega, dall'altra parte però non possiamo fare finta di non vedere i due pesi, le due misure. Ricordiamo Massimo Boldi, è stato fatto fuori per molto meno una battuta, ricordiamo altri casi di persone così crocifisse per mezza parola storta, e non c'era nessuno in quel caso fra l'intelligenza di sinistra che difendesse la privacy oppure difendesse la libertà di espressione. In questo caso, trattandosi di un venerato maestro, hanno fatto un'eccezione, si sono immediatamente schierati dalla sua parte e hanno condannato le esagerazioni del politicamente corretto. Due pesi e due misure, come sempre, perché chi fa parte del circolino ristretto può dire e fare qualsiasi cosa e uscirne sempre indenne. I cattivi sono sempre gli altri. Quando tocca a noi che siamo i buoni, bisogna essere teneri e comprensivi. Ecco, questa è la cultura italiana.
2: Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
7: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
2: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 11 ed un minuto.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: In apertura il caso delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia in provincia dell'Aquila, che sono state ritrovate a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dalla casa della madre. Tre persone sono state sottoposte a fermo di polizia con l'accusa di sequestro di persona. Si tratta della madre delle due ragazze, del compagno di lei e del nonno. Secondo una testimone, le due erano nascoste da una persona anziana in un complesso di case popolari. Ora saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. Non sapevo niente, me l'hanno portata e basta, dice la donna di 80 anni che le ha ospitate in casa. Adesso sto male io.
11: Sono drammatici i numeri dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale. 9 minori morti solo nel fine settimana. Dagli ultimi incidenti stradali c'è quello nel milanese, dove un'auto con a bordo 9 ragazzi è precipitata in un canale. Il bilancio è di 3 vittime, il conducente 19enne è stato arrestato ed è risultato positivo all'alcol test. Vengono sul caso Salvini e Piantedosi. Voglio fare una riunione già questa settimana sul tema sicurezza stradale, dice il ministro dei trasporti. Ancora troppi ragazzi non tornano a casa. Vorrei trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli.
12: La guerra USA-Iran, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, è una unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
11: Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni davanti al numero 10 di Downing Street. Starmer si è ritrovato sempre più isolato dopo la vittoria del suo rivale interno al partito laburista Andy Burman in un'elezione suppletiva. Più di 100 deputati laburisti hanno chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito.
12: Condannata a ricevere 74 frustate perché si è esibita senza indossare l'hijab. È la condanna che il tribunale della città iraniana di Qom ha inflitto alla cantante Parastu Ahmadi e, come lei, al gruppo di 7 artisti con cui nel dicembre 2024 la 29enne aveva trasmesso un concerto da solista in diretta su YouTube. Oltre alla punizione corporale, gli 8 condannati non potranno lasciare l'Iran per 2 anni e per lo stesso lasso di tempo non potranno in alcun modo svolgere attività artistiche.
11: È partito l'assalto a EasyJet, la società di investimento americana Castle Lake, che in partnership con Air France ha già contribuito al rilancio di Scandinavian Airlines, ha annunciato di aver presentato la maxi offerta per l'acquisto della seconda più grande compagnia aerea low cost d'Europa. Un pacchetto con un'offerta complessiva da 4,74 miliardi di sterline, poco meno di 5 miliardi e mezzo di euro, dopo che il CDA di EasyJet ha rispedito al mittente le prime 3 proposte.
12: E con questo è tutto, a più tardi.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Next Economy.
15: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
16: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
17: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
18: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
19: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
14: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
20: Buongiorno, eccomi con voi per questo lunedì 22 giugno 2026. Sono le 11.05, dunque in diretta sul giornale radio inizia Next Economy. Insieme per le prossime 2 ore, Emanuela Donghi al microfono, Elisa Cabrini in regia, Daniela Vindigni in redazione. Naturalmente voi che non siete semplici ascoltatori, ma dovete, potete partecipare. Ho messo prima il dovete. Va bene, allora intanto 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp. troppo. Intanto la notizia delle dimissioni di Keir Starmer, il leader britannico, il primo ministro britannico, si è sparsa un po' dappertutto, ne stanno parlando tutti proprio in questi minuti, perché poco fa le ha date ufficialmente e naturalmente era già atteso, si era parlato della serata, ma insomma sono arrivate veramente qualche minuto fa e le dimissioni dopo quasi 2 anni da primo ministro si compiono mentre Barnham a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Macclesfield dopo aver vinto a valanga l'elezione suppletiva del 18 giugno. Starmer ha detto: garantirò il mio successore tutto il mio supporto. Ha parlato, insomma, c'erano davanti al numero 10 di Downing Street tutti in attesa del suo discorso e del suo ragionamento, appunto, che è arrivato poco fa. Altre notizie in primo piano, tra poco ve le racconto. Ovviamente partiremo dalla situazione geopolitica del nodo dello stretto di Hormuz. Ecco, nelle ultime ore sono arrivate notizie confortanti, primo round di colloqui sembra essere andato bene, dopo che però, insomma, Trump ha minacciato nuovamente l'Iran e l'Iran ha risposto a Trump rispetto agli attacchi di Israele in Libano. E allora tra poco un po' un riassunto di quello che sta accadendo con lo sguardo ai mercati finanziari, naturalmente c'è sempre la nostra musica che ci accompagna. Tra poco partiamo insieme qui con Next Economy.

La settimana a livello di mercati finanziari all'insegna della prudenza, gli occhi sono interamente rivolti alla situazione in Medio Oriente, nonostante diciamo le ultime minacce che sono arrivate attraverso i social da parte di Trump nei confronti dell'Iran. Ovviamente aveva detto: guardate che se non riaprite Hormuz, se non la smettete io vi incendio di nuovo, sostanzialmente non esisterà più il paese, l'aveva già detto in passato. Però ecco, nonostante queste parole e naturalmente anche la risposta di Teheran che aveva già richiuso lo stretto di Hormuz, il vicepresidente americano Vance ha dichiarato che il primo round di trattative in Svizzera ha registrato dei progressi. Una posizione che è stata anche confermata dal ministro degli esteri iraniano Arachki. Così, insomma, sono arrivati segnali più distensivi, si parla di incoraggianti progressi e di atmosfera positiva con le trattative che proseguiranno per il resto della settimana. Sarebbe stata definita questa roadmap per raggiungere un accordo definito entro i 60 giorni che sono stabiliti, quindi i 60 giorni prossimi saranno decisivi. Trump parla di pace reale, Teheran rivendica una vittoria diplomatica, però insomma era bene, no, avere questi segnali sicuramente un po' rassicuranti. Il petrolio ha ricominciato un po' a scendere, tra poco noi partiremo proprio da qui perché il nodo centrale resta lo stretto di Hormuz, però come dicevamo i mercati finanziari sono cauti, no? Perché vedete, si è firmato l'accordo, la trattativa è partita, poi è stata rimandata, lo stretto di Hormuz è stato riaperto per poco e già si applaudiva diciamo all'operazione, poi invece siamo tornati con la chiusura dello stretto di Hormuz e tutto quello che ne consegue. La cautela si vede insomma con le contrattazioni dei mercati. Il nostro FTSE MIB è a 52.527 punti, comunque aveva raggiunto anche i 53.000 punti il FTSE MIB, che davvero sta riportando dei guadagni incredibili. In questo momento però è sotto la linea di parità, meno 0,61. Il DAX cede lo 0,22, abbiamo l'Ibex di Madrid invece positivo più 0,28, il CAC di Parigi negativo meno 0,44, la borsa di Londra più 0,04. Ecco, da monitorare la borsa di Londra dopo le dimissioni di Keir Starmer, il primo ministro. Sapete che insomma l'incertezza politica poi va a pesare direttamente sui mercati, poi lo vedremo, per ora è positiva, diciamo che era scontata, poi era scontato l'annuncio delle sue dimissioni, è leggermente positiva, ovviamente non parliamo di situazione brillante, adesso per esempio più 0,02, ho il grafico davanti a me, però sicuramente la situazione politica si farà sentire. Allora, tanti argomenti anche nella puntata di oggi di Next Economy, naturalmente come dicevamo tra poco partiamo dal nodo dello stretto di Hormuz e della situazione del petrolio, della situazione delle nostre tasche, benzina e prezzi. È vero, hanno continuato a calare in queste ultime settimane, però poi, no, quando si affronta il tema energia ci portiamo direttamente sui numeri delle bollette che sono aumentate e che rischiano di aumentare ancora per imprese e per singoli cittadini. Cosa possiamo aspettarci quindi dal mercato del petrolio? Sicuramente bisogna auspicare un cambio strutturale, questo dipende dalle relazioni diplomatiche che si sono portate avanti proprio in questi 4 mesi, è la durata, no, per ora del conflitto tra America e Iran, e però le aspettative sono cambiate o non ancora? C'è un rischio sottovalutato in questa fase, proprio quando si parla del petrolio e anche delle scorte di petrolio, c'è un po', qualcuno l'ha definita l'era del rischio permanente, in qualche modo bisogna riscrivere le rotte e i flussi del petrolio, no, che viene estratto nel Golfo. Poi però parleremo anche del nostro paese. Oggi ci sono interessanti dati che sono stati rielaborati dal Sole 24 Ore, dati Istat che ci mostrano come moltissimi giovani ancora oggi scappano dal sud per arrivare al nord, questa Italia a due velocità, anche se poi noi metteremo sulla bilancia questi dati con altri dati dello Svimez, l'istituto che studia proprio tutti i cambiamenti nel mezzogiorno, nel sud del nostro paese, e che ci riporta comunque anche delle variazioni positive, cioè un sud che comunque rispetto ad altri momenti è cresciuto un po' di più, però cercheremo di bilanciare come sempre. Poi parleremo anche di pressione fiscale, di tasse, parleremo di Made in Italy, parleremo di lavoro, insomma davvero la nostra agenda di Next Economy di oggi è ricca come sempre. E allora, per iniziare il ragionamento su petrolio, bollette, energia, mercati eccetera, tra poco cominceremo a parlare con il primo ospite, intanto ascoltiamo questa canzone, la canzone dei Foo Fighters, Window, 334 11 11 622 per scrivere i vostri messaggi.

0: 16:18 minuti, ancora buongiorno da parte mia, Manuela Donghi. Allora, Next Economy, analisi dei mercati finanziari, analisi della situazione geopolitica e ovviamente anche tanta economia reale. Vedo già che ci sono dei messaggi al 334 11 11 622. Tra poco vi leggo, vi ascolto, potete scrivere, mandare messaggi vocali, insomma, inerenti poi agli argomenti che affrontiamo, ma anche per darci spunti per argomenti futuri. Allora, abbiamo detto, una settimana inaugurata dai mercati con prudenza. Gli occhi sono rivolti alla situazione in Medio Oriente, sono arrivate notizie positive, definiamole così, per il primo round di colloqui, dei segnali distensivi, ma insomma preceduti, questi momenti preceduti da nuove minacce di Donald Trump all'Iran e ovviamente con tutta la tensione del caso. In ogni caso, appunto, scusate il gioco di parole, arrivano questi segnali che sono stati definiti incoraggianti progressi, atmosfera positiva, che hanno portato il petrolio a continuare la sua marcia al ribasso. E mi voglio fermare qui perché ovviamente il tema del blocco dello stretto di Hormuz è centrale, quindi con il tema petrolio e energia. Era stato riaperto lo stretto di Hormuz, qualche nave aveva cominciato a ritransitare, invece adesso, appunto, dopo le ultime tensioni, l'Iran l'ha chiuso nuovamente. Ma è su questo che Trump si è scagliato, no? Ha detto: guardate, se non riaprite lo stretto di Hormuz, io vi incendio. Buongiorno Carlo Vallotto, analista finanziario, esperto di materie prime, benvenuto.
1: Grazie Manuela, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei. Allora, intanto partiamo effettivamente dal petrolio, su che livelli siamo e quali sono le sue analisi, e poi capiamo un po', no, la crisi nello stretto di Hormuz, che cosa ha determinato fino a questo momento e cosa potrebbe ancora determinare anche a livello di mosse diplomatiche, ecco, intendo dire, al di là dei prezzi. Però partiamo dai prezzi.
1: I prezzi adesso sono scesi, naturalmente, per quanto riguarda il petrolio americano siamo intorno ai $75 e 21 centesimi al barile. Siamo scesi molto rispetto ai 115-117 che avevamo raggiunto, che erano stati raggiunti ai primi di aprile e ancora proprio all'inizio, nella prima settimana di marzo. Una distensione che naturalmente ha cercato di, o meglio, una distensione che ha in qualche modo rassicurato la ripartenza dei flussi petroliferi. Ciò non significa che in questo momento i flussi petroliferi siano effettivi, nel senso che ci vuole tempo prima di rimettere in moto tutta, chiamiamola così, la macchina economica che è ferma da molti mesi nel Golfo Persico. Però i prezzi in questo momento hanno, diciamo, in qualche modo hanno scontato il premio guerra, e quindi siamo ritornati in una zona un po' migliore, ecco, rispetto, sì, a quello che era in passato, non come prima dell'evento bellico, che era intorno ai $65-66, parliamo del petrolio americano. E quindi, ecco, una situazione che ci auguriamo in tutti i modi, insomma, che ritorni alla normalità, però ci vorrà, certo, un po' di tempo.
0: Ecco, Vallotto, questo per dire che ovviamente per noi adesso, cioè, i prezzi sono bassi perché li confrontiamo con il rialzo del petrolio che è andato anche sopra $100 al barile, lo ricordiamo, per il conflitto in Medio Oriente, però rispetto al pre-conflitto siamo ancora altini.
1: Sì, adesso siamo ancora altini, nel senso che siamo circa una decina di dollari sopra il valore pre-bellico, quindi diciamo che siamo ritornati dal punto di vista tecnico, siamo arrivati ad un valore che è il valore medio degli ultimi 200 giorni, quindi quasi dell'intero anno a partire dallo scorso anno. Quindi, ecco, questo è molto guardato, è un valore, denominato la media mobile 200 periodi, ed è guardato molto dagli investitori di lungo periodo, dalle aziende, proprio per avere una continuità e un supporto nei prezzi, negli acquisti dei prezzi. Questo, mi dilungo 30 secondi, sì, proprio per spiegare che è un valore estremamente importante, come a pari merito, vorrei dire, per il gold, per l'oro giallo, insomma, che nella scorsa settimana proprio ha rotto al ribasso questo livello qui e ha innescato delle vendite tecniche. Ecco, questo nel petrolio potrebbe ugualmente, se dovesse scendere al di sotto dei $70, ecco, sarebbe una una buona notizia, nel senso che, ecco, verrebbe completamente riassorbito il cosiddetto premio guerra che gli investitori, insomma, nei mercati internazionali. È un po' tecnico, però cerco di essere estremamente semplice nella spiegazione. In aggiunta al valore che normalmente i mercati finanziari danno, il prezzo è determinato dalla domanda e dall'offerta. C'è una, diciamo, c'è un extra dato da un'assicurazione extra, insomma, che è il cosiddetto premio guerra, un premio geopolitico.
0: Quindi ecco, è centrale questo discorso, anche perché poi non è che ci fermiamo al tema Medio Oriente, Stretto di Hormuz, adesso arriviamo.
1: Assolutamente.
0: Apre un sacco di riflessioni, no, globali. Aveva terminato Vallotto, mi scusi, forse l'ho interrotta, se no vado con
1: Sì. Assolutamente, il discorso, diciamo, potremmo parlarne per giorni interi, nel senso è talmente ampio.
0: Noi ne parleremo spacchettando qua e là nel corso delle puntate. Quello che però ci sta dicendo lei, apre una serie di quesiti e di riflessioni, cioè noi stiamo continuando a sentire anche che non si tornerà più al prima di Hormuz, se parliamo di greggio. Perché, Vallotto, è così? Cioè, diciamo che, ecco, qualcuno l'ha chiamata un po' l'era del rischio permanente. Quello che è successo nello Stretto di Hormuz ha veramente dato il là a una serie di riflessioni che prima non venivano fatte?
1: Allora, diciamo che quando ci sono questi eventi qua, si aprono degli scenari che probabilmente poi effettivamente aprono delle porte nel bene e nel male. Quindi direi che in qualche modo questa, adesso volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, ecco, diciamo
0: sì,
1: così,
0: sì.
1: Questo evento, ripeto, assolutamente non entriamo nel merito umano, politico o altro, dal punto di vista proprio meramente finanziario e tecnico, diciamo che questo evento ha ulteriormente, a mio parere, spinto verso una ricerca di fonti alternative, ecco, naturalmente. Questo, quindi, il petrolio rimarrà ancora al centro dell'attenzione, però se noi dovessimo fare, se possiamo fare una riflessione per quanto riguarda le precedenti crisi, ad esempio nel 1973, quando ci fu l'austerity, molti non c'erano ancora, magari i nostri ascoltatori, però ecco, in quel caso la fonte di petrolio era quasi esclusivamente la zona del Medio Oriente. Mm-hmm. Oggi quella crisi ha aperto, faccio brevemente questo paragone, quella crisi ha aperto alla ricerca di fonti di altri fornitori. Oggi, dopo molti decenni, siamo arrivati appunto che ci sono molti altri fornitori, quindi non soltanto l'Arabia Saudita o comunque il Medio Oriente, ma l'America stessa è diventata il principale produttore. Poi abbiamo tanti altri, la Norvegia, il Kazakistan, tanti altri fornitori. Però ecco, direi che questo probabilmente potrà dare una apertura, e mi sembra di aver già anche letto da qualche parte, in qualche notizia di carattere ufficiale, che sono state aumentate, verranno aumentate diciamo i fondi per l'energia, per le ricerche, per le energie alternative.
0: Anche perché altrimenti, quando c'è, cioè, se no abbiamo visto, ogni volta che ci sarà una crisi geopolitica diventerà uno shock economico, se va da quella in quella direzione.
1: Esattamente, quindi certamente, ecco, questo per concludere rapidamente, insomma, ecco, certamente questo fatto qui aprirà delle porte, anche se oggi non siamo più diciamo dipendenti al 100% per quanto riguarda la produzione di elettricità e di riscaldamento dal petrolio, ma anche da altre fonti alternative. Siamo ancora molto molto indietro, però direi che diciamo, ecco, come dicevo prima, guardando la parte del bicchiere mezzo piena, ecco, questa potrebbe essere in qualche modo, ecco, la notizia positiva, se vogliamo
0: cioè,
1: così
0: diciamo
1: dire,
0: che
1: insomma,
0: per il mercato del petrolio c'è questa lezione finale, potremmo definirla in questo modo,
1: esattamente,
0: Vallotto,
1: esattamente.
0: E per noi, cioè, per l'Europa ci sarà questa lezione finale, visto che di energia anche per altri poi tra poco ne parlerò io, ma anche per altri capitoli, insomma, forse di lezioni da imparare ce ne sono tante, anche proprio precedenti, no?
1: Sicuramente diciamo che partiamo, affondiamo un po' le radici ancora indietro, insomma, qualche anno fa, 4 anni fa, quando ci fu la crisi Russia-Ucraina, quindi tutte le sanzioni verso la Russia, quindi la mancanza del gas in Europa. Questo ha portato a far cosa? A sviluppare dei nuovi contatti e quindi ecco anche l'Europa, benché, ripeto, siamo molto molto indietro dall'essere indipendenti energeticamente, ha portato naturalmente a riformulare molti settori, tra cui anche, questo è un aspetto sempre un po' più tecnico, anche i contratti, rivedere un po' i contratti di lungo termine per quanto riguarda le forniture del gas. Però ecco, diciamo che volendo far comprendere a chi ci ascolta,
0: sì.
1: Ripeto, è molto difficile dire questa cosa perché ci può essere fraintesi, però in qualche modo non tutto il male viene per nuocere. Certamente, ripeto, non stiamo ad affrontare assolutamente l'aspetto umano
0: bellico,
1: per carità.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Però ecco, dal punto di vista ecco, finanziario, per rispondere alla sua domanda.
0: L'importante è che poi appunto la lezione valga e sia messa in cantiere poi, no? Nel senso che
1: Esatto. Bisogna
0: agire, perché altrimenti
1: Esatto. Restiamo
0: sempre con le solite considerazioni, poi la prossima volta le faremo allo stesso modo, però so, poi l'economia non è che ce le manda a dire, no? Appunto. Allora, grazie a Carlo Vallotto, analista finanziario, esperto di materie prime. Anche noi cerchiamo di non mandarle a dire le cose, cioè le diciamo, poi chiaramente non è che abbiamo la sfera di cristallo, non abbiamo sempre, ma anzi mai purtroppo, possibilità di azione se non nei nostri gesti quotidiani, però vogliamo approfondire e capire davvero, insomma, al di là della notizia, andare oltre, cosa si può fare. Allora, facciamo una breve pausa, sono le 11:30 e poi torniamo e ripartiamo con Next Economy.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
7: Sono le 11 e 32 minuti.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
10: 11.32 minuti, Next Economy, giornale radio, fino alle 13 insieme. Allora, mercati, li abbiamo visti, sono molto cauti oggi, arrivano dei segnali incoraggianti per le trattative in Medio Oriente, però insomma le minacce da Trump non si arrestano, anzi sono state belle violente in questo fine settimana, però i mercati da tempo confidano in una fine di questo conflitto che, ricordiamo, è in essere da 4 mesi. Il tema energetico è sempre al centro, stretto di Hormuz chiuso, ma non solo. Ecco, il caro energia di cui parliamo spesso e di cui torneremo a parlare non è che dipende solo da quello che è successo in Medio Oriente. Chi si attacca solo a questo mente. Ci sono anche intanto dei paletti che arrivano dall'Europa, ma poi degli interventi strutturali che non abbiamo fatto. Allora, tra poco parliamo anche di questo e poi parleremo anche del nostro paese che è diviso come sempre a metà. Intanto buongiorno a Giancarlo da Cugiono che ci augura una buona settimana bollente. Sì, è bollente davvero, però insomma è estate, è iniziata ieri l'estate e teniamocela, dai, almeno poi io amo di più il caldo che il freddo, quindi sono di parte. Saluto anche Vincenzo che manda i suoi messaggi, saluto tutti voi che siete all'ascolto e potete comunicare con il nostro numero 334 11 11 622, messaggi scritti, vocali, se volete intervenire in diretta noi siamo qui per voi. Tra poco partiamo con altre notizie, poi parliamo di nord-sud e delle differenze che ancora ci accompagnano.

tema energia, il tema bollette sempre presente, ovviamente, anche perché noi valutiamo, no, i rialzi, i ribassi, e non solo delle bollette ma anche della benzina, dei carburanti, e chiaramente in questo ultimo periodo abbiamo ragionato sulle variazioni a seconda di quello che succedeva nello stretto di Hormuz e in generale nel Golfo. Però insomma, quando parliamo di nostre bollette e delle bollette che le imprese devono pagare, noi consumatori dobbiamo pagare, si riagganciano al ragionamento a tutto quello che in passato evidentemente non è stato fatto e che ci fa dire, come sempre, che noi paghiamo molto più di energia rispetto ad altri nostri competitor, pure in Europa. Questo non è bene, perché chiaramente la competizione diventa sleale, anche se completamente legale, no? Perché il prezzo è determinato da tanti fattori. Peraltro c'è sempre al centro dell'attenzione, tra le notizie principali del periodo, il caso dell'ETS, l'acronimo, no? Che sta a definire l'Emissions Trading System, ossia il mercato europeo dei certificati per inquinare, che è stato creato nel 2005 con l'obiettivo proprio di favorire la decarbonizzazione, liberare quelle risorse che servono per la transizione energetica e andare di conseguenza a stimolare gli investimenti delle imprese nella sostenibilità. Il principio di questo sistema è far pagare chi inquina, riducendo progressivamente la disponibilità dei certificati e dunque aumentandone il costo. Quindi cosa significa? Che però se non c'è la possibilità di intervenire con degli investimenti, quindi con delle risorse, è chiaramente è penalizzato chi non riesce a farlo e quindi paga di più il costo, appunto, dell'energia. Per questo l'Italia sta chiedendo una radicale riforma del meccanismo, quindi con l'obiettivo di controllare il costo delle bollette. Questo sistema, questo meccanismo europeo ETS è diventato un po' l'ossessione dell'industria italiana. Oggi vi suggerisco, se ce l'avete, di leggere l'editoriale di Ferruccio De Bortoli sull'inserto del Corriere della Sera, l'economia, che parla proprio di questo. È lui che la definisce un po' l'ossessione giustificata, ma forse anche un po' eccessiva, no? Che sta tutto nell'acronimo ETS. Chiaramente l'industria sta insistendo moltissimo con l'Europa, con questo, chiamiamolo paletto, però in realtà è un meccanismo che permette di raggiungere anche degli obiettivi, no, da un punto di vista ambientale ed etico. Però appunto, pur considerando un po' un'ossessione quella dell'industria, De Bortoli dice allo stesso modo che una svolta è necessaria, perché altrimenti si rischia di penalizzare le industrie, soprattutto in questo momento. Diciamo che il tema è sempre questo, no? Ci sono delle regole, giustamente, ci sono delle norme, giustamente, di conseguenza dei paletti a cui dobbiamo attenerci. Però, punto interrogativo, quando ci sono delle situazioni più grandi di noi, anche se poi magari noi abbiamo mancato in qualcosa negli anni precedenti e nei periodi precedenti, ma l'Europa non dovrebbe allentare un po' le maglie? Certo, ovviamente sì, però sempre controllando i bilanci, perché insomma il doppio controllo ci deve essere necessariamente. Poi oggi parleremo pure di tasse, quindi torneremo a parlare della nostra economia, di come la difficoltà sia legata proprio a tanti aspetti, non solo, insomma, al tema dell'energia. Allora, i mercati, come abbiamo detto, sono molto prudenti oggi. Ecco, anche il nostro FTSE MIB è negativo, pur avendo raggiunto dei record impressionanti nelle ultime sedute. Però diciamo anche che Piazza Affari è frenata dallo stacco delle cedole oggi delle big, di alcune big società come STM, Leonardo, Snam, a proposito di difesa, di temi al centro, di energia, eccetera eccetera, Poste Italiane, Era, Terna. Quindi questo ha un impatto complessivo dello 0,20% sul FTSE MIB, e quindi insomma per questo il FTSE MIB sta un po', tra virgolette, soffrendo. È negativo un po' per l'attesa rispetto alle trattative tra America e Iran, un po' anche per lo stacco delle cedole, come sempre avviene. Prima di proseguire con i nostri ragionamenti, voglio portarvi sul nostro sito giornaleradio.fm, dove ogni giorno c'è la vostra opinione, quindi la domanda del giorno, che è questa: dopo gli attacchi sconsiderati a Giorgia Meloni, il tema della salute mentale di Donald Trump è tornato a essere al centro di molte discussioni. Secondo voi, a circa 2 anni e mezzo dalla sua scadenza, riuscirà il tycoon a portare a termine il suo mandato? Allora, beh, a parte gli attacchi a Giorgia Meloni, che sono proseguiti anche dopo il video, no, che la nostra premier ha pubblicato, nel quale prendeva le distanze rispetto a quello che aveva detto Trump,

tempo della foto, mi ha implorato, mi fa pena, eccetera eccetera. Però insomma hanno continuato gli attacchi. Trump le ha riportati su un tema di appoggio che l'Italia non avrebbe dato all'America mentre questa guerra era in corso ed è ancora in corso. Quindi ha parlato di nucleare, ha detto ma insomma all'Italia non importa nulla se l'Iran sviluppa il nucleare, insomma ha detto che l'Italia si è comportata male. Allora, detto questo, al di là del tema relativo alla querelle con la nostra premier, Trump lo dicono i sondaggi, ne abbiamo parlato tante volte, è calato nel consenso, no, dei suoi elettori. Perché? Perché con questa guerra, naturalmente, al di là di aver causato una guerra, perché di fatto ha dichiarato guerra con Israele all'Iran, ha scatenato tutta una serie di reazioni dell'economia reale, che invece aveva promesso di risolvere: l'inflazione, appunto il tema delle bollette, il costo della vita. Trump era partito da lì, e quindi al di là di tutto, voi, secondo voi, cosa succederà a novembre, soprattutto con le elezioni di midterm? Riuscirà Trump ad andare avanti? Cioè, ve lo chiediamo sia sul nostro sito, potete votare sì no, ma ve lo chiedo anche io perché è inerente a tutti gli argomenti che andiamo ad affrontare, e potete rispondere anche al 334 11 11 622. Tra poco nord-sud, la nostra Italia sempre spaccata in due, non facciamoci rubare i talenti.

0: Da Manuela: se Trump continuerà a minacciare di far saltare per aria tutto l'Iran, non so se ci arriverà al Mediterraneo. Ma caspita, era stato così bravo ad accettare tutti i 24-25 accordi dell'Iran, pure di risarcirlo di 300 miliardi di euro, e adesso si perde con questa sciocchezza che non potrà mai permettersi di distruggere tutto l'Iran, perché veramente scoppierà la terza guerra mondiale. Quindi, non lo so, che io gli consiglierei un Xanax a Trump. Ciao Manuele, buon inizio settimana.
1: Vabbè, rido per questa ultima parte, grazie Gabriele, il tema è centrale, e grazie per questo messaggio. Potete rispondere votate anche sul nostro sito, in home page c'è questa domanda. Grazie comunque per le vostre riflessioni. Buongiorno intanto a Stefano Prezioso, vice direttore dell'associazione Svimez per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno. Allora, oggi peraltro sul Sole 24 Ore in apertura abbiamo una cartina geografica che ci riporta la situazione del nostro paese per quanto riguarda i giovani. Come sempre, insomma, si parla di questa diaspora dei giovani, spesso verso l'estero, ma spesso da sud a nord. Visto che con lei parleremo della situazione del sud, segnalarla ai nostri ascoltatori: la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone. Un manager su quattro lascia il Mezzogiorno per lavorare al centro nord, con tutte le analisi del caso, salari e servizi per scegliere di restare. Insomma, comunque si vede quanto è variata, no? La percentuale di residenza in questi ultimi anni, dal 2019 a oggi, dei giovani e non solo. Allora, Prezioso, voi avete divulgato il vostro rapporto Svimez 2025, nel quale comunque si mette in evidenza come il sud cresca più del resto d'Italia. Poi parliamo dei giovani che perde, ma è così? Comunque ci sono in ogni caso dei buoni segnali che sono emersi?
2: Sì, direi di sì, perché diciamo il sud cresce più del nord ormai da 4 anni, cioè dal 2021, e questo soprattutto grazie alla spinta fornita dal superbonus prima e dal PNRR dopo, che hanno dato un forte incremento all'attività economica che non si vedeva da tantissimo tempo.
1: Mm-hmm. Quindi è un trend che si sta già manifestando da un pochino, no? Ricordo anche forse l'ultima volta in cui siete stati da noi a Next Economy che l'avevate già evidenziato. Però ecco, un Mezzogiorno che accelera grazie a cosa in questo momento, o che è accelerato grazie a cosa?
2: Accelerato in primo luogo grazie al superbonus e poi al PNRR, che ha portato un incremento negli investimenti in opere pubbliche che non si vedeva ormai da 20 anni. Mm-hmm. Perché diciamo che i primi 20 anni degli anni 2000 sono stati segnati dai vincoli di finanza pubblica, che hanno portato un forte calo nell'infrastrutturazione dell'operatore pubblico, e quindi con un taglio anche non solo in alcuni servizi, ma anche proprio nei livelli dell'attività economica connessi. Questo trend è stato invertito. Mm-hmm. Il dato forte è che nel momento in cui comunque anche in un'area marginale come il Mezzogiorno si investe, con tutte le difficoltà che anche lei ha evidenziato, la perdita di giovani per esempio, comunque un'area che risponde.
1: Certo. Ecco, senta, però c'è una questione, i miei ascoltatori l'hanno già capito, anche lei, una questione da evidenziare, una sorta di paradosso. Per quello io mi sono un po' collegata anche ai dati che arrivano dall'Istat, che parlano di fuga dei cervelli e riportano in qualche modo l'Italia al grande esodo che sicuramente poi, insomma, anche per chi non l'ha vissuto è noto, l'esodo migratorio di fine 800, quando però se ne andavano, diciamo, coloro che avevano poche possibilità, no? E quindi lasciavano il nostro paese per andare a cercare fortuna. Oggi non è più così, i giovani lasciano il nostro paese spesso per andare all'estero perché avrebbero le possibilità, ma insomma questo paese evidentemente non gliele mette a disposizione e quindi decidono di andare laddove sono considerati maggiormente. E però anche da sud a nord c'è questo effetto continuo, cioè moltissimi giovani, appunto, come abbiamo detto, abbandonano il mezzogiorno per arrivare al nord. Al sud 313.000 giovani in meno. Insomma, il paradosso è questo: il sud cresce più di prima, però prezioso, continuiamo a perdere i giovani.
2: Certo, perché vede, anche se diciamo in questi ultimi 4 anni c'è stata questa inversione di tendenza, i 20 anni, diciamo così, precedenti hanno lasciato un segno pesante, un'eredità pesante, perché si è impoverito il sistema produttivo del Mezzogiorno e in parte anche dell'Italia, e si è impoverito soprattutto per quei posti, per i laureati che richiedono maggiori qualifiche e hanno un'aspettativa di maggiori retribuzioni, per cui questi giovani, non trovandoli, vanno o al nord o all'estero. E questo è il punto. Ora non è che appunto 4 anni di maggiore crescita hanno, sono riusciti a invertire anche quanto è successo in negativo nei 20 anni precedenti, hanno stoppato la divergenza nord-sud, ma ancora per invertire, per far sì che i giovani restino, serve molto di più.
1: No, certo, infatti la domanda sorge spontanea: quali leve strategiche servono davvero per invertire la rotta? Cioè, allora, anche qui sul Sole 24 Ore emerge come salari e servizi, no? Ovviamente siano indispensabili per scegliere di restare, questo è chiaro, però mi viene in mente, a parte la qualità della vita, però questo è relativo anche ai salari e ai servizi, ecosistemi innovativi, le grandi opere infrastrutturali, no? Le infrastrutture come si inseriscono in questo? Insomma, cerchiamo di capire quali sono, al di là della crescita che abbiamo evidenziato e che è buona, una cosa positiva, però quali sono le leve che bisogna attivare quanto prima, perché di questo, insomma, gap tra nord e sud se ne parla da sempre.
2: Allora, guarda, uno l'ha nominata lei, a migliorare le infrastrutture, perché se io mi posso muovere, diciamo così, da Napoli, dalle principali aree metropolitane del mezzogiorno verso l'area del nord, in maniera, con tempi accettabili e non quelli attuali, sì, che sono improponibili, allora è probabile che molti più giovani magari lasciano la residenza nelle loro aree di origine e vanno a lavorare, cioè con lo smart working, cose di questo tipo. È possibile fare scelte di questo tipo. In secondo luogo, poi serve comunque la creazione di buoni posti di lavoro, questo è il vero nodo, e questo avviene incrementando attraverso una diffusione dell'innovazione molto più capillare, che porta a creare posti nell'industria e nei servizi che corrispondono alle aspettative di un laureato. Oggi questo è il vero, certo, punto, che un laureato al mezzogiorno non trova un posto di lavoro che soddisfa le sue competenze e le aspettative salariali, per cui se ne va.
1: No, certo, poi oltretutto, vabbè, in Italia c'è il lavoro povero, però leggevo anche che nonostante la crescita dell'occupazione e nonostante il lavoro povero sia un po' distribuito in tutto il nostro paese, il sud resta il cuore, no, di questo. Cioè, è vero che magari il costo della vita è più basso, però chiaramente se non ci sono prospettive lavorative si va via, anche se magari il costo della vita è più leggero, no?
2: Assolutamente, basta pensare che poi questo fenomeno dell'immigrazione intellettuale è fortissimo in tutte quelle lauree tipo ingegneria, matematica, fisica, che il posto di lavoro ha un'aspettativa in tipo di aziende che al sud non ci sono o sono rarissime, le trovi o all'estero o al nord, è lì che infatti poi i giovani in queste materie vanno essenzialmente, voglio dire, e anche dal nord iniziano a emigrare verso l'estero, voglio dire.
1: Certo.
2: Questo forse è il lato forse più negativo di tutta la storia, perché significa che noi proprio come paese produciamo pochi posti di lavoro con aziende che richiedono queste competenze.
1: Sì, allora guardi, peraltro leggevo che dal 2027-28 l'intelligenza artificiale entrerà nei programmi scolastici dei licei, abbinata alla matematica e alle materie STEM, quindi le materie scientifiche, ma già da quest'anno si punterà su dosi massicce proprio di queste materie di intelligenza artificiale nei piani formativi dei docenti e sull'educazione ai social degli studenti. Questo è il decreto legislativo attuativo della legge 132-2025 che è stato varato nei giorni scorsi. Questo per dire che poi bisogna insieme a tutto il resto, incrociare anche le competenze con il mondo del lavoro. Senta, lei prima ha citato il super bonus, ha detto questo sicuramente ha aiutato il Sud a crescere di più. Quanto pesa l'effetto PNRR invece, di cui tanto abbiamo parlato e discusso? È servito e servirà qualcosa secondo voi?
2: Sì, guarda, è servito, non c'è dubbio. Perché diciamo nel momento in cui il super bonus terminato la sua capacità propulsiva, grosso modo intorno al 2023, poi è stato sostituito dalla spesa del PNRR, le opere pubbliche, gli investimenti in beni strumentali e tutte, è una serie di attività. Se non ci fosse stato il PNRR è molto probabile che noi avremmo già scontato, già siamo tornati a una crescita dello 0, saremmo andati sotto. Quindi è stata fondamentale e questo infatti sta ponendo un serio problema di politica economica nel momento in cui questo finisce, o finirà, esatto. Insomma, voglio dire, perché il paese ha difficoltà a crescere autonomamente a saggi, diciamo, accettabili senza questi interventi. Uh-huh. È quello che è successo nei primi 20 anni degli anni 2000, che noi crescevamo dello 0, il grande malauto d'Europa e cose di questo tipo. In questi anni si è interrotto questo trend, l'importante è riuscire a non ricaderci.
1: No, certo, assolutamente, alla luce anche di questo miglioramento che lei ci ha raccontato, c'è cioè questa crescita oltre la media nazionale, siamo un più 0,7 nel 2025 contro lo 0,5 del centro-nord e la previsione peraltro è di un più 0,9% nel 2026, un ritmo che negli ultimi anni non si era mai visto. Però è chiaro che abbiamo visto con lei, insomma, prezioso come la crescita economica conviva con una fragilità sociale che bisogna ricostruire, cioè bisogna andare a ricostruire quella aspetto lì, e la vera sfida è rendere il Sud un posto in cui restare non sia un sacrificio ma una scelta, no? Cioè, e soprattutto certo. non si possono obbligare le persone a abbandonare il loro paese, cioè la loro origine, per se vogliono farlo per altre ragioni va benissimo, ma insomma questo va bene, ma se lo fanno per obbligo, perché diventa un obbligo, allora c'è qualcosa che non va. Va bene, allora grazie per questa interessante conversazione a Stefano Prezioso, vice direttore di Svimez, associazione per lo sviluppo nell'industria del Mezzogiorno, e sì, che monitora costantemente, no, questi cambiamenti per cercare di capire come agire, quali sono le strategie adatte. Beh, certo che abbiamo il lavoro povero, appunto un sud che cresce, cioè cresce di più, però insomma è indietro rispetto al nord, giovani che se ne vanno, e poi abbiamo una pressione fiscale che, attenzione, è ancora elevatissima, anche se c'è stato qualche miglioramento. Dopo ne parleremo nella seconda ora con la CGA di Mestre. Prima tante notizie, prima ancora do la linea alla redazione per l'aggiornamento appunto delle notizie, così abbiamo un quadro completo e poi ripartiamo insieme con Next Economy qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 12.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato la Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale, il padre delle ragazze è Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: Eccoci pronti per la seconda ora di Next Economy, 12:03 in questo momento. Allora, state rispondendo ancora sul quesito che compare oggi sul nostro sito Giornale Radio a proposito di Trump. Ve lo rileggo, visto che chiaramente riguarda un tema centrale e ha attirato la vostra attenzione. Poi leggo anche quello che mi state scrivendo al 334 11 11 622. La domanda è questa: dopo gli attacchi sconsiderati a Giorgia Meloni, il tema della salute mentale di Donald Trump è tornato a essere al centro di molte discussioni. Secondo voi, a circa 2 anni e mezzo dalla sua scadenza, riuscirà il tycoon a portare a termine il suo mandato? Ovviamente la domanda parte dalla querela con Giorgia Meloni, ma in generale dall'atteggiamento di Donald Trump, che analizziamo sempre anche noi, però poi viene riportato sul tema politico ci sono le elezioni di midterm a novembre. Trump riuscirà a terminare il suo secondo mandato alla Casa Bianca oppure sarà ostacolato? Sicuramente i numeri del consenso non gli danno ragione. Comunque 334 11 11 622, tra poco vi leggo ancora e tra poco vi racconto cosa succederà da qui alle 13, ossia fino alla fine della puntata di Next Economy. Intanto ascoltiamo la canzone di Alex Warren, Passenger.

Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e questo è Next Economy, appuntamento dedicato all'economia e alla finanza dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Leggo questo messaggio al 334 11 11 622. No, l'avete cancellato. Perché cancellate i messaggi? Comunque vi riferivate. Ero pronta per leggerlo. Ci sono altri messaggi che invece... Ah no, eccolo qua, l'ho trovato. In realtà era stato eliminato un altro messaggio. Non so chi scrive perché non si firma, però si parlava di Trump, no? Di quello che ha detto la Meloni, del suo atteggiamento in generale, e quindi insomma vi chiedevo se secondo voi riuscirà a portare a termine il suo mandato. Trump necessita di un intervento psichiatrico tipo arancia meccanica. Vabbè, insomma, ovviamente qui stiamo andando un po' all'estremo, però il tema è: ma Trump insomma ce la fa o non ce la fa? A parte le sue i suoi commenti discordanti, i suoi stop and go prima anche solo, no, con quello che sta succedendo in Medio Oriente, comprendendo che le dinamiche che stanno alla base sono complicate, ci mancherebbe, però qui usciamo, no, dai radar proprio con Trump, che prima dice abbiamo portato la pace, abbiamo vinto, firma questo accordo davanti alla stampa tra gli applausi e poi dopo torna a minacciare pesantemente l'Iran. Ci mancherebbe, ripeto, le condizioni diplomatiche sono sicuramente complicate tra i paesi, però ecco, magari anche affidarsi ai social media per dire vi farò bruciare quando l'accordo è in fase di definizione, no, porta a fare delle considerazioni, dei pensieri su Trump che diventano anche necessariamente estremi. È quello che vi chiediamo appunto sul nostro sito giornaleradio.fm, sul quale peraltro trovate tutte le nostre puntate, i nostri podcast, le nostre rubriche, le notizie, i nostri approfondimenti, e quindi lì c'è sempre tutta la nostra informazione e potete anche seguirci in diretta in streaming oltre che in FM e DAB. A proposito di politica, l'altra notizia della giornata, ora vado anche a vedere cosa sta succedendo sui mercati, sono le dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer. Ha pronunciato un discorso a Downing Street, ha detto appunto che farà tutto il possibile per garantire un passaggio di potere ordinato, ha informato Re Carlo III della sua decisione e ha chiesto al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista di definire un calendario per la corsa alla leadership. Starmer era attesa questa, l'aveva già detto che oggi avrebbe annunciato le sue dimissioni, ma in realtà la pressione su Starmer c'era da mesi, la pressione che si avvertiva tra i laburisti dopo una serie di scandali e anche errori che avevano indebolito la sua leadership e fatto perdere consensi al partito. E a essere decisiva poi per le sue dimissioni è stata la vittoria di Andy Burnham all'elezione suppletiva per un seggio parlamentare giovedì scorso. E il ritorno in Parlamento dell'ex sindaco di Manchester era un requisito necessario affinché potesse effettivamente sostituire Starmer nell'incarico di primo ministro. Ricordiamo che nel Regno Unito il primo ministro è il leader del partito che ha vinto le elezioni, giusto per ricordare come funziona. Starmer ha detto di essere sereno e appunto di accettare con serenità la sua decisione di dimettersi. Chiaramente bisogna capire adesso chi lo seguirà e anche chi potrebbe essere la figura più adatta a cambiare il partito laburista. Allora, detto questo, i miei colleghi dopo Next Economy, a partire proprio dal timone delle 13 con Paolo Sergio, racconteranno cos'è accaduto e soprattutto indagheranno le prospettive collegandosi direttamente con la Gran Bretagna. Questo è scontato. Io posso solo dirvi che mentre le notizie si rincorrono in generale, voglio vedere cosa sta succedendo sulla borsa di Londra. Sì, adesso è scesa sotto la linea della parità, non che prima fosse particolarmente brillante, avevamo il FTSE 100 comunque, ecco, infatti è lì che oscilla, adesso è risalita, ma insomma era già debole prima come gli altri listini europei che stanno aspettando notizie sul fronte medio orientale. Qui abbiamo invece anche la notizia politica che comunque dai mercati dovrebbe già essere stata scontata, perché le tensioni c'erano da tempo. Anzi, al di là poi del fatto che l'incertezza politica non aiuta la stabilità dei mercati finanziari, però da adesso in avanti potrebbe anche farsi un po' più, come dire, precisa la intenzione politica del governo britannico.
Allora, altri messaggi che arrivano. Enrico da Roma: ciao Manu, non c'era bisogno che la nipote di Trump, psicologa professionista, lo abbia praticamente definito uno squilibrato per inquadrare il personaggio. Il problema è che gli americani lo hanno votato, ma noi ce lo dobbiamo sciroppare ancora per 2 anni. Sì, perché poi il presidente americano ce lo sciroppiamo, uso la parola che ha usato Enrico, tutti, no? Anche, no, vedete il tema, no, della querela tra Trump e Meloni e il fatto che politicamente pur tutti hanno preso, quasi tutti hanno preso le come dire la posizione di Meloni difendendo, no? Dicendo che insomma l'attacco di Trump è stato ingiustificato, poi al di là dai reali fatti ma anche da reali posizioni, però a livello politico poi si dice ecco la Meloni è sempre stata, no, pronta ad accomodare Trump, a rispondere a Trump, però qui si pone il problema della degli accordi e dell'alleanza con gli Stati Uniti. Insomma, gli Stati Uniti non sono Trump in questo momento, sì, ed è ancora più complicato, però noi dobbiamo anche gestire questo rapporto con l'America. Il fatto che dobbiamo scirupparcelo ancora per 2 anni, appunto, è un po' il fulcro della domanda che vi poniamo oggi sul nostro sito giornaleradio.fm. Vi chiediamo se secondo voi riuscirà a portare a termine il suo mandato anche dopo che il tema della salute mentale di Donald Trump è tornato al centro di molte discussioni. Grazie per i messaggi al 334 11 11 622. Tra poco parliamo di pressione fiscale. Beh, pressione fiscale nel nostro paese che è al top ed è destinata a crescere. Attenzione perché faremo un po' il conto di quello che è successo dall'inizio di questa legislatura con, vabbè, tutti i politici promettono di tagliare le tasse, però non ci riesce quasi nessuno, visto che ancora oggi parliamo di pressione fiscale che è molto più alta rispetto ad altri paesi. Ascoltiamo la canzone di Luis Capaldi, Forget Me, poi torniamo.

0: mentre il dibattito intorno a Donald Trump e a quello che succederà con le elezioni di midterm, cioè riuscirà a portare a termine il suo mandato alla Casa Bianca, c'è un altro tema, quindi state continuando a scrivere. Sono contenta perché la nostra domanda del giorno, la vostra opinione sul sito giornaleradio.fm, però c'è un'altra questione che sono sicura accenderà particolarmente i vostri animi, cioè quella legata alle tasse. Allora, pressione fiscale al top e destinata a crescere. Allora, cos'è successo dall'inizio di questa legislatura? Facciamo un po' i conti, perché abbiamo dei dati di riferimento che ci parlano di una leggera diminuzione della pressione fiscale nel nostro paese rispetto al 2025, però c'è sempre un però. Intanto saluto Paolo Zabeo, coordinatore dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, e benvenuto Zabeo, bentornato.
1: Buongiorno a voi, eccoci.
0: Ecco, anche perché i dati arrivano proprio dall'Ufficio Studi della CGA. Allora, pressione fiscale sempre al top, questa è la notizia di partenza, anche se abbiamo una leggera diminuzione, c'è anche una piccola buona notizia, poi naturalmente incrociamo tutti i dati come facciamo sempre, Zabeo.
1: Sì, è proprio così. Allora, quest'anno la pressione fiscale è attesa al 42,9%, comunque 0,2 punti percentuali in meno rispetto all'anno scorso, anche se poi nel 2027 dovrebbe salire, con la legislazione vigente, dovrebbe salire al 43,2%, quindi rimane sempre una delle più elevate a livello europeo. Però se facciamo il confronto con quello successo dal 2022 ad oggi, cioè dall'anno che precede l'inizio di questa legislatura, ebbene la pressione fiscale è aumentata di un punto virgola due. Quindi evidentemente qua è da capire chi è che ha pagato di più, hanno pagato di più i cittadini, le partite IVA, le grandi imprese o chi? Ebbene, noi abbiamo fatto un'analisi, siamo andati a vederci le ultime quattro leggi di bilancio, sì, e siamo giunti alla conclusione che paghiamo un punto virgola due di pressione fiscale in più, anche se va detto che il governo, lo Stato, non ha messo le mani in tasche degli italiani, in particolar modo alle imprese piccole, piccolissime, e nemmeno alle famiglie. Anzi, per queste due categorie abbiamo registrato un taglio complessivo di 33 miliardi di euro. Chi è che ha pagato di più? Hanno pagato di più in particolar modo le grandi imprese, le banche, le assicurazioni, e poi anche va ricordato che un contributo importante lo hanno dato i nuovi lavoratori presenti in Italia, perché dal 2022 ad oggi la platea di coloro che lavorano nel nostro paese è aumentata di 1.200.000 unità, quindi vuol dire che abbiamo 1.200.000 persone in più che pagano l'IRPEF, che pagano i contributi, e questo sostanzialmente sostanzialmente ha consentito di aumentare il gettito e quindi di far salire la pressione fiscale.
0: Insomma, quindi restiamo ancora oggi, Zabeo, a pagare di più rispetto all'Europa, no? E questo pone, come con voi ne parliamo sempre, indipendentemente dal punto di partenza, cioè pone un problema di competitività. Insomma, poi in questo ultimo periodo con lo shock energetico, anche la stessa Confindustria, ma insomma l'industria è tornata davvero a appellarsi alla necessità di un intervento super urgente, no?
1: Sì. È vero, ricordo che questi dati comunque non includono ad esempio le risorse che il governo ha messo a disposizione nel 2026, cioè il governo ha messo a disposizione 5 miliardi per ridurre le bollette alle famiglie e alle microimprese e altri 2 miliardi per quanto riguarda il taglio delle accise. Quindi per carità, si poteva fare di più, si poteva fare meglio certamente, però è altrettanto vero insomma che sono stati messi in campo misure importanti, ricordo la riduzione dal 4 a 3 delle aliquote IRPEF, sono 17 miliardi di tasse in meno che lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi pagano praticamente da qualche anno a questa parte. Sono state rimodulate gli scaglioni IRPEF, anche qui un taglio di 3 miliardi di euro, anche questi dati ormai importi strutturati. Il peso è andato a gravare maggiormente sulle grandi imprese, le banche e le assicurazioni, quindi diciamo che è comunque praticamente una misura di giustizia fiscale, meno tasse, meno contributi nei piccoli, più ai grandi. Crediamo che questa sia una misura importante, giusta, che va nella direzione che tutti in qualche modo auspicavano.
0: Certo, allora poi ho letto che appunto chi ha versato di più, lei prima lo accennava, nuovi occupati, banche, assicurazione, grandi imprese, e Le scelte normative, quindi, che comunque sono state fatte in questa legislatura, quali sono state quelle che secondo voi, allora, hanno, insomma, in qualche modo aiutato e che comunque in qualche modo potranno continuare a aiutare? Perché poi, e qui ci arriviamo tra poco, comunque è destinata a crescere la pressione fiscale, no? Dico bene, non solo al
1: sì,
0: top
1: la pressione
0: oggi.
1: Fiscale è destinata a crescere anche perché quest'anno, nel 2026, sono state introdotte delle misure importanti in capo alle banche e alle grandi assicurazioni, c'è stata rivista la disciplina sugli extra profitti, è stato aumentato l'IRAP a queste attività, quindi pagheranno quasi 6 miliardi di euro in più quest'anno e quindi evidentemente sono cifre importanti. Ricordiamo che è stata abrogata per le grandi imprese, quindi anche per le banche e le assicurazioni, l'ACE, cioè l'aiuto per la crescita economica, che costava praticamente allo Stato 4 miliardi di euro all'anno, quindi evidentemente anche questa ha una cubatura importante. Poi c'è un aspetto prevalentemente tecnico, contabile, che insomma il taglio del cuneo fiscale che ha riguardato, interessato i lavoratori dipendenti, per quasi 4 miliardi di euro all'anno, 4 miliardi e mezzo di euro all'anno, fino a qualche anno fa venivano imputati come spesa, adesso praticamente non più, ma come praticamente, o meglio, venivano imputati come taglio invece di riduzione del carico fiscale, invece adesso praticamente come spesa, e quindi evidentemente abbiamo meno tasse ma più spesa, però evidentemente praticamente questo è un aspetto strettamente contabile che però va a incidere sul gettito che l'erario praticamente è chiamato a incassare. Quindi a fronte di questo praticamente rivoluzione, mini rivoluzione, evidentemente abbiamo che famiglie e piccole imprese pagano meno, i grandi pagano di più, la pressione fiscale è destinata a aumentare, sì, e questo evidentemente ci preoccupa, bisogna fare un passo successivo e secondo noi il passo successivo non è certo mettere nuove tasse come la patrimoniale, ma esempio rivedere il sistema della
0: infatti
1: spesa
0: volevo
1: pubblica.
0: Volevo arrivare adesso, aspetti un secondo perché arriviamoci per far capire bene, a parte vabbè sì si parla di patrimoniale, ma questo cosa ne pensa Zabeo, è più che altro un tema più politico, secondo lei invece non lo so, potrebbe svilupparsi anche a livello più economico o è solo vabbè la campagna elettorale?
1: Anche politico no, perché ricordo che già oggi in Italia noi paghiamo quasi 50 miliardi di euro di patrimoniali tra l'IMU sulla prima casa, le case di lusso, i castelli eccetera, e poi sulle seconde e terze case, sugli immobili ad uso commerciale, artigianale e industriale, c'è il bollo auto, c'è l'imposta di bollo eccetera eccetera, quindi paghiamo 50 miliardi di euro di patrimoniale, che non è poca cosa, insomma non è veramente proprio un dettaglio. Detto questo, noi crediamo invece che dobbiamo terminare un po' con la stagione dell'aumento del carico fiscale, anche perché poi abbiamo visto quando mettiamo le tasse ci sono sempre i furbetti che in qualche modo
0: ecco, quindi contrasto all'evasione fiscale, Zabeo, questo è il primo punto fermo,
1: tanto nessuno praticamente può mettere,
0: però,
1: può mettere in discussione,
0: esatto, però volevo arrivare qui perché questo è un passaggio importante della vostra, insomma, del vostro studio, la giustizia fiscale, perché insomma questo, noi siamo una democrazia quindi dobbiamo parlare di giustizia fiscale, quindi contrasto all'evasione sicuramente, però qui vero, dobbiamo recuperare gettito, ma bisogna anche come dire, usare bene il denaro pubblico, e quindi cosa bisogna fare? Perché questo è un passaggio importante, al di là poi di andare a contrastare le forme illegali, no? Appunto, come chi non paga le tasse. Che cosa bisognerebbe fare immediatamente secondo voi?
1: A nostro avviso bisognerebbe razionalizzare la spesa pubblica, questo non vuol dire intervenire sulla sanità, sulla scuola, sul sociale, sulle pensioni, ci mancherebbe. Però, ad esempio, mettere mano al sistema delle tax expenditures, che sono praticamente quel sistema di agevolazioni, deduzioni, detrazioni, bonus che lo Stato praticamente eroga agli italiani, ecco, annualmente questa cifra ci costa 150 miliardi di euro, 150 miliardi di euro, e spesso praticamente ci troviamo di fronte a un sistema che dove i soldi praticamente vengono erogati mille rivoli con finalità soprattutto clientelari, ecco, forse bisognerebbe intervenire qui, un taglio del 10-15% ci consentirebbe sostanzialmente di risparmiare tra i 15-20 miliardi di euro e sostanzialmente quindi trovare quei soldi che sono poi gli stessi che qualcuno vorrebbe incassare introducendo la patrimoniale ai ricchi. Ecco, io credo che giustizia fiscale vuol dire anche spendere bene, a spendere correttamente i soldi di tutti noi, quindi la spesa pubblica. Secondo noi ci sono margini, bisogna avere il coraggio, perché poi è chiaro che queste sono misure che politicamente rischiano di essere anche impopolari, però certo, se si vuole praticamente far cassa e abbassare il carico fiscale in un paese in cui abbiamo tra i debiti pubblici più alti del più alti del mondo, evidentemente bisogna tagliare la spesa e quindi in misura corrispondente poi si possono ridurre anche le entrate e quindi abbassare la pressione fiscale.
0: C'è un messaggio un po' provocatorio: buongiorno, se potete darmi l'IBAN dei possessori dei castelli, dopo questo intervento rivedo la posizione sulla patrimoniale, voglio aiutarli poverini. No, vabbè, non credo che Zabeo
1: castelli, no,
0: no, infatti, prego, prego, prego, insomma, è chiaro che non bisogna aiutare chi ha i castelli. Prego, prego.
1: L'ascoltatore dovrebbe sapere che praticamente si è parlato in queste ultime settimane di una patrimoniale che dovrebbe, certo, riguardare sei beni immobili e immobili, ma ricordo che i beni immobili, quindi le case di lusso e anche i castelli, sono già tassati, cioè perché l'IMU sulla prima casa esiste per i proprietari di questi, di queste case di lusso, e quindi evidentemente vorrebbe dire ritassarle nuovamente, ma siccome sono già beni immobili che per essere realizzati hanno già pagato le tasse a monte molto probabilmente, quindi vorrebbe dire ritassare anche questi. Per carità, tutto si può fare, poi insomma, aspetterà il governo decidere se sì o no, mi pare capire che
0: no. Allora, diciamo che non è che tutti siamo a favore di un come abbiamo detto, no, abbiamo parlato effettivamente di giustizia fiscale, ci mancherebbe, ovvio che bisogna, cioè tutti siamo a favore di una equità fiscale e che riguardi chi ha più beni, chi ha meno beni, e soprattutto che riguardi chi non paga le tasse, spesso sono anche coloro che hanno più patrimoni, insomma, vabbè, non apriamo adesso questo, quindi ci mancherebbe, questo per dire che non credo che Zabeo stesse dicendo che bisogna aiutare chi ha castelli, anzi bisogna aiutare proprio coloro che sono tassati maggiormente, e che sono tassati maggiormente anche perché c'è chi non paga le tasse, no? Questo è il principio di equità a cui dobbiamo andare sempre incontro, giusto?
1: Assolutamente sì, ma ripeto che noi abbiamo una pressione fiscale tra le più alte d'Europa perché abbiamo anche una spesa pubblica tra più elevate d'Europa, perché in questi ultimi 30 anni la spesa è aumentata esponenzialmente, quindi per non scassare i conti e cercare di mantenere un certo equilibrio hanno dovuto aumentare in maniera corrispondente anche le entrate. Oggi questo giochino non sta più in piedi, non possiamo più aumentare la spesa e nemmeno le entrate, perché ormai siamo a un livello tale che non è più sopportabile, evidentemente bisogna quindi ridurre la spesa pubblica, razionalizzarla, non tagliare evidentemente sulla carne viva delle persone, quindi nessuno pensa di toccare la sanità, la scuola, le pensioni eccetera, però ad esempio, ripeto, sul sistema delle agevolazioni, delle deduzioni, delle detrazioni, dei bonus, tanto per ricordarsi, ma del 110%, se qualcuno se lo fosse dimenticato, ecco, su queste misure io credo si possa intervenire, si possono praticamente reperire quei 10-15 miliardi che sarebbero oro colato per praticamente, certo, le casse dello, certo, Stato, risparmiare e quindi rendere questo,
0: allora,
1: paese anche,
0: certo,
1: più giusto e,
0: ecco,
1: più europeo.
0: Questo è il concetto finale. Intanto grazie Paolo Zabeo, coordinatore ufficio studi CGA di Mestre. Quindi il debito pubblico molto elevato, una riduzione importante della pressione fiscale può essere realizzata attraverso una corrispondente razionalizzazione della spesa pubblica. Quindi, ecco, anche perché io dico, cioè, magari, no, andassimo a colpire davvero chi, che poi colpire non sarebbe colpire, ma un aiuto da chi ha a disponibilità più risorse, però poi tutti promettono di tagliare le tasse e nessuno riesce a farlo, quindi perché non agiamo con un meccanismo virtuoso? Questo è chiaro, va bene. Allora, grazie al mio ospite, rush finale tra pochissimo che ci porta fino alle 13, grazie anche ai vostri messaggi naturalmente, tanto sono temi su cui torniamo molto molto frequentemente. Tra poco tante altre notizie, poi parleremo di Made in Italy e parleremo di lavoro, restate con noi.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
0: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccomi ancora con voi, allora già tanti argomenti, insomma anche per questa puntata abbiamo messo sul tavolo, molti altri li abbiamo anche un po' bypassati, però poi ci sono i nostri focus che ci guidano nelle due ore di Next Economy dal lunedì al venerdì. Ci siete anche voi con messaggi al 334 1111 622. Le borse sono deboli oggi e c'è anche l'addio di Keir Starmer in Gran Bretagna che non ha scosso Londra e la sterlina, nel senso che il mercato comunque si allinea all'impostazione di cautela degli altri listini europei, ma non ha ricevuto particolari scossoni dalle dimissioni. Sappiamo molto bene che l'instabilità politica gioca un ruolo fondamentale poi sulla reazione dei mercati, ma sappiamo anche che i mercati anticipano le decisioni, le notizie, quindi era una notizia già attesa e probabilmente anche già un po' scontata. Era da mesi che Keir Starmer era sotto pressione per varie ragioni. Allora, tra poco noi parleremo di Made in Italy. Siamo disposti a pagare di più per un prodotto che ci dà la qualità, appunto, come prodotti che derivano dalla nostra competenza, dalle nostre eccellenze? Pare di sì, però fatemi sapere, voi preferite la quantità o la qualità? Banalizzando un po' l'argomento, tra poco invece entreremo nel dettaglio e poi parleremo di lavoro, perché il lunedì in chiusura di Next Economy abbiamo sempre la nostra rubrica dedicata agli annunci di lavoro. E allora 334 11 11 622, ancora aspetto i vostri messaggi, conservate questo numero perché potete partecipare sempre ai nostri ragionamenti, ancora la nostra musica che ci tiene compagnia e poi torno con voi. Close.

Voi da che parte state come consumatori? Dalla parte della qualità o dalla parte della quantità? Questo è sicuramente un dilemma, cioè che fa parte della nostra quotidianità, perché soprattutto quando dobbiamo far quadrare i conti, a volte diciamo vabbè, compro qualcosa che costa meno, che non necessariamente non è valido, attenzione, dipende anche quello di cui parliamo, però magari pago meno, costa meno e quindi posso poi tenermi intanto dei soldini per altro, ma soprattutto tutto sommato quello che sto acquistando non devo tenermelo per anni e anni, allora preferisco appunto giocare sulla quantità, no? Quindi sull'acquistare più cose allo stesso prezzo. C'è invece chi fa un ragionamento diverso, dei soldini per altro, ma soprattutto tutto sommato quello che sto acquistando non devo tenermelo per anni e anni, allora preferisco appunto giocare sulla quantità, no? Quindi sull'acquistare più cose allo stesso prezzo. C'è invece chi fa un ragionamento diverso. C'è un detto famoso che dice:

0: 4 nel mondo sono disposti a pagare un premium price, cioè un prezzo più alto che viene applicato a un bene rispetto al prezzo medio di prodotti simili che sono presenti sul mercato, per un prodotto italiano. E qui non è una questione di moda o di gusto, è come dire qualcosa che ci dà l'idea che un prodotto italiano made in Italy, appunto, è fatto di eleganza, bellezza, artigianalità e che è tutto sommato sinonimo di garanzia. Allora, intanto saluto Alberto Stracuzzi, Market Research Director di Eumetra. Buongiorno e benvenuto da noi.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno
1: a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Poi c'è anche qui un paradosso che di cui voglio parlare con lei. Però ecco, è così, cioè il Made in Italy è tanto desiderabile da giustificare un premium price in 3 consumatori su 4?
1: Allora, il mio mestiere è fatto per dire che sì, un dato è confermato, l'abbiamo dato noi, quindi per forza è confermato, sì. Però attenzione, va interpretato.
0: Sì,
1: allora,
0: certo.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Per questo l'abbiamo chiamata. Ecco.
1: Sono disponibili a pagare di più, naturalmente, alcuni addirittura tout court. Cioè, per definizione, danno per scontato, è circa un terzo nei 5 paesi che abbiamo analizzato, che ricordo che sono UK, Francia, Germania, Stati Uniti e Cina. Circa un terzo UK, Francia e Germania, circa il 40% negli Stati Uniti e il 61% in Cina, danno per automatico di essere disposti a pagare di più se è un prodotto made in Italy. Questo è figlio, quindi proprio per definizione.
0: Sì.
1: Per gli altri dicono dipende un pochettino dalla categoria merceologica, ma sì, pagherei di più per una categoria merceologica a cui tengo molto e se è un prodotto made in Italy.
0: Certo.
1: Se vuole possiamo approfondire il perché hanno questa opzione.
0: Sì, certo, ci dica assolutamente sì.
1: Ecco,
0: il perché è importante.
1: Allora, innanzitutto c'è una convinzione che pesa per circa, diciamo, 1 su 5 dei consumatori di questi paesi che made in Italy uguale lusso. Quindi se per un inglese per il 29% degli inglesi made in Italy uguale lusso, per definizione sanno che se vogliono comprare un prodotto made in Italy devono essere disposti a pagare di più. Ma in realtà la cosa più interessante, e su questo io consiglierei ai marchi italiani di essere un pochettino più attenti, no? più generosi nella loro comunicazione all'estero, in realtà tutti gli altri, come dire, tutti gli altri che mancano ad arrivare al 100%, quindi il 70% UK piuttosto che l'equivalente in Cina, dicono dentro il Made in Italy ci sono altri valori. Ci sono valori che hanno a che fare con l'artigianalità, con la cura, con l'eleganza,
0: certo,
1: con la genuinità, e quindi è per questo che sono disposti a pagare di più. Concludo. Certo, per molti è lusso, quindi per definizione costa di più, ma per tantissimi, molti di più, il Made in Italy ha dentro una quantità di valori che giustificano il prezzo più alto.
0: Ecco, ok. Sono i valori,
1: marchi,
0: infatti. Sì.
1: Esattamente. Non tutti i marchi hanno questa capacità, naturalmente, di comunicazione in tal senso che hanno i marchi più famosi.
0: Certo. Ecco, leggevo che il settore moda e abbigliamento guida un po' questa propensione, no? Dico bene, quindi lì si va a decidere un po' di più di dare fiducia,
1: sì,
0: no? Perché poi è questo, il consumatore dà fiducia al brand, cioè io spendo di più ma ho la garanzia che siano prodotti assolutamente ottimi.
1: Assolutamente, seguito ovviamente sì, sicuramente la moda è rilevantissima perché la prima che viene in mente quando si parla di Made in Italy, segue il cibo,
0: sì,
1: intorno al 40% di chi risponde, con un paio di eccezioni, nel senso che per gli Stati Uniti ciò che rileva di più che il cibo è il vino,
0: sì,
1: tutto ciò che è beveraggio, e i cinesi sono tradizionalmente molto nazionalisti sui temi del cibo, quindi lo citano molto meno rispetto ad altre nazioni, mentre vedono per esempio nella gioielleria e nell'orologeria un settore che al cinese viene in mente immediatamente dopo l'abbigliamento. Quindi, come dire, anche qui ci sono delle differenze da un punto di vista nazionale che sono importanti. Vabbè, la solita battuta sui francesi che non ci premiano sul cibo come altri paesi, ma ci premiano ad esempio sul footwear.
0: Certo. Senta,
1: però,
0: ovviamente,
1: come dire,
0: certo,
1: il termine francese
0: chiaro, esatto. Senta, ovviamente siamo in un'era digitale. Qui è c'è un piccolo paradosso di cui volevo chiedere. Allora, creator e commenti influenzano fino al 70% delle scelte d'acquisto, però appunto il paradosso è questo: il Made in Italy, abbiamo detto, mantiene questo fascino globale, ma

0: solo una minoranza emerge che segue i brand italiani sui social. Come mai?
1: Allora, questa è una domanda a cui faccio fatica anche io a rispondere. Io credo che, allora, diciamo sempre che le persone tendono a fidarsi delle persone, quindi è più facile seguire un influencer e ragionare sulle sue proposte o sulle sue, come dire, messe in mostra dei prodotti di quanto sia il canale istituzionale. In realtà poi però non è sufficiente. Dal nostro punto di vista probabilmente i canali ufficiali dei brand sono ancora canali vetrina, no? Che ragionano top down, i social invece sono conversazione, e questo è ancora più potenziato e sarà ancora più potenziato dalle AI. Quando qualcuno, un consumatore in Cina o in Inghilterra dirà vorrei un paio di calzature magari italiane, estremamente eleganti, che si adattino al mio piede, magari lo chiede a una piattaforma di intelligenza artificiale. Quindi forse la nostra maniera, nostra dei brand, mi metto tra di loro, di comunicare col consumatore, se già era un po' in ritardo con l'avvento dei social, forse con l'avvento di una struttura ancora più conversazionale, cioè dove c'è un dibattito, non è che io comunico il mio prodotto e basta, mi fermo lì come una vetrina, forse i brand dovranno riconsiderare un po' la loro comunicazione. Questo
0: è certo.
1: Il nostro personale consiglio.
0: Cioè devono presidiare un po' meglio questo aspetto, mi sembra, no? Quindi il feedback che arriva soprattutto magari dai consumatori attraverso i social, giusto? Perché qui lì poi si sviluppano tutta un'altra serie di considerazioni che prima peraltro non avevamo a disposizione, quindi è un canale in più di monitoraggio.
1: Certo, inoltre i mercati, si diceva tantissimi anni fa, ormai ero un ragazzino, io ahimè non sono più, diceva che i mercati sono conversazioni, pare che non tutti siano conseguenti a questa decisione,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: parlano ancora con una vetrina, ecco, che va benissimo in una strada, ma va molto meno bene sui social e molto meno bene sull'intelligenza artificiale.
0: Allora, molto interessante questa indagine di Eumetra, come abbiamo detto, l'importanza del ruolo dei social media emerge anche qui e probabilmente dobbiamo ancora prendere la misura rispetto a tante evoluzioni che ci sono state anche nel mercato in generale. Grazie Alberto Stracuzzi, Market Research Director di Eumetra. Tra poco noi ci concentriamo sugli annunci di lavoro. E beh, poi oggi nella prima ora abbiamo parlato del lavoro povero, del sud che è il fulcro ancora del lavoro povero, del fatto che molti se ne vanno perché le condizioni non sempre ci sono, e allora noi cerchiamo di portare anche in questo qualità con gli annunci della settimana. Intanto ascoltiamo la canzone di Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: E questa settimana ci sono 882 annunci pubblicati sul sito afolmet.it. C'è una mail per avere tutte le informazioni, trovalavoro@afolmet.it. Ricordiamo la nostra rubrica Work in Progress in collaborazione con Afol Metropolitana e con il servizio incontro domanda offerta, che è un servizio gratuito di Afol Metropolitana per le aziende che cercano personale e per le persone che cercano lavoro, quindi incrocia proprio i due aspetti. Sappiamo quanto ci sia distanza, no, ormai da tempo, tra questi due fulcri dello stesso discorso. Buongiorno a Maria Grazia Pietrini, responsabile di questo servizio. Buongiorno Maria Grazia, bentornata, eccoci qui. Allora, ti do subito la parola, così ci racconti un po' quello che si può trovare sul sito. Ovviamente sul sito c'è tantissima informazione e io suggerisco sempre di andare immediatamente a guardare lì. Noi diamo qualche input.
2: Ok. Allora, sì, il sito è afolmet.it e alla pagina offerte di lavoro appunto abbiamo questa settimana 882 annunci, di cui 223 a Milano e 635 nell'Interland milanese. Poi c'è la sezione EURES per chi è interessato a opportunità all'estero, ci sono 24 annunci. Allora, partiamo come al solito un po' dagli eventi, sì, che siamo un po' agli sgoccioli prima dell'estate. Abbiamo ad esempio domani due eventi, uno a Mesero, quindi siamo nella zona del Magentino, quindi al mattino dalle 9.30 alle 12.30 a Mesero, presso il centro socioculturale di Via Piave, abbiamo un job day con diverse opportunità. Ci saranno tre agenzie per il lavoro, oltre ai recruiter di Afolmet, che presenteranno ovviamente tutte le opportunità che sul territorio, comunque tutte le opportunità disponibili. Avremo anche staff, Umana e Ali, che presenteranno le loro opportunità e quindi si potranno sostenere colloqui per diverse profili e diciamo progetti professionali. Poi ci saranno anche delle aziende presenti, quindi si potranno sostenere colloqui proprio con i recruiter dell'azienda direttamente. Le aziende sono PoliPiù, che è leader nei sistemi di policarbonato ed è proprio nella sede diciamo proprio nell'area del Magentino. Sogedi MSPA, che è un leader nella logistica. Staffa invece per trasporti pubblici. Maleco, che è un'azienda abbastanza recente che però sta assumendo, che si occupa di sistemi pompe antincendio e che forma all'interno i propri dipendenti, proprio perché è un settore abbastanza innovativo o diciamo di nicchia, per cui le persone vengono formate all'interno e gli orari sono orario diurno con ruoli di operatore e manutentore. Quindi la possibilità di sostenere colloqui per diverse opportunità, e questo a Mesero. Poi sempre domani a Paderno, presso la Biblioteca Tilane in Piazza della Divina Commedia 3, sempre la mattina dalle 9.30 alle 13, ci sarà un percorso più di orientamento, nel senso che c'è un percorso in tre tappe dove le persone possono un po' ripensare o pensare al proprio progetto professionale, sia per entrare nel mondo del lavoro sia per rientrare, ecco. Quindi ci saranno diverse possibilità, che non sono, è un percorso che però non è obbligato, nel senso che una persona può scegliere anche solo quello che interessa. Ci sarà la possibilità di fare un colloquio di coaching, quindi di mini colloqui di orientamento per essere inseriti in percorsi di orientamento, ma anche un check CV per rivedere un po' insieme il CV e migliorarlo, una simulazione di colloquio di lavoro per un po' allenarsi e avere consigli su come presentarsi, e avremo anche un desk per le persone con disabilità, quindi Nido 68, incontro domanda offerta 68, un desk EURES per chi è interessato al servizio e quindi anche opportunità all'estero, e poi sempre anche i nostri recruiter del servizio IDO con tutte le offerte e quindi la possibilità di essere segnalato alle aziende per le opportunità. Certo. Quindi questo a Paderno domani. Poi invece giovedì avremo altri due eventi. Allora, uno è alle 9.30, dalle 9.30 alle 12.30 a Cernusco sul Naviglio, presso la Sala, in vecchia Filanda, Sala Frigerio, in via Pietro da Cernusco. E è un recruiting dedicato all'azienda UNES, che sta ricercando per diverse sedi in area metropolitana diverse posizioni. Abbiamo 18 posizioni aperte, ad esempio Cassina dei Pecchi, abbiamo 3 addetti ortofrutta, o reparto 2 reparto salumeria gastronomia, mentre a Vimodrone ci sono ricerche per pizzaioli, bar, pasticceria, panificazione e macelleria, mentre Garbagnate, salumeria, gastronomia, Novate milanese, addetti alla produzione, qualificate alla produzione, e al Cinisello invece reparto pescheria. Per cui 18 posizioni aperte, venendo a Cernusco si possono sostenere colloqui direttamente con recruiter per tutte queste posizioni, anche aree territoriali. Poi sì, sempre invece andando avanti per soprattutto la settimana prossima, avremo un recruiting day all'interno del centro commerciale di Arese, quindi giovedì 2 luglio dalle 9.30 alle, si può andare avanti anche nel pomeriggio ma sarà soprattutto la mattina, per Iper e anche UNES, che è un unico gruppo, e le posizioni aperte sono 46. Allora sì, qui abbiamo l'apertura di per cui la richiesta di 20 persone per il centro di Arese, ma soprattutto per i reparti dei freschi, quindi specialisti, e per la ristorazione, qui perché verrà aperto proprio un punto di ristorazione, per cui 20 persone. Poi altre 20 persone sono ricercate per City Life, sempre Iper, sempre per addetti alla ristorazione, sempre per una nuova apertura. E i colloqui si faranno da Rese anche per appunto City Life. Poi abbiamo invece 6 annunci di posizioni per Roma Antica, che fa parte sempre del gruppo, e per Buenos Aires, banconista e pizzaiolo, per Corso Porta Genova, Corso Genova, pizzaiolo e banconista, un po' per tutti, quindi pizzaiolo e banconista anche per Largo Suppa. Ecco, questo è un po' il sunto. L'ultimo è un evento che è dedicato ai lavori di servizi alla persona o lavoro di cura, quindi soprattutto anche per le famiglie, quindi badanti, ASA, OSS. Sì. E c'è un incontro che si rivolge sia alle famiglie, a chi diciamo ha bisogno di questo tipo di personale, e sui servizi, proprio come funziona anche la contrattualistica, un po' come funziona questo mondo e i servizi che sono presenti, anche per chi invece è interessato a lavorare in questo campo, un po' le opportunità di lavoro, e dall'altra parte anche le accademie e i corsi anche finanziati per acquisire le competenze e le qualifiche per lavorare in questo ambito. Quindi è un momento, diciamo, di incontro proprio tra chi cerca lavoro e chi lo offre, proprio in questo ambito, ed è sempre giovedì 2 luglio a Cormano, in via dell'Innovazione 1, anche qui ci si può registrare sia come famiglia o come
1: allora abbiamo lavoratore. Un minutino e mezzo, facciamo un po' riepilogo di quello che si può trovare sul sito questa settimana?
2: Sì. Allora, ho fatto una selezione, alcune posizioni a tempo indeterminato per figure un pochino più senior, per cui abbiamo responsabile di produzione a Corsico per l'azienda per l'ITE italiana nell'ambito dell'edilizia, per cui è richiesta laurea in ingegneria o formazione equivalente e un'esperienza appunto in ruoli di responsabilità produttiva, e qui il contratto collettivo è gomma plastica industria, la RAL è tra i 50 e i 60 euro, MBO pari al 10% della RAL e E quindi questo è una buona opportunità. Un'altra è tecnico assistenza meccatronica indeterminato, Cinisello Balsamo, società commercializzatrice di attrezzature, autofficine, officine meccaniche. È richiesto diploma di perito elettronico o meccatronico, è un full time 40 ore diurno, RAL 30-35 più buoni pasto. Un altro invece è operaio rettifica sbavatura, è sempre di indeterminato a Baranzate. La società è specializzata in produzione di blocchi oleodinamici e la ricerca è aperta anche a candidati senza esperienza che verranno quindi formati all'interno.
1: Okay.
2: E la RAL va dai 1.600 ai 2.000 euro al mese.
1: Ok, allora devo salutarti, però ricordiamo anche per quelli che non abbiamo potuto dare qui, che i nostri amici trovano tutto sul sito afolmet.it, potete anche mettere il vostro curriculum a prescindere da quello che leggete. Ogni settimana, insomma, l'aggiornamento è continuo, ma abbiamo detto ci sono 882 annunci pubblicati, perciò insomma c'è veramente tanta scelta. Grazie a Maria Grazia Pietrini, grazie ad Afol Metropolitana per la collaborazione. La chiusura è con i saluti a Elisa Cabrini in regia, a Daniela Vindini in redazione, a tutti voi che avete ascoltato. La domani Next Economy torna come sempre dopo le 11. Domani sentirete un'altra voce, non la mia, ma comunque poi io ci sono sempre, domani è un'eccezione, quindi state su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché comunque l'informazione continua. Abbiamo già anticipato insomma alcuni degli argomenti che verranno affrontati, tra cui le dimissioni di Keir Starmer in Gran Bretagna. Paolo Sergio con il timone delle 13, questo è Giornale Radio e io sono Manuela Donghi e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 13.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: il ritrovamento delle sorelline scomparse da una casa familiare nell'Aquilano, fermati la madre, il suo compagno e il nonno. Starmer si dimette a soli 2 anni dall'ingresso a Downing Street, sfiduciato dagli stessi laburisti. Gli attacchi di Trump a Meloni, il governo ora punta a ricucire i rapporti atlantici, puntella Tajani. Mondiali, Yamal segna e supera Messi tra i marcatori più giovani. Stasera il ritorno in campo della Pulce con l'Argentina.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino e per lo sport Lorenzo Villanetti. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse 2 settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, 3 familiari.
8: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo 2 settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia. Per Giornale Radio, Laura Supino.
7: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso, dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, iniziate subito in Svizzera, le consultazioni ieri tra le delegazioni tecniche, lo fanno sapere fonti elvetiche. In particolare le parti avrebbero avuto un primo confronto sul programma nucleare iraniano. La delegazione della Repubblica Islamica sarebbe quindi ripartita per Teheran. Dopo il primo round di ieri, positivi commenti delle parti e dei mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le dichiarazioni di Trump avessero rischiato di far saltare l'incontro. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, aveva detto. E ieri Trump stesso è tornato ad attaccare l'Italia e gli altri paesi dell'alleanza. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e il suo premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGcom. Non sono deluso solo dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Il ministro degli esteri Tajani.
3: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
7: Anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero le vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente stamani tutti gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale, firmata a 18 anni e 357 giorni. Stasera il campione del mondo argentino torna in campo contro l'Austria.
5: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua 6ª spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria, in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di 3ª stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
7: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
9: Eccoci qui in un momento molto difficile sul fronte delle dinamiche internazionali, anche in considerazione dei rapporti sempre più instabili tra Stati Uniti e partner europei. Nel Regno Unito oggi si è consumato l'ennesimo dramma istituzionale, con Keir Starmer costretto a dare le dimissioni, ormai sfiduciato da buona parte della sua maggioranza. Noi parleremo anche di questo oggi nel corso della puntata del lunedì del Timone delle 13. Buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, a Milano, in in regia Elisa Cabrini, la redazione Matteo Respinti. E della situazione in Gran Bretagna noi ci occuperemo nel corso della puntata con un approfondimento poi alle 13.50 assieme a Domenico Cerabona, giornalista ed esperto di politica britannica, direttore della Fondazione Giorgio Amendola e autore anche di saggi sulla Brexit e sul Partito Laburista, insomma chi meglio di lui. In apertura invece torneremo a parlare dei colloqui in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo il rischio di una nuova rottura seguito alle minacce di Donald Trump di annientare l'Iran. Non è nuovo a questo genere di minacce, anche a questo livello di minaccia. La diplomazia è riuscita a ricucire a quanto pare, chissà fino a dove. Con noi ci sarà Pietro Batacchi, direttore della rivista e del portale Read, rivista italiana della difesa, ma parleremo anche di politica con la premier che ha sfidato Donald Trump sul consenso interno. Ieri lo ha fatto a Gemona, alla adunata degli alpini. Con noi ci sarà l'onorevole Andrea De Maria del Partito Democratico per la pagina politica. 334 11 11 622, vi raccomando, aspettiamo i vostri messaggi, sono temi caldissimi anche di strettissima attualità. Partiamo dalla musica con Halsey, Panic.

0: Beh, il titolo giusto per iniziare questo lunedì, Panic Attack, su Giornale Radio, la radio libera di informare. In Colombia alle presidenziali vince il candidato trumpiano, l'avversario chiede il riconteggio dei voti, lo scarto del resto è minimo a quanto pare, ma ci sono già enormi tensioni. La copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, la Colombia è sempre più divisa dopo il ballottaggio presidenziale. Il candidato conservatore Abelardo de la Espriella, soprannominato El Tigre, si è proclamato vincitore delle elezioni con il 49,66% dei voti contro il 48,70% del candidato progressista Iván Cepeda. Lo scarto è inferiore all'1%, circa 250.000 voti, il più ridotto nella storia recente del paese. Tuttavia il risultato non è ancora definitivo. Cepeda, sostenuto dal presidente uscente Gustavo Petro, ha contestato il preconteggio elettorale e ha chiesto il riconteggio di circa 33.000 seggi, sostenendo che il dato diffuso dalla registraduria non avrebbe valore giuridicamente vincolante. Saranno quindi le verifiche ufficiali e, se necessario, i giudici elettorali a stabilire l'esito definitivo delle consultazioni. Avvocato, imprenditore e volto nuovo della politica colombiana, De la Espriella ha costruito la sua campagna su sicurezza, lotta al narcotraffico e riduzione della spesa pubblica. Ammiratore dichiarato di Donald Trump, del presidente argentino Javier Milei e del salvadoregno Nayib Bukele, ha promesso una linea dura contro criminalità e guerriglie armate, proponendo anche la costruzione di nuove carceri e un drastico ridimensionamento dell'apparato statale. La sua eventuale elezione segnerebbe una svolta storica per la Colombia, portando al potere una destra radicale finora rimasta ai margini della guida del paese. Una vittoria però fragile, perché oltre la metà degli elettori non avrebbe scelto il candidato conservatore e perché le contestazioni sul voto rischiano di alimentare ulteriormente la polarizzazione politica. Intanto, nelle principali città si registrano tensioni e manifestazioni. A Cali, alcuni sostenitori della sinistra si sono scontrati con la polizia, mentre dagli Stati Uniti Donald Trump ha già salutato il risultato preliminare, definendolo una grande vittoria per la Colombia. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, Matteo Respinti. Beh, inquietante anche l'intromissione, no? In tutte quante le questioni interne dei paesi, sia sudamericani che non, insomma, di altri posti del mondo da parte del presidente Donald Trump. Lo stiamo vedendo anche con quello che succede in Italia. Qualcuno dice, insomma, sta facendo il tifo contro la Meloni per un motivo di carattere politico che riguarda proprio il nostro paese. Staremo a vedere. Noi dicevamo invece delle dimissioni in apertura del premier britannico Keir Starmer, dimissioni che erano nell'aria già dal 18 giugno, della verità dopo la vittoria del suo rivale interno al Partito Laburista, Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, e aveva vinto in un'elezione suppletiva. Tra l'altro la svolta questa mattina, quando Starmer si è convinto dalla spinta di figure di primo piano del suo governo, tra cui la ministra degli esteri Yvette Cooper, che lo avrebbe sollecitato a fissare una data per il suo addio a Downing Street, l'ha fatto direttamente. Più di 100 deputati laburisti avevano anche chiesto la sua uscita, circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Insomma, era insostenibile la situazione per quanto riguarda Starmer. Le sue dimissioni dopo quasi 2 anni da primo ministro, peraltro, si sono compiute proprio mentre Barnes era a Westminster per prestare giuramento come neoeletto deputato del collegio di Markerfield. E insomma, di questo noi parleremo e approfondiremo l'argomento anche in chiusura di puntata intorno alle 13:50. Voi intanto, se volete dire la vostra, potete farlo al 334 11 11 622. Questo è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Tra un po' torneremo a occuparci di geopolitica, parleremo delle trattative tra Iran e Stati Uniti, adesso Shabusi.

0: E noi torniamo a parlare, anzi continuiamo di fatto a farlo, continuiamo a parlare di geopolitica, di questioni internazionali, perché abbiamo dedicato insomma l'apertura e dedicheremo anche la chiusura al terremoto nel governo britannico con le dimissioni del primo ministro Keir Starmer, dimissioni dovute insomma ad un evidentemente un sorpasso nello stesso ambiente politico da parte di un suo avversario di casa. E poi insomma vedremo cosa succede, anche se lì qualcosa insomma si annuncia un passaggio non proprio tranquillo, visto che le opposizioni stanno incalzando per poter tornare alle elezioni, non un semplice cambio di primo ministro. Vedremo cosa succede. Intanto da un po' di tempo ci stiamo occupando di quella che è diventata quasi una telenovela, ovvero la pace e la guerra tra Iran e Stati Uniti, di fatto sospesi i due paesi tra minacce e accordi che sembrano condivisi e poi diventano invece momento di separazione. L'abbiamo visto l'altro giorno quando il memorandum era stato firmato soltanto da Trump prima che Israele attaccasse nuovamente il Libano. Poi alla fine sono arrivati in Svizzera, sono arrivate le delegazioni, ci sono stati momenti tesissimi quando la delegazione iraniana ha lasciato il tavolo dopo che Trump ha minacciato nuovamente di distruggere l'Iran, però pare che qualcosa che la diplomazia sia riuscita a ricucire tutto. Allora cerchiamo di fare il punto e di rimettere assieme tutti questi pezzi. Lo facciamo con Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana della difesa. Batacchi, bentornato, buon pomeriggio.
1: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio.
0: E allora, insomma, è difficile anche raccontare, no, la storia degli ultimi giorni riguardo insomma questi tentativi, questo riavvicinamento che ancora sembra impossibile tra Teheran e Washington, che Kennedy caverna, perché hanno dichiarato che sono state create le condizioni per l'avvio immediato di discussioni tecniche in un clima che non era sicuramente dei migliori, almeno all'inizio, no, di quella giornata, della giornata di ieri.
1: Ma sì, saranno 60 giorni caldi, perché alla fine il memorandum of understanding mette a punto un framework, un quadro sui principi, sul fatto che le due parti negozieranno. Ora appunto c'è la parte vera, quella tecnica, in cui i principi dovranno essere tradotti in soluzioni concrete, in misure concrete e rispetto alle quali poi uscirà l'accordo definitivo. Ecco, questo è la sostanza della questione. Ripeto, questi accordi sono difficili e difficoltosi di per sé, perché bisogna metterci d'accordo sui dettagli tecnici, che non è banale quando si parla di sanzioni, si parla di arricchimento dell'uranio, come diluirlo, quanto diluirlo, se spostarlo oppure no. In realtà l'accordo preliminare non prevede più il trasferimento dell'uranio, come sbloccare i fondi, i fondi iraniani congelati e quant'altro, non sono cosucce di poco conto, anzi è il senso stesso della questione. L'abbiamo visto anche a Gaza, insomma anche a Gaza è stato fatto un cessate il fuoco, poi alcune questioni sono state rimandate e sono sostanzialmente tuttora rimaste lì. Quindi, ripeto, già di per sé è difficile. Mettiamoci che comunque il contesto è quello che è, ovvero sappiamo benissimo che gli israeliani non vogliono mollare sul ridimensionamento del loro dispositivo nel Libano del Sud. Sappiamo benissimo, questo è un aspetto che non dice mai nessuno, onestamente, francamente, non capisco neanche perché, cioè lo posso intuire ovviamente. Hezbollah vuol far deragliare il negoziato che c'è tra israeliani e libanesi, perché non dimentichiamoci che anche la componente sunnita libanese ormai si è fatta una ragione che a sud del Libano esiste un'entità, come la chiamano loro, che si chiama Israele, con la quale tutto sommato alla fine fare accordi non è poi così malaccio, insomma ce lo hanno dimostrato gli emiratini, i marocchini e quant'altro. Per cui Hezbollah si sta mettendo di traverso rispetto a questo negoziato che di fatto gli toglierebbe iniziativa politica, ma e non solo. Quindi il contesto non è dei migliori, dalla guerra gli americani e israeliani non sono usciti benissimo, pur avendo inflitto, perché questa è una cosa che non dice nessuno, perché poi siamo tutti anti-trumpiani, quindi pur di far dispetto a Trump, no, il concetto alla fine è quello lì, lasciatemi dire, insomma l'Iran ha preso una scoppola militare non indifferente, però per una serie di ragioni gli americani e israeliani non sono usciti benissimo.
0: Credo che più che diciamo l'antitrampismo dipenda dall'attesa di quello che sarebbe stato un attacco eventuale di una grande potenza americana nei confronti dell'Iran, che è, insomma, è potente ma certamente non a quei livelli. Forse l'idea di una sconfitta degli Stati Uniti deriva proprio dal fatto che non c'è stata una netta vittoria, più che insomma l'antitrampismo, che pure condivido come ragionamento naturalmente.
1: Perché qui c'è un problema di analisi, ovvero di una capacità che soprattutto nei paesi occidentali, ma banalmente anche a livello di think tank, cioè di quelli che dovrebbero fare analisi vera e non propaganda sostanzialmente, non si capisce bene che cosa significa la guerra. La guerra non è solo superiorità tecnologica e militare, la guerra è tante cose, ci sono tanti variabili nella guerra, c'è il fattore umano, c'è la profondità strategica, c'è l'orografia, c'è l'identità, c'è la cultura, ci sono tante cose dentro la guerra. Per cui pensare, no, che con Mave nell'intelligenza artificiale si possa così in due settimane mettere al tappeto un colosso da 90 milioni di abitanti come l'Iran, che è la evoluzione rivista e corretta della Persia, è un ragionamento che è sbagliato nel merito e a fondo è sbagliato da questo punto di vista. Per cui è chiaro che ci siamo stupiti, perché dopo quattro settimane il risultato sia questo. Noi lo scrivevamo modestamente nel nostro piccolo, orticello, no? Noi scrivevamo che per fare quello che volevano fare gli americani israeliani in Iran non bastavano quattro settimane.
0: Però Trump era stato forse ottimista.
1: Mi limito a ricordare anche lì la comparazione storica delle volte. Se ora capisco che la storia si legga sempre meno, si capisca sempre meno, ma ricordiamoci il 2011, Gheddafi, la campagna era dei paesi occidentali contro il regime, durò sei mesi. Il Kosovo nel 99 è andato avanti per tre mesi e mezzo, ed erano comunque paesi infinitamente più deboli e meno strutturati dell'Iran.
0: Quindi un esempio ce l'abbiamo anche in Europa, no? Con la Russia, che avrebbe una guerra che doveva durare cinque giorni, è durata per il momento cinque anni, insomma, senza grandi conquiste.
1: Assolutamente, perché le guerre, se si fanno, il problema delle guerre è molto semplice. Noi in Occidente bisogna capire un concetto che è fondamentale, ed è un concetto dal quale dipende il nostro futuro in un sistema internazionale sempre più competitivo. Le guerre, se si fanno, si vanno fatte in un certo modo, e le guerre in cui la superiorità tecnologica ti garantiscono il risultato in tre settimane non esistono più, è cambiato, è finita da questo punto di vista. Quindi bisogna risettare tutto e cambiare completamente il paradigma. È lì che arriva, no, il fatto: oddio, gli americani e gli israeliani non hanno ottenuto il risultato. Ci credo.
0: Batacchi, al netto delle considerazioni sui singoli 14 punti del memorandum, che insomma una lettura immagino superficiale sembrerebbero dare ragione comunque all'Iran, ma al netto di questo non ci voglio tornare ovviamente, anche perché non ci sarebbe tempo, qual è secondo lei il punto più difficile da attuare da parte degli Stati Uniti ed eventualmente anche da parte dell'Iran? Mi riferisco per esempio al punto 1, quello in cui praticamente si collega la tregua, la pace, alla fine della guerra, degli attacchi israeliani in Libano, e non si menzionano però gli attacchi di Hezbollah in Israele.
1: Ma è questo è uno dei punti più spinosi, più critici, più duri da redimere. Poi c'è il problema delle sanzioni, come verranno rimosse, quanto, in che tempo, e poi c'è la questione dell'uranio, l'altra questione fondamentale. Per cui, come si diceva prima, i nodi sono complicati da sciogliere, i dettagli devono essere, come dire, discussi in profondità, e quindi io credo che non mi stupirei se i 60 giorni dovessero diventare di più, o se in 60 giorni non si dovesse arrivare a un risultato, perché sono nodi fondamentali di difficile risoluzione, in un contesto di scarsa fiducia reciproca. Ecco, aggiungiamoci anche questo elemento, che si parla di paesi che sono in conflitto da anni, che si sono fatti la guerra recentemente, si parla poi di una controparte che ha, come dire, una coloritura anche personale di un certo tipo, e non andiamo oltre. Dall'altra si parla di un paese che probabilmente oggi è controllato dai Pasdaran, che non è gente con la quale è semplice negoziare. Ecco.
0: Beh, certamente. Batacchi, sicuramente ci torneremo allora in questi chissà 60 giorni o forse di più, visto che insomma bisogna includere anche i momenti in cui si abbandonano i tavoli, come è successo l'altro giorno, poi fortunatamente recuperato. Grazie mille, grazie a Pietro Batacchi, direttore di RID, rivista italiana Difesa. Adesso ci sono le previsioni del tempo, importantissime con questo caldo, quindi ascoltiamole con grande attenzione e poi torniamo con la seconda parte del Timone delle 13. Restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale porta caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno dei temporali pomeridiani sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Temperature massime anche fino a 38-39 gradi nelle zone interne del centro-nord e della Sardegna. In serata nella prossima notte instabilità in esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata. Sulla rotta dell'informazione.
5: Non voglio rubare il mestiere a coloro che arriveranno dopo di me, agli amici di Sport Club, i colleghi di Sport Club, Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari. C'è una notizia che riguarda il mondo dello sport che sta salendo in questi minuti sulle prime pagine dei principali quotidiani online. Riguardano Schwarzer, ci sono nuove accuse, positivo all'Epo, sospeso dall'agenzia antidoping tedesca. Insomma, una storia direi infinita per quanto riguarda il corridore, ma sicuramente sarà approfondita dalla notizia più avanti. Noi poco fa abbiamo parlato delle trattative in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, prima il nuovo strappo, poi un nuovo ravvicinamento delle due parti. Berna si dice ottimista e a breve si tornerà a discutere di aspetti più tecnici, affermano dal governo svizzero. Noi ne abbiamo parlato con Pietro Batacchi, direttore della rivista Reed. Tra poco parleremo di politica alla luce anche delle tensioni tra Italia e gli Stati Uniti degli ultimi giorni, dopo gli attacchi frontali di Donald Trump alla premier Giorgia Meloni, gli ennesimi direi attacchi frontali di Donald Trump. Lei risponde con i fatti, aveva detto insomma questa è la mia ultima risposta per quanto riguarda i consensi, pensa ai tuoi, aveva detto, aveva risposto a Donald Trump, il quale insomma aveva alluso al fatto che Giorgia Meloni si volesse legare un po' di più alla figura di Trump perché sta perdendo consenso in Italia. Secondo Trump, anche se i sondaggi non dicono questo, almeno dalle nostre parti, non so quali saranno le fonti del presidente americano, e comunque ha visitato a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona per incassare la stima dei partecipanti, e così è stato oggi, insomma, sui principali quotidiani, soprattutto quelli di area filogovernativa, insomma, c'erano queste immagini di quasi un tripudio di soddisfazione da parte dei partecipanti nel vedere la premier Giorgia Meloni. Noi ne parleremo con l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. In chiusura invece le dimissioni di Keir Starmer, lo abbiamo detto, annunciate questa mattina da Downing Street, si apre una pagina delicata per il governo britannico. Per le istituzioni c'è Nigel Farage che chiede elezioni anticipate e promette una rivoluzione politica nel segno del trumpismo. Anche lui con noi ci sarà Domenico Cerabone, giornalista esperto di politica britannica, direttore della Fondazione Giorgio Amendola e autore di saggi sulla Brexit e sul partito laburista. Insomma, tanti argomenti ancora da approfondire qui su Giornale Radio al timone delle 13, ma ripartiamo dalla musica con Ozier, Take Me to Church.

0: Torniamo a parlare adesso dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, messi fortemente in discussione, direi, dopo le uscite personali di Donald Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni. Ebbene, a caldo, diciamo, tutti, c'è stata una reazione bipartisan, una sorta di scudo nei confronti della premier che rappresenta il nostro paese, il nostro governo, a prescindere dal fatto che, insomma, si voti a destra o a sinistra. Ma Trump è tornato, non si è soffermato, non si è fermato lì, ha incalzato, ha detto che, insomma, lui quello che ha raccontato è la sua verità, è una verità. E poi oggi è tornata, anzi nelle ultime ore, con un'intervista concessa a Maria Luisa Rossi Hawkins, anche in questo caso pochi minuti di chiacchierata con la corrispondente del TGcom 24 negli Stati Uniti, in cui ha detto Donald Trump è tornato a dire: siamo trattati molto male anche dalla vostra Presidente del Consiglio, io mi riferisco a tutta la NATO, ma ha aggiunto: lei è stata una delle peggiori. In effetti, evidentemente, insomma, si è legato al dito la non concessione delle basi NATO per gli attacchi in Iran quando è stato il momento, e insomma questo chiaramente la stiamo pagando. E allora da questo poi è nata una serie di battibecchi, di botta e risposta anche con la premier Giorgia Meloni. A un certo punto ha detto: basta, non risponderò, questo è la mia ultima parola, e reagirò coi fatti. Di fatto l'ha fatto. Sembra un gioco di parole, è stato a Gemona al raduno degli alpini, ha incassato il sostegno che, tra l'altro, voglio dire, i sondaggi le danno davvero ancora. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è il primo partito in Italia secondo gli ultimi sondaggi, credo che sia così, insomma l'ultimo che ho visto io era così, seguito dal Partito Democratico. Allora abbiamo l'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico, per parlare di questo. De Maria, bentornato, buon pomeriggio.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, io voglio partire da una considerazione, no? Come mai, voglio dire, il Partito Democratico, l'opposizione spesso, no, danno, diciamo, non dico del bugiardo, no, alla controparte del governo, ma spesso, insomma, hanno detto che alcune cose che erano state dette, che dovevano essere fatte, non sono state fatte. Non so se possiamo definire bugie queste, ma nel contesto in cui Donald Trump afferma una cosa e Giorgia Meloni dice no, non è stata così, perché per partito preso anche le opposizioni in Italia credono a prescindere a Meloni piuttosto che a Trump?
1: Beh, perché siamo di fronte evidentemente a un presidente degli Stati Uniti che ha deciso di insultare tutto il nostro paese, non solo la Presidente del Consiglio, ed è giusto che tutta la politica italiana abbia risposto in modo molto netto. D'altra parte, credo che tutti ormai ci siamo resi conto di come Trump considera le relazioni con gli alleati, cioè relazioni dove lui comanda e gli altri devono ubbidire a quello che lui decide di fare, che loro stessi devono fare, anche in una logica, diciamo, di uso della forza militare al fine di promuovere interessi economici. E credo che l'Europa faccia bene al più presto a unirsi ancora di più e a sapere che, certo, non va messo in discussione un rapporto storico di amicizia con gli Stati Uniti, ma con questo presidente degli Stati Uniti le distanze sono molto grandi.
0: Sì, tra l'altro ci sono le dichiarazioni degli altri, vabbè, io mi riferivo

0: Chiaramente non mi riferivo perché sono state prese le difese di Giorgia Meloni, ma era semplicemente il fatto di dare per scontato che Trump è bugiardo, voglio dire, era questa.
1: Beh, diciamo che Trump si è abituato a un certo cambio di lettura degli eventi piuttosto rapido e anche, diciamo, a offrire, ad esempio, pensiamo anche all'ultimo accordo con l'Iran, no? La versione che gli fa più comodo. Anche, diciamo, a partire da un livello di autostima piuttosto elevato, mi pare, ecco. Diciamo che gli storici credo si interrogheranno come è potuto succedere che una persona del genere stia guidando il paese più potente del mondo, una grande democrazia come quella statunitense.
0: Mi toglie un'altra curiosità, insomma, e sembra oggettivo, insomma, almeno dal mio punto di vista, immagino anche dal suo, che qualcuno ha la capacità di mettersi sempre dalla parte sbagliata della storia. Mi riferisco per esempio a una parte dell'attuale maggioranza con c'è chi ha messo all'inizio, insomma, prima della guerra tra Russia e Ucraina indossava la maglietta di Putin, poi si è vestito da Donald Trump alle elezioni vinte per la seconda volta dal presidente, l'attuale presidente americano. C'è chi, insomma, fino all'evidenza delle immagini di Ben-Gvir ha dato la colpa agli attivisti della flottiglia di essersela in qualche modo cercato, magari non credendo neanche appieno alle dichiarazioni che arrivavano dopo i primi assalti. Insomma, mi sembra oggettivo, no, che qualcuno sia stato un po' dalla parte sbagliata fino all'evidenza della cronaca, dell'attualità.
1: Beh, perché se uno è sovranista e populista, quando si rapporta agli altri sovranisti e populisti, si rapporta altre personalità, diciamo così, che mettono avanti un interesse nazionale esclusivo costruito ai danni degli altri. E quindi c'è sempre qualcuno più sovranista e populista di te, e poi ognuno è sovranista a casa propria. Certo, c'è un movimento internazionale di forze sovraniste e di estrema destra, che per certi versi è stato ed è guidato da Trump, ma che ha questa evidente contraddizione, perché quando invece diciamo che l'idea di un rapporto paritario fra gli stati, una logica multilaterale, il ruolo delle organizzazioni internazionali, quell'idea, diciamo, che è scritta nell'articolo 11 della nostra Costituzione, si mette avanti un egoismo nazionalista che sembra appartenere ai primi anni del secolo scorso, e poi alla fine va a sbattere, perché appunto ognuno è nazionalista a casa propria alla fine.
0: E questo si vede anche dalle reazioni, no, dei vari componenti della maggioranza, con Tajani che ha annullato la visita negli Stati Uniti prevista, e quindi questa è una presa di posizione forte di contrarietà nei confronti del presidente americano, mentre Salvini non ha mai preso una posizione contraria a Trump, ha soltanto preso una posizione di difesa naturalmente della propria del proprio presidente del Consiglio, e ha aggiunto, però questo sembra essere, insomma, forse un primo cambiamento in una direzione di cambiamento di idea, ha detto: a me interessa avere ottimi rapporti con la più grande democrazia del mondo, a prescindere da chi la governa in questo momento. Sembra quasi, insomma, forse scusate, ma avevo sbagliato a vestirmi da Trump.
1: Ma anch'io penso che il rapporto con gli Stati Uniti si debba mantenere a prescindere da chi lo guida, però è chiaro che anche il fatto che oggi alle guida degli Stati Uniti sia Trump non può essere irrilevante e indifferente, perché oggi gli Stati Uniti di Trump, fra l'altro con la contrarietà di tantissimi americani, e speriamo che possa vedere nelle prossime elezioni di midterm a novembre, e conduce una politica che aumenta i rischi di guerra, danneggia l'economia mondiale, è contraria ai valori a cui noi crediamo, pensiamo a come conduce le politiche sull'immigrazione. Quindi è una politica che io credo vada contrastata.
0: De Maria, siamo in chiusura, però volevo farle, insomma, in Colombia ha vinto alle presidenziali, insomma è avanti, anche se insomma i risultati dovrebbero essere quelli definitivi, l'altro candidato ha chiesto il riconteggio, comunque ha vinto il candidato filotrampiano. In Gran Bretagna Farage insomma sta tornando alla carica dopo le dimissioni di Keir Starmer, e qualcuno dice che questa aggressione verbale nei confronti di Giorgia Meloni è la volontà di Donald Trump forse di cambiare la politica in Italia, puntando su qualcuno di diverso, qualcuno che si trova evidentemente in un'area differente da quella di Giorgia Meloni. Cosa pensa lei?
1: Beh, diciamo che Trump in genere sceglie le forze di destra più estremiste, ha scelto l'AfD in Germania, che sappiamo quali posizioni ha. In America Latina sostiene forte che spesso sono eredi di passati, diciamo, movimenti golpisti, pensiamo a quello che è accaduto in Brasile, sostiene appunto alla fine Farage in Gran Bretagna, e quindi sceglie le forze che nei fatti vogliono distruggere l'Unione Europea, perché io penso che alla fine il vero tema sia demolire l'Unione Europea anche come rivale economico. E noi credo che dobbiamo invece rispondere rilanciando con grande determinazione l'unità politica dell'Europa e costruendo il massimo di coordinamento fra le forze europeiste.
0: È un caso che insomma questi attacchi alla Meloni siano coincisi con l'ascesa del generale Vannacci?
1: Questo lo vedremo, certamente se uno vede le posizioni del movimento creato da Vannacci sono molto vicine appunto alle forze più di estrema destra che ci sono in Europa, mentre diciamo Fratelli d'Italia, anche diciamo di fronte alla sfida del governo, pur essendo una forza che si è riconosciuta nei movimenti sovranisti, era anche molto vicina a Trump, no? Questo è un errore che permane, che a suo tempo è accaduto, ha preso posizioni oggettivamente più moderate.
0: Quindi non lo esclude?
1: No, però lo vedremo cosa dirà, tanto lui diciamo che ha una certa abitudine a dire quello che pensa, peraltro non pensa sempre la stessa cosa anche a poche ore di distanza, ma diciamo quello che pensa ce lo dirà. Ecco.
0: Non lo esclude, ma lo teme? Teme un'ingerenza da parte degli Stati Uniti nel nostro...
1: Io penso che loro, Stati Uniti, Trump, siano abituati a provare a ingerirsi nelle elezioni dei paesi europei, pensiamo all'Ungheria anche, no? Molto recentemente. Certo. Penso che la gran parte degli italiani non veda di buon occhio questa amministrazione Trump e credo che un'azione di Trump non abbia tanto spazio tra l'elettorato italiano, sinceramente.
0: E vedremo come andrà a finire. Grazie mille, grazie all'onorevole Andrea De Maria, deputato del Partito Democratico. Se volete aggiungere qualcosa, naturalmente potete farlo, perché voglio dire, la politica è divisiva, lo sappiamo per definizione. 334-1111-622, questo è il numero per i vostri messaggi, WhatsApp, naturalmente, sia scritti che vocali. Adesso torniamo alla nostra musica con Jelly Roll.

0: tutto risale a 4 giorni fa, era il 18 giugno, con la vittoria di un'elezione suppletiva del rivale a Keir Starmer interno al partito laburista, Andy Burnham, ex sindaco di Manchester. Da quel momento in poi il consenso interno a Keir Starmer è venuto a mancare. 100 i deputati laburisti che hanno chiesto la sua uscita, che equivalgono circa un quarto del gruppo parlamentare del partito. Anche la ministra degli esteri Yvette Cooper ha consigliato a Starmer, insomma, di fare un passo in questo caso di lato, e poi vedremo se sarà veramente un passo indietro, perché in questo contesto poi si inserisce l'opposizione, che vorrebbe più che una sostituzione del premier all'interno della maggioranza laburista un ritorno alle urne. Allora ne parliamo con Domenico Cerabona, giornalista esperto di politica britannica, direttore della fondazione Giorgio Amendola, autore di saggi sulla Brexit e sul partito laburista, insomma uno che di queste cose ne conosce parecchie. Benvenuto, buon pomeriggio Cerabona.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Allora, io ho fatto una sintesi estrema perché abbiamo poco tempo, però insomma non so quanto abbia sbagliato nella lettura di quello che è successo negli ultimi 4 giorni.
1: No, allora, sostanzialmente è così. In realtà appunto Starmer è molto molto impopolare da almeno un anno, per via di politiche, soprattutto di politiche economiche che non sono state tanto digerite dal paese, e poi soprattutto da una serie di scandali legati in particolare alla nomina di Manderson a ministro, ambasciatore presso Washington, diciamo, quindi i suoi legami con Epstein. Quindi diciamo che da diversi mesi era estremamente impopolare, ma non era emerso nessuno all'interno del gruppo parlamentare che potesse sfidarlo, perché per come funzionano le regole britanniche, per diventare leader del partito laburista e quindi primo ministro bisogna essere parlamentari. Quindi si è dovuto attendere che un parlamentare si dimettesse per permettere a Andy Burnham di candidarsi, perché appunto come ha ricordato era e ancora, fin quando non si insedia oggi, ministro e sindaco di Manchester, e quindi avendo vinto molto bene le elezioni, perché il tema non tanto che abbia vinto un'elezione supplettiva in un collegio che comunque era un collegio laburista, ma l'ha vinta con un larghissimo margine su Reform, in un collegio in cui Reform alle elezioni di maggio amministrative aveva fatto un risultato straordinario, perché diciamo tutto è precipitato per Starmer dopo la disastrosa tornata elettorale amministrativa di maggio, in cui il partito laburista è stato spazzato via da tutto il nord e dal, diciamo, l'Inghilterra di mezzo, e anche in diversi collegi diciamo più urbani, dove invece è stato insidiato dai Verdi. Quindi dopo questa sconfitta clamorosa diciamo si doveva solo attendere che Burnham tornasse in Parlamento, e appunto siccome giovedì scorso ha vinto la sua supplettiva in questo modo clamoroso, il gruppo parlamentare si è radunato attorno a lui, e oggi è notizia di pochi minuti fa anche Wes Streeting, che diciamo era l'esponente della destra laburista, che già aveva annunciato di volersi candidare in una sfida nei confronti di Starmer, ha di fatto annunciato che non si candiderà, ma che appoggerà direttamente Burnham per rendere più veloce
0: e quindi i tempi
1: la nomina.
0: Sarebbero velocissimi, perché già avevo visto, insomma, in caso di sfidante ci sarebbe stata più o meno la metà di luglio come termine. Adesso dovrebbe essere quindi qualche giorno dovrebbe mancare la sostituzione,
1: allora, sì,
0: no?
1: In realtà però bisogna passare comunque dalla ratifica degli elettori del partito, quindi comunque verosimilmente Burnham diventerà primo ministro se tutto dovesse andare così, e se Starmer non decidesse comunque di non partecipare alla leadership come sembra. Comunque bisogna attendere la conference che ci sarà a fine settembre del partito laburista, che deve ratificare la nomina, perché comunque c'è un passaggio, non si può diciamo bypassare l'elezione, il congresso diciamo più formale, quindi comunque verosimilmente si arriverà a settembre, a meno che non trovino una qualche gabula o facciano una votazione particolare cambiando le regole, diciamo.
0: Certo, ma intanto Farage ha chiesto di indire elezioni politiche nel Regno Unito, insomma si sta inserendo in questa situazione, è credibile che si possa arrivare a elezioni anticipate?
1: Diciamo dal punto di vista costituzionale, come è già successo negli ultimi 10 anni, non c'è nessun obbligo finché un primo ministro riesce a avere la fiducia del Parlamento, non c'è nessun obbligo. Dipenderà molto da come andrà il governo, nel senso che se Burnham dovesse riuscire a guidare a fare diciamo delle cose positive in breve tempo e avere una popolarità una popolarità positiva, potrebbe anche decidere lui stesso di sciogliere la Camera bassa e andare alle elezioni, perché diciamo quella è una prerogativa del primo ministro, quindi Burnham potrebbe in ogni momento decidere di indire elezioni se dovesse avere la sensazione che potrebbe vincere, avere un mandato più ampio, altrimenti il Partito Laburista ha una maggioranza parlamentare talmente ampia che nessuno è in grado di mettere in discussione la legittimità di un governo a guida laburista, indipendentemente dal fatto che abbia vinto le elezioni Starmer o meno.
0: In 30 secondi, quali differenze tra Burnham e Keir Starmer, visto che fanno parte dello stesso partito, insomma, dei laburisti?
1: Detto molto banalmente, Burnham è più di sinistra, quindi ha delle, diciamo, anche da sindaco di Manchester ha sempre avuto delle politiche che riguardano più al controllo pubblico di alcune aree economiche, a un welfare più attento agli ultimi e quindi diciamo in generale a una politica economica più socialdemocratica, più socialista che centrista come quella che ha avuto Starmer in questi 2 anni.
0: E vedremo allora come andrà a finire e cosa succederà poi a breve. Grazie mille, grazie Domenico Cerabona, giornalista, esperto di politica britannica, direttore della Fondazione Giorgio Amendola, autore di saggi sulla Brexit e sul Partito Laburista. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13, grazie a Elisa Cabrini in regia, a Matteo Rispinti in redazione. Vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari con Sport Club, vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre dalle 13 alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 14.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: 3 persone sono state fermate e portate in carcere e un'altra indagata a piede libero con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso in relazione all'allontanamento delle 2 sorelle dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorso. Le 2 ragazzine sono state ritrovate ieri sera a Formia. I provvedimenti hanno riguardato la madre delle giovani, Valentina D'Acunto, il compagno della donna e il padre della D'Acunto, nonno delle ragazze.
8: 2 bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sulla A21. Le bimbe di 5 e 7 anni sono state trasportate d'urgenza in ospedale. Entrambe sono in rianimazione. L'auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra 3 camion e 2 automobili al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza. Sul tratto si registrano al momento 10 chilometri di coda.
7: E ora gli esteri. Starmer non è più il primo ministro del Regno Unito. Il leader ha annunciato le sue dimissioni da capo del governo britannico e da leader del Partito Laburista in un atteso discorso alla nazione davanti al 10 di Downing Street a Londra. Starmer rimarrà formalmente in carica fino a quando il suo partito non avrà individuato il suo successore per evitare un vuoto totale di potere. L'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi come prossima guida del partito.
8: Il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, lo riferisce il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, aggiungendo che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera e anche i mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati.
7: La campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata. Lambada, dove 5 persone sono morte, lo denunciano le autorità filorusse. L'esercito ucraino ha colpito la raffineria di petrolio di Antipinsky, una dei più grandi della Siberia occidentale, situata a più di 2000 km dal confine.
8: Il calcio oggi si elegge il presidente della FIGC che sostituirà Gravina. Due candidati, da un lato Giovanni Malagò, ex presidente del CONI, dall'altro Giancarlo Abete, già presidente della federazione dal 2007 al 2014, attualmente al vertice della Lega Nazionale Dilettanti. Intanto sono stati eletti i nuovi consiglieri federali per la Serie A, confermati Marotta, Campoccia e Chiellini.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: E allora siamo in diretta qui su Giornale Radio, è lunedì. Notizia ufficiale, dunque un lunedì che inizia con Massimo Tedesco in regia, così dicono almeno. Non ha detto, beh, sai che non ha neanche salutato.
9: Fai buongiorno Tommaso, buongiorno Carlo.
10: Sì, ma buongiorno a tutti.
4: Un gesto di umanità, Massimo. Un sorriso.
10: Ha fatto un cenno con la mano.
4: Sì, sì.
10: Presente la regina d'Inghilterra.
4: Una roba.
10: Che salutava.
4: Cos'è quella roba lì? Un post con scritto Lapo.
10: Ah, no, sono dei soldi.
4: Dei soldi.
10: Bene, perché non ti ha lasciato dei soldi?
4: Ha lasciato dei soldi.
10: Ci devi dire qualcosa?
4: E io sono un ricettatore, fa delle cose. Cioè, faccio delle cose strane. Ad ogni modo, noi oggi saremo insieme con Tommaso Lavizzari, che qui vicino a me c'è Michele Ceci, ovviamente intento a fare
10: al
4: altro.
10: Al telefono, vabbè, ma lui è sempre al telefono.
4: Fare altre cose,
10: perché deve far finta di essere.
4: I giovani sono sempre, esatto, al telefono, anche
10: poi
4: se
10: non
4: tu
10: rispondono, quando li chiami non rispondono.
4: Io visto adesso ti dico una cosa che non c'entra niente, l'unica cosa off topic che ti dico fuori dal contesto sportivo. L'altro giorno ho visto, c'era un ristorante, c'erano due ragazzi che erano insieme fuori, 23-24 anni. Lei guardava il cellulare, lui guardava il cellulare, uno davanti all'altro.
10: Parlavano con i rispettivi amanti.
4: Ovviamente. È incredibile. Che, cioè, mi è venuto proprio mi scese la catena, come si dice.
10: Certo, bellissimo. Senti, Lapo, ma hai letto a proposito di scendere la catena l'ultima ora di Schwarzer? Nuova accusa doping, procedimento contro di lui in Germania. I dettagli verranno probabilmente snocciolati prossimamente, perché si capirà che cosa sta succedendo di nuovo.
4: Francamente, per me
10: atleta,
4: è un mistero. Anche perché onestamente lui, che ha 41 anni, già, sembrava che avesse anche dimostrato. Poi c'è la divisione, è molto divisivo il personaggio,
10: sì.
4: C'è chi giura, anche alcuni nostri ospiti, che lui fosse assolutamente colpevole, che doveva essere radiato, appunto. C'è chi al contrario mi ha convinto esattamente dell'opposto, che sia stata una cospirazione e che questa sia l'ultima vendetta nei confronti di Schwarzer. Quindi
10: io non nego che gli ho voluto credere. Gli ho voluto credere, però se questa dovesse essere confermata sarebbe
4: molto
10: grave.
4: Presto. C'è il calcio, c'è la Formula 1, il ciclismo, il basket, c'è il tennis, c'è di tutto. Tra pochissimo ne parliamo qui con i nostri ospiti, un numero enorme. Ce ne sono le elezioni della FIGC e quindi tra poco vedremo tutti i ragguagli. Adesso vi diciamo il nostro numero, che è il 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Nothing but thieves.

0: questo pezzo finale sembra Thriller di Michael Jackson.
1: Vero, bravissimo, uguale, è verissimo, bravo.
0: E allora noi siamo arrivati, intanto mi chiedono dalla regia la nostra
1: basso ma sento.
0: Allora, dicevo prima che c'è un mondiale che sta proseguendo, ma Capoverde è una cosa seria.
1: Ma io ve l'avevo detto a te, a Paolo De Paola.
0: Quelli che dicono l'avevo detto.
1: No, perché voi ti ricordi che dicevate lunedì scorso, ma Capoverde, guardate che ha eliminato il Camerun, non è una squadretta.
0: No, no, vabbè, ho capito. No, insomma,
1: però sono una bella squadra.
0: Cioè, avevano cercato un giocatore su LinkedIn, cioè parliamone. Hanno cercato, hanno fatto delle convocazioni del tipo, dai, chi c'è? Dai, siamo in 12, di più, cerchiamone altri 5, no, una cosa così, io non capisco a volte, è un po' come la Danimarca quando vinse l'Europeo o chi si erano trovati all'ultimo momento, erano tutti in vacanza. Il tutto sta qui nella testa.
1: Certo,
0: sta
1: tutto nella testa. Beh, poi bisogna anche dire che fisicamente sono ben strutturati, ecco, quindi.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Beh, alla fine se si riduce a questo il calcio finisce male, però insomma, voglio dire. Comunque Capoverde.
1: Sono d'accordo.
0: La favola di Capoverde.
1: La favola di Capoverde. Beh, anche Curaçao comunque Curaçao, rispetto alla scommessa alla sconfitta della prima,
0: sì, sì.
1: Cioè, sono riusciti a fare un punto.
0: Come dite voi giovani, tanta roba.
1: Beh, noi giovani una volta.
0: Ad ogni modo, noi abbiamo un regista, Massimo Tedesco, che ha preparato la seguente copertina.
2: Cross basso, bello Yamal! Come si presenta? 10 minuti, ha già segnato con il destro, puntuale, sul secondo palo e la Spagna è in vantaggio. Attacca il primo Oyarzabal, cerca la spizzata, Dani Olmo in controbalzo, poi la palla è ancora lì, la testa di Laporte, Oyarzabal, 2-0! Controllo, stop, altro cross, terzino, Cucurella, Dani Olmo e alla fine, sempre Mikel Oyarzabal, 2 gol in 2 minuti, i primi 2 in un mondiale per il 21, 3-0 per la Spagna che domina. Fatte teso in mezzo sul primo palo, Cucurella al volo, deviazione nella sua porta da parte di Tambacti e sono 4. Parte cross, dentro! E arriva il gol proprio della Nuova Zelanda! E cross dentro per Zico! Che buca Crocomb e pareggia per l'Egitto a colpo di testa, risponde colpo di testa, 1-1! Sala accoglie il pallone, vuole liberare il sinistro, chiede uno scambio, lo ottiene Sala! Al 67esimo minuto, Momo Salah porta avanti l'Egitto, 2-1. Verso Trezeguet, sbuca sul primo palo e fa gol di testa. Non è francese, è egiziano, ma il taglio è quello lì e il cognome pure. Trezeguet, 3-1 per l'Egitto.
0: Dunque questa è la nostra copertina dedicata al mondiale con la Spagna che ha ripreso a essere
1: è entrato la
0: mini
1: Amal.
0: Esattamente, addirittura apprezzata molto la musica del vedi Massimo Tedesco che
1: della copertina.
0: Sì.
1: Beh, ma Massimo ragazzi,
0: non li daresti neanche
1: altro
0: invece.
1: No, è vero.
0: Era Thriller, sì, certo. Ovviamente. Allora, intanto la cosa che poi viene fuori in questa giornata è che il Milan ha presentato a mezzanotte ieri attraverso le Sky, che ha fatto l'esclusiva, dice a mezzanotte presentiamo l'organigramma.
1: L'ho vista in diretta.
0: Ecco, che però è un organigramma che era già in dote.
1: Ma a questo punto mi sono fatto delle domande anche su tutti quelli che hanno dato delle news.
0: Ne parliamo
1: questi mesi,
0: con Paolo De Paola adesso, perché abbiamo posta lui e quindi ovviamente con lui potremo fare insomma una bella chiacchierata, anche perché parliamo sia lui che Riccardo Signori. Adesso Role Model.

0: diretta con gli applausi, grazie ragazzi,
1: esatto, grazie,
0: comodi, tranquilli. Dopo i role model, tanto vi sto dicendo che c'è anche in questo momento Abete che sta parlando, dice la federazione è in crisi per i risultati calcistici, l'errore è stato non aver risolto i problemi prima, non c'è stata la volontà di affrontare i problemi, il metodo sbagliato, ma il confronto è sempre utile.
1: Ma perché parla lui? Perché
0: sono in due in corsa,
1: no, questo
0: alla fine
1: capito,
0: vince la Malagò, ma alla fine
1: sì, esatto.
0: C'è una, intanto c'è anche Gravina che poi sentiremo con le sue parole, grazie Massimo, ma intanto andiamo ad accogliere a braccia aperte l'uomo del lunedì.
1: Assolutamente.
0: Vero e proprio, come posso dire, responsabile del Monday afternoon. Piace così, piace. Paolo De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ah, pensavo presentassi un altro, va bene.
1: No, no, perché adesso ci piacciono i ruoli in inglese, visto che li hanno rilanciati.
0: No, bello, il Monday afternoon è bello. Non dice nessuno.
1: No, infatti.
0: Non c'è nessuno. Da quando faccio la trasmissione la domenica specialmente con Antonella Zangaro da Londra, from London, allora adesso tutti questi titoli in inglese mi piace molto. Paolo, allora.
2: Amica.
0: Ma Capoverde è una cosa seria, allora. Cioè, io. Adesso non dire che l'avete detto anche tu, ti prego, se no metto giù il telefono.
1: No, beh, ve l'ho detto a voi due che la prendevate in giro, Capoverde, lunedì scorso.
2: No, no, io pensavo più Costa d'Avorio, sinceramente. Ma invece
1: Savoria è forte.
0: Savoria è sempre stata forte,
2: scusa. È forte, a me piace molto. Se non sbaglio è arrivato anche semifinalista, non in quest'ultima, nella precedente edizione della Coppa d'Africa.
1: Sì,
2: quindi la squadra forte la Costa d'Avorio. No, ma detto questo, sì, ci sta che la sorpresina, la cosa nuova assolutamente, ma ci sta anche diciamo che si battano formazioni più importanti, che un Egitto raccolga per esempio la sua prima vittoria, per carità, non contro un avversario di grande grido, però ecco, noi dobbiamo aver presente che ci sono queste formazioni che salgono, che in qualche modo omologano il nostro calcio, perché alla fine ecco, tu dici Curaçao forse è l'unica che ha beccato 7 gol.
1: Ma però ha pareggiato ieri alla fine, l'altro ieri.
2: Esatto, per dire. Cioè, sono tutte quante, non ci sono più le famose, lo dico, non dai, sono dai. Più le famose.
0: Non sono più le mezze squadre.
1: Neanche le Materazzo.
0: Non ci sono più le mezze squadre, se vogliamo vedere. Sì, è vero. Ovviamente tutto questo però mi fa pensare che non so se si tratta di squadre Materasso, ma il fatto che il calcio oggi è disponibile in ogni possibilità, cioè oggi qualunque nazione al mondo ha la possibilità di avere un buon allenatore, un'organizzazione, ha i mezzi che soltanto 30 anni fa non c'erano per tutti, ha reso democratico da questo punto di vista anche l'organizzazione, l'allestimento di una nazionale. Il fatto è che però questo non significa che siano grandi nazionali, ma che c'è un equilibrio maggiore, è più difficile vincere, è più faticoso arrivare. E
1: soprattutto che sta crescendo anche delle nuove aree calcistiche, stanno crescendo sempre di più e questo allarga chiaramente il panorama.
2: Ecco, però tutto questo si traduce in una sola cosa, una parola. Tutto il resto è noia.
1: No.
0: Franco De Paola Califano, che
1: esatto,
0: alla fine
1: esatto.
0: È così.
2: No,
0: è così.
2: Perché alla fine veramente questo tipo di omologazione con un innalzamento del livello dal basso verso l'alto, che è uno schiacciamento dall'alto verso il basso, perché non ci sono più Guardiola, non ci sono più i Sacchi anche di una volta, insomma non ci sono più gli allenatori che poi portano delle novità vere a livello di anche di nazionale, o diciamo tipo la più grande, per nemmeno Sacchi, guarda, la più grande novità che si è vista nel calcio rimane ancora quella dell'Olanda,
0: sì,
2: degli anni 70, ma al di fuori di quella non si è mai vista una novità fortissima a livello di nazionali, e questo un po' attenua l'entusiasmo sul tutti sono cresciuti, tutti praticano lo stesso calcio, perché due sono le cose: se il talento diciamo mostruoso più rilevante è Messi, se è quello che ti aspetti poi risorge che Yamal, ma non ce ne sono altri, perché io magari volevo vedere un ragazzino incredibile, magari un ragazzo fortissimo, in formazioni ecco minori, in formazioni meno popolari, e non lo vedi, cioè non vedi il talento puro che in qualche modo possa fare la differenza, quello lì che ti aspetti diciamo anche a un mondiale, non lo vedi.
1: Questo è vero, in linea di massima qualche giovane sta spuntando. Non così sconosciuto, nel senso, mi viene in mente Boadì del Marocco, che però è già da quando ha 17 anni è sulla bocca di tutti. Adesso l'Arsenal lo sta cercando per 75 milioni dal Lille ed è secondo me in effetti l'unico talento giovane che si sta confermando. Qualcuno secondo me ha tradito le aspettative, parlo soprattutto di Yıldız, e qualcun altro in effetti non solo Yıldız, perché poi in realtà anche Arda Güler, insomma tutta la Turchia abbastanza deluso.
2: E dimmi dov'è per esempio il talento che aspettavi al mondiale da parte del Brasile? Non c'è.
1: Ah no, il Brasile no, tra l'altro squadra vecchia.
2: Ne vedevamo nel Brasile, perché il Brasile il Francisco Marinho, le punizioni, il Carlos Alberto, ma anche il Pelé per carità, ma il Jairzinho, quello che vuoi, cioè, erano giocatori fantastici che tu vedevi proprio esplodere nel mondiale, aspettare il mondiale per vedere questi giocatori. Ma persino il Maradona dell'Argentina, che della prima Argentina di Maradona, lo aspettavi. C'è stato il primo mondiale di Maradona, non vinto da Maradona, e in cui esplose Maradona, che noi vedevamo il mondiale solo per Maradona. Ecco, il Maradona di turno non lo vedi più da molti anni nel mondiale.
0: Sì, c'è Yamal, che onestamente mi sembra il giocatore più vicino a essere il new.
1: Che lui dice, però non abbiamo scoperto Yamal grazie a questo mondiale, lo conoscevamo già, non abbiamo il talento che tu guardi le partite e dici questo da dove arriva. Sì, forse mi sfugge il nome adesso del il marcatore della prima partita dell'Australia, che forse è stata la prima
0: bisogna vedere se poi si conferma.
1: Esatto, però poi, per adesso si è visto poco nulla, in effetti. Da questo punto di vista concordo, dal punto di vista del talento puro, ecco.
0: Sì, sono d'accordo, diciamo che in questo momento l'Australia, se non sbaglio tu parlavi di
1: Irancunda, ecco, mi veniva
0: anche citato
1: Irancunda,
0: dai giocatori Irancunda,
1: esatto.
0: L'altro elemento invece ti porto a casa nostra perché ti chiedo, ieri a mezzanotte è stato presentato l'organico del Milan, l'organico della società, a mezzanotte su Sky, così ti do l'esclusiva, top. Sì. E quindi loro a mezzanotte
1: ed è stata una cosa che nessuno aveva ipotizzato, per cui anche questo è un altro aspetto da mettere sul piatto. Cosa ne pensi, Paolo?
2: Sinceramente non dico il peggio possibile, perché non mi permetto, però ecco, la sorpresa è evidente, insomma. Chi comanda veramente? Alla fine Cardinale, ma Cardinale deve impegnarsi molto affinché questi consiglieri, chiamiamoli così, che avrà alle spalle, tra cui il principale questo Armstad, saranno poi decisivi nell'indicargli i giocatori giusti. Però io non so se si faccia così una società, diciamo da un punto di vista tecnico, alla fine anche i giocatori un domani a chi si dovranno rivolgere per avere, diciamo, quel rapporto importante anche in momenti delicati della stagione? L'allenatore Amorim, che è stato scelto da un altro dirigente che poi non è più arrivato, avrà lo stesso affiatamento con questi nuovi, o il suo responsabile sarà sempre Cardinale? Mi sembra una strada assolutamente nuova, mai vista nel calcio, non solo italiano, ma secondo me a livello mondiale, e nel quale, diciamo, il riferimento, il referente è sicuramente il proprietario in pectore, ma dopodiché sono, come dire, tutti livelli diversi di approccio alla società in base ai rapporti di forza che questi dirigenti hanno stabilito con Cardinale.
1: Su questo sono d'accordo, soprattutto su quello che hai detto, cioè nel senso, credo che il tifoso milanista oggi come oggi possa legarsi come unica garanzia al fatto che Cardinale ci abbia messo la faccia, abbia scelto di sua spontanea iniziativa la dirigenza e di conseguenza si metta in gioco questa volta al 100%, cioè ha messo veramente tutte le sue carte sul tavolo, quindi oggi sarà difficile per lui e anche domani prendersela con qualche dirigente e necessariamente si dovrà assumere, per cui se ha scelto questa squadra è perché evidentemente crede che possa funzionare, quindi
2: ecco, io sono d'accordo con te, però mi fa piacere che ci sia il coraggio, diciamo, della propria responsabilità, ma detto questo è il meglio che si poteva prendere sul mercato? Perché è questo che mi domando, cioè quando tu fai una scelta in cui ti assumi la responsabilità, benissimo, io ho aspettato Conte e non l'hai preso, ho aspettato il miglior dirigente, non dico Carnevali, non lo so, chi vuoi prendere, il migliore che può esserci sulla piazza anche lui internazionale,
0: certo. Paolo, scusami, ti porto verso il Napoli, perché Ghila sarebbe a un passo dal Napoli, sarebbe un bel acquisto.
2: Sì, ma l'acquisto, diciamo, un giocatore consolidato, ma dimentichiamoci che il Napoli possa fare gli acquisti che ha fatto per esempio l'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si presentò con De Bruyne, per dire. È evidente anche dall'intervista letta oggi sulla Gazzetta che De Laurentiis abbia voglia di rispolverare, come dire, lucidare i beni preziosi che ha in casa in questo momento, che evidentemente erano stati un po' appannati nella seconda parte di gestione da parte di Conte. Quindi lui dice: ho fatto dei fior di acquisti l'anno scorso, mettetemeli diciamo in mostra, voglio che l'allenatore Allegri abbia questo compito di gestore dei beni che ho acquistato l'anno scorso. In più, sì, qualcosina darà forse un portiere, forse un altro centrocampista, ma insomma uno per settore di campo, non credo di più.
0: Palestra Inter sembra veramente possibile già in questi giorni. A tuo modo di vedere, l'Inter, se facesse qualche rinuncia, potrebbe addirittura permettersi anche Nico Pazza, visto quello che sta succedendo?
2: Lo so, però c'è anche il Como che sta facendo il pazzo per intrattenerlo.
0: Esatto,
2: quindi,
0: esatto. Ed è anche più ricco.
1: Ma non può spendere, a differenza dell'Inter, può spendere di meno. Perché
0: diciamo che se il Real Madrid prendesse il giocatore, se lo tenesse, lo vendesse a 60 milioni, l'Inter secondo te, facendo delle rinunce, vendendo un giocatore, se lo potrebbe permettere? Cioè, pensi che farebbe questo?
1: Magari da bastoni,
0: mattata,
1: fa lo scambio con Bastoni.
2: Una follia per Pazza la farei, sicuramente.
1: Ma gli daresti i bastoni per Pazza?
2: Ma tutta la vita, sì.
1: Anch'io,
2: sì,
1: sono d'accordissimo con te, anch'io lo farei subito. Immediatamente.
0: Va bene, io vi lascio naturalmente esprimere i vostri concetti. Anche
1: scusami, bastoni 70 milioni non li vale, secondo me.
0: Ho detto che vi lascio esprimere i vostri concetti.
2: Perché qual è il tuo pensiero compiuto su questa cosa?
0: Si è fatto, dunque, sono le 14:29.
1: Perché tu non daresti i bastoni per Pazza?
0: C'è un non sento, cos'è che ha detto? Purtroppo
1: non ci credo.
0: Non si sente il nostro ospite.
1: Sentendo.
0: Te lo motivo, certo è ovvio che si farebbe.
2: Ma no, ha vinto lo scudetto, adesso è affezionato a tutti quelli che hanno vinto lo scudetto.
0: Questa roba che ogni volta di cercare di mettermi in difficoltà, mettete davanti così la mia passione calcistica.
2: Sì,
0: ma non tutti. E allora questa cosa lo dici, come dire, ma lo dici perché tu sei interista. Allora questa roba qui mi
1: dice. No, questo. Lascio che sembri ascoltatore Nico Pazzi, io preferirei.
0: Ma certo, non c'è dubbio, ma non è quello il concetto. Un pochino più articolato il.
1: Ovviamente lo fai giocare in difesa, Nico Pazzo.
0: Vabbè, mi tocca fare un'altra volta. Richiamo Paolo e devo spiegargli perché ho torto. Adesso devo spiegare.
1: Apro la stessa rubrica. Mi spiace molto, Paolo. Però.
2: Ciao. Allora, un saluto agli ascoltatori.
0: Ciao Paolo,
1: grazie mille.
0: Ciao. 14:30, torniamo con voi tra pochissimo. Vi spiego perché.
1: Sì, ciao.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
7: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
6: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 14 e 32 minuti.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport.
10: Torniamo in diretta, siamo arrivati alle 14 e 32 minuti. Siamo arrivati, insomma, ad un altro momento importante, epocale per il calcio italiano, perché si sta per scegliere il presidente della FIGC che potrebbe, della Federcalcio, che potrebbe dunque segnare una nuova era. Sto scherzando.
11: E perché proprio Malagò?
10: Beh, in realtà no, Gravina ha detto, non è che cambiando adesso presidente.
11: Allora, su questo io sono d'accordo.
10: Malagò ha detto, io le mie proposte le ho fatte, voi dovete ascoltarmi. Malagò dice, non sono un papa nero, voglio fare grande l'Italia. E diciamo che alla fine vincerà Gravina e Malagò, però
11: alla fine torna Gravina.
10: No, sarebbe stupendo. A me non interessa, te lo dico sinceramente, non mi interessa niente più del nome.
11: Anch'io,
10: mi interessa che lo faccia.
11: Sono d'accordo.
10: Adesso vi siete spesi troppo.
11: No, più che altro non credo che sia il presidente nuovo della Federazione Italiana Giuoco Calcio che possa cambiare.
10: Cioè, adesso avete messo il faccione per l'ennesima volta. Tutti quanti hanno capito che c'è un problema, nota bene, sono 16 anni che lo diciamo, ma prima troppo presto per dirlo. E mamma, io me lo ricorderò per tutta la vita, non posso dire chi, noto giornalista con cui ero in diretta qui a Giornale Radio, io ho detto, ma insomma che il problema dell'Italia, dico l'Italia abbiamo dei problemi, questo parliamo di un 3-4 anni fa, ero in diretta con lui e lui mi dice, ma qual è il problema? Basta questa negatività, mi dice in diretta. E non è che mi maltratta.
11: È stato un refrain di tanti.
10: Mi ha fatto sentire come se avessi detto che era una bestemmia in chiesa.
11: Sì. È stato purtroppo veramente un ritornello che tanti hanno cantato in questi anni.
10: Ma è una cosa che mi ha fatto stare zitto, metti il tuo posto, basta questa negatività, è ora di finirla, l'Italia ha tante cose belle, mancava solo che dicesse la Gioconda a Parigi e non so io, il Colosseo. Abbiamo dei problemi, l'ho detto 4 anni fa, lo dicevo anche prima, se per questo.
11: Ma dire che ci sono dei problemi non è una bestemmia.
10: No, però sei un negativo, quindi non va bene così. Allora, andiamo avanti, facciamo adesso con Mick, questo è Fabulous, e tra poco con noi Riccardo Signori.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: E adesso è arrivato il momento di riaprire la porta, perché abbiamo salutato Paolo De Paola.
2: Ci vorrebbe l'effetto speciale.
1: Esattamente. Ce la possiamo fare avere anche la porta? Niente.
2: No. Ha detto di no.
1: Ha detto di no. Un momento secco ma efficace, detto... Massimo Tedesco. No. Ad ogni modo, si chiude una porta, ma si apre un portone. E quindi con noi c'è Riccardo Signori. Ciao Riccardo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buon pomeriggio.
1: Allora, si facevano riferimenti a tre argomenti che naturalmente ti riguardano tutti. Uno è il mondiale, l'altro è l'elezione del presidente della FIGC, il terzo è legato al calcio mercato, l'organigramma del Milan, che è l'ultima vicenda di questo periodo milanista particolarmente grottesco, se vogliamo usare un termine gentile. E quindi partirei da un'analisi tecnica del come gioca Capoverde, naturalmente. Schemi, slide, se vuoi.
3: ma è una delle poche cose divertenti di questo mondiale.
2: Ah, sì.
3: Che se guardiamo le partite viene sonno subito. Avrai visto due partite di livello tecnico appena decente, il resto sono tutte tutto fumo ininterrotto.
2: Sì, diciamo che l'orario non aiuta a stare sveglio.
1: No, beh, d'altro canto io ho capito questo. Cosa fatta a Capoverde? Cioè, non è che
2: Capoverde. Io vado a casa, ragazzi, mi sono dimenticato acceso il forno.
1: Vabbè, addirittura siamo a questo livello.
3: Comunque fino adesso è uno dei peggiori mondiali che si possono ricordare nella storia.
1: Ma è bello perché tutti dicono il contrario di tutto. Uno dice orrendo il mondiale, altro no, mi sto divertendo.
3: No, peggiori perché comunque.
2: Dimenticato acceso il forno.
1: Vabbè, addirittura siamo a questo livello.
3: Comunque fino adesso è uno dei peggiori mondiali.

0: se vediamo l'Iran, le stravaganti, le strane trasferte che deve fare, ci domandiamo che cosa hanno pensato organizzando questo mondiale. Quindi penso che sia veramente uno dei peggiori mondiali della storia per tutto quello che è e invece che non può essere o non è riuscito ad essere.
1: Senti, ti faccio dire una cosa su cui sono convinto che tu sia d'accordo.
2: Cioè?
0: Dimmi.
1: Allora, con Walter Zenga, che ha detto: siamo arrivati al punto che con l'Italia fuori dal mondiale basta una buona stagione al Cagliari per valere 50 milioni. Il riferimento chiaramente a Palestra. Sei d'accordo, certo, con lui? Vero che sei d'accordo?
0: Sì, sì, questo è vero, perché Palestra è un bravo giocatore, perché poi ho fatto il secondo Cagliari con attenzione e ho visto che era un giocatore di valore. Però obiettivamente non puoi fare una stagione al Cagliari a valere 50 milioni, perché se no, però è anche vero che ci sono giocatori in tutto il resto del mondo che valgono 80, 70, 100, 120 e non valgono un'unghia di quei soldi. Come non vale Vlahovic un'unghia dei soldi che chiede per essere ingaggiato dalla Juve. Cioè, questi giocatori e i loro procuratori hanno perso il senso delle proporzioni, il senso di quanto valgono e il senso di quanto vale lo spettacolo.
2: Eh sì, questo sicuro. Il problema è anche che in Inghilterra hanno talmente tanti di quei soldi che 50 milioni per un Palestra li possono spendere anche per tenerlo in panchina, nel senso che ormai viaggiano veramente a delle cifre assurde per i titolari e quindi l'Atalanta ci prova, come ha sempre fatto. Il problema è che se poi un giocatore, come in questo caso Palestra, non vuole andare in Inghilterra ma vuole rimanere al Milan, si falsa il mercato che c'è in Italia. Non vedo, francamente, Riccardo, non so cosa ne pensi tu, una grandissima apertura, un grandissimo cambiamento in questi primi giorni di mercato rivolti ai giovani, visto che appunto non siamo andati al terzo mondiale, si è parlato per tutto l'inverno di recuperiamo i giovani, investiamo sui giovani, ma per adesso francamente non ho visto niente di nuovo sotto il sole, non so tu.
0: Ma questa è la solita storia del calcio italiano. Cioè, il calcio italiano sarà 80 anni che parliamo dei giovani, dei calciatori che costano troppo, degli stranieri che non devono arrivare, e poi siamo sempre lì. Quindi purtroppo siamo fatti così, siamo fatti male anche noi, adesso diciamo la verità, noi anche giornalisti, mica soltanto i dirigenti, i calciatori, i procuratori eccetera, siamo fatti male tutti, perché non diamo una svolta seria a quello che sarebbe anche questo calcio è immorale, esattamente come era 80 anni fa spendere tot milioni di lire per un giocatore, 150, 130 milioni di lire per un giocatore. È tutto immorale, però se continuiamo a dircelo e poi nessuno cambia, perché ti ripeto, forse è anche difficile saper trovare i giocatori giusti, ma c'è gente che è pagata per questo.
2: Ah sì, io sono d'accordissimo con quello che hai detto e do tantissima colpa a noi giornalisti in generale, perché saremmo noi i primi a dover abbassare i toni o criticare determinate uscite. Cioè, se l'Atalanta chiede 50 milioni più bonus per Palestra, dovremmo essere noi giornalisti a criticare, a riportare un po' tutto alla normalità, a mio avviso, ecco.
1: Senti,
0: sono d'accordo.
1: Volevo chiederti invece, per quel che riguarda la presidenza della FIGC, se ti chiedo se davvero Malagò, dando per scontato che sarà lui il presidente, rappresenta davvero l'ultima occasione che ci diamo per poter cambiare realmente qualcosa, se è credibile, a prescindere dal fatto che stiamo parlando di un nome vecchio in un contesto dove tutti i candidati sono tutti già sentiti, visti, ma se basta il nome nuovo è un conto. E poi Gravina, che invece dice non è che basta cambiare il presidente, ma insomma, che opinione hai?
0: No, non basta cambiare il presidente, deve cambiare la testa della gente, deve cambiare il mondo del calcio. Abbiamo appena detto adesso che si parla di giovani e poi i giovani scompaiono, ma non vengono nemmeno considerati, oppure si prende uno che ha fatto una stagione del Cagliari e si valuta 50 milioni. Quindi deve cambiare e si pensa che sia un campione, capito? Dimenticandosi che, come invece la nazionale è riuscita a uscire, cioè la nazionale è uscita contro la Bosnia. Avete visto cos'è la Bosnia? Ecco. Se la nazionale riesce a uscire contro una squadra del genere, forse il problema sono anche i giocatori, ma sono anche quelli che devono conoscere i giocatori, sono quelli che devono farli crescere, sono gli allevatori, sono gli allenatori delle squadre giovanili e tutto il resto. Quindi è una serie di cose concatenate, quindi non basta cambiare un nome. Ma la Malagò, secondo me, ha una qualità, che è uno che comunque cerca di fare qualcosa, cerca di darsi una mossa. Il precedente presidente forse si era un po' troppo adagiato, o perlomeno non aveva dato quelle scosse, perché non era il suo carattere dare le scosse, come invece servirebbe a un mondo che sennò si aggroviglia intorno

0: un albero che è l'albero della cuccagna, ma poi cuccagna non è.
1: Senti, so che non c'entra niente, non so se hai seguito la vicenda Schwarzer, non so se hai dato...
0: Ho visto, sì. Ecco, che... no, sono molto perplesso, devo dire, perché cioè, se Schwarzer veramente è caduto ancora una volta in questa storia, allora vuol dire che c'è un problema soprattutto di testa, psiche.
2: Patologico, sì.
0: Esatto, perché uno che ha fatto tutto quello che ha fatto lui, e che devo dire, per il mio punto di vista, la prima volta aveva sbagliato, la seconda gliel'hanno tirata ai russi, ma questo è evidente. Stavolta chi te l'ha tirata però? Se stavolta non te l'ha tirata gli altri, stavolta allora vuol dire che c'è qualcosa nella testa di Schwarzer che è fortemente e difficilmente recuperabile.
1: Chiudiamo il discorso sul Milan, che insomma in questo momento storico sta vivendo, diciamo, sta facendo delle piroette societarie. Poi mi viene da pensare che questo è come momento, se il Milan dovesse andare meglio di quanto uno possa immaginare, questo momento verrà dimenticato e magari uno dirà: ah, ti ricordi le polemiche che si facevano prima, esatto, dentro la stagione? Perché poi alla fine funziona sempre così, no? Il titolo è Basta che funzioni, Riccardo.
0: Per i tifosi certamente, io penso che comunque il diritto e il dovere di critica ci deve essere, sempre e soprattutto in queste situazioni. Se poi la critica insomma si troverà di fronte invece alla situazione che avrà sconfitto la critica, tutto sommato meglio, perché vuol dire che avranno trovato una soluzione intelligente. Se invece la critica avrà ragione, ecco che siamo a dimostrare che chi fa un certo mestiere dovrebbe cambiare mestiere, parlo dei dirigenti. Nel caso specifico io sono abbastanza perplesso, ma non tanto perché hanno preso Morin, che fra l'altro è stato mandato via dal Manchester United, e questo dovrebbe farti pensare qualcosa, è andato bene solo con lo Sporting a casa sua, ma tutti questi dirigenti che hanno scovato perché non sappiamo chi altro trovare, sono tutti dirigenti che nel calcio italiano non ci ha mai messo naso, ce l'ha messo pochissimo. Calcio italiano, lo dicono tutti coloro che vi entrano, soprattutto gli allenatori, non è facile come sembra. E allora, se non è facile come sembra, il Milan non può permettersi di dire facciamo 3 anni e poi fa 3 anni vediamo dove siamo arrivati. Non se lo può permettere, perché il Milan quest'anno ha cacciato tutti i dirigenti perché hanno fallito, perché non sono andati in Champions League. Il prossimo anno, se il Milan non va in Champions League, fallisce.
2: Più che altro non potrà più prendersela con i dirigenti, cardinale, perché ovviamente questa volta li ha scelti lui, ci ha messo la faccia. Non ha più nessun tipo di tramite, nessun tipo di filtro, ecco, che gli, esatto, può dare una giustificazione.
0: Dovrebbe cacciare se stesso, che forse sarebbe anche una buona idea.
1: Non so. Non c'è dubbio. Chiudiamo il concetto, perché oggi c'è stata un'intervista con De Laurentiis, abbiamo detto prima, e lo chiedo anche a te al volo, insomma, Ghila ad un passo dal Napoli, la sensazione è che oggi la guerra tra Napoli e Juventus, tra chi è più avanti per essere la rivale dell'Inter per il prossimo anno, chi è più avanti secondo te?
0: Per me lo era già prima il Napoli. Se prende Ghila e se mette a posto un altro paio di situazioni, a maggior ragione il Napoli, anche perché io credo che Allegri sia l'allenatore giusto. Comunque quest'anno il Napoli aveva un centrocampo forte, fortissimo, un attacco abbastanza forte, una difesa così, poteva fare molto di più di quanto ha fatto, perché si è fatto buttare fuori maldestramente dalla Champions, è rimasto a troppa distanza dall'Inter, non c'era questo distacco fra l'Inter e il Napoli. Questa volta io non do mai la colpa ai allenatori, però stavolta Conte dovrebbe fare i conti con se stesso.
2: Ma soprattutto la Juventus può veramente già ambire ad essere l'avversaria, oltre al Napoli, dell'Inter del prossimo anno? Secondo me è ancora presto per capirlo.
0: È ancora presto, esatto, perché bisogna vedere anche come aggiusta la situazione degli attaccanti, come aggiusta il centrocampo che ha bisogno di leader, perché Ilic è bravo ma non è un leader, non c'è niente da fare, è un bel giocatore, insomma è un bel gioiello, ma non è un leader, il leader è un'altra cosa. Quindi ha bisogno di capire se riesce a trovare quei 2 o 3 giocatori che, come dire, gli mettono a posto tutto il resto della squadra.
1: Riccardo, grazie ancora, buon lavoro, buona giornata.
0: Buon lavoro a tutti.
2: A presto, grazie mille.
1: Andiamo ad ascoltare una canzone dei Temper Trap, questo è un pezzo di una decina d'anni fa, forse anche di più, una quindicina d'anni fa, si chiama Sweet Disposition. Sweet.

0: Devo dire che mi ha colpito molto quello che è successo in Francia. Ma io davanti rimango allibito, francamente, da quello che è accaduto. Allora, c'è una giornalista francese.
1: Ah, certo.
0: France Piron.
1: Incredibile quella. Sì.
0: Allora, la vicenda è questa: il giocatore belga Doku aspetta un figlio, la moglie doveva partorire.
1: La moglie.
0: Certo.
1: Sì, non lui.
0: Questo è appunto, ma è esattamente il tema del dibattito. Certo. È stata la gag per fare il dibattito. La giornalista France Piron, siccome lui a un certo punto ha chiesto e ottenuto di poter andare a casa sua a vedere la nascita del bambino.
1: E ci mancherebbe altro, aggiungerei.
0: Lei ha detto non esiste.
1: Lo so. E c'è anche della gente che gli ha dato ragione. Le ha dato ragione.
0: Sì, ma pochi.
1: Pochi, fortunatamente.
0: Anche perché, cioè, come dire, se tu dici domani la cosa più estrema del mondo. Una cosa senza senso, violenta, volgare, cattiva, qualcuno che ti dà ragione lo troverai sempre.
1: Non ti preoccupare.
0: La qualunque idiozia nel mondo tu dica, qualcuno che ti dà ragione c'è sempre. Quindi il problema è anche quello. Lei si è permessa in frangi così durante il dibattito di dire non esiste, ma poi cosa serve? Cosa serve che lui stia lì? È inutile. Sta lì, vede le cose nate e poi tutto questo per andare a vedere il figlio. Dai, con quello che cioè, l'ha detto come dire.
1: No, no, ma l'ho visto. Ho visto il video. È stata una cosa. Infatti, è stata sospesa. Fortunatamente la giornalista. Poi.
0: Ha detto. La Piron aveva descritto il parto come un momento disgustoso. Scusate, in cui il padre è inutile. Durante la sua partecipazione al programma televisivo L'Equipe de Choc, lo dice il nome stesso, venerdì, ci sono centinaia di calciatori che farebbero carte false per essere al tuo posto, aveva detto durante la trasmissione, replicando alle dichiarazioni di Doku rilasciate negli Stati Uniti. La moglie di Doku, Shirin, dovrebbe dare alla luce il loro figlio all'inizio di luglio, periodo in cui il Belgio spera di essere impegnato nella fase di eliminazione. Non so se va avanti così, mi sa che viene eliminato. Nessuno vuole perdersi una nascita, ha detto Doku, e invece lei è andata avanti dicendo che non esiste proprio.
1: È liberissima di esprimere la propria opinione, però ecco, diciamo che i termini che ha utilizzato non sono esattamente i migliori. E soprattutto i più rispettosi della sensibilità altrui.
0: Ma l'idea caso... che tu dica tu sei un padre, sei inutile,
1: esatto,
0: non è neanche
1: esatto.
0: da discutere, non è neanche da fare un dibattito, perché non è una cosa seria. Quello che mi lascia sconcertato è che questa giornalista già in altre occasioni aveva fatto uscite di questo genere, in un'uscita in particolare, e capisco che uno faccia di tutto per avere un po' di ascolti e avere il dibattito, ma francamente io di rinunciare alla mia dignità, non solo come persona ma come giornalista, come qualunque cosa, anche come emittente, anche per la credibilità, perché hai qualcuno che va in diretta e dice ma chi se ne frega di un padre che va a vedere il figlio che nasce, giochi in mondiali, non rompa le scatole, ma è una roba che è talmente fuori dalla grazia di Dio.
1: Mi verrebbe da dire si è autodefinita, nel senso che credo che d'ora in avanti il giudizio del pubblico nei suoi confronti non sarà esattamente lo stesso di prima, se mai, adesso non so come fosse lei vissuta in Francia.
0: L'Equipe prende le distanze delle sue dichiarazioni.
1: È stata sospesa, quindi immagino.
0: Non è ancora chiaro se parteciperà alla puntata del lunedì del talk show del canale, che è gestito proprio dal quotidiano sportivo. Quindi da una parte dici che
1: per un'opinione nessuno è mai diciamo cacciabile in questo caso, perché ha espresso semplicemente un'opinione. Bisognerebbe capire effettivamente con che termini lo ha fatto.
0: Dillo a Michele Mari.
1: In che termini?
0: Premio Strega.
1: Ecco, anche quella, però quello è un altro caso ancora, nel senso che non si sa neanche se sia vero o meno
0: che sia stata presa la decisione più saggia, cioè non espelli un personaggio perché dice una cosa anche folle o stupida.
1: Assolutamente.
0: Lo fai partecipare, poi alla fine ormai la vicenda ha avuto la tale portata che
1: qui non c'è neanche non c'è la prova provata.
0: No, lui
1: perché era una situazione
0: privata. Non ha negato l'averlo detto, lui ha fatto una
1: battuta. Dice che è stato frainteso.
0: Io
1: ho letto che è stato frainteso, che è stato riportato un aspetto personale.
0: È giusto. Allora,
1: certo.
0: Mettiamo che abbia detto una cosa di cattivo gusto, che se fosse come è stata riportata è oggettivamente di pessimo gusto, però in un contesto privato, all'interno di un'auto, ed è giusto.
1: Diventa
0: che...
1: pericolosa questa
0: situazione.
1: Non c'è
0: dubbio, però se tutto quello che, lo dicevo ieri con Maurizio Mannoni, se tutto quello che viene detto deve diventare il tribunale del popolo, a volte si dicono fuori onda, lo sai molto meglio di me, delle cose che possono essere dette in quel contesto, ma se tutto quanto deve diventare un elemento di giudizio, allora no, non va bene.
1: È quello che dico.
0: Quindi è giusto che lui partecipi, ed è giusto, infatti meno male che non l'hanno espulso dal premio Strega, perché sennò sarebbe stata follia.
1: No, lì diventava una situazione molto grave, perché non hai la controprova, ripeto, non è una registrazione, non hai la
0: prova
1: provata della...
0: stanno in Iran e devono stare dove stanno.
1: Esatto, e poi diventa sinceramente per il nostro lavoro diventa pericolosissimo, perché a quel punto puoi essere attaccato in qualsiasi momento per una frase che tu hai detto nella tua vita, o che si suppone tu abbia detto nella tua vita privata.
0: Poi
1: quindi...
0: il contesto cambia tutto.
1: Assolutamente.
0: Il contesto cambia tutto.
1: Beh, hai detto tu bene, fuori dalla diretta, spesso e volentieri, magari si fanno anche delle battute.
0: Non c'è dubbio. Quindi giustamente dico, però. È il concetto in sé che certo. Anche se fosse stato detto nel modo sbagliato, nei termini sbagliati, non esiste che tu venga espulso per una frase infelice da un contesto come quello.
1: E tu dici che non vincerà, quindi per
0: difficile
1: colpa di questo.
0: Ma le persone che votano poi alla fine si fanno condizionare, però in compenso venderà un sacco di libri.
1: Questo la gente... che forse è anche meglio di vincere un premio a volte.
0: Non c'è dubbio. Tornando invece al concetto sportivo, nel frattempo Malagò è a un passo, dicevo prima, dalle elezioni. Noi stiamo tenendo sotto controllo un po' le ultime notizie.
1: Ma io ti volevo fare una domanda a proposito dell'esternazione di Coman e dello scontento generale degli olandesi nei confronti di Malen, che qua da noi è un fenomeno. Là invece viene destinato alla fascia, neanche la sua fascia di competenza, ma l'altra fascia. E quando lui si è lamentato per la sostituzione, Coman gli ha risposto: beh, ma qua si parla di calcio di alto livello, come per dire, tu sei abituato in Italia che il calcio è quello che è e quindi tu puoi permetterti di fare la prima punta, di segnare tanti gol. Qua in effetti hanno segnato tutti gli attaccanti tranne lui. Non so che cosa ne pensi a questo, se è lui che magari è fuori forma, allora, oppure se effettivamente...
0: Se prendo le dichiarazioni di Koeman, che appunto dice, capisco che per lui sia difficile, ma questo è calcio di alto livello...
1: Perché Somerville ha anche aggiunto, Somerville difende meglio di lui e comunque Somerville ha fatto due gol in due partite del mondiale e gli altri attaccanti ha segnato tutti. Brobbey, che non è esattamente, non ha fatto una stagione incredibile in Inghilterra, però è entrato al suo posto, ha fatto...
0: Dipende se questo viene in qualche modo espresso per far capire che gioca in un campionato di basso livello come il nostro.
1: Oppure
0: banalmente se anche questo è stato decontestualizzato. Noi abbiamo un nervo scoperto. Poi se fa qualcuno in modo sfacciato come Infantino, che dice delle cose totalmente fuori luogo da un abito che indossa e che dovrebbe essere quello del rappresentante di tutto il calcio internazionale, ivi compreso l'Italia, è totalmente fuori luogo ed è anche di cattivo gusto. Se lo dice a lui esprimendo un concetto su di lui e basta, senza ammettere dove gioca, cioè l'Italia, è un altro, cioè ha tutto il diritto di poterlo dire. Francamente penso che Malen in Italia abbia fatto non bene, benissimo.
1: Se però in Olanda partita... non lo stimano più di tanto, dicono che gli altri attaccanti sono molto meglio di lui. E in effetti io poi parlo del campo, il campo fino adesso gli ha dato ragione, ha dato ragione agli olandesi che dicono che Malen non è tutto questo fenomeno. Per noi invece è un giocatore che ha letteralmente stravolto gli equilibri del calcio italiano, quindi una riflessione io la farei anche su
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio. Siamo arrivati alle 14:59. Devo salutare, ringraziare, omaggiare un personaggio straordinario, un uomo che davvero, posso dirlo la verità,
1: certo,
0: mi ha dato una grande mano.
1: Stai
0: questa prima
1: ovviamente
0: ora.
1: Di Paolo
0: Massimo
1: De Paolo.
0: Tedesco, Massimo no, Tedesco, ovviamente grande Massimo numero uno. Ah, vabbè, ciao Tommaso, domani allora intanto.
1: Ciao Lapo, domani non ci sei, mi lasci da solo.
0: Domani sono a sostituire Vicky Mangone.
1: Mi porto un amichetto. Vabbè, che ormai i nostri ascoltatori lo conoscono,
0: che ormai Chico Giuliani, che ormai è il mio epigono. E allora io invece domani mattina sarò con voi dalle 9 alle 11 al posto, anzi non dalle 9 alle 11, chiedo scusa, dalle 11 alle 13 o dalle 9 alle 11, un momento di impasse.
1: C'è sempre, domani sarà in diretta tutte le ore del giorno tranne dalle 14 alle 16.
0: No, per non sbagliare arrivo alle 8.
1: Vabbè. In bicicletta.
0: Esattamente, dai, ciao da te, domani.
1: Ciao, ciao a tutti, a domani.
0: Adesso notiziario.
2: Giornale radio. Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande, ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News. Buon pomeriggio, ben trovati su Giornale Radio Studio, Daniela Ubaldi. Gran Bretagna, Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance. Nel punto stampa stamattina, al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna, la squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi reali, pur avvertendo che servirà prudenza. Conferma l'accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni con l'istituzione di un canale di comunicazione permanente per la gestione dello stretto di Hormuz e la creazione di una cellula di coordinamento per fermare le operazioni militari israeliane in Libano, raid che continuano nel sud del paese, nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. La svolta nelle ricerche è giunta con una videochiamata della madre, ha spiegato il procuratore.
5: Abbiamo avuto la contezza che una certa persona, in particolare la mamma, aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, intestato a un pakistano.
4: Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO, a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato 2 volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Siamo in collegamento con la seconda parte di Sport Club, 15:04, Massimo Tedesco in regia, Lapo De Carlo in conduzione, Michele Ceci in redazione, Tommaso Lavizzari che ha appena lasciato la redazione, o meglio sta per farlo. Noi che abbiamo un sacco di ospiti, gli ospiti sono Mario Mazzoleni, ex arbitro, per andare un po' a capire se queste nuove regole stanno funzionando, per esempio per la perdita di tempo, no? Anche l'espulsione del giocatore che si è coperto un po' la bocca e quindi è stato espulso, se le trova congrue. Al contrario, anche voi, se avete voglia di dare la vostra magari su come sta funzionando dal punto di vista arbitrale e se vi aspettate che le regole che verranno messe in campo anche nel campionato vengano fatte rispettare, su tutte ripeto anche quella della perdita di tempo. Poi avremo Luca Mozzioli, con lui parleremo anche delle nazionali maschile e femminile italiane che hanno ben figurato ieri in modo particolare. Poi ancora Pietro Pisaneschi per parlare di ciclismo, di un'altra ennesima impresa di Pogacar, infine Matteo Nunes, con il quale parleremo della MotoGP e di un Bezzecchi che è stato davvero sfortunato, anche se poi ha sbagliato e ha dovuto chiedere scusa e alla fine ha vinto ancora una volta Marc Marquez. Adesso arriva Ariana Grande.

0: Dunque è una seconda parte di trasmissione che utilizza quest'ultimo elemento del calcio, proprio che non è più il calcio giocato ma il calcio che viene diretto, quello arbitrale. Poi andremo appunto alla MotoGP, andremo al ciclismo, andremo al tennis, andremo al basket. Adesso andiamo da un Mario Mazzolini che ci sta aspettando da qualche istante. Mario, ben trovato con noi qui a Giornale
1: grazie,
0: Radio.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Eccoci qua. Allora Mario, non so, tu stai dando un'occhiata ai mondiali, spero.
1: Sì, certo.
0: Ecco. No, perché altro per capire.
1: Agli arbitri dei mondiali, visto che non c'ho la nazionale da guardare,
0: non devo
1: guardo
0: dire.
1: Gli arbitri.
0: Certo, d'altro canto è così. Però ti volevo chiedere se intanto questo tipo di arbitraggi ti stanno soddisfacendo, cioè ti sembrano congrui, ben fatti. Cioè, io ho visto delle direzioni arbitrali molto sicure, poche incertezze. Qualche, magari, come non potrebbe essere così, tante partite, forse qualche errore c'è stato, ma mi sembra che ad oggi, dopo quasi tutte e due partite, non ci siano molti margini per criticare gli arbitri in questo momento al mondiale.
1: Sì, direi di sì, hai ragione. Credo che il livello sia più che soddisfacente. Ci sono dei dati che ho letto recentemente che sono incoraggianti, ad esempio la rapidità di intervento del VAR rispetto alla precedente edizione in Qatar o anche al campionato nostro. Non ci sono stati degli scandali o degli errori macroscopici. Gli errori, quelli oggettivi, in realtà sono stati notevolmente ridotti anche con l'aumento della tecnologia, quindi questo VAR così evoluto, tecnologico. Ci sono addirittura le ricostruzioni in 3D, ci sono delle nuove procedure di revisione, quindi è chiaro che è un calcio che mi piace sempre meno. Io quando ho visto la prima settimana quell'arbitro, adesso di cui non ricordo il nome, ma che sembrava Robocop con telecamere in testa ecco, diciamo che è un po' lontano dall'idea del calcio che mi piace, però effettivamente devo dire che le prestazioni fino adesso sono state di buon livello.
0: Allora mi piace anche capire se le regole che vengono che sono state introdotte funzionano. Cioè la regola dei 5 secondi, cioè quello sulle rimesse laterali e rinvii del fondo, il battitore ha a disposizione solo 5 secondi. Ecco, secondo te sta funzionando?
1: Sì, anche se però ti dico, farlo funzionare ai mondiali credo sia abbastanza più semplice. Sarà molto curioso vedere poi queste regole riportate nel campionato italiano. Certamente sono migliorative per quanto riguarda lo spettacolo, perché ultimamente si assisteva a delle perdite sulle rimesse laterali lunghissime, il giocatore fatto indietreggiare, mai una decisione dell'arbitro. Quindi in realtà questo giro di vite credo, però penso che ci vorrà del tempo, come in tutte le cose, per poter dire se effettivamente la cosa sarà migliorativa o meno. Dal mio punto di vista, da ex arbitro, direi di sì, è uno strumento che viene dato nelle mani dell'arbitro per rendere il calcio più veloce e quindi anche più bello da vedere.
0: Sì, però tutto quello che serve per poter fare in modo che una partita vada molto più veloce, molto più rapidamente serve. Diciamo che forse una delle cose che qui non c'entra niente il discorso dell'arbitro che deve cercare di regolare la partita, ma il cooling break, francamente, così un po' no. mi dà fastidio, mi dà la sensazione di interrompere anche il ritmo della partita.
1: Sì, quella è veramente una baggianata, travestita da un qualcosa di utile, ma in realtà certamente è utile visto il caldo e la necessità dei giocatori di rifocillarsi un attimo, però poi queste pubblicità che vengono mandate ti fa capire quanto poco conti il calcio giocato e quanto tanto contino i soldi. Quindi qui il nostro amico capo della FIFA può così dire che è una miglioria dal punto di vista atletico, medico. In realtà l'unica miglioria che vedo io è dal punto di vista economico.
0: Sì, forse anche una delle cose che mi era sempre stato fatto notare dalle televisioni, cioè negli Stati Uniti uno sport come il calcio non riusciva a trovare lo stesso slancio perché mancava di quelle pause che il basket, il baseball e il football americano invece offrono, e questo è un altro elemento. Invece l'altra regola che ha fatto rumore è quella dove si mette la mano davanti alla bocca, ma l'espulsione non è un po' eccessiva?
1: Io l'ho ritenuta assolutamente eccessiva, anche perché non mi sembra una cosa così grave, però certamente dal punto di vista comportamentale è un qualcosa che aiuta, perché mi ha sempre dato fastidio vedere anche nel campionato italiano giocatori, allenatori, comunque attori della partita parlare tra di loro coprendosi la bocca, ecco, come se avessero qualcosa da nascondersi, no? Quindi il fatto di regolamentare e non permetterlo la trovo una cosa utile. Francamente, arrivare ad un'espulsione come è successo l'altro giorno senza avere la certezza di quello che il giocatore ha detto, è vero che probabilmente avrà detto, però vedi, stiamo parlando con il senno di poi, avrà detto qualcosa che meritava di avere una mano sulla bocca per coprirlo, però di fatto non abbiamo la certezza, quindi ecco, mandar via, espellere un calciatore senza avere la certezza di quello che può aver esclamato mi sembra oggettivamente eccessivo.
0: Sì, volevo appunto capire questo, perché onestamente siamo rimasti tutti un po' interdetti. Magari è giusto che una regola venga fatta rispettare. Diciamo che l'arbitro ha una colpa relativa, perché è proprio la regola in sé che mette nelle condizioni l'arbitro di dover adoperare questo tipo di sistema, e quindi diciamo che forse si voleva vedere l'effetto, ma con questo però condiziona anche l'andamento di una gara, che in quel caso non è stata condizionata, perché poi la squadra che ha avuto il giocatore espulso
1: ha vinto.
0: Sì, intanto scusami, ma Giovanni Malagò è ufficialmente il nuovo presidente dunque della FIGC, e è stato eletto con il 68,58% dei voti. Giancarlo Abete è arrivato secondo, chiaramente con 29,17%, secondo, è arrivato dietro con 29,17% di preferenze. Te lo chiedo anche a te, Mario, perché prima di lasciarti andare, anche per quel che riguarda il tema arbitrale o per come tu ami il calcio, come giudichi questo rientro di Giovanni Malagò e la speranza che possa rappresentare qualcosa di innovativo per il calcio italiano?
1: Ecco, su qualcosa di innovativo avrei qualche perplessità, nel senso, certamente è una persona molto capace, lo ha dimostrato negli ultimi anni con incarichi diversi, certamente, ecco, però non so, ripartire forse da Mancini allenatore non mi è sembrata una scelta, che comunque andrà comunque confermata, ma non mi sembra una scelta dal punto di vista, diciamo così, innovativo. Ecco, io ritengo fosse una bravissima persona anche Gravina. Tornando a bomba sul discorso arbitri, credo che il nuovo presidente, a cui mi sento di augurare ovviamente tutto il bene possibile, in questo caso Giovanni Malagò, sarà una riforma necessaria da attuare, perché purtroppo il mondo arbitrale negli ultimi anni ha subito degli scossoni, dei contraccolpi dal punto di vista della credibilità, che hanno minato un intero ambiente che è costituito, e te lo assicuro, dal 99,9% dei casi da persone molto serie, molto corrette, che fondano tutta la loro esistenza, la gran parte della loro esistenza, sulla passione per questo sport che amiamo profondamente. Quindi ci serve una guida nuova, non quattro presidenti negli ultimi quattro anni, non procuratori che poi vengano arrestati per narcotraffico, non designatori costretti poi a dimettersi. Ecco, io credo che debba ripartire il sistema AIA con delle persone nuove, con delle idee nuove. Bisogna avere la forza di riformare completamente, ritornando a investire sulle sezioni, sui comitati regionali, sui campionati dilettantistici, perché è lì che poi l'arbitro si forma. E quindi, ecco, una delle cose che non avevo mai tollerato era ipotizzare un professionismo dando tanti soldi al gruppo dei fortunati. Io sono stato tra quelli, e quindi non dovrei parlare, ma in realtà io invece sono sempre stato un convinto assertore che per 29 che arrivano in Serie A ce ne sono tantissimi dietro che lavorano e che non possono pensare di guadagnare, come oggi succede, un arbitro di Serie C 180-200 euro a partita. Capisci che dobbiamo cercare di equilibrare la cosa, e ci vuole un presidente federale un presidente dell'AIA, un presidente federale che non pensi solo ai 28 della Serie A, ma a tutto il sistema che sta dietro.
0: Sono totalmente d'accordo. Allora, io non posso che ringraziare Mario Mazzoleni. Mario, grazie ancora. Buona giornata,
1: grazie,
0: buona
1: a voi.
0: Settimana. Ciao,
1: grazie,
0: a te.
1: Grazie.
0: Grazie Mario Mazzoleni. Noi alle 15:18 andiamo ad ascoltare Biffy Clyro.

0: E allora rientriamo in diretta, vi ricordiamo la notizia che vi abbiamo dato pochi minuti fa: Giovanni Malagò, come ampiamente pronosticato, è il nuovo presidente della FIGC, è stato eletto con il 68,58% dei voti. La sua prima dichiarazione: da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. Allora andiamo adesso invece ad occuparci di volley, lo facciamo grazie a Luca Muzioli, direttore di volleyball.it. Ben trovato Luca.
1: Eccoci qua, ben trovati anche voi.
0: Eccoci qua, allora partiamo dalle nazionali, che sono poi quelle che danno anche le grandi soddisfazioni, non che le squadre italiane di club non le diano, perché stanno vincendo sempre tutto ed è qualcosa di quasi, è quasi imbarazzante dello strapotere italiano, imbarazzante in senso positivo. Ma partiamo dalla nazionale femminile, perché le azzurre hanno appena concluso la seconda settimana di gare a Pacific City nelle Filippine con un bilancio molto positivo, 6 vittorie e 2 sconfitte, e ha consolidato il percorso verso le Final Eight.
1: Sì, direi che a questo punto la fase finale è praticamente assicurata, insieme a Stati Uniti, Brasile e Polonia, insomma, formazione, e anche il Giappone e forse anche la stessa Turchia. 6 vittorie e 2 sconfitte in 8 partite sono un timbro definitivo a quella che sarà la qualificazione alla fase finale che si giocherà in Cina. Un buon percorso si inquadra l'Italia femminile, che ha affrontato questa fase peraltro con molti rincalzi, con qualche esperimento, quindi bene, bene, buoni risultati direi.
0: Detto questo, poi Velasco ha diversi temi, per esempio la gestione della staffetta Egonu-Antropova. Cioè, la vittoria contro il Giappone è stata un'Antropova trascinante, ma la gestione dell'alternanza con Paola Egonu è un po' il tema più dibattuto dai media.
1: Sì, è il tema che ci sarà proprio una staffetta, nel senso che Ekaterina Antropova non giocherà più, queste sono le parole nette, decise, che non lasciano spazio a dubbi, nel ruolo di posto 4, di schiacciatrice che riceve, quindi tornerà a essere un opposto e di conseguenza sarà il primo cambio, o comunque si giocherà il posto da titolare in diagonale alla palleggiatrice, proprio con Paola Egonu, che è una giocatrice del medesimo ruolo. Di conseguenza è finito l'esperimento, il CT con queste poche partite, perché poi tutto sommato 8 partite non sono tantissime, c'è stato anche del turnover, quindi Ekaterina, che rimane comunque la miglior realizzatrice italiana in questa prima fase dopo 8 partite con 96 punti, non ha giocato nemmeno tutte le partite titolari, però nonostante questo probabilmente fra allenamenti e partite e amichevoli sono bastate queste gare per dare un'indicazione al CT. Deve aver visto che Ekaterina Antropova in quel ruolo non rende quanto può rendere come vice o alternativa a Egonu con i doppi cambi o con altre soluzioni. Ecco, quindi è un esperimento che è già bello che è finito.
0: No. Mi ricordo la staffetta Mazzola-Rivera negli anni 70,
1: sì,
0: giusto per...
1: Esatto.
0: Intanto adesso ci sarà un periodo di riposo e di allenamento, poi si tornerà in campo per la terza settimana per la Nations League a Hong Kong, e l'Italia attesa da Ucraina, Belgio, Canada e Cina, così?
1: Sì, assolutamente. Una delle partite sicuramente più affascinanti naturalmente sarà quella con il Canada di Giovanni Guidetti, anche se il Belgio non è un avversario da sottovalutare. Anche la Cina, per tradizione, è una nazionale che poi soprattutto giocheranno in casa. È l'ultima partita della fase di qualificazione, detto che loro sono già qualificate alle Final Eight perché sono la squadra di casa, quindi che organizza la fase finale, saranno già qualificate, ma giocare contro l'Italia campionessa olimpica sarà sicuramente una partita vibrante. Devo ammettere che non so come Velasco affronterà questa terza week, perché alcune giocatrici come Gonu, Danesi, Orro iniziano a lavorare questa settimana al centro pavesi con la nazionale B, quindi non sarà una ripresa a pieno ritmo e secondo me queste ragazze non andranno a Hong Kong, quindi ci troveremo da Hong Kong ancora con una formazione in parte rivisitata. Invece credo che ai quarti di finale di Macao l'Italia andrà con la squadra del gran completo. Per tornare al discorso di prima, sai una cosa che ha lasciato un pochino tutti perplessi, nonostante che di fronte a Velasco ormai tutti ci togliamo il cappello, perché qualsiasi cosa che tocca diventa oro e ha sempre ragione lui. Siamo rimasti tutti perplessi del fatto che lui comunque Antropova in posto 4 non l'ha mai provata con la nazionale, diciamo, A, quindi con Egonu, con Orro, con Danesi, con Far, con Silla.
0: Ti sei dato una spiegazione?
1: Onestamente no, ed è un grosso dubbio, e siccome la distanza al momento non ci ha permesso di interagire direttamente col CT, stiamo aspettando che la squadra arrivi in Italia e torni ad allenarsi per avere la possibilità magari di un incontro, una conferenza, un'intervista, per farci spiegare il perché di questa scelta, perché lui ha tutte le ragioni del mondo, però la curiosità resta.
0: Chiudiamo con il volley maschile, abbiamo però un minuto e mezzo, ci proviamo lo stesso. Per Fefe De Giorgi c'è il tema del ricambio generazionale, la gestione delle forze, insomma.
1: Sì, è un tema che sta affrontando secondo me molto bene. Abbiamo superato la fase storica in cui ci si lamentava del fatto che non avevamo giocatori italiani, nonostante i tanti stranieri, gli italiani sono cresciuti e adesso sono anche secondo me i leader del nostro campionato. È una bella staffetta quella che sta facendo De Giorgi, un bel ricambio, ha tantissimi elementi, però se devo essere sincero sono molto contento del rientro in nazionale di Lavia, che dopo l'infortunio di un anno fa in quella maledetta sala pesi poteva sembrare un giocatore arrivato a fine carriera, invece è tornato in nazionale. Aspettiamo Micheletto e poi vediamo cosa succederà.
0: E per chiudere adesso, la nazionale maschile è attesa insomma dalla seconda settimana e deve giocare contro Bulgaria, Ucraina, Brasile e Slovenia. Credo che col Brasile sia la partita forse più complessa, giusto?
1: Dunque, noi giochiamo con Bulgaria sicuramente, Ucraina e adesso
0: Brasile e Slovenia.
1: Sì, Brasile e Slovenia. Sì, quella col Brasile è sempre una partita che ha un appeal molto molto particolare. È ancora la seconda week maschile, quindi c'è ancora tempo per in un qualche modo recuperare eventuali scivoloni, però è sicuramente una partita interessante. Direi che la pool slovena, peraltro, è anche molto comoda per noi italiani. Lubiana non è distantissima, insomma, potrebbe essere un motivo per andare a vedere gli azzurri, che purtroppo in VNL non giocano in Italia, anche se quest'anno avremo l'Europeo maschile.
0: Luca Muzioli, grazie di essere stato con noi, direttore di volleyball.it. Grazie ancora, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie ancora, noi andiamo avanti, 15:29, adesso tra poco torniamo con voi, vi ricordo il nostro numero per entrare in diretta, come ha fatto anche il nostro amico Pana Jotis, che ci ha mandato un messaggio che voleva insomma sapere se l'anno prossimo la sua Juventus, dopo aver preso Carnevali, è pronta già insomma a lottare per lo scudetto. La mia sensazione è che devo capire chi prende, insomma, non si può ancora sapere. Carnevali non è abbastanza per poter accedere a questa lotta a scudetto. La conferma dell'allenatore è certamente un punto, ma la Juventus deve liberarsi ancora di alcuni giocatori che comunque l'anno scorso hanno rappresentato un problema, penso a Zegrova. C'è bisogno di capire anche cosa fare con Bremer, con Catherine Thuram, se si prende davvero Brahim Diaz da affiancare con Seisao oppure un altro giocatore. Insomma, ci sono tante idee, per cui finché non vediamo la formazione possiamo darti ancora poche indicazioni. Allora, 15:30, ci fermiamo un attimo e poi torniamo tra poco con voi.
2: Giornale radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
9: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
8: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 15 e 33 minuti.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Rieccoci in diretta, tra pochissimo andremo a chiudere con due argomenti, ciclismo e la MotoGP, con due eventi sportivi che hanno caratterizzato ancora una volta questo weekend. Da una parte un Pogacar che ha brillato mostrando di avere un talento che probabilmente non ha pari nella storia del ciclismo. Difficile fare paragoni, ma è anche difficile trovare qualcuno che onestamente abbia messo in mostra una tale completezza e davvero una ferocia e soprattutto una forza che gli permette in ogni tipo di tracciato di essere superiore a tutti gli altri. Dall'altra parte, nella MotoGP dispiace, ma Bezzecchi è la seconda volta che di fatto inciampa, nel senso che qui è stato praticamente squalificato e Marc Márquez ne ha approfittato e questo ha riaperto la corsa. Perciò se la scorsa settimana era stata colpa di Jorge Martin, qui Bezzecchi è caduto in un errore che poi insomma, per cui hanno cercato di riparare ma niente da fare, non è servito e dunque adesso sì, la corsa non è più a due ma è a tre. Ora in Nirvana.

0: Siamo di nuovo insieme, dunque 15:37 minuti, Sport Club, tutti i giorni in onda dalle 14 alle 16. La Ponte Carlo con voi e andiamo subito al telefono, questa volta con Pietro Pisaneschi di Eurosport. Ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, due argomenti su tutti: Pogacar che vince in Svizzera e poi l'impresa di Lorenzo Finna al Giro Next Gen. Partiamo da Pogacar che ha dominato il Tour de Suisse dall'inizio alla fine praticamente e ha messo anche questo giro nel suo palmarès. La volontà di Pogacar è quella di vincere tutti i tour, il Tour de France, il Giro d'Italia, ha preso tutto, no? È un collezionista, il Tour, la Vuelta, è un collezionista.
1: La Vuelta gli manca,
0: ma vuole partecipare
1: quest'anno.
0: Apposta, no, per farla.
1: Esatto, probabilmente parteciperà quest'anno e tenterà adesso l'accoppiata Tour Vuelta, che è più semplice dell'accoppiata Giro Tour, che peraltro ha già fatto. Sì, l'obiettivo di Pogacar è quello di vincere praticamente tutte le corse, almeno quelle World Tour, ma anche punto uno alle corse a tappe. E poi credo che gli rimarrà solamente di provare a vincere tutte e cinque le Monumento nel solito anno. Fa la collezione come con le figurine ormai,
0: sì, sì.
1: Inizialmente no, va per le corse più rare, non gli basta più fare la collezione semplice. Fatto sta che anche per il Tour la vedo molto dura per gli avversari.
0: Ecco, in questo senso no, però ti chiedo Pietro,
1: no, va per le corse più rare, non gli basta più fare la collezione semplice. Fatto sta che anche per il Tour la vedo molto dura per gli avversari.
0: Ecco, in questo senso no, però ti chiedo Pietro, ma il cannibalismo di Pogacar

0: storico, giornalista della Gazzetta dedicato a Eddy Merckx, che si chiama Il figlio del tuono. Ed è incredibile come anche a livello di stampa o di discorsi che vengono fatti dai tifosi si dicesse la stessa cosa di Merckx, che era il primo vero cannibale. Diciamo che Merckx era cannibale, Pogacar era onnivoro, cioè mangia tutto in maniera veramente vorace. Però il dominio è simile, anche come ha vinto il Giro di Svizzera senza lasciare niente a nessuno, tre tappe, la classifica, il secondo lasciata oltre 6 minuti, era ciò che faceva anche Merckx, o meglio che ha fatto Merckx per un periodo molto breve della sua carriera, però in quel periodo veramente non aveva rivali, e anche in questo caso Pogacar non aveva rivali, che sia un bene o un male non lo so, perché ha tanti tifosi Pogacar, ha tanti sostenitori e al contempo ha anche tanti haters, come si dice adesso, perché chiaramente la concorrenza è ridotta a zero. Io sinceramente non lo so, non mi schiero, perché alcune imprese sono veramente belle, cioè vince in maniera netta e il bello del ciclismo è questo. Altre volte certo mi piacerebbe vedere un po' più di competizione, ma è semplicemente troppo forte, è più forte degli altri, c'è poco da fare. Probabilmente quando finirà la carriera diremo che è stato il corridore più forte di tutti i tempi e ci renderemo conto di questo.
1: Senti, andiamo al Giro d'Italia Under 23, diciamo che davvero non era da tanto tempo che l'Italia non aveva un successo, e quindi diciamo
0: 15 anni,
1: figurati, da,
0: sì, 15 anni.
1: Da tantissimo tempo. Il trionfo di Finn unito alla maglia iridata giovanile, insomma, dimostra che questo talento è pronto per il salto di qualità, secondo te?
0: Sì. Lui ha fatto una scelta, ha vinto due volte il campionato del mondo da junior e poi da under 23 lo scorso anno, poteva passare professionista, ha deciso, già professionista, quindi avremmo potuto già vederlo regolarmente, ha già gareggiato comunque con i grandi, però avremmo potuto già vederlo regolarmente quest'anno, però lui ha deciso di fare un altro anno proprio perché voleva vincere il Giro d'Italia. Ed erano, ripeto, 15 anni, l'ultima volta era il 2011, che l'Italia non vinceva il Giro d'Italia dei giovani, adesso si chiama Giro Next Gen, ma ha cambiato vari nomi. È un talento, e soprattutto io ho avuto il piacere di commentarlo per Eurosport, Discovery Plus, HBO Max, è padrone della situazione, è padrone della corsa, non va solo forte, ma è anche intelligente dal punto di vista tattico. Ha tante cose del professionista attento, ad esempio ogni volta che finiva una tappa si metteva a fare una ventina di minuti di rulli sulla bicicletta da cronometro, perché l'ultima tappa era a cronometro, è migliorato tantissimo a cronometro, lo rivedremo presto al CBU Tour, che è una corsa a tappe in Romania, gareggerà con la prima squadra, poi farà il Tour de l'Avenir, che è il Giro di Francia, il Tour de France dei giovani, e quindi potrebbe fare anche l'accoppiata, poi farà il mondiale. Certo che è il futuro. E mi ha stupito soprattutto, ripeto, la mentalità, perché ha veramente la mentalità del corridore professionista attento, quello che gestisce tutto e che non si lascia sfuggire niente. E anche a livello di personalità, sia nella squadra sia anche con gli avversari, è spiccata, è pronto, è decisamente pronto.
1: Senti, un'ultima cosa, torno indietro un attimo alla Giro di Svizzera, perché effettivamente mi dice, ma io devo chiedergli una cosa e mi è venuto in mente poco fa. Ma insomma, il Giro di Svizzera è stato ridotto a 5 tappe.
0: Sì.
1: Naturalmente anche in ottica di Tour de France, per gestire anche lo sforzo fisico in associazione, forse. No, insomma, innanzitutto come è nata questa cosa e soprattutto ti chiedo se ha funzionato.
0: Allora, diciamo che quest'anno le corse in Svizzera hanno avuto un po' di problemi, già in Romandia ad esempio, se non trova lo sponsor per il prossimo anno chiude i battenti, e parliamo di una corsa storica, ad esempio al femminile quest'anno non verrà disputata la corsa. Il Giro della Svizzera tanto tempo fa era considerato il quarto giro, il quarto grande giro, quindi dopo comunque Giro Tour e Vuelta c'era il Giro di Svizzera come blasone. Negli ultimi anni è un po' calato. Quest'anno è stata fatta una decisione di accorciare le tappe, svolgerle in vari cantoni, c'è stata anche ad esempio però la partenza dall'Italia da Sondrio, e soprattutto di prevedere arrivo e partenza nella solita tappa, per contenere costi, ma anche e soprattutto perché è stato organizzato in contemporanea con la corsa.

0: forza femminile, che fino all'anno scorso condivideva qualcosa del percorso, mentre quest'anno, seppur diversi nella lunghezza, erano sostanzialmente identici. Quindi è stato ridotto, mi sembra che fino allo scorso anno fosse 8, ma è stato anche molto più lungo il Giro di Svizzera, e quest'anno è stato ridotto a 5, mentre è stato aumentato quello femminile. Quindi è stata fatta questa scelta, ma anche gli sponsor sono cambiati, infatti sono cambiati anche i colori delle varie maglie, non quella di leader che è rimasta gialla, ma quella delle altre classifiche sì. Si tenta di ammodernarlo, certo il fatto che ci sia stato Pogacar, anche questo ha dato comunque lustro al Giro di Svizzera, però se mi chiedi rispetto al passato, sì, è stato fatto a mio giudizio un passo indietro, anche come durezza.
1: Molto bene, a questo punto poi noi torneremo a parlare di ciclismo molto presto, e poi ovviamente lo faremo anche con te, Pietro, quindi grazie ancora per ovviamente averci dato un po' di risposte. C'era anche una domanda di un ascoltatore, ma un po' tecnica, e magari la rinviamo, era quella legata al divario economico che sta un po' uccidendo la concorrenza tra il team Emirates e il Red Bull Bora. Sì, è un tema da affrontare. Allora sì, facciamo così, lo affrontiamo più avanti, tanto di occasioni per parlare di ciclismo ci saranno. Per cui grazie ancora intanto e buon lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: Ciao a te, grazie ancora. Noi proseguiamo, lo so, tanti temi. Il problema è che molto spesso ci mandate i messaggi proprio sul finire della nostra conversazione, però lo faremo senz'altro, ne parleremo. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone di questi giovani, Rolling Stones, e poi tra poco torniamo con voi. Questa è In the Stars.

0: dai Rolling Stones. Noi andiamo a chiudere la nostra puntata di oggi con la MotoGP, un po' come da tradizione recente. Lo andiamo a fare con Matteo Nunes di motorsport.com. Ciao Matteo, ben trovato.
1: Ciao Lapo, grazie per l'invito.
0: Eccoci qua. Allora, una MotoGP che ha mostrato anche un lato che Bezzecchi avrebbe preferito evitare quest'anno, nel senso che sembrava già instradata in una lotta che poteva sembrare essere circoscritta a lui e a Jorge Martin, e invece sono accadute dei fatti, non per colpa di Bezzecchi una volta, un po' più per colpa sua la seconda, che hanno messo nelle condizioni Marc Marquez di tornare clamorosamente in corsa per il titolo.
1: Sì, sembra quasi che in aprile si stiano divertendo a fargli gli assist per fare gol, non dico a porta vuota, però insomma lo stanno mettendo davanti al portiere per rimettersi in corsa per il titolo, tra l'incidente appunto in Ungheria che ha innescato Jorge Martin e il brutto gesto purtroppo che in un momento di concitazione si è reso protagonista Marco Bezzecchi. Sono cose che non dovrebbero succedere, giustamente l'ha pagata a carissimo prezzo, perché purtroppo quando quel tipo di immagini girano in televisione sui social,
0: ricordiamo agli ascoltatori di cosa si tratta, cosa è successo.
1: È successo che è caduto al penultimo giro della sprint Bezzecchi, quindi probabilmente era già nervoso per questo. Il commissario che è andato per tirare sulla sua moto non si è accorto che la moto era ancora accesa, l'ha presa dalla manopola del gas e quindi l'ha fatta andare al limitatore fuori giri. Lui in quel momento ha perso la testa, è corso verso il commissario e gli ha dato due schiaffi. Purtroppo questo tipo di comportamento nel regolamento attuale della MotoGP comporta una sospensione del resto del weekend di gara e quindi Marco non ha potuto disputare la gara lunga di domenica, e Marquez con la vittoria quindi gli ha recuperato 25 punti in un colpo solo.
0: Veniamo adesso invece a questo, insomma c'è anche questo tema della gestione della parte insomma interna, della pressione interna. Con l'equilibrio tecnico quasi perfetto tra le moto ufficiali e quelle del team satellite, quanto della differenza sul cronometro oggi è determinato dalla pura forza mentale del pilota piuttosto che degli aggiornamenti portati dai tecnici?
1: Ma io credo che la forza mentale dei piloti sia importante, e infatti secondo me non è un caso che ora che Marquez è tornato e sembra essere il vero Marquez, intorno gli altri cominciano a commettere degli errori, perché sanno tutti che lui comunque quando poi c'è è uno con cui bisogna sempre fare i conti, e credo che questa situazione stia generando un po' di pressione a chi pensava, non dico di avere il titolo già in tasca, ma di poter fare, come dicevi tu, una battaglia interna solo tra le Aprilia. Invece si trova questo terzo incomodo che piano piano sta diventando sempre più ingombrante, anche perché comunque abbiamo avuto la prova che Ayogura con la moto del team satellite, che correva senza pressioni, ha fatto la pole position e ha fatto due secondi posti a Brno.
0: Veniamo adesso invece alla gestione di un altro tipo, cioè la rimonte e ridata di Marc Marquez. Allora, prima abbiamo detto che aveva recuperato parecchi punti, ma Marc Marquez ne ha approfittato perché comunque Bezzecchi è in corso in due infortuni, uno, ripeto, prima non è per colpa sua. Sinceramente, cambia anche per un pilota l'aspetto mentale, l'impatto mentale, o per te alla fine oggi Bezzecchi ha qualcosa in più e magari anche Jorge Martin?
1: Io credo che è una cosa che peseremo ad Assen nel prossimo weekend, perché è una pista di nuovo sulla carta sulla quale l'Aprilia dovrebbe essere molto veloce, e Marquez, essendo una pista molto veloce e con tante curve a destra veloci, dovrebbe fare ancora un po' fatica dal punto di vista fisico. È chiaro che in casa Aprilia, se vogliono dare un po' un fermino a questa rimonta di Marc, bisogna che diano un segnale forte subito, anche perché non dobbiamo dimenticarci che la gara successiva sarà al Sachsenring, dove Marquez è praticamente nel giardino di casa, quindi serve assolutamente un segnale forte anche proprio dal punto di vista mentale in Olanda.
0: Ci sono poi anche altre questioni, una di queste per esempio è legata a Fabio Di Giannantonio, perché dopo il quarto posto Bernot ha dichiarato, senza genere di parole, che il mondiale è apertissimo e che lui ci crede concretamente. È così davvero per lui? Sono parole che deve dire oppure davvero delle concrete possibilità? Al di là della classifica,
1: Beh, io credo che sia giusto, perché probabilmente lui fino ad oggi è il pilota che ha avuto il rendimento più costante, e in un campionato che ha 44 gare tra sprint e gare lunghe, la costanza è una delle chiavi fondamentali, e ce l'ho già insegnato Jorge Martin 2 anni fa, che è riuscito a vincere il mondiale nonostante Bagnaia avesse vinto 18 gare tra sprint e gare lunghe. Quindi è giusto che il pilota romano ci creda, ma ti aggiungo, secondo me, per com'è la classifica adesso, che dal primo al settimo sono in 53 punti, i primi 7 devono tutti crederci, visto che non siamo ancora a metà stagione.
0: Senti, poi invece veniamo a Bagnaia, perché ha dichiarato dopo il terzo posto che non siamo ancora pronti per vincere, è così davvero? Cioè è una giustificazione, è una realtà dei fatti molto realista?
1: Io credo che Pecco sia molto realista in questo momento, secondo me sta facendo un lavoro corretto. Lui in questa fase ha ritrovato la velocità, adesso gli manca riuscire a mantenere la velocità per la distanza di gara, perché il setting che ha trovato gli permette di essere competitivo, ma non di gestire le gomme come vorrebbe. Quindi, come era già successo anche al Mugello, l'abbiamo visto stare in testa oltre metà gara, poi è un po' crollato, diciamo, nella seconda parte di gara. Però piano piano si sta mettendo a posto, secondo me di weekend in weekend sta crescendo, e la vittoria nella sprint è già, secondo me, da questo punto di vista un segnale importante. E io ti dico, infatti, come ti dicevo prima, lui è a meno 53, io lo metto ancora nella lista di quelli che possono pensare di lottare per il titolo, perché sta crescendo in questa fase della stagione.
0: Veniamo anche poi a un altro tema, nel senso che c'è poi un gap prestazionale nel finale di gara, quello che poi è il cosiddetto problema del floating. Cioè, a Bernot Bagnaia ha ottenuto una vittoria nello sprint, poi il podio di domenica, però negli ultimi 5-6 giri ha ammesso di aver sofferto il fenomeno del cosiddetto floating, un calo di passo di circa 2-3 decimi rispetto a Marquez o Gura. È un problema risolvibile in questo senso?
1: Sì, è quello appunto su cui stanno lavorando, che è quello che gli manca per essere effettivamente vincente anche la domenica, riuscire a far durare la prestazione per tutta la distanza della gara e non solo per 15-16 giri come è accaduto domenica. Io credo che di qui a un paio di gare ci arriveranno alla soluzione di questa cosa, perché ormai cioè, la gara di ieri comunque è stata una gara molto solida, era un po' che non vedevamo Bagnaia correre così, e siccome l'ha fatto 2 volte nelle ultime 3 gare, i segnali cominciano a essere molto incoraggianti, secondo me.
0: Senti, invece c'è questa voce che parla di una possibilità che possa esserci una svolta di mercato per il 2027 con Francesco Bagnaia che passerà l'Aprilia, e ti chiedo se è così effettivamente. Sarebbe una scelta che potrebbe legare a una casa italiana dopo il lunghissimo ciclo in Ducati, e quindi ti chiedo se è effettivamente così.
1: Sì, assolutamente sì, anzi, col fatto che a Bernot è stato finalmente firmato il patto della concordia tra i costruttori e l'organizzazione del mondiale, da domani preparati, perché sarà tutto un susseguirsi di annunci di tutti i piloti che sono già stati firmati, e tra questi c'è anche Pecco Bagnaia, che effettivamente andrà all'Aprilia e sarà il compagno di squadra di Marco Bezzecchi.
0: Ma alla fine non è stata una grande idea quella di stare insieme a Marc Marquez in Ducati, no?
1: Il problema è che quando lui ha firmato il rinnovo non lo sapeva che sarebbe arrivato Marc Marquez, perché lui l'aveva firmato all'inizio della stagione in cui poi Marc ha firmato con la Ducati. Lui era, secondo me, convinto che il suo compagno di squadra dell'anno successivo sarebbe stato Jorge Martin e non Marc. Però ti dico, Pecco era arrivato alla sfida con Marc convinto di potersela giocare, e il modo in cui è andata a finire, secondo me, gli ha creato anche qualche poi difficoltà. Lui dice di no, ma secondo me sì, e infatti per me è importante vederlo che sta provando a tornare al suo livello, perché vuol dire che ha superato un po' anche quell'ostacolo lì.
0: Molto bene, allora io non posso che ringraziare Matteo Nunes di motorsport.com. Matteo, ci sentiamo più avanti, a prestissimo.
1: Perfetto, ciao Lapo.
0: Ciao a te, grazie ancora. Noi a questo punto ci salutiamo, appuntamento con me domani dalle 14, anzi no, domani dalle 11 alle 13 al posto di Manuela Donghi con il suo programma dedicato al tema dell'economia, e quindi insomma saremo insieme con tutti i nostri ospiti. Ma poi adesso c'è anche Vicky Mangone pronta con Check Up. Io però prima ringrazio da una parte Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari, dalla Po di Carlo un saluto. Noi ci sentiamo domani mattina, a prestissimo, ciao a tutti e viva Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi, apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del Partito Laburista Britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Check Up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
9: Le vene varicose sono uno dei disturbi più comuni della circolazione, soprattutto tra le donne, ma non solo. Con l'arrivo del caldo il problema tende spesso a farsi sentire di più. Le gambe diventano pesanti, si gonfiano, può comparire quella fastidiosa sensazione di stanchezza che peggiora a fine giornata. In pratica si tratta di vene che hanno perso parte della loro elasticità, che non riescono più a far risalire il sangue verso il cuore in modo efficiente. Il sangue tende quindi a ristagnare negli arti inferiori, provocando la dilatazione delle vene che diventano più visibili sotto la pelle. Le cause possono essere diverse, c'è una componente ereditaria importante, ma incidono anche la sedentarietà, il sovrappeso, le gravidanze, le professioni che costringono a stare molte ore in piedi e naturalmente l'età. I primi segnali spesso vengono sottovalutati, non si tratta soltanto delle vene evidenti. Molte persone avvertono pesantezza alle gambe, gonfiore alle caviglie, crampi notturni oppure una sensazione di bruciore che aumenta nelle giornate più calde. L'estate infatti non aiuta, le alte temperature provocano una dilatazione dei vasi sanguigni e rendono più difficile il ritorno del sangue verso il cuore. Per questo molte persone lamentano un peggioramento dei sintomi proprio nei mesi estivi. Questo è il primo tema di check-up di oggi, ne parleremo col dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare e proctologo. Io sono Vicky Mangone e questo è check-up di lunedì 22 giugno.

0: persona su tre in Italia deve fare i conti con le vene varicose, quei cordoni blu gonfi che compaiono sulle gambe, che a fine giornata pesano, danno anche un po' di dolore. Non si tratta di un semplice inestetismo da coprire, ma del segnale che il sistema, diciamo, idraulico degli arti inferiori è in forte difficoltà e che il sangue non riesce più a risalire correttamente verso il cuore. Insieme al nostro ospite, il dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare e proctologo, entriamo nei dettagli per capire perché le valvole interne in qualche modo cedono, quali sono i veri fattori di rischio genetici o di stile di vita e quando la situazione rischia di diventare clinicamente pericolosa. Buon pomeriggio, dottor Maugeri.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Allora, facciamo un piccolo riassunto.
0: Certo.
1: Le vene delle gambe nelle persone magre possono essere visibili, apprezzabili e non creare nessun problema.
0: Sì.
1: Quando invece in una gamba normale le vene cominciano a essere molli, questi cordoncini sotto la pelle molli, palpabili, gonfi, e allora comincia a trattarsi di vene varicose.
0: Sì.
1: Vena varicosa,
0: sì,
1: è una vena dilatata in modo permanente, nel senso che è una vena che ha già un danno strutturale della sua parete. La causa delle vene varicose è molteplice, nel senso che le cause principali sono la familiarità, che purtroppo nessuno di noi può evitare,
0: eh sì,
1: è una condizione molto frequente nel sesso femminile, anche perché le donne osservano di più le gambe, spesso gli uomini, fra peli, altra struttura, minore attenzione, hanno pure delle varici importanti, ma se ne accorgono solo quando si arriva alle complicanze. Poi ci sono le gravidanze, la prolungata postura in piedi, quindi per lavoro, in ambienti caldi, l'uso degli stivali qualche volta, quindi diciamo sono tanti i fattori che portano a questo sfiancamento delle vene. La parete della vena è fragile, cede, quando cede le valvole interne non hanno più tenuta, per cui il sangue tende a ristagnare e non a risalire verso l'inguine, dove invece dovrebbe versarsi nella vena femorale e quindi nel flusso interno.
0: Quindi insomma tanta carne al fuoco abbiamo messo, tanti temi da approfondire. Dottor Maugeri, è vero che la sola vena safena rappresenta da sola fino al 30% di tutti i casi di varici? La safena è il vaso venoso più lungo del corpo umano, tanto
1: sì,
0: per chi non lo sapesse.
1: Allora, le safene per ogni gamba, per ogni arto sono due. Una,
0: sì,
1: safena interna, che è quella che più comunemente dà origine alle varici, e la safena esterna o safena posteriore, che è quella più corta, che va a versarsi nel cavo popliteo, quindi parte dal malleolo esterno, diciamo accanto al tendine d'Achille, si versa nel cavo popliteo. Quella più comune comunque è la vena grande safena, detta VGS, vena grande safena, che sbocca nel senso che si versa all'inguine, quindi all'inguine va nella femorale comune,
0: sì,
1: è quella che più facilmente si osserva come, diciamo, generatrice o alimentatrice di varici, e poi da lì in basso ci possono essere rami anteriori, posteriori, nella donna dal grande labbro, nella parte posteriore del gluteo, spesso ci sono le varici che compaiono dal grande labbro e poi a livello della faccia interna di coscia possono confluire nella safena, andare posteriormente, quindi è difficile essere sempre certi che sia la safena, bisogna sempre fare una visita e poi, quando serve, con l'ausilio dell'ecodoppler, che penso che tutti noi specialisti abbiamo accanto al lettino, si va a fare una diagnostica più fine per capire poi cosa c'è da fare.
0: Certo. E ci spiega come funzionano in condizioni normali le valvole che si trovano dentro le nostre vene? Mi riferisco proprio al meccanismo idraulico.
1: Il meccanismo idraulico è abbastanza semplice, le valvole sono come due lunette che sono adese alla parete della vena. Quando il flusso detto vis a tergo, cioè il flusso scorre dal piede verso l'alto, il flusso apre la valvola. Quando il peso della colonna ematica va a caricare la valvola si chiude, perché sono due lunette come due semilune che si chiudono, si sovrappongono e si chiudono. Quando la parete della vena cede, perché per pressioni, genetica, altri danni, problemi di qualsiasi tipo un po' complessi da descrivere così in modo semplice, queste due lunette non vanno più a chiudere, non chiudono più un circolino esatto, sì. Quindi all'interno lascia dello spazio e quindi la colonna ematica, il peso del sangue in quel segmento di vena va a spingere verso il basso e quindi provoca ancora uno sfiancamento del segmento di vena più in basso, e quindi questo fino a quando non si arriva con il reflusso prolungato, sì, anche fino al piede.
0: Ecco, lei prima ha detto le donne soffrono di più, gli uomini di meno, hanno i peli sulle gambe, non ci si guarda, espongono meno le gambe, per cui diciamo ci si fa anche meno caso. Ma perché le donne hanno una tendenza decisamente maggiore a sviluppare le vene varicose?
1: Perché nelle donne anche i flussi e le variazioni ormonali nell'ambito del ciclo mestruale gli ormoni hanno un'incidenza sulla tenuta delle vene, sulla permeabilità, sulla resistenza delle vene. Il progesterone in particolare, quindi quello che sale enormemente in gravidanza, fa sì che la vena diventi più fragile e quindi tende a cedere. Infatti molto spesso in gravidanza osserviamo delle varici enormi. E qui apro un attimo una parentesi, sì, nel senso che le varici in gravidanza non vanno considerate va bene, tanto passeranno. Varici e emorroidi in gravidanza vanno trattate, curate, seguite, bisogna fare la profilassi, perché altrimenti il danno post-gravidico poi diventa irrecuperabile. Quindi anche in gravidanza non c'è niente che debba essere considerato normale.
0: Certo, poi la crescita dell'utero nella zona pelvica peggiora anche, no, la situazione delle gambe.
1: Esatto, poi c'è il peso dell'utero nella, sì, pelvi, che fa sì, certo, che le vene iliache vengano compresse, quindi aumentando le pressioni in basso il sangue fa più fatica a sboccare all'interno, ad avversarsi all'interno dell'addome, quindi aumentano le pressioni, aumenta il ristagno, aumenta la temperatura a sua volta fa aumentare la dilatazione della vena, quindi è tutto un danno. Ecco perché in gravidanza bisogna fare una profilassi attenta delle varici, emorroidi, varici della vulva, varici genitali, perché altrimenti il danno dopo non è più recuperabile.
0: Attenzione, cioè anche
1: non passa più il problema.
0: Attenzione anche al sovrappeso, all'obesità, esatto, che danneggiano, no, l'apparato valvolare delle gambe.
1: Esatto, il sovrappeso il sovrappeso purtroppo è un fattore negativo su tutto e per tutti. In gravidanza un aumento di peso è fisiologico, 20 kg o 30 kg come osserviamo in alcune gravide non sono né favorevoli né positivi né segno di buona salute, ma solo segno di un problema importante che va corretto.
0: E poi ci sono quelle persone che devono stare per lavoro molte ore in piedi, fermi, no? E stare in piedi immobili le vene non amano questa cosa, no? Questa posizione è un'abitudine non gradita dalle vene, diciamo.
1: No, le vene non amano per niente la posizione eretta. Fondamentalmente l'essere umano è un quadrupede che ancora non si è adattato del tutto a stare in una posizione eretta. Noi nel cane o nel cavallo che hanno una vena cava orizzontale fondamentalmente non osserviamo queste malattie. Invece nell'uomo che sta in posizione eretta, quindi ha tutto il peso della colonna idrostatica che grava sulle gambe, lo sfiancamento è molto più facile. Per questo noi consigliamo a chi lavora in piedi, ma questo lo facciamo anche noi nelle nostre ore infinite di reparto, sala operatoria, ambulatorio, usiamo le calze elastiche, che non vanno considerate un presidio per i malati, ma vanno considerate un presidio
0: prevenzione
1: della malattia.
0: Certo. Prevenzione. Quindi abbiamo detto la gravidanza, stare troppo in piedi, l'obesità, un peso ce l'ha anche la genetica, ma ci, esatto, sono delle cause più rare, delle cause meno conosciute che possono provocare la comparsa delle varici?
1: Sì, le cause meno conosciute sono le cosiddette varici secondarie. Se c'è stato un danno del sistema venoso profondo o interventi sull'addome, interventi sugli inguini, interventi sulla pelvi che hanno danneggiato il circolo venoso profondo, allora si creano delle varici che sono dette secondarie,
0: sì,
1: cioè non sono dovute a danno della vena che si sfianca, ma sono dovute al fatto che il circolo profondo, che è quello comunque principale, non è sufficiente alla portata del sangue, quindi aumenta la pressione, aumentano le pressioni sul circolo sottocutaneo, sul circolo superficiale, e quindi dà origine alle varici. In quel caso sono varici secondarie e devono essere valutate con molta attenzione, cioè non sempre possono essere operate o trattate, proprio perché diventano un circolo vicariante.
0: Dottor Maugeri, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a parlare di vene varicose.
1: Con piacere.

0: Abbiamo visto come nascono le varici, quali complicanze possono innescare. Adesso entriamo nella parte operativa per capire come si interviene oggi, grazie anche alle tecnologie moderne, dal laser alla scleroterapia, che permettono di chiudere i vasi malati direttamente in ambulatorio e senza dolore. Poi parleremo di rimedi naturali, analizzeremo quali piante officinali rinforzano davvero le pareti venose, tutto questo col professor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare proctologo. Ci dice, allora, abbiamo detto che per prevenzione, rimedio conservativo, calza elastica.
1: Sì.
0: Vero?
1: Il rimedio conservativo sicuramente la calza elastica.
0: Ma anche preventivo,
1: Esatto, esatto. Infatti stavo per aggiungere che la calza elastica va utilizzata prima che compaia un danno. Cioè, se noi abbiamo un carico su una struttura di qualsiasi tipo, dobbiamo rinforzarla alla base prima che ceda. E dopo che ha ceduto, sì, possiamo trovare dei rimedi, ma sicuramente non è il procedimento migliore. Se noi teniamo le calze elastiche quando stiamo tanto in piedi, in gravidanza, in particolare ribadisco l'impegno alla prevenzione in gravidanza, in chi sta tanto in piedi, eccetera. Se noi usiamo le calze elastiche prima, evitiamo che il problema insorga.
0: Certo, certo.
1: Quindi questo è fondamentalissimo.
0: Ci dice a cosa servono i farmaci venotropi, quelli che vengono prescritti per bocca o anche sotto forma di crema, se non sbaglio, vero?
1: Sì, i farmaci venotropi o flebotropi, come si usa dire in termini più tecnici, sono farmaci che vanno ad agire sulla parete della vena. Agiscono con diversi meccanismi. Innanzitutto aumentano il tono della vena, quindi il tono significa quella resistenza che la parete della vena oppone allo sfiancamento dovuto alla pressione interna. Diciamo, chiamiamola vasocostrizione, anche se non è il
0: termine. E dà più tono.
1: Esatto, aumenta il tono, quindi la vena è più resistente, cede meno sotto gli stimoli pressori. E sotto gli stimoli pressori e sotto gli stimoli termici. Non dimentichiamo che d'estate osserviamo molti estate, fine estate in particolare, molti problemi agli arti inferiori dovuti al caldo. I farmaci, stavo dicendo, i farmaci sono preziosi. Bisogna purtroppo considerare una cosa, che il farmaco flebotropo agisce fino a quando viene preso, cioè non è un farmaco che si può prendere come l'antibiotico per 5 giorni, 7 giorni, una confezione e considerarla una cura. È un po' come l'antipertensivo, funziona finché si prende.
0: Ha
1: un mantenimento, esatto, quindi ha un tempo di azione purtroppo limitato nel tempo, prezioso ma limitato nel tempo.
0: Non si guarisce, ma insomma diciamo che ecco che dà del sollievo.
1: Esatto.
0: E ci dice cos'è la scleroterapia e per quali tipi di vene viene utilizzata?
1: Sì, la scleroterapia è una metodica antichissima. Credo che la usassero addirittura gli egizi usando dei farmaci tipo vino cotto o altre sostanze che iniettavano in queste vene, che ovviamente non avevano modo di curare in modo diverso. Fondamentalmente il farmaco scleroterapico, ce ne sono tantissimi tipi, tantissime forme, è un farmaco che viene iniettato all'interno della vena per generare, usiamo un termine un po' duro, una flebite chimica, quindi una risposta infiammatoria dell'endotelio. L'endotelio, che è la membrana di cellule che riveste la vena, genera una risposta cicatriziale. Questo indurimento della vena, che poi si chiama sclerosi, sclerosi vuol dire indurimento, può essere sia della vena che dell'arteria, induce una diminuzione della dilatazione della vena, perché la vena diventa sclerotica, quindi dura, una diminuzione della dilatazione, quindi del cedimento della vena, o nei casi migliori, secondo poi il nostro intendimento, il diametro della vena, eccetera, la sua chiusura. Quando la vena si chiude diventa un cordoncino fibroso che non consente più al sangue di farla dilatare, di passare dentro e di farla dilatare.
0: Certo. La differenza fra il laser e l'ablazione con la radiofrequenza qual è?
1: Allora, il termine di ablazione è un termine usato spessissimo impropriamente. Per ablazione in chirurgia si intende una asportazione.
0: Sì.
1: Invece l'occlusione o il trattamento termico con laser o la radiofrequenza fondamentalmente hanno lo stesso scopo. La differenza è che il laser prima si usavano delle fibre piatte, poi sono usate delle fibre col flusso radiale o col flusso in punta, poi col flusso radiale, adesso si usano delle fibre che hanno due anelli di emissione laser, che quindi consentono un trattamento più sicuro e più preciso della vena. La radiofrequenza invece è sempre un'energia termica che però viene generata attraverso una specie di antennina ad ombrellino che c'è sulla punta della fibra, che si inserisce, si apre, quindi queste punte che scorrono all'interno della vena vengono alimentate con un generatore di radiofrequenza, e questa energia termica, perché alla fine si tratta di onde elettromagnetico, energia termica, generano la sclerosi, la bruciatura, chiamiamola così, e poi la chiusura del vaso, l'obliterazione del vaso, una retrazione e obliterazione del vaso.
0: Dottor Maugeri, che strumenti ci dà la natura per curare le nostre vene varicose? È possibile eliminarle usando soltanto rimedi naturali, la centella, il rusco, l'ippocastano?
1: Allora, si possono usare i rimedi naturali, il limite dei rimedi naturali è che bisogna usarne quantità importanti. Per esempio il mirtillo contiene pigmenti,
0: la vite rossa,
1: importantissimi, il mirtillo, la vite rossa, i semi di vite rossa. Ci sono tante sostanze, anche gli agrumi che contengono nella loro parte bianca sotto la buccia l'esperidina, sono farmaci preziosi, bisogna salire molto con la concentrazione. Infatti i farmaci che noi usiamo di natura chimica o comunque anche gli integratori sono degli estratti spesso chimici o di sintesi, che però simulano le sostanze naturali. Per le sostanze naturali il problema è la concentrazione, cioè il mirtillo va bene, però per avere un'efficacia dal mirtillo rispetto alla compressa ne dovrei mangiare un chilo al giorno, quindi è più difficoltoso curarsi solo e direttamente col cibo, perché la concentrazione delle sostanze attive nel cibo è sempre relativa, invece la compressa consente di utilizzare un riassunto di tanta e tanta frutta, verdura, come l'ananas, come il meliloto.
0: C'è un'alimentazione corretta, equilibrata, ideale per proteggere la salute delle nostre vene?
1: Sì, l'alimentazione corretta per mantenere la salute delle vene è l'alimentazione corretta che serve per mantenere fondamentalmente qualsiasi organo, evitare quindi i cibi ad alto contenuto di sale, evitare gli insaccati, evitare i cibi molto processati.
0: Le spezie?
1: Conservanti. Le spezie sono positive in quantità ragionevoli, perché poi vanno ad agire come farmaci vasodilatatori irritanti su altri distretti, e quindi come flebologo proctologo dico attenzione, perché sì, le spezie fanno bene su tante cose, ma poi vanno a creare irritazioni importanti a livello intestinale, per cui vanno usate con moderazione, con buon senso, dalla curcuma ad altre sostanze, allo zenzero, quindi usate con moderazione. Un'alimentazione sana, fresca, su base vegetale, sicuramente l'alimentazione preferibile per avere un effetto drenante come quello dell'ananas, che contiene una quantità elevata di bromelina, tant'è vero che viene poi usato come farmaco con nome commerciale di ananase, quindi è proprio estratto puro di ananas, ma poi col nome di con la bromelina dell'ananas ci sono altre decine di farmaci in commercio. Quindi quello che bisogna usare fondamentalmente è il carico di sale, perché il carico di sale contenendo il sodio ha un effetto idroritentivo, quindi aumentando la quantità di liquidi che vengono trattenuti c'è una dilatazione, un'impregnazione dei tessuti nella parte declive del corpo. Invece i farmaci preziosi, i cibi preziosi come i vegetali, quindi cetrioli, finocchi, asparagi, il tarassaco, contengono i carciofi, addirittura l'estratto di carciofo in Italia non è stato mai approvato, ma lo usavamo anche 30 anni fa per fare la mesoterapia, quindi quel fastidioso effetto buccia d'arancia che affligge tante donne. Certo. Usavamo un farmaco che compravamo in Svizzera, che si chiamava Sciofitol, cioè un estratto di carciofo, in Italia non è stato mai approvato, ma sono dei vegetali che hanno un alto contenuto di potassio, quindi danno benessere all'organismo e soprattutto contrastano la ritenzione di sodio e quindi la ritenzione di liquidi.
0: E poi, e chiudiamo, tenere le gambe sollevate durante il riposo notturno, no? Questo aiuta la circolazione.
1: Esatto. più che aiuta, sì, aiuta un po' aiuta la circolazione, soprattutto aiuta l'organismo a fare defluire verso il cuore, quindi verso il sistema poi di eliminazione renale, i liquidi in eccesso. Se noi dormissimo con le gambe sollevate, o purtroppo pessima abitudine di qualcuno mettere dei cuscini sotto i polpacci,
0: sì,
1: che fanno aumentare drammaticamente le pressioni delle vene interne, quindi peggiorano soltanto e tanto il gonfiore delle gambe, qualche centimetro di rialzo sotto i piedi del letto, quindi
0: sì,
1: ripeto, sotto i piedi del letto, mantenendo il letto con un piano unico perfettamente rettilineo, aumentando di 4-6 centimetri i piedi del letto, fanno sì che l'effetto di svuotamento dovuto alla pendenza aiuti lo svuotamento delle gambe, quindi la riduzione degli edemi, di quel ristagno di liquidi delle gambe, cioè, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale.
0: Certo, e lei è stato chiarissimo, per questo la ringrazio, dottor Maugeri, grazie davvero.
1: È un piacere.
0: Grazie, a presto, dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare proctologo, grazie ancora. E adesso una breve pausa e poi parliamo di endometriosi.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Torniamo in corsia. L'endometriosi è una patologia che per troppo tempo è rimasta nell'ombra, confinata nel silenzio del dolore normale. È una malattia cronica, complessa, spesso invalidante, che in Italia colpisce circa 3 milioni di donne, con un'incidenza che tocca una persona su 10 in età fertile. Nonostante i numeri impressionanti, la strada verso il suo riconoscimento è purtroppo ancora in salita. I dati più recenti parlano di un ritardo diagnostico medio che supera ancora i 7 anni, un tempo infinito in cui la malattia progredisce e i sintomi si aggravano. È un tempo, come dicevo, lunghissimo, che spesso coincide con anni di dolore non spiegato, di visite inconcludenti, di una progressiva riduzione della qualità della vita. Non si tratta soltanto di una patologia ginecologica, ma di una condizione complessa che coinvolge l'intero organismo e che incide in modo profondo anche sulla sfera emotiva, relazionale e sociale. Dolore pelvico cronico, mestruazioni particolarmente intense, disturbi intestinali e urinari, difficoltà nei rapporti e in alcuni casi i problemi di fertilità sono solo alcune delle manifestazioni con cui può presentarsi l'endometriosi. Sintomi che troppo spesso vengono considerati nella norma, soprattutto nelle ragazze più giovani, ritardando ulteriormente il percorso diagnostico. Le cause della patologia non sono ancora del tutto chiarite, si parla di una combinazione di fattori genetici, ormonali e immunitari, ma proprio questa complessità rende la malattia difficile da intercettare e da trattare in modo uniforme. A questo si aggiungono la carenza di centri specializzati sul territorio e le difficoltà legate all'accesso alle cure, comprese le esenzioni per farmaci e visite, che non sempre sono garantite in modo omogeneo. Negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi avanti importanti, ma resta ancora molta strada da fare, soprattutto sul fronte della diagnosi precoce e della presa in carico globale della paziente. Se volete informazioni dirette sull'endometriosi, mandateci dei messaggi al 334 11 11 622, 334 11 11 622. Ne parleremo tra pochi istanti con Chiara Catalano, responsabile APE Sicilia, l'associazione Progetto Endometriosi. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: l'endometriosi, il primo dato che colpisce è la sua diffusione, perché riguarda tantissime donne. Può comparire già in età adolescenziale, accompagnando spesso la paziente per molti anni, come dicevo prima, prima di essere riconosciuta. Nonostante questo, la diagnosi arriva sempre troppo tardi, complice anche una sintomatologia variabile, spesso confusa con disturbi comuni. Il ritardo diagnostico oggi rappresenta uno dei principali problemi, perché significa convivere a lungo con dolore e limitazioni senza una spiegazione chiara. Parlare di endometriosi oggi significa affrontare non solo un problema sanitario, ma anche una questione culturale che riguarda il modo in cui il dolore femminile viene ascoltato, interpretato e quindi curato. Chiara Catalano è responsabile APE Sicilia, associazione progetto endometriosi. Buon pomeriggio, benvenuta Catalano.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie per aver acceso a questo punto un microfono su questa patologia troppo silente ancora.
0: Ecco, infatti, Catalano, ci dica quante donne oggi sono colpite da endometriosi in Italia. Io prima accennavo a qualche numero, e perché si parla ancora di una patologia sottodiagnosticata?
1: Ma ad oggi si stimano circa 3 milioni di pazienti e donne affette da endometriosi in tutta Italia, ma devo dire che è un dato sicuramente sottostimato, perché in realtà, non essendoci un vero e proprio registro, un osservatorio a livello nazionale, purtroppo appunto è una malattia ancora troppo sottostimata, e quindi sicuramente sono dei valori non veri. Sicuramente colpisce dal 10 al 15% delle donne, quindi consideri in media che se prima si parlava che su 10 donne una donna era affetta da endometriosi, adesso siamo quasi 3 donne su 10 affette da endometriosi, quindi purtroppo i risultati incominciano ad incrementarsi, cioè i dati incominciano ad incrementarsi.
0: Si parla di patologia congenita.
1: Endometriosi, adesso siamo quasi 3 donne su 10 affette da endometriosi, quindi purtroppo i risultati incominciano ad incrementarsi, cioè i dati incominciano ad incrementarsi.
0: Si parla di patologia congenita o patologia acquisita, Catalano?

0: di una malattia autoimmune, però alcune scuole di pensiero, per esempio, dicono che queste cellule endometriali in realtà si localizzano quando ancora si è un feto, quindi è come se ci fosse forse una certa familiarità. In realtà anche lì la scienza ha dato nuovi risultati e molto spesso sia sorelle che figlie di donne affette da endometriosi purtroppo viene poi diagnosticata la patologia.
1: Quindi può esserci familiarità.
0: Una familiarità, sicuramente adesso anche quello diciamo è un dato rilevante ultimamente. Purtroppo la patologia è come se noi donne della vecchia generazione, insomma, è come se fossimo state le cavie quasi della scienza, perché in realtà moltissimi anni fa non se neanche parlava, si avevano proprio difficoltà quasi a pronunciarla questa parola. Ci si fermava all'endo e poi si chiedeva endo cosa, endo che, perché non si riusciva nemmeno ad andare oltre. Quindi anche a livello lessicale c'erano veramente difficoltà alla pronuncia.
1: Noi abbiamo una linea diretta con i nostri ascoltatori, stanno mandando i messaggi al 334 11 11 622, gliene leggo subito uno. Buongiorno, mi chiamo Martina, ho 24 anni, soffro di dolori molto intensi durante il ciclo fino a dover saltare lezioni o lavoro. A volte anche il semplice camminare diventa difficile. Potrebbe trattarsi di endometriosi o è normale avere dolori così forti?
0: No, io dico sempre che il dolore non è normale. Noi purtroppo siamo cresciuti in un'epoca, in un'era in cui forse soprattutto nelle donne ci è stato inculcato che il dolore sia normale, perché noi diamo la vita e generiamo vita attraverso il dolore, ma in realtà no, noi donne non dobbiamo soffrire. Quindi laddove un ciclo mestruale, che dovrebbe rappresentare semplicemente una congestione della zona pelvica, impedisce anche una sola attività quotidiana, allora lì si incomincia a pensare, bisogna andare in un centro comunque da ginecologi specializzati, dove potrebbero magari escludere, spero di sì, l'endometriosi, ma è giusto il controllo e quindi la prevenzione. Purtroppo la patologia non ha un percorso preventivo, l'unica prevenzione è la conoscenza, e si chiama quasi, noi la chiamiamo una prevenzione culturale. Bisogna conoscere i sintomi della patologia, incominciare a ragionare, ad abituarsi eventualmente nel riconoscersi in uno di quei sintomi, allora sì, accendere la lampadina e andare dritta dritta da un professionista.
1: Senta, ma in che modo entrano in gioco i fattori ormonali e immunitari?
0: Allora, intanto è una malattia prettamente ormonodipendente. Bisogna un attimino anche spiegare magari in maniera proprio veloce e fugace in realtà che cos'è l'endometriosi. È una patologia benigna, infiammatoria, cronica, recidivante e invalidante. Questa, diciamo, è la dicitura molto lunga anche lì per spiegare che cos'è l'endometriosi. Sicuramente è una patologia che purtroppo, e questo mi fa arrabbiare parecchio, che per dare quasi un'identità cruenta a questa patologia a volte è stata definita negli anni tumore bianco, ma questa cosa mi fa arrabbiare, perché l'endometriosi ha la sua identità e la sua davvero cruente identità, direi. Cos'è? È un tessuto simile endometriale, cioè quel tessuto che riveste internamente l'utero di ogni donna, che durante il mese, durante il ciclo, si sfalda e quindi diventa ciclo. Cosa succede? Che questo tessuto simile endometriale, anziché diciamo restare nella sua sede naturale, si localizza in sedi ectopiche, cioè al di fuori della cavità uterina, quindi non nella sua sede naturale, coinvolgendo la pelvi, le ovaie, le tube, il peritoneo, l'intestino, quindi tutta la zona diciamo addominale. Purtroppo in alcuni casi gravi raggiunge anche i polmoni e il diaframma, spesso purtroppo è stato coinvolto anche il pericardio e delle strutture delicate come ad esempio i nervi che fuoriescono dalla colonna, come ad esempio il nervo sciatico, il pudendo o anche la muscolatura. Cosa succede? Succede che è come se noi avessimo tanti piccoli uteri in tutte queste localizzazioni che ciclicano, quindi è come se avessimo il ciclo in quasi tutto l'addome. E ovviamente anno dopo anno questo non ha, diciamo, questo continuo infiammazione, questa continua mestruazione, chiamiamola così, ciclica, non ha fatto altro che incollare fra di loro gli organi, creando delle vere e proprie aderenze, quindi retraendo anche gli organi. È un qualcosa
1: ma
0: che
1: mi faccia capire,
0: ovviamente...
1: ma parte sempre dal dolore pelvico e poi si espande, oppure
0: allora,
1: può
0: sì,
1: partire?
0: I primi alert sicuramente sono i dolori forti a livello mestruale, quindi mestruazione abbondante, soprattutto dolori sia pre che post ciclo, quindi non che sono riguardanti proprio il 5 giorni di ciclo,

0: Oppure sicuramente un altro alert sono i dolori al colon, che spesso vengono invece sono stati definiti come ansia, oppure paranoie di noi donne, o semplicemente come colon infiammabile, invece no, non lo era in realtà. Oppure sicuramente un altro alert importante sono i dolori durante i rapporti sessuali, che non dipendono appunto dalla posizione ma proprio dal rapporto in sé, quindi anche quello è un altro alert. Stanchezza cronica, un altro alert purtroppo che molto collegato, quindi sì, una sorta di infiammazione diciamo totalitaria dell'organismo, del corpo, ecco, dei dolori sicuramente che non vengono, ahimè, come ha detto lei benissimo prima, è una sintomatologia molto vasta, tant'è che a volte viene anche definita una patologia multiorgani.
1: Allora le giro un altro messaggio, Valeria, che scrive: ho 30 anni, da 3 anni convivo con l'endometriosi diagnosticata, ho provato diversi farmaci, il dolore continua a interferire con la mia vita sociale e lavorativa, vorrei sapere quali strategie pratiche ci sono oggi per gestire meglio i sintomi senza ricorrere subito alla chirurgia, perché c'è anche questa possibilità, ma ne parleremo dopo. Prego, dottoressa Catalano.
0: Sì, sicuramente ad oggi l'unica terapia conosciuta e sicuramente con i maggiori effetti è la terapia ormonale, essendo appunto una malattia ormonodipendente, viene dato appunto il cosiddetto progestinico, che è appunto un ormone che tenta, che ha l'obiettivo quello di mettere, diciamo, silente il nostro endometrio, quindi non far venire il ciclo, tant'è che la pillola viene presa in maniera continuativa, quindi senza far venire il ciclo. Sicuramente appunto la ragazza che fa la domanda ha una sintomatologia complessa che magari può coinvolgere altri tipi di organi, e allora lì secondo noi a volte è importante anche l'approccio con un terapista del dolore, per esempio con una fisioterapista, perché ricordiamo che la patologia, è vero, è che il regista principale è il ginecologo, ma è una malattia multidisciplinare, ha necessità di essere gestita da più personaggi, da più, diciamo, attori, come il fisioterapista del pavimento pelvico, il terapista del dolore, sicuramente una figura essenziale lo psicologo, ma anche la nutrizione, perché anche da una sana alimentazione si può trarre giovamento, cioè eliminando quelli che per esempio sono gli alimenti infiammatori.
1: Ho 40 anni, scrive Giorgia, e mi chiedevo se l'endometriosi può regredire spontaneamente dopo la menopausa o se la gravidanza può influire sulla malattia.
0: Allora, la gravidanza paradossalmente a volte negli anni precedenti si diceva fai un figlio che ti passa, questa era la tipica frase che ci sentivamo dire. In realtà è vero che la gravidanza può aiutare, ed è quello il ragionamento che facevo prima, perché creando durante la gravidanza noi ovviamente generiamo progestinico e quindi sì, stiamo meglio, sicuramente stiamo meglio, ma è ovvio che dopo la gravidanza tutto torna come prima, quindi sicuramente la gravidanza non influisce, semmai al contrario, purtroppo l'endometriosi a volte può influire su invece la volontà di una gravidanza, se ovviamente presa magari in tempi troppo lunghi. Ricollegandoci alla domanda, quando siamo in menopausa, sì, sicuramente sì, la menopausa ci aiuta, perché appunto noi non abbiamo più il ciclo, quindi gli ormoni sono spenti, quindi la malattia si disattiva, è come se si spegnesse con un pulsantino, ma in realtà però purtroppo, ahimè, le lesioni che magari quell'endometriosi ha creato durante la sua attivazione magari potrebbero lasciare delle conseguenze a livello proprio di dolore o comunque di lesioni appunto che ha creato la malattia precedentemente.
1: Bene, sempre 334 11 11 622 il nostro numero di WhatsApp. Tra poco torneremo con la dottoressa Chiara Catalano, responsabile APE Sicilia, a parlare di endometriosi, associazione e progetto.

0: Oltre agli aspetti clinici, l'endometriosi ha un impatto significativo sulla vita quotidiana, come dicevamo prima, il dolore cronico, la difficoltà a essere comprese possono portare a isolamento, possono portare a frustrazione, rendendo ancora più importante una presa in carico che sia davvero multidisciplinare, come appunto questa patologia richiede. In questo contesto diventano centrali sia il ruolo dei centri specializzati, sia quello delle terapie disponibili, che oggi permettono una migliore gestione della malattia, pur senza arrivare purtroppo a una cura definitiva. Chiara Catalano è sempre con noi, la dottoressa Catalano, responsabile APE Sicilia, associazione progetto endometriosi. Tanti messaggi che arrivano: sono Francesco, 28 anni, sto cercando di avere un figlio, mi hanno detto che l'endometriosi può influenzare la fertilità, succede a tutte le donne o dipende dallo stadio della malattia? Dottoressa Catalano.
1: Ecco, sì, succede non a tutte le donne, soprattutto a volte la patologia è talmente quasi borderline, è così complicata che a volte crea anche delle difficoltà, nel senso che ci si può avere una sintomatologia importante e avere magari un piccolo uno stadio, cioè la malattia è stadiata in 4 stadi, partiamo da qui, quindi dal primo al quarto, a volte però la sintomatologia non coincide con lo stadio. Sicuramente l'infertilità, che ad oggi purtroppo rappresenta una percentuale del 30-40% dei casi delle donne affette da endometriosi, sicuramente incide solo nel momento in cui magari la patologia è stata diagnosticata troppo tardi e magari l'endometriosi è avanzata e quindi sicuramente avrà fatto qualche danno nelle ovaie, ma questo nulla toglie alla possibilità di poter avere sicuramente una gravidanza, perché ad oggi grazie ai sistemi di procreazione medicalmente assistita sicuramente ci si può aiutare. Io colgo l'occasione per anche lanciare un messaggio: purtroppo non esistono ancora molti centri in Italia, ahimè. Lo si riconosce per le malattie oncologiche, purtroppo ancora non è stato riconosciuto per la patologia dell'endometriosi, ma una delle cose più importanti da fare, qualora in tempo si riesca a diagnosticare, è la crioconservazione, cioè conservare gli ovuli. Io credo che sia un atto di rispetto verso la propria salute e verso l'essere donna, perché una cosa è scegliere di non essere madre, una cosa è quando ti si toglie purtroppo il diritto di esserlo.
0: Senta, ma esistono biomarcatori nel sangue affidabili per la diagnosi?
1: Ma allora anche lì tanti passi avanti nella scienza. Ai tempi si veniva prescritto il cosiddetto CA125, il 19.9, che sono dei marker tumorali, ma anche quello ha purtroppo dimostrato che non erano correlati all'avanzamento e comunque alla presenza di localizzazioni endometriali, quindi anche quelle sono state escluse ormai dagli esami di default, quindi no, purtroppo non esistono anche lì dei biomarcatori che ci possono aiutare a capire se un domani potremmo avere l'endometriosi.
0: Noi parliamo di dolore fisico, ma c'è anche un impatto psicologico molto molto importante. Scrive Simona: ho una diagnosi di endometriosi ma non rientro negli stadi più gravi, è possibile che non abbia diritto all'esenzione pur avendo sintomi invalidanti? Simona Barberino del Mugello. Perché molte pazienti devono ancora pagare le terapie ormonali?
1: Allora, ad oggi purtroppo, e questa è la situazione della radiografia italiana, è che non esiste una legge nazionale che ci riconosca quelli che sono i diritti in effetti inerenti alla patologia. Dal 2017 facciamo parte dell'EA, cioè dei livelli essenziali di assistenza, che sono stati rimodulati nel 2025, ma ahimè nulla di grandi risultati, o meglio di cambiamenti, perché i LEA ci consentono semplicemente di avere una visita di controllo, quindi con l'anamnesi della paziente, l'ecografia dell'addome inferiore, un'ecografia con sonda trasvaginale, un'ecografia trasrettale e, si immagini, un altro esame, clismopacco, che ormai praticamente è diventato un esame obsoleto anche quello. Quindi sì, Nulla di fatto, quindi manca tutto, non siamo nemmeno tipicizzate nelle cartelle dell'INPS, ecco perché purtroppo non abbiamo l'esenzione che, appunto, secondo un codice 063 ci viene riconosciuto appunto perché associati e inerenti all'elenco dei LEA, purtroppo anche lì con un grave handicap, perché viene riconosciuto solo al terzo e quarto stadio. Terzo e quarto stadio, che voglio precisare, viene esclusivamente riconosciuto con purtroppo, ahimè, con un intervento chirurgico, perché viene riconosciuto solo con l'esame istologico poi del tessuto appunto prelevato.
0: Sì, e qui arriviamo. In quali casi si ricorre appunto alla chirurgia, con quali risultati? Poi se la chirurgia è sempre risolutiva o se il rischio di recidiva comunque rimane?
1: Ecco, come dicevo prima, una malattia recidivante laddove però non
0: si segue una soluzione.
1: Una cura ormonale. Allora, è una soluzione laddove il dolore, poi lì il metro di misura è il dolore della donna, cioè ascoltare il dolore della donna, perché se la malattia diventa davvero invalidante così come lo è, il medico deve saper ascoltare la paziente, laddove ci sono delle lesioni e delle localizzazioni infiltranti che magari appunto hanno e creano delle difficoltà alla defecazione, alla minzione, perché non dimentichiamoci le difficoltà che comporta anche in questi tipo di bisogni fisiologici, e allora lì si deciderà eventualmente di passare all'intervento chirurgico. Vero è che oggi si tenta il meno possibile di arrivare alla chirurgia, proprio perché si tenta di fare una diagnosi precoce. Io su questo voglio sottolineare l'importanza dell'informazione, della sensibilizzazione su questa patologia, che è quello che fa l'APE da anni, entrando anche nelle scuole con i professionisti che raccontano cos'è realmente l'endometriosi, e lo facciamo proprio perché le donne, le ragazze, le mamme non si voltino dall'altra parte, ma qualora ci sia anche un solo sintomo non nasconderci dietro un dito, perché io credo che non bisogna arrivare che il corpo gridi di dolore, ma bisogna andare dal professionista ancor prima, creare un rapporto.
0: Bravissima.
1: Anche di collaborazione, affinché si faccia veramente prevenzione. Quindi questo è quello che noi tentiamo di fare da anni.
0: Io in chiusura vorrei dare voce ad Antonella, che dice: lavoro e spesso sono costretta ad assentarmi per il dolore, ma non ho un riconoscimento formale della malattia. C'è proprio questa mancanza a livello legislativo per tutelare chiaramente le donne affette. Va bene, dobbiamo chiudere. Esatto,
1: sì.
0: Dobbiamo chiudere. Grazie Chiara Catalano, responsabile associazione Progetto Endometriosi. Grazie per essere stata con noi. Noi abbiamo terminato, vi aspetto domani alle 16. Adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca con Roberto Poletti. Italia No Limits. La Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
11: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 17 ed un minuto.
13: Giornale Radio News.
14: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: terremoto, Downing Street, Keir Starmer si dimette da premier e leader di partito. Nel discorso di commiato si commuove. Stati Uniti, Iran, bene il primo round di colloqui in Svizzera. Vance, torneranno gli ispettori della IEA. Il grande sollievo per le sorelle ritrovate a Formia. La svolta con la videochiamata della madre. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, eletto con quasi il 70% dei voti.
13: Giornale Radio News.
14: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, Laura Supino, per lo sport Gerardo De Vivo. Gran Bretagna, sorge la stella di Andy Burnham sulla facciata numero 10 di Downing Street. L'ex sindaco di Manchester si è candidato e viene dato come favorito per succedere a Keir Starmer, che stamane, in un atteso e sofferto discorso, ha annunciato nella conferenza stampa le sue dimissioni. Sentiamo com'è andata.
3: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Keir Starmer, nel punto stampa dinanzi al numero 10 di Downing Street, annuncia le dimissioni a soli 2 anni dal suo ingresso, che aveva segnato uno storico cambio della guardia dopo 14 anni di dominio conservatore. 6 anni fa ho preso in mano un partito che molti definivano finito. Abbiamo ricostruito la fiducia, rivendica. I malumori tra i laburisti si erano aggravati con la recente sconfitta alle amministrative, seguita da una catena di dimissioni anche tra i ministri. Il premier ha rivendicato peraltro risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Di ben altro avviso Trump, che dopo averne più volte deplorato il mancato appoggio nella guerra in Iran, già prima dell'annuncio ne aveva anticipato le dimissioni, decretandone il fallimento su immigrazione ed energia. Ben diverso il saluto di Ursula von der Leyen. Grazie a te la sicurezza europea e ucraina è più forte, scrive. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Felice di tornare a quella roccia di mia moglie e ai figli, che sono il mio più grande orgoglio, conclude Starmer. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
14: I negoziati Stati Uniti, Iran e Svizzera, J.D. Vance ha definito molto positiva la giornata di colloqui, parlando di progressi importanti, annunciando che le discussioni tecniche proseguiranno. Il vicepresidente statunitense ha confermato che Teheran ha accettato il ritorno degli ispettori a IEA, definendo la decisione una pietra miliare verso la chiusura del programma nucleare militare iraniano. I primi contatti operativi potrebbero avvenire già oggi, ha detto Vance, che ha poi spiegato che Washington vuole raggiungere un meccanismo stabile per mantenere aperto lo stretto di Hormuz, già oggi operativo. Lo stesso approccio, ha aggiunto, dovrebbe aiutare a contenere le tensioni come quelle tra Israele ed Hezbollah. Riguardo al Libano, Vance ha affermato che Israele non ha obiettivi territoriali nel sud del paese, ma agisce per i timori legati ad Hezbollah. L'obiettivo, ha concluso, è garantire insieme integrità territoriale libanese e sicurezza israeliana. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella, Alfedena, in provincia dell'Aquila. Decisiva una videochiamata della madre, ha spiegato il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. In carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima per sequestro di persona, ma le indagini sono tutt'altro che concluse.
6: Fermati all'alba, dopo essere stati ascoltati per tutta la notte, Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alicia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che le ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, le ho ospitate e basta, ha raccontato ai microfoni Rai. Stefano Di Giacinto, padre delle ragazze, avvisato del ritrovamento, è corso in caserma per abbracciarle, ma la forte emozione gli ha causato un piccolo malore, il ricovero in ospedale. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, nell'Aquilano, cui erano state assegnate per la difficile situazione familiare. Una recente sentenza aveva confermato la sola responsabilità genitoriale del padre, elemento che aveva acceso i sospetti sulla cerchia familiare della madre. Le indagini proseguono per ricostruire tutta la dinamica della vicenda e per appurare se vi siano altre persone coinvolte. Sara e Alicia sono in buona salute e sono state intanto assegnate ad un'altra casa famiglia. Per Giornale Radio, Laura Supino.
14: Penisola ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni sotto la lente di ingrandimento, la pianura padana e le zone interne del centro della Sardegna, dove le anomalie termiche toccano anche i 10 gradi centigradi oltre le medie stagionali. 12 città oggi con il bollino rosso. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia, diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente e bruscamente svegliati con la crisi del 2008. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 27,17% dell'altro candidato, Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neopresidente.
15: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
16: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
14: Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO, a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia, sospeso in via cautelare. Sono innocente, non ho preso alcuna sostanza vietata, ma non ho intenzione di difendermi, non ce la faccio più, dice Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma, con Roberto Poletti.
18: E allora noi stasera partiamo dal Regno Unito, ma torneremo anche a parlare di Meloni, tranquilli, puntata 195, Italia No Limits, dalle 17 alle 20, inizia tra poco.

0: Buon pomeriggio a tutti, sono Maria Teresa da Roma. In realtà io sto registrando questo piccolo messaggio prima della trasmissione perché ho un impegno inderogabile e lì non potrò parlare, anche se porto comunque la trasmissione e l'ascolto con la cuffia, e la domanda quindi non la so, quindi chiedo scusa. Volevo complimentarmi col Presidente del Consiglio, signora Giorgia Meloni, per la visita che ha fatto a questo corpo che ho nel cuore io, gli alpini, sia per motivi familiari che comunque perché è qualcosa di cui ci dobbiamo tutti innamorare e sentire orgogliosi, con gli addestramenti che hanno, gli impegni sociali, qualsiasi cosa che facciano. Comunque no, quello che volevo dire è una cosa, forse lei Presidente avrà ripassato il pensiero di un filosofo adorabile, Karl Popper, considerato il più grande filosofo politico, difensore della democrazia, ma avrà riletto forse questa frase? Alcune persone sono solamente dei problemi travestiti da soluzioni, non mi sto riferendo a una persona in particolare, ma a molte persone sì però, quindi in italiano che dico sta attenta, invece in inglese posso? Be careful please, buona trasmissione a tutti da Maria Teresa.
1: E quando si dice avere un pubblico affezionato, Maria Teresa non poteva sentire questa puntata 195 di Italia No Limits e ci manda il suo editoriale. Verremo anche ai temi toccati da Maria Teresa. Intanto vi voglio ricordare il sito di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, il sondaggio del giorno, tutte le nostre trasmissioni, le curiosità e la possibilità di ascoltare la radio da lì. Noi questa sera partiamo dal Regno Unito, ma state tranquilli e all'ascolto, perché poi arriveremo, come vi dicevo, a parlare anche di Italia e di Stati Uniti, o meglio di Trump e Meloni. Ma come dicevo, andiamo nel Regno Unito, dove è successo qualcosa che fino a pochi mesi fa sembrava quasi impensabile. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. Due anni fa il Labour aveva travolto i conservatori, conquistando una maggioranza enorme dopo 14 anni dei governi Tory. Sembrava l'inizio di una nuova stagione per la sinistra britannica, oggi invece quel progetto si è già consumato. Starmer lascia dopo mesi di sondaggi disastrosi, tensioni interne, malumori nel partito, stagnazione economica, salari fermi, costo della vita ancora pesante, pressione fiscale elevata e una percezione sempre più diffusa, quella di un governo laburista incapace di produrre il cambiamento promesso. E poi c'è stato il caso Epstein, o meglio il caso Mandelson, Peter Mandelson, figura storica del laburismo e uomo vicino a Starmer. Era stato nominato ambasciatore britannico negli Stati Uniti e poi sono emersi i suoi legami con Epstein, le ombre sui controlli di sicurezza, le accuse di opacità della nomina, fino all'arresto e alla crisi politica che ha colpito direttamente Downing Street. È stato questo lo scandalo che ha affondato Starmer, oppure la sua era una caduta già scritta? Perché la domanda vera è questa: che Starmer è caduto per un caso giudiziario e mediatico o perché non è mai riuscito a rappresentare davvero una sinistra popolare? Starmer era il leader laburista, certo, ma molti lo hanno sempre visto come un uomo dell'establishment, un profilo moderato, istituzionale, tecnocratico, più vicino al centro che alla sinistra sociale. Per capirci, qualcuno potrebbe dire una figura alla Gentiloni, rassicurante per i mercati, accettabile per Bruxelles, solido nei rapporti internazionali, ma forse troppo debole per parlare alle periferie, ai lavoratori, alla working class britannica. E allora adesso che cosa arriva dopo? Arriverà una sinistra più vera, più sociale, più radicata nei territori, guidata da Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che si presenta come l'uomo capace di conquistare il nord operaio e popolare? Oppure il crollo di Starmer aprirà la strada alla destra di Farage, che già chiede elezioni anticipate, punta tutto su immigrazione, energia, sicurezza e rabbia anti-establishment. Perché, attenzione, la crisi britannica non riguarda soltanto Londra, racconta qualcosa che attraversa tutta l'Europa. La sinistra di governo, quando diventa troppo moderata, troppo amministrativa, troppo distante dal popolo, finisce per perdere proprio il popolo che dice di voler rappresentare. Quando la sinistra perde quel popolo, chi lo raccoglie? Una nuova sinistra sociale o la destra populista? E allora vogliamo chiedervi: Starmer è stato sconfitto perché è troppo poco di sinistra o perché la sinistra oggi non riesce più a governare le grandi paure del nostro tempo? Immigrazione, energia, salari, sicurezza, costo della vita. Su questi temi la sinistra europea ha ancora qualcosa da dire? Oppure lascia sempre più spazio alla destra? E ancora, secondo voi il Labour deve tornare a una linea più popolare, più sociale, più vicina ai lavoratori, oppure deve restare al centro per non spaventare mercati e moderati? E infine, quello che è successo nel Regno Unito può fare scuola per gli altri paesi? L'epilogo del momento Starmer può essere un segnale anche per il centro-sinistra italiano, che sembra far fatica a trovare una leadership chiara. Che ne pensate? 334 11 11 622.

0: La crisi nel Regno Unito, subito Antonella Zangaro, corrispondente a Londra di Giornale Radio e conduttrice di Domenica Specialmente qui sulle frequenze di Giornale Radio. Buonasera Antonella.
1: Bentrovati e buonasera a voi.
0: Allora, che dire rispetto a quel che è capitato, questa sinistra che non convince evidentemente.
1: Come non aveva convinto dopo 14 anni il Partito Conservatore, direi che il Regno Unito ha scoperto l'instabilità, la fluidità del voto e il voto contro, che porta a scegliere il male minore e non quello verso cui si ha vera ambizione.
0: Senti, come prevedi andranno a finire le cose?
1: Dunque, in realtà c'è una tabella di marcia già prestabilita alla quale ha fatto riferimento Keir Starmer durante il suo discorso di avvio, che di nuovo, rinnovando quello che è il suo stile non politico ma pragmatico, è partito facendo l'elenco delle cose buone che ha fatto e che aggiungiamo non ha saputo raccontare nel corso di questi 2 anni, e poi ha dato la scaletta dei prossimi avvenimenti, ovvero il 9 di luglio si apriranno i seggi, le candidature, diciamo così, per chi vuole prendere il suo posto alla leadership del Partito Laburista, e a quel punto si vedrà, cosa che si sta di fatto escludendo, se ci sarà una sfida, una sorta di primaria all'interno del partito, se ci sarà la cosiddetta incoronazione di Andy Burnham, il sindaco del re del nord che ha lasciato Manchester e è andato a prendere il suo seggio all'interno della House of Commons per poter accedere al ruolo che aveva già fatto capire da tempo di voler assumere, che è appunto quello di nuovo primo ministro. Se quindi tendenzialmente il 16 di luglio più o meno, se non ci sarà nessuna competizione per la guida del partito, Burnham di fatto andrà a sedere al posto del primo ministro e prenderà casa da Downing Street al numero 10.
0: Antonella Zangaro, ma è la destra come è messa da quelle parti?
1: Dunque, diciamo che la destra è la più frazionata, perché qui è questa l'area politica dove si è visto lo scollamento più forte, perché se i laburisti, di fatto con qualche digressione verso i verdi ma più che altro per un elettorato giovane, continuano a tenere in mano le forze di natura di centro-sinistra, più o meno centro-sinistra, è a destra che invece il Partito dei Conservatori, che ormai è relegato al terzo posto quando ci sono delle elezioni locali come ci sono state appunto a Makerfield, dove aveva vinto la Brexit con un risultato clamoroso, e giovedì scorso ha vinto Andy Burnham con un risultato altrettanto clamoroso, come dire, non vogliamo che venga perso questo voto, lui è l'unico che ci garantisce che Starmer se ne andrà. E chi erano i contendenti? Coloro che invece hanno drenato il voto a destra, quindi Farage con Reform UK e quell'altra frangia ancora più estrema guidata da Rupert Law, che come sappiamo si è preso l'amore e il sostegno di Elon Musk, che perde tantissimo tempo del suo preziosissimo tempo a scrivere, a postare su X opinioni su quello che accade nel Regno Unito, molto più forti e divisive di quella delle dichiarazioni di Trump, in cui diceva: quando guardo a Starmer non vedo nessun Churchill, le cose di questo tipo. Quindi l'America molto attenta a questo paese e Elon Musk molto attento a quello che accade alla destra delle aree politiche, insomma, della House of Commons.
0: Senti, Antonella, che insegnamento può dare questa vicenda alla sinistra di casa nostra? Parlo della sinistra italiana.
1: In realtà, se posso dire, la cosa più spiacevole da italiana che vive nel Regno Unito è da qualche giorno, diciamo più insistentemente da oggi, è l'aver sentito appunto i commentatori dire: ah, ma stiamo diventando proprio come l'Italia, cosa che si guadagnò, se ricordi bene, la copertina dell'Economist quando fu Liz Truss a cadere dalla sua posizione, e venne messa in prima pagina in copertina con una torcia fatta di spaghetti, la pizza in mano a posto come una divinità romana, no? Per dire l'italianizzazione della politica britannica. E noi in questo caso siamo il modello negativo per loro, e quindi sarebbe bello poter dare, visto che siamo avanti coi lavori, come si direbbe in questi casi, perché la crisi che sta affrontando la politica britannica, l'instabilità, l'incapacità di mantenere una tradizione di bipartitismo solido, affidabile, che dà sicurezza ai mercati, che permette alla democrazia di esprimersi, diciamo, con continuità, noi l'abbiamo già provata e magari siamo allo step successivo, cioè potremmo dare noi una lezione su come si supera questa fase di grande crisi restituendo stabilità, perché no?
0: È brutto quando fanno le copertine, le situazioni con gli spaghetti, il mandolino, insomma, l'abbiamo superata da mo' noi quella fase, no?
1: Figurati a stare qui come si vive in maniera negativa, no? Sentirsi ancora ricondotti a questi stereotipi così, vabbè, superabili, ecco.
0: Superabili, dici bene. Vuoi ricordare, Antonella Zangaro, il tuo appuntamento con Domenica Specialmente qui sul Giornale Radio? Quando vai in onda?
1: Ah,
0: domenica,
1: grazie.
0: Ovviamente.
1: Con immenso piacere. Siamo io, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni, che ci gestiamo un paio d'ore la domenica mattina. Nella prima parte Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni fanno la prima pagina, diciamo, immaginaria, ideale o tragica dei fatti del giorno e della settimana, e poi nella seconda parte, che in Italia va dalle 11 alle 12, perché devo sempre considerare un'ora di differenza, siamo in collegamento da Londra con ospiti che ci raccontano rapporti, differenze, guardiamo attraverso Londra, guardiamo al mondo e guardiamo all'Italia.
0: Ecco, ed è un modo attraverso te di dire anche agli ascoltatori che Giornale Radio non si ferma mai, è in diretta tutti i giorni, e a maggior ragione seguite Lapo De Carlo, Mannoni, Antonella, Zangaro, Domenica Specialmente, qui anch'io ogni tanto problemi di accenti, su Giornale Radio ovviamente la domenica. Grazie Antonella, davvero.
1: Grazie a voi, ci sentiamo domenica.
0: Assolutamente. Io invece continuo, vi ricordo il numero per intervenire in diretta: 334 11 11 622, anche con i vostri graditissimi messaggi vocali per dire la vostra su quel che è avvenuto nel Regno Unito.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 31 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. La situazione più difficile è questa sera in A26, dove per un incidente in prossimità di uno scambio di carreggiata il traffico è bloccato tra Ovada e Masone verso Genova. Nel tratto chiuso ci sono circa 8 km di code di veicoli fermi. Code anche nella direzione opposta, circa 5 km tra Masone e Ovada. Code anche sulla viabilità provinciale alternativa lungo la statale 456 tra Campo Ligure e Masone in ambo i sensi. In A7 per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. In Lombardia code per un incidente in A4 tra Ospitaletto e Brescia Ovest verso Trieste. Sul tratto Ligure della 15 code tra Milara, Pianazze e Vezzano Ligure verso Parma. Sul tratto Toscano della 12 per un incidente circa 6 km di code tra Carrara e Massa verso Roma. In A1 code tra il Bivio Nord per la variante Sasso Marconi verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Traffico più intenso del solito a Roma con code sul grande raccordo anulare in interno da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Pontina a Roma Sud, code anche in tangenziale est e su Viale Castrense in ambo i sensi. In A1 per un incidente circa 4 km di code tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Milano. A Salerno traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A2 fino a Fratte da San Mango Piemonte verso Fisciano e da Baronissi nella direzione opposta, code anche in A3 da Fratte a Salerno Centro in ambo i sensi e in tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Ed eccoci ancora con voi a parlare dei fatti del Regno Unito. Starmer, che ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico, e poi torniamo anche alle vicende di casa nostra.

0: La sinistra dovrebbe prima di tutto interrogarsi rispetto alla crescita dei populismi e soprattutto la crescita delle destre estreme. Questione che sta, che prima che in Italia, con il fenomeno Vannacci, è già accaduto in Germania e in Francia, dove lo Stato sociale è più forte e più robusto del nostro. Quindi bisogna capire perché certe forze estremiste avanzano e cosa fare per contrastarla e intercettare il voto soprattutto di coloro che, sfiduciati, non vanno più a votare, e se lo fanno danno il loro consenso alle forze estremiste. Ciao Fabrizio Milano.
1: Grazie Fabrizio, che ha capito lo spirito di quel che chiedevo, perché insomma, come dicevo prima, la crisi britannica non riguarda soltanto Londra, riguarda un qualcosa che attraversa tutta l'Europa. Adesso un brano e poi arriva un grande giornalista esperto del Regno Unito, Antonio Caprarica.

0: E saluto Antonio Caprarica, giornalista e scrittore che tutti conoscete. Buonasera Antonio, ben ritrovato.
1: Buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora Antonio, se tu dovessi spiegare agli italiani in una frase articolata ovviamente perché Starmer è caduto così rapidamente, quale sarebbe?
1: Ma perché era un uomo per bene ma senza una visione politica, ecco, te l'ho detta in una, meno che in una frase, in una riga sola, però la verità è questa, cioè è un uomo che è stato eletto in nome di un cambio di passo sul tema cruciale della moralità dopo gli anni clowneschi e rovinosi di Boris Johnson e degli ultimi leader conservatori, e che però non aveva maturato, non aveva costruito una visione per il suo paese, con molti passi falsi, riforme proposte e poi rimangiate, alcune idee francamente balzane, basti pensare che la prima proposta attuata è stata quella di ridurre il riscaldamento agli anziani in stato di bisogno, quindi diciamo tagliare il riscaldamento ai nonnini non è certamente un'idea per conquistarsi consenso.
0: Ma è stato sfiduciato più dal suo partito, perché si parla di una perdita di fiducia da parte dei deputati laburisti o dagli elettori?
1: Beh, no, in realtà qui abbiamo due fattori naturalmente che si sono combinati, cioè gli elettori hanno dato il loro verdetto con le elezioni locali degli inizi di maggio, e beh, lì la perdita di consenso stratosferica dei Labour che era stata registrata nei sondaggi è stata certificata dal risultato dei consigli comunali. Il Labour ha perso anche alcune bastioni, Rockefeller storiche, insomma, e soprattutto ha perso a vantaggio del barbaro in arrivo, cioè di Nigel Farage, del suo partito Reform, che minacciava davvero, anzi stando ai sondaggi addirittura avrebbe avuto la maggioranza perfino in elezioni politiche, quindi a questo punto il cambio di passo si imponeva, è stato quello il momento di svolta dove all'assenza di politica e di prospettiva di Starmer, che è un dato di fatto, si è accompagnato il giudizio netto dell'elettorato. A questo punto il partito si è ribellato, gli ha detto no, così non va bene, e c'era già il candidato pronto per sostituirlo in verità, che è Andy Burnham, il sindaco della grande Manchester, uomo per la verità per tutte le stagioni, bisogna essere franchi anche quando si parla di politica, tu sai che io lo sono sempre, sì. È stato con Blair, è stato con Brown, è stato con Corbyn, in nome della lealtà al leader è stato con tutti i leader del partito laburista anche su posizioni totalmente opposte. Come sarà questo Burnham non lo sappiamo. Sappiamo soltanto però che per rientrare il leader laburista deve essere eletto dal partito parlamentare, quindi deve essere membro del gruppo parlamentare per essere eletto alla leadership del gruppo e da qui alla leadership del governo. Bene.

0: E per farlo si è dimesso un deputato di Makerfield e ha lasciato il campo alle elezioni suppletive, e lì Burnham ha stravinto, cioè ha stracciato letteralmente Riforma. A questo punto, davanti a questo risultato che indica come in realtà l'elettorato laburista non sia perduto, cioè sia in attesa di un segno di riscossa, di un segno identitario, di una prospettiva politica che tenga conto però della sofferenza del paese, perché c'è poco da fare. L'Inghilterra è in uno stato di sofferenza drammatico. In 10 anni, 7 premier, come vedete, il passo è ormai il passo italiano, quello di un tempo per la verità, quello dei nostri governicchi annuali o addirittura balneari, e quindi ci vuole davvero una svolta, e non sappiamo in verità se Andy Burnham sarà l'uomo capace di realizzarla, ma per il momento gli elettori ci hanno creduto e il Partito Laburista è dietro di lui.
1: Grazie davvero ad Antonio Caprarica, buon lavoro Antonio, presto.
0: Anche a voi, ciao Roberto.
1: Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Dopo il brano, il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi.

0: E allora scaldiamo subito il nostro direttore Daniele Biacchessi con il messaggio di Angelo che scrive: hanno paura della destra estrema e dei populisti, ma intanto in Europa siamo governati dai vari Starmer, Sanchez, Macron e Merz. La tanto vituperata Meloni è la migliore politica europea e noi la mettiamo in croce. La situazione in Europa è molto critica e non per colpa di certo dei populisti e delle destre estreme, questo sistema che non regge più. Buonasera direttore Biacchessi.
1: Buonasera, non concordo assolutamente nulla di questo messaggio.
0: E lo sapevo.
1: E questo sarebbe stato così pleonastico lo fosse. Beh, e adesso spiego anche perché. Il problema riguarda sempre la crisi e quello che abbiamo parlato anche questa mattina al timone alle 6 del mattino. Magari i nostri ascoltatori non sempre si alzano così presto, però a quell'ora sarà che l'alba a loro in bocca e la mattina a loro in bocca, diciamo, vengono le idee migliori. Le democrazie sono in crisi ormai, questo è il punto centrale. Tutte le democrazie di tutto il mondo, compreso quella italiana, ovviamente. Londra non fa eccezione. Londra ha sempre dato, dal punto di vista politico, una stabilità. È stato il luogo in cui, diciamo, proprio il maggioritario secco, o dalla parte dei conservatori o dalla parte dei laburisti, è riuscito in qualche modo, come tipo di sistema, a offrirci una stabilità per lungo tempo. Questa volta no, e perché Londra in generale, la Gran Bretagna, ha avuto una scelta a mio avviso scellerata. Questa è stata la Brexit. Devo dire che fosse stato per un personaggio come Farage, che in questo momento sta emergendo nello stesso modo in cui sta emergendo dall'altra parte, secondo il copione classico della radicalizzazione politica, anche Andy Barnum, che è sostanzialmente stato il sindaco della grande Manchester e sarà con ogni probabilità il personaggio che sarà pronto a succedere a Keir Starmer. Ma prima di Keir Starmer avevano fallito anche i conservatori quando avevano fatto la scelta, dicevo, scellerata della Brexit, che oggi possiamo dire è stato un disastro. Mettersi da soli all'interno di un, diciamo, di un ragionamento economico e politico più ampio che era e rimane, con tutte le difficoltà del caso, l'Europa, non ha portato a nulla. Doveva essere un sistema che sul piano politico ed economico avrebbe fatto una sorta di differenza, non l'ha fatta. E devo dire che anche la fine di Keir Starmer è la fine di un certo modo di fare ed essere laburisti, di un certo modo di gestire il partito laburista nel corso del tempo. Qui c'è tutta una parte di sinistra, fortemente di sinistra, che è stata completamente messa fuori da Starmer e dai suoi. Starmer aveva un'idea di replicare quella che molti anni fa si chiamava terza via, quella di Tony Blair. Direi che dal punto di vista politico non ci siamo stati, quindi è stato un fallimento. E chiudo il mio ragionamento dicendo che il problema principale, che in una crisi di democrazia, questo avviene in Francia e in Germania e avviene anche a Londra, andrà avanti sempre di più la radicalizzazione, quindi estrema destra e estrema sinistra, ed è quello che probabilmente vedremo anche qui nel nostro paese. E non è un caso che Futuro Nazionale è cresciuto in due settimane tantissimo sul piano delle percentuali.
0: Ecco, quanto hanno pesato, sì, le crisi della democrazia, però il costo della vita, la stagnazione economica, il malessere sociale, quanto hanno pesato?
1: Beh, tantissimo, ma sono state scelte assolutamente negative. Cioè, il tema è sempre questo: quando la sinistra vuole fare la destra, è meglio l'originale, no? Ovviamente. Su questo non c'è dubbio. La sinistra doveva fare la sinistra in Gran Bretagna. E peraltro avevamo già visto che c'era stato un fallimento delle politiche di Tony Blair. È stata la terza via di Tony Blair, cioè quando strizzi l'occhio ad una, diciamo, ad una classe sociale sempre maggiore dal punto di vista economico, non vuol dire che tu hai la maggioranza del paese, anche se numericamente ce l'hai, certo, con un discorso di stabilità. Insomma, gli operai sono diventati sempre più poveri, ci sono stati sempre più disoccupati, però dobbiamo dire che la scelta proprio vera della Brexit non è una scelta della sinistra, è stata una scelta dei conservatori. Beh, su questo non c'è un bel dubbio. Sono stati vari fallimenti, da Boris Johnson ad altri leader del Tory, sì, non certo della sinistra. Se la sinistra ha avuto certamente un peso, è stato dopo, quando appunto il fallimento di alcune politiche neo-thatcheriane, chiamiamole così, dei conservatori, non hanno trovato altrettanta opposizione, e quindi gli operai sono diventati sempre più poveri, così come le classi subalterne, sempre più povere. E in quel caso, in questi ultimi due anni, le politiche sono state fatte, certo, proprio esattamente da Keir Starmer, quindi da quelli che dovevano parlare in nome della classe operaia, ma hanno cancellato, credo, almeno un 30% dei personaggi. Penso a Ken Loach, cioè uno dei grandi padri del cinema britannico, che è sempre stato un iscritto ai laburisti e che se n'è andato. Ma non è che se n'è andato perché voleva andarsene, se n'è andato, è stato buttato fuori dal partito laburista perché è troppo di sinistra, ma così come molti altri. Ora c'è Andy Barnum, e infatti Andy Barnum solo pochi giorni fa aveva vinto un'importante elezione suppletiva, cioè diciamo l'equivalente di un'elezione speciale negli Stati Uniti, a Macclesfield, nel nord-west dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli la candidatura alla leadership in quanto membro del Parlamento in carica. E sarà Barnum, credo, con ogni probabilità, a prendere il posto di Keir Starmer, quindi un uomo fortemente di sinistra.
0: Senti, c'è un ascoltatore, Mario, lo vogliamo sentire? Abbiamo sì, un minuto e mezzo. Mario, buonasera.
2: Buonasera, volevo fare una domanda al direttore. Va bene tutto quello che lui dice dal punto di vista economico, però a me pare che la situazione in Inghilterra, al di là dei problemi economici della Brexit, sia dovuta un po' a questo atteggiamento molto wokista di Starmer. Cioè, prendiamo due episodi, gli ultimi: Norwich, quel bianco che viene ucciso, viene ferito da quel Sikh, la polizia ferma l'omicida e questo gli dice: no, quello è un razzista, gli mettono le manette e lo fanno morire, senza, cioè, credendo immediatamente a quella versione. La seconda, c'è stata una banda di pakistani che stuprava le bambine, le donne, eccetera, e nessuno voleva dire che erano questi. E questa cosa qui ha fatto un po' arrabbiare molti inglesi. Belfast è un esempio.
0: Va bene, degli ultimi, no? Chiaro, ecco, chiaro. Sentiamo. Belfast,
1: sì, sono d'accordo.
0: Che era organizzata, sì, sì. Belfast che era organizzata, vabbè, direttore.
1: Beh, comunque sono d'accordo con l'ascoltatore, ci sono anche questi temi, ma lì riguarda sempre il fatto che Keir Starmer ha avuto una posizione politica generale che è stata una sciagura, perché doveva, adesso al di là di questi episodi che ha citato il nostro ascoltatore, ma doveva sostanzialmente rappresentare un'alternativa a tutto quello che c'era stato prima. Ricordo, c'era stato Tony Blair, ma subito dopo c'erano stati anche i Tory, quindi tutti i grandi leader che però in qualche modo hanno fallito, e hanno fallito con la Brexit, ma anche le politiche sull'immigrazione sono state sbagliate in generale. E quindi ora Starmer se ne va a casa, e su di lui certamente si muovono poi tutte le critiche. Devo dire però che le critiche devono essere smazzate, non soltanto nei confronti del Partito Laburista, ma più in generale, secondo me, su tutta la politica britannica, su tutta la politica inglese.
0: Grazie, no, sei un orologio svizzero, a proposito, alle 18 ti fermi, ormai direttore.
1: Ormai siamo così allenati, ed è giusto
0: allenati.
1: Che allenati. Grazie. Dobbiamo dare l'esempio, insomma, dai.
0: Esatto, diamolo. Allora, domani alle 6 di mattina il timone con Daniele Biacchessi, il nostro direttore editoriale, che alle 18.00 mi fa capire che devo dare la linea alla regia. Ciao direttore, a tra poco.
1: Ciao a tutti.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buona serata da Daniela Ubaldi. Spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2 e 4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. Ed è tutto, a più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
10: E non ci fermiamo, no, non si fermano, almeno per adesso si sono fermati e mi auguro che si fermino per sempre, ma non si fermano gli scazzi tra Meloni e Trump, ne parliamo tra poco.

0: sei.
1: E adesso torniamo, e qui vi voglio, e anche con i vostri interventi sulla frattura tra Donald Trump e Giorgia Meloni, perché quello che è successo non è stato soltanto un insulto personale, non è stata soltanto un'intervista infelice, non è stata soltanto una polemica diplomatica da archiviare in poche ore. Si è trattato di qualcosa di più profondo, della fine, almeno per ora, dell'idea che tra Roma e Washington esistesse un canale privilegiato fondato sul rapporto personale tra Meloni e Trump. La vicenda la conosciamo, Trump, intervistato dall'aria che tira sulla 7, ha detto che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato per una foto al G7 di Evian e che lui avrebbe accettato solo perché gli faceva pena. Meloni ha reagito immediatamente definendo quelle parole totalmente inventate, dicendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Da lì è partito un caso politico, telefonata di solidarietà di Mattarella, Tajani che annulla il viaggio negli Stati Uniti, centro-destra compatto, opposizioni in larga parte solidali, seppur critiche nel rapporto con Washington. Nei giorni successivi la Premier ha provato anche a spostare il fuoco, perché il fuoco è continuato, è andata dagli alpini, ha parlato di patria, dignità, servizio, sacrificio, unità nazionale, una scelta comunicativa chiarissima: rispondere a Trump non inseguendo il litigio, ma provare ad oscurarlo dentro una cornice più alta, più italiana, più istituzionale. Non la polemica personale con il presidente americano, ma il richiamo all'Italia che non abbassa la testa. Però il problema, vedete, resta e come, perché dietro la frase della foto, sulla foto c'è una frattura politica vera, e il punto di rottura più importante sembra essere stato l'Iran. Quando gli Stati Uniti hanno chiesto sostegno agli alleati nella guerra contro Teheran, l'Italia non ha concesso piena disponibilità delle basi militari sul proprio territorio per operazioni offensive. È stato un passaggio decisivo, perché per Trump, abituato a considerare gli alleati europei come partner subordinati, quel no italiano è stato probabilmente vissuto come uno sgarbo. Per Meloni invece era una scelta di interesse nazionale: non trascinare l'Italia in una guerra non dichiarata, non esporre il paese a ritorsioni, non trasformare le basi italiane in piattaforme automatiche per ogni iniziativa americana. E allora ci chiediamo e vi chiediamo: che cosa resta oggi dell'alleanza tra Italia e Stati Uniti? Per decenni il rapporto con Washington è stato uno dei pilastri della politica estera italiana: basi militari, intelligence, difesa, NATO, Mediterraneo, Balcani, Medio Oriente, Ucraina, tutto passa direttamente o indirettamente da quel rapporto. Ma cosa succede se alla Casa Bianca c'è un presidente che attacca pubblicamente i leader alleati, pretende fedeltà assoluta e punisce chi prova a difendere una propria autonomia? E la faccenda non riguarda solo l'Italia. Trump ha litigato con mezzo Occidente, con l'Europa sui dazi, con la NATO sulle spese militari, con i governi europei sull'Ucraina, sull'energia, sull'immigrazione, persino sul ruolo dell'Unione Europea. La domanda diventa importante: gli Stati Uniti sono ancora il garante dell'Occidente o stanno diventando il principale fattore di instabilità dentro l'Occidente? C'è poi il fronte economico, perché una crisi diplomatica con Washington non è mai soltanto diplomatica. L'Italia esporta moltissimo negli Stati Uniti: moda, agroalimentare, vino, meccanica, farmaceutica, arredamento, lusso, componentistica. Il Made in Italy vive anche del mercato americano. Se Trump decidesse di riaprire la partita dei dazi, magari colpendo l'Europa e quindi anche l'Italia, quali sarebbero le conseguenze per le nostre imprese? Dobbiamo avere paura di nuovi dazi americani? Il vino italiano, il settore agroalimentare, la moda, la meccanica rischiano di pagare il prezzo politico di questa frattura, e il governo italiano può permettersi un duro scontro con Washington senza conseguenze economiche? Ancora, cosa succederà alla cooperazione militare? Gli Stati Uniti continueranno a considerare l'Italia un alleato affidabile oppure cominceranno a trattarla come un paese da mettere sotto pressione? Ma c'è anche una domanda per Giorgia Meloni. La Premier ha costruito una parte della propria immagine internazionale sull'idea di poter parlare con Trump meglio degli altri leader europei. Ora quella scommessa è finita? Oppure questa rottura può trasformarsi in un vantaggio politico mostrando una Meloni non subordinata agli Stati Uniti, capace di dire no quando ritiene che l'interesse italiano venga prima? Voi cosa pensate? Meloni ha fatto bene a rispondere duramente a Trump oppure avrebbe dovuto evitare lo scontro pubblico? Ha fatto bene a non concedere pienamente l'uso delle basi italiane nella guerra contro l'Iran, oppure l'Italia avrebbe dovuto schierarsi senza esitazioni con l'alleato americano? Dopo questo episodio vi fidate ancora di Trump come guida dell'Occidente? E soprattutto preferite un'Italia fedelissima agli Stati Uniti a qualunque costo oppure un'Italia alleata degli Stati Uniti ma capace di dire no quando serve? Scriveteci e mandate i vostri vocali. Il numero lo conoscete, eh? Lo conoscete bene. 334 11 11 622. Tra poco arrivano i nostri analisti.

0: Ciao a tutti, Luis da Milano, tanto che non mando un messaggino, come sempre siete fantastici. Sta roba, secondo me, della Meloni e Trump potrebbe tranquillamente essere una bellissima messa in scena, perché giustamente politicamente non è visto bene essere amici di Trump, quindi è un modo per staccarsi, ma magari solo teatrale, per creare un po' di fuoco inutile.
1: Beh, complottismo anche qui, va bene. 334 11 11 622 comunque per dire la vostra, e do la buonasera al generale Vincenzo Camporini, già capo di stato maggiore dell'aeronautica militare della difesa. Buonasera generale Camporini.
2: Buonasera, buonasera che ci ascolta.
1: Ecco, partiamo generale dal punto più delicato. Secondo lei la rottura tra Trump e Meloni nasce davvero dal rifiuto italiano di concedere piena disponibilità delle basi per le operazioni contro l'Iran? E quanto pesa questa scelta nei rapporti tra alleati?
2: Ma questo può essere stata una delle componenti, non ultima però c'è anche la questione delle spese militari. Non dimentichiamoci che noi siamo il paese che ha occidentale che non partecipa allo sforzo finanziario per aiutare l'Ucraina con quel programma di acquisizione di armamenti americani da poi da cedere appunto alle forze ucraine. Questo è sicuramente un altro elemento molto importante, così come è molto importante il discorso delle spese militari, spese per la difesa in assoluto. Noi siamo impegnati a una certa spesa, il famoso 3,5 più 1,5%, circolano adesso delle dichiarazioni del governo in cui siamo al 2,8%, francamente le dico trucchi contabili, perché siamo semplicemente alla riclassificazione di alcune spese in modo tale da farle rientrare in quelle per la difesa in modo molto criticabile. Non è che la cosa possa passare sotto silenzio, quindi è chiaro che c'è una certa non confidenza nella volontà italiana di partecipare alla difesa comune in modo congruo.
1: Senta generale Camporini, l'Italia ospita alcune delle infrastrutture militari americane più importanti del Mediterraneo, da Sigonella, da Aviano fino a Camp Derby. Gli accordi sulle basi lasciano al governo italiano margini reali di decisione, oppure nei fatti Washington si aspetta una disponibilità quasi automatica?
2: No, questo se lo aspetta semmai Trump, perché già nel passato abbiamo avuto situazioni in cui è stato chiesto la disponibilità italiana a operazioni nazionali americane, è stato fatto un esame di tipo politico. In alcuni casi questa autorizzazione è stata concessa, in altri no, perché rientra nella sovranità italiana sulle basi italiane, che certamente non sono soggette a una extraterritorialità. I trattati che riguardano queste basi sono molto chiari, molto espliciti, si tratta di attività nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, queste sì che sono automaticamente autorizzate, ma al di fuori di queste io ricordo ad esempio nel 2003 quando ci fu la questione irachena, l'invasione dell'Iraq da parte americana, ci venne chiesto di poter utilizzare le truppe americane di Vicenza, della caserma Ederle, per essere impiegate direttamente nel territorio iracheno, e la risposta fu una risposta, se vogliamo, articolata, in quanto venne detto agli americani: noi non possiamo certo sequestrare i vostri soldati, se volete portarli a fare una gita da qualche parte, in qualche base in Turchia, affari vostri, ma non possono partire dal nostro territorio per essere paracadutati direttamente in Iraq. E così funzionò, insomma, quindi rientra assolutamente nel dialogo fra alleati rispettosi delle regole che ci siamo dati tutti quanti.
1: Senta generale Camporini, se l'Italia avesse concesso l'uso delle basi per un'operazione offensiva contro Teheran, quali rischi concreti avremmo corso noi cittadini italiani? Parliamo solo di tensioni diplomatiche oppure anche di possibili minacce militari, cyber o terroristiche contro interessi italiani?
2: Lei prevede essere un uomo d'affari italiano che si trova a Teheran per fare del business normale autorizzato da tutte le limitazioni dovute agli embarghi, perché cose del genere succedono, non è assolutamente fuori dalle regole, nel momento in cui l'Italia partecipa attivamente alla guerra contro l'Iran. Non sarebbe molto simpatico.
1: E ha risposto e come. Meloni, secondo il suo giudizio, generale Camporini, ha agito da alleata prudente difendendo l'interesse nazionale oppure da alleata inaffidabile agli occhi dell'amministrazione americana?
2: Assolutamente una alleata corretta, rispettosa delle regole e che chiede che queste regole vengano rispettate. Allora, se le aspettative di questa amministrazione erano diverse, inviterei i responsabili di quell'amministrazione a rileggersi i documenti.
1: Generale Camporini, ha la sensazione che possa finire nell'interesse di tutti e soprattutto anche dei nostri commerci, della nostra tranquillità questa vicenda oppure no?
2: Deve finire, perché deve bisogna trovare sicuramente un cerotto, perché noi facciamo parte della galassia occidentale e il rapporto con gli Stati Uniti certamente non può essere rotto né da una parte né da quell'altra, quindi bisognerà trovare un sistema per accantonare le vicende che stiamo vivendo, vicende paradossali che stiamo vivendo, in modo tale che sia possibile ricucire tutti i rapporti che siano tecnologico, industriale, commerciale, culturale, umano, non possono certamente essere messi a rischio.
1: Grazie al generale Vincenzo Camporini.
2: Grazie a voi.
1: E noi torniamo dopo un brano e ascoltiamo un po' di vostri messaggi vocali. Vi sto chiedendo cosa ne pensate di questa vicenda. Tra poco.

0: vera domanda che ci dovremmo porre è: come mai la Meloni all'improvviso ha smesso di assecondare Trump? Questa è la domanda, perché da un momento all'altro lei ha smesso di assecondarlo, e sappiamo tutti qual è quella data: è la perdita del consenso.
1: Buonasera, giornale radio Emilio Massa. Ovviamente non ci si può fidare di uno come Trump, ma non dal momento in cui ha detto che la Meloni non è sua amica, non è che ha insultato, insomma, lei e di conseguenza tutto il popolo italiano. Ma comunque, cioè, non è che a me non stupisce più di tanto, perché Trump è Trump, un sociopatico. E certamente gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante per l'Italia, e certamente sarebbe un problema, però insomma, bisogna appunto assecondare tutti i suoi desideri, i suoi capricci, anche no, ce ne faremo una ragione, oh. E si guarderà altrove. Certo è che insomma, non è l'atteggiamento che ci si aspetta da uno che da un paese che dovrebbe essere alleato dell'Italia, insomma. Buona serata.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
5: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: E allora cosa ne pensate di questa vicenda Meloni-Trump? Che idea vi siete fatti? Rientrate nella schiera anche dei complottisti? Insomma, ditemi la vostra tra poco, 334 11 11 622, ci saranno anche i nostri analisti.

0: Saluto il mio prossimo ospite, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera, ben arrivato.
1: Per l'invito e buona serata a tutti.
0: Allora, Trump ha rotto con Meloni, ma in realtà sembra essere in rotta con gran parte della NATO. Siamo davanti a un incidente bilaterale tra Roma e Washington o una crisi più profonda dell'alleanza occidentale?
1: Ma è indubbio che molto spesso Donald Trump parla come se gli Stati Uniti fossero già fuori dalla NATO, comunque fossero un paese, peraltro lui questo l'ha detto molto spesso, che non crede più nella NATO. Trump per la verità ha detto: senza di noi la NATO non fa paura a nessuno, che è anche abbastanza vero. Detto questo, è fatta anche un po' la tara alle ultimissime polemiche, perché Trump è abituato a esprimersi così in un agone politico quello americano, dove certe frasi sono meno, stupiscono meno di quanto facciano da noi in Italia o in Europa. Ecco, detto questo, non credo che dobbiamo neanche aspettarci dei terremoti a brevissima scadenza, perché la NATO fa anche tanto comodo agli Stati Uniti, e nella NATO le posizioni italiane sono posizioni molto molto molto interessanti per la proiezione di potenza degli Stati Uniti, e insomma avere una stazione, per dire, di droni e radar a Sigonella, affacciata così in profondità sul Mediterraneo, per fare un solo esempio, perché di installazioni militari, certo, americane in Italia ce n'è 120, ecco, non è poca cosa.
0: Direttore Scaglione, Trump oggi accusa l'Italia di beneficiare della protezione americana senza rispondere quando Washington chiede aiuto. È un'accusa fondata o è una lettura distorta del rapporto tra alleati?
1: Ma anche qua dipende sempre da come si mettono le questioni e dal lato da cui le si prendono. È evidente che l'ombrello americano, il patronato americano, la protezione americana, chiamiamola come vogliamo, in questi decenni ha esentato l'Europa dall'affrontare tutta una serie di spese, dal prendere tutta una serie di misure che hanno reso la vita più facile in altri settori. Lo vediamo bene adesso cosa vuol dire riarmo in termini di spesa, di difficoltà, di sacrifici in altri settori, eccetera eccetera eccetera, e su questo non c'è dubbio. Però questa cosa è servita anche agli Stati Uniti, non è che gli Stati Uniti l'hanno fatto per beneficenza, l'hanno fatto perché avevano un interesse politico, militare, strategico molto forte. E tanto è vero che adesso ci troviamo alle prese con una guerra in Europa che è dovuta anche ovviamente con tante altre concause, al fatto che gli Stati Uniti si sono spostati anche militarmente sempre più verso est, quindi evidentemente ritenevano di avere un interesse precipuo a farlo, e quindi anche a mantenere le truppe eccetera eccetera in Europa. Quindi diciamo che c'è stato un interesse reciproco. Poi ripeto, le basi per esempio italiane per gli americani sono molto preziose, sono partiti da Sigonella che citavo già prima, i droni che sono andati a fare ricognizione nello stretto di Hormuz, insomma. Poi c'è un fattore da sottolineare molto brevemente, ed è che prendiamo la guerra con l'Iran,
0: sì,
1: gli Stati Uniti hanno consultato i paesi del Golfo Persico che gli hanno detto: non fatelo, è un errore, e loro l'hanno fatto lo stesso. I paesi europei non li hanno neanche consultati, forse c'è stato un qualche abboccamento nell'ultimo minuto con la Germania di Merz, ma gli europei, che poi sono stati tra le prime vittime della crisi energetica che si è scatenata, non hanno detto proprio nulla. Quindi gli Stati Uniti, almeno adesso, ma non solo adesso, hanno un po' questa tendenza a interpretare l'alleanza, che sia l'alleanza atlantica o il G7 eccetera, nel senso che noi siamo grossi, dettiamo la linea e gli altri seguono, ma non è più così, devono convincersene, non è più così.
0: Senta,

0: chiaro a Washington il diritto di pretendere obbedienza politica?
1: Ma io credo di no, e infatti succede sempre più raramente o comunque meno spesso di prima, perché il mondo è cambiato. Questa delle spese militari americane, che sono cresciute moltissimo negli ultimi tempi e moltissimo crescono sotto Trump, che ha previsto appunto 1.000 miliardi di dollari per il bilancio 2025-2026 e 1.500 per il bilancio 2026-2027, corrispondono a un interesse preciso degli Stati Uniti. Non è che sono fatte per l'Europa, perché infatti come vengono usate? Vengono usate per il Venezuela, vengono usate per il Golfo Persico e per tutte queste questioni qui, che sono: prendersi il petrolio del Venezuela è una cosa che Trump ha fatto per gli Stati Uniti, non ha mica fatto per il resto del mondo. Se si prenderà Cuba, idem. Ha cercato di prendersi l'Iran, come sopra. Quindi l'argomento di Trump: noi spendiamo tanto per la difesa e quindi voi dovreste esserci grati, non sta molto in piedi, anche perché si è visto chiaramente, soprattutto con questa seconda gestione Trump, che gli Stati Uniti hanno un timor panico di perdere posizioni a livello internazionale e si affidano ai due strumenti più forti che hanno per cercare di invertire questa tendenza, insomma, fare tante altre cose. Questi strumenti sono da un lato il dollaro, e difatti Trump è arrabbiatissimo con tutti i progetti di dedollarizzazione, di strumenti alternativi di pagamento, eccetera, eccetera, e le forze armate, perché dal punto di vista industriale gli Stati Uniti non sono più la potenza che erano qualche tempo fa rispetto alla tenuta dell'Europa, all'avanzata dell'Asia, alla concorrenza della Cina.
0: Senta, direttore Scaglione, Trump non è che si limiti a chiedere più spese militari, sembra chiedere allineamento politico. È ancora una NATO tra alleati o sta diventando un rapporto gerarchico Stati Uniti, Europa?
1: Ma io credo che il problema di Trump è che non riesce più ad imporre un rapporto prettamente gerarchico. Nel caso della guerra all'Iran c'è stata praticamente una specie di, se vogliamo metterlo in questi termini, ammutinamento degli europei, no? Dalle posizioni più radicali di Pedro Sanchez in Spagna a quelle più titubanti della Germania di Merz, ma comunque nessuno ha voluto essere coinvolto in questa guerra, che peraltro è finita come è finita, cioè male per gli Stati Uniti. Quindi a me pare che spesso l'azione di Trump sia una specie di nuoto controcorrente rispetto a una tendenza mondiale che è quella di ridimensionare il ruolo degli Stati Uniti, che restano naturalmente la superpotenza, restano il paese dell'innovazione tecnologica, restano il paese che ha tanti atu molto molto importanti che gli consentono di essere sempre un paese, diciamo forse il paese più potente del mondo, ma questa potenza si sta piuttosto evidentemente logorando, e naturalmente nelle crepe che si aprono sfugge questo e quello. Tra l'altro sta un po' sfuggendo l'obbedienza degli europei.
0: Grazie al direttore Fulvio Scaglione, grazie naturalmente.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti di nuovo.
0: Buona serata anche a lei, serata che continua assieme a voi fino alle 20. Forza con i messaggi vocali, la vostra voce, il vostro punto di vista, non vi limitiate, che non vi dovete limitare ad ascoltare, basta, dovete anche parlare. 334, se volete naturalmente, nessuno vi forza e vi obbliga, stiamo scherzando. 334 11 11 622, musica e torniamo.

0: Zanetti, direttore dell'unità.
1: Buonasera a voi.
0: Come va?
1: Eccomi
0: chi ha litigato
1: qui.
0: Con chi ancora? Chi ha tu hai litigato con qualcuno? No.
1: Io ancora non con nessuno oggi, magari più tardi. A cena posso litigare con qualcuno, oggi non ho litigato con nessuno. La situazione è eccellente, sotto controllo.
0: È già un vantaggio, direttore.
1: Cambia un premier in Gran Bretagna.
0: La tua prima pagina di domani sarà dedicata a questo, no?
1: Alla Gran Bretagna.
0: Direttore, ti sto perdendo, direttore.
1: Questa è una cosa.
0: Abbiamo litigato con l'audio, con i microfoni. Che succede? Vediamo di metterti in sicurezza.
1: Benissimo.
0: Tu senti benissimo? Benissimo.
1: Io lo sento molto bene, sì. Forse ora mi sentite anche voi. Sono uscito.
0: C'erano quattro mura a dividersi.
1: La prima pagina è divisa fra Gran Bretagna e seguito dello scontro fra Italia e Stati Uniti, che comunque diciamo resta una questione molto seria, anche se poi nessuno riesce a capire bene in che consiste e tutte le conseguenze potrà avere. È una cosa così inedita e che non ci sono analisti in grado di dirci se
0: allora,
1: questo avrà delle conseguenze serie.
0: Facciamo una cosa, se il regista me lo conferma, sento molto male, quindi richiamiamo Piero Sansonetti, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, brano e torniamo da Sansonetti.

0: E scusami direttore, perché siccome ogni volta che sei in collegamento con me e sempre in generale devo dire dispensi delle perle di saggezza, sentirle disturbate anche no. Stavi dicendo?
1: No, dicevo che i due temi sono da una parte la Gran Bretagna e dall'altra i rapporti ancora fra Italia e Stati Uniti. Nessuno riesce bene a capire se questo scontro fra Trump e Meloni potrà avere conseguenze lunghe e serie o se invece è una novità diciamo folcloristica di questo Presidente degli Stati Uniti che non sai mai cosa può fare. Naturalmente sono due ipotesi molto diverse, perché se invece fosse uno scontro vero, beh, insomma, cambierebbe molte cose sia per l'Italia che per l'Europa.
0: Ne pagheremo le conseguenze tutti i giorni. Altro che non lo so, cosa punta Trump? Chi esce più danneggiato da questo scontro? Trump o Meloni?
1: Sai, Trump o Meloni. Se la Juventus incontra una piccola squadra del in genere chi si rimette la piccola squadra fra gli Stati Uniti e l'Italia, non è che ci siano la forza degli Stati Uniti è 10 volte superiore a quella dell'Italia, non della Meloni in particolare, proprio dell'Italia, del nostro paese. Peraltro la storia della democrazia italiana è una storia che è tutta, adesso non usiamo la parola subalterna perché può sembrare brutta, ma comunque in qualche modo legata agli Stati Uniti, sia alla politica che all'economia americana, quindi non è semplice uno strappo, no? Poi anche uno strappo imprevisto, improvviso, nel senso che al contrario il governo Meloni sembrava quello più amico di tutti degli Stati Uniti. Naturalmente c'è la variante che invece sia e che semplicemente a Trump ci ha avuto 5 minuti e poi gli passa e tutto torna normale.
0: Sì, però sono stati una serie di 5 minuti, voglio dire, un'esistenza quasi dedicata a botte di 5 minuti, perché qua i 5 minuti ormai.
1: Sì, no, infatti la situazione è sicuramente preoccupante, però io sinceramente se io dovessi dire vabbè che deve fare il governo italiano, non saprei cosa può fare, si è preso una barca di insulti, anche molto, poi sai, perché non è che c'è uno scontro politico, perché l'attacco è strettamente personale. L'attacco è proprio personale, no? È di diretto contro Giorgia Meloni, però è personale, ma quello è il Presidente del Consiglio, rappresenta l'Italia, rappresenta gli interessi italiani, in parte addirittura rappresenta l'Europa, e quindi i insulti personali sono difficili da considerare un fatto secondario. Bisogna dire che certo non è la prima che li subisce, li ha subiti il Presidente francese, li ha subiti il Presidente tedesco, li ha subiti in maniera quasi violenta il Papa, e quindi da questo punto di vista diciamo Giorgia Meloni in buona compagnia, però certo se poi ci dovessero essere delle ritorsioni economiche contro l'Italia sarebbe un bel guaio per tutti noi.
0: E se Trump va avanti ce le potremmo anche aspettare, sarebbe un guaio per tutti noi, sì, ma sarebbe anche un guaio per tante altre situazioni, innescherebbe tutto questo una serie di reazioni a catena, e dove andiamo a finire? Le guerre economiche sono terribili, più ancora fanno più morti ancora delle guerre vere.
1: Forse noi dovremmo renderci conto che questo davvero è il momento di fare l'Europa, perché sai, la parola Occidente non vuol più dire moltissimo. Perché non esiste un Occidente monolitico, anche perché sono in crisi i due pilastri dell'Occidente, che sono quelli anglosassoni, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. E allora l'Occidente resiste se le sue realtà, le sue singole realtà diventano forti. E l'Europa c'ha un compito fondamentale. Perché di fronte alla crisi dei paesi anglosassoni è l'Europa che dovrebbe dire la sua. L'Europa è forte, c'ha 500 miliardi di abitanti, c'ha le industrie manifatturiere più forti del mondo, c'ha un mercato straordinario, è la culla della democrazia, insomma, non scherziamo. Se diciamo le parole Germania, Francia, Italia, Spagna, mica stiamo scherzando, non è che ci sono solo la Cina e gli Stati Uniti nel mondo, però deve convincersi di esistere. L'Europa non si è ancora convinta di esistere, non si è proprio convinta di esistere, capisci che voglio dire? Nel momento in cui si convince che esiste, che c'è, poi vediamo come lo organizziamo, vediamo come si organizza politicamente, vediamo come si organizza l'esercito, però deve convincersi che non è solo una moneta, e se è solo una moneta vale niente. Deve essere la politica che esprime la grandiosità delle tradizioni politiche d'Italia, Francia, Germania, Spagna.
0: Ho capito, ma tu vivi in un mondo ideale. La materia prima dove la trovi?
1: Alziamo un po' il livello dell'utopia. Oppure non è che ci possiamo aspettare che ci salvano di nuovo gli americani. Gli americani non ci salvano più. Non ci salvano più gli americani, non è più sufficiente, non hanno più nemmeno la forza culturale e politica per esprimere l'egemonia che hanno espresso negli ultimi 50 anni. E per questo dico deve nascere l'Europa, e che comunque è un luogo. Guarda che io non sono europeista, non pensare che sono... Però mi pare che è l'unica soluzione, che se l'Occidente si vuole salvare lo salva l'Europa, se no l'Occidente non si salva. Però non si salva, è un crollo dell'Occidente, capisci che sarebbe uno squilibrio nel mondo spaventoso. E poi noi dobbiamo abituarci all'idea che non è vero che la civiltà va sempre avanti, alle volte è andata indietro e può sempre tornare indietro, e se torna indietro una civiltà così attrezzata, così forte, così tecnologica, così avanzata scientificamente è un bel guaio, perché una cosa se torna indietro la civiltà del 1300 è una cosa, se torna indietro quella del 2100 è molto più pericoloso. Non so se mi spiego, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, le armi atomiche, è una civiltà che è in grado di distruggere il pianeta.
0: Hai capito perché volevo la qualità ottima dell'audio, per sentirti dire queste cose che ci fanno riflettere, e ti ringrazio. Grazie direttore Sansonetti.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Grazie Piero, è sempre un piacere. E come sempre un piacere ascoltare il nostro giornale radio. Subito dopo torno anche con i vostri messaggi. Approfittate per registrarli ora. 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 19.
5: Giornale radio. News.
6: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Crisi del Regno Unito, Starmer si dimette da Premier. Ho fatto tutto per il mio paese, pronto il successore, Andy Burnham, detto il re del Nord. Deluso non solo dall'Italia, ma lei è stata una delle peggiori. Trump torna sulla lite con la Meloni. Nel governo attenzione a non aggravare lo strappo. Francia come l'Italia nella morsa del caldo, tra le vittime si contano due bambini rimasti in un'auto. Nuova bufera. Era doping per Alec Schwarzer. Sono innocente, ma non ho la forza per difendermi, dice.
5: Giornale Radio News.
6: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro, Alessandro Cisilin e per lo sport Gerardo De Vivo. La crisi politica britannica segna un nuovo punto di svolta. Due anni dal suo trionfo alle politiche, lascia il primo ministro Keir Starmer dopo il disastroso esito delle amministrative di maggio, e una figura che viene da Manchester è pronta a prenderne il posto alla guida del Labour e del Regno Unito. Sentiamo.
7: Keir Starmer ha lasciato Downing Street travolto dal crollo dei consensi e dalla rivolta interna al Labour, mentre Andy Burnham emerge come il successore designato. Starmer, 63 anni, ha annunciato le dimissioni in un discorso commosso davanti al numero 10 di Downing Street, riconoscendo che il partito non confidava più in lui come guida per le prossime elezioni. Ha informato Re Carlo III e resterà in carica fino a settembre solo per gli affari correnti. Nel frattempo Burnham, fresco della vittoria travolgente alle suppletive di Macclesfield è rientrato oggi a Westminster per il giuramento e ha ufficializzato la candidatura alla leadership del Labour, accolto da un forte sostegno parlamentare. Ex sindaco di Manchester, 56 anni, figura popolare dell'ala progressista e ribattezzato il re del Nord, Burnham appare il favorito indiscusso. La sua ascesa è stata accelerata proprio dal tracollo di Starmer nelle elezioni locali di maggio e dal malcontento crescente nel partito. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
6: Spiragli positivi del primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano intanto la vendita di una parte del petrolio iraniano e viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come successo americano che gli italiani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Deluso da tutta la NATO, non solo dall'Italia, il presidente americano Trump non recede dalla lite con Meloni. In una nuova intervista ad una testata italiana ricorda il mancato sostegno nei giorni dell'attacco all'Iran. Però lei è stata una delle peggiori, in effetti, dice. Non si placano le polemiche politiche, mentre la premier sceglie di non replicare dopo il post in cui aveva risposto al tycoon «pensa la tua di popolarità». Intanto si cerca di non aggravare la frattura tra Italia e Stati Uniti. Il ministro degli esteri Tajani, che in questi due giorni ha disertato il business forum Italia-USA Miami, sarebbe invece in procinto di partecipare alle celebrazioni per il 4 luglio all'ambasciata americana. Raffreddare gli animi, la parola d'ordine che circola nella maggioranza, mentre c'è chi ricorda il pregresso di altre frizioni tra i due paesi. Sentiamo.
8: Esplicite o sottotraccia, la storia dell'alleanza con lo zio Tom è costellata da non poche crepe al limite dello scontro. Solo nell'ultimo mezzo secolo, a inizio anni Ottanta, l'onda del pacifismo e dell'anti-americanismo trovò il suo picco nelle centinaia di migliaia di persone ripetutamente in piazza contro l'installazione di 112 missili nucleari nella base siciliana di Comiso, poi smantellata nel disgelo con l'Unione Sovietica di Gorbaciov. Protesta popolare che però coinvolse anche autorità locali e parte delle forze politiche, col seguito nell'85 del caso Sigonella, il no di Bettino Craxi all'ordine di Ronald Reagan di fermare un aereo con a bordo miliziani palestinesi che avevano dirottato la nave da crociera italiana Achille Lauro e ucciso un cittadino statunitense. Nel 98 la strage e la funivia del Cermis, causata da un jet americano, col seguito dell'assoluzione negli Stati Uniti di tutti gli imputati. 7 anni più tardi l'assassinio dell'agente Nicola Calipari in Iraq, ancora da parte di soldati statunitensi, mentre scortava la giornalista Giuliana Sgrena, liberata da un sequestro. Nel 2003 il rapimento a Milano dell'imam egiziano Abu Omar da parte della CIA senza l'autorizzazione delle autorità italiane. Infine, senza troppi clamori, l'irritazione della Casa Bianca per gli accordi tra Italia e Cina nella cosiddetta Via della Seta, firmati nel 2019 da Giuseppe Conte, accordi archiviati 4 anni dopo da Giorgia Meloni. Per Giornale Radio, Alessandro Cislin.
6: Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale in allerta rossa, nella giornata che secondo Meteo France potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti in laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte di 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa nel garage di casa a Carpentras, una 30 di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione, sembra che la madre non si fosse accorta che i 2 erano in auto. Riprendono al Senato i lavori sulla riforma della legge sulla caccia, in un clima di botta e risposta tra associazioni venatorie e ambientaliste, con al centro la tutela della biodiversità. Federcaccia auspica un confronto sereno, oggettivo e basato su dati reali, come spiega il presidente Massimo Buconi.
9: L'aspettativa è che ci sia una rapida approvazione da parte del Senato ed un rapido passaggio alla Camera, speriamo per l'esame, se non altro per portare a conclusione un lavoro lungo che ha esposto anche mediaticamente e impropriamente tantissimo, con il tutto e il contrario di tutto. Perlomeno di vedere la soddisfazione di un lavoro concluso.
6: Alex Schwarzer è stato trovato nuovamente positivo all'EPO e sospeso in via cautelare. In attesa delle controanalisi, l'alto atesino si proclama innocente, ma non intende affrontare nuove battaglie legali.
10: Io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate.
11: Positivo all'EPO a un controllo di aprile nei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare, Alex Schwarzer proclama la sua innocenza, ma dopo le squalifiche per doping nel 2012 e soprattutto nel 2016, con la lunga battaglia giudiziaria che ne è seguita, vinta in tribunale a Bolzano ma non con la giustizia sportiva, a 41 anni alza quasi bandiera bianca.
10: Se penso a tutte le battaglie che abbiamo fatto con udienze, perizie, memorie, ricorsi, controricorsi, al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più. A livello difensivo non faremo più nulla, possono fare quello che vogliono, tanto lo fanno comunque, ma non mi importa più nulla perché è troppo importante la mia vita.
11: Schwarzer chiederà comunque le controanalisi a patto che venga esaminato un campione di urina del controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Giovanni Malagò si rivolge così all'assemblea della Federcalcio subito dopo la sua elezione a presidente. Con quasi il 69% dei voti, l'ex numero uno del CONI ha battuto nettamente l'unico altro candidato, Giancarlo Abete. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco gli altri nostri analisti sul rapporto Trump-Meloni, ma io vi chiedo da che parte state? Difendete Meloni o siete tra cui quelli che lo ha fatto la sinistra in questi giorni, che danno grande solidarietà a Meloni per l'attacco ricevuto dal nostro paese, ma dicono che in fondo è andata a cercarsela? Sentiamo tra poco.

0: Saluto Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio, dove ha l'incarico all'internalizzazione ed è presidente dell'AICE. Buonasera Garosci.
1: Buonasera a lei, direttore, anche agli ospiti.
0: Allora, presidente Garosci, quanto pesa oggi il mercato americano per le imprese italiane? Parliamo di un interscambio che supera gli 80 miliardi di euro l'anno e degli Stati Uniti come primo mercato extraeuropeo per l'export italiano. Insomma, lo scontro Meloni-Trump ci dà l'occasione anche per fare un focus su questo, perché poi non sappiamo, no? Imprevedibile Trump, quindi prepariamoci con i numeri almeno.
1: È vero, quelli non si possono modificare e non dipende da come ti svegli la mattina. Ha detto bene, 80 miliardi, di cui 20 a nostro favore nel bilancio tra import ed export. Gli Stati Uniti sono un grande paese, un grande mercato, ma non è l'unico. E l'Unione Europea cresce e l'Italia all'interno dell'Unione Europea, come dire, cresce ancor più degli altri grandi potenze. Avete letto sui giornali le notizie di ieri che siamo diventati la quarta potenza mondiale in termini di export davanti al Giappone. Quindi vuol dire che tutto sommato stiamo muovendoci bene, che le nostre aziende hanno una forte capacità di resilienza, e quando chiudo un mercato, fosse anche straimportante come quello americano, ne apriamo altri due da qualche altra parte del mondo. Io la so esperto e direi anche di più del sistema del Sud America, del Brasile, e come sa, dal 1 giugno l'Unione Europea ha chiuso un accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur, 300 milioni di abitanti, come dire, molto vicini ai prodotti italiani, prodotti e servizi italiani, che adesso potranno acquistare con dazi più bassi, con la tranquillità di non avere come avversari falsi prodotti, formaggi, salumi, eccetera, sudamericani. E questo le nostre aziende ci comunicano che già dalle primissime settimane di accordo sono migliorate le trattative commerciali, appunto, con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, che sono i quattro paesi del Mercosur. Poi in un secondo tempo probabilmente arriverà la Bolivia. Nel frattempo stiamo come Unione Europea attivando l'accordo con il Messico, altro paese importantissimo. Quindi vogliamo bene agli Stati Uniti, però c'è un mondo intero per il commercio a disposizione. Ecco,
0: questo è un bel messaggio, ed è anche il messaggio che siamo italiani, ci possono passare tutti i tornadi addosso, che noi ci rialziamo più forti di prima, perché questo siamo. Senta però, presidente Garosci, se la frattura politica tra Roma e Washington dovesse trasformarsi in tensione commerciale, quali sono i settori che rischierebbero di più?
1: I loro, non i nostri, perché non fosse altro per quei 20 e passa miliardi di sbilancio del rapporto import-export. Noi, abbiamo già vissuto dall'inizio di questi alti e bassi, up and down del presidente, che cosa vuol dire il rischio di... Non c'è tutto questo rischio. Io all'inizio, un po' seriamente, un po' scherzando, citavo, forse per me la più bella opera di Shakespeare, che è tanto rumore per nulla. Insomma, stamattina, neanche a farla apposta, ero ospite alla celebrazione dei 111 anni della Camera di Commercio americana in Italia, con rappresentanti del nostro governo, con tutti gli amministratori delle aziende americane che lavorano in Italia, sottolineo americane che lavorano bene in Italia e italiane che esportano in America. Ho visto un clima di grande amicizia e disponibilità. Non voglio dire, non dobbiamo estrapolare una frase infelice. Mi pare che una tosta come la Meloni scongiura di fare un selfie col presidente americano, ma dai, non ci credo neanche nei fumetti. Non estrapoliamo quindi una frase da un rapporto di collaborazione che dura dal 1946 con reciproca soddisfazione e che nello specifico della sua domanda vede un grande interscambio a nostro favore di farmaceutici e medicamenti vari, ma soprattutto insulina. Fatevi voi la domanda del perché.
0: Certo.
1: Poi di macchinari, di automotive, cioè i vini nella prima fase, prima che il Tribunale Supremo togliesse i dazi imposti dal presidente americano, erano aumentati del 10%. Non ha bloccato le importazioni di vini italiani. Dico, cito i vini per dire un prodotto fall in love da parte degli americani, no? Vini, formaggi, salumi, moda naturalmente e tante altre eccellenze italiane. Se uno vuole un vero, adesso speriamo che non si offenda qualcuno, un vero Barolo, un vero Sassicaia, un vero, è disposto a pagare un 9% in più di tasse, le altre c'erano già e quindi non pensavamo certo che ce le togliessero. Quindi,
0: io devo dire che sentire il presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero, nonché vicepresidente di Confcommercio, darmi questa lettura di grande orgoglio per quanto riguarda il nostro paese, insomma, è motivante, perché tutti a prevedere catastrofi, tutti alla finestra a guardare che succede, pronti a ripararsi, invece la sappiamo fare, ne abbiamo subite di ogni, no?
1: Bravo, veniamo da anche scenari purtroppo peggiori in casa nostra, ai tempi del Covid, eccetera. Però voglio fare una distinzione che ha già fatto il mio presidente Carlo Sangalli non più tardi di ieri, l'altro ieri. Cioè, un conto sono i rapporti commerciali e noi su quelli stiamo tranquilli perché, ripeto, uno ha bisogno dell'altro, l'Italia è l'Unione Europea degli Stati Uniti e gli Stati Uniti dell'Unione Europea, ma altro è il discorso del rispetto, della stima, di una reciproca capacità di fare politica internazionale. Questo non lo possiamo accettare, lo ha detto bene anche Sangalli, non lo possiamo accettare non solo perché più tardi di pochi giorni fa si è permesso di fare le stesse cose col Santo Padre, magari senza reiterare quando qualcuno gli ha tirato la giacca e gli ha detto fermati lì e basta. Ripeto, ho troppo stima del nostro primo ministro per pensare che sia andato a scongiurare un selfie e che lui, non sapendo più a cosa attaccarsi, abbia detto questo. Noi oggi parliamo con una voce sola, che è quella dell'Unione Europea, dobbiamo farlo sempre di più, sempre di più. Vi ricordate quando tutto è partita la storia dei dazi, quel grosso tabellone da maestro di scuola che lui aveva davanti alla Casa Bianca?
0: Sì, sì.
1: Da domani mettiamo i dazi a Canada, Giappone, Unione Europea. Non c'era scritto Canada, Giappone, Italia, Francia, c'era scritto Unione Europea. E l'Unione Europea siamo noi, oggi più forti che mai, grazie a politiche giuste del governo attuali e ancorché migliorabili, ci mancherebbe, ma facciamo un passo alla volta, insomma. Adesso non so quanto tempo ho da prendere, ma vado con i dati velocissimi che ho nella testa. Insomma.
0: La prego.
1: L'Unione Europea è il maggiore esportatore al mondo di prodotti finiti, cioè lavorati, a circa il 14-15% di questo export. I dati sono gli ultimi disponibili a fine 24. La quota Unione Europea del commercio mondiale è quasi del 10%, è secondo solo alla Cina che ha il 12%. Gli Stati Uniti sono terzi col 7%. E potrei andare avanti così, cioè pensiamo anche solo al numero di abitanti e quindi potenziali consumatori di tutti i segmenti, quelli socialmente di un tipo e di un altro, ma la Russia ha 150 milioni di abitanti, l'Unione Europea ne ha 450. Il vostro telegiornale ha appena confermato, dato la notizia delle dimissioni del primo ministro inglese per probabilmente lasciare il posto all'ex sindaco di Manchester, Barnum, che è l'unico candidato dei laburisti, e quindi anche la Gran Bretagna, che è fuori da tutto quello che sto dicendo, sia dai dati, certo, sia dall'impostazione tutto sommato ottimista. Pensate, nel momento in cui magari con un nuovo primo ministro vanno a nuove elezioni, a nuove, scusi, referendum, e la Gran Bretagna rientra nell'Unione Europea, e allora siamo noi, sarà il nostro primo ministro a dire: vuoi un selfie, presidente americano?
0: Garoshi, presidente Garoshi, a presto, perché mi piace presto, molto la sua impostazione.
1: Vi lascio con una battuta. Io ho dei veneti in famiglia che ogni tanto mi ricordano che il codice marinaro di Venezia del 1200 diceva: è il capitan della nave che ha sempre torto. Ho detto tutto.
0: Grazie Garoshi, grazie
1: a
0: davvero.
1: A presto, buon lavoro.
0: A presto, noi torniamo dopo il brano.

0: E allora vi confesso che mi è molto piaciuto l'intervento, lo stavo dicendo a Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, mi è molto piaciuto l'intervento dell'ospite che c'era prima, Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio e presidente dell'AICE, perché dice alla fine, no, che voleva essere anche il senso di tutto questo ciclo di trasmissioni. Alla fine l'Italia, gli italiani hanno nel proprio DNA la forza per uscire da tutte le crisi. Pensiamo solo alle tasse, agli adempimenti burocratici, cioè le imprese sopravvivono a questo e sono già eroiche. E poi guardano al mondo e vendono il Made in Italy, una roba che non è che si possa copiare o taroccare, e quindi siamo superiori e forse dobbiamo ricordarci di esserlo. Questo praticamente è un concetto che mi piace molto, ma comunque tra poco sentiremo altri ospiti, tra cui politici ed economisti, e vedremo se sono in grado di infonderci lo stesso ottimismo. Ma l'ottimismo è gratis, mica si muore di ottimismo. Evviva l'ottimismo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Adesso la linea alla pubblicità e subito dopo si torna qui.
1: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
9: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Giornale radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
14: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
13: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
14: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
15: Sono le 19 e 30 minuti.
14: Giornale Radio.
16: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A26 per ripristino incidente ci sono ancora code tra Ovada e Masone in ambo i sensi. A Genova per un incidente code sul tratto urbano dell'Aurelia inclusa la sopraelevata Aldomoro. In A7 per lavori code tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. In Toscana per un incidente circa 5 km di code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e San Miniato verso Pisa e Livorno. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna dalla Pontina alla Romanina. Code inoltre in tangenziale est dalla Galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni e su Viale Castrense in ambo i sensi. In Campania ancora difficoltà a Salerno al nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte, in A3 tra Fratte e Salerno Centro in ambo i sensi e sulla tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco, visto che ci chiediamo se ci dobbiamo aspettare il ritorno dei dazi dopo le intemperanze, le intemerate di Trump e le risposte di Meloni, tra poco ancora parliamo di economia italiana con Alessandro Platerotti.

0: Saluto il giornalista economico Alessandro Platerotti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, a tuo avviso, quanto può costare all'economia italiana una vera rottura con gli Stati Uniti? Non a livello di adesso, ma se si andasse oltre.
1: Ma non si riesce nemmeno a ipotizzare una questione del genere, perché i danni sarebbero talmente enormi per la nostra economia e il sistema nel suo insieme, a cominciare da quello bancario, perché poi mi preoccupo sempre della catena di trasmissione del denaro, e tieni presente che le banche americane hanno di fatto il controllo su tutte le operazioni di finanza straordinaria delle nostre imprese. Allora, già quello, se ci fosse una rottura e per caso il presidente americano decidesse di dire alle banche: benissimo, bloccate tutte le emissioni obbligazionarie e le quotazioni delle aziende italiane. Parto proprio da un esempio di cui non si parla mai, ma ricordiamoci che JP Morgan, Goldman Sachs e tutte le grandi banche americane sono quelle che muovono il mercato finanziario italiano, a cominciare dai fondi di investimento e di private equity a BlackRock. Allora, se parliamo della finanza, sarebbe un terremoto finanziario di proporzioni inimmaginabili. Se vogliamo parlare del commercio, se aumentano, finora noi siamo usciti molto bene da queste tempeste dei dazi, perché non tanto certo, perché siamo stati bravi noi, ma perché di fatto gli importatori americani hanno assorbito rincari e i dazi sono cambiati 3 volte, poi sono stati bloccati dalla corte, poi ristorati al 10, quindi diciamo così, di fatto lo shock non c'è stato, e infatti l'abbiamo visti dai dati della bilancia commerciale, che con gli Stati Uniti ha continuato di fatto ad andare bene. Allora, però, se si mettessero dei dazi del 50 o del 70 o 100%, come ha minacciato ad esempio col Brasile, vi ricordate, era stato il primo paese ad essere minacciato in questo senso, poi non c'è stato, non probabilmente, però ecco, le ripercussioni sarebbero enormi. Poi diciamo così, il commercio internazionale è indubbiamente il crocevia, continuano ad essere gli Stati Uniti, e quindi per noi è fondamentale avere dei rapporti diciamo così sani con gli Stati Uniti. Ora, io credo che uno scenario in cui ci sia una rottura economica con gli Stati Uniti non sia nemmeno immaginabile, anche perché è l'interesse del sistema americano avere un piede molto forte in Italia, che è un mercato importante comunque. Quindi io credo che sia una di quelle minacce o di quegli scenari che possiamo discutere in termini, ecco, che cosa succederebbe se un meteorite colpisse la Terra? Uguale,
0: certo, siamo allo stesso livello.
1: Esatto, quindi io lo dico non è tanto per assicurare, ma per riportare veramente in un ordine delle cose più giuste e delle paure degli scenari che in questo momento, con lo scontro tra la Meloni e l'America, e tra l'America e il resto d'Europa, un po' è venuto fuori. Ma come vedete, poi di fatto questo è un sistema che è interdipendente. Un conto è parlare dei soldati americani, un conto è parlare delle banche e delle imprese americane che sono qui. Ricorda la presenza delle multinazionali americane in Italia, è enorme. E che cosa fai? Fai dazi sulle imprese americane che lavorano in Italia? Ecco, per quello ti dico che poi. Però un fatto resta, che è ovvio che quando si va a discutere di regole del commercio, di accordi che più approfonditi in questo senso, quello magari in una tensione politica con gli Stati Uniti potrebbe essere molto molto più difficile negoziarli o raggiungerli.
0: Ecco, Alessandro Platerotti abbandona i panni del giornalista economico e fai l'osservatore, sempre giornalista ovviamente, sì. Ma di questo di queste schermaglie Trump-Meloni, con tutto che è iniziato Trump eccetera, che idea precisa ti sei fatto?
1: Ma guarda, io mi allineo con quello che è un po' l'idea più diffusa. Qui stiamo parlando di una persona che è estremamente egocentrica, che oggettivamente sembra aver perso totalmente l'equilibrio in quello che dice, soprattutto oltre che quello nei comportamenti poi anche strategici degli Stati Uniti, come abbiamo visto i flip-flop avanti, stop and go, prima con la Russia, sull'Ucraina, su Israele, un po' su tutto. Però ecco, la questione vera è in questo momento che Trump è una persona assolutamente inaffidabile, perché è un morale totalmente, e soprattutto questo lo devo dire, c'è un problema vero, lui non rispetta le donne, non le ha mai rispettate.
0: Questo
1: è un altro fatto di cui non si vuole parlare, ma in realtà è così. Guardate anche la sua storia personale, è costellata di questi comportamenti con le donne, a parte il processo che ha perso. quello con l'escort, ricordiamo,
0: certo,
1: maltrattamenti, la questione di Epstein. Lui non rispetta le donne e quindi si è sentito pienamente in diritto di prendersela in termini veramente volgari con la Meloni, perché oggettivamente questo è. Io mi ricordo molto una cosa simile, accadde anni fa, la gente non se lo ricorda, ma quando Obama nominò Hillary Clinton segretario di Stato e la mandò a fare l'inviato in Medio Oriente, gli arabi non rispettavano le donne, soprattutto bionde. Era impossibile per lei negoziare qualunque accordo con loro. Quando ci sono certe barriere culturali, mettiamole in gioco poi nelle relazioni internazionali per capire alcuni comportamenti. Non troverete mai una donna che negozia per gli arabi, ecco, questo è il concetto.
0: Grazie. Grazie a voi, Alessandro Platerotti, davvero grazie. E noi torniamo dopo il brano, ascoltiamo la voce dei nostri politici.

Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma secondo me ha ragione il suo ospite che dice che noi dobbiamo stare appiccicati all'Europa, punto e basta. Anche perché se vogliono mettere i dazi li mettono a livello europeo, non li mettono a livello italiano. Però il problema, secondo me, per questo io dico che la Meloni deve pagare politicamente per le scelte di politica estera che secondo me sono state completamente cannate. Cioè, lei quando è stata eletta, io non me lo dimenticherò mai, ha detto: e cosa si chiedono in Europa perché sono stata eletta io? E che succederà? Che succederà? Che è finita la pacchia! Ecco, già si era presentata proprio in questo modo all'Europa. Ma perché? Perché lei strategicamente aveva lanciato il ponte verso Trump. Però solo lei non ha capito che a Trump di lei non gliene frega assolutamente niente. Accortosi che lei non era così determinante in Europa, ma soprattutto che c'è una nostra Costituzione che impedisce alla Meloni di darle più di quello che già gli ha dato, che non è poco, e allora Trump l'ha scaricata, perché al primo no che tu dici, dopo che gli fai tutti quei sorrisi, che gli scodinzoli dietro, il primo no non lo accetterà mai da te. Sanchez ha fatto una politica testa alta, ha detto no. No alle basi, no all'aumento della spesa militare, perché la Spagna ha altre idee. Lui davvero è stato un sovranista, è questo che sto dicendo io. Adesso quello che deve fare Meloni, e lo ha capito, perché non è scema quella, è di stare vicino all'Europa, quindi smetterla con tutte queste follie contro l'Europa, magari riuscire ad accettare di cedere un po' di sovranità nazionale, perché senza l'Europa siamo un puntino e Trump ci prenderà calci in culo dalla mattina alla

0: sera, e così la Cina, e così la Russia, e così tutti. Dobbiamo renderci conto che l'Italia è un bellissimo paese, produttivo, ma siamo pochi, siamo vecchi e soprattutto non siamo così ricchi. Dobbiamo stare vicino all'Europa. E lei deve riuscire ad accettare il fatto che a Washington c'è un pazzo. Quindi becco chiuso, vicino all'Europa, e basta con questi pontiera dell'amica pontiera, che lei non lo sarà mai. Ciao ciao!
1: Ciao ciao anche al tuo ottimismo, all'orgoglio di essere italiana e tutto quanto, Silvana. Vabbè, saluto Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia. Ben arrivato.
2: Buonasera.
1: Allora, l'Europa, no? Si continua a dire l'Europa. Dove sta l'Europa, Salini, in tutte queste vicende?
2: L'Europa è un bellissimo progetto rimasto profondamente incompleto, ce lo siamo detti molte volte, però questa incompiutezza non può essere nascosta, e quindi quando si fanno invocazioni più che legittime alla necessità di affidarsi all'abbraccio europeo, non bisogna mai dimenticare che oggi quell'abbraccio è un abbraccio debole. Ed è un abbraccio debole per una serie di ragioni legate al fatto che i potenti, a partire da Francia e Germania, ne stanno sfruttando la debolezza con una, diciamo, a tutela dei propri malcelati nazionalismi. Si guardi in economia come si è mossa e si muove molto normalmente la Francia, in modo totalmente protettivo, e si guardi sulle politiche di bilancio come si muove la Germania. Quindi, uno, punto primo, giustissimo invocare l'Europa, io sono un profondo sostenitore del progetto europeo, ma quel progetto diventa realmente capace di abbracciare e tutelare la forza dei Paesi membri nella misura in cui viene completato con una difesa comune, con un bilancio più grande, con una politica estera comune, e non con queste, diciamo, furberie di cui le grandi economie europee spesso sono rese protagoniste. Poi meno ipocrisia, io ho ascoltato la parte finale di quello che veniva detto prima del mio intervento, meno ipocrisia, perché quando si dice che la Spagna di Sanchez ha lavorato a testa alta con l'America, si dice una cosa molto distante dalla realtà, per tante ragioni. La prima ragione è che la pantomima sulle spese della difesa è una bugia piena, perché la Spagna ha sottoscritto gli accordi che contengono all'interno dei paesi NATO la decisione di arrivare al 5%, dichiarando di non essere in grado di raggiungerli, ma non si è sottratta dal tavolo, ha partecipato e ha aderito con l'addendum che per politiche di bilancio interne fa fatica. Secondo livello, dal bilancio precedente all'attuale bilancio, la Spagna ha aumentato di 10 miliardi di euro le spese di difesa, cioè ha aumentato le spese di difesa più di quanto non le abbia aumentate l'Italia, perché l'Italia in realtà ha figurativamente aumentato di 12 miliardi e mezzo, ma in realtà ha fatto una cosa un po' particolare che molti hanno anche un po' deriso, ma poi dopo faccio la precisazione anche su questo, cioè ha ricollocato dentro le spese della difesa spese che in passato non erano incluse tra quelle della difesa, ma avrebbero potuto essere. L'esempio classico che si fa è quello delle pensioni, gli accantonamenti pensionistici per il personale militare. Piccolo, però anche qui c'è un piccolo particolare, che l'Italia era l'unico paese che non includeva le pensioni dei militari tra le spese della difesa, mentre gli altri già lo facevano. Anche questa non viene detta spesso. Beh, non lo faceva perché? Perché in Italia c'era un'antica abitudine molto strana con la quale, diciamo, che caratterizzava il corpo militare, per cui chiedevano loro lo scorporo di quelle spese, così potevano tutti gli anni negoziare col governo più spese, cioè più stanziamenti, perché non ne avevano tanti quanti gli altri paesi. Quindi sono le furberie, però la realtà dei conti è questa. Allora, più Europa va bene, a condizione che l'Europa sia completata, e all'interno dell'Europa meno ipocrisia, perché se ci sono paesi che vendono messaggi sotto i quali c'è molta meno dignità di quella che viene venduta, questo va detto.
1: Grazie all'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, buon lavoro naturalmente.
2: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
1: E adesso andiamo subito dall'ultima ospite di questa puntata di Italia No Limits, la senatrice del Movimento 5 Stelle, Dolores Bevilacqua, che tra poco colleghiamo qui in diretta, ricordandovi sempre che ci siamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, qui sul Giornale Radio, la radio libera di informare. Senatrice Bevilacqua, benvenuta.
3: Grazie, buonasera.
1: Adesso come ne usciamo da questo caos con gli Stati Uniti? Come ci salviamo dagli strali di Trump? Quale posizione deve tenere l'Italia?
3: Beh, sicuramente dobbiamo ricordarci che la collocazione dell'Italia è saldamente all'interno del Patto Atlantico, che i rapporti con Washington devono necessariamente essere mantenuti a prescindere dall'interlocutore di volta in volta, insomma, che è il Presidente degli Stati Uniti. Detto questo, bisognava probabilmente non arrivare a questa situazione, mantenendo un rapporto da alleato e non da vassallo. Purtroppo la Presidente del Consiglio ha saputo dire solo sì a qualunque richiesta arrivasse da Washington, e oggi purtroppo stiamo vivendo le conseguenze anche veramente bruttissime dal punto di vista del rispetto che si dovrebbe al ruolo istituzionale di Giorgia Meloni, e che evidentemente il presidente Trump non considera minimamente di rilievo.
1: Ecco, voi che postura avreste tenuto al posto di Meloni?
3: Io le posso ricordare quello che è stato fatto quando il presidente Conte è volato a Washington e di fronte alle richieste del presidente Trump ha messo davanti gli interessi degli italiani. In quel momento i cittadini italiani non potevano sostenere una corsa al riarmo che già il presidente chiedeva, e ci si è limitati ad un aumento assolutamente fisiologico rispetto a quello che poteva essere la necessità di intervenire sulle dotazioni. Di contro, il presidente Conte è stato quello che ha sottoscritto la Via della Seta proprio per offrire ai cittadini italiani la possibilità di diversificare sui mercati internazionali con altri paesi, altre aree di influenza che potevano essere un'alternativa e uno sbocco di sicurezza. Non per nulla oggi l'Italia è costretta a ritornare a Pechino, chiedendo ovviamente di riprendere il discorso bruscamente interrotto dal governo attuale.
1: Senta, l'Europa, la grande assente, la grande protagonista in negativo, se vogliamo, di questi scontri, senatrice Bevilacqua.
3: Sì, anche qui dobbiamo registrare ovviamente una assenza veramente determinante, soprattutto su tavoli importanti come quello del conflitto russo-ucraino. Pensare di lasciar dare le carte a Washington, che sappiamo benissimo come ha voluto darle con Zelensky e con Putin, evidentemente ha fatto il gioco degli interessi di tutti tranne che dell'Europa. L'Europa dovrebbe riscoprire i suoi valori fondanti, ovvero l'essere nata proprio perché non ci fossero più conflitti, e la grandissima aspirazione a risolvere e a intervenire nelle crisi internazionali, parlando soprattutto la voce della diplomazia, sicuramente non quella delle armi.
1: Beh, ma si sveglieranno adesso?
3: Ma ce lo auguriamo. Diciamo che i presupposti non mi sembrano i migliori, visto e considerato che per poter essere protagonisti ai tavoli di pace bisognerebbe intanto individuare una figura che rappresenti l'Europa ai tavoli, ma noi lo chiediamo da 4 anni, ad oggi ancora non si è riuscito ad avere il nome di un inviato della pace. Sicuramente non può essere Putin a dire all'Europa chi deve trattare con la Russia, ma l'Europa si dovrebbe svegliare e scegliere come stare, insomma, ai tavoli con chi e con quale prospettiva.
1: Io ringrazio la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, buon lavoro, buona serata.
3: Grazie, buona serata, buon proseguimento.
1: Grazie, e il proseguimento è scontato perché, come sapete, alle 20, come ogni sera, dal lunedì al venerdì, c'è il timone con il nostro Francesco Massardo, quindi un'occasione in più per restare in diretta su Giornale Radio. Io vi ricordo sempre le dirette dal lunedì al venerdì, ma ci sono dirette anche sabato, la domenica e festivi. Giornale Radio è sempre attiva, sempre in fermento e sempre pronta ad informarvi. E allora, per orientarvi in quello, io consiglierei di lasciarla sempre accesa sta radio, e quindi siete a posto. Però se avete anche magari da lavorare o da far altro, per orientarvi nel mondo di Giornale Radio, ve lo ricordo sempre, ci tengo particolarmente che andiate dentro a curiosare il sito www.giornaleradio.fm, le notizie, i conduttori, i programmi, il palinsesto e la possibilità anche di ascoltare la nostra Giornale Radio proprio da lì, anche se il modo che io preferisco è quello di scaricarla sul telefonino, così andate a fare una corsa al parco e con gli auricolari sentite Giornale Radio. Non fatela in questi giorni la corsa al parco se non alle 10 di sera, visto che ci sono 40 gradi all'ombra. E a proposito di 40 gradi all'ombra, adesso col fresco della sera c'è il timone delle 20. Noi, nel ringraziare ovviamente Matteo Rispinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, noi ci risentiamo puntuali domani alle 17. Partecipate numerosi, come dice quel tale, e naturalmente restate sempre, scherzi a parte, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani.
4: Giornale Radio.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19 e 59 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
9: L'economia.
8: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche di rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%. In particolare, l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i due mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini, che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori e imprenditori dicendo «vadano dove vogliono». Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro Energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
9: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
11: Eccoci qua, sono le 20.03 di questo 22 di giugno, una buona serata da parte di Francesco Massardo, questo è l'appuntamento del timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare, con la regia di Lorenzo Cappadone. Diamo inizio a una nuova settimana insieme, come sempre dalle 20 alle 21, e dunque per concludere la lunga giornata di diretta qui su Giornale Radio, per anticipare i temi del domani, che sono tanti a partire dallo scenario internazionale che questa mattina ci ha dato molto di cui parlare. La notizia in realtà era già nell'aria dal fine settimana. Keir Starmer non è più il primo ministro britannico, si è dimesso e lascia la leadership anche del partito laborista all'astro nascente Andy Burnham, ma torneremo più avanti sul tema. Ovviamente è stata una figura chiave degli ultimi anni su vari fronti, uno su tutti quello della difesa dell'Ucraina, ma anche di un riavvicinamento all'Europa dopo gli anni della Brexit, che intanto continua però a mietere vittime sul fronte interno. Sono caduti più premier nel Regno Unito dall'anno della Brexit, 10 anni fa, di quanti non ne fossero caduti nei 40 anni precedenti, quindi insomma magari è solo una coincidenza. Poi scenario internazionale che ci porterà quest'oggi anche di nuovo in Medio Oriente, questo strano accordo in vigore tra Iran e Stati Uniti, si continua a negoziare sul negoziato, diciamo così, cercheremo di capirci qualcosa in più, ma per il momento le armi tacciono e anzi arrivano dichiarazioni importanti di Donald Trump, che annuncia l'Iran accetterà ispezioni su armamenti per garantire la propria trasparenza nucleare, quindi insomma qualche passo in avanti almeno a parole, per il momento solo a parole si è visto, mentre va scemando la querelle, lo scontro diciamo dello scorso venerdì con Giorgia Meloni, che il Consiglio dei Ministri ha invitato tutti alla calma, a non farsi prendere dalla rabbia ed impattare i rapporti con gli Stati Uniti, peraltro con l'avvicinarsi della loro festa dell'indipendenza. Resta ovviamente il tema di un processo politico, quello avviato da Giorgia Meloni, di amicizia, diciamo così, Anche a costo di diversi sacrifici in termini di popolarità, per così dire, con Donald Trump, che è andato impattandosi contro il carattere bizzoso e le pretese imperialiste del presidente americano. Tutti i temi di oggi, a cui si aggiunge ovviamente quello del grande caldo che colpisce l'Italia, ma colpisce soprattutto la Francia. Giornata tragica, peraltro, con la morte di due bimbi di appena 2-4 anni in auto in Francia, proprio per l'ondata di caldo che sta travolgendo il paese transalpino, con picchi oltre i 40 gradi anche nelle zone del nord, anche nella capitale Parigi. Situazione ovviamente da tenere monitorata, tanto di cui parlare, e aspettiamo i vostri messaggi come sempre il nostro canale WhatsApp al 334 11 11 622 per farvi diventare protagonisti di tutte le nostre trasmissioni. Sono tanti i temi su cui vi stimoliamo. Intanto che ci pensate, ci ascoltiamo i Kasabian, quindi ben inglese ma titolo molto nostrano. Questa è Italian Horror e poi rientriamo.

0: Allora eccoci pronti a ripartire con il timone delle 20 qui su Giornale Radio. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora, tanti temi per questa giornata. Bisogna purtroppo partire da una notizia arrivata pochi minuti fa che non ha nulla di politico, ma si inserisce in una serie di bruttissime notizie arrivate dalle strade italiane, diciamo, negli ultimi giorni. Un altro incidente che ha veramente dell'assurdo e del tragico, perché un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in provincia di Avellino. Dicevamo di una notizia che ha dell'assurdo, perché il piccolo era alla guida della sua moto mini cross che si è scontrata con una Jeep sulla provinciale che collega il comune di Moschiano, di cui era originario, con quello di Lauro. L'impatto è avvenuto in corrispondenza di un tornante della carreggiata. È stato un impatto violentissimo e il bambino, nonostante indossasse il casco, è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Gli occupanti della Jeep e il padre del bambino che lo precedeva alla guida della sua auto hanno prestato i primi soccorsi, purtroppo inutili, così come inutile è stato infine l'intervento dell'eliambulanza giunta sul posto e pronta a trasferire il bambino all'ospedale Moscati di Avellino. Quindi apriamo chiaramente con una notizia che non ha nulla di politico, ma di notizie politiche ce ne sono tante in questa giornata. Torneremo più avanti con un ampio approfondimento sul Regno Unito nel caos politico dopo le dimissioni di Keir Starmer, logorato dal crollo di consensi in parte dovuto, forse avviato dagli Epstein Files, che hanno coinvolto, insomma, non lui personalmente ma parte dell'establishment laburista. Insomma, se la passa meglio ovviamente di Starmer, ma non ha vissuto un buon weekend neppure Giorgia Meloni, che insomma è reduce da uno scontro con Donald Trump. Ha riferito poco fa sul suo scontro in Consiglio dei Ministri, ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento all'ambasciata per l'indipendenza americana il 4 di luglio e ha cercato di buttare acqua sul fuoco, diciamo, nonostante Donald Trump in realtà questa mattina sia tornato all'attacco non tanto personalmente di Giorgia Meloni ma dell'Italia e dei paesi alleati della NATO, mostrando che dietro agli attacchi personali abbastanza irricevibili da presidente americano si nasconda neppure troppo bene una precisa strategia politica di cui l'Italia è diventata forse la vittima più inaspettata, visto l'atteggiamento ai limiti del servile nei confronti degli Stati Uniti negli ultimi mesi. Ma le ultime diciamo su questa querelle che è durata tutto il weekend sono l'argomento della copertina del giorno, come sempre a cura del nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, deluso non solo dall'Italia ma da tutta la NATO. In una nuova intervista telefonica, questa volta con la corrispondente alla Casa Bianca di Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins, Donald Trump rincara la dose della sua polemica con i governi europei. Incalzato da una domanda sulla possibilità di un passo indietro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica, il tycoon resta sul vago ma non esclude questa ipotesi. Siamo stati trattati molto male, abbiamo speso trilioni di dollari e quando semplicemente volevamo ottenere in cambio qualcosa di buono ci hanno detto di no. Insomma, qualora non fosse ancora chiaro, il presidente americano cerca un pretesto per gettare benzina sul fuoco. E poi c'è quel «lei è stata una delle peggiori», rivolto chiaramente a Giorgia Meloni, che non promette niente di buono. Ma il governo italiano sembra intenzionato a tenere la barra dritta, o per meglio dire a incassare il colpo. Nessun cambio di programma per il ricevimento indetto dall'ambasciatore statunitense in occasione dell'Independence Day il prossimo 2 luglio. La squadra di governo ci sarà. Difficile però passare sopra ad attacchi gratuiti, anche se in gioco c'è di fatto l'ancoraggio essenziale e per molti versi l'unico, accanto al processo di integrazione europea, della politica estera italiana dal dopoguerra in poi. Il caso più eclatante con cui paragonare l'atteggiamento di Donald Trump è quello della reazione americana all'11 settembre. Già allora George W. Bush e Colin Powell cercarono di convincere i paesi della NATO a partecipare alla guerra d'aggressione contro l'Iraq. Anche in quel caso, qualche no secco arrivò proprio dalla vecchia Europa, così fu definita, Francia e Germania, da cui l'Italia si è sempre tenuta in guardia. Risultato, le forze armate italiane furono spedite a ostilità concluse per una costosissima operazione di peacekeeping proprio in Iraq. Non è quindi la prima volta che gli Stati Uniti provano a trascinare i loro alleati in un'operazione militare extra articolo 5, quindi non prevista dal trattato NATO. Anzi, le richieste di Trump echeggiano perfettamente quelle di Bill Clinton e George W. Bush. Cambiano naturalmente il registro e le personalità. Per il momento, il governo italiano si muove su due binari: rispondere alle accuse senza compromettere il rapporto con Washington. Con un'ambiguità di fondo, agli ultimi attacchi, Giorgia Meloni ha scelto di non rispondere, finché il tempo e le circostanze glielo permetteranno. A te la linea, Francesco!
0: E allora grazie a Michele Ceci. Insomma, Donald Trump protagonista quasi ovunque, non ai mondiali di calcio che si stanno svolgendo negli Stati Uniti. Qualcuno dice perché c'è il rischio che partano dei cori che rimandino agli Epstein Files. Intanto, per darvi un aggiornamento live dal mondiale, l'Argentina sta battendo per 1-0 l'Austria, ha segnato ovviamente Lionel Messi, che ha pure sbagliato un calcio di rigore, ma è una giornata importante anche per il mondo del calcio italiano, che con il mondiale, come sapete, non ha nulla a che fare, ma che ha eletto il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò, eletto dopo il voto di oltre 250 delegati in rappresentanza delle principali leghe e associazioni del calcio italico. Era dato per favorito in realtà da settimane e insomma, la sua candidatura fu richiesta proprio dal secondo dopo l'eliminazione dell'Italia con la Bosnia dai preliminari di qualificazione al mondiale. Compito, insomma, non semplice quello di Malagò per riordinare e possibilmente rilanciare il nostro calcio nel momento forse più basso della sua storia. Obiettivo ovviamente minimo ma indispensabile: riportare l'Italia ai mondiali. Ma come dire, ci saranno 4 anni per provarci. E allora noi tra poco torniamo invece sul negoziato in Medio Oriente con le parole di Trump e con piccoli spiragli di apertura, tutti però da capire nel contesto. Intanto ripartiamo anche dalla nostra musica prima di rilanciarci sullo scenario internazionale e aprire ovviamente anche i microfoni ai nostri ospiti. Ci ascoltiamo questo pezzo che già sentite di Lola Young, si chiama From Down Here, e poi il Timone delle 20 torna con altri approfondimenti.

0: Allora, rientriamo in diretta qui al timone delle 20 e apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti ripartendo dall'accordo, mettiamolo sempre tra virgolette per il momento, tra Stati Uniti e Iran. C'è questo accordo, è quasi una forma, un'entità quasi metafisica. Ci sono grandi incongruenze negli racconti, ma questo non ci sorprende, che ne dà Donald Trump, che però insomma ha annunciato qualche giorno fa che l'accordo è ormai completo. Fatto sta che l'impressione è che siamo soltanto all'inizio di una parte forse più importante, più complessa del negoziato. Arrivano anche indicazioni per cui l'Iran avrebbe accettato di permettere, diciamo, a un team internazionale di compiere delle ispezioni per valutare appunto la denuclearizzazione, per così dire, del paese. In collegamento con noi Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, advisor dell'ISPI. Buonasera, bentornato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Ecco, molto complesso cercare di definire a che punto siamo di un accordo che, secondo la narrazione che ne dà Donald Trump, avrebbe già raggiunto, diciamo, il 100%, non ci sarebbero praticamente più grandi aspetti da limare, l'impressione che siamo neppure a metà. È comunque, come dire, un passo avanti rispetto agli ultimi mesi, dobbiamo accontentarci di questo?
1: Beh, sì, sebbene il nemico adesso numero uno del suo stesso accordo non è, come pensavamo, tanto Bibi Netanyahu quanto lo stesso presidente Trump, che un giorno sì, un giorno no, comunque insulta l'avversario col quale ha fatto l'accordo, e l'avversario si alza e se ne va, prima o poi potrebbe succedere che non torni. Ecco, questo è il grande dubbio. Per il resto sembra, dire tutto fatto mi sembra un'esagerazione, però sicuramente le cose fondamentali stanno emergendo, ed è triste pensare che queste cose fondamentali, per esempio per quanto riguarda soprattutto il nucleare, l'arricchimento, lo sviluppo, chi lo tiene eccetera, era già tutto scritto nell'accordo del 2015-2016 fatto da Barack Obama con Cina, Russia, Unione Europea, Nazioni Unite, Gran Bretagna, Francia, Germania, che poi nel 2018 lo stesso Donald Trump decise di eliminare, sempre ascoltando Bibi Netanyahu. E sta venendo fuori quello che appunto era già in quegli accordi di allora, per quanto riguarda il nucleare, intendo dire. L'Iran non arricchiva, l'uranio arricchito veniva controllato da paesi terzi che già producono un uranio arricchito e sono sul mercato globale, e quindi insomma, ecco, si torna a quello dopo però due guerre, molti morti, tante distruzioni, un'economia globale messa in crisi dalla chiusura di Hormuz. Però questo è Donald Trump, ce lo dobbiamo tenere ancora per circa 2 anni e mezzo.
0: Ecco, il punto è che sta incombendo, dal tuo punto di vista, l'ombra di Barack Obama, perché su tanti aspetti della politica interna ovviamente i due, Trump e Obama, la pensano in maniera totalmente diversa, e sarebbe anche sbagliato fare dei paragoni perché hanno ricette completamente diverse. Sul piano degli esteri, insomma, Trump in un primo momento rivendicava che Obama e Biden avessero sbagliato tutto perché volessero fare i signori del mondo, poi si è messo a provare a farlo anche lui, ma con risultati abbastanza deludenti. Si aggiunge anche questo al tema della campagna elettorale, diciamo, in corso per il midterm, o comunque l'elettorato americano in questo momento pensa solo ed esclusivamente alla benzina e ai supermercati?
1: No, questo è evidente, perché le promesse che aveva fatto Donald Trump in campagna elettorale non erano esattamente questa guerra una dietro l'altra. Quello ha fatto, non dimentichiamo, per quanto gli fosse andata bene il Venezuela, sebbene poi in Venezuela non sia cambiato assolutamente nulla, la gente comincia ad essere stufa perché non vede miglioramenti economici, ma comunque sì, sicuramente la gente ne terrà conto. Però non dobbiamo dimenticare che le elezioni di midterm sono sì una cartina di tornasole per il presidente Garg. Negli Stati Uniti il presidente degli Stati Uniti è un dittatore democratico, ha un enorme potere, e quindi è stata fatta appunto le elezioni di midterm, durante le quali si cambia completamente il 100% del congresso, della Camera dei Rappresentanti, e un terzo dei senatori, che in realtà restano in carica 6 anni. Però è sicuramente il risultato inciderà sul gradimento, no, di Donald Trump. Però negli Stati Uniti gli americani quando votano per il presidente una volta ogni 4 anni quando si tratta di eleggere il presidente, per il resto votano il loro congressman in ogni sezione elettorale, in ogni provincia, in ogni stato, votano per il loro congressman, votano per il loro senatore, votano per il loro governatore dello Stato. Quindi l'elemento del giudizio sul presidente degli Stati Uniti c'è, ma non è così grande come noi possiamo immaginare vedendo le cose che sta facendo Donald Trump.
0: Questo è doveroso, insomma, precisarlo. Poi chiaramente le vicende americane riguardano di conseguenza però tutto il mondo. Chiudo commentando, chiedendo anzi un commento sulle parole che invece vanno in controtendenza di J.D. Vance, che d'altronde deve fare la parte del poliziotto buono se Donald Trump fa quella del poliziotto cattivo, e dice addirittura siamo pronti a trasformare radicalmente il nostro rapporto con l'Iran, minacciandoli di spazzarli via dalla faccia della terra un giorno e dicendo siamo i vostri migliori amici l'altro, l'impressione è che non si otterranno grandi risultati, detto che ne veniamo da un weekend in cui abbiamo capito che essere amici di Donald Trump è una strada, diciamo, un po' rischiosa, no. Ecco.
1: Bisogna andare dagli alpini poi per sentirsi bene.
0: Sì, esatto.
1: Ma infatti è disastrosa la crisi di credibilità degli Stati Uniti in questa presidenza Trump. E J.D. Vance, sebbene sia un vero ideologo, sia la vera destra americana, è J.D. Vance, non è Donald Trump. Donald Trump è un imprenditore che crede di essere diventato una specie di dio, di fare quello che vuole. J.D. Vance, da un certo punto di vista, è la salvezza, diciamo, di una credibilità, però dall'altro punto di vista è anche forse più pericoloso dal punto di vista ideologico per il futuro degli Stati Uniti. Però sicuramente è un uomo di grande intelligenza. Io, se fossi israeliano, mi preoccuperei, perché J.D. Vance appartiene a quell'ala di MAGA, quella tradizionalista, conservatrice, cristiana, lui per di più anche cattolico, che ha mai amato gli Israeli. C'è un elemento anche di antisemitismo dentro MAGA. E in qualche modo J.D. Vance la rappresenta questa cosa, quindi se fossi israeliano mi preoccuperei quando J.D. Vance dice che bisogna ricostruire il nostro rapporto, il loro rapporto con l'Iran, perché poi l'Iran comunque ha ancora delle ambizioni regionali, che ancora di più dopo la vittoria, perché è stata una vittoria della guerra con gli Stati Uniti e Israele, queste ambizioni saranno ancora più grandi.
0: E ti attendi, giusto per concludere, visto che hai citato il tema dei rapporti con Israele, lo dicevi in apertura, in realtà ci aspettavamo tutti che fosse Netanyahu a fare saltare l'accordo. Al momento forse fanno tutto da solo gli Stati Uniti, però dobbiamo aspettarci qualcosa.
1: C'è sempre questa possibilità, perché comunque per Israele l'Iran resta effettivamente un avversario, l'avversario della regione. E per di più è già cominciata la campagna elettorale delle elezioni che ci saranno a ottobre. Per Bibi Netanyahu fare le guerre è una specie di scranno dal quale lui conduce le sue campagne elettorali.
0: Una specie di guilty pleasure, diciamo così, anche se ovviamente il tema è molto serio. Io ringrazio Ugo Tramballi per essere stato con noi, ovviamente grazie ancora e una buona serata. Questo è per cercare di aggiornarvi su una situazione che è in stallo da mesi, ma è in una specie di stallo ulteriore, diciamo, nelle ultime ore. Qualcosa in realtà si sta muovendo, vi daremo eventuali aggiornamenti e poi, come avete sentito, ci sono tantissimi fattori, tantissimi attori da tenere sotto controllo, da Israele agli altri paesi del Golfo, che si interrogano su come saranno i nuovi equilibri tra Stati Uniti e Iran nello scenario medio orientale. Insomma, ne abbiamo di cui parlare, ma abbiamo tantissimo di cui parlare anche venendo un po' più vicini a noi, dalla Francia, nella morsa del caldo estremo, fino al caldo per il momento più politico che reale che ha fatto la sua prima vittima, diciamo così, in Regno Unito, politicamente parlando, con le dimissioni del Premier Keir Starmer, che abbandona Downing Street. Ne parliamo meglio tra poco, rimanete con noi qui al Timone delle 20, sosta brevissima e poi rientriamo per la seconda parte.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 31 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata però nasceranno degli acquazzoni o temporali sui rilievi alpini appenninici, localmente in sconfinamento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
4: E allora eccoci ancora insieme, 20 e 32 di questo 22 di giugno. Ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovati all'ascolto appunto del nostro timone delle 20. Per andare verso la conclusione di questa giornata bisogna ripartire dal racconto anche delle temperature devastanti che colpiscono l'Italia e il resto d'Europa, e visto che il tema del cambiamento climatico, che è un tema anche politico, interessa poco però tanti al mondo che lo reputano ancora, nonostante, come dire, basti davvero uscire di casa, una favola, sono le notizie più tragiche quelle che lo riportano in auge. Lo fanno dalla Francia, forse il paese in Europa maggiormente colpito dalle temperature anomale. L'AFA infatti a temperature record di 40 gradi e più, ma anche un bilancio delle vittime in aggiornamento, con una tragedia segnalata in particolare per la morte di due bimbi di appena 2 e 4 anni che hanno perso la vita in auto, abitacolo ovviamente infuocato, dell'auto della madre parcheggiata nel garage di famiglia. Inutili soccorsi, deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto. Ovviamente è una dinamica ancora da chiarire, ma è soltanto un esempio dei danni anche terribili che può causare il riscaldamento, diciamo, del globo in corso. I piccoli potrebbero essere entrati nella vettura all'insaputa dei genitori, questa è un'ipotesi comunque ancora da verificare, rimasti bloccati poi all'interno dell'abitacolo ad una temperatura oltre i 40 gradi. Questo nel quartiere Bois de Lubac di Carpentras, località nel sud-est francese. Ma nel paese il conto dei decessi legati all'ondata di calore è aggiornato ad almeno altre 13 persone affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua. Molti giovani si sono tuffati anche dai ponti del Canal Saint-Martin a Parigi, nonostante i divieti. Francia, che ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole, fermato decine di treni intercity, allarme caldo che sta dilaniando però l'intera Europa, e ovviamente noi non facciamo eccezione. È scattato il bollino rosso in 16 città, Roma, Firenze, Milano, mentre aumentano di ora in ora i disagi e cresce l'allarme, con picchi di accessi al pronto soccorso soprattutto di over 75. Pensate, 370 accessi solo nel weekend a Parma e solo nella giornata di sabato, ma ripercussioni appunto in varie città. E situazione critica anche in Gran Bretagna, con l'innalzamento del livello di allerta al massimo da arancione a rosso a fronte di un termometro sopra i 40 gradi. Ma non è l'unica notizia allarmante che arriva dal Regno Unito. Saprete insomma che alla fine Keir Starmer si è dimesso, lo ha fatto con un discorso anche per certi versi commovente, e sono ore di incertezza tra il Labour, che cerca già il suo nuovo leader, e il resto della politica inglese, a partire da Nigel Farage, che chiama a gran voce nuove elezioni. Ne parliamo meglio tra poco, collegandoci anche con il Regno Unito, ma ripartiamo dalla musica. C'è insomma forse un po' di ironia della sorte se il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è di una band irlandese. Ci ascoltiamo i Cranberries, questa è la loro Animal Instinct, e poi rientriamo in diretta qui al Timone delle 20.

0: Allora iniziamo a prendere la strada di Londra, di cui parliamo abbondantemente in questa seconda parte del timone delle 20. Intanto, siamo già all'interno del post Keir Starmer, dopo le dimissioni di questa mattina da primo ministro britannico e da leader dei laburisti. Adesso la palla torna al partito, bisognerà cercare di capire se ci saranno le primarie. Al momento c'è un solo candidato, che è Andy Burnham, di cui evidentemente bisognerà iniziare a parlare sempre di più. C'è l'incognita ancora sui tempi, in un paese che spesso vede, diciamo, l'incertezza come un fastidio molto più di quanto forse non facciamo noi, ma insomma la cronaca degli ultimi anni ci dice che da un po' di tempo a questa parte i ruoli dell'Italia e del Regno Unito sulla stabilità dei governi si sono invertiti. In collegamento con noi la nostra corrispondente da Londra, Antonella Zangaro, che peraltro ascoltate ogni settimana qui su Giornale Radio nel weekend con Domenica specialmente. Antonella, tanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, ben ritrovato e un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, insomma, già domenica si era avuta, insomma, in tutto il paese la percezione che questo sarebbe stato un Blue Monday, diciamo così, per Keir Starmer, le sue dimissioni, in un discorso che ha avuto anche, insomma, dei picchi di commozione comunque importanti. E adesso che succede nel paese? Nigel Farage ha già chiesto di andare al voto, mentre il Labour prova a ripartire da un nuovo re.
1: In realtà Nigel Farage fa il suo mestiere, ma le regole che determinano la successione in situazioni come queste nel Regno Unito sono chiare. Il Partito Laburista ha vinto, Keir Starmer si è dimesso dal leader del Partito Laburista, resterà ancora in carica come primo ministro fino perlomeno al 9 di giugno, quando si apriranno le primarie per chi vorrà sfidarsi.
0: Certo.
1: Esatto, di luglio, scusami, e poi naturalmente il 16 chi avrà vinto prenderà il via, o diversamente, se non ci saranno primarie, come pare che accadrà, di lì a qualche giorno lui cederà il passo. Quindi non esistono ragioni oggettive imminenti perché lui debba andarsene prima e fare in modo che il paese torni alle urne, ed è questa la ragione che ha portato, tra l'altro, negli ultimi 10 anni a un avvicendamento così ravvicinato e inedito di tanti primi ministri, da quando David Cameron, fatalità e fare in modo che il paese torni alle urne, ed è questa la ragione che ha portato, tra l'altro, negli ultimi 10 anni a un avvicendamento così ravvicinato e inedito di tanti primi ministri, da quando David Cameron, fatalità, si dimise domani

0: post divorzio, è caduta Theresa May, è caduto Boris Johnson, è caduta Liz Truss, e Rishi Sunak ha perso le elezioni che hanno poi consegnato la grande vittoria ai laburisti, che tornavano dopo 14 anni al governo.
1: Eh sì, in effetti insomma può suonare anche così un po' cinico, ma occorre fare una sorta di requiem politico a Keir Starmer, arrivato insomma con un voto popolare che lasciava presagire ben altri scenari, peraltro in un paese che ancora pensavamo, ma forse dovremmo ricrederci, avere una certa stabilità quando poi il popolo si esprime, logorato dal dissenso soprattutto interno, e gli Epstein Files hanno giocato un ruolo forse determinante. Non c'è stato solo questo, chiaramente.
0: Sì, non c'è stato solo quello. Quella è stata la botta sulla credibilità di Keir Starmer, che aveva nominato l'ex Lord Mendelssohn ad ambasciatore britannico a Washington, e poi lui, che l'uomo tutto d'un pezzo, magari grigio, magari non così illuminante, però insomma credibile, serio, affidabile, lui voleva rispondere così ai parties durante il Covid di Boris Johnson, alla sua esuberanza, gli Truss che stava per mandare il paese in bancarotta. La risposta dei laburisti per mano e per volto di Starmer doveva essere serietà, credibilità per la gente, per i mercati, e poi una scivolone del genere, chiaro che ha compromesso in maniera significativa anche l'unico appiglio a cui si aggrappava dopo i famosi U-turn, cioè le retromarce sull'annuncio di politiche poi mai realizzate perché non accettate dal popolo, i risultati dell'ultima tornata di elezioni amministrative che hanno lasciato trionfare appunto Nigel Farage, e le ultime elezioni suppletive dove in un seggio, Makefield, che è uno dei seggi nell'Inghilterra del Nord, quella che si è sentita abbandonata, dove aveva vinto la Brexit, pur di cacciare Starmer, anche chi aveva votato contro i laburisti che volevano rimanere 10 anni fa, ha votato per Andy Burnham, per dire purché se ne vada Starmer. Quindi questo era il sentimento del paese. Quando anche il partito l'ha abbandonato, chiaro che ha dovuto fare questo passo che non avrebbe mai voluto fare.
1: E chiuderei allora, Antonella, proprio su Burnham, che insomma si è già guadagnato per gli amanti di Game of Thrones il soprannome di King of the North, perché da lì viene, sì, come ci stavi raccontando. Certo, parliamo, come dire, senza sapere se poi sarà l'unico a presentarsi alle primarie, quindi per carità manteniamo il condizionale, però cosa potrebbe cambiare nella leadership laburista, se non addirittura Downing Street, evidentemente con l'avvento di una figura che certamente è, diciamo, nuova in un momento in cui il partito ha bisogno di un bel po' di rinnovamento, ci stavi dicendo?
0: Dunque, in realtà lui è questa la grande domanda che io mi pongo, ti pongo e rivolgo a tutti, cioè dovrà attenersi a quello che è il programma del partito laburista che ha portato alla vittoria la compagine, che vinse con un voto fortissimo. In realtà poi, grazie al sistema elettorale britannico, in realtà è stato il 33%,
1: quindi non è
0: esatto, quindi non era proprio la maggioranza in termini poi di voti, no, nominali, concreti. Detto questo, chi ha vinto è stato un partito che ha portato il suo manifesto, come si chiama qui il programma. Quindi io mi domando quanto Andy Burnham possa applicare le sue variazioni nel momento in cui lui si è sostituisce il precedente, ma sempre sulla falsa riga di quelli che sono i contenuti che hanno portato il partito a vincere. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, se mi permetti, ci fu già un altro sindaco di una grande città questa volta, sì, che era tanto piaciuto, no, Boris Johnson, sì, che sì, poi quando però dall'amministrare Londra è passato ad amministrare il paese, ha mostrato tutti i suoi limiti. Ora, ma amministrare Manchester e amministrare il paese in una situazione di geopolitica, di instabilità geopolitica come quella che stiamo vivendo, chissà. Intanto Starmer si è fatto l'ultimo regalo di buona uscita, perché al vertice della NATO in Turchia andrà lui, e poi il giorno dopo al rientro vedrà cosa si presenterà per il futuro del paese, perché il tempo per provare a creare un'alternativa lui e la fazione che lo segue se lo sono dati. Quindi mi aspetto anche sorprese, perché no?
1: Perché no, una mini vacanza finale, diciamo, per Keir Starmer. Antonella, approfitto veramente della tua presenza per il tema che ci hai in qualche modo anticipato. Forse ti avremmo chiamato volentieri anche domani.

0: giornata insomma di anniversario un po' simbolica, nel bene e nel male, diciamo, dei rapporti tra Unione Europea e Regno Unito dopo il voto 10 anni fa della Brexit. Con che clima si arriva a questo anniversario? C'è un po' di pentimento, però Nigel Farage, va detto, l'uomo della Brexit, sondaggi alla mano, insomma, non invecchia mai, è come il buon vino.
1: La verità è che, da quello che noto, in realtà è il tema appassiona molto di più l'Italia, che i miei colleghi corrispondenti hanno lavorato a reportage eccetera, ma qui in realtà no, nel senso che un ultimo sondaggio ha dato un sì, dispiacere di come è andato quel voto, ma non c'è la minima intenzione di tornare indietro, per mille ragioni culturali, perché questo paese adesso si sta abituando alla instabilità politica, ma alla coerenza e all'andare avanti nonostante tutto, difficilmente potrà ancora derogare, non è pronto per questo, quindi rimane fedele al voto. E dall'altra parte dobbiamo andare a fare anche i conti: quanto costa il rejoin, il rientrare in Europa, cioè quella clausola significativa che dice che costerebbe troppo, quindi molto meglio continuare sulla scia di quello che ha fatto Starmer fino ad oggi, cioè trovare degli accordi su singoli temi che siano utili per tutte e due le parti e avvicinarsi senza doversi riabbracciare come prima, mettiamola in questi termini.
0: E questo dunque sarà però sicuramente in un clima un po' diverso, visto quello che abbiamo commentato nelle ultime ore. Grazie davvero ad Antonella Zangaro per essere stata con noi. Ricordo anche ovviamente l'appuntamento ogni domenica dalle 10 alle 12 con Antonella e non solo, domenica specialmente qui su Giornale Radio. In realtà noi rimaniamo anche tra poco nel Regno Unito per parlare di una notizia che è uno degli ultimi lasciti politici, se vogliamo, di Keir Starmer, che però fa discutere anche in Italia, e si torna a parlare di ban, di vieto di accesso ai social per i minorenni o per coloro sotto i 16 anni. Anche il Regno Unito ha preso infatti questa strada, e in Italia il tema è forse pericolosamente ancora sottovalutato. Cerchiamo di capirlo meglio tra poco. Intanto ripartiamo dall'ultimo pezzo di questa puntata. Ci ascoltiamo Teddy Swims qui su Giornale Radio con la sua Guilty.

0: E allora eccoci ancora insieme per andare verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20. Abbiamo parlato degli scossoni politici del Regno Unito, lì restiamo perché in realtà non più di una settimana fa l'allora primo ministro Keir Starmer ha annunciato l'intenzione di introdurre un divieto di accesso ai social media per i minori di 16 anni appunto nel Regno Unito a partire dai primi mesi dell'anno prossimo, del 2027, scatenando un acceso dibattito nell'opinione pubblica, una consultazione pubblica peraltro alle spalle di questa decisione con oltre 116.000 risposte, nella quale però, e forse non ci sorprende, 9 genitori su 10 si sono detti favorevoli a un'età minima per l'accesso ai social. È un tema che chiaramente non può e non deve riguardare solo il Regno Unito, ma anche ovviamente il nostro paese, dove se ne parla obiettivamente molto poco. C'era stato qualche timido tentativo di portarlo sullo scenario politico, abbastanza assopito negli ultimi giorni, negli ultimi mesi anzi. In collegamento con noi allora Sabrina Priulla, psicologa dei media della Fondazione Piramis. Intanto grazie per essere con noi, bentornata, buonasera.
1: Buonasera a lei e grazie per l'invito, buonasera a tutti.
0: Insomma, come una mappa del mondo in cui coloriamo via pian piano, sono sempre di più, ancora non tantissimi a dire la verità, i paesi che decidono di inserire dei divieti parziali o totali all'accesso ai social. In particolare nel Regno Unito dovrebbero essere Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, non invece ad esempio WhatsApp, che è un social sì, ma in maniera forse un po' diversa. In Italia se ne parla poco, il tema però è tornato d'attualità con le decisioni del Regno Unito, dall'idea di un coprifuoco notturno al controllo sull'età, insomma c'è tanto da dire, sarebbe giusto attendersi un'iniziativa anche qui?
1: Sì, in realtà noi poi ne abbiamo parlato anche in passato, sì, perché poi sono ormai tanti i paesi che hanno introdotto o stanno per introdurre un divieto di questo tipo e quindi si stanno, come dire, ponendo la questione, stanno cercando di mettere in campo delle attività. In Italia mi pare che ancora non si stia facendo nulla di concreto, al di là di un disegno di legge di cui si è parlato, ma che poi di fatto non ha avuto, almeno che io sappia, molto seguito al momento, e quindi ci auguriamo che venga fatto lo stesso. Diciamo che è un tema che crea sempre un bel dibattito, nel senso che da un lato c'è questo tentativo, per fortuna diciamo, ricordiamolo, dall'Australia in poi, di paesi che prendono in mano la salute mentale dei propri giovani e li vogliono proteggere dai meccanismi che questi i social media in generale hanno, che sono meccanismi, e lo sappiamo dalla sentenza contro YouTube e Instagram degli Stati Uniti che ha fatto scalpore e che ha detto in maniera evidente che questi colossi mettono in campo degli algoritmi che hanno l'obiettivo di tenere agganciati i giovani,
0: di creare dipendenza.
1: Sì, di sfruttare proprio anche le debolezze dei giovani in quanto tali, per, come dire, lo sviluppo cerebrale non completo, per la parte emotiva molto sviluppata, per creare dipendenza e tenerli agganciati. Quindi i paesi che se ne stanno occupando stanno dicendo mettiamo un divieto. L'altra parte invece, che mi pare che sia più business e interesse, invece dice ma no, sono le famiglie che devono occuparsene, basta educare, quando educare all'uso di uno strumento la dipendenza, sappiamo bene noi poi soprattutto che diciamo che non è possibile chiaramente. Infatti mi ha fatto sorridere perché ho visto anche alcuni elaborati scritti sull'Australia, che essendo stata la prima che ha introdotto un divieto, ci sono degli articoli che ho intraletto dove si dice che questa cosa non sta funzionando, che solo il 30%, il 39% dei giovani non lo sta utilizzando, quando noi ci diciamo ma se ci fosse stata una campagna contro il fumo, l'alcol, eccetera, come c'è stata, e uno su tre avesse smesso, ma noi saremmo qui a brindare. Quindi, come dire, no? Poi, come sempre, l'interpretazione mi viene a dire è un po' legata agli interessi di parte, evidentemente, perché poi sappiamo bene che questi colossi creano business, all'interno del business, e quindi da una parte c'è il tema salute e protezione dei giovani e supporto alle famiglie, insomma, e la visione un po' più di salute in generale e di società futura, dall'altra c'è il tema del sottovalutare questo rischio che ormai davvero le evidenze scientifiche mostrano, ma anche, come dire, alimentare i big che di fatto hanno come interesse quello di approfittare degli spazi di debolezza, ovviamente.
0: Sì, è un po' il tema, se vogliamo, del paradosso. Sappiamo quanto l'Europa in particolare si stia battendo per la questione della privacy, dei dati che rilasciamo sui social, quindi, come dire, sappiamo tutti molto chiaramente che c'è un tema legato all'uso dei social, e paradossalmente per i più vulnerabili, perché ovviamente i ragazzini, i bambini non possono sapere di queste cose e non si fa nulla.
1: Certo, assolutamente sì, infatti il tema vero è quello, poi l'adulto può gestirsi, come diciamo sempre, il bambino va protetto da tutto quello che è dannoso per lui, e se le evidenze scientifiche ci mostrano come comunque questo sia un danno e comunque ci siano dei sistemi che approfittano della debolezza del giovane da tutti i punti di vista, è chiaro che l'unica scelta che un paese può fare è proteggere poi anche a livello di salute mentale, perché non dimentichiamoci che poi tutti i rischi connessi alla dipendenza, ai problemi legati alla parte emotiva, alla depressione, l'ansia sociale, eccetera, poi diventano problemi della società, che ricadono non solo nella società ma anche nell'impatto della salute, cioè quindi è un costo dal punto di vista anche della società. Quindi almeno certo, anche da questo punto di vista ci dovrebbe essere l'interesse a fare prevenzione piuttosto che poi a curare in un secondo momento.
0: Chiaro, vedremo, insomma, davvero l'impressione che non possiamo rimanere indietro su questa tematica, quindi anche parlarne fa bene. Grazie allora per averlo fatto con noi a Sabrina Priulla, psicologa dei media della Fondazione Piramis, che è stata anche questa sera con noi. Noi andiamo verso la conclusione di questa puntata del Timone delle Venti. Ho un paio di news da darvi che sono arrivate insomma negli ultimi minuti. Intanto c'è stata una sparatoria a Montreal in Canada, paese che peraltro sta ospitando insieme al Messico e agli Stati Uniti i mondiali di calcio. La polizia parla di 3 morti in una sparatoria a Montreal, incluso anche l'aggressore. Ancora ci sono insomma pochi dettagli su quello che è accaduto in un negozio di alimentari nell'area di Côte-des-Neiges, ma vi daremo gli aggiornamenti nelle prossime ore, ovviamente. E poi sulla querelle Meloni-Trump ha parlato poco fa l'ambasciatore Fertitta, parlando di qualche disaccordo tra i leader, dice appunto l'ambasciatore americano in Italia, dice il rapporto tra Italia e Stati Uniti è una vera partnership, quindi insomma scoppia di nuovo la pace, diciamo così. Siamo davvero in fondo a questa puntata. Ringrazio ovviamente Lorenzo Cappadone in regia, Michele Ceci in redazione, vi do appuntamento a domani, ci risentiamo come sempre dalle 20 alle 21. Da parte di Francesco Massardo è tutto, una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 21.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dalla polizia, tra i morti ci sarebbe anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Gli Stati Uniti autorizzano la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il presidente del Parlamento, nonché capo negoziatore della Repubblica Islamica Ghalibaf, sono pronti a recarsi in Oman per discutere le modalità di gestione dello stretto di Hormuz nel quadro dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano, in provincia di Avellino. Il bambino era in sella a una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia in prima linea. Si tratta dell'anticiclone africano che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori a 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime, tra loro anche due bambini di 2 e 4 anni, morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. I saldi estivi 2026 sono alle porte. Quest'anno la data di partenza sarà quasi uniforme in tutta Italia. La conferenza delle regioni ha infatti individuato sabato 4 luglio il giorno di avvio dei saldi. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto e altre che li prolungheranno fino a settembre. Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
9: Le vene varicose sono uno dei disturbi più comuni della circolazione, soprattutto tra le donne, ma non solo. Con l'arrivo del caldo il problema tende spesso a farsi sentire di più. Le gambe diventano pesanti, si gonfiano, può comparire quella fastidiosa sensazione di stanchezza che peggiora a fine giornata. In pratica si tratta di vene che hanno perso parte della loro elasticità, che non riescono più a far risalire il sangue verso il cuore in modo efficiente. Il sangue tende quindi a ristagnare negli arti inferiori, provocando la dilatazione delle vene che diventano più visibili sotto la pelle. Le cause possono essere diverse, c'è una componente ereditaria importante, ma incidono anche la sedentarietà, il sovrappeso, le gravidanze, le professioni che costringono a stare molte ore in piedi e naturalmente l'età. I primi segnali spesso vengono sottovalutati, non si tratta soltanto delle vene evidenti. Molte persone avvertono pesantezza alle gambe, gonfiore alle caviglie, crampi notturni oppure una sensazione di bruciore che aumenta nelle giornate più calde. L'estate infatti non aiuta, le alte temperature provocano una dilatazione dei vasi sanguigni e rendono più difficile il ritorno del sangue verso il cuore. Per questo molte persone lamentano un peggioramento dei sintomi proprio nei mesi estivi. Questo è il primo tema di Check Up di oggi. Ne parleremo col dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare e proctologo. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up di lunedì 22 giugno.

0: persona su tre in Italia deve fare conti con le vene varicose, quei cordoni blu gonfi che compaiono sulle gambe, che a fine giornata pesano, danno anche un po' di dolore. Non si tratta di un semplice inestetismo da coprire, ma del segnale che il sistema, diciamo, idraulico degli arti inferiori è in forte difficoltà e che il sangue non riesce più a risalire correttamente verso il cuore. Insieme al nostro ospite, il dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare e proctologo, entriamo nei dettagli per capire perché le valvole interne in qualche modo cedono, quali sono i veri fattori di rischio genetici o di stile di vita e quando la situazione rischia di diventare clinicamente pericolosa. Buon pomeriggio, dottor Maugeri.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Allora facciamo un piccolo riassunto.
0: Certo.
1: Le vene delle gambe nelle persone magre possono essere visibili, apprezzabili e non creare nessun problema.
0: Sì.
1: Quando invece in una gamba normale le vene cominciano a essere molli, questi cordoncini sotto la pelle molli, palpabili, gonfi, e allora comincia a trattarsi di vene varicose.
0: Sì.
1: La vena varicosa, sì, è una vena dilatata in modo permanente, nel senso che è una vena che ha già un danno strutturale della sua parete. La causa delle vene varicose è molteplice, nel senso che le cause principali sono la familiarità, che purtroppo nessuno di noi può evitare,
0: eh sì,
1: è una condizione molto frequente nel sesso femminile, anche perché le donne osservano di più le gambe, spesso gli uomini, fra peli, altra struttura, minore attenzione, hanno pure delle varici importanti, ma se ne accorgono solo quando si arriva alle complicanze. Poi ci sono le gravidanze, la prolungata postura in piedi, quindi per lavoro, in ambienti caldi, l'uso degli stivali qualche volta, quindi diciamo sono tanti fattori che portano a questo sfiancamento delle vene. La parete della vena è fragile, cede, quando cede le valvole interne non hanno più tenuta, per cui il sangue tende a ristagnare e non a risalire verso l'inguine, dove invece dovrebbe versarsi nella vena femorale e quindi nel flusso interno.
0: Quindi insomma tanta carne al fuoco abbiamo messo, tanti temi da approfondire. Dottor Maugeri, è vero che la sola vena safena rappresenta da sola fino al 30% di tutti i casi di varici? La safena è il vaso venoso più lungo del corpo umano, tanto
1: sì,
0: per chi non lo sapesse.
1: Allora, le safene per ogni gamba, per ogni arto sono due. Una,
0: sì,
1: safena interna, che è quella che più comunemente dà origine alle varici, e la safena esterna o safena posteriore, che è quella più corta, che va a versarsi nel cavo popliteo, quindi parte dal malleolo esterno, diciamo accanto al tendine d'Achille, si versa nel cavo popliteo. Quella più comune comunque è la vena grande safena, detta VGS, vena grande safena, che sbocca nel senso che si versa all'inguine, quindi all'inguine va nella femorale comune,
0: sì,
1: è quella che più facilmente si osserva come, diciamo, generatrice o alimentatrice di varici, e poi da lì in basso ci possono essere rami anteriori, posteriori, nella donna dal grande labbro, nella parte posteriore del gluteo, spesso ci sono le varici che compaiono dal grande labbro e poi a livello della faccia interna di coscia possono confluire nella safena, andare posteriormente, quindi è difficile essere sempre certi che sia la safena, bisogna sempre fare una visita e poi, quando serve, con l'ausilio dell'ecodoppler, che penso che tutti noi specialisti abbiamo accanto al lettino, si va a fare una diagnostica più fine per capire poi cosa c'è da fare.
0: Certo. E ci spiega come funzionano in condizioni normali le valvole che si trovano dentro le nostre vene? Mi riferisco proprio al meccanismo idraulico.
1: Il meccanismo idraulico è abbastanza semplice, le valvole sono come due lunette che sono adese alla parete della vena. Quando il flusso detto vis a tergo, cioè il flusso scorre dal piede verso l'alto, il flusso apre la valvola. Quando il peso della colonna ematica va a caricare la valvola si chiude, che sono due lunette come due semilune che si chiudono, si sovrappongono e si chiudono. Quando la parete della vena cede, perché per pressioni, genetica, altri danni, problemi di qualsiasi tipo un po' complessi da descrivere così in modo semplice, queste due lunette non vanno più a chiudere, non chiudono più un circolino esatto, sì. Quindi all'interno lascia dello spazio e quindi la colonna ematica, il peso del sangue in quel segmento di vena va a spingere verso il basso e quindi provoca ancora uno sfiancamento del segmento di vena più in basso, e quindi questo fino a quando non si arriva con il reflusso prolungato, sì, anche fino al piede.
0: Ecco, lei prima ha detto le donne soffrono di più, gli uomini di meno, hanno i peli sulle gambe, non ci si guarda, espongono meno le gambe, per cui diciamo ci si fa anche meno caso. Ma perché le donne hanno una tendenza decisamente maggiore a sviluppare le vene varicose?
1: Perché nelle donne anche i flussi e le variazioni ormonali nell'ambito del ciclo mestruale gli ormoni hanno un'incidenza sulla tenuta delle vene, sulla permeabilità, sulla resistenza delle vene. Il progesterone in particolare, quindi quello che sale enormemente in gravidanza, fa sì che la vena diventi più fragile e quindi tende a cedere. Infatti molto spesso in gravidanza osserviamo delle varici enormi. E qui apro un attimo una parentesi, sì, nel senso che le varici in gravidanza non vanno considerate va bene, tanto passeranno. Varici e emorroidi in gravidanza vanno trattate, curate, seguite, bisogna fare la profilassi, perché altrimenti il danno post-gravidico poi diventa irrecuperabile. Quindi anche in gravidanza non c'è niente che debba essere considerato normale.
0: Certo, poi la crescita dell'utero nella zona pelvica peggiora anche, no, la situazione delle gambe.
1: Esatto, poi c'è il peso dell'utero nella pelvi, che fa sì, certo, che le vene iliache vengano compresse, quindi aumentando le pressioni in basso, il sangue fa più fatica a sboccare all'interno, a versarsi all'interno dell'addome, quindi aumentano le pressioni, aumenta il ristagno, aumenta la temperatura a sua volta fa aumentare la dilatazione della vena, quindi è tutto un danno. Ecco perché in gravidanza bisogna fare una profilassi attenta delle varici, emorroidi, varici della vulva, varici genitali, perché altrimenti il danno dopo non è più recuperabile.
0: Attenzione,
1: cioè
0: anche
1: non passa più il problema.
0: Attenzione anche al sovrappeso, all'obesità, esatto, che danneggiano, no, l'apparato valvolare delle gambe.
1: Esatto, il sovrappeso il sovrappeso purtroppo è un fattore negativo su tutto e per tutti. In gravidanza un aumento di peso è fisiologico, 20 kg o 30 kg come osserviamo in alcune gravide non sono né favorevoli né positivi né segno di buona salute, ma solo segno di un problema importante che va corretto.
0: E poi ci sono quelle persone che devono stare per lavoro molte ore in piedi, fermi, no? E stare in piedi immobili le vene non amano questa cosa, no? Questa posizione è un'abitudine non gradita dalle vene, diciamo.
1: No, le vene non amano per niente la posizione eretta. Fondamentalmente l'essere umano è un quadrupede che ancora non si è adattato del tutto a stare in una posizione eretta. Noi nel cane o nel cavallo che hanno una vena cava orizzontale fondamentalmente non osserviamo queste malattie. Invece nell'uomo che sta in posizione eretta, quindi ha tutto il peso della colonna idrostatica che grava sulle gambe, lo sfiancamento è molto più facile. Per questo noi consigliamo a chi lavora in piedi, ma questo lo facciamo anche noi nelle nostre ore infinite di reparto, operatorio e ambulatorio, usiamo le calze elastiche. Che non vanno considerate un presidio per i malati, ma vanno considerate un presidio
0: prevenzione.
1: Di prevenzione della malattia.
0: Certo. Prevenzione. Quindi abbiamo detto la gravidanza, stare troppo in piedi, l'obesità, un peso ce l'ha anche la genetica, ma ci sono delle cause più rare, delle cause meno conosciute che possono provocare la comparsa delle varici?
1: Sì, le cause meno conosciute sono le cosiddette varici secondarie. Se c'è stato un danno del sistema venoso profondo o interventi sull'addome, interventi sugli inguini, interventi sulla pelvi che hanno danneggiato il circolo venoso profondo, allora si creano delle varici che sono dette secondarie,
0: sì,
1: cioè non sono dovute a danno della vena che si sfianca, ma sono dovute al fatto che il circolo profondo, che è quello comunque principale, non è sufficiente alla portata del sangue, quindi aumenta la pressione, aumentano le pressioni sul circolo sottocutaneo, sul circolo superficiale, e quindi dà origine alle varici. In quel caso sono varici secondarie e devono essere valutate con molta attenzione, cioè non sempre possono essere operate o trattate, proprio perché diventano un circolo vicariante.
0: Dottor Maugeri, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo a parlare di vene varicose.
1: Con piacere.

0: Abbiamo visto come nascono le varici, quali complicanze possono innescare. Adesso entriamo nella parte operativa per capire come si interviene oggi, grazie anche alle tecnologie moderne, dal laser alla scleroterapia, che permettono di chiudere i vasi malati direttamente in ambulatorio e senza dolore. Poi parleremo di rimedi naturali, analizzeremo quali piante officinali rinforzano davvero le pareti venose, tutto questo col professor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare proctologo. Ci dice, allora, abbiamo detto che per prevenzione, rimedio conservativo, calza elastica.
1: Sì.
0: Vero?
1: Il rimedio conservativo sicuramente la calza elastica.
0: Ma anche preventivo,
1: Esatto, esatto. Infatti stavo per aggiungere che la calza elastica va utilizzata prima che compaia un danno. Cioè, se noi abbiamo un carico su una struttura di qualsiasi tipo, dobbiamo rinforzarla alla base prima che ceda. E dopo che ha ceduto, sì, possiamo trovare dei rimedi, ma sicuramente non è il procedimento migliore. Se noi teniamo le calze elastiche quando stiamo tanto in piedi, in gravidanza, in particolare ribadisco l'impegno alla prevenzione in gravidanza, in chi sta tanto in piedi, eccetera. Se noi usiamo le calze elastiche prima, evitiamo che il problema insorga.
0: Certo, certo.
1: Quindi questo è fondamentalissimo.
0: Ci dice a cosa servono i farmaci venotropi, quelli che vengono prescritti per bocca o anche sotto forma di crema, se non sbaglio, vero?
1: Sì, i farmaci venotropi o flebotropi, come si usa dire in termini più tecnici, sono farmaci che vanno ad agire sulla parete della vena. Agiscono con diversi meccanismi. Innanzitutto aumentano il tono della vena, quindi il tono significa quella resistenza che la parete della vena oppone allo sfiancamento dovuto alla pressione interna. Diciamo, chiamiamola vasocostrizione, anche se non è il
0: termine. Dà più tono.
1: Esatto, aumenta il tono, quindi la vena è più resistente, cede meno sotto gli stimoli pressori. E sotto gli stimoli pressori e sotto gli stimoli termici. Non dimentichiamo che d'estate osserviamo molti estate, fine estate in particolare, molti problemi agli arti inferiori dovuti al caldo. I farmaci, stavo dicendo, i farmaci sono preziosi. Bisogna purtroppo considerare una cosa, che il farmaco flebotropo agisce fino a quando viene preso, cioè non è un farmaco che si può prendere come l'antibiotico per 5 giorni, 7 giorni, una confezione e considerarla una cura. È un po' come l'antipertensivo, funziona finché si prende.
0: Ha
1: un mantenimento, esatto, quindi ha un tempo di azione purtroppo limitato nel tempo, prezioso ma limitato nel tempo.
0: Non si guarisce, ma insomma diciamo che ecco, che dà del sollievo.
1: Esatto, però esatto.
0: E ci dice cos'è la scleroterapia e per quali tipi di vene viene utilizzata?
1: Sì, la scleroterapia è una metodica antichissima. Credo che la usassero addirittura gli egizi usando dei farmaci tipo vino cotto o altre sostanze che iniettavano in queste vene, che ovviamente non avevano modo di curare in modo diverso. Fondamentalmente il farmaco scleroterapico, ce ne sono tantissimi tipi, tantissime forme, è un farmaco che viene iniettato all'interno della vena per generare, usiamo un termine un po' duro, una flebite chimica, quindi una risposta infiammatoria dell'endotelio. L'endotelio è la membrana di cellule che riveste la vena, si genera una risposta cicatriziale, questo indurimento della vena, che poi si chiama sclerosi, sclerosi vuol dire indurimento, può essere sia della vena che dell'arteria, induce una diminuzione della dilatazione della vena, perché la vena diventa sclerotica, quindi dura, una diminuzione della dilatazione, quindi del cedimento della vena, o nei casi migliori, secondo poi il nostro intendimento, il diametro della vena, eccetera, la sua chiusura. Quando la vena si chiude diventa un cordoncino fibroso che non consente più al sangue di farla dilatare, di passare dentro e di farla dilatare.
0: Certo. La differenza fra il laser e l'ablazione con la radiofrequenza qual è?
1: Allora, il termine di ablazione è un termine usato spessissimo impropriamente. Per ablazione in chirurgia si intende una asportazione.
0: Sì.
1: Invece l'occlusione o il trattamento termico con laser o la radiofrequenza fondamentalmente hanno lo stesso scopo. La differenza è che il laser prima con, si usavano delle fibre piatte, poi sono usate delle fibre col flusso radiale o col flusso in punta, poi col flusso radiale, adesso si usano delle fibre che hanno due anelli di emissione laser, che quindi consentono un trattamento più sicuro e più preciso della vena. La radiofrequenza invece è sempre un'energia termica che però viene generata attraverso una specie di antennina ad ombrellino che c'è sulla punta della fibra, che si inserisce, si apre, quindi queste punte che scorrono all'interno della vena vengono alimentate con un generatore di radiofrequenza, e questa energia termica, perché alla fine si tratta di onde elettromagnetiche o energia termica, generano la sclerosi, la bruciatura, chiamiamola così, e poi la chiusura del vaso, l'obliterazione del vaso, una retrazione e obliterazione del vaso.
0: Dottor Maugeri, che strumenti ci dà la natura per curare le nostre vene varicose? È possibile eliminarle usando soltanto rimedi naturali, la centella, il rusco, l'ippocastano?
1: Allora, si possono usare i rimedi naturali, il problema, non il problema, il limite dei rimedi naturali è che bisogna usarne quantità importanti. Per esempio il mirtillo contiene pigmenti,
0: la vite rossa,
1: importantissimi, il mirtillo, la vite rossa, i semi di vite rossa. Ci sono tante sostanze, anche gli agrumi che contengono nella loro parte bianca sotto la buccia l'esperidina, sono farmaci preziosi, bisogna salire molto con la concentrazione. Infatti i farmaci che noi usiamo di natura chimica o comunque anche gli integratori sono degli estratti spesso chimici o di sintesi, che però simulano le sostanze naturali. Per le sostanze naturali il problema è la concentrazione, cioè il mirtillo va bene, però per avere un'efficacia dal mirtillo rispetto alla compressa ne dovrei mangiare un chilo al giorno, quindi è più difficoltoso curarsi solo e direttamente col cibo, perché la concentrazione delle sostanze attive nel cibo è sempre relativa, invece la compressa consente di utilizzare un riassunto di tanta e tanta frutta, verdura, come l'ananas, come il meliloto.
0: Ecco, c'è un'alimentazione corretta, equilibrata, ideale per proteggere la salute delle nostre vene?
1: Sì, l'alimentazione corretta per mantenere la salute delle vene è l'alimentazione corretta che serve per mantenere fondamentalmente qualsiasi organo, evitare quindi i cibi ad alto contenuto di sale, evitare gli insaccati, evitare i cibi molto processati.
0: Le spezie?
1: Conservanti. Le spezie sono positive in quantità ragionevoli, perché poi vanno ad agire come farmaci vasodilatatori irritanti su altri distretti, e quindi come flebologo proctologo dico attenzione, perché sì, le spezie fanno bene su tante cose, ma poi vanno a creare irritazioni importanti a livello intestinale, per cui vanno usate con moderazione, buon senso, dalla curcuma ad altre sostanze, allo zenzero, quindi usate con moderazione. Un'alimentazione sana, fresca, su base vegetale, sicuramente l'alimentazione preferibile per avere un effetto drenante come quello dell'ananas, che contiene una quantità elevata di bromelina, tant'è vero che viene poi usato come farmaco con nome commerciale di ananase, quindi è proprio estratto puro di ananas, ma poi col nome di con la bromelina dell'ananas ci sono altre decine di farmaci in commercio. Quindi quello che bisogna usare fondamentalmente è il carico di sale, perché il carico di sale contenendo il sodio ha un effetto idroritentivo, quindi aumentando la quantità di liquidi che vengono trattenuti c'è una dilatazione, un'impregnazione dei tessuti nella parte declive del corpo. Invece i farmaci preziosi, i cibi preziosi come i vegetali, quindi cetrioli, finocchi, asparagi, il tarassaco, contengono i carciofi, addirittura l'estratto di carciofo in Italia non è stato mai approvato, ma lo usavamo anche 30 anni fa per fare la mesoterapia, quindi quel fastidioso effetto buccia d'arancia che affligge tante donne. Certo. Usavamo un farmaco che compravamo in Svizzera, che si chiamava Sciofitol, cioè un estratto di carciofo, in Italia non è stato mai approvato, ma sono dei vegetali che hanno un alto contenuto di potassio, quindi danno benessere all'organismo e soprattutto contrastano la ritenzione di sodio e quindi la ritenzione di liquidi.
0: E poi, e chiudiamo, tenere le gambe sollevate durante il riposo notturno, no? Questo aiuta la circolazione.
1: Esatto. più che aiuta un po' aiuta la circolazione, soprattutto aiuta l'organismo a fare defluire verso il cuore, quindi verso il sistema poi di eliminazione renale, i liquidi in eccesso. Se noi dormissimo con le gambe sollevate, o purtroppo pessima abitudine di qualcuno mettere dei cuscini sotto i polpacci,
0: sì,
1: che fanno aumentare drammaticamente le pressioni delle vene interne, quindi peggiorano soltanto e tanto il gonfiore delle gambe, qualche centimetro di rialzo sotto i piedi del letto, quindi sì, ripeto, sotto i piedi del letto, mantenendo il letto con un piano unico perfettamente rettilineo, aumentando di 4-6 centimetri i piedi del letto, fanno sì che l'effetto di svuotamento dovuto alla pendenza aiuti lo svuotamento delle gambe, quindi la riduzione degli edemi, di quel ristagno di liquidi delle gambe, cioè, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista funzionale.
0: Certo, e lei è stato chiarissimo, per questo la ringrazio, dottor Maugeri, grazie davvero.
1: Un piacere.
0: Grazie, a presto, dottor Giovanni Maugeri, chirurgo vascolare proctologo, grazie ancora. E adesso una breve pausa e poi parliamo di endometriosi.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Tutti ne parlano.
0: È un magazine che non sta mai fermo. Dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
13: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
14: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
15: Meteo.
16: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
0: Torniamo in corsia. L'endometriosi è una patologia che per troppo tempo è rimasta nell'ombra, confinata nel silenzio del dolore normale. È una malattia cronica, complessa, spesso invalidante, che in Italia colpisce circa 3 milioni di donne, con un'incidenza che tocca una persona su 10 in età fertile. Nonostante i numeri impressionanti, la strada verso il suo riconoscimento è purtroppo ancora in salita. I dati più recenti parlano di un ritardo diagnostico medio che supera ancora i 7 anni, un tempo infinito in cui la malattia progredisce e i sintomi si aggravano. È un tempo, come dicevo, lunghissimo, che spesso coincide con anni di dolore non spiegato, di visite inconcludenti, di una progressiva riduzione della qualità della vita. Non si tratta soltanto di una patologia ginecologica, ma di una condizione complessa che coinvolge l'intero organismo e che incide in modo profondo anche sulla sfera emotiva, relazionale e sociale. Dolore pelvico cronico, mestruazioni particolarmente intense, disturbi intestinali e urinari, difficoltà nei rapporti e in alcuni casi i problemi di fertilità sono solo alcune delle manifestazioni con cui può presentarsi l'endometriosi. Sintomi che troppo spesso vengono considerati nella norma, soprattutto nelle ragazze più giovani, ritardando ulteriormente il percorso diagnostico. Le cause della patologia non sono ancora del tutto chiarite, si parla di una combinazione di fattori genetici, ormonali e immunitari, ma proprio questa complessità rende la malattia difficile da intercettare e da trattare in modo uniforme. A questo si aggiungono la carenza di centri specializzati sul territorio e le difficoltà legate all'accesso alle cure, comprese le esenzioni per farmaci e visite che non sempre sono garantite in modo omogeneo. Negli ultimi anni la ricerca ha fatto passi avanti importanti, ma resta ancora molta strada da fare, soprattutto sul fronte della diagnosi precoce e della presa in carico globale del paziente. Se volete informazioni dirette sull'endometriosi, mandateci dei messaggi al 334 11 11 622, 334 11 11 622, ne parleremo tra pochi istanti con Chiara Catalano, responsabile APE Sicilia, l'associazione Progetto Endometriosi. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: endometriosi, il primo dato che colpisce è la sua diffusione, perché riguarda tantissime donne. Può comparire già in età adolescenziale, accompagnando spesso la paziente per molti anni, come dicevo prima, prima di essere riconosciuta. Nonostante questo, la diagnosi arriva sempre troppo tardi, complice anche una sintomatologia variabile, spesso confusa con disturbi comuni. Il ritardo diagnostico oggi rappresenta uno dei principali problemi, perché significa convivere a lungo con dolore e limitazioni senza una spiegazione chiara. Parlare di endometriosi oggi significa affrontare non solo un problema sanitario, ma anche una questione culturale che riguarda il modo in cui il dolore femminile viene ascoltato, interpretato e quindi curato. Chiara Catalano è responsabile APE Sicilia, associazione progetto endometriosi. Buon pomeriggio, benvenuta a Catalano.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie per aver acceso a questo punto un microfono su questa patologia troppo silente ancora.
0: Ecco, infatti, Catalano, ci dica quante donne oggi sono colpite da endometriosi in Italia. Io prima accennavo a qualche numero, e perché si parla ancora di una patologia sottodiagnosticata?
1: Ma ad oggi si stimano circa 3 milioni di pazienti e donne affette da endometriosi in tutta Italia, ma devo dire che è un dato sicuramente sottostimato, perché in realtà, non essendoci un vero e proprio registro, un osservatorio a livello nazionale, purtroppo appunto è una malattia ancora troppo sottostimata e quindi sicuramente sono dei valori non veri. Sicuramente colpisce dal 10 al 15% delle donne, quindi consideri in media che se prima si parlava che su 10 donne una donna era affetta endometriosi, adesso siamo quasi 3 donne su 10 affette da endometriosi, quindi purtroppo i risultati incominciano ad incrementarsi, cioè i dati incominciano ad incrementarsi.
0: Si parla di patologia congenita o patologia acquisita, Catalano?
1: Purtroppo ancora le scuole di pensiero sono diverse, diciamo non c'è ancora una linea chiara su come nasce purtroppo e da dove deriva questa patologia. Sicuramente quella più battuta ad oggi è quella di una malattia autoimmune, però alcune scuole di pensiero per esempio dicono che queste cellule endometriali in realtà si localizzano quando ancora si è un feto, quindi è come se ci fosse forse una certa familiarità. In realtà anche lì la scienza ha dato nuovi risultati e molto spesso sia sorelle che figlie di donne affette da endometriosi purtroppo viene poi diagnosticata la patologia.
0: Quindi può esserci familiarità?
1: Una familiarità, sicuramente adesso anche quello diciamo è un dato rilevante ultimamente. Purtroppo la patologia è come se noi donne della vecchia generazione, insomma, è come se fossimo state le cavie quasi della scienza, perché in realtà moltissimi anni fa non se neanche parlava, si avevano proprio difficoltà quasi a pronunciarla questa parola. Ci si fermava all'endo e poi si chiedeva endo cosa, endo che, perché non si riusciva nemmeno ad andare oltre. Quindi anche a livello lessicale c'erano veramente difficoltà alla pronuncia.
0: Noi abbiamo una linea diretta con i nostri ascoltatori, stanno mandando i messaggi al 334 11 11 622, gliene leggo subito uno. Buongiorno, mi chiamo Martina, ho 24 anni, soffro di dolori molto intensi durante il ciclo fino a dover saltare lezioni o lavoro. A volte anche il semplice camminare diventa difficile. Potrebbe trattarsi di endometriosi o è normale avere dolori così forti?
1: No, io dico sempre che il dolore non è normale. Noi purtroppo siamo cresciuti in un'epoca, in un'era in cui forse soprattutto nelle donne ci è stato inculcato che il dolore sia normale, perché noi diamo la vita e generiamo vita attraverso il dolore, ma in realtà no, noi donne non dobbiamo soffrire. Quindi laddove un ciclo mestruale, che dovrebbe rappresentare semplicemente una congestione della zona pelvica, impedisce anche una sola attività quotidiana, allora lì si incomincia a pensare bisogna andare in un centro, comunque da ginecologi specializzati, dove potrebbero magari escludere, spero di sì, l'endometriosi, ma è giusto il controllo e quindi la prevenzione. Purtroppo la patologia non ha un percorso preventivo, l'unica prevenzione è la conoscenza, e si chiama quasi, noi la chiamiamo una prevenzione culturale. Bisogna conoscere i sintomi della patologia, incominciare a ragionare, ad abituarsi eventualmente nel riconoscersi in uno di quei sintomi, allora sì, accendere la lampadina e andare dritta dritta da un professionista.
0: Senta, ma in che modo entrano in gioco i fattori ormonali e immunitari?
1: La patologia è incominciare a ragionare, ad abituarsi eventualmente nel riconoscersi in uno di quei sintomi, allora sì, accendere la lampadina e andare dritta dritta da un professionista.
0: Senta, ma in che modo entrano in gioco i fattori ormonali e immunitari?
1: Allora, intanto è una

0: molto lunga anche lì per spiegare che cos'è l'endometriosi. Sicuramente è una patologia che purtroppo, e questo mi fa arrabbiare parecchio, che per dare quasi un'identità cruenta a questa patologia a volte è stata definita negli anni tumore bianco, ma questa cosa mi fa arrabbiare perché l'endometriosi ha la sua identità e la sua davvero cruente identità, direi. Cos'è? È un tessuto simile endometriale, cioè quel tessuto che riveste internamente l'utero di ogni donna, che sì, durante il mese, durante il ciclo, si sfalda e quindi diventa ciclo. Cosa succede? Che queste tessuto simile endometriale, anziché diciamo restare nella sua sede naturale, si localizza in sedi ectopiche, cioè al di fuori della cavità uterina, quindi non nella sua sede naturale, coinvolgendo la pelvi, le ovaie, le tube, il peritoneo, l'intestino, quindi tutta la zona diciamo addominale. Purtroppo in alcuni casi gravi raggiunge anche i polmoni e il diaframma, spesso purtroppo è stato coinvolto anche il pericardio e delle strutture delicate come ad esempio i nervi che fuoriescono dalla colonna, come ad esempio il nervo sciatico, il pudendo o anche la muscolatura. Cosa succede? Succede che è come se noi avessimo tanti piccoli uteri in tutte queste localizzazioni che ciclicano, quindi è come se avessimo il ciclo in quasi tutto l'addome. E ovviamente anno dopo anno questo non ha, diciamo, questo continuo infiammazione, questa continua mestruazione, chiamiamola così, ciclica, sì, non ha fatto altro che incollare fra di loro gli organi, creando delle vere e proprie aderenze, quindi retraendo anche gli organi. È un qualcosa
1: ma
0: che
1: mi faccia capire, ovviamente... ma parte sempre dal dolore pelvico e poi si espande, oppure
0: allora,
1: può
0: sì,
1: partire...
0: Prego. I primi alert sicuramente sono i dolori forti a livello mestruale, quindi mestruazione abbondante, soprattutto dolori sia pre che post ciclo, quindi non che sono riguardanti proprio il 5 giorni di ciclo. Oppure sicuramente un altro alert sono i dolori al colon, che spesso vengono invece sono stati definiti come ansia, oppure paranoie di noi donne, o semplicemente come colon infiammabile, invece no, non lo era in realtà. Oppure sicuramente un altro alert importante sono i dolori durante i rapporti sessuali, che non dipendono appunto dalla posizione ma proprio dal rapporto in sé, quindi anche quello è un altro alert. Stanchezza cronica, un altro alert purtroppo che è molto collegato, quindi sì, una sorta di infiammazione diciamo totalitaria dell'organismo, del corpo, ecco, dei dolori sicuramente che non vengono, ahimè, come ha detto lei benissimo prima, è una sintomatologia molto vasta, tant'è che a volte viene anche definita una patologia multiorgani.
1: Allora le giro un altro messaggio. Valeria, che scrive: ho 30 anni, da 3 anni convivo con l'endometriosi diagnosticata, ho provato diversi farmaci, il dolore continua a interferire con la mia vita sociale e lavorativa, vorrei sapere quali strategie pratiche ci sono oggi per gestire meglio i sintomi senza ricorrere subito alla chirurgia, perché c'è anche questa possibilità, ma ne parleremo dopo. Prego, dottoressa Catalano.
0: Sì, sicuramente ad oggi l'unica terapia conosciuta e sicuramente con i maggiori effetti è la terapia ormonale. Essendo appunto una malattia ormonodipendente, viene dato appunto il cosiddetto progestinico, che è appunto un ormone che tenta, che ha l'obiettivo quello di mettere, diciamo, silente il nostro endometrio, quindi non far venire il ciclo, tant'è che la pillola viene presa in maniera continuativa, quindi senza far venire il ciclo. Sicuramente appunto la ragazza che fa la domanda ha una sintomatologia complessa che magari può coinvolgere altri tipi di organi, e allora lì secondo noi a volte è importante anche l'approccio con un terapista del dolore, per esempio con una fisioterapista, perché ricordiamo che la patologia è vero è che il regista principale è il ginecologo, ma è una malattia multidisciplinare, ha necessità di essere gestita da più personaggi, da più, diciamo, attori, come il fisioterapista del pavimento pelvico, il terapista del dolore, sicuramente una figura essenziale lo psicologo, ma anche la nutrizione, perché anche da una sana alimentazione si può trarre giovamento, cioè eliminando quelli che per esempio sono gli alimenti infiammatori.
1: Ho 40 anni, scrive Giorgia, e mi chiedevo se l'endometriosi può regredire spontaneamente dopo la menopausa o se la gravidanza può influire sulla malattia.
0: Allora, la gravidanza paradossalmente a volte negli anni precedenti si diceva fai un figlio che ti passa, questa era la tipica frase che ci sentivamo dire. In realtà è vero è che la gravidanza può aiutare, ed è quello il ragionamento che facevo prima, perché creando durante la gravidanza noi ovviamente generiamo progestinico e quindi sì, stiamo meglio, sicuramente stiamo

0: meglio, ma è ovvio che dopo la gravidanza tutto torna come prima, quindi sicuramente la gravidanza non influisce, semmai al contrario, purtroppo l'endometriosi a volte può influire su invece la volontà di una gravidanza, se ovviamente presa magari in tempi troppo lunghi, però ricollegandoci alla domanda, quando siamo in menopausa, sì, sicuramente sì, la menopausa ci aiuta, perché appunto noi non abbiamo più il ciclo, quindi gli ormoni sono spenti, quindi la malattia si disattiva, è come se si spegnesse con un pulsantino, ma in realtà però purtroppo, ahimè, le lesioni che magari quell'endometriosi ha creato durante la sua attivazione magari potrebbero lasciare delle conseguenze a livello proprio di dolore o comunque di lesioni appunto che ha creato la malattia precedentemente.
1: Bene, sempre 334 11 11 622 il nostro numero di WhatsApp. Tra poco torneremo con la dottoressa Chiara Catalano, responsabile APE Sicilia, a parlare di endometriosi, associazione, progetto

0: Oltre agli aspetti clinici, l'endometriosi ha un impatto significativo sulla vita quotidiana, come dicevamo prima, il dolore cronico, la difficoltà a essere comprese possono portare a isolamento, possono portare a frustrazione, rendendo ancora più importante una presa in carico che sia davvero multidisciplinare, come appunto questa patologia richiede. In questo contesto diventano centrali sia il ruolo dei centri specializzati, sia quello delle terapie disponibili, che oggi permettono una migliore gestione della malattia, pur senza arrivare purtroppo a una cura definitiva. Chiara Catalano è sempre con noi, la dottoressa Catalano, responsabile APE Sicilia, associazione progetto endometriosi. Tanti messaggi che arrivano: sono Francesco, 28 anni, sto cercando di avere un figlio, mi hanno detto che l'endometriosi può influenzare la fertilità, succede a tutte le donne o dipende dallo stadio della malattia? Dottoressa Catalano.
1: Ecco, sì, succede non a tutte le donne, soprattutto a volte la patologia è talmente quasi borderline, è così complicata che a volte crea anche delle difficoltà, nel senso che ci si può avere una sintomatologia importante e avere magari un piccolo uno stadio, cioè la malattia è stadiata in 4 stadi, partiamo da qui, quindi dal primo al quarto, a volte però la sintomatologia non coincide con lo stadio. Sicuramente l'infertilità, che ad oggi purtroppo rappresenta una percentuale del 30-40% dei casi delle donne affette da endometriosi, sicuramente incide solo nel momento in cui magari la patologia è stata diagnosticata troppo tardi e magari l'endometriosi è avanzata e quindi sicuramente avrà fatto qualche danno nelle ovaie, ma questo nulla toglie alla possibilità di poter avere sicuramente una gravidanza, perché ad oggi grazie ai sistemi di procreazione medicalmente assistita sicuramente ci si può aiutare. Io colgo l'occasione per anche lanciare un messaggio: purtroppo non esistono ancora molti centri in Italia, ahimè. Lo si riconosce per le malattie oncologiche, purtroppo ancora non è stato riconosciuto per la patologia dell'endometriosi, ma una delle cose più importanti da fare, qualora in tempo si riesca a diagnosticare, è la crioconservazione, cioè conservare gli ovuli. Io credo che sia un atto di rispetto verso la propria salute e verso l'essere donna, perché una cosa è scegliere di non essere madre, una cosa è quando ti si toglie purtroppo il diritto di esserlo.
0: Senta, ma esistono biomarcatori nel sangue affidabili per la diagnosi?
1: Ma allora anche lì tanti passi avanti nella scienza. Ai tempi si veniva prescritto il cosiddetto CA125, il 19.9, che sono dei marker tumorali, ma anche quello ha purtroppo dimostrato che non erano correlati all'avanzamento e comunque alla presenza di localizzazioni endometriali, quindi anche quelle sono state escluse ormai dagli esami di default, quindi no, purtroppo non esistono anche lì dei biomarcatori che ci possono aiutare a capire se un domani potremmo avere l'endometriosi.
0: Noi parliamo di dolore fisico, ma c'è anche un impatto psicologico molto molto importante. Scrive Simona: ho una diagnosi di endometriosi ma non rientro negli stadi più gravi, è possibile che non abbia diritto all'esenzione pur avendo sintomi invalidanti? Simona Barberino del Mugello. Perché molte pazienti devono ancora pagare le terapie ormonali?
1: Allora, ad oggi purtroppo, e questa è la situazione della radiografia italiana, è che non esiste una legge nazionale che ci riconosca quelli che sono i diritti in effetti inerenti alla patologia. Dal 2017 facciamo parte dell'EA, cioè dei livelli essenziali di assistenza, che sono stati rimodulati nel 2025, ma ahimè nulla di grandi risultati, o meglio di cambiamenti, perché i LEA ci consentono semplicemente di avere una visita di controllo, quindi con l'anamnesi della paziente, l'ecografia dell'addome inferiore, un'ecografia con sonda trasvaginale, un'ecografia trasrettale e, si immagini, un altro esame clismopacco, che ormai praticamente è diventato un esame obsoleto anche quello. Quindi sì, nulla di fatto, quindi manca tutto, non siamo nemmeno tipicizzate nelle cartelle dell'INPS, ecco perché purtroppo non abbiamo l'esenzione, che appunto secondo un codice 063 ci viene riconosciuto appunto perché associati e inerenti all'elenco dei LEA, purtroppo anche lì con un grave handicap, perché viene riconosciuto solo al terzo e quarto stadio. Terzo e quarto stadio, che voglio precisare, viene esclusivamente riconosciuto con purtroppo, ahimè, con un intervento chirurgico, perché viene riconosciuto solo con l'esame istologico poi del tessuto appunto prelevato.
0: Sì, e qui arriviamo. In quali casi si ricorre appunto alla chirurgia, con quali risultati? Poi se la chirurgia è sempre risolutiva o se il rischio di recidiva comunque rimane?
1: Ecco, come dicevo prima, una malattia recidivante laddove però non
0: si segue una soluzione.
1: Una cura ormonale. Allora, è una soluzione laddove il dolore, poi lì il metro di misura è il dolore della donna, cioè ascoltare il dolore della donna, perché se la malattia diventa davvero invalidante così come lo è, il medico deve saper ascoltare la paziente, laddove ci sono delle lesioni e delle localizzazioni infiltranti che magari appunto hanno e creano delle difficoltà alla defecazione, alla minzione, perché non dimentichiamoci le difficoltà che comporta anche in questi tipo di bisogni fisiologici, e allora lì si deciderà eventualmente di passare all'intervento chirurgico. Vero è che oggi si tenta il meno possibile di arrivare alla chirurgia, proprio perché si tenta di fare una diagnosi precoce. Io su questo voglio sottolineare l'importanza dell'informazione, della sensibilizzazione su questa patologia, che è quello che fa l'APE da anni, entrando anche nelle scuole con i professionisti che raccontano cos'è realmente l'endometriosi, e lo facciamo proprio perché le donne, le ragazze, le mamme non si voltino dall'altra parte, ma qualora ci sia anche un solo sintomo non nasconderci dietro un dito, perché io credo che non bisogna arrivare che il corpo gridi di dolore, ma bisogna andare dal professionista ancora prima, creare un rapporto.
0: Bravissima.
1: Anche di collaborazione, affinché si faccia veramente prevenzione. Quindi questo è quello che noi tentiamo di fare da anni.
0: Io in chiusura vorrei dare voce ad Antonella, che dice: lavoro e spesso sono costretta ad assentarmi per il dolore, ma non ho un riconoscimento formale della malattia. C'è proprio questa mancanza a livello legislativo
1: per tutelare
0: le donne affette. Va bene, dobbiamo chiudere. Esatto,
1: sì.
0: Dobbiamo chiudere. Grazie Chiara Catalano, responsabile associazione Progetto Endometriosi. Grazie per essere stata con noi. Noi abbiamo terminato, vi aspetto domani alle 16. Adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca con Roberto Poletti. Italia No Limits, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Non ce l'ha fatta. Cristian Romano è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma. Di fronte al gasometro, due grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di 1 anno. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar-ristorante e dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo. Diversi rami e gli alberi caduti che in alcuni casi hanno reso necessaria la chiusura momentanea di strade. Non risultano feriti. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore che indossava una tuta mimetica. 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in un'auto in arresto cardiaco dai vigili del fuoco. La causa della tragedia sarebbe il caldo che sta imperversando in Francia. L'auto di famiglia dove si trovavano era nel parcheggio di casa. Vani tentativi dei soccorritori di rianimarli. Sembra che i 2 bambini siano entrati nell'auto all'insaputa della madre. Nella zona la temperatura ha raggiunto i 39 gradi. Il calcio, l'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Lionel Messi. Al 9° la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez, ma al 38° la sblocca. Al 95° invece la doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Dalle 23 Francia-Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: E allora noi stasera partiamo dal Regno Unito, ma torneremo anche a parlare di Meloni, tranquilli, puntata 195, Italia No Limits, dalle 17 alle 20. Inizia tra poco.

0: pomeriggio a tutti, sono Maria Teresa da Roma. In realtà io sto registrando questo piccolo messaggio prima della trasmissione perché ho un impegno inderogabile e lì non potrò parlare, anche se porto comunque la trasmissione, l'ascolto con la cuffia e la domanda quindi non la so, quindi chiedo scusa. Volevo complimentarmi col Presidente del Consiglio, signora Giorgia Meloni, per la visita che ha fatto a questo corpo che ho nel cuore io, gli alpini, sia per motivi familiari che comunque perché è qualcosa di cui ci dobbiamo tutti innamorare e sentire orgogliosi, con gli addestramenti che hanno, gli impegni sociali, qualsiasi cosa che facciano. Comunque no, quello che volevo dire è una cosa, forse lei Presidente avrà ripassato il pensiero di un filosofo adorabile, Karl Popper, considerato il più grande filosofo politico, difensore della democrazia, ma avrà riletto forse questa frase? Alcune persone sono solamente dei problemi travestiti da soluzioni, non mi sto riferendo a una persona in particolare, ma a molte persone sì però, quindi in italiano che dico sta attenta, invece in inglese posso? Be careful please, buona trasmissione a tutti da Maria Teresa.
1: E quando si dice avere un pubblico affezionato, Maria Teresa non poteva sentire questa puntata 195 di Italiano Limits e ci manda il suo editoriale. Verremo anche ai temi toccati da Maria Teresa. Intanto vi voglio ricordare il sito di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, il sondaggio del giorno, tutte le nostre trasmissioni, le curiosità e la possibilità di ascoltare la radio da lì. Noi questa sera partiamo dal Regno Unito, ma state tranquilli e all'ascolto perché poi arriveremo, come vi dicevo, a parlare anche di Italia e di Stati Uniti, o meglio di Trump e Meloni. Ma come dicevo, andiamo nel Regno Unito, dove è successo qualcosa che fino a pochi mesi fa sembrava quasi impensabile. Keir Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. Due anni fa il Labour aveva travolto i conservatori, conquistando una maggioranza enorme dopo 14 anni dei governi Tory. Sembrava l'inizio di una nuova stagione per la sinistra britannica, oggi invece quel progetto si è già consumato. Starmer lascia dopo mesi di sondaggi disastrosi, tensioni interne, malumori nel partito, stagnazione economica, salari fermi, costo della vita ancora pesante, pressione fiscale elevata e una percezione sempre più diffusa, quella di un governo laburista incapace di produrre il cambiamento promesso. E poi c'è stato il caso Epstein, o meglio il caso Mandelson, Peter Mandelson, figura storica del laburismo e uomo vicino a Starmer, era stato nominato ambasciatore britannico negli Stati Uniti e poi sono emersi i suoi legami con Epstein, le ombre sui controlli di sicurezza, le accuse di opacità della nomina, fino all'arresto e alla crisi politica che ha colpito direttamente Downing Street. È stato questo lo scandalo che ha affondato Starmer, oppure la sua era una caduta già scritta? Perché la domanda vera è questa: che il Starmer è caduto per un caso giudiziario e mediatico o perché non è mai riuscito a rappresentare davvero una sinistra popolare? Starmer era il leader laburista, certo, ma molti lo hanno sempre visto come un uomo dell'establishment, un profilo moderato, istituzionale, tecnocratico, più vicino al centro che alla sinistra sociale. Per capirci, qualcuno potrebbe dire una figura alla Gentiloni, rassicurante per i mercati, accettabile per Bruxelles, solido nei rapporti internazionali, ma forse troppo debole per parlare alle periferie, ai lavoratori, alla working class britannica. E allora adesso che cosa arriva dopo? Arriverà una sinistra più vera, più sociale, più radicata nei territori, magari guidata da Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che si presenta come l'uomo capace di conquistare il nord operaio e popolare? Oppure il crollo di Starmer aprirà la strada alla destra di Farage, che già chiede elezioni anticipate, punta tutto su immigrazione, energia, sicurezza e rabbia anti-establishment. Perché, attenzione, la crisi britannica non riguarda soltanto Londra, racconta qualcosa che attraversa tutta l'Europa. La sinistra di governo, quando diventa troppo moderata, troppo amministrativa, troppo distante dal popolo, finisce per perdere proprio il popolo che dice di voler rappresentare. Quando la sinistra perde quel popolo, chi lo raccoglie? Una nuova sinistra sociale o la destra populista? E allora vogliamo chiedervi: Starmer è stato sconfitto perché è troppo poco di sinistra o perché la sinistra oggi non riesce più a governare le grandi paure del nostro tempo? Immigrazione, energia, salari, sicurezza, costo della vita. Su questi temi la sinistra europea ha ancora qualcosa da dire? Oppure lascia sempre più spazio alla destra? E ancora, secondo voi il Labour deve tornare a una linea più popolare, più sociale, più vicina ai lavoratori, oppure deve restare al centro per non spaventare mercati e moderati? E infine, quello che è successo nel Regno Unito può fare scuola per gli altri paesi? L'epilogo del momento Starmer può essere un segnale anche per il centro-sinistra italiano, che sembra far fatica a trovare una leadership chiara. Che ne pensate? 334 11 11 622.

0: la crisi nel Regno Unito subito. Antonella Zangaro, corrispondente a Londra di Giornale Radio e conduttrice di Domenica Specialmente qui sulle frequenze di Giornale Radio. Buonasera Antonella.
1: Bentrovati e buonasera a voi.
0: Allora, che dire rispetto a quel che è capitato, questa sinistra che non convince evidentemente.
1: Come non aveva convinto dopo 14 anni il Partito Conservatore, direi che il Regno Unito ha scoperto l'instabilità, la fluidità del voto e il voto contro, che porta a scegliere il male minore e non quello verso cui si ha vera ambizione.
0: Senti, come prevedi andranno a finire le cose?
1: Dunque, in realtà c'è una tabella di marcia già prestabilita alla quale ha fatto riferimento Keir Starmer durante il suo discorso di avvio, che di nuovo, rinnovando quello che è il suo stile non politico ma pragmatico, è partito facendo l'elenco delle cose buone che ha fatto e che aggiungiamo non ha saputo raccontare nel corso di questi due anni, e poi ha dato la scaletta dei prossimi avvenimenti, ovvero il 9 di luglio si apriranno i seggi, le candidature, diciamo così, per chi vuole prendere il suo posto alla leadership del Partito Laburista, e a quel punto si vedrà, cosa che si sta di fatto escludendo, se ci sarà una sfida, una sorta di primaria all'interno del partito, se ci sarà la cosiddetta incoronazione di Andy Burnham, il sindaco del re del nord che ha lasciato Manchester e è andato a prendere il suo seggio all'interno della House of Commons per poter accedere al ruolo che aveva già fatto capire da tempo di voler assumere, che è appunto quello di nuovo primo ministro. Se quindi tendenzialmente il 16 di luglio più o meno, se non ci sarà nessuna competizione per la guida del partito, Burnham di fatto andrà a sedere al posto del primo ministro e prenderà casa da Downing Street al numero 10.
0: Antonella Zangaro, ma è la destra come è messa da quelle parti?
1: Dunque, diciamo che la destra è la più frazionata, perché qui è questa l'area politica dove si è visto lo scollamento più forte, perché se i laburisti, di fatto con qualche digressione verso i verdi ma più che altro per un elettorato giovane, continuano a tenere in mano le forze di natura di centro-sinistra, più o meno centro-sinistra, è a destra che invece il Partito dei Conservatori, che ormai è relegato al terzo posto quando ci sono delle elezioni locali come ci sono state appunto a Makerfield, dove aveva vinto la Brexit con un risultato clamoroso, e giovedì scorso ha vinto Andy Burnham con un risultato altrettanto clamoroso. Come dire, non vogliamo che venga perso questo voto, lui è l'unico che ci garantisce che Starmer se ne andrà. E chi erano i contendenti? Coloro che invece hanno drenato il voto a destra, quindi Farage con Reform UK e quell'altra frangia ancora più estrema guidata da Rupert Law, che come sappiamo si è preso l'amore e il sostegno di Elon Musk, che perde tantissimo tempo del suo preziosissimo tempo a scrivere, a postare su X opinioni su quello che accade nel Regno Unito, molto più forti e divisive di quella delle dichiarazioni di Trump, in cui diceva: quando guardo a Starmer non vedo nessun Churchill, le cose di questo tipo. Quindi l'America molto attenta a questo paese e Elon Musk molto attento a quello che accade alla destra delle aree politiche, insomma, della House of Commons.
0: Senti Antonella, che insegnamento può dare questa vicenda alla sinistra di casa nostra? Parlo della sinistra italiana.
1: In realtà, se posso dire, la cosa più spiacevole da italiana che vive nel Regno Unito è da qualche giorno, diciamo più insistentemente da oggi, è l'aver sentito appunto i commentatori dire: ah, ma stiamo diventando proprio come l'Italia, cosa che si guadagnò, se ricordi bene, la copertina dell'Economist quando fu Liz Truss a cadere dalla sua posizione, e venne messa in prima pagina in copertina con una torcia fatta di spaghetti, la pizza in mano, apposta come una divinità romana, no? Per dire l'italianizzazione della politica britannica. E noi in questo caso siamo il modello negativo per loro, e quindi sarebbe bello poter dare, visto che siamo avanti coi lavori, come si direbbe in questi casi, perché la crisi che sta affrontando la politica britannica, l'instabilità, l'incapacità di mantenere una tradizione di bipartitismo solido, affidabile, che dà sicurezza ai mercati, che permette alla democrazia di esprimersi, diciamo, con continuità, noi l'abbiamo già provata. E magari siamo allo step successivo, cioè potremmo dare noi una lezione su come si supera questa fase di grande crisi restituendo stabilità, perché no?
0: È brutto quando fanno le copertine, le situazioni con gli spaghetti, il mandolino, insomma, l'abbiamo superata da noi quella fase, no?
1: Figurati a stare qui come si vive in maniera negativa, no? Sentirsi ancora ricondotti a questi stereotipi così, vabbè, superabili, ecco.
0: Superabili, dici bene. Vuoi ricordare, Antonella Zangaro, il tuo appuntamento con Domenica Specialmente qui sul giornale radio? Quando vai in onda?
1: Ah,
0: domenica,
1: grazie.
0: Ovviamente.
1: Con immenso piacere. Siamo io, Lapo De Carlo, Maurizio Mannoni, che ci gestiamo un paio d'ore la domenica mattina. Nella prima parte Lapo De Carlo e Maurizio Mannoni fanno la prima pagina, diciamo, immaginaria, ideale o tragica dei fatti del giorno e della settimana, e poi nella seconda parte, che in Italia va dalle 11 alle 12, perché devo sempre considerare un'ora di differenza, siamo in collegamento da Londra con ospiti che ci raccontano rapporti, differenze, guardiamo attraverso Londra, guardiamo al mondo e guardiamo all'Italia.
0: Ecco, ed è un modo attraverso te di dire anche agli ascoltatori che Giornale Radio non si ferma mai, è in diretta tutti i giorni, e a maggior ragione seguite Lapo De Carlo, Mannoni, Antonella Zangaro, Domenica Specialmente, qui anch'io ogni tanto problemi di accenti, su Giornale Radio ovviamente la domenica. Grazie Antonella, davvero.
1: Grazie a voi, ci sentiamo domenica.
0: Assolutamente. Io invece continuo, vi ricordo il numero per intervenire in diretta: 334 11 11 622, anche con i vostri graditissimi messaggi vocali per dire la vostra su quel che è avvenuto nel Regno Unito.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale, o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 26 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Ed eccoci ancora con voi a parlare dei fatti del Regno Unito. Starmer, che ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico, e poi torniamo anche alle vicende di casa nostra.

0: sinistra dovrebbe prima di tutto interrogarsi rispetto alla crescita dei populismi e soprattutto la crescita delle destre estreme. Questione che sta, che prima che in Italia, con il fenomeno Vannacci, è già accaduto in Germania e in Francia, dove lo Stato sociale è più forte, più robusto del nostro. Quindi bisogna capire perché certe forze estremiste avanzano e cosa fare per contrastarla e intercettare il voto soprattutto di coloro che, sfiduciati, non vanno più a votare, e se lo fanno danno il loro consenso alle forze estremiste. Ciao Fabrizio Milano.
1: Grazie Fabrizio, che ha capito lo spirito di quel che chiedevo, perché insomma, come dicevo prima, la crisi britannica non riguarda soltanto Londra, riguarda un qualcosa che attraversa tutta l'Europa. Adesso un brano e poi arriva un grande giornalista esperto del Regno Unito, Antonio Caprarica.

0: E saluto Antonio Caprarica, giornalista e scrittore che tutti conoscete. Buonasera Antonio, ben ritrovato.
1: Buonasera Roberto, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora Antonio, se tu dovessi spiegare agli italiani in una frase articolata ovviamente perché Starmer è caduto così rapidamente, quale sarebbe?
1: Ma perché era un uomo per bene ma senza una visione politica, ecco, te l'ho detta in una, meno che in una frase, in una riga sola, però la verità è questa, cioè è un uomo che è stato eletto in nome di un cambio di passo sul tema cruciale della moralità dopo gli anni clowneschi e rovinosi di Boris Johnson e degli ultimi leader conservatori, e che però non aveva maturato, non aveva costruito una visione per il suo paese, con molti passi falsi, riforme proposte e poi rimangiate, alcune idee francamente balzane, basti pensare che la prima proposta attuata è stata quella di ridurre il riscaldamento agli anziani in stato di bisogno, quindi diciamo tagliare il riscaldamento ai nonnini non è certamente un'idea per conquistarsi consenso.
0: Ma è stato sfiduciato più dal suo partito, perché si parla di una perdita di fiducia da parte dei deputati laburisti o dagli elettori?
1: Beh, no, in realtà qui abbiamo due fattori naturalmente che si sono combinati, cioè gli elettori hanno dato il loro verdetto con le elezioni locali degli inizi di maggio, e beh lì la perdita di consenso stratosferica dei Labour che era stata registrata nei sondaggi è stata certificata dal risultato dei consigli comunali. Il Labour ha perso anche alcune bastioni, Roccaforte storiche, insomma, e soprattutto ha perso a vantaggio del barbaro in arrivo, cioè di Nigel Farage, del suo partito Reform, che minacciava davvero, anzi stando ai sondaggi addirittura avrebbe avuto la maggioranza perfino in elezioni politiche, quindi a questo punto il cambio di passo si imponeva, è stato quello il momento di svolta dove all'assenza di politica e di prospettiva di Starmer, che è un dato di fatto, si è accompagnato il giudizio netto dell'elettorato. A questo punto il partito si è ribellato, gli ha detto no, così non va bene, e c'era già il candidato pronto per sostituirlo in verità, che è Andy Burnham, il sindaco della grande Manchester, uomo per la verità per tutte le stagioni, bisogna essere franchi anche quando si parla di politica, tu sai che io lo sono sempre, è stato con Blair, è stato con Brown, è stato con Corbyn, in nome della lealtà al leader è stato con tutti i leader del partito laburista anche su posizioni totalmente opposte. Come sarà questo Burnham non lo sappiamo. Sappiamo soltanto però che per rientrare il leader laburista deve essere eletto dal partito parlamentare, quindi deve essere membro del gruppo parlamentare per essere eletto alla leadership del gruppo e da qui alla leadership del governo. Bene, e per farlo si è dimesso un deputato di Makerfield e ha lasciato il campo alle elezioni suppletive, e lì Burnham ha stravinto, cioè ha stracciato letteralmente Riforma. A questo punto, davanti a questo risultato che indica come in realtà l'elettorato laburista non sia perduto, cioè sia in attesa di un segno di riscossa, di un segno identitario, di una prospettiva politica che tenga conto però della sofferenza del paese, perché c'è poco da fare. L'Inghilterra è in uno stato di sofferenza drammatico. In 10 anni, 7 premier, come vedete il passo è ormai il passo italiano, quello di un tempo per la verità, quello dei nostri governicchi annuali o addirittura balneari, e quindi ci vuole davvero una svolta, e non sappiamo in verità se Andy Burnham sarà l'uomo capace di realizzarla, ma per il momento gli elettori ci hanno creduto e il partito laburista è dietro di lui.
0: Grazie davvero ad Antonio Caprarica, buon lavoro Antonio, presto.
1: Anche a voi, ciao Roberto.
0: Sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Dopo il brano, il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi.

E allora scaldiamo subito il nostro direttore Daniele Biacchesi con il messaggio di Angelo che scrive: hanno paura della destra estrema e dei populisti, ma intanto in Europa siamo governati dai vari Starmer. E allora scaldiamo subito il nostro direttore Daniele Biacchesi con il messaggio di Angelo che scrive: hanno paura della destra estrema e dei populisti, ma intanto in Europa siamo governati dai vari Starmer, Sanchez, Macron e Merz. La tanto

0: Buonasera, non concordo assolutamente nulla di questo messaggio.
1: E lo sapevo.
0: E questo sarebbe stato così pleonastico, lo fosse. Beh, e adesso spiego anche perché. Il problema riguarda sempre la crisi e quello che abbiamo parlato anche questa mattina al timone alle 6 del mattino. Magari i nostri ascoltatori non sempre si alzano così presto, però a quell'ora sarà che l'alba a loro in bocca e la mattina a loro in bocca, diciamo, vengono le idee migliori. Le democrazie sono in crisi ormai, questo è il punto centrale. Tutte le democrazie di tutto il mondo, compreso quella italiana, ovviamente. Londra non fa eccezione. Londra ha sempre dato, dal punto di vista politico, una stabilità. È stato il luogo in cui, diciamo, proprio il maggioritario secco, o dalla parte dei conservatori o dalla parte dei laburisti, è riuscito in qualche modo, come tipo di sistema, a offrirci una stabilità per lungo tempo. Questa volta no. E perché Londra, in generale, la Gran Bretagna, ha avuto una scelta, a mio avviso, scellerata. Questa è stata la Brexit. Devo dire che fosse stato per un personaggio come Farage, che in questo momento sta emergendo nello stesso modo in cui sta emergendo dall'altra parte, secondo il copione classico della radicalizzazione politica, anche Andy Barnum, che è sostanzialmente stato il sindaco della grande Manchester e sarà con ogni probabilità il personaggio che sarà pronto a succedere a Keir Starmer. Ma prima di Keir Starmer avevano fallito anche i conservatori quando avevano fatto la scelta, dicevo, scellerata della Brexit, che oggi possiamo dire è stato un disastro. Mettersi da soli all'interno di una, diciamo, di un ragionamento economico e politico più ampio che era e rimane, con tutte le difficoltà del caso, l'Europa, non ha portato a nulla. Doveva essere un sistema che sul piano politico ed economico avrebbe fatto una sorta di differenza, non l'ha fatta. E devo dire che anche la fine di Keir Starmer è la fine di un certo modo di fare ed essere laburisti, di un certo modo di gestire il partito laburista nel corso del tempo. Qui c'è tutta una parte di sinistra, fortemente di sinistra, che è stata completamente messa fuori da Starmer e dai suoi. Starmer aveva un'idea di replicare quella che molti anni fa si chiamava terza via, quella di Tony Blair. Direi che dal punto di vista politico non ci siamo stati, quindi è stato un fallimento. E chiudo il mio ragionamento dicendo che il problema principale, che in una crisi di democrazia, questo avviene in Francia e in Germania e avviene anche a Londra, andrà avanti sempre di più la radicalizzazione, quindi estrema destra e estrema sinistra, ed è quello che probabilmente vedremo anche qui nel nostro paese. E non è un caso che Futuro Nazionale è cresciuto in due settimane tantissimo sul piano delle percentuali.
1: Ecco, quanto hanno pesato, sì, le crisi della democrazia, però il costo della vita, la stagnazione economica, il malessere sociale, quanto hanno pesato?
0: Beh, tantissimo, ma sono state scelte assolutamente negative. Cioè, il tema è sempre questo: quando la sinistra vuole fare la destra è meglio l'originale, no? Ovviamente. Su questo non c'è dubbio. La sinistra doveva fare la sinistra in Gran Bretagna. E peraltro avevamo già visto che c'era stato un fallimento delle politiche di Tony Blair.

0: è stata la terza via di Tony Blair, cioè quando strizzi l'occhio ad una, diciamo, ad una classe sociale sempre maggiore dal punto di vista economico, non vuol dire che tu hai la maggioranza del paese, anche se numericamente ce l'hai, certo, con un discorso di stabilità. Insomma, gli operai sono diventati sempre più poveri, ci sono stati sempre più disoccupati, però dobbiamo dire che la scelta proprio vera della Brexit non è una scelta della sinistra, è stata una scelta dei conservatori. Su questo non c'è un bel dubbio. Sono stati vari fallimenti, da Boris Johnson ad altri leader del Tory, sì, non certo della sinistra. Se la sinistra ha avuto certamente un peso, è stato dopo, quando appunto il fallimento di alcune politiche neo-tacceriane, chiamiamole così, dei conservatori, non hanno trovato altrettanta opposizione, e quindi gli operai sono diventati sempre più poveri, così come le classi subalterne, sempre più povere, e in quel caso, in questi ultimi due anni, le politiche sono state fatte, certo, proprio esattamente da Keir Starmer, quindi da quelli che dovevano parlare in nome della classe operaia, ma hanno cancellato credo almeno un 30% dei personaggi. Penso a Ken Loach, cioè uno dei grandi padri del cinema britannico, che è sempre stato un iscritto ai laburisti e che se n'è andato. Ma non è che se n'è andato perché voleva andarsene, se n'è andato, è stato buttato fuori dal partito laburista perché è troppo di sinistra, ma così come molti altri. Ora c'è Andy Barnum, e infatti Andy Barnum solo pochi giorni fa aveva vinto un'importante elezione suppletiva, cioè diciamo l'equivalente di un'elezione speciale negli Stati Uniti, a Macclesfield, nel nord west dell'Inghilterra, indetta con il solo scopo di consentirgli la candidatura alla leadership in quanto membro del Parlamento in carica. E sarà Barnum, credo con ogni probabilità, a prendere il posto di Keir Starmer, quindi un uomo fortemente di sinistra.
1: Senti, c'è un ascoltatore, Mario, lo vogliamo sentire? Abbiamo un minuto e mezzo. Mario, buonasera.
2: Buonasera, volevo fare una domanda al direttore. Va bene tutto quello che lui dice dal punto di vista economico, però a me pare che la situazione in Inghilterra, al di là dei problemi economici della Brexit, sia dovuta un po' a questo atteggiamento molto wokista di Starmer. Cioè, prendiamo due episodi, gli ultimi: Norwich, quel bianco che viene ucciso, viene ferito da quel Sikh, la polizia ferma l'omicida, e questo gli dice: no, quello è un razzista, gli mettono le manette e lo fanno morire, cioè credendo immediatamente a quella versione. La seconda, c'è stata una banda di pakistani che stuprava le bambine, le donne, eccetera, e nessuno voleva dire che erano questi. E questa cosa qui ha fatto un po' arrabbiare molti inglesi. Belfast è un esempio.
1: Va bene,
2: degli ultimi,
1: va chiaro, ecco, chiaro. Sentiamo Belfast,
0: sì, sono d'accordo,
1: che era organizzata, sì, sì. Belfast che era organizzata, vabbè, direttore.
0: Beh, comunque sono d'accordo con l'ascoltatore, ci sono anche questi temi, ma lì riguarda sempre il fatto che Starmer ha avuto una posizione politica generale che è stata una sciagura, perché doveva, adesso al di là di questi episodi che ha citato il nostro ascoltatore, ma doveva sostanzialmente rappresentare un'alternativa a tutto quello che c'era stato prima. Ricordo c'era stato Tony Blair, ma subito dopo c'erano stati anche i Tory, quindi tutti i grandi leader che però in qualche modo hanno fallito e hanno fallito con la Brexit, ma anche le politiche sull'immigrazione sono state sbagliate in generale. E quindi ora Starmer se ne va a casa e su di lui certamente si muovono poi tutte le critiche. Devo dire però che le critiche devono essere smazzate, non soltanto nei confronti del Partito Laburista, ma più in generale, secondo me, su tutta la politica britannica, su tutta la politica inglese.
1: Grazie, no, sei un orologio svizzero, a proposito, alle 18 ti fermi, ormai direttore.
0: Ormai siamo così allenati, ed è giusto
1: allenati.
0: Allenati, grazie. Dobbiamo dare l'esempio, insomma, dai.
1: Esatto, diamolo. Allora, domani alle 6 di mattina il timone con Daniele Biacchessi, il nostro direttore editoriale, che alle 18.00 mi fa capire che devo dare la linea alla regia. Ciao direttore, a tra poco.
0: Ciao a tutti.
3: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 23.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera dalla redazione. In Irpinia un bambino di 10 anni è deceduto sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. La sua minimoto si è scontrata con una jeep ad un tornante. Il bambino aveva il casco, ma l'urto lo ha sbalzato sull'asfalto uccidendolo. Il padre, che lo precedeva alla guida della sua motocicletta, e le persone a bordo dell'auto hanno tentato di soccorrerlo, come pure i sanitari del 118 che avevano anche allertato l'eliambulanza per il trasporto in ospedale. In Italia è SOS caldo, sono 12 le città da bollino rosso, domani massimo rischio anche a Venezia, Viterbo e Ancona, mercoledì in 16. L'estate è iniziata con un'ondata di caldo molto intensa, in alcune città europee si sono già raggiunti 40 gradi e a spaventare soprattutto la durata, che potrebbe rendere questa calura tra le più pericolose rispetto a quelle degli anni precedenti. In particolare in Italia la situazione meteorologica appare piuttosto preoccupante. L'anticiclone africano Cerberus sta infatti portando temperature record con poca escursione tra il giorno e la notte. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano. Lo annuncia il Tesoro americano, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. In merito al conflitto tra Israele ed Hezbollah, tema centrale sul tavolo dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, il vicepresidente J.D. Vance ha riferito che l'Iran e gli Stati Uniti hanno concordato di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. L'Argentina si unisce alle squadre qualificate ai 16esimi di finale dei mondiali 2026. A Dallas l'albiceleste batte 2-0 l'Austria e fa tutto Messi. Al nono la pulce calcia fuori il rigore procurato da Lautaro Martinez. Al 38esimo la sblocca e al 95esimo fa la sua doppietta che lo porta a 18 gol nella competizione, diventandone il capocannoniere. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
9: E non ci fermiamo, no, non si fermano, almeno per adesso si sono fermati e mi auguro che si fermino per sempre, ma non si fermano gli scazzi tra Meloni e Trump, ne parliamo tra poco.

E adesso torniamo, e qui vi voglio, e anche con i vostri interventi sulla frattura tra Donald Trump e Giorgia Meloni, perché quello che è successo non è stato soltanto un insulto personale, non è stata soltanto un'intervista infelice, non è stata soltanto una polemica diplomatica da archiviare in poche ore. Si è trattato di qualcosa di più profondo, della fine, almeno per ora, dell'idea che tra Roma e Washington esistesse un canale privilegiato fondato sul rapporto personale tra Meloni e Trump. La vicenda la conosciamo, Trump, intervistato dall'aria che tira sulla 7, ha detto che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato per una foto al G7 di Evian e che lui avrebbe accettato solo perché gli faceva pena. Meloni ha reagito immediatamente definendo quelle parole totalmente inventate, dicendo: io e l'Italia non imploriamo mai. Da lì è partito un caso politico, telefonata di solidarietà di Mattarella, Tajani che annulla il viaggio negli Stati Uniti, centrodestra compatto, opposizioni in larga parte solidali, seppur critiche nel rapporto con Washington. Nei giorni successivi la Premier ha provato anche a spostare il fuoco, perché il fuoco è continuato, è andata dagli alpini, ha parlato di patria, dignità, servizio, sacrificio, unità nazionale, una scelta comunicativa chiarissima: rispondere a Trump non inseguendo il litigio, ma provare ad oscurarlo dentro una cornice più alta, più italiana, più istituzionale. Non la polemica personale con il presidente americano, ma il richiamo all'Italia che non abbassa la testa. Però il problema, vedete, resta e come, perché dietro la frase della foto, sulla foto c'è una frattura politica vera, e il punto di rottura più importante sembra essere stato l'Iran. Quando gli Stati Uniti hanno chiesto sostegno agli alleati nella guerra contro Teheran, l'Italia non ha concesso piena disponibilità delle basi militari sul proprio territorio per operazioni offensive. È stato un passaggio decisivo, perché per Trump, abituato a considerare gli alleati europei come partner subordinati, quel no italiano è stato probabilmente vissuto come uno sgarbo. Per Meloni invece era una scelta di interesse nazionale: non trascinare l'Italia in una guerra non dichiarata, non esporre il paese a ritorsioni, non trasformare le basi italiane in piattaforme automatiche per ogni iniziativa americana. E allora ci chiediamo e vi chiediamo: che cosa resta oggi dell'alleanza tra Italia e Stati Uniti? Per decenni il rapporto con Washington è stato uno dei pilastri della politica estera italiana: basi militari, intelligence, difesa, NATO, Mediterraneo, Balcani, Medio Oriente, Ucraina, tutto passa direttamente o indirettamente da quel rapporto. Ma cosa succede se alla Casa Bianca c'è un presidente che attacca pubblicamente i leader alleati, pretende fedeltà assoluta e punisce chi prova a difendere una propria autonomia? E la faccenda non riguarda solo l'Italia. Trump ha litigato con mezzo Occidente, con l'Europa sui dazi, con la NATO sulle spese militari, con i governi europei sull'Ucraina, sull'energia, sull'immigrazione, persino sul ruolo dell'Unione Europea. La domanda diventa importante: gli Stati Uniti sono ancora il garante dell'Occidente o stanno diventando il principale fattore di instabilità dentro l'Occidente? C'è poi il fronte economico, perché una crisi diplomatica con Washington non è mai soltanto diplomatica. L'Italia esporta moltissimo negli Stati Uniti: moda, agroalimentare, vino, meccanica, farmaceutica, arredamento, lusso, componentistica. Il Made in Italy vive anche del mercato americano. Se Trump decidesse di riaprire la partita dei dazi, magari colpendo l'Europa e quindi anche l'Italia, quali sarebbero le conseguenze per le nostre imprese? Dobbiamo avere paura di nuovi dazi americani? Il vino italiano, il settore agroalimentare, la moda, la meccanica rischiano di pagare il prezzo politico di questa frattura, e il governo italiano può permettersi un duro scontro con Washington senza conseguenze economiche? Ancora, cosa succederà alla cooperazione militare? Gli Stati Uniti continueranno a considerare l'Italia un alleato affidabile oppure cominceranno a trattarla come un paese da mettere sotto pressione? Ma c'è anche una domanda per Giorgia Meloni. La Premier ha costruito una parte della propria immagine internazionale sull'idea di poter parlare con Trump meglio degli altri leader europei.
Ora quella scommessa è finita? Oppure questa rottura può trasformarsi in un vantaggio politico mostrando la Meloni, mostrando una Meloni non subordinata agli Stati Uniti, capace di dire no quando ritiene che l'interesse italiano venga prima? Voi cosa pensate? Meloni ha fatto bene a rispondere duramente a Trump oppure avrebbe dovuto evitare lo scontro pubblico? Ha fatto bene a non concedere pienamente l'uso delle basi italiane nella guerra contro l'Iran, oppure l'Italia avrebbe dovuto schierarsi senza esitazioni con l'alleato americano? Dopo questo episodio vi fidate ancora di Trump come guida dell'Occidente? Soprattutto preferite un'Italia fedelissima agli Stati Uniti a qualunque costo oppure un'Italia alleata degli Stati Uniti ma capace di dire no quando serve? Scriveteci e mandate i vostri vocali. Il numero lo conoscete, eh? Lo conoscete bene: 334 11 11 622. Tra poco arrivano i nostri analisti.

0: Ciao a tutti, Luisa Milano, tanto che non mando un messaggino, come sempre siete fantastici. Sta roba, secondo me, della Meloni e Trump potrebbe tranquillamente essere una bellissima messa in scena, perché giustamente politicamente non è visto bene essere amici di Trump, quindi è un modo per staccarsi, ma magari solo teatrale, per creare un po' di fuoco inutile.
1: Beh, complottismo anche qui, va bene. 334 11 11 622 comunque per dire la vostra, e do la buonasera al generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare della Difesa. Buonasera generale Camporini.
2: Buonasera, buonasera chi ci ascolta.
1: Ecco, partiamo generale dal punto più delicato. Secondo lei la rottura tra Trump e Meloni nasce davvero dal rifiuto italiano di concedere piena disponibilità delle basi per le operazioni contro l'Iran? E quanto pesa questa scelta nei rapporti tra alleati?
2: Ma questo può essere stata una delle componenti, non ultima però c'è anche la questione delle spese militari. Non dimentichiamoci che noi siamo il paese che ha occidentale che non partecipa allo sforzo finanziario per aiutare l'Ucraina con quel programma di acquisizione di armamenti americani da poi da cedere appunto alle forze ucraine. Questo è sicuramente un altro elemento molto importante, così come è molto importante il discorso delle spese militari, spese per la difesa in assoluto. Noi siamo impegnati a una certa spesa, il famoso 3,5 più 1,5%, circolano adesso delle dichiarazioni del governo in cui siamo al 2,8%, francamente le dico trucchi contabili, perché siamo semplicemente alla riclassificazione di alcune spese in modo tale da farle rientrare in quelle per la difesa in modo direi molto criticabile. Non è che la cosa possa passare sotto silenzio, quindi è chiaro che c'è una certa, non confidenza nella volontà italiana di partecipare alla difesa comune in modo congruo.
1: Senta generale Camporini, l'Italia ospita alcune delle infrastrutture militari americane più importanti del Mediterraneo, da Sigonella, da Aviano fino a Camp Derby. Gli accordi sulle basi lasciano al governo italiano margini reali di decisione, oppure nei fatti Washington si aspetta una disponibilità quasi automatica?
2: No, questo se lo aspetta semmai Trump, perché già nel passato abbiamo avuto situazioni in cui è stato chiesto la disponibilità italiana a operazioni nazionali americane, è stato fatto un esame di tipo politico. In alcuni casi questa autorizzazione è stata concessa, in altri no, perché rientra nella sovranità italiana sulle basi italiane che certamente non sono soggette a una extraterritorialità. I trattati che riguardano queste basi sono molto chiari, molto espliciti, si tratta di attività nell'ambito dell'Alleanza Atlantica, queste sì che sono automaticamente autorizzate, ma al di fuori di queste io ricordo ad esempio nel 2003 quando ci fu la questione irachena, l'invasione dell'Iraq da parte americana, ci venne chiesto di poter utilizzare le truppe americane di Vicenza, della caserma Ederle, per essere impiegate direttamente nel territorio iracheno, e la risposta fu una risposta, se vogliamo, articolata, in quanto venne detto agli americani: noi non possiamo certo sequestrare i vostri soldati, se volete portarli a fare una gita da qualche parte, in qualche base in Turchia, affari vostri, ma non possono partire dal nostro territorio per essere paracadutati direttamente in Iraq. E così funzionò, insomma, quindi rientra assolutamente nel dialogo fra alleati rispettosi delle regole che ci siamo dati tutti quanti.
1: Senta generale Camporini, se l'Italia avesse concesso l'uso delle basi per un'operazione offensiva contro Teheran, Quali rischi concreti avremmo corso noi cittadini italiani? Parliamo solo di tensioni diplomatiche oppure anche di possibili minacce militari, cyber o terroristiche contro interessi italiani?
2: Lei prevede essere un uomo d'affari italiano che si trova a Teheran per fare del business normale autorizzato da tutte le limitazioni dovute agli embarghi, perché cose del genere succedono, non è assolutamente fuori dalle regole, nel momento in cui l'Italia partecipa attivamente alla guerra contro l'Iran, non sarebbe molto simpatico.
1: E ha risposto come. Meloni, secondo il suo giudizio, generale Camporini, ha agito da alleata prudente difendendo l'interesse nazionale oppure da alleata inaffidabile agli occhi dell'amministrazione americana?
2: Assolutamente una alleata corretta, rispettosa delle regole e che chiede che queste regole vengano rispettate. Allora, se le aspettative di questa amministrazione erano diverse, inviterei i responsabili di quell'amministrazione a rileggersi i documenti.
1: Generale Camporini, ha la sensazione che possa finire nell'interesse di tutti e soprattutto anche dei nostri commerci, della nostra tranquillità questa vicenda oppure no?
2: Deve finire, perché bisogna trovare sicuramente un cerotto, perché noi facciamo parte della galassia occidentale e il rapporto con gli Stati Uniti certamente non può essere rotto né da una parte né da quell'altra, quindi bisognerà trovare un sistema per accantonare le vicende che stiamo vivendo, vicende paradossali che stiamo vivendo, in modo tale che sia possibile ricucire tutti i rapporti, che siano tecnologico, industriale, commerciale, culturale, umano, non possono certamente essere messi a rischio.
1: Grazie al generale Vincenzo Camporini.
2: Grazie a voi.
1: E noi torniamo dopo un brano e ascoltiamo un po' di vostri messaggi vocali. Vi sto chiedendo cosa ne pensate di questa vicenda. Tra poco.

0: vera domanda che ci dovremmo porre è: come mai la Meloni all'improvviso ha smesso di assecondare Trump? Questa è la domanda, perché da un momento all'altro lei ha smesso di assecondarlo e sappiamo tutti qual è quella data: è la perdita del consenso.
1: Buonasera, giornale radio Emilio Massa. Ovviamente non ci si può fidare di uno come Trump, ma non dal momento in cui ha detto che la Meloni non è sua amica, non è che ha insultato, insomma, lei e di conseguenza tutto il popolo italiano. Ma comunque, cioè, non è che a me non stupisce più di tanto, perché Trump è Trump, un sociopatico. E certamente gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante per l'Italia. E certamente sarebbe un problema, però insomma, che perché per bisogna appunto assecondare tutti i suoi desideri, i suoi capricci, anche no, ce ne faremo una ragione, oh. E si guarderà altrove. Certo è che insomma, non è l'atteggiamento che ci si aspetta da uno che da un paese che dovrebbe essere alleato dell'Italia, insomma. Buona serata.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: 7 giorni di notizie, 2 ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
0: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni meteo molto calde sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessun cambio di registro, sempre cielo sereno ovunque. In giornata sono previsti degli acquazzoni o dei temporali sui rilievi alpini e appenninici in trasferimento verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà il vero protagonista, con caldo intenso e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E allora cosa ne pensate di questa vicenda Meloni-Trump? Che idea vi siete fatti? Rientrate nella schiera anche dei complottisti? Insomma, ditemi la vostra tra poco. 334 11 11 622, ci saranno anche i nostri analisti.

0: Saluto il mio prossimo ospite, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Buonasera, ben arrivato.
1: Per l'invito e buona serata a tutti.
0: Allora, Trump ha rotto con Meloni, ma in realtà sembra essere in rotta con gran parte della NATO. Siamo davanti a un incidente bilaterale tra Roma e Washington o una crisi più profonda dell'alleanza occidentale?
1: Ma è indubbio che molto spesso Donald Trump parla come se gli Stati Uniti fossero già fuori dalla NATO, o comunque fossero un paese, peraltro lui questo l'ha detto molto spesso, che non crede più nella NATO. Trump, per la verità, ha detto: senza di noi la NATO non fa paura a nessuno, che è anche abbastanza vero. Detto questo, è fatta anche un po' la tara alle ultimissime polemiche, perché Trump è abituato a esprimersi così in un agone politico con l'americano, dove certe frasi sono meno, stupiscono meno di quanto facciano da noi in Italia o in Europa. Ecco, detto questo, non credo che dobbiamo neanche aspettarci dei terremoti a brevissima scadenza, perché la NATO fa anche tanto comodo agli Stati Uniti, e nella NATO le posizioni italiane sono posizioni molto molto molto interessanti per la proiezione di potenza degli Stati Uniti, e insomma avere una stazione, per dire, di droni e radar a Sigonella, affacciata così in profondità sul Mediterraneo, per fare un solo esempio, perché di installazioni militari, certo, americane in Italia ce n'è 120, ecco, non è poca cosa.
0: Direttore Scaglione, Trump oggi accusa l'Italia di beneficiare della protezione americana senza rispondere quando Washington chiede aiuto. È un'accusa fondata o è una lettura distorta del rapporto tra alleati?
1: Ma anche qua dipende sempre da come si mettono le questioni e dal lato da cui le si prendono. È evidente che l'ombrello americano, il patronato americano, la protezione americana, chiamiamola come vogliamo, in questi decenni ha esentato l'Europa dall'affrontare tutta una serie di spese, dal prendere tutta una serie di misure che le hanno reso la vita più facile in altri settori. Lo vediamo bene adesso cosa vuol dire riarmo in termini di spesa, di difficoltà, di sacrifici in altri settori, eccetera eccetera eccetera, e su questo non c'è dubbio. Però questa cosa è servita anche agli Stati Uniti, non è che gli Stati Uniti l'hanno fatto per beneficenza, l'hanno fatto perché avevano un interesse politico, militare, strategico molto forte. E tanto è vero che adesso ci troviamo alle prese con una guerra in Europa che è dovuta anche ovviamente con tante altre concause, al fatto che gli Stati Uniti si sono spostati anche militarmente sempre più verso est. Quindi evidentemente ritenevano di avere un interesse precipuo a farlo, e quindi anche a mantenere le truppe eccetera eccetera in Europa. Quindi diciamo che c'è stato un interesse reciproco. Poi ripeto, le basi per esempio italiane per gli americani sono molto preziose, sono partiti da Sigonella che citavo già prima, i droni che sono andati a fare ricognizione nello stretto di Hormuz, insomma. Poi c'è un fattore da sottolineare molto brevemente, ed è che prendiamo la guerra con l'Iran.
0: Sì.
1: Gli Stati Uniti hanno consultato i paesi del Golfo Persico, che gli hanno detto: non fatelo, è un errore, e loro l'hanno fatto lo stesso. I paesi europei non li hanno neanche consultati, forse c'è stato un qualche abboccamento nell'ultimo minuto con la Germania di Merz, ma gli europei, che poi sono stati tra le prime vittime della crisi energetica che si è scatenata, non hanno detto proprio nulla. Quindi gli Stati Uniti, almeno adesso, ma non solo adesso, hanno un po' questa tendenza a interpretare l'alleanza, che sia l'Alleanza Atlantica o il G7 eccetera, nel senso che noi siamo grossi, dettiamo la linea e gli altri seguono, ma non è più così, devono convincersene, non è più così.
0: Senta, negli Stati Uniti, Fulvio, stiamo parlando con Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, negli Stati Uniti si spendono per la difesa se non sbaglio, circa 1.000 miliardi di dollari l'anno, più di tutti gli alleati NATO messi assieme. Comunque, Trump usa spesso questo argomento, ma questo dà davvero a Washington il diritto di pretendere obbedienza politica?
1: Ma io credo di no, e infatti succede sempre più raramente o comunque meno spesso di prima, perché il mondo è cambiato. Questa delle spese militari americane, che sono cresciute moltissimo negli ultimi tempi e moltissimo crescono sotto Trump, che ha previsto appunto 1.000 miliardi di dollari per il bilancio 2025-2026 e 1.500 per il bilancio 2026-2027, corrispondono a un interesse preciso degli Stati Uniti. Non è che sono fatte per l'Europa, perché infatti come vengono usate? Vengono usate per il Venezuela, vengono usate per il Golfo Persico e per tutte queste questioni qui, che sono: prendersi il petrolio del Venezuela è una cosa che Trump ha fatto per gli Stati Uniti, non ha mica fatto per il resto del mondo. Se si prenderà Cuba, idem. Ha cercato di prendersi l'Iran, come sopra. Quindi l'argomento di Trump è: noi spendiamo tanto per la difesa e quindi voi dovreste esserci grati, non sta molto in piedi, anche perché si è visto chiaramente, soprattutto con questa seconda gestione Trump, che gli Stati Uniti hanno un timor panico di perdere posizioni a livello internazionale e si affidano ai due strumenti più forti che hanno per cercare di invertire questa tendenza, insomma, fare tante altre cose. Questi strumenti sono, da un lato, il dollaro, e difatti Trump è arrabbiatissimo con tutti i progetti di dedollarizzazione, di strumenti alternativi di pagamento, eccetera, eccetera, e le forze armate, perché dal punto di vista industriale gli Stati Uniti non sono più la potenza che erano qualche tempo fa rispetto alla tenuta dell'Europa, all'avanzata dell'Asia, alla concorrenza della Cina.
0: Senta, direttore Scaglione, Trump non è che si limiti a chiedere più spese militari, sembra chiedere allineamento politico. È ancora una NATO tra alleati o sta diventando un rapporto gerarchico Stati Uniti Europa?
1: Ma io credo che il problema di Trump è che non riesce più ad imporre un rapporto prettamente gerarchico. Nel caso della guerra all'Iran c'è stata praticamente una specie di, se vogliamo metterlo in questi termini, ammutinamento degli europei, no? Dalle posizioni più radicali di Pedro Sanchez in Spagna a quelle più titubanti della Germania di Merz, ma comunque nessuno ha voluto essere coinvolto in questa guerra, che peraltro è finita come è finita, cioè male per gli Stati Uniti. Quindi a me pare che spesso l'azione di Trump sia una specie di nuoto controcorrente rispetto a una tendenza mondiale che è quella di ridimensionare il ruolo degli Stati Uniti, che restano naturalmente la superpotenza, restano il paese dell'innovazione tecnologica, restano il paese che ha tanti atu molto molto importanti che gli consentono di essere sempre un paese, diciamo forse il paese più potente del mondo, ma questa potenza si sta piuttosto evidentemente logorando, e naturalmente nelle crepe che si aprono sfugge questo e quello, e tra l'altro sta un po' sfuggendo l'obbedienza degli europei.
0: Grazie al direttore Fulvio Scaglione, grazie naturalmente.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito e buona serata a tutti di nuovo.
0: Buona serata anche a lei, serata che continua assieme a voi fino alle 20. Forza con i messaggi vocali, la vostra voce, il vostro punto di vista, non vi limitiate, che non vi dovete limitare ad ascoltare, basta, dovete anche parlare. 334, se volete naturalmente, nessuno vi forza e vi obbliga, stiamo scherzando. 334 11 11, limitiate, che non vi dovete limitare ad ascoltare, basta, dovete anche parlare. 334, se volete naturalmente, nessuno vi forza e vi obbliga, stiamo scherzando. 334 11 11 622, musica e torniamo.

0: Zanetti, direttore dell'unità.
1: Buonasera a voi.
0: Come va?
1: Eccomi.
0: Chi ha litigato
1: qui.
0: Con chi ancora? Chi ha tu hai litigato con qualcuno? No.
1: Io ancora non con nessuno oggi, magari più tardi. A cena posso litigare con qualcuno, oggi non ho litigato con nessuno. La situazione è eccellente, sotto controllo.
0: È già un vantaggio, direttore.
1: Cambia un premier in Gran Bretagna.
0: La tua prima pagina di domani sarà dedicata a questo, no?
1: Alla Gran Bretagna.
0: Direttore, ti sto perdendo, direttore.
1: Questa è una cosa.
0: Abbiamo litigato con l'audio, con i microfoni. Che succede? Vediamo di metterti in sicurezza.
1: Benissimo.
0: Ah, tu senti benissimo? Benissimo.
1: Io sento molto bene, sì. Forse ora mi sentite anche voi, sono uscito.
0: Ah, ecco, c'erano quattro mura a dividerci.
1: La prima pagina è divisa fra Gran Bretagna e seguito dello scontro fra Italia e Stati Uniti, che comunque diciamo resta una questione molto seria, anche se poi nessuno riesce a capire bene in che consiste e tutte le conseguenze potrà avere. È una cosa così inedita e che non ci sono analisti in grado di dirci se
0: allora,
1: questo avrà delle conseguenze
0: serie.
1: Facciamo
0: una cosa, io se il regista me lo conferma, sento molto male, quindi richiamiamo Piero Sansonetti, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, brano e torniamo da Sansonetti.

0: E scusami direttore, perché siccome ogni volta che sei in collegamento con me e sempre in generale devo dire dispensi delle perle di saggezza, sentirle disturbate anche no. Stavi dicendo...
1: No, dicevo che i due temi sono da una parte la Gran Bretagna e dall'altra i rapporti ancora fra Italia e Stati Uniti. Nessuno riesce bene a capire se questo scontro fra Trump e Meloni potrà avere conseguenze lunghe e serie o se invece è una novità diciamo folcloristica di questo Presidente degli Stati Uniti che non sai mai cosa può fare. Naturalmente sono due ipotesi molto diverse, perché se invece fosse uno scontro vero, beh, insomma, cambierebbe molte cose sia per l'Italia che per l'Europa.
0: Ne pagheremo le conseguenze tutti i giorni. Altro che non lo so, cosa punta Trump? Chi esce più danneggiato da questo scontro? Trump o Meloni?
1: Sai, Trump o Meloni. Se la Juventus incontra una piccola squadra del in genere chi si rimette la piccola squadra fra gli Stati Uniti e l'Italia, non è che ci siano la forza degli Stati Uniti è 10 volte superiore a quella dell'Italia, non della Meloni in particolare, proprio dell'Italia, del nostro paese. Peraltro la storia della democrazia italiana è una storia che è tutta, adesso non usiamo la parola subalterna perché può sembrare brutta, ma comunque in qualche modo legata agli Stati Uniti, sia alla politica che all'economia americana, quindi non è semplice uno strappo, no? Poi anche uno strappo imprevisto, improvviso, nel senso che al contrario il governo Meloni sembrava quello più amico di tutti degli Stati Uniti. Naturalmente c'è la variante che invece sia e che semplicemente a Trump ci ha avuto 5 minuti e poi gli passa e tutto torna normale.
0: Sì, però sono stati una serie di 5 minuti, voglio dire, un'esistenza quasi dedicata a botte di 5 minuti, perché qua i 5 minuti ormai.
1: Sì, no, infatti la situazione è sicuramente preoccupante, però io sinceramente se io dovessi dire vabbè che deve fare il governo italiano, non saprei cosa può fare, si è preso una barca di insulti, anche molto, poi sai, perché non è che c'è uno scontro politico, perché l'attacco è strettamente personale. L'attacco è proprio personale, no? È di diretto contro Giorgia Meloni, però è personale, ma quello è il Presidente del Consiglio, rappresenta l'Italia, rappresenta gli interessi italiani, in parte addirittura rappresenta l'Europa, e quindi i insulti personali sono difficili da considerare un fatto secondario. Bisogna dire che certo non è la prima che li subisce, li ha subiti il Presidente francese, li ha subiti il Presidente tedesco, li ha subiti in maniera quasi violenta il Papa, e quindi da questo punto di vista diciamo Giorgia Meloni in buona compagnia, però certo se poi ci dovessero essere delle ritorsioni economiche contro l'Italia sarebbe un bel guaio per tutti noi.
0: E se Trump va avanti ce le potremmo anche aspettare, sarebbe un guaio per tutti noi, sì, ma sarebbe anche un guaio per tante altre situazioni, innescherebbe tutto questo una serie di reazioni a catena, e dove andiamo a finire? Le guerre economiche sono terribili, più ancora fanno più morti ancora delle guerre vere.
1: Forse noi dovremmo renderci conto che questo davvero è il momento di fare l'Europa, perché sai, la parola Occidente non vuol più dire moltissimo. Perché non esiste un Occidente monolitico, anche perché sono in crisi i due pilastri dell'Occidente, che sono quelli anglosassoni, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. E allora l'Occidente resiste se le sue realtà, le sue singole realtà diventano forti. E l'Europa c'ha un compito fondamentale, perché di fronte alla crisi dei paesi anglosassoni è l'Europa che dovrebbe dire la sua. L'Europa è forte, c'ha 500 miliardi di abitanti, c'ha le industrie manifatturiere più forti del mondo, c'ha un mercato straordinario, è la culla della democrazia, insomma, non scherziamo. Se diciamo le parole Germania, Francia, Italia, Spagna, mica stiamo scherzando, non è che esistono solo la Cina e gli Stati Uniti nel mondo, però deve convincersi di esistere. L'Europa non si è ancora convinta di esistere, non si è proprio convinta di esistere, capisci che voglio dire? Nel momento in cui si convince che esiste, che c'è, poi vediamo come lo organizziamo, vediamo come si organizza politicamente, vediamo come si organizza l'esercito, però deve convincersi che non è solo una moneta, e se è solo una moneta vale niente, e deve essere la politica, e deve essere la politica che esprime la grandiosità delle tradizioni politiche d'Italia, Francia, Germania, Spagna.
0: Ho capito, ma tu vivi in un mondo ideale. La materia prima dove la trovi? Dove li trovi?
1: Noi viviamo, o pensiamo, o alziamo un po' il livello dell'utopia. Oppure non è che ci possiamo aspettare che ci salvano di nuovo gli americani. Gli americani non ci salvano più. Non ci salvano più gli americani, non è più sufficiente, non hanno più nemmeno la forza culturale e politica per esprimere l'egemonia che hanno espresso negli ultimi 50 anni. E per questo dico, deve nascere l'Europa, e che comunque è un luogo. Guarda che io non sono europeista e non pensare che sono no, però mi pare che è l'unica soluzione, che se l'Occidente si vuole salvare lo salva l'Europa, se no l'Occidente non si salva. Però non si salva, è un crollo dell'Occidente, capisci che sarebbe uno squilibrio nel mondo spaventoso. E poi noi dobbiamo abituarci all'idea che non è vero che la civiltà va sempre avanti, alle volte è andata indietro e può sempre tornare indietro, e se torna indietro una civiltà così attrezzata, così forte, così tecnologica, così avanzata scientificamente è un bel guaio, perché una cosa è se torna indietro la civiltà del 1300, è una cosa se torna indietro quella del 2100, è molto più pericoloso, non so se mi spiego, le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, le armi atomiche, è una civiltà che è in grado di distruggere il pianeta.
0: Hai capito perché volevo la qualità ottima dell'audio, per sentirti dire queste cose che ci fanno riflettere, e ti ringrazio, grazie direttore Sansonetti.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Grazie Piero, è sempre un piacere. E come sempre un piacere ascoltare il nostro giornale radio. Subito dopo torno anche con i vostri messaggi. Approfittate per registrarli ora. 334 11 11 622.
2: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'Unione Europea. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi al 1 ottobre l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. L'obiettivo è garantire la sicurezza dei dipendenti impiegati nei settori maggiormente esposti alle alte temperature, in particolare nelle attività svolte all'aperto. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano in provincia di Avellino. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 morti. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi dell'operazione le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni e ad allontanarsi dall'area interessata. Secondo l'ultimo aggiornamento sarebbe deceduto anche l'aggressore, che indossava una tuta mimetica. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente nello studio Ovale. Poi si è rivolto agli alleati e ha dichiarato: non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. Con il 68,58% dei voti ha superato Giancarlo Abete. È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità, le prime parole di Malagò. Telefonata ad Abodi, venerdì incontro tra il ministro e il neopresidente, confermati anche i consiglieri federali per la Serie A Marotta, Campoccia e Chiellini. Ed è tutto, buona serata.
3: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E tra poco gli altri nostri analisti sul rapporto Trump-Meloni, ma io vi chiedo: da che parte state? Difendete Meloni o siete tra cui quelli che lo ha fatto la sinistra in questi giorni, che danno grande solidarietà a Meloni per l'attacco ricevuto dal nostro paese, ma dicono che in fondo è andata a cercarsela? Sentiamo tra poco.

0: Saluto Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio, dove ha l'incarico all'internalizzazione ed è presidente dell'AICE. Buonasera Garosci.
1: Buonasera a lei, direttore, anche agli ospiti.
0: Allora, presidente Garosci, quanto pesa oggi il mercato americano per le imprese italiane? Parliamo di un interscambio che supera gli 80 miliardi di euro l'anno e degli Stati Uniti come primo mercato extraeuropeo per l'export italiano. Insomma, lo scontro Meloni-Trump ci dà l'occasione anche per fare un focus su questo, perché poi non sappiamo, no? Imprevedibile Trump, quindi prepariamoci con i numeri almeno.
1: È vero, quelli non si possono modificare e non dipende da come ti svegli la mattina. Ha detto bene, 80 miliardi, di cui 20 a nostro favore nel bilancio tra import ed export. Gli Stati Uniti sono un grande paese, un grande mercato, ma non è l'unico. E l'Unione Europea cresce, e l'Italia all'interno dell'Unione Europea, come dire, cresce ancor più degli altri grandi potenze. Avete letto sui giornali le notizie di ieri che siamo diventati la quarta potenza mondiale in termini di export davanti al Giappone. Quindi vuol dire che tutto sommato stiamo muovendoci bene, che le nostre aziende hanno una forte capacità di resilienza, e quando chiudo un mercato, fosse anche straimportante come quello americano, ne apriamo altri due da qualche altra parte del mondo. Io la so esperto e direi anche di più del sistema del Sud America, del Brasile, e come sa, dal 1 giugno l'Unione Europea ha chiuso un accordo di libero scambio con i paesi del Mercosur, 300 milioni di abitanti, come dire, molto vicini ai prodotti italiani, prodotti e servizi italiani, che adesso potranno acquistare con dazi più bassi, con la tranquillità di non avere come avversari i falsi prodotti, formaggi, salumi, eccetera, sudamericani. E questo le nostre aziende ci comunicano che già dalle primissime settimane di accordo sono migliorate le trattative commerciali, appunto, con Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay, che sono i quattro paesi del Mercosur. Poi in un secondo tempo probabilmente arriverà la Bolivia. Nel frattempo stiamo come Unione Europea attivando l'accordo con il Messico, altro paese importantissimo. Quindi vogliamo bene agli Stati Uniti, però c'è un mondo intero per il commercio a disposizione. Ecco,
0: questo è un bel messaggio, ed è anche il messaggio che siamo italiani, ci possono passare tutti i tornadi addosso, che noi ci rialziamo più forti di prima, perché questo siamo. Senta però, presidente Garosci, se la frattura politica tra Roma e Washington dovesse trasformarsi in tensione commerciale, quali sono i settori che rischierebbero di più?
1: I loro, non i nostri, perché non fosse altro per quei 20 e passa miliardi di sbilancio del rapporto import-export. Noi, come dire, abbiamo già vissuto dall'inizio di questi alti e bassi up and down del presidente, che cosa vuol dire il rischio di... Non c'è tutto questo rischio. Io all'inizio, un po' seriamente, un po' scherzando, citavo, forse per me la più bella opera di Shakespeare, che è tanto rumore per nulla, insomma. Stamattina, neanche per la posta, ero ospite alla celebrazione dei 111 anni della Camera di Commercio americana in Italia, con rappresentanti del nostro governo, con tutti gli amministratori delle aziende americane che lavorano in Italia, sottolineo americane che lavorano bene in Italia e italiane che esportano in America. Ho visto un clima di grande amicizia e disponibilità. Non voglio dire, non dobbiamo estrapolare una frase infelice. Mi pare che una tosta come la Meloni scongiura di fare un selfie col presidente americano, ma dai, non ci credo neanche nei fumetti. Non estrapoliamo quindi una frase da un rapporto di collaborazione che dura dal 1946, con reciproca soddisfazione e che nello specifico della sua domanda vede un grande interscambio a nostro favore di farmaceutici e medicamenti vari, ma soprattutto insulina. Fatevi voi la domanda del perché.
0: Certo.
1: Poi di macchinari, di automotive, cioè i vini nella prima fase, prima che il Tribunale Supremo togliesse i dazi imposti dal presidente americano, erano aumentati del 10%. Non ha bloccato le importazioni di vini italiani. Dico, cito i vini per dire un prodotto fall in love da parte degli americani, no? Vini, formaggi, salumi, moda naturalmente e tante altre eccellenze italiane. Se uno vuole un vero, adesso speriamo che non si offenda qualcuno, un vero Barolo, un vero Sassicaia, un vero, è disposto a pagare un 9% in più di tasse, le altre c'erano già e quindi non pensavamo certo che ce le togliessero. Quindi,
0: io devo dire che sentire il presidente dell'Associazione Italiana Commercio Estero, nonché vicepresidente di Confcommercio, darmi questa lettura di grande orgoglio per quanto riguarda il nostro paese, insomma, è motivante, perché tutti a prevedere catastrofi, tutti alla finestra a guardare che succede, pronti a ripararsi, invece la sappiamo fare, ne abbiamo subite di ogni, no?
1: Bravo, veniamo da anche scenari purtroppo peggiori in casa nostra, ai tempi del Covid, eccetera. Però voglio fare una distinzione che ha già fatto il mio presidente Carlo Sangalli non più tardi di ieri, l'altro ieri. Cioè, un conto sono i rapporti commerciali e noi su quelli stiamo tranquilli perché, ripeto, uno ha bisogno dell'altro, l'Italia è l'Unione Europea degli Stati Uniti e gli Stati Uniti dell'Unione Europea, ma altro è il discorso del rispetto, della stima, di una reciproca capacità di fare politica internazionale. Questo non lo possiamo accettare, lo ha detto bene anche Sangalli. Non lo possiamo accettare non solo perché più tardi di pochi giorni fa si è permesso di fare le stesse cose col Santo Padre, magari senza reiterare quando qualcuno gli ha tirato la giacca e gli ha detto fermati lì e basta. Ripeto, ho troppo stima del nostro primo ministro per pensare che sia andato a scongiurare un selfie e che lui, non sapendo più a cosa attaccarsi, abbia detto questo. Noi oggi parliamo con una voce sola, che è quella dell'Unione Europea, dobbiamo farlo sempre di più, sempre di più. Vi ricordate quando tutto è partita la storia dei dazi, quel grosso tabellone da maestro di scuola che lui aveva davanti alla Casa Bianca?
0: Sì, sì.
1: Da domani mettiamo i dazi a Canada, Giappone, Unione Europea. Non c'era scritto Canada, Giappone, Italia, Francia, c'era scritto Unione Europea. E l'Unione Europea siamo noi, oggi più forti che mai, grazie a politiche giuste del governo attuali e ancorché migliorabili, ci mancherebbe, ma facciamo un passo alla volta, insomma. Adesso non so quanto tempo ho da prendere, ma vado con i dati velocissimi che ho nella testa. Insomma.
0: La prego.
1: L'Unione Europea è il maggiore esportatore al mondo di prodotti finiti, cioè lavorati, a circa il 14-15% di questo export. I dati sono gli ultimi disponibili a fine 24. La quota Unione Europea del commercio mondiale è quasi del 10%, è secondo solo alla Cina che ha il 12%. Gli Stati Uniti sono terzi col 7%. E potrei andare avanti così, cioè pensiamo anche solo al numero di abitanti e quindi potenziali consumatori di tutti i segmenti, quelli socialmente di un tipo e di un altro, ma la Russia ha 150 milioni di abitanti, l'Unione Europea ne ha 450. Il vostro telegiornale ha appena confermato, dato la notizia delle dimissioni del primo ministro inglese per probabilmente lasciare il posto all'ex sindaco di Manchester, Barnum, che è l'unico candidato dei laburisti, e quindi anche la Gran Bretagna, che è fuori da tutto quello che sto dicendo, sia dai dati, certo, sia dall'impostazione tutto sommato ottimista. Pensate, nel momento in cui magari con un nuovo primo ministro vanno a nuove elezioni, a nuove, scusi, referendum, e la Gran Bretagna rientra nell'Unione Europea, e allora siamo noi, sarà il nostro primo ministro a dire: vuoi un selfie, presidente americano?
0: Garoshi, presidente Garoshi, a presto, perché mi piace presto, molto la sua impostazione.
1: Vi lascio con una battuta. Io ho dei veriti in famiglia che ogni tanto mi ricordano che il codice marinaro di Venezia del 1200 diceva: è il capitano della nave che ha sempre torto. Ho detto tutto.
0: Ha detto tutto. Grazie Garoshi, grazie
1: a
0: davvero.
1: A presto, buon lavoro.
0: A presto, a presto. Noi torniamo dopo il brano.

0: E allora vi confesso che mi è molto piaciuto l'intervento, lo stavo dicendo a Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Rispinti in redazione, mi è molto piaciuto l'intervento dell'ospite che c'era prima, Riccardo Garosci, vicepresidente di Confcommercio e presidente dell'AICE, perché dice alla fine, no, che voleva essere anche il senso di tutto questo ciclo di trasmissioni. Alla fine l'Italia, gli italiani hanno nel proprio DNA la forza per uscire da tutte le crisi. Pensiamo solo alle tasse, agli adempimenti burocratici, cioè le imprese sopravvivono a questo e sono già eroiche. E poi guardano al mondo e vendono il Made in Italy, una roba che non è che si possa copiare o taroccare, e quindi siamo superiori e forse dobbiamo ricordarci di esserlo. Questo praticamente è un concetto che mi piace molto, ma comunque tra poco sentiremo altri ospiti, tra cui politici ed economisti, e vedremo se sono in grado di infonderci lo stesso ottimismo. Ma l'ottimismo è gratis, mica si muore di ottimismo. E viva l'ottimismo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi vocali. Adesso la linea alla pubblicità e subito dopo si torna qui.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: È mezzanotte e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate, durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco, visto che ci chiediamo se ci dobbiamo aspettare il ritorno dei dazi dopo le intemperanze, le intemerate di Trump e le risposte di Meloni, tra poco ancora parliamo di economia italiana con Alessandro Platerotti.

0: Saluto il giornalista economico Alessandro Platerotti, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Allora, a tuo avviso, quanto può costare all'economia italiana una vera rottura con gli Stati Uniti? Non a livello di adesso, ma se si andasse oltre.
1: Ma non si riesce nemmeno a ipotizzare una questione del genere, perché i danni sarebbero talmente enormi per la nostra economia e il sistema nel suo insieme, a cominciare da quello bancario, perché poi mi preoccupo sempre della catena di trasmissione del denaro, e tieni presente che le banche americane hanno di fatto il controllo su tutte le operazioni di finanza straordinaria delle nostre imprese. Allora già quello, se ci fosse una rottura e per caso il presidente americano decidesse di dire alle banche: benissimo, bloccate tutte le emissioni obbligazionarie e le quotazioni delle aziende italiane. Parto proprio da un esempio di cui non si parla mai, ma ricordiamoci che JP Morgan, Goldman Sachs e tutte le grandi banche americane sono quelle che muovono il mercato finanziario italiano, a cominciare dai fondi di investimento e di private equity a BlackRock. Allora, se parliamo della finanza, sarebbe un terremoto finanziario di proporzioni inimmaginabili. Se vogliamo parlare del commercio, se aumentano, finora noi siamo usciti molto bene da queste tempeste dei dazi, perché non tanto certo, perché siamo stati bravi noi, ma perché di fatto gli importatori americani hanno assorbito rincari e i dazi sono cambiati 3 volte, poi sono stati bloccati dalla corte, poi ristorati al 10, quindi diciamo così, di fatto lo shock non c'è stato. E infatti l'abbiamo visto dai dati della bilancia commerciale, che con gli Stati Uniti ha continuato di fatto ad andare bene. Allora, però, se si mettessero dei dazi del 50 o del 70 o 100%, come ha minacciato ad esempio col Brasile, vi ricordate, era stato il primo paese ad essere minacciato in questo senso, poi non c'è stato, naturalmente, però ecco, le ripercussioni sarebbero enormi. Poi diciamo così, il commercio internazionale è indubbiamente il crocevia, continuano ad essere gli Stati Uniti, e quindi per noi è fondamentale avere dei rapporti diciamo così sani con gli Stati Uniti. Ora, io credo che uno scenario in cui ci sia una rottura economica con gli Stati Uniti non sia nemmeno immaginabile, anche perché è l'interesse del sistema americano avere un piede molto forte in Italia, che è un mercato importante comunque. Quindi io credo che sia una di quelle minacce o di quegli scenari che possiamo discutere in termini, ecco, che cosa succederebbe se un meteorite colpisse la Terra? Uguale,
0: certo, siamo allo stesso livello.
1: Esatto, quindi io lo dico non è tanto per assicurare, ma per riportare veramente in un ordine delle cose più giuste e delle paure degli scenari che in questo momento, con lo scontro tra la Meloni e l'America e tra l'America e il resto d'Europa, un po' è venuto fuori. Ma come vedete, poi di fatto questo è un sistema che è interdipendente. Un conto è parlare dei soldati americani, un conto è parlare delle banche e delle imprese americane che sono qui. Ricorda la presenza delle multinazionali americane in Italia, è enorme. E che cosa fai? Fai dazi sulle imprese americane che lavorano in Italia? Ecco, per quello ti dico che poi. Però un fatto resta, che è ovvio che quando si va a discutere di regole del commercio, di accordi che più approfonditi in questo senso, quello magari in una tensione politica con gli Stati Uniti potrebbe essere molto molto più difficile negoziarli o raggiungerli.
0: Ecco, Alessandro Platerotti abbandona i panni del giornalista economico e fai l'osservatore, sempre giornalista ovviamente, sì. Ma di questo di queste schermaglie Trump-Meloni, con tutto che è iniziato Trump eccetera, che idea precisa ti sei fatto?
1: Ma guarda, io mi allineo con quello che è un po' l'idea più diffusa. Qui stiamo parlando di una persona che è estremamente egocentrica, che oggettivamente sembra aver perso totalmente l'equilibrio in quello che dice, soprattutto oltre che quello nei comportamenti poi anche strategici degli Stati Uniti, come abbiamo visto i flip flop avanti, stop and go, prima con la Russia, sull'Ucraina, su Israele, un po' su tutto. Però ecco, la questione vera è in questo momento che Trump è una persona assolutamente inaffidabile, perché è un morale totalmente, e soprattutto questo lo devo dire, c'è un problema vero: lui non rispetta le donne, non le ha mai rispettate.
0: Questo
1: è un altro fatto di cui non si vuole parlare, ma in realtà è così. Guardate anche la sua storia personale, è costellata di questi comportamenti con le donne, a parte il processo che ha perso. Quello con l'escort, ricordiamo, certo. Maltrattamenti, è la questione di Epstein. Lui non rispetta le donne e quindi si è sentito pienamente in diritto di prendersela in termini veramente volgari con la Meloni, perché oggettivamente questo è. Io mi ricordo molto una cosa simile, accadde anni fa, la gente non se lo ricorda, ma quando Obama nominò Hillary Clinton segretario di Stato e la mandò a fare l'inviato in Medio Oriente, gli arabi non rispettavano le donne, soprattutto bionde. Era impossibile per lei negoziare qualunque accordo con loro. Quando ci sono certe barriere culturali, mettiamole in gioco poi nelle relazioni internazionali per capire alcuni comportamenti. Non troverete grazie. Mai una donna che negozia per gli arabi, ecco, questo è il concetto.
0: Grazie, grazie a voi, Alessandro Platerotti, davvero grazie. E noi torniamo dopo il brano, ascoltiamo la voce dei nostri politici.

0: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma secondo me ha ragione il suo ospite che dice che noi dobbiamo stare appiccicati all'Europa, punto e basta. Anche perché se vogliono mettere i dazi li mettono a livello europeo, non li mettono a livello italiano. Però il problema, secondo me, per questo io dico che la Meloni deve pagare politicamente per le scelte di politica estera che secondo me sono state completamente cannate. Cioè, lei quando è stata eletta, io non me lo dimenticherò mai, ha detto: e cosa si chiedono in Europa perché sono stata eletta io? E che succederà? Che succederà? Che è finita la pacchia! Ecco, già si era presentata proprio in questo modo all'Europa. Ma perché? Perché lei strategicamente aveva lanciato il ponte verso Trump. Però solo lei non ha capito che a Trump di lei non gliene frega assolutamente niente. Accortosi che lei non era così determinante in Europa, ma soprattutto che c'è una nostra Costituzione che impedisce alla Meloni di darle più di quello che già gli ha dato, che non è poco, e allora Trump l'ha scaricata, perché al primo no che tu dici, dopo che gli fai tutti quei sorrisi, che gli scodinzoli dietro, il primo no non lo accetterà mai da te. Sanchez ha fatto una politica testa alta, ha detto no. No alle basi, no all'aumento della spesa militare, perché la Spagna ha altre idee. Lui davvero è stato un sovranista, è questo che sto dicendo io. Adesso quello che deve fare Meloni, e lo ha capito, perché non è scema quella, è di stare vicino all'Europa, quindi smetterla con tutte queste follie contro l'Europa, magari riuscire ad accettare di cedere un po' di sovranità nazionale, perché senza l'Europa siamo un puntino e Trump ci prenderà calci in culo dalla mattina alla sera, e così la Cina, e così la Russia, e così tutti. Dobbiamo renderci conto che l'Italia è un bellissimo paese produttivo, ma siamo pochi, siamo vecchi e soprattutto non siamo così ricchi. Dobbiamo stare vicino all'Europa e lei deve riuscire ad accettare il fatto che a Washington c'è un pazzo. Quindi becco chiuso, vicino all'Europa, e basta con questi pontiera dell'amica pontiera, che lei non lo sarà mai. Ciao ciao!
1: Ciao anche al tuo ottimismo, all'orgoglio di essere italiana e tutto quanto, Silvana. Vabbè, saluto Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia. Ben arrivato.
2: Buonasera.
1: Allora, l'Europa, no? Si continua a dire l'Europa. Dove sta l'Europa, Salini, in tutte queste vicende?
2: L'Europa è un bellissimo progetto rimasto profondamente incompleto, ce lo siamo detti molte volte, però questa incompiutezza non può essere nascosta, e quindi quando si fanno invocazioni più che legittime alla necessità di affidarsi all'abbraccio europeo, non bisogna mai dimenticare che oggi quell'abbraccio è un abbraccio debole, ed è un abbraccio debole per una serie di ragioni legate al fatto che i potenti a partire da Francia e Germania ne stanno sfruttando la debolezza con una, diciamo, a tutela dei propri malcelati nazionalismi. Si guardi in economia come si è mossa e si muove molto normalmente la Francia, in modo totalmente protettivo, e si guardi sulle politiche di bilancio come si muove la Germania. Quindi, uno, punto primo, giustissimo invocare l'Europa, io sono un profondo sostenitore del progetto europeo, ma quel progetto diventa realmente capace di abbracciare e tutelare la forza dei Paesi membri nella misura in cui viene completato con una difesa comune, con un bilancio più grande, con una politica estera comune, e non con queste, diciamo, furberie di cui le grandi economie europee spesso sono le protagoniste. Poi meno ipocrisia, io ho ascoltato la parte finale di quello che veniva detto prima del mio intervento, meno ipocrisia, perché quando si dice che la Spagna di Sanchez ha lavorato a testa alta con l'America, si dice una cosa molto distante dalla realtà, per tante ragioni. La prima ragione è che la pantomima sulle spese della difesa è una bugia piena, perché la Spagna ha sottoscritto gli accordi che contengono all'interno dei paesi NATO la decisione di arrivare al 5%, dichiarando di non essere in grado di raggiungerli, ma non si è sottratta dal tavolo, ha partecipato e ha aderito con l'addendum che per politiche di bilancio interne fa fatica. Se secondo livello, dal bilancio precedente all'attuale bilancio, la Spagna ha aumentato di 10 miliardi di euro le spese di difesa, cioè ha aumentato le spese di difesa più di quanto non le abbia aumentate l'Italia, perché l'Italia in realtà ha figurativamente aumentato di 12 miliardi e mezzo, ma in realtà ha fatto una cosa un po' particolare che molti hanno anche un po' deriso, ma poi dopo faccio la precisazione anche su questo, cioè ha ricollocato dentro le spese della difesa spese che in passato non erano incluse tra quelle della difesa, ma avrebbero potuto essere. L'esempio classico che si fa è quello delle pensioni, degli accantonamenti pensionistici per il personale militare. Piccolo, però anche qui c'è un piccolo particolare: spese che in passato non erano incluse tra quelle della difesa, ma avrebbero potuto essere. L'esempio classico che si fa è quello delle pensioni, degli accantonamenti pensionistici per il personale militare. Piccolo, però anche qui c'è un piccolo particolare: che l'Italia era l'unico paese

0: fare, per cui chiedevano loro lo scorporo di quelle spese, così potevano tutti gli anni negoziare col governo più spese, cioè più stanziamenti, perché non ne avevano tanti quanti gli altri paesi. Quindi sono le furberie, però la realtà dei conti è questa. Allora, più Europa va bene, a condizione che l'Europa sia completata, e all'interno dell'Europa meno ipocrisia, perché se ci sono paesi che vendono messaggi sotto i quali c'è molta meno, diciamo, molta meno dignità di quella che viene venduta, questo va detto.
1: Grazie all'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia, buon lavoro naturalmente.
0: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
1: E adesso andiamo subito dalla l'ultima ospite di questa puntata di Italiano Limits, la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, che tra poco colleghiamo qui in diretta, ricordandovi sempre che ci siamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Senatrice Bevilacqua, benvenuta.
2: Grazie, buonasera.
1: Adesso come ne usciamo da questo caos con gli Stati Uniti? Come ci salviamo dagli strali di Trump? Quale posizione deve tenere l'Italia?
2: Beh, sicuramente dobbiamo ricordarci che la collocazione dell'Italia è saldamente all'interno del Patto Atlantico, che i rapporti con Washington devono necessariamente essere mantenuti a prescindere dall'interlocutore di volta in volta, insomma, che è il Presidente degli Stati Uniti. Detto questo, bisognava probabilmente non arrivare a questa situazione, mantenendo un rapporto da alleato e non da vassallo. Purtroppo la Presidente del Consiglio ha saputo dire solo sì a qualunque richiesta arrivasse da Washington, e oggi purtroppo stiamo vivendo le conseguenze anche veramente bruttissime dal punto di vista del rispetto che si dovrebbe al ruolo istituzionale di Giorgia Meloni, e che evidentemente il presidente Trump non considera minimamente di rilievo.
1: Ecco, voi che postura avreste tenuto al posto di Meloni?
2: Beh, io le posso ricordare quello che è stato fatto quando il presidente Conte è volato a Washington e di fronte alle richieste del presidente Trump ha messo davanti gli interessi degli italiani. In quel momento i cittadini italiani non potevano sostenere una corsa al riarmo che già il presidente chiedeva, e ci si è limitati ad un aumento assolutamente fisiologico rispetto a quello che poteva essere la necessità di intervenire sulle dotazioni. Di contro, il presidente Conte è stato quello che ha sottoscritto la Via della Seta proprio per offrire ai cittadini italiani la possibilità di diversificare sui mercati internazionali con altri paesi, altre aree di influenza che potevano essere un'alternativa e uno sbocco di sicurezza. Non per nulla oggi l'Italia è costretta a ritornare a Pechino, chiedendo ovviamente di riprendere il discorso bruscamente interrotto dal governo attuale.
1: Senta, l'Europa, la grande assente, la grande protagonista in negativo, se vogliamo, di questi scontri, senatrice Bevilacqua.
2: Sì, anche qui dobbiamo registrare ovviamente una assenza veramente determinante, soprattutto su tavoli importanti come quello del conflitto russo-ucraino. Pensare di lasciar dare le carte a Washington, che sappiamo benissimo come ha voluto darle con Zelensky e con Putin, evidentemente ha fatto il gioco degli interessi di tutti tranne che dell'Europa. L'Europa dovrebbe riscoprire i suoi valori fondanti, ovvero l'essere nata proprio perché non ci fossero più conflitti, e la grandissima aspirazione a risolvere e a intervenire nelle crisi internazionali, parlando soprattutto la voce della diplomazia, sicuramente non quella delle armi.
1: Beh, ma si sveglieranno adesso?
2: Ma ce lo auguriamo.

0: Diciamo che i presupposti non mi sembrano i migliori, visto e considerato che per poter essere protagonisti ai tavoli di pace bisognerebbe intanto individuare una figura che rappresenti l'Europa ai tavoli, ma noi lo chiediamo da 4 anni, ad oggi ancora non si è riuscito ad avere il nome di un inviato della pace. Sicuramente non può essere Putin a dire all'Europa chi deve trattare con la Russia, ma l'Europa si dovrebbe svegliare e scegliere come stare, insomma, ai tavoli con chi e con quale prospettiva.
1: Io ringrazio la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua, buon lavoro, buona serata.
0: Grazie, buona serata, buon proseguimento.
1: Grazie, e il proseguimento è scontato perché, come sapete, alle 20, come ogni sera, dal lunedì al venerdì, c'è il timone con il nostro Francesco Massardo, quindi un'occasione in più per restare in diretta su Giornale Radio. Io vi ricordo sempre le dirette dal lunedì al venerdì, ma ci sono dirette anche il sabato, la domenica e festivi. Giornale Radio è sempre attiva, sempre in fermento e sempre pronta ad informarvi. E allora, per orientarvi in quello, io consiglierei di lasciarla sempre accesa sta radio, e quindi siete a posto. Però se avete anche magari da lavorare o da far altro, per orientarvi nel mondo di Giornale Radio, ve lo ricordo sempre, ci tengo particolarmente che andiate dentro a curiosare il sito www.giornaleradio.fm, le notizie, i conduttori, i programmi, il palinsesto e la possibilità anche di ascoltare la nostra Giornale Radio proprio da lì, anche se il modo che io preferisco è quello di scaricarla sul telefonino, così andate a fare una corsa al parco e con gli auricolari sentite Giornale Radio. Non fatela in questi giorni la corsa al parco se non alle 10 di sera, visto che ci sono 40 gradi all'ombra. E a proposito di 40 gradi all'ombra, adesso col fresco della sera c'è il timone delle 20. Noi, nel ringraziare ovviamente Matteo Rispinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia, noi ci risentiamo puntuali domani alle 17. Partecipate numerosi, come dice quel tale, e naturalmente restate sempre, scherzi a parte, all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani.
2: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
3: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
1: L'attimo fuggente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Comandante dell'esercito del nord. Generale delle legioni Felix. Servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: A bere go! Sei democratico!
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico!
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico!
14: E allora me la fa parlare, Bill!
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
16: Abbiamo gente furiosa.
10: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
17: Buongiorno! Lunedì 22 giugno 2026, San Paolino da Nola. E ricordate, per migliorare la vostra vita, abbiate il coraggio di osare sempre. Ciao!
18: Sveglia dormienti, sveglia. Il nuovo terrificante pasticcio di Donald Trump ormai è il delirio, diciamolo chiaramente, il delirio. Sì, perché ieri con quella minaccia non torneranno a casa quelli della trattativa, non ci sarà più un paese, ha costretto la delegazione iraniana a minacciare di alzarsi e poi alzarsi, andarsene dal tavolo delle trattative, poi imporre la sua regola. Sì, perché ormai è evidente, l'Iran ha il controllo dello stretto e Trump non riesce a prenderlo. Lo ha spiegato in maniera molto chiara ieri, devo dire, Carlo Calenda, in cui ha detto: basta un drone a Doha, basta un drone a Dubai, all'Iran, per bloccare migliaia di miliardi di investimenti, l'economia del Golfo, quella del dollaro, la sicurezza dei paesi, il turismo. Mentre non basta un bombardamento per occupare Hormuz. Questa è la prima notizia, e non è poco, perché da questo petrolio dipende ancora la nostra economia e anche quella dell'America, motivo per cui Trump, a corto di risorse energetiche, mina i colloqui, ma si trova in grande, grandissima, terrificante difficoltà. Dopodiché non è finita, perché il problema è che in Libano, l'altro anello dell'accordo, quello che sta a cuore all'Iran, che dice: o ci si ferma in Libano oppure non c'è la pace. Bene, in Libano Israele vuole fare come vuole, continua a distruggere, bombardare, obbligare la capitale a vivere nel terrore, e questo è il secondo tema enorme di questa storia, l'anello che non torna. Ma non è finita. Vi ricordate come io disistimo, ho sempre detto, il citrullone il citrullone Starmer, l'uomo che ne sta facendo di tutti i colori, che si è messo nella banda del gruppo delle tre, che vuole sostenere e sta sostenendo l'offensiva dell'Ucraina a Mosca, quindi davvero un leader mediocre per quello che ha fatto nel mondo, ma terrificante per quello che ha fatto in Gran Bretagna. E c'è un'intervista, devo dire, molto illuminante di Robert Harris, il grandissimo bestsellerista britannico. C'è questa pagina intera su Repubblica e sentite che lampi si sta dimettendo in questi momenti, in queste ore. Starmer non è un vero leader, dato che Blair, ho incontrato Sir Keir in Scozia, oh my god, non ho mai parlato con un premier più noioso di un contabile, zero carisma, zero personalità, zero leadership. Beh, direi. E poi ancora più impietoso nel tracciare il quadro. Temo che purtroppo sia solo l'inizio, anche perché se si guardano le statistiche, il 20% della popolazione britannica non è nata nel Regno Unito, il 40% dei bambini nati qui è figlio di almeno un genitore straniero. Non c'è bisogno di essere statistici per prevedere cosa accadrà. Le pressioni su welfare, istruzione e sussidi aumenteranno sensibilmente e gli autoctoni saranno sempre più furiosi. Nel mio paese oggi sta accadendo di tutto. La working class è frammentata, furiosa verso gli immigrati, i figli dei borghesi non riescono a pagare l'affitto, nemmeno le tasse. La classe dirigente ha chiaramente perso il controllo della situazione. Temo che finirà molto male. Vi ricordo che Robert Harris, oltre a essere l'autore di Fatherland, una penna strepitosa, fra poco uscirà il suo nuovo libro, è anche un storico sostenitore del Labour, il partito di Starmer. Dunque il quadro è completo e veramente l'unica speranza che ha la Gran Bretagna adesso è mandare a casa questo incapace e sperare che presto, subito, arrivi il suo avversario, il suo competitore, l'ottimo sindaco di Manchester. Ma poi è stato il weekend di rassicurazione della Meloni, che va a sfilare davanti al Pini e dice: ho bisogno di un po' di sano patriottismo, beata lei, per recuperare e rimettersi dopo lo scontro e la battaglia con Donald Trump. E ovviamente libero la risposta a Trump, la foto di Giorgio applaudita e poi il sottotitolo: altro che calo di popolarità. Magari. Infine, vabbè, una buona notizia per la cronaca: hanno ritrovato le due sorelline. C'era dietro ancora una volta un drammone familiare, erano nascoste a casa della zia materna. Bene, tutto questo per cominciare. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Ovviamente uno dice: che cosa accade adesso? Beh, è molto, molto difficile prevedere cosa accadrà su Hormuz. Di certo ancora gli iraniani controllano il cuore dello stretto e questo è il tema più interessante. Sentite Fratoianni: le parole di Trump contro la Meloni indecenti, ma sono frutto delle sue scelte. 4.
4: Le politiche industriali, lo chiedo a Michele De Palma, potremmo fare con 45 miliardi all'anno messi sulle politiche industriali. Allora, la tentazione è quella, poi ci pensi un attimo e dici: sai, che Trump sia un volgare arrogante, lo abbiamo visto oggi, ma lo sapevamo anche prima. Lo sapevamo quando copriva e accompagnava il suo amico Benjamin Netanyahu, criminale di guerra nel genocidio in Palestina. Lo sapevamo quando attaccava il Venezuela e Giorgia Meloni diceva che era un atto di autodifesa. quando ha attaccato l'Iran con una guerra illegale, Georgia ha detto non condanno e non approvo, e lo sappiamo mentre sta strangolando Cuba e Giorgia Meloni non dice una parola. E insomma, quindi ecco, la tentazione c'è, poi la razionalità.
18: Sentite, Tajani, Trump incomprensibile, ma i dati dell'export confermano l'affetto americano per i nostri prodotti.
5: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti, abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano, prodotto di qualità. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
18: E sentite come viene accolto Vannacci a Firenze: un generale, c'è solo un generale, Italia, nazione, remigrazione. Sentite, sentite. E sentite cosa dice Fedriga su Vannacci: dite di non votare Lega a chi crede alle sue promesse. Fedriga, Fedriga,
11: però oggi siete tutti qua e so che tutti votate Lega, però io vi dico cosa dovete dire in giro e vi spiegherò perché non votare Lega. Io vi dico non votate Lega, e dico di non votare Lega alle persone che vogliono credere a coloro i quali dicono che risolveranno i problemi dell'immigrazione in un giorno e che saranno sicurezza in ogni angolo sperduto di questo paese. Non votateci, perché se volete credere a chi vi dice che risolve questo problema in un giorno, penso che sia un problema di chi voglia chiedere a questa stupidaggine, e non è un problema di chi la propone, perché anche chi la propone sa che sta dicendo e sta prendendo in giro i cittadini. Noi affrontiamo le cose con serietà, complessità, conoscendo le difficoltà e portando dei risultati che risolvono tutti in un giorno. No, non risolvono nemmeno tutti in 5 anni, ma passo dopo passo cerchiamo di affrontare le situazioni.
18: Ancora
11: in modo serio. Se vi dico di non votare Lega e dite di non votare Lega a chi pensa che se vota magari qualche generale che gli fa avere più soldi a tutti, 100.000 euro in tutti, non votate Lega. Perché noi non prendiamo in giro la gente e vogliamo avere un rapporto di fiducia e di realtà con chi siamo chiamati a rappresentare. Io ho fatto la mia campagna elettorale ultima dicendo di non votarmi se qualcuno pensava di risolvere tutti o prometteva di risolvere tutti i problemi della sanità in un giorno.
18: 17. Antonio Polito, interessante al punto G, se si farà la legge elettorale che vuole il centrodestra, chi si colloca fuori dalle due sponde sicuramente non governerà. Calenda si candida a un ruolo di testimonianza, sentitelo.
19: Ma se si fa la legge che vuole fare il centrodestra, e io credo che si farà, sì, quello come chiamarlo, ma insomma, che prevede un premio di maggioranza che dà una maggioranza sicura a chi arriva primo, beh, allora chi si colloca fuori dai due poli certamente non governerà, perché uno dei due poli sicuramente vince, questo è il punto. Quindi si candida un ruolo a Calenda, si candida un ruolo di testimonianza, nobilissimo e giusto, perché anche quello ci deve essere nei parlamenti. Il pareggio potrebbe uscire dal sistema attuale.
18: Bene, questa è la raffica di opinioni intriganti che vi offriamo, le più disparate, ma adesso le vostre voci.
20: Tutti, sono Silvana da Milano. Ma adesso la Meloni è pentita. È pentita, certo, perché lui, Trump, il presidente degli Stati Uniti, però è un presidente zoppo, perché in patria stanno arrivando le elezioni di middle term e vedremo. Ma lei, secondo me, è molto preoccupata perché lei appartiene a quella casa lì. Quindi è come se lei fosse stata scacciata dalla casa del padre. E quindi ci sta soffrendo, perché vedete come ha reagito? Ha reagito proprio come quella ferita che deve rispondere, perché è ferita, delusa. Però non ha mica avuto il coraggio di affondare troppo, Un po' sì, ma qui in patria fa la leonessa, lì ha fatto la gattina, un po' arrabbiata, ma la gattina. E adesso la gattina è pentita e vedremo cosa faremo, che cosa altro compreremo da Trump, cosa altro faremo per lui, Beh, comunque Trump è ormai un presidente zoppo, io lo vedo più morto che vivo, per fortuna. E vorrei dire una cosa, io ho visto la reazione di Sanchez e davvero quello sì che agito a testa alta, quello sì che è un premier. E quando Trump attaccava Sanchez, questi qua dicevano che Sanchez era un propalo, un comunista, andavano contro Sanchez. Adesso che tocca la Meloni, guardate come titola Libero. Mamma, che pagliacci che siamo qui in Italia. Spero veramente che i giovani se ne vadano in Spagna, perché quella è una nazione che ha futuro. Ciao, ciao.
21: Ciao Luca, Bruno da Genova. Mi raccomando, come l'altro giorno, combatti contro i calendiani, i guerrieri della notte, tipo Fabrizio da Milano. Combatti con questa gente che vuole continuare la guerra e che non pensa ad altro che... alla fine la Russia deve perdere, deve essere sconfitta. Tu continua a combattere, come ci ho sentito l'altro giorno. Combatti e siamo la maggioranza. Siamo la maggioranza, i più tanti silenziosi. Poi c'è quello di lì di Milano, c'è quell'altro da Amsterdam, ci sono questi personaggi qui che ci vogliono anche loro. Ciao, ciao Luca.
18: Grazie. Grazie, perché effettivamente è così, più che la maggioranza silenziosa siamo la maggioranza silenziata, una lunga e minuziosa manipolazione in Europa ha minimizzato il dissenso generalizzato, indistinto, totale di tutte le opinioni pubbliche, ha favorito l'ascesa anche strumentale di leader di plastica e di gomma, dei leader in crisi di consenso permanente, del povero mesciato di Parigi, del citrullone di Londra, che vedete oggi che figura fa. Mi ricordo quanti strali, perché io veramente penso che se uno non ha leadership inconcludente non si può negare questo aspetto. E così è accaduto che Starmer, che anche nella faccia condensa gli stilemi della sua inadeguatezza.

sul ponte di comando, Peter Bescapè. E dunque, se avete iniziato anche voi l'estate, se in questo periodo non dovete uscire di corsa, se non ci sono più i pupi da accompagnare a scuola, ma il terrificante campo scuola, godetevi ora questa splendida cantata.

0: pensate alla brillantezza di Peter? Io amo molto Radiohead, ma non avevo nella testa Recorner stamattina. È davvero un brano potente, rarefatto, epico come sono loro. Siamo arrivati volando alle 7:30, Trump nel pantano, e adesso davvero sembra che sia difficile uscire dall'angolo di questa crisi per lui. Ci fermiamo, torniamo fra pochissimo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Io sono Luca Telese e questo è L'Attimo Fuggente. Fra poco arriva il dottor ingegner Cavalier Giuliano guida Bibi Bardi.
1: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per L'Attimo Fuggente al 334 11 11 622.
2: Attimo Fuggente.
3: L'Attimo Fuggente.
2: L'Attimo Fuggente. Ritorna tra poco.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: È 1:34. Giornale Radio.
6: Meteo. Giornata calda e complessivamente stabile in Italia sotto lo scudo anticiclonico di matrice africana. Tuttavia avremo il rischio di focolai temporaleschi, specie a ridosso dei rilievi. Al mattino tanto sole, già con temperature elevate durante le ore pomeridiane, prenderanno corpo degli acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, in discesa locale verso il settore tirrenico. Altrove il sole sarà assoluto protagonista, accompagnato purtroppo da una calura intensa e opprimente. Per ora è tutto.

0: cliniche e che guarda caso sono tutti dalla sua parte. E poi vorrei anche aggiungere, relativamente al dottor Giuliano Guidabardi, che qualche tempo fa aveva messo in onda uno spezzone del dottor del direttore Sallusti su Rete 4 relativo al caso Antonio Sgarbi, sottolineando che è stato assolto. Sì, è stato assolto, vero, è stato assolto, è innocente, sì, è vero, ma il famoso quadro, la cattura di San Pietro di Rutilio Manetti, non gli è stato restituito. Come mai? Come mai il dottor Guidabardi non ha detto sì, è innocente, ma il quadro non è suo, perché tornerà a Buriasco, da dove è stato impropriamente prelevato? E dal caso Manetti passerei al caso Minetti. I 250 milioni Travaglio non li pagherà mai, per due motivi: primo, perché evidentemente non ce li ha, e secondo, perché il Cipriani ritirerà la querela nel momento in cui la prima facsimile di Virginia Giuffrè uscirà fuori, perché da quel gin tonic sicuramente di Virginia Giuffrè ne sono passate tanti. Buongiorno, grazie.
1: Grazie, buongiorno per questo lungo e articolato messaggio, quasi un manifesto programmatico a lei. Ma il fatto, io credo che sulla vicenda Minetti ci sia stata una grande disinformazione, sono d'accordo con lei. La controinchiesta sulla procura l'ha fatta la procura, e dunque era un po' difficile che la procura potesse dire abbiamo sbagliato ad allestire il dossier sulla Grazia. Però questo io personalmente qui l'ho già detto, mi fa piacere ribadirlo, e purtroppo viviamo in tempo di guerra piattisti, di esaltati, di verità a senso unico, invece la verità è sempre molto più complessa. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Voglio aggiungere un dettaglio su Malagò, perché su questo bisogna essere sempre molto precisi. Ovviamente noi non rispondiamo delle opinioni degli ascoltatori, che trasmettiamo quasi sempre senza filtri, però Giovanni Malagò non ha riportato condanne penali. Nel corso degli anni ha affrontato alcune vicende giudiziarie, procedimenti amministrativi, sportivi, ma mai una condanna penale. Bene, bene! C'è una vicenda ovviamente più antica nella sua biografia, un incidente stradale, ma parliamo degli anni 80, rimase coinvolto in un tragico incidente e da questo episodio non è mai scaturita nessuna condanna. Ci sono voci per noi?
2: Condivido proprio la definizione di maggioranza silenziata, è proprio così, ci hanno silenziato a noi pacifisti. Ieri sentivo così casualmente Telemeloni, il TG1, cioè peggio dell'Istituto Luce durante il fascismo, proprio un notiziario agiografico sulla nostra Presidente del Consiglio, per poi passare alle notizie dall'Ucraina, dove vogliono assolutamente convincerci che l'Ucraina sta vincendo, è in vantaggio, in maniera da continuare ancora di più la guerra e da farci ingoiare ulteriori riforme che portano tutte a maggiore spesa per le armi. A tutti i costi proprio vogliono trasformarci in bombaroli. Ma noi resistiamo. Donato da Roma.
3: Buongiorno Giornale Radio e ben inizio settimana a tutti. No, cara Silvana, io spero che i giovani italiani, ma anche quelli inglesi, tedeschi, perché non sono solo soltanto i ragazzi italiani che se ne sono andati via, ma anche quelli delle altre nazioni europee, perché scontenti di tutto ciò, che tornino, anche fosse solo anche per votare, per mandare via questi leader, cosiddetti leader, mi viene da ridere, aggiungo mai leader, come direbbero qui a Olbia.

0: Questi sono dei totali incapaci, totali e fino al midollo, incapaci di tutto. Per questo il mondo è ridotto così, perché siamo tra virgolette comandati, è la parola giusta, comandati da questi esseri immondi. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
1: È francamente imbarazzante lo spazio che date a quel tizio toscano. Io non capisco come voi non vi rendiate conto di come abbassi il livello di una qualsiasi trasmissione.
2: E allora voglio raccontarvi di una storia incredibile che è arrivata nel weekend a proposito di quello che dice Donato sulle opinioni silenziate, sulla manipolazione delle opinioni pubbliche, sulla cancellazione delle obiezioni pacifiste, sull'esaltazione della follia di Zelensky e il sostegno indiscusso all'Ucraina, perché noi fra tutte le guerre che ci sono nel mondo qualcuno ha deciso, fuori da qualunque vincolo democratico, dobbiamo sostenere l'Ucraina anche se va a scatenare la terza guerra mondiale. Ma c'è un episodio che è illuminante, quasi nascosto nel weekend, che riguarda l'Ucraina e la Polonia. Ora uno dovrebbe dire la Polonia è alleato dell'Ucraina e quindi saranno contenti di Zelensky, e invece è esplosa in maniera devastante la vicenda di un'onorificenza ritirata giustamente a Zelensky, perché ai polacchi ha fatto veramente imbestialire una delle tante celebrazioni che Zelensky sta facendo di gruppi neonazisti che lavorano nell'esercito ucraino. Ebbene, l'hanno fatta veramente grossa, perché hanno celebrato proprio il battaglione che si rese responsabile della pulizia etnica e addirittura, pensate, dell'uccisione di oltre 100.000 polacchi. Se cercate sui social scoprirete che c'è un'ondata di indignazione incredibile in Polonia contro questa apologia degli sterminatori fatta da Zelensky. Erano milizie affiancate a quelle di Hitler, ma con le insegne, con le SS, con le divise. Sarebbe come se in Italia venisse qualcuno, e un ambasciatore tedesco, che ne so, e organizzasse un palco, un bel comizio in favore di Erich Priebke e contro, che ne so, a favore di quelli che hanno fatto il massacro di Montesole o la strage di Sant'Anna di Stazzema. Sapete che cosa è successo? Che la Polonia ha scelto di revocare la più grande onorificenza che viene concessa dallo Stato polacco, e quindi ha, come dire, degradato Zelensky. Loro che dovrebbero esserne alleati, pensate, che cosa incredibile. Dunque, vi, come dire, per stare al teorema Donato, vi racconto questi due paradossi. Non si spiega bene che il formato E3, di cui fa parte un paese non europeo, la Gran Bretagna, che è fuori dall'Unione Europea, vuole dettare la linea a tutta l'Unione, addirittura sconfessa l'inviato portoghese di tutta l'Europa a 27, e non vi raccontano bene, alcuni giornali non hanno dato, pensate, neanche la notizia di questa incredibile vicenda degli sterminatori esaltati da Zelensky. E non è la prima volta. Vi ricordate il neonazista ucraino novantenne fatto applaudire dal Parlamento del Canada, poi con le dimissioni obbligate del presidente? Ma tanti altri episodi, dall'armata Azov, ormai non è che ce n'è una, l'intero esercito ucraino è basato sulla fusione di questi gruppi, gruspuscoli, bande che sono diventate costitutive, e di una leadership che si permette di insultare il principale alleato esaltando gli sterminatori. Mamma mia, che disastro. Che ci fai sentire, Peter? Niente, la musica dei grandi attacchi, perché sta arrivando dopo le abluzioni della mattina il dottor ingegnere junior commendator Giuliano Guida Bardi. I Foo Fighters lo accolgono.

0: che avete la faccia, ma quelli di sinistra che adesso dicono che dovete ricucire, bisogna ricucire i rapporti, ma se sono 2 anni che dite il contrario, ma come si fa a essere così? Ma non sapete dove tenere il culo? La Meloni è stata l'unica ad avere in Europa, ad aver risposto per le rime, anzi di più, alle offese personali che ha fatto Trump. Trump ha offeso la Francia, la Germania, Macron e company senza fiatare. Lei ha avuto le palle di rispondere con i cosiddetti e adesso siete qua a dire che dovete ricucire. Ma con che faccia? Telese. Ma la dignità dove ce l'avete?
1: Buongiornale, buongiorno. Fabio da Como. Volevo dire a Rubina da Olbia, Sassari, non mi ricordo, che questi politici non è che sono incapaci, è che fanno sempre solo il loro interesse, diverso, quello sono molto bravi.
2: Buongiorno a tutti. No, io onestamente sento parlare male solo di Jonathan qui e basta. Buona giornata a tutti. Jonathan, svegliati.
3: Allora, l'ordine dell'Aquila Bianca, meno male che gli hanno tolto a Zelensky e agli ucraini mentre esaltavano Lupa. Chi fosse curioso mettesse sui social, che ne so, su X, queste 3 lettere UPA, vedrebbe delle immagini in bianco e nero di gente con le doppie rune, i forconi, gente che partecipò allo sterminio degli ebrei. Questi sono stati onorati da Zelensky facendo imbufalire i polacchi. Giuliano, dove sei?
4: Oh Luca, caro, buongiorno, ti ascolto. Ascolto il cherry picking che comincia dal lunedì ed è sempre una bella manifestazione di raccolta della frutta più succulenta e più gustosa. Però ti devo anche fare i complimenti per la bella intervista di cui oggi non stai parlando, quella realizzata a Vera Politkovskaja.
3: Bene, bella intervista, è vero.
4: Perché non ce ne riferisci? Cosa ha detto la Politkovskaja?
3: Beh, la Politkovskaja pensa a qua oggi a una figlia che all'età della morte di sua madre vive all'estero e sostiene che lei, che certo non ama Putin, anzi forse lo odia, lo considera responsabile dell'assassinio di sua madre, giustamente oserei dire, pensa che gli attacchi di Mosca non lo porteranno alle dimissioni. Pensa che l'opinione pubblica non sia indebolita pro Putin dagli attacchi di Mosca, ma forse addirittura rafforzata. E mi ha colpito molto questo giudizio in una persona che ovviamente disprezza Putin, lo considera un carnefice.
4: È proprio una putinista, ecco, ti ha detto che la guerra finirà
3: quando
4: i bombardamenti degli invasori russi.
3: Che cosa ha detto che?
4: Ti ho chiesto, chi ha detto che la guerra finirà quando finiranno i bombardamenti degli invasori russi?
3: E certo, ha detto questo, ma stiamo parlando di una persona, fra l'altro, che se n'è andata da Mosca quando è iniziata l'invasione. Ma anche io ti posso dire che la guerra finirà quando finiranno i bombardamenti dei russi.
4: E finalmente ci siamo arrivati. Bene, è un sillogismo, ma è un sillogismo importante.
3: Se non finiscono,
4: a me sembra banale,
3: gli ucraini,
4: i russi, ha detto la Politkovskaja, non gli ucraini.
3: Sì, quando finirà la guerra, finirà la guerra. Mi sembra un sillogismo.
4: No, non facile. Ha detto questo, ha detto quando i russi finiranno di mandare bombe, finirà la guerra.
3: Bene, Forse quando finiremo anche di sostenere senza.
4: Questo però è l'intervista alla Telesosca. La Politkovskaja gli ha detto un'altra cosa, cioè ha detto
3: chiedendo cosa pensi di questa esaltazione di eroi dell'Ucraina, delle milizie e dell'esercito insurrezionale ucraino, l'UPA che aiutò Hitler
4: nell'Olocausto. Penso che sia un altro argomento rispetto a quello della guerra in Ucraina, e penso che Zelensky possa essere classificato da te, da chi la pensa come te, come il peggior pagliaccio, ridicolo, neonazista, filonazista, tutto quello che tu ritieni, ma sia del
3: dai
4: come
3: polacchi.
4: Argomento.
3: Cioè vorrei
4: dai
3: che
4: polacchi che tu avrai
3: una
4: sentito
3: volta buona,
4: in tutti loro 70 milioni.
3: Tu. Qui stiamo parlando dei polacchi, cioè un paese europeo e della NATO,
4: a te riferita,
3: alleato dell'Ucraina, che dice: noi non possiamo accettare che Zelensky nomini eroi dell'Ucraina gli uomini dell'esercito insurrezionale ucraino, insurrezionale perché si alleò con Hitler e partecipò allacremente all'Olocausto. Ti prego,
4: questo sarebbe un po' come
3: le
4: se
3: immagini
4: qualcuno,
3: di questi baldi giovani, cerca di qualche spezzone che sfilano
4: sentisse,
3: con il braccio teso, con le doppie rune,
4: sentisse,
3: con i formoni.
4: Ma non c'entra, è un altro argomento.
3: Un altro argomento, e questo è il mio argomento oggi. Poi tu puoi
4: ma è un altro argomento rispetto alla guerra.
3: Questo è il mio argomento, cioè la mia domanda è: come possiamo sostenere un paese, un regime, un presidente del Consiglio che ha questa gente fra i suoi protagonisti ed eroi, cioè che dichiara eroi? Pensa, ma mi dici cosa accadrebbe se venisse l'ambasciatore tedesco a dire qua a Roma eri Pricche, era un eroe?
4: Accadrebbe di sicuro quello che accade con gli ucraini. Quello che però è diverso, Luca, è che l'argomento
3: allora
4: è differente, cioè che non
3: grazie,
4: si tratta. No, basta, grazie.
3: Io non ho altre domande.
4: Vedo che non hai,
3: mi tengo soddisfatto.
4: Che non hai molta
3: quando
4: capacità.
3: Finalmente vedi
4: capacità
3: la
4: di dirlo alla
3: politosca. Di parole.
4: No,
3: mi tengo soddisfatto.
4: Sei soddisfatto quando interrompi le persone e parli loro sopra, perché è l'unico modo che hai per affermare un'argomentazione. La guerra alla Russia non c'entra, la guerra della Russia, la guerra di invasione caina della Russia contro un paese sovrano come l'Ucraina non c'entra assolutamente niente con le tendenze politiche o le simpatie del suo presidente pro tempore, che potrà essere giudicato in tutti i modi dal suo popolo quando si vorrà. Non c'entra assolutamente niente, è un altro paio di maniche, e mescolarli è un atto di mistificazione disonesto intellettualmente.
3: Bene, siamo contenti di fare ogni tanto degli atti di mistificazione disonesti intellettualmente.
4: Ogni tanto.
3: Siamo arrivati al giornale lungo dell'ora tonda, ma questo bellissimo dialogo fra me e le forze conservatrici europee, rappresentate da Guido Bardi, continua dopo il giornale lungo dell'ora tonda.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Sono le 2:02. Giornale radio.
7: Meteo.
8: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
10: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa.